0: della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
1: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
0: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
3: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
2: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
4: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in me.
5: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
6: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
5: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza al suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
6: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
5: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
7: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto: sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
2: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a Uno Nessuno 100 Milan. È il primo giugno e ve lo dico subito, abbiamo deciso di fare un gran frullatone oggi. Tutto per far riposare in questo bel ponte il nostro Leonardo Manera, sempre stressato, sempre a lavorare. E allora siamo qui con voi però fino alle 11 e vedo tutta la redazione schierata, giustamente, insieme a Pietro Lacorte che è in regia. Possiamo partire.

0: Caro Leonardo, iniziamo questa puntata dando il benvenuto a Luca Trapanese, che è qui in studio con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno
2: tutti,
1: Luca.
2: Grazie.
1: Allora, Luca, lo presentiamo, fa anche di professione il politico, perché è adesso vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, no? È stato anche assessore a Napoli, ma insomma è anche una persona che si occupa di sociale da sempre, si occupa di disabilità, è uno scrittore. L'ultimo libro che ho qui davanti per Salani, uscito proprio fresco, si intitola Storia di una famiglia imperfetta. Giusto per ricapitolare, magari gli ascoltatori si ricordano, Luca Trapanese ha adottato qualche anno fa Alba.
2: 9 anni fa.
1: 9 anni fa, una bambina.
2: Che... Alba aveva la sindrome di Down, aveva 27 giorni, è stata lasciata in ospedale dalla famiglia di origine, non riusciva ad essere collocata tra le coppie cosiddette tradizionali pronte per l'adozione. Io avevo fatto una richiesta di affido e mi è stata proposta Alba. La richiesta si è potuta trasformare con un articolo 44 della legge dell'adozione 1983, una legge ferma a 40 anni, dove un single può adottare una persona, un bambino con disabilità, quindi è un articolo speciale, un'adozione speciale. Io mi sono appellato a quell'articolo di 40 anni fa e ho adottato Alba.
1: No, ma infatti ricordiamo che ci furono anche delle polemiche mediatiche, perché single, Luca Trapanese, quindi ha potuto adottare da single, e poi, come si suol dire, se anche fosse in coppia, Luca Trapanese ha sempre detto, da vari anni ha dichiarato di essere omosessuale, e quindi in una coppia saresti stato in una coppia con due uomini, e questo all'epoca ha generato, no?
2: Beh, da un lato ha generato sicuramente le polemiche, da un altro lato, poiché siamo un paese ipocrita, c'era chi diceva comunque fatto un bel gesto di carità,
1: comunque,
2: salvato una bambina che nessuno voleva, sempre meglio di una comunità. È chiaro che questo è tutto falso, perché appunto perché poi ho iniziato a scrivere, a farmi conoscere, perché la mia consapevolezza sulla disabilità nasceva da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 49, Alba è arrivata a 40 anni, conoscevo molto bene la sindrome di Down, ero in vacanza con 20 ragazzi con sindrome di Down quando mi hanno chiamato, pertanto io non ho fatto nessun gesto di carità, volevo diventare padre, è arrivata una figlia come arrivano tutti i genitori, e fondamentalmente siamo una famiglia come tutte le altre.
1: E questo perché allora questo titolo di una famiglia imperfetta? Perché c'è ancora un retaggio culturale molto forte, secondo te, per cui la famiglia
2: sì,
1: è quella tradizionale, uomo, donna?
2: C'è una società che vive le famiglie, che ha famiglie completamente diverse l'una dall'altro, con gioie, dolori, tradimenti, matrimoni, ripensamenti, compagni e compagne, figli adottati, e poi c'è un'istituzione che vuole per forza incasellare una famiglia cosiddetta tradizionale, che esiste ma che non rappresenta più l'unico modello della nostra società. La mia famiglia appunto è imperfetta come tutte le famiglie, ma nell'imperfezione ci sono tante relazioni.
1: Però senti un po', Leonardo, perché il nucleo di questo libro, adesso spero di non sbagliare i nomi, è interessantissimo, perché Luca Trapanese racconta molto anche della sua vita personale. Intanto i primi anni in seminario, cioè volevi diventare prete.
2: Sì, io ho fatto tanto volontariato con Madre Teresa, avevo 16 anni, a un certo punto ero convinto di, in India, ero convinto di poter diventare sacerdote. Invece poi mi sono innamorato e sono uscito dal seminario.
1: E poi...
3: Cosa ti ha lasciato, scusa, quell'esperienza?
2: Poco. Molto poco. L'esperienza del volontariato in India e in Africa è stata fortissima, l'ho fatta per oltre 20 anni, essere a contatto con le persone lebbrose, con i bambini, le bambine, lavorare con le suore è stato bellissimo. Entrare in seminario dove io pensavo di ritrovare chissà cosa è stato il momento più arido della mia vita.
1: Come mai addirittura arido? Perché nel libro non traspare tutto, cioè traspare un po' di amarezza, ma per esempio un rapporto con il sacerdote che ha capito e ti ha seguito poi in tutte,
2: sicuramente in tutte le... Perché credo che quando poi ti inserisci in un contesto e quel contesto è molto radicalizzato, perdi tutto quel sapore della naturalezza di vivere l'esperienza, la strada, le persone, il volontariato. Era troppo un palazzo chiuso dove non vivevi poi, non sentivi più quell'emozione.
1: Sì. Però poi il nucleo del libro, ripeto, storia di una figlia imperfetta, di una famiglia imperfetta che si dipana molto bene, racconta la storia quasi a sorpresa non solo dell'adozione tua nei confronti di Alba, ma del fatto che a un certo punto della tua vita tu, pur avendo due genitori, mamma e papà, sei stato adottato da una donna, Florinda. E il motivo è molto interessante. Perché c'è stata questa adozione? Intanto, com'è possibile venire adottati pur avendo un genitore, una mamma e un papà già?
2: Allora, noi abbiamo un paese che quando scrive le leggi, queste leggi sono scritte bene, è all'avanguardia. Io ho potuto sono stato adottato da Florinda all'età di 30 anni, quindi Alba non esisteva ancora, perché fondamentalmente Florinda aveva un figlio, Francesco, che era un ragazzo con disabilità, con un ritardo. Francesco era stato adottato da Florinda e dal marito all'indomani del terremoto dell'80 in Irpinia. Francesco era l'unico superstite della sua famiglia, trovato nelle macerie, aveva 4 anni. Quindi Florinda e Carlo lo hanno adottato e hanno vissuto con Francesco. Quando io ho conosciuto Francesco, ormai eravamo già adulti, lui frequentava la mia associazione e siamo diventati fratelli, cioè lui viveva spesso nella mia quotidianità, andavamo al San Carlo insieme all'opera, leggevamo insieme i giornali. Francesco era un tipo pazzesco, sapeva di politica, di cultura, di cinema, di teatro, oggi avrebbe fatto tante polemiche su tante cose. La nostra relazione è diventata una relazione fraterna. Il tema importante dei genitori che hanno figli con disabilità è il dopo.
1: Dopo di noi.
2: Che sarà dopo di me, quando io non ci sarò più, e mia figlia Alba o Francesco, che fine farà? Non c'è una legge che regolamenta fino in fondo, non c'è una preparazione, la disabilità è vista sempre come un problema. Florinda mi disse: se io ti adotto tu diventi fratello di Francesco. Francesco dice che tu sei suo fratello. Questa sembra una follia, invece andare da un giudice tutelare con i miei genitori che hanno dovuto dare il consenso, Francesco che diede il consenso, che è bellissimo il decreto finale del giudice, dove dice che Francesco si sente accolto, accompagnato e si sente fratello di Luca. Il giudice mi ha dato questa opportunità, io sono diventato fratello di Francesco, figlio di Florinda, non ho perso i diritti e doveri nei confronti dei miei genitori, ma ho acquisito i diritti e doveri nei confronti di Florinda. Infatti il mio cognome attuale è Luca Fella Trapanese, perché ho dovuto anteporre il cognome di Florinda.
3: Quindi per poterti occupare,
2: per potermi occupare quando Florinda non ci sarebbe stata più, già non c'è più
1: Francesco,
2: di Francesco,
1: che però Francesco si può dire nel libro lo
2: sì. Beh, perché fondamentalmente noi molto spesso programmiamo la nostra vita, pensiamo che tutto debba andare come abbiamo deciso, e invece poi la vita ci dice, ci insegna, c'è un momento, ci sono io che decido per te, non sei tu. Francesco all'indomani del Covid, del lockdown, ha avuto un infarto, semplicemente, evidentemente era il suo momento, mentre si cucinava oltretutto. E poi Florinda un anno e mezzo fa non ce l'ha fatta più, nonostante per lei Alba è stato il suo scopo di vita. Da quando è arrivato,
1: i tuoi genitori, tu lo scrivi nel libro, quando ti sei presentato dai tuoi genitori naturali, si può usare questo aggettivo, a dire: c'è una signora Florinda che mi vuole adottare per fare in modo che io diventi fratello di suo figlio.
2: Loro conoscevano molto bene Florinda, perché poiché Florinda e Francesco erano sempre soli, io li invitavo a casa la domenica, a Natale, a Pasqua.
1: E vabbè, però conoscersi è una cosa.
2: C'era un caso che in quel momento in cui ne abbiamo parlato, il telegiornale annunciava il suicidio di una donna che aveva prima soffocato sua figlia con gravissima disabilità e poi si era tolta la vita, proprio
1: per la paura
2: perché
1: del futuro,
2: non sapeva cosa avrebbe fatto nel futuro, una donna di una certa età. E lì mia madre mi disse: pensaci, Florinda è disperata rispetto a questo tema, è un tema importante. Quel pensaci mi ha completamente dato il via a poter dire: va bene, non lo vedono come un tradimento, ma lo vedono come un'opportunità, e quindi l'ho realizzato.
1: E cosa rispondi, Luca, a tutti coloro che storcono il naso di fronte a queste storie, a dire: vabbè, non siete una famiglia, avete fatto un contratto, siete andati da un giudice, ma la famiglia è un'altra cosa, la famiglia è anche, sono i geni, il sangue, la trasmissione ereditaria, il DNA.
2: Allora, la mia voglia di scrivere e di raccontare non è per dire qual è la cosa giusta e per cercare di parlare di anche un'altra visione della vita e della possibilità. Quindi io non sono qui per dire è sbagliato quello che pensate, io racconto la mia storia e racconto anche come l'ho vissuta, cioè per noi siamo stati famiglia, famiglia nel senso vero della parola, con tutti i problemi, con le telefonate alla sera per capire se Alba aveva mangiato o meno, due pigiami regalati a Natale dalle due mamme perché le mamme regalano solo i pigiami, quindi una famiglia al pari di tutte le altre. Io dico che oggi
1: né migliore né peggiore,
2: no, assolutamente non c'è nulla di straordinario, anzi c'è una fatica enorme nell'essere famiglia oggi. Io dico a queste persone che fondamentalmente non bisogna schematizzarsi, noi ormai i sentimenti li schematizziamo, mentre fondamentalmente proprio l'amore non può essere schematizzato. E al centro della mia famiglia c'è stato l'amore, c'è l'amore.
3: Sì, io credo che in una società che cambia così rapidamente come la nostra non si può schematizzare e dire che esiste solo quel tipo di famiglia. Poi lo specifico della famiglia io credo che siano i sentimenti, l'amore che si prova, al di là di essere stati concepiti da una persona.
1: Per esempio io credo che Luca Trapanese consideri sua famiglia anche tutti coloro che frequentano la Onlus a ruota libera che hai fondato, avete messo in piedi. Di cosa si occupa la...
2: A ruota libera è nata nel 2005, si occupa di disabilità, con una visione diversa che non parte dal sociosanitario. Noi siamo abituati a vivere la disabilità come una malattia, ma non vediamo mai le capacità delle persone con disabilità, le potenzialità. Non abbiamo una visione rispetto alla nascita, all'inserimento della scuola, all'inserimento lavorativo, il dopo, la sessualità, l'indipendenza. Tutto quello che noi vediamo oggi in Italia è costruito dalle famiglie. Le cose che funzionano, che sono eterne e che durano, non provengono da uno Stato, ma dai genitori. E non parlo di destra o di sinistra, io parlo proprio di visione, altrimenti non sarebbe corretto.
1: Io vorrei tornare un attimo al libro. Quante critiche sono arrivate e quanto ti hanno colpito, se ti hanno colpito, o se tu vai dritto per la tua strada, insomma, non hai avuto mai un momento di sbandamento, no, rispetto
2: no,
1: a
2: mai.
1: Quello?
2: Mai. Il momento di sbandamento mai.
1: Neanche quando
2: confesso...
1: c'è stata l'adozione di Alba, tutte
2: no,
1: le polemiche
2: mai.
1: All'epoca.
2: No, anzi io non leggevo i commenti. Pubblicavo anche le mie idee e non leggevo i commenti proprio per non lasciarmi dissuadere dalle idee delle persone. La mia strada era, io sono abbastanza determinato, quella era la mia strada e l'ho cercata di portarla avanti con serenità ma anche con trasparenza, raccontando tutto quello che ho vissuto in questi 9 anni come genitore, come dal punto di vista di preoccupazioni, di fatica e anche di condivisione. La mia community sui social è diventata una community di genitori, di persone con disabilità che hanno bisogno di condividere idee, problemi, strategie.
1: C'è però a un certo punto una frase, adesso vado a memoria perché me la son persa, è quando eri in coppia con una persona e hai detto: tolto il fatto che fossimo omosessuali, a parte questo eravamo una famiglia normale, una frase più o meno,
2: sì.
1: Più o meno.
3: Beh, perché normale non ha suscitato polemiche?
1: Perché hai messo
2: ma
1: quella
2: perché
1: frase?
2: È ironica.
1: Sì, certo,
2: cioè,
1: è ironica.
2: Nel senso che noi siamo abituati poi a giudicare il livello, l'importanza delle relazioni se rientrano negli schemi, quindi due uomini che convivono non possono essere paragonati a un uomo e una donna alla stessa relazione.
1: Ma che poi perché?
2: Ma
1: per
2: poi
1: per la questione della procreazione, perché due uomini non possono procreare naturalmente e poi vediamo che nessuno fa figli in Italia ormai. Non è che
2: questo domandiamoci. Non so. Assolutamente sì, io nella mia relazione che è durata oltre 15 anni abbiamo avuto una famiglia come tutte le altre dove non avevamo nulla di strano rispetto alle coppie etero.
1: Però vedi, adesso ti leggo, arrivano tantissimi complimenti, devo dire. Sono anche favorevolmente stupito, no? Di persone che stanno ascoltando.
3: Perché tu hai una disistima completa
1: no,
3: degli
1: no,
3: ascoltatori.
1: No, no, perché siamo un po' il pubblico della Zanzara, questo è molto attivo e lo sappiamo e lo dico con affetto per il Crux. Ma insomma, è chiaro che ci sono anche idee che si fanno avanti. Anzi, idee, per esempio, adesso non per tornare a Trump, che poi mi dicono è un'ossessione, ma in generale nel mondo sembra che sia finito un po' quel benpensantismo, quel wokismo, e stiano tornando invece le idee molto forti, tradizionali, di un certo tipo, no?
2: Assolutamente sì, è un momento molto preoccupante, anche per come lo stiamo affrontando come paese, dove ci stiamo accodando senza nessuna possibilità di pensiero a questa nuova visione. Questo sarà un grande problema, perché oggi in Italia abbiamo tanti modelli di relazioni, tanti modelli di famiglie, ci sono tante persone single, quelle che le facciamo, non le consideriamo famiglie, e o ci sono tante famiglie costruite per tanti tipi di relazioni. Quindi assolutamente l'incasellamento di relazioni che sembrano così dette diciamo statiche, non fa altro che creare poi una discriminanza.
1: Certo.
2: Oggi i diritti sono completamente messi da parte.
1: Approfondite poi tutto nella lettura del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese.
3: Sai che le persone che vengono qui anche a presentare i libri poi hanno un tracollo nelle vendite di solito.
2: Va bene, cioè, noi già siamo nella seconda ristampa.
1: Alcuni hanno scritto facendo i complimenti, hanno detto comprerò il libro, quindi però sono quelli.
3: Di solito è proprio la fine di un libro la
2: invece
3: presentazione qui da noi.
2: Milan.
1: Guarda, invece vai adesso, lo dico al tuo ufficio stampa, vai a controllare su Amazon le vendite tra un'ora, tanto si aggiornano ogni ora, perché si possono comprare
3: quando
1: le librerie fisiche ma anche virtuali.
3: Nella parentesi c'è uno nessuno 100.000.
1: Cioè, con la freccia in giù, tracollo, il simbolo
2: come
1: del
2: la borsa.
1: No, ma cosa ci portiamo a casa di questa esperienza? Cioè, tu non vuoi appunto, come racconti, come ci hai detto, insegnare niente a nessuno, vuoi solo raccontare che esistono storie diverse, percorsi diversi, nessuno è migliore, nessuno è peggiore, però su cosa bisogna lavorare, visto che fai anche politica, su cosa la politica può lavorare?
2: Sulla consapevolezza che gli affetti non possono essere regolamentati, ma c'è bisogno di guardare alle cose con una natura diversa, quindi non immaginare solo alcuni modelli per tutelarli, ma capire che la nostra società è cambiata e ha bisogno di essere tutelata in tutte le possibilità, nel rispetto, nella consapevolezza anche della tradizione, ma con una certezza che ci sono nuove risposte e nuove esigenze.
4: Uno, nessuno, 100.000. Frullato.

0: Rieccoci al meglio di uno nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, salutiamo Oscar Ricci, che è ricercatore in sociologia dei processi culturali all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Ricci.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, mi ha colpito, mi ha colpito varie cose. La prima riguarda la città di Milano, se volete, visto che noi siamo milanesi, però è interessante sapere che a Milano c'è un business legato a OnlyFans molto particolare, molto intenso. Però quello che mi ha colpito di più, ho letto in un'intervista, lei ha detto che OnlyFans è una piattaforma ancora molto poco studiata, ma molto interessante dal punto di vista della creator economy. Ecco, ci spieghi questo passaggio.
1: Sì, esatto. Allora, diciamo che innanzitutto, appunto, è una piattaforma come tante altre piattaforme che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni, e come altre piattaforme hanno disintermediato altri tipi di conoscenze, tecnologie, penso per esempio a TikTok, alla produzione video, Instagram, fotografia, e OnlyFans sta disintermediando la produzione di contenuti pornografici o erotici, che è una cosa molto importante che va a colpire una parte molto sensibile dell'esperienza umana, che sta a metà tra appunto la sensibilità dei corpi, le divisioni di genere. Quindi insomma è una cosa interessante e importante.
0: Ecco, la parola chiave è disintermediare, perché effettivamente qua si diceva la pornografia, e lo ha anche sottolineato, la pornografia gratuita è disponibile ovunque, con un click uno si può chiedere perché uno debba andare a pagare per dei contenuti personalizzati.
1: Esatto, sì. Quella secondo me è proprio l'aspetto più interessante di tutti, e mi ricordo che proprio quando è emerso OnlyFans, ormai tra l'altro non stiamo neanche parlando più di una piattaforma molto nuova, no? Perché è esplosa poi intorno, come molte altre cose, intorno alla pandemia nel 2020, no? E mi ricordo che una delle prime cose che ci si chiedeva allora, ma in parte ci si chiede anche adesso, è: ma come mai? No? Cioè, la rete è piena di pornografia totalmente gratuita, perché mai uno dovrebbe pagare per consumarla?
2: Beh, però scusi, non c'è una differenza, nel senso che la pornografia, tu non ti vai, immagino, no, a scegliere una determinata persona, invece...
0: È quello.
1: Bravissima.
0: Poi scegliere le pornostar o i pornostar, ecco.
1: Ma non è solo il fatto che la puoi scegliere. Cioè, per me la risposta qua è interessante, che sta in un articolo pubblicato nel 1956. Okay?
0: Addirittura.
1: Quindi non esattamente.
0: Non c'era OnlyFans.
1: Esatto, non c'era OnlyFans. Questo articolo si chiamava La comunicazione di massa e la interazione parasociale. Ed era stato frutto di uno studio che studiava un medium nuovo allora, che era la televisione. E cosa scopriva? Scopriva che c'erano persone che iniziavano a sentire di avere delle relazioni con delle celebrità, delle relazioni intime in qualche maniera, che era una cosa nuova in quel momento lì, perché fino alla nascita della televisione le celebrità che si conoscevano erano quelle del cinema, era il divismo, era la celebrità lontana da noi. In quel momento lì si iniziava a vedere questo nuovo sentimento che alcune persone avevano per delle persone che potevano vedere in televisione più nel quotidiano. Ed è lì, secondo me, la chiave ancora adesso del rapporto con le OnlyFans. Una persona paga non solo per potersi scegliere la creator, ma per poter avere una relazione in qualche maniera con lei.
0: Sì.
1: E non è tanto importante che sia vera, falsa. Tendenzialmente però tu sai che c'è una persona che magari conosci, che magari è la tua vicina di casa, che magari è una persona non così celebre, però è quello che trovi interessante, quello che ti puoi citare rispetto ad avere appunto una pornografia completamente impersonale.
0: Sì, la parola me l'ha tolta di bocca quando dice la vicina di casa o il vicino di casa, no? Perché sì, uno può cercare Rocco Siffredi, giusto per citare un nome che tutti conoscono, ma Rocco Siffredi è così un'icona distante, mentre sapere o pensare, anche pagando, di poter trovare la persona che conosci o che vuoi conoscere.
2: È anche un po' un'illusione, forse, perché ti dà un'illusione appunto di intimità che poi di fatto non esiste.
3: Anche di accessibilità che forse poi non esiste.
1: Sì, certo. È un'illusione, però comunque è qualcosa, no? È qualcosa ed è diverso rispetto appunto, dicevamo prima, a Rocco Siffredi, che è là lontanissimo. Qua magari, ma esattamente come su Instagram, appunto questo fenomeno si iscrive comunque nel fenomeno dei nuovi influencer, dei nuovi content creator. Esattamente come lì abbiamo influencer da 1 milione di follower, ma abbiamo anche quelli che vengono definiti micro influencer, nano influencer. E per certi versi sono più profittevoli, per esempio, per il marketing, no? Perché magari un influencer con pochi follower ma molto targetizzati può, per determinati tipi di business, essere più profittevole. Esattamente allo stesso modo un OnlyFans, magari non con un pubblico enorme, ma no, più vicino a te, della tua città, sicuramente è qualcosa che ti può attrarre di più. E questa è una delle domande a cui risponde questa
2: piattaforma. Da chiedersi se poi questa presunta intimità diventasse reale, cioè una conoscenza vera, questo verrebbe perseguito da chi cerca queste persone su OnlyFans oppure no?
1: Sì. Quella è una domanda che esula un po' dalla sociologia e va più sulla psicanalisi, diciamo così, perché se la risposta probabilmente è no, no, nel senso che quando uno cerca cose fittizie, se volesse cercare cose reali, cercherebbe cose reali, no? Quindi tendenzialmente si cerca quel tipo di relazione lì, che è un po' in un altro campo, no? Chi va a prostitute e chi invece preferisce consumare un altro tipo di sesso, ok? Se vai a prostituta probabilmente cerchi esattamente quella cosa lì. Poi ovviamente è un fenomeno talmente esteso e ci sono talmente tante persone su OnlyFans che vendono i loro servizi, talmente tante che ne comprano, che sul mucchio abbiamo tantissimi tipi di esperienze diverse. Ecco, abbiamo anche le esperienze di chi ci va sotto e inizia a spendere tutto il suo stipendio solamente per una creator.
4: Ecco. Quello, insomma,
3: ma in percentuale invece i creator, quanti creator riescono a vivere, diciamo, grazie a OnlyFans, a avere un...
1: Allora, percentuale esatta io non la so, però so che sono pochi. E anche qua non in maniera molto diversa da tutte le altre piattaforme, no? Diciamo che generalmente si cita il principio di Pareto qua, che dice che quasi tutti i business o tantissime manifestazioni sociali vengono tenute in piedi dal 20% delle persone che si accollano al restante 80%, no? Anche per esempio i libri in una libreria, cioè cosa si vende? Si vende tantissimo dei bookseller, dei libri che vendono tantissimo, che tengono in piedi tutta la baracca di libri che vengono pubblicati ma non vendono mai. E qua più o meno è la stessa cosa, no? Abbiamo un piccolo zoccolo duro di persone che riescono ad essere molto profittevoli e tante che non ce la faranno mai. È anche interessante qua vedere come si ottiene la fama su OnlyFans, che in questo senso è una piattaforma molto parassitaria di altre piattaforme, cioè nessuno diventa famoso su OnlyFans, o forse se c'è un caso va bene, ci sarà un caso, ma tendenzialmente tu su OnlyFans funzioni se la tua fama l'hai avuta su altre piattaforme. Quindi se sei diventato famoso
0: perché?
1: Su Instagram,
0: questo perché?
1: È perché lì non si scopre un granché su OnlyFans, tu scopri su altri tipi di piattaforme, scopri per esempio su Instagram che ti propone magari delle modelle e allora poi tu da lì le vai a seguire su OnlyFans, o le scopri. Abbiamo anche una serie di creator che si sono riciclati da altri mondi, come la televisione per esempio, sì, abbiamo anche starlette anche insomma diciamo non giovanissime che si stanno riciclando
0: su OnlyFans.
1: Su OnlyFans.
0: Adesso, da ignorante, non nasce da ignorante, ma su OnlyFans quanta percentuale di contenuti è erotico e pornografico? Quasi tutti?
1: Allora, anche qua è molto è interessante, perché è molto difficile stabilirlo, e lì entra anche questo discorso sulla tassa etica, no?
0: Sì,
1: che adesso si sta dibattendo se dovrebbero essere tassate di più, no? Per una legge che era stata fatta nel 2008. E il punto è che dovrebbero essere contenuti pornografici, e chi decide cosa sono i contenuti pornografici lì? Perché su OnlyFans abbiamo una serie di contenuti immensa, da contenuti esplicitamente hard, da contenuti soft, da contenuti per esempio banalmente una cosa che va molto ultimamente, tra l'altro sarebbe interessante capire come mai, però le foto dei piedi, diciamo così, è pornografia? La foto dei piedi se ne trovano, no?
2: Feticismo, il piede più che altro. Cioè,
0: sì, è feticismo.
1: Dobbiamo tassarle di più, no? E quindi secondo me qua la cosa più interessante è proprio, di nuovo, è una piattaforma che agisce sulle soglie.
0: Interessante.
1: Del non
0: sì, però
1: del
0: io
1: cos'è pornografia?
0: Ripeto, io da ignorante, se uno mi dice vado su OnlyFans, penso che vada a cercare contenuti pornografici. Non credo che vada.
2: Ma sai che io invece
0: su TikTok no, su Instagram.
2: Ma io non credo in questo caso che chi va su OnlyFans a cercare contenuti esplicitamente pornografici, magari, no, ti dico quello che penso. Magari va a cercare persone che hanno una loro gradevolezza fisica, però per stabilire anche un contatto. Io la vedo così.
0: Si inizia così, vero, poi confermo, magari si chiede un po' di più.
2: Conferma, no? Qui.
1: Confermo. Ma di nuovo ci sono tante soglie, eh? Ci sono i contenuti pornografici hardcore, ma ci sono anche persone che fanno semplicemente vedo e non vedo. E sono contenuti che vanno tantissimo. A proposito, un'altra cosa interessante, anche qua al confine con un'altra cosa emersa ultimamente, che è il cosplay, ok?
0: Sì.
1: Una cosa cosplay che ha avuto molto successo.
0: Come no, ci sono fiere internazionali di cosplay.
1: Esatto, no? Pensiamo a Luca Comics, e anche lì c'è un dibattito molto acceso, perché il cosplay, per definizione, è solamente mettersi dei vestiti di personaggi dei fumetti, dei manga, dei cartoni animati. Però c'è una grande sessualizzazione rispetto a questo tipo di contenuti. Ci sono persone che cercano di evitarla, ci sono persone che la cavalcano più o meno esplicitamente. E anche qua è interessante, perché per esempio forse la maggior piattaforma per il cosplay in realtà è Patreon, che prevede meno contenuti erotici, però anche su OnlyFans, no, abbiamo questo confine molto labile dove alcune si spogliano un po' di più, alcune si spogliano un po' di meno, insomma, è interessante.
2: Secondo lei questa grande diffusione della sessualità, diciamo così, online, è anche un indice della minore capacità o comunque desiderio di sesso nella vita reale?
1: Sì, io questo sinceramente non lo so. So che cioè il successo è dovuto al fatto che è anche possibile, e una volta non era possibile. E magari ci sarebbe stato anche 50 anni fa, se ci fosse stata OnlyFans 50 anni fa.
2: Perché non c'è il confronto diretto alla fine, no? Si viene un periodo storico in cui, insomma, il confronto diretto fa anche paura a molte persone. Quindi sì, si cerca una mediazione.
1: Sì, esatto, ma poi ci sono tante continuità nella storia, e poi però ci sono anche delle discontinuità. Negli ultimi 15 anni ci sono state delle discontinuità molto grosse, tutte nel mondo dei media, della comunicazione. E sono grosse, perché l'arrivo delle piattaforme digitali ha cambiato intanto la comunicazione, ma proprio, io studio poi particolarmente quello, e mi interessa molto la possibilità delle persone di diventare famose. Pensiamo a una cosa come questa, no? Fino a 15 anni fa era una prerogativa che spettava a pochissime persone. Adesso, in potenza, tutti sanno che da un giorno all'altro potrebbero diventare molto famosi.

0: Rieccoci, la seconda ora del frullatone primo giugno di Uno Nessuno 100 Milan. Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi un ospite che è venuto a trovarci in studio. Si tratta di Gabriella Grayson. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Benvenuta. È un piacere essere qui.
2: Grazie. È una fisica, una divulgatrice scientifica e una scrittrice. Infatti è venuta qui col suo ultimo libro, proprio fresco di uscita, ieri.
1: La lunghezza d'onda della felicità.
2: Esatto, edito da Mondadori, perché questo è un libro che è un misto tra la divulgazione scientifica, perché questo è il tuo lavoro, e però anche un viaggio nella filosofia, nelle filosofie orientali, per cercare di capire se davvero la fisica quantistica, che è la base del libro, può spiegare le nostre vite, che sono appunto delle onde.
1: Sì. Beh, sì. Allora sì, io parto da questo concetto che la vita è un'onda, non esisti mai da solo, esisti perché sei una contaminazione di incontri, risonanze e molto altro. Ho fatto una ricerca per scrivere questo libro sul posto, come faccio sempre quando scrivo i miei racconti, e sono andata a Parigi e ho ricostruito le tracce di un fisico vissuto 100 anni fa, Louis de Broglie, uno tra i creatori della fisica quantistica, è uno dei giovani che 100 anni fa si è dato da fare e ha tracciato un solco per terra e che ci consente oggi di vivere la seconda rivoluzione quantistica, che è quella che abbiamo nelle mani tutti i giorni quando usiamo i telefonini, i lettori CD o i computer, i chip al silicio sono una delle applicazioni della fisica quantistica. E lui aveva scritto questa equazione lambda uguale h fratto p.
2: Attenzione, perché qua entriamo nella lezione. L'equazione? Spieghiamola.
1: No, guarda, in realtà è semplicissima questa equazione. È una frazione. Le frazioni le conosciamo dalle elementari, dalle medie.
2: Sì, la sappiamo tutti. Invece
1: allora sono partita dalla sua idea che Einstein ha definito una delle idee più belle che io abbia mai sentito in fisica, e da quel momento in poi la vita di Louis de Broglie ha preso un'altra piega, e ha scritto lambda uguale h fratto p, lambda che vuol dire la lunghezza d'onda, uguale h che è un numero, freghiamocene, fratto p che è la massa per velocità. Quindi massa, noi siamo dotati di massa, la velocità è la velocità a cui stiamo andando, e cosa si ricava da questa frazione semplicissima? Si ricava la nostra lunghezza d'onda. Lui l'ha fatto per gli elettroni, ha detto la materia non è più solida ma è un'onda, è una rivoluzione.
2: Quindi
1: questa
2: possiamo
1: frase,
2: dire,
1: questo concetto.
2: Non so se è corretto, che Louis de Broglie ha tolto peso alla materia.
1: Bello, sì, esatto. Questa è una versione molto poetica. Tolto peso alla materia, ci ha concesso la possibilità di oscillare. E cosa vuol dire oscillare? Intanto ricavare la nostra lunghezza d'onda personale, ve lo lascio come compito a casa, è facilissimo, h è 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, ma non importa, è un numero che potete mettere come costante, la massa vi pesate sulla bilancia, lo sapete, a seconda della velocità con cui vai nelle tue giornate, ci sono delle giornate in cui sei velocissimo, sei in affanno, ecco, cosa succede? La tua lunghezza d'onda si accorcia, perché lo sappiamo, quando sotto il denominatore aumenta, dall'altra parte dell'uguale diminuisce. E dunque la lunghezza d'onda di de Broglie, che per Einstein è stata un'illuminazione e da lì in poi è nata la teoria quantistica, ci consente di vedere l'universo in una maniera diversa. Poi abbiamo perso di vista tutto quello che lui ha creato. E certo, poi sono arrivati gli altri, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, e hanno iniziato anche un po' a osteggiarlo, a fargli la guerra.
2: Questo è molto interessante, perché sì, mi diceva Gabriella prima di andare in onda che uno immagina gli scienziati saranno più o meno abbastanza d'accordo, certo, poi c'è quello che porta avanti delle teorie scientifiche che vanno validate, ci sarà un dibattito, però generalmente saranno tutti d'accordo su uno più uno fa due, no?
1: Sì.
2: E invece tra i fisici quantistici, sì, tu ne hai scritto anche in altri libri, ci sono state delle risse vere e proprie.
1: Risse, si prendevano a male parole. Se pensate, il grande scontro tra Einstein e Bohr poi ha portato sotto anche allo scontro tra Heisenberg e Schrödinger. In particolare, ce l'avevano a morte con Louis de Broglie, perché lui da una tesi di dottorato, lui questa lunghezza d'onda l'ha scritta in una tesi di dottorato.
2: E ha vinto,
1: il premio Nobel. Dunque, e allora, figurati, verranno tutti...
2: È solo invidia.
1: Non solo, perché poi quando lo vincono loro il premio Nobel, 1933, sono andati in tre a ritirarlo, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, la motivazione, la prima parte parlano di Louis de Broglie, cioè è come se Leonardo DiCaprio va a ritirare il suo premio Oscar, poi fermi tutti, luci puntate su quello in sala che ha acceso i fari sul set. Capite che Leonardo DiCaprio ce l'ha a morte, che gli ha tolto i riflettori. E Louis de

0: con 10 portate e si è rifugiato in un paesino, Neuilly-sur-Seine. Sono andata in questo paesino, ha preso questa casa, con lui si è portato dietro soltanto i coniugi Béchade, che era erano i due che potevano stare in casa con lui per aiutarlo, per fare le faccende domestiche, e è rimasto appartato in solitaria e ha vissuto lui stesso quello che ha creato, cioè lui stesso è diventato onda.
1: Un'onda, un'onda. Ma infatti, è interessante la tesi di fondo di questo libro, che attraverso la fisica quantistica e partendo dalla storia di Louis de Broglie si racconta come siamo fatti noi.
0: Sì.
1: Anche noi siamo onde. E vabbè, questo fino a qui possiamo capirlo: un giorno ci svegliamo con un umore, un giorno ci svegliamo con un altro tipo di umore, ma il legame proprio con la fisica quantistica, dove sta?
0: Allora, prendiamo ad esempio il comportamento. Allora, noi partiamo dal presupposto, noi siamo elettroni, non siamo soprammobili, dunque siamo in continuo movimento e possiamo essere in vibrazione.
1: E
0: Cosa?
1: l'elettrone quando si muove, ho capito che si muove.
0: Si
1: Si
0: muove, si muove,
1: muove.
0: non sta mai fermo, non lo puoi guardare, non lo puoi fermare lì, lo dice anche Heisenberg, se si conosce la posizione non sai qual è la velocità e viceversa. Gli elettroni cosa fanno, ad esempio? Ti faccio un esempio, una metafora. Fanno un salto. Gli elettroni saltano da un orbitale in cui si trovano a quello più in alto, oppure saltano in quello più in basso. Possono fare soltanto questi due movimenti. E quando sale in un orbitale più in alto, assorbe luce, e quando scende la emette. E dunque l'elettrone emette luce. È un gesto bellissimo, è un gesto poetico, è un gesto profondo, un gesto potente. Emettere luce. Noi facciamo la stessa cosa. Ci sono cose che ci fanno fare incetta di energia, ci sono cose quindi fai scorta di energia, e ci sono momenti in cui invece la devi emettere. Quando trovi delle persone che dici: questa persona è così bella, emette luce, ma certo, ha capito come fare per emettere luce, ha capito come tirare fuori, si è messo sulla scia del proprio talento. Quando vai a un concerto, tu fai un pieno di energia, poi la tiri fuori, tu nel tuo lavoro, Alessandro, chi ci ascolta nel momento in cui si sta realizzando in qualcosa che gli piace tantissimo, emette luce, le persone intorno se ne accorgono. E quell'emettere luce noi la prendiamo a prestito dalla fisica quantistica, così come un'altra metafora che mi piace tantissimo, il dualismo onda-particella. Noi siamo due cose insieme, non siamo una cosa sola, ci vogliono tutti definire in una maniera sola. Invece l'identità non è così fissa, non è così solida come ci
1: Tra
0: hanno
1: l'altro, se ho
0: sempre
1: capito,
0: insegnato.
1: un'altra cosa dell'elettrone è che quando cambia, cambia. Lo dico brutalmente, di botto,
0: Sì,
1: no?
0: sì. E
1: E poi non si torna indietro, o si può
0: poi
1: tornare indietro?
0: sì,
1: E
0: si
1: poi
0: può tornare
1: come le svolte
0: indietro.
1: nella vita?
0: Le svolte nella vita, esatto. E la cosa, sì, la cosa che fa l'elettrone non è che fa una piccola prova e poi vabbè, no, dai, non lo faccio il salto. Oppure, ma vediamo come prepararmi a farlo. No, lo fa. Lui vive un cambiamento, e vivere il cambiamento è una delle cose più difficili che la vita ci concede, una cosa bellissima che dobbiamo viverla, dobbiamo prendere da esempio la vita dell'elettrone per riuscire a tirare fuori il nostro gatto nella scatola, eh.
1: Allora, beh, sì, visto che hai citato varie volte il gatto e Schrödinger, adesso ci arriviamo, però il messaggio che ci manda Cristina è un messaggio che ci introduce un argomento molto molto interessante. Cristina dice e ci scrive: se avessi avuto lei come professoressa di fisica, sarei andata ben oltre il 3. Ecco, no, al di là del complimento, il tema profondo è proprio questo. Sono materie, e anche nel libro ci sono delle pagine che uno non è che capisce immediatamente, insomma, si parla di fisica quantistica. La capacità è quella di rendere divulgabile tutto questo. Gabriella Grayson fa, come dire, conferenze ascoltate, seguite in tutta Italia. Però queste materie perché sono vissute come ostiche? Il problema è chi le insegna?
0: Guarda, il problema è culturale per noi, parte da molto più lontano. Noi abbiamo una formazione umanistica, così ci hanno detto e così abbiamo vissuto da Benedetto Croce, Gentile in avanti. Il fatto che ci hanno sempre fatto vivere, la scienza e la fisica poi in particolare,

0: particolare, come una cosa che si può anche non sapere, è un dramma che noi stiamo pagando ancora le conseguenze di questa stortura. E purtroppo quelle persone come l'ascoltatrice che dice che ha sempre preso 3 è una cosa molto ricorrente, è un rimpianto la fisica. È per quello che oggi mi spello le mani per cercare di raccontare storie, perché in maniera dolce, in maniera gentile avvicino tutti a questo argomento che è sempre stato lontano.
1: Però c'è
0: dobbiamo recuperare.
1: Sì, c'è questo problema che effettivamente se tutti hanno i ricordi scolastici, hanno i ricordi magari di veri drammi quando si tratta di alcune materie.
0: Sì.
1: Chi può essere il latino, chi il greco, ma sì, molto spesso capita in matematica, la fisica, la chimica.
0: Certo, no? Certo.
1: Queste
0: certo.
1: Le cosiddette materie STEM.
0: STEM, certo, anche perché a volte tu leggi i titoli di giornale, terrore alla maturità e uscita fisica. Che cosa può fare?
1: Vabbè, se hai 3 hai terrore, se arrivi in quinta
0: so,
1: con il 3 hai
0: lo
1: terrore.
0: Lo so, però è un problema anche come comunicarla, ci sono dei modi in cui è possibile arrivare alle persone in una maniera diversa, per esempio adesso stanno cambiando le cose, io sono molto felice di quello che sta accadendo adesso. Per dire, l'anticipazione del libro è uscito sul Corriere della Sera qualche giorno fa, ed era nella pagina di cultura, non è da sottovalutare questa cosa, non era in una pagina di scienza, non era nella pagina delle donne che raccontano qualcosa, era nella pagina di cultura, la terza pagina. Questa cosa qui è una rivoluzione, elegante, ma è una rivoluzione.
1: Beh, ma si diceva anche prima fuori onda, c'è una grande voglia di questo tipo di sapere da parte del pubblico. Forse
0: sì,
1: per colmare delle lacune che
0: sì,
1: si sono accumulate negli anni, ma
0: certo,
1: comunque
0: certo.
1: C'è desiderio di apprendere. Io ricordo che, per esempio, ho fatto lo scientifico, ma non mi ricordo nulla degli integrali, per esempio. Però uno dei libri più belli che ho letto in vita mia è Dal Big Bang ai buchi neri di Stephen Hawking, perché ero sempre stato un po' appassionato di astronomia, ma quando l'ho letto proprio ho capito in maniera molto semplice, soprattutto nella prima parte, la seconda è già un po' più scientifica e complicata, ti spiegava in maniera molto semplice un qualcosa di così complicato.
0: Sì, no? è vero, Hawking è stato un genio. Io, per esempio, invece il mio libro formante, che ho trovato in una bancarella ed ero piccolissima, era Q&D di Richard Feynman. Io ho detto, ma che bello! Faceva vedere proprio le lezioni che teneva Feynman e c'è una frase in particolare che mi piace raccontare. Quando io inizio a raccontare di fisica quantistica, dico quello che diceva Feynman, e cioè se uno pensa di aver capito la fisica quantistica, allora non ha capito niente. E allora quando io inizio una conferenza e dico, quindi in questa aula o tra di noi, noi ascoltatori e voi ascoltatori, io sono quella che non ha capito niente di fisica quantistica e sto per iniziare a raccontarvela. Dopo che mi ascolterete, voi come me sarete quelli che non hanno capito niente di fisica quantistica e a vostra volta diffonderete la vostra ignoranza a quelli che incontrerete e parlerete di fisica quantistica. Quindi nel momento in cui inizio a raccontare la fisica quantistica, e questo è il mio 14° libro, quindi ne sto facendo tanti di passaggi, diffonderete l'ignoranza su questo argomento.
1: Gabriella, facciamo così, ora ci fermiamo e subito dopo riprendiamo con La lunghezza d'onda della felicità.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani, Olli e Berettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
4: rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut. A convincere Netanyahu, Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato: sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato l'accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
5: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
6: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate l'intelligenza artificiale in scia all'annuncio del superchip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon, con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio, in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161, mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
7: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
8: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
7: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
9: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
3: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
10: Ho trattenuto gli occhi ai miei polmoni e ho battuto il tempo in...
11: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
12: Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
11: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75 5enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
12: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
11: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
13: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
3: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Cari ascoltatori, torniamo a parlare ora di Raider. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come la Procura di Milano aveva disposto il controllo giudiziario d'urgenza per le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, sollecitando di pagare i Raider rispettando i contratti nazionali. Oggi però ci vogliamo concentrare analizzando chi decide di utilizzare queste piattaforme, quindi i consumatori e i ristoratori. Lo facciamo con Anna Maria Tuan, che insegna marketing al Dipartimento Scienze Aziendali a Bologna. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché è interessante, al di là della vicenda della procura, al di là della vicenda penale, capire esattamente che cosa c'è alla base dell'utilizzo di questo servizio, che è un servizio perfettamente legale, se fatto in modo legale, da parte di tanti utenti. Intanto, da quando è che è esplosa questo servizio in Italia?
1: Sì, allora abbiamo visto un proliferare di piattaforme a partire sicuramente dopo la pandemia, quindi 2020-2021 ci sono state grandi realtà già conosciute, ma anche delle alternative più locali che sono subentrate nel mercato per proporre anche un'alternativa al delivery delle grandi piattaforme. E il nostro progetto di ricerca infatti è iniziato a partire dal 2020 quando ci siamo confrontati con tantissime piattaforme a livello locale, oppure anche come servizi di delivery svolti dai ristoratori per portare essenzialmente cibo piuttosto che altri beni ai consumatori a casa.
0: Infatti questo progetto che voi avete fatto, proprio lei è coordinatrice anche di un progetto che fa un'analisi di queste piattaforme e del perché molti utenti le utilizzano,
1: esatto.
0: E non c'è nulla di male, non lo dico con una sorta di giudizio, io non le utilizzo per una questione personale, penso che sia un modello un po' di sfruttamento, ecco.
1: Allora, abbiamo visto diversi aspetti, perché all'interno del progetto di ricerca abbiamo analizzato il lato consumatori e lato ristoratori, facendo delle interviste sui consumatori a livello nazionale e anche analizzando le conversazioni all'interno dei social media che riguardavano le piattaforme, è emerso come i consumatori siano in media consapevoli dell'impatto che hanno queste piattaforme dal punto di vista sociale, quindi appunto sfruttamento dei rider, piuttosto che le commissioni anche che i ristoratori vanno a pagare per poter essere presenti su queste piattaforme. Però allo stesso tempo la convenienza di poter ordinare da casa sul divano piuttosto che risparmiare un po' di tempo in contesti soprattutto urbani, quello pesa molto sulla bilancia.
0: Quindi dice, esatto, i consumatori sono mediamente consapevoli di utilizzare, sì, un servizio nel quale forse non ci sono proprio le regole di mercato del lavoro molto.
2: Secondo lei, tra i consumatori ci sono differenze di approccio a questo servizio in base alle varie fasce d'età? Cioè, nel senso, io ho la sensazione che gli adulti, qui come Alessandro Milan, le utilizzino con più sensi di colpa, invece no, i ragazzi, lui non le utilizza, e se le utilizzasse le utilizzerebbe con molti sensi di colpa. Invece i ragazzi giovani, io vedo mio figlio che neanche io li uso, ma io per motivi tecnologici non ho voglia di scaricarmi l'app. Però invece vedo che mio figlio invece la usa tranquillamente, non si pone il problema. Secondo lei c'è una differenza generazionale nell'approccio?
1: Sì, l'abbiamo anche notato appunto grazie alle nostre interviste, anche i focus group fatti proprio anche su studenti universitari, e effettivamente abbiamo visto questa diversità di utilizzo. I più giovani si dichiarano sostenibili, si dichiarano orientati al green, no? come alternativa a una prospettiva più orientata al profitto. Chiaro che la leva del prezzo è sempre quella predominante. Basta vedere anche in un contesto diverso come quello del fast fashion, ci possiamo dichiarare molto sostenibili nel modo di parlare, poi però nel momento in cui dobbiamo acquistare, ecco che la leva del prezzo, sì.
0: E invece,
1: quando si parla di sostenibilità,
0: non è facile, dice, essere coerenti poi con quello che si dice tutti i giorni. Invece dal punto di vista dei ristoratori, o se vogliamo anche delle multinazionali, cioè che controllano poi questi servizi, ma vediamo dai ristoratori. I ristoratori sono
3: sono contenti.
1: Sì, anche in questo caso abbiamo fatto un'indagine a livello nazionale attraverso una survey e anche alcune interviste dirette con i ristoratori. E anche qui è nata una grande consapevolezza di quelli che possono essere i punti critici dell'utilizzo delle grandi piattaforme, sia lato rider ma anche lato interfaccia digitale impersonale, perché nel momento in cui un ristoratore è presente su una piattaforma digitale non ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con i consumatori e quindi questo porta all'utilizzo dei dati da parte delle grandi piattaforme piuttosto che dei ristoratori. Però il fatto di poter essere presenti su una grande piattaforma garantisce loro visibilità e comunicazione, cosa che magari non potrebbero permettersi con le loro risorse. Sì. Stesso paragone con Booking e gli hotel, quindi l'hotel è su booking.com per poter essere visibile e poi magari il consumatore va anche sul sito dell'hotel.
3: Sì, sì, ma stesso discorso si fa anche per Amazon, magari il commerciante locale, grazie a una piattaforma, esatto, come Amazon riesce ad acquistare una sua fetta di mercato che altrimenti non riuscirebbe a conquistare. Sì. Professoressa Anna Maria Tuan, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Con lei si conclude questa puntata del frullatone di Uno Nessuno 100 Milan e voi restate su Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il ritiro americano dalla NATO e il futuro della difesa europea. I Baltici, la chiave di volta, benvenuti a una nuova puntata.
0: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: The Pentagon set to pull thousands of US troops out of Germany.
3: Is it more or less, or more or less the same, the US troop presence in Europe?
4: If you're attacking Russian positions or Russian targets, then these trajectories have to be as far from the NATO territory as possible.
5: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di, come sempre, tutta la squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia, Valentina Terullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Siamo su tutti i social, lo sapete, X Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram e il canale 246 del Digitale Terrestre. Quasi 09 qui a Milano, lo stesso orario anche a Bruxelles, dove si fanno alcuni pensieri sulla alleanza transatlantica senza gli Stati Uniti.

0: I paesi baltici, sempre più importanti nei futuri equilibri dell'intera regione, ma verrebbe da dire dell'intero globo, perché cosa sta accadendo? Gli ultimi eclatanti casi, droni ucraini intercettati e dirottati sui territori dei paesi della NATO, hanno riacceso i riflettori proprio su quei luoghi. Le accuse della Russia ai paesi baltici, che sarebbero in procinto di diventare aggressivi, questo Mar Baltico sempre più cruciale negli equilibri dell'intera area, gli Stati Uniti che allo stesso tempo si disimpegnano sempre di più, lo sapete, omaggiando la dottrina Monroe nella sua versione 2.0, la dottrina Monroe è l'emisfero occidentale che interessa a Trump e agli suoi Stati Uniti, e quindi l'Europa dovrà iniziare a pensare a come cavarsela da sola. Oggi ragioniamo di questo, lo facciamo con Antonio Taglia, di Nessun Luogo Lontano. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo e a chi ci ascolta.
0: Perché da anni oramai segue con interesse tutti i temi che hanno a che fare con la difesa e soprattutto è andato a consumare un po' le scarpe proprio in quei paesi baltici. Faccio una piccola premessa di natura più strettamente geopolitica, poi andremo un po' più nel dettaglio di quello che stiamo raccontando. Perché i Baltici a tutti gli effetti possono essere presi, Antonio, come un po' una chiave per capire dove sta andando l'Europa, dove sta andando il futuro della difesa europea e anche le relazioni e i rapporti con la Russia. Parleremo quindi del corridoio di Suwalki, che è il sottile lembo di terra che corre tra Polonia e Lituania e che collega i paesi baltici al resto dei paesi NATO, e siamo molto vicini all'esclave russa di Kaliningrad e la Bielorussia, e se vogliamo dal punto di vista più strettamente geografico è il vero punto caldo. Appunto, ho citato l'enclave russa di Kaliningrad, che è una sorta di bastione, una fortezza super militarizzata e dal quale, fra l'altro, Antonio, mi segnalavi poc'anzi che è uscita un'agenzia che sostanzialmente va a provare a confortare la tesi per cui tutti gli ultimi incidenti di droni ucraini precipitati sul Baltico, la causa sarebbe proprio Kaliningrad, o meglio, dispositivi in Kaliningrad.
1: Sì, secondo il vice capo dell'Agenzia per le comunicazioni lituana, Darius Kuliesius, la Lituania è in grado di provare che le antenne che sono posizionate a Kaliningrad, quindi appunto nell'esclave russa che si trova tra Lituania e Polonia, hanno aumentato di potenza e sarebbero in grado, secondo la Lituania, di lanciare dei segnali di spoofing del raggio di 450 km, quindi teoricamente sarebbero in grado di deviare tutti i droni ucraini e anche alterare per esempio il traffico aereo, sì, per un raggio molto superiore a quello che si riteneva fino a poco tempo fa.
0: E questa è una delle tante azioni che la Federazione Russa sta ponendo in essere, che si sono intensificate fra l'altro quando, parlando di eterogenesi dei fini, c'erano due paesi attualmente della NATO che non erano della NATO, con lo strano risultato per cui il Mar Baltico è diventato un mare della NATO a tutti gli effetti. Cioè Vladimir Putin voleva evitare questa cosa, ma la sua strategia ha portato esattamente a questa. L'enclave, giustamente tu dicevi l'esclave, è più corretto, di Kaliningrad risulta comunque a tutti gli effetti essere un avamposto che permette alla Russia di proiettarsi all'interno dei paesi della NATO. E proprio di questo dobbiamo parlare, perché alcuni paesi del nord Europa, del fianco nord dell'Europa, hanno, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, aumentato drasticamente la loro spesa militare, andando a innalzare proprio la quota di PIL rispetto alla quota di spese militari rispetto al PIL. E dobbiamo anche ricordare che i tre stati, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, ci sono i battaglioni del forward presence della NATO. Peraltro, dal punto di vista della sensibilità, che è anche un pezzo della geopolitica, abbiamo spesso raccontato qui in Nessun Luogo come la sensibilità anche dell'opinione pubblica di quei paesi sia molto molto più reattiva rispetto alla potenziale minaccia della Federazione Russa. Aggiungo un ultimo dettaglio, che tanto dettaglio non è: anche la macchina propagandistica russa si è mossa nelle ultime settimane additando ai paesi baltici una postura particolarmente aggressiva nei confronti della Federazione Russa, cosa che in realtà, se andiamo a vedere quello che è accaduto, è stata piuttosto una reazione da questo punto di vista, no Antonio?
1: Sì, appunto, dopo i numerosissimi droni ucraini, perché ricordiamo che le battaglie continuano a infuriare proprio sul Mar Baltico, e si tenta di colpire da parte ucraina diversi stabilimenti energetici che sono in Russia sul Mar Baltico. Dopo diversi droni ucraini che sono stati deviati sui territori dei paesi baltici, secondo per esempio Margus Strachna, che è il ministro degli esteri estone, deviati a bella posta dalla Russia, e appunto quest'altro tassello di cui abbiamo appena parlato, quindi la capacità di deviarli entro 450 km di raggio, diventa ancora più minacciosa. Ebbene, dopo i droni deviati, a bella posta o no, non lo sappiamo, la Russia ha cercato di lanciare una contronarrazione e quindi di raccontare che gli stessi paesi baltici fungono da base segreta per i droni ucraini e servono in realtà, concedendo il loro spazio aereo all'Ucraina per poi sferrare attacchi contro la Russia. Siamo appunto nel campo degli attacchi a metà tra operazioni psicologiche tentativi appunto di contronarrazione che la Russia lancia da tempo. Sono un po' delle tecniche che risalgono al KGB, ai vecchi manuali del KGB. Ne parlano per esempio moltissimi libri occidentali come Misure attive di Thomas Reed. C'è da dire però, tu facevi riferimento giustamente all'exclav di Kaliningrad, ma tutti questi paesi hanno anche un altro elemento, anzi altri due, non solo Kaliningrad, non solo in alcuni casi dei confini con la Russia anche abbastanza estesi, ma c'è anche la Bielorussia. La Bielorussia, che ricordiamo, ha sostenuto appieno da un punto di vista logistico l'aggressione dell'Ucraina nel 2022 e che io stesso lo scorso anno, quando ho fatto un servizio di pattugliamento con le guardie di frontiera lituane ai confini con la Bielorussia, ho sentito delle storie molto interessanti. La Bielorussia lancia periodicamente dei palloni aerostatici che prima erano dei veicoli per il contrabbando di sigarette, che è una voce importante del commercio della Bielorussia, commercio illecito della Bielorussia. Sì. Ebbene, questi palloni aerostatici sono stati arsenalizzati e servono adesso a interrompere il traffico aereo e a disturbarlo. Quindi c'è un complesso di fattori che rende questi paesi e l'opinione pubblica di questi paesi molto più preoccupata, ma anche molto più consapevole rispetto appunto a chi sta in una zona della NATO e dell'Unione Europea non così vicina alla Russia e alla Federazione Russa.
0: Sensibilità diverse, velocità di reazioni diverse, opinioni pubbliche diverse, se parliamo di Polonia, paesi baltici o Portogallo per esempio, perché anche la vicinanza geografica evidentemente è un tema. Aggiungiamo carne al fuoco, poi iniziamo a sentire le prime voci che hai raccolto nelle ultime settimane, Antonio Taglia, perché il primo maggio scorso Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 militari statunitensi dalle basi in Germania. Poi c'era un turnover previsto in Polonia di ben 4.000 militari che non è avvenuto nei tempi previsti. Stiamo assistendo a tutti gli effetti a quella che è stata una promessa di tante amministrazioni americane di piano piano disimpegnarsi da una serie di quadranti. Certo, la tempistica in questo momento preoccupa le cancellerie europee, preoccupa anche perché la NATO senza gli Stati Uniti non ha la stessa reattività, non ha la stessa deterrenza, ha una serie di problemi di filiere industriali, di sovrapposizione e quindi sostanzialmente tutti questi elementi che stiamo raccontando, la nevralgicità dei Baltici, la risolutezza di Trump nel non aiutare più così tanto l'Europa, pone di fronte Bruxelles a una serie di bivi che dovrà affrontare in un modo interessante. Se sei d'accordo, partiamo proprio dalla voce del sottosegretario al Dipartimento di Stato americano, delega alla sicurezza internazionale, proprio con il racconto di quella che è stata la progressiva messa in opera del disimpegno annunciato anche in altre amministrazioni.
2: This is my second sort of turn the Trump administration.
3: Questo è il mio secondo incarico in una amministrazione Trump e la seconda amministrazione Trump è in continuità con la prima. Nel corso della prima amministrazione abbiamo parlato moltissimo di America First, l'America per prima, ma non di America Alone, ossia America da sola. E credo che questo non potrebbe essere più vero di quanto lo sia oggi. Ovviamente la NATO ha bisogno di cambiare. Penso che tutti conosciamo il contenuto della strategia di sicurezza nazionale americana pubblicata nel novembre del 2025 e bisogna dire che alcune delle conversazioni molto franche che hanno condotto a quel documento non sono state semplici, ma la verità è che non ce ne stiamo andando da nessuna parte. Sicuramente qui in Europa vedrete altri cambiamenti, ma li opereremo in perfetto coordinamento con i nostri alleati. E penso che ci siano stati degli sforzi fantastici qui, in questa parte del mondo, nei paesi baltici, come l'aumento della spesa in difesa fino al 2,1% del PIL, e anche la squadra di negoziazione a Bruxelles è stata fantastica. Ma credo che il il concetto importante dietro l'idea di NATO 3.0 è di prendere questa nozione di spesa al 5% e trasformarla in capacità. E penso che nulla sia capace di accendere un riflettore su questo come tutto ciò che sta accadendo nel Golfo. Il senso di urgenza è palpabile. Insomma, questo è un viaggio fantastico e di sicuro non è il mio ultimo viaggio nella regione.
1: Sì, Thomas Di Nanno, Giampaolo, che è appunto il sottosegretario del Dipartimento di Stato americano con delega alla sicurezza internazionale, ha pronunciato queste parole nel corso della Lennart Meri Conference di Tallinn in Estonia, una conferenza che ogni anno riunisce esperti di relazioni internazionali, politici, militari e esperti di intelligence, che quest'anno aveva come titolo La fortuna aiuta gli audaci. Ebbene, il tema centrale della Lennart Meri Conference, che è un contesto molto interessante nel quale tutti questi personaggi si ritrovano e discutono in maniera molto informale delle questioni di loro pertinenza. Beh, il tema principale era senza dubbio il disimpegno degli Stati Uniti dall'Unione Europea e dall'Unione Europea dal fianco est della NATO e come l'Europa può fare fronte a questo disimpegno.
0: La voce del nostro Antonio Taglia, la voce che avete appena sentito invece è quella di Thomas Di Nanno, una delle tante voci, appunto, perdonate la ripetizione, che Antonio ha raccolto in queste settimane, in questi mesi, che rischiano di essere cruciali per il destino della difesa europea, per l'equilibrio nei paesi baltici e non soltanto, e per il ruolo che gli Stati Uniti potranno svolgere, vorranno ancora continuare a svolgere. Tra le altre voci che hai raccolto c'è quella proprio di Kaja Kallas, che è l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, sempre alla Lennart Meri Conference di Tallinn, perché si è parlato proprio del ruolo, della posizione statunitense, anche su che cosa? Beh, su una crisi e una guerra, Antonio, che stiamo raccontando ormai da oltre 4 anni, cioè quella tra Russia e Ucraina. Ascoltiamo insieme Kaja Kallas.
4: Mi pare che la posizione americana sia molto chiara a tutti. Sono stati molto espliciti sulla questione. Basta considerare la pressione che viene esercitata sull'Ucraina durante i negoziati per convincere il governo a rinunciare a territori che non ha neppure perso sul campo militare. Insomma, è tutto molto evidente. Poi il perché l'amministrazione americana mantenga questa posizione è tutta un'altra questione. Ma su questo aspetto non sono io a poter rispondere. L'amministrazione americana non ha cambiato posizione, ma ritengo che in quest'ultimo anno e mezzo è apparso abbastanza evidente che gli Stati Uniti non sono in grado di risolvere la situazione in Ucraina. Inoltre, pure se si costringessero i due leader ad accettare un accordo, lì dove vige la democrazia, questo processo deve ottenere anche il sostegno della popolazione. Lo abbiamo già visto in altre parti del mondo, dove in alcuni casi si sono fatte sbattere le teste dei due contendenti l'una contro l'altra pur di dire adesso abbiamo la pace. Ma la società non l'ha accettato, e se la società non lo accetta, si apre la strada a problemi ancora più grossi. È questo il problema a cui assistiamo su vari fronti in altri negoziati in tutto il mondo, quando, giusto per dichiarare la pace, si evita di trattare i problemi che impediscono il raggiungimento di una pace duratura. Allora spesso i combattimenti continuano perché si sceglie di non trattare tutte le questioni sottostanti al conflitto. Prendiamo ad esempio la questione della responsabilità. Se hai visto tutta la tua famiglia sterminata e poi nessuno viene giudicato responsabile, allora probabilmente vorrei andare alla ricerca della vendetta, e allora il ciclo si ripete. A proposito, ci sono studi che dimostrano che quando le donne partecipano ai negoziati di pace, gli accordi poi durano più a lungo. È un po' anche il quadro che è emerso dal recente vertice Cina-USA. C'era molta mascolinità esibita in quel caso, no?
0: E così Kaja Kallas, che va a toccare una serie di temi importanti, non soltanto anche, come dire, l'alto tasso di testosterone in alcuni consessi internazionali, che poco serve a risolvere le questioni. Anche l'impotenza diplomatica statunitense, lo abbiamo visto nel conflitto tra Russia e Ucraina, lo stiamo vedendo nel conflitto in cui gli stessi Stati Uniti sono ingaggiati con l'Iran. C'è proprio un problema di deficit da parte dell'amministrazione Trump, Antonio, nel prendere una posizione. Quindi Kaja Kallas dice: attenzione, qui non è solo un problema di disimpegno, quindi viene meno la deterrenza statunitense, viene meno forse l'ombrello nucleare americano, staremo a vedere, è già venuta meno una capacità, un talento diplomatico che altre amministrazioni avevano.
1: Senza dubbio, e infatti la stessa Callas in questa intervista che era appunto la Lennart Meri Conference di Tallinn, resa al corrispondente del Financial Times Edward Luce, era un panel pubblico, ha poi specificato meglio la relazione tra quello che sta avvenendo in Iran e il possibile disimpegno americano. C'è una, secondo appunto Callas, ma secondo anche tante altre voci che ho sentito a Tallinn, c'è in generale una concentrazione dell'attenzione americana verso ovviamente l'emisfero occidentale, che è quello che abbiamo visto raccontato più volte e che viene enunciato nella strategia di sicurezza nazionale americana, e con l'unica eccezione di quello che sta avvenendo in Medio Oriente c'è poi un progressivo disinteresse verso l'Europa. Per questo ho chiesto a Robert Wilkie, che è il direttore del Center for American Security, che è un ex sottosegretario alla difesa di Donald Rumsfeld, Robert Gates, quindi l'amministrazione Bush, che cosa deve fare l'Europa, a suo avviso, per tentare di arrivare a un punto sulla sua difesa senza avere una eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti.
0: Insomma, la famosa autonomia strategica, questo in ultima istanza, naturalmente. Sentiamo Robert Wilkie.
5: Certainly, I think Europe as a whole has been reluctant.
6: Penso che l'Europa, come corpo unico, si sia mostrata riluttante a chiamare i nemici con il loro nome. E penso che questa attitudine sia stata diffusa soprattutto nell'Europa occidentale, lasciando agli Stati Uniti il compito di farlo. Ora, da decenni c'erano segnali d'allarme sul fatto che un giorno un'amministrazione americana avrebbe iniziato a mettere in discussione il valore di una partnership militare basata su questi equilibri. Quello che voglio dire è che il prodotto interno lordo sommato di tutti i paesi europei è più di una volta e mezza quello degli Stati Uniti. Inoltre, messi tutti insieme, tutti i paesi europei della NATO hanno molti più abitanti degli Stati Uniti. E tuttavia è anche necessario per gli Stati Uniti rimanere legati all'Europa, culturalmente, storicamente e anche finanziariamente, perché siete un grande partner commerciale. Inoltre affrontiamo le stesse minacce, perché la stessa gente che ha attaccato l'Ucraina fa parte di un gruppo di paesi che sostengono che l'Occidente non è solo in fase di declino, ma è proprio morto. Vogliono rimpiazzare gli Stati Uniti come garanti dell'ordine emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale e vogliono eliminare l'ordine liberale. Come ho già detto in questa conferenza, quando qualcuno ti ripete molte volte esplicitamente che ti vuole uccidere, faresti meglio a credergli.
0: Una delle tante voci raccolte da Antonio Taglia nell'occasione dell'importante convegno nei paesi baltici, Robert Wilkie, direttore del Center for American Security, già sottosegretario alla difesa per Donald Rumsfeld, amministrazione Bush, che sottolinea forse in maniera un po', se vuoi, come dire, non dico maldestra, però copre un pezzo secondo me della storia. Dice: ma alla fine anche l'Europa è fondamentale per gli Stati Uniti stessa, parla di affinità culturale, politica, ideologica, anche finanziaria. In realtà noi spesso dimentichiamo che dal punto di vista militare l'Europa stessa e la presenza di basi americane in Europa è fondamentale ancora per Washington in chiave di proiezione. Senza quelle basi, l'abbiamo visto nel conflitto con l'Iran, l'America potrebbe far fatica.
1: Questo senza dubbio, e aggiungo anche che la posizione di Wilkie non è una posizione precisamente in linea con il mondo MAGA, tutt'altro.
0: Lui è un po' più Colomba dei falchi, super falchi MAGA.
1: Senza dubbio parliamo di qualcuno che è stato dentro le amministrazioni Bush, un neoconservative, ma che per sua stessa missione non si identifica in quelle posizioni e che non ritiene, come viene raccontato per esempio, come viene enunciato per esempio nella politica sulla sicurezza nazionale americana pubblicata da Trump nel novembre 2025, che l'Europa è un nemico strategico.
0: Eh sì. E questo forse è il vero punto nodale, messo nero su bianco qualche mese fa, che ha fatto saltare sulla sedia più di un osservatore, più di un analista. Perché ce lo ricordiamo, Antonio? Una volta Donald Trump aveva nel mirino la Cina in maniera molto molto molto concrete. Il virus cinese chiamava il Covid-19, gli attacchi erano continui. Adesso invece viene messo nero su bianco che l'Europa forse fa paura per tutta una serie di motivi. Prima, il più grande mercato che c'è di riferimento, di sbocco per tantissime merci e servizi americani. Secondo, purtroppo, forse per noi l'Europa è importantissima perché è anche maestra nel regolamentare. Questo alla Silicon Valley non piace tantissimo. E forse in ultima istanza, se andiamo a riprendere, diciamo, la tesi di Carney, premier canadese, l'Europa insieme ad altre medie potenze può davvero dire la sua. E quindi forse gli americani sono resi conto che va trattata e maneggiata con cura questa Europa.
1: Senza dubbio c'è però appunto l'aspetto della regolamentazione che, come dicevi, alla Silicon Valley non va per niente giù, e ci sono i primi tentativi di ancora timidi di autonomia europea sul piano dell'intelligenza artificiale e legata anche alla difesa. Ricordiamo per esempio che i servizi segreti tedeschi, la BND, hanno rescisso il contratto con Palantir, la azienda di Peter Thiel, e hanno stipulato un contratto con una piccola promessa, neanche tanto piccola, invece dell'intelligenza artificiale, che è Chaps Vision, che è un'azienda francese.
0: Ancora una volta ben ritrovati, puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, puntata fredda diremo noi in gergo, ma in realtà puntata caldissima, perché stiamo parlando di Baltici, di difesa europea, di disimpegno statunitense. In tutto questo abbiamo provato a tirar fuori quelle che sono le leve fondamentali per capire la geopolitica e le relazioni internazionali. Abbiamo parlato di geografia, di energia, di infrastrutture, di exclave, di investimenti nelle spese militari, ma c'è una variabile che molto spesso viene sottovalutata, che è la variabile tempo, che molto spesso Antonio Taglia, che è qua con me per raccontare, per compiere questo viaggio, diciamo, i modelli non democratici, le autocrazie hanno un concetto di tempo e un maneggio del tempo molto diverso dal nostro. La Federazione Russa si dà degli obiettivi di qui a anni, anni, anni, la Cina fa la stessa cosa. Normalmente i regimi democratici, che si sottopongono periodicamente allo scrutinio del loro elettorato, hanno orizzonti temporali diversi. Fra le altre cose, tu hai sentito Carlo Masala, che insegna politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco. Lui ha scritto il libro che si chiama Se la Russia attacca l'Occidente, uno scenario possibile, quasi un telegramma. È davvero uno scenario possibile?
1: Allora, secondo Masala sì, e tra l'altro ha detto che se lui fosse Putin approfitterebbe di una finestra di tempo come quella del prossimo autunno.
0: E allora di tempo parla proprio Masala e dice sostanzialmente, per citare qualcuno, fate presto, sentiamo.
3: Da un punto di vista retorico siamo sulla strada giusta, ma quando ci arriveremo non sarà mai troppo presto. I nostri leader politici e anche alcuni dei leader militari stanno pianificando e lavorando in vista della data del 2029, ma siamo già a metà del 2026. E se consideriamo il punto in cui ci troviamo oggi, non abbiamo fatto tutti questi progressi. Continuiamo a intrattenere dei dibattiti concettuali che io mi spingerei a definire molto stupidi, che dimostrano come in molti paesi europei non abbiamo ancora idea di come potrebbe svolgersi un possibile attacco russo e che tipo di guerra potrebbero condurre contro le nazioni europee. C'è questo stupido dibattito in corso su droni contro fanteria. Qualcuno sostiene che bisogna basarsi solamente sui droni, altri sostengono che i droni devono essere integrati con la fanteria, e questo rivela che non abbiamo idea di come la Russia ci potrebbe attaccare e di cosa dovremmo fare per difenderci. Il mio punto di vista è sempre stato che l'essenza della difesa e del mantenimento di un territorio consiste nell'avere una forza che mette gli anfibi sul terreno. E su un altro fronte abbiamo ancora in corso un dibattito sull'acquisto di forniture militari esclusivamente europee o sulla possibilità di acquistare da paesi terzi, mentre nella maggior parte dei paesi europei non è stata adottata ancora una decisione definitiva. Io credo che più un paese è vicino a Mosca, migliori sono la sua consapevolezza e la sua situazione. Mentre più ci allontaniamo geograficamente da Mosca, peggiore diventa la situazione. Non abbiamo neanche un'idea sulla coscrizione obbligatoria. Tutti quanti sappiamo che la massa conta, ma per ragioni politiche si esclude la possibilità di reintrodurla. Insomma, direi che se il 2029 è l'orizzonte entro il quale dobbiamo essere pronti, allora siamo ancora troppo lenti.
0: La lentezza dell'Europa, l'importanza della reattività nel prendere eventualmente decisioni, l'importanza ancora una volta della geografia, tempo e geografia come direttive fondamentali anche per interpretare la geopolitica. Carlo Masa, l'insegna di politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco, e ha scritto il libro Se la Russia attacca l'Occidente, uno scenario possibile. C'è un altro aspetto un po' più immateriale, se vogliamo, Antonio Taglia, che ha a che fare con la comunicazione politica, cioè che i segnali che l'Occidente invia ai suoi presunti nemici, ai suoi antagonisti e ai suoi avversari. E lì Masala dice qualcosa di interessante.
1: In particolar modo, come sentiremo tra poco, lui parla di un mezzo disastro comunicativo, se non di un disastro comunicativo totale, perché avere un, secondo Masala, ma anche secondo molti altri esperti, editorialisti, un presidente degli Stati Uniti che presenta sistematicamente la NATO come una tigre di carta o come un fronte disunito, ovviamente sul piano del fattore psicologico verso chi vuole approfittare della situazione, verso chi vuole contrastare la NATO, è un elemento che fa molto a livello di morale. L'altro aspetto interessante, che però ho trovato molto importante nella prima risposta di Masala, è il riferimento alla possibilità di acquistare da altri paesi.
0: Sì.
1: Beh, non dimentichiamoci che appunto in tutte queste conferenze ormai prendono parte paesi come il Canada, paesi come la Corea del Sud e paesi come il Giappone, che hanno un'industria militare interessante, e quindi se lo scenario di disimpegno degli Stati Uniti diventasse più concreto, dobbiamo ricordarci che ci sono paesi fuori dall'Unione Europea che hanno delle idee in comune con l'Unione Europea.
0: E non soltanto, hanno la volontà e il desiderio anche politico di mettere a disposizione competenze industriali, cosa che non è scontato. Esempi di collaborazione, ne cito un paio: il progetto per il GCAP, per il jet di ultimissima generazione, che vede coinvolti i paesi da un capo all'altro del mondo. Recentemente l'italiana Leonardo, che è andata in Turchia per sviluppare ancora meglio competenze che hanno a che fare con i droni. Ancora Carlo Masala, chiudiamo con lui un ultimo passaggio, poi torniamo.
3: I segnali politici che vengono inviati sono un disastro. Un presidente degli Stati Uniti che attraverso i social media dice praticamente ogni giorno che ci sono gli Stati Uniti e la NATO, laddove l'ultima volta che ho controllato gli Stati Uniti fanno ancora parte della NATO, o che definisce non so più quante volte la NATO una tigre di carta e sostiene che la NATO è inutile, rappresenta un disastro comunicativo sull'impegno a difendere l'Europa. Questo perché, come tutti sappiamo, più che su quello che noi o gli altri facciamo sul piano militare, la deterrenza è basata prima di tutto sulla psicologia. L'altra parte deve credere davvero che se tenta di fare qualcosa ci saranno delle conseguenze. Ma quando ti trovi davanti a un presidente che mette in dubbio le capacità della NATO, questo è un disastro. E comprendo tutte le argomentazioni del tipo non dobbiamo speculare troppo su un'eventuale riduzione delle truppe americane in Europa. Ma il punto è che sono gli Stati Uniti a fare questi annunci, anche se alla fine gli Stati Uniti non ritireranno i 5.000 soldati di cui si parla o altri soldati. Ormai il disastro è fatto.
0: La voce, l'analisi, il pessimismo del professor Carlo Masala, insegna politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco. C'è tutto un aspetto che ha a che fare con come comunichi le tue mosse. Alla fine, se ci pensiamo, 5.000 militari non è poi qualcosa che può realmente cambiare i destini di un conflitto, ma segnalata e comunicata in questo modo può essere un vero problema. Allora Antonio, proviamo a lasciare la parola a un'altra persona che hai sentito, che è il generale Ingo Gerhards, comandante della Light Joint Force Command Brunsum, è il comando delle forze NATO fianco est, sempre Lennart Meri Conference di Tallinn. E anche qua è interessante perché lui va, è molto pratico evidentemente, un militare va sul tema tempo, no?
1: Senza dubbio, tra l'altro appunto come dicevi tu è sostanzialmente il capo del fianco est della NATO, ha una competenza territoriale che si allarga dalla Finlandia fino a quasi diciamo l'estremo sud dell'alleanza. E Gerhards, anche lui ne fa una questione di tempo, dice che sostanzialmente, come sentiremo, non bisogna essere pronti nel 2029, bisogna essere pronti adesso.
0: Grazie mille Antonio Taglia, intanto ti saluto, rimani con noi dall'altra parte del vetro che chiudiamo questo nostro viaggio, sentiamo il generale Ingo Gerhards.
6: A volte mi capita di leggere sui media politici, ma anche alcuni generali, che dicono saremo completamente pronti alla difesa nel 2030. Queste tabelle di marcia non mi piacciono per niente. Qui, sul fianco est della NATO, alla gente non interessa il 2030. Interessa l'oggi. È molto importante raggiungere una percezione condivisa che arrivi dalle nazioni del fianco est al resto d'Europa. E io mi vedo come una sorta di facilitatore di questo processo, perché noi dobbiamo essere pronti oggi. Il che non significa che non si debba evolvere e che non dobbiamo migliorare le nostre capacità, ma dobbiamo essere pronti oggi. Dobbiamo prendere i paesi baltici, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, come modello per capire come farlo, come evolverci verso una tecnologia migliore. Per quanto riguarda le truppe americane, capisco perfettamente che ci deve essere una turnazione, anche a causa della loro situazione nell'Indo-Pacifico, ma deve essere interconnessa con il fronte europeo. Faccio un esempio. Come deterrente abbiamo bisogno della capacità di colpire in profondità e al momento la maggior parte della capacità di colpire in profondità arriva dagli Stati Uniti.
0: Generale Gerards, che comanda quel fronte così sensibile al momento dell'Alleanza Atlantica della NATO, il microfono era quello del nostro Antonio Tagli. In una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, fredda diciamo noi in gergo, ma caldissima perché ha a che fare con il futuro della difesa europea, ha a che fare con la crucialità di tutta quella zona che sono i paesi baltici. E tra poco, nel proseguo di questo viaggio, scopriremo come in realtà i paesi baltici, oltre ad essere un formidabile indicatore, termometro della situazione, stanno e hanno sviluppato gioco forza, causa la prossimità con la Federazione Russa, una serie di competenze che partono proprio, per esempio, dall'intelligence.

Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Se state ascoltando questa puntata in nessun luogo lontano che potremmo definire l'ennesima bussola per meglio orientarsi nel mare dell'attualità internazionale, vuol dire che non è successo quest'oggi niente di eclatante, almeno il Medio Oriente allargato e tra Russia e Ucraina. È una puntata come noi amiamo chiamare fredda, la potete ascoltare e riascoltare per capire meglio due o tre fattori che ci stanno a cuore e che spesso raccontiamo nel suo luogo lontano: il futuro della difesa europea, le relazioni tra Europa e Stati Uniti in seno alla NATO e l'importanza e la crucialità dei paesi baltici. Proprio di questo stiamo ragionando, di geopolitica dei baltici, cioè stiamo parlando sostanzialmente di Estonia, Lettonia e Lituania e il loro rapporto, visto la vicinanza anche geografica, con la Federazione Russa e con la Bielorussia. In questa puntata bussola stiamo tirando fuori un po' di concetti che hanno a che fare

0: poi ci sono per esempio alcune leve che hanno a che fare con le minoranze russofone nei tre paesi che ho citato, che se usate sapientemente e maliziosamente possono creare non pochi problemi a queste tre repubbliche da parte della Federazione russa. E poi, giusto per aggiungere carne al fuoco, tutti i cavi sottomarini che all'interno, anzi sul fondo del Mar Baltico, permettono le comunicazioni, il passaggio di dati, il passaggio di dati finanziari, di dati sensibili. Insomma, capite bene che quando abbiamo titolato che i paesi baltici sono un po' il termometro dell'intera area, credo che non abbiamo sbagliato e non ci siamo allontanati di tanto dalla realtà. Vi faccio sentire adesso la voce di Phillips O'Brien, professore di studi strategici, dirige la scuola di studi internazionale all'Università St. Andrews in Scozia, perché la domanda delle domande è: se è vero che 5.000 militari americani sono stati ritirati e non è arrivato come doveva il turnover dei 4.000 americani in Polonia, dobbiamo immaginarci una NATO senza gli Stati Uniti e con chi? Sentite il professor O'Brien.
1: In effetti si può immaginare una NATO senza gli Stati Uniti e con il Canada. Questo sarebbe un veicolo ideale per una grand strategy all'europea, perché a parte appunto Stati Uniti e Canada, la NATO è un'organizzazione prevalentemente europea e consente la formazione di coalizioni di volenterosi. La NATO non ha bisogno dell'unanimità. Questo salto resta impossibile con un militare americano come comandante strategico. Ma se dobbiamo spingere ancora più in là questo possibile scenario, è attraverso un altro tipo di NATO che si può manifestare strutturalmente e strategicamente una grand strategy all'europea, mentre attraverso l'Unione Europea diventa più complesso, perché ovviamente l'Unione non è un'organizzazione per la difesa. Questa mi sembra la strada da esplorare e potrebbe iniziare con una coalizione di volenterosi alla quale ad esempio paesi come i Baltici, gli Scandinavi, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito possono iniziare ad apportare un buon bagaglio strategico. Gli ultimi anni sono stati deprimenti, ma francamente c'è stata una singola cosa che va accolta con entusiasmo. Quando gli europei hanno iniziato ad avere fiducia nelle loro analisi strategiche e hanno smesso di ascoltare Washington, di solito hanno fatto scelte molto migliori di prima. Quando Washington nel 2022 ha detto «Siamo molto preoccupati per eventuali rappresaglie nucleari, non fornite armi a lungo raggio all'Ucraina». La cosa interessante è che i paesi più vicini al confine con la Russia non erano affatto preoccupati di una escalation nucleare. Hanno detto chiaramente no, questa non è la decisione che la Russia prenderà. E cari amici di Washington, state esagerando. Da qui in poi, quando l'Europa ha deciso di agire da sola, è stata molto efficace. Francia e Gran Bretagna hanno fornito gli Storm Shadow, che Washington riteneva troppo provocatori per la Russia, e invece si è rivelata una decisione molto azzeccata. Quando mi sono messo a studiare i rapporti di intelligence e le analisi precedenti al 2022, le analisi migliori sull'esercito russo provenivano da posti a cui nessuno di solito presta molta attenzione, come Helsinki. Ho trovato molta più comprensione dei punti di forza e delle debolezze russe che a Washington. La Finlandia e molti altri paesi dell'area non hanno mai creduto che l'esercito russo fosse questa forza soverchiante.
0: La voce e l'analisi del professor Phillips O'Brien, insegna studi strategici, dirige la scuola di studi internazionali all'Università St. Andrews in Scozia e, come avete sentito, rivendica in qualche modo il primato riguardo all'intelligence di chi l'antagonista, il nemico o la minaccia la conosce meglio. Perché la conosce meglio? Beh, perché c'ha a che fare praticamente tutti i giorni, perché le guardie di confine finlandesi, per esempio, vedono quelle russe, perché il passato ha consegnato loro anche un'invasione da parte dell'Unione Sovietica. Insomma, l'intelligence di prossimità, così potremmo ribattezzarla, quella di cui rivendica il primato il professor Phillips O'Brien. Quasi in chiusura di questo viaggio vi faccio sentire un'altra voce, sempre raccolta dal nostro Antonio Talia, che è quella di Linas Kojala, direttore del Geopolitics and Security Studies Center, è un think tank di Vilnius, per capire quello che può essere anche nel lungo periodo la strategia della Federazione Russa, perché in molti bollano l'atteggiamento occidentale europeo come isterico, dice, in realtà, dicono i detrattori, non c'è nessun motivo

0: di pericolo da parte della Federazione Russa. Sentite cosa ne pensa il direttore di questo think tank di Vilnius.
1: I think it's more a continuation of what we have been facing for many years.
2: Penso che ciò che abbiamo visto oggi sia una continuazione di quello che stiamo affrontando da molti anni, specialmente dal 2022, dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma anche da prima. Sentiamo la pressione che arriva dalla Russia in molti modi diversi ormai da decenni, non solo negli ultimi anni. Di sicuro la situazione attuale sta mostrando segni di deterioramento. Penso che la Russia stia aumentando la temperatura in tutta la regione e la temperatura è già molto alta, ma le azioni che stanno intraprendendo non erano imprevedibili. Il rischio ovviamente è di un'ulteriore escalation, ma anche dello scoppio di incidenti non pianificati da nessuno, che però possono avvenire a causa di attività di combattimento ad alta intensità in Ucraina, le cui conseguenze si avvertono direttamente e indirettamente nei paesi vicini, tra cui le Repubbliche Baltiche. Sul fronte della strategia non direi che ci sono grandi cambiamenti. Gli obiettivi della Russia rimangono stabili e consistono nella frammentazione dell'unità dei paesi occidentali, nel proiettare un'immagine di invincibilità russa per evitare che le nazioni occidentali e le repubbliche baltiche proseguano nel sostegno all'Ucraina. E inoltre puntano a nascondere la realtà sul terreno, che ultimamente sta mostrando come la Russia non stia raggiungendo i suoi obiettivi strategici in Ucraina.
0: E questa è la voce di Linas Kojala, dirige il Geopolitics and Security Studies Center, think tank di Vilnius, voce sempre raccolta dal nostro Antonio Italia, che come sapete ormai sta acquisendo una certa esperienza sul tema di difesa. Stava ragionando Linas Kojala sull'ennesimo caso di un'incursione di droni o di una deviazione di droni attribuibile alla Federazione Russa, una delle tante minacce soprattutto percepite dai paesi baltici riguardo alla postura della stessa Federazione Russa. Sentiremo parlare ancora molte volte di quello che si pensa in Lituania, in Estonia, sentiremo ancora parlare di NATO senza gli Stati Uniti, sentiremo ancora parlare di postura europea, di autonomia strategica europea. Per farlo, lo sapete, bisogna, lo stiamo imparando noi tutti, bisogna attingere a vari campi, bisogna parlare di geografia, di geopolitica in senso stretto, di investimenti in campo militare non solo, di cultura, anche di cultura della diplomazia, perché sarebbe un mondo fantastico se non si dovessero più combattere guerre e la diplomazia riuscisse nel magico intento di far abbassare le armi sempre e comunque. Purtroppo gli ultimi mesi, le ultime settimane ci consegnano un'inefficacia, una stanchezza della diplomazia e piuttosto invece un terreno, sono le armi che comandano, sono le armi che guidano, ai noi anche i consessi diplomatici. Mi fermo qui per questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la trovate in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme, la trovate anche dal sito di Radio 24, magari da ascoltare alle 4:30 del mattino mentre fate jogging. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
6: rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut. A convincere Netanyahu, Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato l'accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
7: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'intelligenza artificiale, in scia all'annuncio del superchip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon, con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio, in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161, mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
9: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
10: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
9: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
11: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
5: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
12: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in...
13: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
14: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
13: Sfondo grigio e camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza al suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
14: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
13: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
15: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
5: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Romano egizio, piatto, cavo o perfetto? Buongiorno, li abbiamo messi giù per alzarci, no? Iniziare una giornata, oggi parliamo dei nostri piedi. È meraviglioso, no? Ecco, e soprattutto noi parliamo della forma dei nostri piedi, ma in modo particolare del piede piatto. Ecco, quante volte abbiamo sentito questa espressione, no? Magari l'ha detto il pediatra quando eravamo bambini o l'abbiamo letto su un referto. E ci sono molti piedi piatti, molte persone che convivono da una vita con il piede piatto, ma questo piede si porta un po' un'etichetta, come un piede che in qualche modo è sbagliato. Invece anche il piede piatto ha una sua dignità e oggi vogliamo in qualche modo rivalutarlo, insomma raccontare che cos'è il bello del piede piatto. Perché? Perché noi nella nostra trasmissione cerchiamo sempre di raccontare come funziona il nostro corpo e quanto è importante mantenerlo in salute, perché così è capace e fa quello che deve fare, per poi andare magari a evidenziare delle situazioni, delle condizioni, delle disattenzioni che possono alterare quel meraviglioso equilibrio che si può creare anche con un piede piatto. Ne parliamo con un grande esperto, il professor Federico Usuelli, responsabile di ortopedia della caviglia del piede, perché sono sempre uniti, di Humanitas San Pio X di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ode al piede piatto.
2: Direi proprio di sì. Cioè, il piede piatto innanzitutto è una caratteristica anatomica. Immaginiamo un po' come essere biondi o castani. Nessuno si sogna di essere malato perché è biondo, e allo stesso modo il piede piatto è un piede che ha delle caratteristiche. E queste caratteristiche mi possono predisporre ad eccellere in alcuni sport e probabilmente essere meno bravi in altri. Ovviamente poi il piede non è una monade, non è da solo, è correlato al ginocchio, bisognerà vedere che forma ha il mio ginocchio e come sono fatto. Detto questo, il piede piatto diventa una malattia solo in una minoranza di pazienti, sono meno del 10%. Questo succede quando il piede tende a cedere e cambia nome, si chiama progressive collapsing foot, cioè un piede che cede. Ma io rimarrei focalizzato a parlare del perché il piede piatto è bello, se sei d'accordo.
1: Assolutamente, ma professor Usuelli, il piede piatto costringe ad una camminata diversa, meno elegante?
2: Immaginiamo.
1: Non volevo
2: cosa
1: dire elegante, ma meno, certo, armonica, meno bella, meno.
2: Chiediamoci cosa succede quando camminiamo. In ogni passo, per qualsiasi persona, il piede deve appoggiare e poi spingere. Quando appoggia, il piede di ognuno di noi diventa un pochino più piatto, e quando spinge, il piede di ognuno di noi diventa un pochino più cavo. Perché? Perché un piede, quando è piatto, muove di più, è una molla che ammortizza. Quella molla accumula energia e pam, viene trasformata nella seconda fase del passo, diventando piede cavo. Quindi se io ho un piede piatto, ho un piede che farà meglio la molla e meno bene la fase di spinta. Quindi più spesso un atleta che è esposto a un'attività di fatica come un runner, un maratoneta, è più probabile che, se è un runner di successo, abbia un piede pronato, un piede piatto. È più difficile che la stessa cosa si veda in un atleta che ha doti di estrema agilità. Cioè, mi immagino un calciatore che punta tutto sull'agilità, sul salto di ritmo, sul cambio di ritmo, è più probabile che abbia un piede un pochino più cavo. E volendo paragonarli a delle automobili, io dico sempre ai miei pazienti che un piede piatto è un po' come un'automobile utilitaria degli anni Ottanta. Magari in termini di agilità ci dà meno soddisfazioni, ma non si rompe mai e non ha bisogno di manutenzione se non l'esercizio fisico. Al contrario, un piede cavo è un po' come un'auto sportiva, una Ferrari, ci dà grandi soddisfazioni nei primi 30 anni della nostra vita, ma poi tende a rovinarsi. Ovviamente sto parlando di piede piatto e piede cavo fisiologici. È diverso quando ho un piede cavo patologico, è diverso quando un piede piatto che cede, che diventa instabile e quindi diventa una malattia.
1: Professor Usuelli, noi tutti nasciamo con i piedi piatti e poi il piede poi diventa quello che è la natura, lo spinge, per cui può diventare cavo, può restare piatto, può diventare né cavo né piatto, perché c'è anche quella opzione. È probabilmente questo che ha etichettato il piede piatto come qualcosa che non va bene, perché se tutti i piedi da piatti poi si trasformano, quelli che non si trasformano è come se avessero avuto comunque un ritardo nell'evoluzione, nella crescita. Questo è vero o non è vero? Si nasce già con il piede piatto, oppure, così diamo anche un'indicazione alle mamme e non alle nonne che ci stanno seguendo, con i bambini che dicono ha due ferretti da stiro e il pediatra dirà è normale perché così si appoggia, ha le gambe un po' X, ma quando cambieranno, quando si modificheranno, è destino oppure posso fare qualcosa? Un tempo si mettevano i plantari, le scarpe eccetera, adesso per carità non si mettono più, professore.
2: Li hanno messi anche a me e ho ancora il piede piatto. Gli toglievo di nascosto dalle scarpe perché sennò mio padre si arrabbiava. Facciamo una chiarezza, tra i due e i 7-8 anni è normale avere il piede piatto, ma questo perché? Perché la natura è intelligente. Quando noi abbiamo 2 anni dobbiamo imparare l'arte dell'equilibrio e un piede piatto ci offre una base d'appoggio più ampia. Tra i 6 e i 12 anni, 7-8 meglio, abbiamo ampiamente imparato l'equilibrio, dobbiamo imparare l'agilità e la coordinazione, cioè cominciamo ad aver bisogno di un piede di un adulto, ed ecco che il piede è scritto nei nostri geni, tende a diventare meno piatto. Per qualcuno è un percorso che lo porterà ad avere un piede perfettamente allineato, per qualche altro piatto ma non patologico, per qualche altro tanto piatto. Ebbene, quando vedere il bambino? Tra gli 8 e i 10 anni.
1: Okay.
2: Perché il bambino che ha delle difficoltà a camminare, lo vedete a fare sport, è poco agile, ha un piede piatto, quel bambino oggettivamente troverà un'opportunità terapeutica rilevantissima nella chirurgia.
1: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi. Intanto, se ci sono dei runner all'ascolto, ditemi se andate a fare la maratona e che tempi avete, forse magari è meglio, è merito anche del loro piedino piatto. Professore, la aspettiamo, c'è Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi ci sentiamo sempre, mi auguro, dopo il GR delle 12, sui nostri social, nei nostri video. Vi auguro una buona giornata e buon ascolto. Grazie.
2: A presto.

e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: anche se non ti vedo, ti sarai alzato in piedi, immagino. Buongiorno, socio.
1: Ma buongiorno, Deborah, ma ci mancherebbe altro. Per il Duca ci si alza sempre, non c'è discussione.
0: Allora, in effetti ti sento figurati. Un po' come in una navicella spaziale, in realtà sei molto più vicino.
1: sì, non ho preso ancora i vari vettori che vengono messi a disposizione. Oramai dalle aziende private.
0: Esatto, infatti. Poi qualcuno ogni tanto purtroppo non va proprio a buon fine la spedizione. Abbiamo vista una recente di Origin che è andata così e così, però diciamo speriamo che vada meglio. Io me lo auguro per lui, per il mercato, per tutta l'innovazione che porta con sé. Speriamo che il debutto in borsa questo mese, non si sa ancora in che data precisa, di SpaceX vada certamente bene, condizionando positivamente tutta l'economia, Mauro. Ma esatto, andiamo un po' nel dettaglio della notizia dalla quale vogliamo partire. Te l'ho agevolata così.
1: Allora, io ho capito che sta per debuttare in borsa, che sarà la IPO, cioè l'offerta pubblica iniziale maggiore di tutti i tempi, mi pare di capire, anche se attualmente pare che si abbia un po' ridotto la raccolta. O ho sbagliato io a leggere la notizia? Com'è la storia, Deborah?
0: Allora, intanto la storia è che non c'è una data certa di quotazione. La notizia certa è che il 4 giugno, quindi comincerà giovedì, inizia il cosiddetto roadshow di Elon Musk, che incontrerà tutti i candidati possibili, tutti gli investitori possibili, appunto, a partecipare a questa offerta pubblica iniziale che porterà al debutto in borsa di SpaceX. Il tema è che Musk, un po' per il nervosismo di mercato, un po' perché queste grandi società che investono a tutto campo, a tutto tondo nell'intelligenza artificiale, stanno un pochino segnando il passo, c'è qualcuno che teme lo scoppio della bolla, allora diciamo che Musk è venuto un po' più a miti consigli per quello che riguarda gli obiettivi di valutazione per l'IPO. SpaceX punta attualmente ad una valutazione di almeno 1.800 miliardi di dollari, ma insomma vedremo se gli investitori saranno nello stesso avviso oppure gli suggeriranno di essere un pochino più prudente. Sicuramente sarà qualcosa, lo racconteremo fra un attimo con il nostro ospite, che condizionerà tutti gli altri settori, Mauro, che dici?
1: Penso proprio di sì, perché è una valutazione pazzesca. A parte che stavo pensando, mi toccherà girare il foglio in orizzontale per scrivere tutti gli zeri che hai detto.
0: Esatto.
1: 1.800 miliardi, non so bene neanche quanti ce ne vogliano. E poi sì, è vero, il legame tra la space economy, l'intelligenza artificiale e le borse, che comunque continuano a segnare dei record, ma insomma diciamo che le cose sembrano arrivare a un punto di chissà, speriamo, di decollo definitivo.
0: Esatto.
1: No?
0: Allora,
1: qual è il parere degli analisti?
0: Adesso fra un po' glielo chiediamo direttamente ad uno dei nostri preferiti. Sarà con noi Giacomo Calef, fondatore di Rios Partners. Poi nella seconda parte della trasmissione invece, Mauro, torneremo a parlare di economia reale, ma certamente i fondi pensione, così come le grandi casse private, che sono tutti investitori istituzionali, sicuramente guardano anche per cercare di rendere sempre più interessanti le nostre pensioni del futuro a questi nuovi ambiti di investimento, sui quali anche casse private e fondi pensione appunto devono essere. E lo chiederemo a chi proprio nei giorni scorsi ha celebrato gli Stati Generali. Vuoi ricordarcelo tu chi sarà con noi dalle 11:30?
1: Con molto piacere avremo di nuovo il presidente di ADEP, che è l'associazione delle casse di previdenza private, cioè coloro che svolgono una attività di previdenza obbligatoria che è alternativa a quella dell'INPS e riguarda i professionisti, quindi gli avvocati, i commercialisti, i notai, i geometri, gli ingegneri, gli architetti,
0: esatto,
1: e così via.
0: Biologi.
1: È il dottor Alberto Oliveti, che sarà quindi nostro ospite nella seconda parte dopo gli aggiornamenti sui mercati finanziari.
0: E magari potremmo anche approfittarne per chiedergli che cosa ne pensa rispetto a questo richiamo che dall'Assemblea di Confindustria ha fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo di nuovo sostegno ai fondi pensione in particolar modo, quindi non ha richiamato direttamente le casse private, ma in qualche maniera credo che la Presidente abbia fatto un riferimento, anche se non diretto, un po' a tutto questo sistema, ad intervenire, a investire sull'economia reale e a portare risparmio appunto degli italiani verso le aziende italiane che hanno bisogno di essere sostenute anche attraverso questi finanziamenti e questi investimenti.
1: Allora, al di là che del fatto che io mi trovo nello spazio, ma non in quello spazio lì di Elon Musk, però immagino che i numeri di telefono siano rimasti quelli abituali.
0: Qui da Milano non è cambiato nulla, quindi se vuoi ricordarci come i nostri ascoltatori possono interagire con noi, ascoltiamo con piacere.
1: Vado.
0: Vai.
1: 800240024, numero verde per comunicare con noi, anche in diretta naturalmente, anche se vi trovate su una navicella spaziale. 349-238-6666 per mandare messaggi SMS o WhatsApp, quindi scritti o vocali. Grazie ad Anita Panizza che quest'oggi so che sostituisce, anche se lo so da remoto, il nostro abituale badante.
0: Stamattina sui temi che abbiamo scelto per la scaletta abbiamo interagito e interloquito a lungo, privatamente.
1: Molto bene, molto bene. Grazie ad Anita, grazie a Pietro Lacorte che rende tutto questo possibile naturalmente.
0: Perfetto.
1: Vai Deborah.
0: Beh, direi di partire con, allora, anche se c'è il ponte, anche se qualcuno farà la trasmissione da remoto, anche se qualcuno sarà in viaggio provando ad anticipare il rientro, perché domani chissà che cosa non si vede sulle strade italiane, direi che come ogni lunedì che si rispetti c'è l'aggiornamento sui mercati finanziari.
2: Meteo Borsa.
3: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: E allora, Mauro, la cinematografia era molto chiara ben prima che Elon Musk arricchisse le nostre giornate, direi.
1: Beh sì, devo dire grazie, grazie, perché mi avete sbloccato un ricordo, come si dice in questi casi. Però mi sembra molto coerente con quello che vorrei chiedere al nostro esperto meteoborsologo di oggi.
0: Prego.
1: Cioè è il discorso che facevi tu prima. Questa IPO colossale che si prepara, per cui giovedì insomma partirà anche l'informazione, per dir così, ai potenziali investitori. Come potrà atterrare, viene da dire, sui mercati finanziari? Quali sono le attese, quali sono anche magari le preoccupazioni, perché no, su un impatto di questo genere?
0: E infatti Giacomo Calef, allora lo salutiamo e lo ringraziamo per averci raggiunto anche in questo ponte, fondatore di Rios Partners, bentornato, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a voi.
0: E allora, allora diciamo che in realtà formalmente il roadshow inizia il 4 giugno, ma credo già che delle perlustrazioni da mesi Elon Musk le stia facendo con il panorama e la comunità appunto finanziaria, per capire quanto possa essere interessante salire a bordo di questa gigantesca operazione. Calef, vada lei sui temi che ritiene utile cominciare a condividere con gli ascoltatori. Peraltro c'è già qualcuno che ci ha scritto nei giorni scorsi chiedendo: ma anche noi dall'Italia potremo partecipare a questa operazione quando l'IPO avrà una data certa? E magari, Mauro, sarà proprio utile fare anche una trasmissione appositamente dedicata. Calef, intanto parta da dove ritiene.
4: Intanto ricordiamoci cosa fa SpaceX, cioè fa dei lanci spaziali, quindi lancia satelliti, lavora per la NASA e quindi a clienti anche governativi. Poi c'è Starlink, e quindi tutto quello che è collegato ai satelliti per la connessione, quindi per internet, e poi anche l'infrastruttura strategica, perché poi non è solo comunicazione ma è anche difesa.
0: Quindi per sintetizzare, non è solo il giocattolino di Musk che vuole raggiungere Marte o la Luna, ma è qualcosa di molto più sofisticato questa azienda, diciamo.
4: È proprio questo il punto, perché l'IPO girerà probabilmente a delle valutazioni stellari, per usare un termine consono al contesto, perché ci sono tante aspettative su tre linee di business principali, che è quella di SpaceX, che parla di space economy, dove c'è appunto grande il punto della comunicazione e della difesa. Significa che il mercato, per attendersi un IPO con queste valutazioni, pensa che nei prossimi anni molta parte dell'economia e degli investimenti, e poi quindi dei ricavi e degli utili, vadano verso questa direzione. E per rispondere a Mauro Meazza, sì, qualche preoccupazione ci può essere, perché nel momento in cui c'è un IPO di queste dimensioni, l'investitore va a cercare liquidità. Dove la prendo la liquidità? Probabilmente disinvestendo da altri titoli probabilmente tecnologici, e quindi potrebbe essere un momento di volatilità ma selettiva, cioè gli investitori decidono: ok, vendo certi titoli perché sono più legati a questa narrativa dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, e invece mi tengo quei titoli che vedo già che portano dei ritorni degli investimenti fatti in questi anni e che continueranno a fare.
0: Quindi
4: questo è quello che potrebbe succedere.
0: Un'operazione che andrà a drenare liquidità, però diciamo il drenaggio avverrà sempre nell'ambito del medesimo comparto, la tecnologia, non saranno altri settori ad essere penalizzati. D'altra parte però ritengo anche, Calef, che questa IPO gigantesca per le sue dimensioni, il suo significato, i vari settori in cui opera, i vari ambiti di business, d'altra parte proteggerà anche forse la tecnologia americana dallo scoppio noi a bolla, perché in realtà forse questi livelli a cui le borse sono arrivate forse verranno mantenuti proprio per questo. Mauro, che ne pensi? C'è tutto il tema della sostenibilità delle borse in questa fase.
1: Sì, tra l'altro poi il fatto che Calef abbia giustamente ricordato i vari ambiti di investimento, di operatività di SpaceX, mi fa pensare tutto il settore della space economy, su cui ci sono grandi aspettative. Non so se questa SpaceX sarà un volano per questo tipo di cosa o sottrarrà risorse magari ad altri operatori che pure sono presenti nella space economy.
4: Provo a rispondere ad entrambi. Sicuramente ci può essere un repricing delle valutazioni, e quindi questa IPO può far pulizia. Le aziende che non generano tecnologiche legate all'intelligenza artificiale, che non genera abbastanza rendimenti per gli investitori, potrebbero avere delle valutazioni più basse. Dall'altra parte, con questa IPO si va a rendere un po' di massa quello che è un nuovo ambito, un nuovo settore, perché è la vera prima grande IPO che apre a tutti noi, anche se sarà molto difficile probabilmente entrare nella sottoscrizione di SpaceX, però inizierà la quotazione di un'azienda, la più grande nella space economy. Sicuramente farà da traino, e poi io, guardando anche le start-up, vedo che ci sono tante start-up che stanno crescendo nella space economy nei più svariati poi sottosettori, quindi probabilmente l'aspettativa di crescita di quel settore legato a comunicazione e difesa, lo ripeto, andrà avanti negli anni.
0: Intanto, Mauro, non ho raccontato come si è aperta la settimana di borsa, è la prima seduta del mese maggio, nonostante tutte le preoccupazioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran, si è chiuso positivamente, lo dicevo poco fa, le borse hanno testato un record dietro l'altro, questa mattina peraltro è successo di nuovo anche in Giappone. Le borse in questo momento in Europa sono moderatamente positive e quindi consolidano i rialzi recenti. Parigi più 0,22, Francoforte più 0,32, Milano più 0,13%, stabilmente sopra 50.100 punti. Borse che naturalmente guardano anche a quelli che saranno gli altri elementi della settimana. Calef, dal punto di vista macroeconomico abbiamo la disoccupazione americana di venerdì, il cosiddetto market mover, appunto centrale di tutta la settimana di borsa. Che aspettative ci sono su questo dato?
4: Effettivamente è il dato più importante, perché ci farà capire se il nuovo governatore dovrà combattere l'inflazione alzando i tassi, e questo probabilmente succederà se il mercato del lavoro è molto florido. Se invece il mercato del lavoro dovesse essere, come dire, buono ma nulla di eccezionale, nulla da far percepire un'economia che sta crescendo troppo, allora probabilmente per la prossima seduta della Federal Reserve non si muoveranno i tassi. Questo è un elemento però importante, quello della traiettoria della politica monetaria della Fed, perché va a incidere poi sul mercato azionario. Più si alzano i tassi e più l'azionario rischia di dover testare sempre queste valutazioni molto alte, quindi errori, che intendo trimestrali un po' più sotto le attese, allora potrebbero sì, con tassi alti, potrebbero sì far girare il mercato verso il negativo.
0: Mauro?
1: Sì, io non vorrei fare il guastafeste, però ero un po' preoccupato dall'inflazione al 3,2% a maggio. Siccome so che c'è una riunione della BCE in vista, lì invece siamo fermi, non vi aspettate nulla, nessun intervento?
4: Dipende come vogliono interpretare e come vogliono, come dire, trovare un freno all'inflazione. Ricordiamoci che questa in Europa non è un'inflazione perché abbiamo un'economia sfavillante che sta crescendo a doppia cifra, eccetera. È un'inflazione che deriva dall'importazione, l'inflazione per materie prime, da quelle energetiche, fertilizzanti, eccetera, eccetera. Quindi derivano da uno shock energetico. Alzare i tassi non significa sempre bloccare quel tipo di inflazione, significa andare a raffreddare l'economia. E da qui il dubbio che viene se la banca centrale andrà ad aumentare i tassi. Probabilmente lo farà una volta, non è detto poi che la traiettoria, proprio per i motivi che ho appena citato, che la traiettoria sia di altri rialzi nei prossimi mesi.
0: A proposito di rialzi, un'ultima domanda, poi la salutiamo, Calef. Un altro tema che genera preoccupazione a giorni alterni, a seconda appunto di come viaggia il mercato, è l'andamento dei tassi sul mercato obbligazionario, perché abbiamo visto su certe scadenze dagli Stati Uniti, ma anche in altre aree del mondo, portarsi su livelli davvero alti, e questo è stato un po' il tema che forse in prevalenza ha generato, anche in questo caso solo in poche giornate, perché poi le borse continuano a correre, qualche stop appunto per quello che riguarda l'attività degli operatori finanziari sulle borse, perché in effetti in alcuni momenti i rendimenti dei titoli di Stato su scadenze medio-lunghe, decennali americani per esempio, si sono portati su livelli molto interessanti che hanno portato molti operatori a considerare l'idea di uscire dalla borsa per entrare sulle obbligazioni. Qua in questa giornata in particolar modo a che livello stiamo appunto su questo termometro?
4: Allora, il punto è che rimaniamo con un decennale americano che è intorno al 4,5%, quindi è un po' un turning point, perché quando noi compriamo le azioni, soprattutto tecnologiche, stiamo scontando dei flussi futuri di ricavi e questi li sconto ad un tasso di interesse. Più si alzano i tassi e più il numeratore scende, quindi le valutazioni di borsa dei titoli vanno a scendere. Ecco perché la politica monetaria e i dati macro sono fondamentali, perché da lì possiamo comprendere, o perlomeno ci proviamo, la traiettoria dei tassi e di riflesso quello che può succedere sul mercato azionario per le cose appunto che diceva lei. Io nel momento in cui ho dei tassi alti, ma allora perché prendermi il rischio azionario? Vado sull'obbligazionario. Attenzione che parliamo sempre di rendimenti nominali, poi li dobbiamo scontare da quello che è il tasso di inflazione per avere il rendimento reale.
1: Grazie Giacomo Calef, fondatore di Rios Partners, grazie per essere stato il nostro meteoborsologo, un grazie particolare anche in questa giornata di ponte, anche se operativa per i mercati. Grazie Calef.
4: Buona giornata, grazie.
5: Scegli due di denari, vai sul sicuro.
0: Allora, caro Mauro, come al solito, richiamando il tuo simpatico monito di ogni lunedì, che ricorda sempre che il lunedì del Sole 24 Ore è un numero da collezione, noi non potevamo che rubare una delle storie portanti, diciamo, di questo numero odierno, perché ci riporta sul nostro grande cavallo di battaglia delle ultime settimane, no?
1: Diciamo che stiamo proprio sul pezzo, noi il Sole 24 Ore oggi in edicola, ed è il pezzo in realtà di cui si parla, è il conto cointestato, che però non è, va detto, l'obiettivo e l'oggetto della pagina che oggi trovate sul numero in edicola. Si parla anche di conti cointestati, noi ne stiamo parlando segnalando anche non solo una proposta di legge per
0: rendere obbligatorio, esatto.
1: Ecco, a non dare la retribuzione su un conto cointestato per le lavoratrici, ma ne stiamo parlando perché effettivamente il conto contestato potrebbe preludere a una sorta di poca conoscenza del proprio reddito, poca disponibilità del proprio denaro, specialmente da parte delle donne nei confronti degli uomini, e quindi poi a una infelice distribuzione, vorrei dir così, del denaro nella coppia.
0: Bene.
1: Ecco, l'ho detta proprio con tutti i guanti, però se leggete il Sole di oggi capite che i guanti forse sono di troppo, perché un italiano su 5 non conosce il reddito del partner, il 35% non sa se riesce a risparmiare o investire, il 39% ignora il suo livello di spesa mensile, e quando le coppie parlano di denaro, in un caso su 3 si arriva a tensioni o conflitti. Prego Debora, da te per l'editoriale. Beh,
0: so che mi provochi sempre. Allora, intanto volevo segnalare che questo articolo di Marco Barlassina è un approfondimento che deriva da un'indagine che Marco ha avuto in anteprima appunto della piattaforma digitale di investimento Moneyfarm, che spesso volentieri va ad indagare non solo sulle modalità con cui gli italiani investono, ma anche su tutto quello che è coté di educazione finanziaria. E qua sul tema della distribuzione della ricchezza tra le coppie ci si potrebbero scrivere veramente dei tomi che non finiscono più. In questa indagine quali altre cose sono state scoperte? Che c'è l'ammissione da parte di un italiano su 2 di aver mentito o omesso informazioni finanziarie al partner, soprattutto su spese al 22%, risparmi 21% e disponibilità sul conto al 20%. Però insomma, fino a qui un tracciato non proprio confortante. Ci sarebbero però anche delle buone notizie, perché la gestione del denaro sta evolvendo sempre di più verso modelli paritari tra uomo e donna, con la maggior parte degli italiani che dichiara di gestire le finanze in condivisione con il partner. Abbiamo qualche elemento percentuale in più, Mauro, su questo?
1: Sì, allora guarda, qui devo dire che alcune cose mi avevano molto colpito. Allora, il 42% non sa se il partner investe, il 41% non conosce se ci sono debiti o finanziamenti, e questo mi sembra un po' preoccupante, specialmente magari se ci sono delle coppie in cui uno dei due è un lavoratore autonomo e quindi più esposto magari anche a dei momenti altalenanti di reddito. E il 39% ignora l'esistenza di eventuali polizze, e qui sai Debora, potremmo anche scatenare tutto un ragionamento sulla diffidenza tipicamente nostra, tipicamente italiana, nei confronti del trasferimento del rischio alle compagnie di assicurazione, una diffidenza non immotivata, va detto, con molta educazione, ma va detto, però appunto il 39% non sa neanche se ce l'ha una polizza, e questo insomma non mi sembra comunque una buona notizia. Prego Debora.
0: No, direi che sono le 11:30 abbondanti, abbiamo già dato numerose tematiche di spunto per i nostri ascoltatori, che come al solito non mancheranno di scatenarsi raccontandoci che all'interno del loro nucleo familiare tutto si svolge secondo il massimo equilibrio. È peccato però purtroppo che laddove gli squilibri ci sono, con noi queste questioni non le condividete, e quindi non lo so, invitiamo anche oggi gli ascoltatori a scriverci cosa succede, se c'è una condivisione piena delle informazioni che riguardano la finanza di famiglia all'interno anche della coppia. Sapete reciprocamente qual è il livello di stipendio del partner? Sapete se ci sono delle attività finanziarie magari avviate individualmente, ma non sapete bene che tipo di risultati hanno raggiunto queste attività di investimento e di risparmio? Sicuramente qualche piccola lacuna si trova.
6: Intendiamo rafforzare i meccanismi già introdotti nell'ultima legge di bilancio per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in particolare per quello che riguarda innovazione, start-up e infrastrutture. È evidente che qualcosa non funziona se di 260 miliardi raccolti dai lavoratori italiani solamente 40 finisce nell'economia reale italiana, e quindi una soluzione a questo problema va trovata.
1: E allora torniamo in diretta. Questa era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così ha detto parlando all'Assemblea Annuale di Confindustria martedì scorso. Peraltro il giorno successivo, mercoledì, si sono svolti gli stati generali della previdenza dei liberi professionisti, organizzati dall'ADEP, l'Associazione Casse di Previdenza Private. Il suo presidente Alberto Olivetti è attualmente in questo momento nostro ospite. Quindi innanzitutto benvenuto, Presidente.
7: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Direi anche bentornato, Mauro, perché ogni tanto ne approfittiamo per sentire un po' qual è lo stato di salute delle casse appunto private, dei liberi professionisti, un mondo veramente, adesso mi passi il termine, ricco in termini di aderenti, di patrimonio gestito, e magari vale la pena, Presidente, di rifare un punto della situazione, perché lei questi numeri li ha rendicontati proprio nel corso degli stati generali, e chiudendo peraltro la sua relazione con un monito che è riportata su più pagine: noi vogliamo renderci utili, e magari potrebbe essere preso questo spunto anche dalla stessa Presidente del Consiglio, che nella sua indicazione che abbiamo ascoltato si riferiva ai fondi pensione. Adesso parte la grande operazione per la previdenza complementare a partire dal 1 luglio, ma non è la prima volta che chiede sostegno diretto o indiretto al sistema previdenziale anche privato, a fare qualcosa appunto per l'economia italiana. Da dove vuole partire? Ci racconta un po' quali sono stati i temi più importanti che avete ribadito in occasione degli stati generali?
7: Grazie. Allora, il primo punto che mi sento di dire subito che noi abbiamo fiducia nel futuro. Un ente di previdenza, se non ha fiducia, forse perde il significato. Quindi dobbiamo cercare tutte le condizioni per poter migliorare le aspettative delle nostre attività. Le nostre attività, noi vorremmo prima di tutto che vi fosse consapevolezza che siamo ricchi di competenze, perché siamo delle professioni italiane che credo possono essere una delle leve per lo sviluppo e la crescita del paese. Detto questo, abbiamo dei patrimoni importanti come casse di previdenza, non sto parlando di fondi pensione che sono il secondo pilastro, noi siamo alla previdenza obbligatoria, certo. Quindi siamo l'alternativa dell'INPS. In Italia la previdenza obbligatoria è gestita dall'INPS, tranne quella che è affidata alle 19 casse dei liberi professionisti italiani. Noi siamo più piccoli, ovviamente, non abbiamo però, non godiamo di trasferimenti da parte dello Stato, quindi la capacità di poter garantire prestazioni alle nostre platee, che sono platee che ormai hanno raggiunto la dimensione di 1.600.000 professionisti, le nostre platee per garantirgli prestazioni dobbiamo andare sui mercati a trovare il finanziamento corretto investendo i nostri contributi. Noi investiamo contributi incassati per garantire prestazioni. Da questo punto di vista, nel momento che li investiamo contributi per la previdenza obbligatoria, dobbiamo renderci conto ed essere consapevoli che questi investimenti devono garantire quelle che sono le pensioni, l'assistenza, il welfare, eccetera. Quindi non possiamo correre eccessivi rischi, non possiamo essere speculativi, dobbiamo proteggere quel tesoretto che ci viene dato dai nostri professionisti. Per prima cosa vorremmo migliorare la qualità dei nostri professionisti, che sono professionisti della sapienza, della competenza, e in seconda cosa faccio notare che noi già contribuiamo con una fiscalità importante al sistema. Nell'ultimo anno i professionisti italiani che sono andati in pensione hanno pagato 2 miliardi di fiscalità sulle pensioni ricevute, ma ne hanno pagati altri 650 milioni che risultano dalla tassazione dei rendimenti degli investimenti dei contributi. Siamo un pochino a un paradosso che non c'è in Europa: investiamo contributi per pagare pensioni sollevando lo Stato da questo compito, pensioni che poi saranno regolarmente tassate, questi contributi quando danno i rendimenti vengono assoggettati a una fiscalità pari a quella che viene applicata a chi legittimamente specula sui mercati, e quindi questo ci sottrae risorse per pagare le prestazioni. Quindi già in questo senso siamo dei contribuenti onesti alla fiscalità del paese. Vorremmo però essere europei fino in fondo, quindi poter avere una fiscalità europea, perché altrimenti corriamo il rischio di questo dumping intraeuropeo fiscale specifico che un po' ci danneggia.
0: Mauro,
1: Presidente, mi scusi, lo stato complessivo di salute, lei l'ha illustrato mercoledì scorso, lo stato complessivo di salute delle casse in questo momento, se vuole possiamo dirlo incrociando le dita, ma sembra buono, non si vedono segnali di tenuta. Ma mi chiedo, trattandosi di previdenza appunto, dobbiamo guardare a 20-30 anni, se le proiezioni sono altrettanto positive rispetto alla vostra osservazione.
7: Beh, credo che sia un'osservazione pertinente. Beh, ovviamente noi non siamo fuori dal mondo, quindi sappiamo che nel mondo oggi c'è una situazione geopolitica particolare, e non entro nei particolari, la conosciamo tutti. In più abbiamo una proiezione demografica che è quella che è. Fortunatamente in Italia campiamo di più, abbiamo 83 anni e mezzo di aspettativa di vita media, con delle disuguaglianze importanti anche tra regioni, però facciamo pochi figli, abbiamo culle vuote e famiglie sempre più magre, diciamo, uno o due componenti. Questo un po' ci preoccupa, e quindi ovviamente la demografia ha un ruolo. Il terzo impatto, che speriamo sia positivo, è l'impatto che avremo con la tecnologia, quindi non sto parlando ovviamente solo di digitalizzazione, ma tutto quello che sarà legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che vorremmo che amplificasse le nostre potenzialità, ma non in realtà invece riducesse ad un'alternativa. Ecco, questo è un po' uno scenario molto sintetico, ovviamente, di quello che ci aspetterà. Noi però, ripeto, lo guardiamo con fiducia, siamo convinti di poter utilizzare al meglio le nostre risorse per fare investimenti oculati, che garantiscono da un lato la protezione sociale dei nostri iscritti, ma dall'altro lato permettono a quel mondo del lavoro nei quali i nostri iscritti operano di poter diventare più importante. Cerchiamo e ci rendiamo, vogliamo renderci utili facendo investimenti nel paese, sempre però tenendo presente che da un lato contribuiamo con la fiscalità e dall'altro lato dobbiamo renderci conto che il nostro paese, ai noi, ha un merito di credito, insomma, che conosciamo, e quindi non possiamo mettere, come posso dire, un eccesso di investimento per correre rischi di non poter realizzare.
8: Ora, io parlo di me, della mia famiglia. Noi abbiamo un conto corrente Stato in casa, dove tutti e due gli stipendi vengono accreditati su un unico conto. Io sono un lavoratore dipendente, la mia ragazza è una lavoratrice autonoma. Io guadagno esattamente il doppio della mia ragazza, o forse anche il triplo a volte. Quindi se da domani si decidesse che i conti con i

0: Darci, ma magari lo faremo più avanti.
1: Ce lo teniamo lì volentieri. In effetti poi l'ascoltatore affronta questo tema del come ci suddividiamo le spese, che comunque è un tema anche quello delicato. Però abbiamo dovuto interrompere per motivi appunto di viabilità il presidente Olivetti proprio sul tema dei numeri, i numeri delle casse. Allora le ridiamo volentieri la parola, presidente.
2: Allora, ritroviamo la via dei numeri. Dicevo, noi come casse abbiamo un portafoglio importante che però sono contributi accantonati a garanzia della tenuta nel tempo dei nostri sistemi.
0: Delle prestazioni. Delle
2: prestazioni, ovviamente. Li investiamo, diciamo che fatto 100 il quantum investito, attualmente in Italia è quasi il 40%. Negli ultimi dati si parla del 38%. Abbiamo anche altra finanza in Italia, cioè la liquidità per pagare le pensioni, polizze assicurative fatte in Italia, abbiamo diciamo anche dei crediti con i nostri iscritti che di fatto però risultano a bilancio nazionale, e quindi la sommatoria di questo ci dice che il 44% del patrimonio, secondo gli ultimi dati, sta in Italia. Il 75% invece del totale è investito nello spazio economico europeo, cioè il nostro mercato professionale. Quindi crediamo alla nostra parte di farla, cioè la sollecitazione che ha fatto il Presidente del Consiglio sicuramente riguarda i fondi pensione, che forse investono un po' meno anche perché hanno delle regole diverse, ma anche noi capiamo cosa vuole dire e per questo ci vogliamo rendere utili, cioè renderci disponibili a fare investimenti che possono favorire l'esigenza assolutamente prioritaria del nostro paese di fare innovazione, innovazione con la ricerca per cercare uno sviluppo, una crescita e per diventare competitivi grazie a una produttività migliorata. Per fare questo però dobbiamo curarci bene i nostri giovani, evitare che fuggano in Europa perché attratti da condizioni migliori.
0: Ma che entrino anche nelle casse, presidente, perché anche molte delle vostre casse appunto hanno questa, molte delle categorie che voi rappresentate hanno questo problema di ingresso di giovani generazioni di professionisti. No?
2: Esatto. E quindi credo che la scommessa fondamentale si giochi su un triangolo che è quello della formazione, educazione e istruzione. Dobbiamo far sì che i nostri professionisti, specie con l'impatto aggiuntivo e con diciamo rivoluzionario delle potenzialità dell'intelligenza artificiale, possono essere indotti a restare a esercitare nel nostro paese dove si formano, perché altrimenti corriamo il rischio di formarli, di avere questi costi e poi di non poterne usufruire del vantaggio operativo degli stessi.
0: E voi tra l'altro per garantire questo, presidente, fate anche come sistema casse, poi ognuna ha la sua singola iniziativa, tanta attività di incremento di welfare integrativo, perché ho visto appunto che c'è veramente una pioggia di iniziative che negli anni avete allargato proprio anche a sostegno delle, ribadisco, giovani generazioni di professionisti.
2: Proprio così, noi abbiamo una platea professionale che a parte che è sempre più composta di colleghe, quindi questo è un fatto positivo, le vogliamo attrarre nel mondo del lavoro, cerchiamo di dare le coperture, se pensiamo a una prima copertura è quella della genitorialità, quindi cercare di coprire la possibilità che chi diventa genitore non venga poi danneggiato da questa scelta, perché non ne abbiamo proprio bisogno. Nello stesso tempo cerchiamo di dare coperture non soltanto sui bisogni, e ce ne sono tante, ma anche dare coperture a investimenti per garantire la capacità di cogliere opportunità professionali, quindi sostegno al reddito, prestiti d'onore, mutui a tassi agevolati, quindi tutte quelle condizioni che permettono poi di avere la convenienza a appartenere a un sistema previdenziale che è sensibile non soltanto alla fase post-lavorativa ma anche alla fase della qualità lavorativa. Per esempio la mia cassa, io sono il presidente anche dell'EMPA,
0: dei medici.
2: Noi permettiamo l'iscrizione già agli studenti del quinto e del sesto anno, che ben difficilmente arrivati a quel punto non faranno i medici, inserirli prima nella catena generazionale ma che ha una base professionale, e dimostrandogli veramente la convenienza a stare in questo sistema è un modo per attrarli alla professione e per far sì che poi possano contribuire con il loro alla qualità non solo professionale ma anche previdenziale.
0: Mauro,

0: Sì, perché volevo tornare su un tema che ho capito essere molto caro al Presidente, cioè la fiscalità. Si è anche ragionato di una sorta di fiscalità differenziata, cioè avete fatto anche delle proposte, ma mi pare che al momento non ci sia stato un qualche segnale positivo da parte del governo. Una sorta di, anche una fiscalità di scopo, ci può dire se questa proposta, queste idee hanno fatto qualche passo in avanti oppure sono rimaste così allo stato appunto di idee?
1: Allora, partiamo da questo presupposto. In Europa normalmente la previdenza obbligatoria non paga fiscalità. In Italia paghiamo il 26% come primo pilastro, il 20% come secondo pilastro. C'è una proposta per ridurre dal 26 al 20% la fiscalità applicata alla maggior parte dei rendimenti, degli investimenti, dei contributi delle casse. Dico la maggior parte perché quando si investe in titoli di Stato la fiscalità è il 12,5%. Questo è un passaggio. Un altro passaggio è su certi investimenti chiamati qualificati, investimenti che in vero sono un pochino più rischiosi di quelli che appropriatamente dovrebbero essere fatti da casse di previdenza che devono proteggere il capitale, ma sono investimenti che sono fondamentali per far sì che si inneschi questa spirale dell'innovazione, sviluppo, crescita. E da questo punto di vista siamo disposti a prenderci un po' più di rischio per fare investimenti da tenere lì per un certo periodo di anni in maniera che possono maturare dei rendimenti interessanti, in questo caso questi investimenti vengono defiscalizzati. E quindi questo è già un passaggio di un'assoluta sensibilità. Vorremmo migliorare questo sistema e il governo ci chiede anche di fare investimenti a respiro più lungo su quella quota di investimento di ventura che è il venture capital, che ovviamente ha dei rischi importanti, ma che nello stesso momento può essere un motore realmente di sviluppo e di crescita. Noi da questo punto di vista, se abbiamo una defiscalizzazione completa, possiamo già da una parte iniziale ammortizzare il costo del rischio.
2: Certo.
1: Ovviamente non possiamo pensare che questo sia, come posso dire, la panacea di tutti i problemi. E io infatti dico, anche banalmente, insomma, dico, è come il sale nella minestra, ci vuole, però attenzione, perché dopo può
2: Eh sì.
1: rendere immangiabile il prodotto, insomma.
2: Esatto, rischi che sono, Mauro, come ricordiamo spesso, soprattutto derivanti dal fatto che investimenti in questo ambito sono difficilmente smobilizzabili in tempi rapidi e quindi poi sono rischi anche questi di cui l'aderente alle varie casse deve essere cosciente, oltre che naturalmente poi chi li gestisce, direttore investimenti delle casse, eccetera. Allora, abbiamo terminato, Mauro, vuoi fare tu il congedo?
0: Molto volentieri. Allora, grazie ad Alberto Olivetti, presidente ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Private. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, presidente.
2: A presto.
1: Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi.
2: Bene, ci ritroviamo domani, anche se è festa, noi siamo qua, celebreremo il 2 giugno, qui da questi microfoni, naturalmente, come sempre, facendo il nostro lavoro di conduttori di Due di Denari. Mauro, buon viaggio.
0: Molto volentieri, prendo un razzo subito e torno lì.
2: Va bene, buona giornata.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
2: Rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut, a convincere Netanyahu Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
3: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
4: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'interno. dell'intelligenza artificiale in scia all'annuncio del superchip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon, con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio, in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161, mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
5: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
6: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
5: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della Festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
7: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
1: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
8: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in
9: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo. A citare se stesso con ironia è il cantautore sui social.
10: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
9: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
10: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
9: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
11: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, due servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
1: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera e benvenuti a Smart City. Se non fosse l'articolo di copertina di Material Horizons, si potrebbe pensare a una di quelle storie di fantascienza in cui, iniettandosi un intruglio, di solito color verde fosforescente chissà perché, uno scienziato acquisisce poteri sovraumani. Solo che in questo caso dovremmo dire sovravegetali, perché parliamo di una pianta, la prima pianta bioibrida che ha visto la luce all'Università di Bolzano grazie a una collaborazione piuttosto vasta con altri centri di ricerca, Fondazione Bruno Kessler, Eurac Research, Università di Monaco, CNR, Elettra, Sincrotone di Trieste. Ebbene, i ricercatori sono riusciti a incorporare per la prima volta nelle piante delle nanoparticelle che agiscono come delle antenne, di fatto capaci di aumentare l'assorbimento di luce della pianta e quindi di conseguenza anche la fotosintesi, con risultato di piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Una strada quindi completamente nuova che si apre con numerose prospettive, di cui parliamo questa sera e domani sera con Manuela Ciocca, che è ricercatrice in fisica sperimentale alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano. Benvenuta.
4: Ciao Maurizio e buonasera a tutti.
3: Allora, Manuela, partiamo dalla fine. Che cosa fanno queste nanoparticelle una volta che sono presenti, poi spieghiamo come, nei tessuti della pianta?
4: Allora sì, queste nanoparticelle quando arrivano, diciamo, sulle foglie della pianta funzionano, come hai detto bene tu, come antenne luminose, nel senso che riescono ad assorbire lo spettro della luce solare che la pianta non riuscirebbe ad assorbire in condizioni normali. Ed emettono delle luci che invece la pianta riesce ad assorbire.
3: Le piante sono verdi. Perché sono verdi? Perché non riescono ad assorbire la luce verde e la riemettono, diciamo così. Voi riuscite a fare assorbire a queste nanoparticelle proprio la luce verde e poi riemettono luce rossa che la pianta riesce ad assorbire. È così che funziona, più o meno, no?
4: Esattamente così, sì.
3: Insomma, il concetto è chiaro, ha un senso. Allora, veniamo a queste particelle, perché uno si domanderà, chissà che cosa sono, no, queste particelle?
4: Sì, diciamo, queste nanoparticelle, come il nome stesso, sono delle particelle molto piccole, quindi parliamo di dimensione dell'ordine di nanometri, che sono milionesimi di millimetro. E sono costituite da materiali organici, polimeri semiconduttivi che vengono utilizzati vastamente già nel fotovoltaico organico. E in particolare il materiale che abbiamo utilizzato è un politiofene, che comunque è già molto studiato per la ricerca sul fotovoltaico organico.
3: Perché tra l'altro il fotovoltaico ha lo stesso esatto problema, diciamo, no, delle piante, assorbe bene alcune frequenze, male altre, per cui anche lì si cerca di fare di fatto lo stesso lavoro. Ecco, dicevi, sono molto piccole queste particelle e quindi che cosa succede? È importante questo fatto delle dimensioni, no?
4: Sì, sono molto piccole, appunto, dell'ordine dei nanometri. Le abbiamo volutamente, diciamo, rese così piccole perché hanno le dimensioni simili ai nanonutrienti del suolo e quindi possono essere prese spontaneamente dalla pianta e trasportate verso le foglie.
3: Ecco, quindi come si somministrano di fatto queste particelle? Si mettono, si irriga il vaso? Come funziona?
4: Sì, nei nostri esperimenti chiaramente abbiamo fatto tutto in laboratorio e siamo partite però dai semi delle piante, quindi abbiamo fatto un mix di queste nanoparticelle in un idrogel che è simile, diciamo, al suolo, però in forma semisolida, dove ci sono tutti i nutrienti, micro e macronutrienti del suolo, più le nostre nanoparticelle.
3: Okay, okay. Quindi una situazione appunto ideale, diciamo, come tipicamente sono quelle del laboratorio.
4: Esatto, su questo idrogel vengono seminati i semi della nostra piantina modello e poi si lasciano crescere, quindi ci sarà la germogliazione e poi la crescita della pianta.
3: Risultato?
4: 45% in più di crescita della pianta, 11% in più di biomassa prodotta e 11% in più di assorbimento di anidride carbonica.
3: Insomma, tanta roba. Manuela Ciocca, ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani.
4: Grazie mille.
3: Buona serata a tutti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: I poliziotti chiusero il verbale e mi dissero una cosa di cui al momento non capii nulla. Con questo atto lei passa da persona informata dei fatti ad indagato.
6: Intuì che non era una cosa positiva. Mi dissero chiaramente che da lì in poi avrei avuto bisogno di un avvocato e mi dissero che avrei ricevuto un'ulteriore convocazione.
5: Storie di esaminatori ed esaminati in una puntata che si intitola La patente.
2: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Fa venire i brividini la storia di Fabio. Cioè li fa venire perché non c'è niente di gravissimo, non c'è un'accusa gravissima. Quando lui, insomma, quando parliamo di questi poliziotti che lo chiamano, gli dicono da persona informata dei fatti ora diventi un indagato, parliamo di una cosa piccola, però comunque fastidiosa e soprattutto una cosa che andrà avanti negli anni. Parliamo dell'accusa di avere comprato un esame della patente. Secondo loro ci sono dei segni a matita e sopra dei segni a penna sulla scheda, quella che si faceva un tempo quando dovevi fare l'esame della patente, che indicherebbero che lui ha corrotto l'esaminatore, quindi ha pagato l'esaminatore per poter passare l'esame della patente. È una cosa che arriva proprio come fulmine a ciel sereno nel mezzo della sua vita, quando lui si è già laureato, sta immaginando un lavoro e deve prendersi un avvocato, deve andare al tribunale, e tutto questo iter durerà un po' di anni e costerà anche un po'. È una storia, ripeto, che fa venire un po' di brividi. Fortunatamente finisce tutto bene, ma ascoltatela con attenzione perché i dettagli sono fondamentali. Si intitola La Patente questa puntata, si intitola La Patente perché la storia di Fabio ovviamente ci dà il destro per intitolarla così, ma soprattutto ci dà il destro per ascoltare una storia che è una storia, diciamo, che fa parte del patrimonio culturale di quella serata che si chiama Don't Tell My Mom, che voi avete imparato a conoscere perché magari ci siete venuti al Pincere di Milano il primo lunedì del mese, magari semplicemente avete sentito le storie che raccontiamo qui a Matteo Caccia Racconta. Questa storia qua, raccontata da questo uomo qua che si chiama Paolo Labati, che oltre ad essere un amico è un attore, un comico e un uomo di radio, questa storia qua Paolo l'ha raccontata mille volte, spesso perché è obbligato da noi amici, e l'edizione che ascoltate oggi è l'edizione presa dalla serata del Teatro Carcano di Milano di 2 anni fa, era il maggio del 2024, in occasione dei 10 anni di Don't Tell My Mom, e Paolo Labati ha raccontato forse la storia che più la rappresenta, la storia che ogni volta che la sento rido come se fosse la prima. Sto parlando della famosa patente di Paolo Labati. Insomma, la puntata di oggi si chiama così, quindi l'ho già ripetuta 4 volte, ma chiudo per lanciare le storie. La puntata si intitola così, La Patente. Benvenuti.

0: Era il 2001, forse il 2002. Appena uscito dall'aula del tribunale, mi trovai di fronte un muro di giornalisti della giudiziaria. Mi girai verso il mio avvocato fra lo stupito e il perplesso. «Non sono qui per noi», mi disse, indicandomi con lo sguardo l'aula contigua, da cui, in quel momento, usciva l'avvocato Nicolò Ghedini, in rappresentanza di Silvio Berlusconi. Lui, il cavaliere, non c'era. Mi colpì la differenza. Nella sua aula, torme di giornalisti e avvocati di grido. Perfino la maggioranza degli imputati poteva fregiarsi del titolo di eccellente. Nella mia aula, la vita vera. La giustizia spicciola, quotidiana. Una settantina di imputati, gente normale, molti a disagio nei vestiti buoni che qualcuno evidentemente gli aveva consigliato di mettersi. Avvocati professionali e capaci, soprattutto il mio, ma nessuna star del foro e nessun giornalista. Ma a me andava bene così. Ero finito in quell'aula, innocente, a seguito di una convocazione ricevuta quasi 5 anni prima. Pensavo mi avessero chiamato perché avevo perso da qualche mese un documento d'identità e avevo tardato a farne denuncia. Forse qualcuno aveva fatto qualcosa usando il mio documento. Vabbè, basta chiarire che non sono io. Scusarsi, ha ragione. La prossima volta starò più attento. Arrivederci e grazie.
1: Allora, io venni convocato tra il 96 e il 97 con un documento molto sibillino che ricevetti appunto dal tribunale, che mi chiedeva di presentarmi presso il tribunale di Milano per delle domande, per come persona informata dei fatti, si ho poi scoperto che si diceva tecnicamente, e quindi venni chiamato in maniera assolutamente impreparata a tutto quello che successe dopo. Non c'erano molti particolari nella convocazione, semplicemente la data, l'ora e il luogo, che era un'aula specifica del tribunale di Milano, che poi era il posto dove la polizia giudiziaria convoca appunto le persone informate dei fatti.
0: No, mi ero trovato di fronte a un grande classico: il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Il cattivo estrasse la scheda delle risposte al mio esame teorico della patente, sostenuto 3 anni prima. Qui ci sono dei segni di matita, li vede? Sono crocette che l'esaminatore, da lei corrotto, ha messo sulle risposte giuste e che lei poi ha ripassato a penna. Mi crollò il mondo addosso. Avevo 27 anni, non sapevo nulla di polizia, di procuratori, di indagini. Provai a spiegare che io stavo facendo un dottorato in fisica, avevo preso la lode in tutti gli esami più impegnativi della facoltà, e che corrompere un esaminatore per farmi passare le risposte di un esame che per me non presentava nessuna particolare difficoltà non era esattamente fra le mie priorità. Inoltre, se uno compra le risposte, farsele segnare a matita senza poi eventualmente cancellarle non è una strategia delle più brillanti. Non ci fu verso di convincerli. «Se ha fatto qualcosa di male, ce lo dica subito e ce la caviamo con un patteggiamento», disse il poliziotto buono. Fu incredibile, ma in un angolo della mia mente veramente balenò il pensiero di confessare, rimettermi alla clemenza della corte e uscire da quella squallida stanza al più presto. Resistetti e fu l'inizio di una storia di 5 anni. I poliziotti chiusero il verbale e mi dissero una cosa di cui al momento non capii nulla. «Con questo atto lei passa da persona informata dei fatti a indagato. La richiameremo, si procuri un avvocato». Me lo procurai e ricordo con piacere l'avvocato, Manuela, energica, diretta ed empatica al punto giusto. Mi spiegò il guaio in cui ero finito e le chance, tutto sommato buone, di uscirne pulito. «Sia paziente e mi lasci lavorare», mi disse. «Ci vorrà un po' di tempo».

0: La lasciai lavorare, ma non fui paziente. Essere sottoposto a un'indagine significa attendere per molti mesi ogni minimo progresso. E così cominciai a fare quello che un indagato non dovrebbe mai fare: occuparsi in proprio della sua difesa. A Milano chiamano lambiccarsi il cervello l'atto di sforzarsi intensamente con il pensiero per risolvere un problema difficile. Io il cervello me lo lambiccai per mesi e mesi, ma non feci solo quello. Da buon ricercatore andai in giro a procurarmi fatti, elementi. Nella mia mente tutto faceva gioco a dimostrare l'assurdità della tesi accusatoria. Fotocopie del libretto universitario, la graduatoria dell'esame di ingresso a medicina a cui ero arrivato quarto su centinaia di candidati. Andai agli uffici della motorizzazione a chiedere non so quali documenti e rischiai anche di mettermi seriamente nei guai quando la proprietaria della scuola guida mi mise alla porta minacciandomi di chiamare la polizia. Altre iniziative invece si dimostrarono azzeccate. Il mio amico Nicola, allora tecnico di laboratorio e oggi professore dei metodi fisici per l'archeologia, mi mise in piedi, gratis, una perizia sulla scheda che si guadagnò, pare, l'ammirazione del collegio giudicante. Ma, ripeto, non fatelo a casa. Vi fate del male a livello psicologico, sprecate tempo e risorse e rischiate pure di mettervi nei guai. Non che il mio avvocato non me l'avesse detto, ma io ero giovane, testardo e stolidamente innocente. Al momento di iniziare il processo scoprimmo che a fronte dei miei mesi di lambiccamento, l'accusa se l'era cavata con mezza paginetta. L'imputato, in modi e tempi da determinare, dava una cifra allo stato attuale non ancora quantificata ma non inferiore a euro 500 al signor XY al fine di superare la prova teorica svoltasi in data ZZ. Nessuna discussione delle prove, nessun ragionamento. Solo la richiesta di condanna a 2 anni. Il mio avvocato mi disse che capita. In processi di queste dimensioni il lavoro accusatorio si concentra solitamente sugli imputati principali, mentre per le posizioni cosiddette minori si tende ad essere meno attenti. Ma io non mi sentivo minore per nulla. Si stava parlando della mia fedina penale, del mio futuro. Il processo si svolse anch'esso con calma. Passò quasi 1 anno dalla chiusura dell'indagine all'udienza preliminare e da lì quasi 1 altro anno per l'inizio del processo vero e proprio. Nel frattempo feci in tempo a sposarmi, avere il mio primo figlio e il mio primo vero contratto di lavoro. Un periodo felice, ma con sempre quel sottile retropensiero che non tutto stava andando bene.
1: Era un pensiero che fosse sempre in background. Ovviamente questa cosa si amplificava via via che si avvicinavano le singole udienze, quando c'è stata l'udienza preliminare, eccetera, aumentava questo pensiero ricorrente. Però sì, era un pensiero sempre presente, soprattutto era come un'incrinatura in una. Io in questo periodo me lo ricordo come molto sereno, felice, insomma, anche una scoperta, un inizio professionale, un inizio di una quella che poi è stata il mio matrimonio, con cui sono tuttora sposato 30 anni dopo. Me lo ricordo un po' come un'incrinatura di questo periodo, per il resto molto felice.
0: Il processo, appunto. Lì vidi per la prima volta in faccia quelli che per me erano solo nomi sugli atti. L'esaminatore a cui avrei dato la cifra tuttora non meglio quantificata, ovvero un perfetto sconosciuto, gli altri imputati e i loro difensori. Non seguii tutto il processo in aula. Vivevo e lavoravo in un'altra città e partecipai solo ad alcune udienze, fra cui quella dove il mio amico Nicola presentò la nostra perizia e ovviamente quella in cui fui sentito dalla corte. Le domande del mio avvocato mi diedero finalmente modo di dare la mia versione. Solo anni dopo avrei seguito per lavoro corsi di public speaking, ma pare me la sia cavata comunque bene. L'avvocato di un coimputato disse a una mia amica: «Oggi abbiamo sentito il tuo amico in aula, che bravo, averne di clienti così». Il PM non fece domande. Invece, con mia sorpresa, il presidente del tribunale estrasse la mia scheda da una cartellina e mi fece qualche domanda ben posta. Fu la prima volta in 5 anni che ebbi la sensazione che qualcun altro, oltre a me e al mio avvocato, avesse dedicato tempo e ragionamento a me e alla mia posizione minore. La requisitoria del PM fu ancora una volta incentrata sul reato più grave: funzionari pubblici infedeli che tradivano il loro dovere in cambio di denaro. A noi minori, supposti concussori, poco spazio e, per me, la conferma della richiesta di 2 anni, nonostante tutto. L'arringa difensiva dell'avvocato Manuela fu uno spettacolo, un pezzo di teatro. Chiunque, dopo averla ascoltata, mi avrebbe assolto. E, per fortuna, questo fu anche il parere del tribunale. Assoluzione piena. Non fummo in molti ad essere assolti. 10 su 70, forse meno. Tutti gli esaminatori, i funzionari pubblici e una fetta di candidati furono effettivamente condannati. Alcune posizioni minori no, tra cui la mia. Restava un'ultima ansia. Nel nostro ordinamento, a differenza di altri, l'accusa può fare appello ad una assoluzione. Nel mio caso non lo fece. Dopo, a bocce ferme, mi sono chiesto molte volte se un po' più di attenzione e uso della logica avrebbe potuto risparmiarmi 5 anni di ansia, la parcella del mio avvocato e un po' di spese allo Stato. Molti avrebbero potuto metterci un po' di attenzione in più. La polizia, il PM, il giudice per l'udienza preliminare, che invece rinviò tutti a giudizio. Anche una posizione minore come la mia l'avrebbe sinceramente meritato.

0: Loro sono Red Hot Chili Peppers, che cantano Minor Things, proprio perché reati minori sono quelli chiamati dallo stesso Fabio all'interno della sua storia. Questa è una di quelle storie che mi fa veramente paura, cioè che quando le leggo mi dico potrebbe succedere a chiunque. Pronto Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno.
0: Per te in realtà buonanotte, perché ti trovi in Canada, dico bene?
1: Sì, sono in Canada per lavoro.
0: Quanto ci rimani?
1: Ancora un paio di giorni e poi torno.
0: Ah, ok, perfetto. Tu vivi sempre in Italia, giusto? Sei lombardo?
1: Sì, vivo qua. Sono lombardo, sì. Vivo tra Italia e Belgio.
0: Fabio, partiamo dal fondo. Tu, c'era stata una richiesta di condanna a 2 anni, ma 2 anni di cosa? Di carcere?
1: 2 anni di carcere, poi il mio avvocato mi spiegò che in realtà, essendo incensurato con la condizionale eccetera eccetera, non sarei andato in carcere, ma comunque sarebbe rimasto sulla pena penale.
0: E certo, insomma, comunque parliamo di 2 anni, cioè di 2 anni di carcere che non ti fai, ma che ci sono sulla tua, sul tuo record giudiziario, sul tuo casellario giudiziario. Partiamo dall'inizio. Allora, qui quello che era successo è che c'erano stati degli esaminatori che erano corrotti, poi questa cosa è accaduta veramente, è stata verificata?
1: Sì, furono effettivamente condannati.
0: Ed erano gli esaminatori con cui anche tu avevi fatto la patente?
1: Uno degli esaminatori era presente durante la sessione della prova teorica che avevo fatto anch'io, sì.
0: Ok, quindi quando tu l'hai visto in tribunale te lo sei ricordato lui quantomeno?
1: No, cioè assolutamente no. Okay. Non mi ricordavo assolutamente.
0: Era un dettaglio. Senti, quanto ti è costato questo scherzetto in spese legali?
1: Sai che non ricordo bene, ti direi qualcosa. Eravamo ancora al tempo delle lire, quindi faccio anche fatica a ricordarmi esattamente bene. Ti direi qualcosa comunque intorno tra i 5 e i 10 mila euro, probabilmente.
0: Che non ti sono stati rimborsati, ovviamente?
1: No.
0: Cioè, tu hai dovuto difenderti da un'accusa che si è verificata non corretta, però quei soldi sono andati alla tua avvocata Manuela, grazie, arrivederci.
1: Sì, infatti è andata così.
0: Lei?
1: Non credo ci fosse possibilità di essere, nessuno mi disse se ci fosse possibilità di essere rimborsati, non so se le cose sono cambiate oggi, ma ai tempi effettivamente era così.
0: Senti, lei hai avuto ancora rapporti con lei, l'hai più sentita, sei rimasto in contatto?
1: No, non l'ho più sentito, ho seguito alcune delle sue cause che sono finite su televisione, sui giornali, eccetera. L'ho anche vista qualche volta in televisione, sempre molto vivace, molto attiva, molto, molto simpatica, anche se vogliamo. E penso che adesso sia andata in pensione.
0: Senti, quando tu sei trovato davanti al poliziotto buono e quello cattivo, immagino che per uno che stava facendo l'università, che si stava preparando la sua vita, sia stato tutto abbastanza straniante.
1: Assolutamente, mi sono chiesto dove fosse finito in quel momento, era assolutamente come se è stato proiettato in un altro universo.
0: E invece la perizia del tuo amico, sono curiosissimo, che cosa ha fatto, in cosa consiste una perizia fatta da una persona che tra l'altro non fa neanche questo di mestiere, mi sembra di capire, cioè esattamente che cosa ha fatto su quella scheda?
1: Ma niente, l'ha visualizzato con alcuni strumenti particolari. Ai tempi il mio amico era un tecnico di laboratorio presso l'università, ha usato una telecamera a raggi infrarossi e alcuni altri tipi di strumenti che adesso sono abbastanza comuni, ma ai tempi erano un po' più difficili da trovare.
0: Okay.
1: E quindi poi ha un po' analizzato questa scheda in una maniera particolare. Adesso in realtà lui fa questo di mestiere, si fa anche fa professore universitario, si occupa comunque di questi temi.
0: E quindi lui è venuto a testimoniare, è venuto a raccontarla questa perizia?
1: Sì. È venuto, ogni tanto ne parliamo, ci ricordiamo di questo momento che è stata anche per lui una prima volta, eravamo tutti molto giovani.
0: Fabio, questa storia ti ha lasciato qualcosa addosso? Poi tu hai fatto, raccontaci poi cosa hai fatto, cosa fai nella vita, lavori sempre nella ricerca?
1: Sì, io poi faccio ricercatore, ho girato diversi posti, adesso faccio appunto il ricercatore. Mi ha lasciato addosso, diciamo, se vuole, una certa capacità di comprendere meglio di cosa si sta parlando quando si parla di queste cose in televisione. Mi ha lasciato in mente addosso la capacità di capire meglio di che cosa si tratta. Sentisci che molti amici mi dicono: ah, ma sì, va bene, è chiaro, era un problema, in 10 minuti si chiarisce tutto. No, c'è tutto un sistema, una procedura per cui anche una cosa relativamente semplice come la mia, e che si è poi alla fine chiarita, comunque è durata 5 anni.
0: E quando dici molti avrebbero potuto metterci un po' di attenzione in più, la polizia, il PM, il giudice, cosa intendi? Che si sarebbe potuto evitare di arrivare a giudizio in tribunale.
1: Secondo me sì, diciamo, questo ovviamente è un mio giudizio di parte, certo, con un po' più di attenzione, con un po' più di ascolto, eccetera, probabilmente sì. Poi non so quanto spesso accada, a me non è successo.
0: Fabio, grazie mille per questa storia buffa e straniante e per la chiacchierata. Ti lascio tornare alle tue cose a Vancouver. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie Matteo, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille, ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: baby.
1: Lei è Tracy Chapman, la sentivo da una vita che canta Fast Car. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola La patente, o meglio, lasciamo la parola a qualcuno che racconta.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Matteo Caccia racconta.
1: La prossima storia è una storia che alcuni di voi probabilmente hanno già ascoltato, forse l'hanno ascoltata in podcast, forse l'hanno ascoltata dal vivo al Teatro Carcano di Milano nel maggio del 2024, ma non potevamo non riproporvela. Allora, che storia è questa? Questa è una storia che è raccontata innanzitutto da un mio carissimo amico, che è una persona che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, che è un attore, che è un comico, lui, insomma, lui si definisce attore comico brillante, lo avete già visto in giro probabilmente, l'avete visto a Zelig quando ci ha lavorato e ci lavora, lo sentite la sua voce probabilmente su un'altra radio di cui non farò il nome, vi dico solo il nome del programma, si chiama Caterpillar. Lui è Paolo Labati, è appunto attore piacentino, trapiantato a Milano, ma con grandissimi riferimenti sempre in quella città, in quella zona del mondo. Quando racconta una storia porta tutto lì, alla provincia di Piacenza, a Piacenza. Questa è una storia, quella che state per ascoltare, che non a caso si intitola La patente, che io e il gruppo di amici, insomma, più vicini, più intimi di Paolo, gli chiediamo amabilmente di raccontarla ogni volta. Lui fa finta di arrabbiarsi perché ancora mi prendete in giro e così via, e poi ovviamente la racconta. È un po' una delle storie fondative di Don't Tell My Mom, che è la serata che facciamo ogni primo lunedì del mese al Pinch, ma la versione che state per ascoltare arriva non dal Pinch ma dal Teatro Carcano di Milano. Qualcuno forse di voi se lo ricorderà, 2 anni fa per i 10 anni di Don't Tell My Mom abbiamo fatto una serata con le 10 storie rappresentative di quei 10 anni e ovviamente Paolo Labati non poteva non esserci. Ha chiuso la serata, è arrivato, diciamo, nell'entusiasmo del pubblico che già lo conosceva, già molti ascoltavano La patente, ma come noi diciamo spesso, tu La patente puoi già averla ascoltata, ma è un po' come Shakespeare, ogni tot l'ascolti e La patente ti dice sempre cose nuove. Lui è Paolo Labati.
7: La patente è una cosa che mi è successa ormai parecchi anni fa, quindi in età di quando si prende la patente. Premetto e ci tengo, ero già capace di guidare. Tutti erano sicuri che non avrei mai passato la teoria dell'esame di patente, della patente. E invece la teoria la passo al primo colpo, proprio così, secco, tanto era test incrociati, quelli erano. E quindi io ormai tranquillissimo dico, vai, nel giro di 15 giorni sono libero di lasciare Piacenza. C'ho il primo esame della prova di guida, e ingegner Savi, sappiamo prima che c'è l'ingegner Savi, che di solito non è neanche uno dei più cottivi, così mi diceva il mio insegnante, quello che di scuola guida, il signor Pagani. E qui mi dice, Savi, dai voi un bon, mi parlava in piacentino, mi dice, ma è uno bravo, basta che gli fai vedere 2 tette, ma io, passate, vabbè. Tra l'altro Savi, io frequentavo Piacenza con quanto nulla facente, svogliato, il bar Motta, che era un bar di Piacenza, dove c'era questo signor Gino Savi, che mi lantava di essere cugino dell'ingegner Savi. Il signor Gino Savi era uno un po' particolare, perché era uno che di quelli raccontapalle al bar, erano quelli che ingigantivano le cose. Non so, si parlava di una cantina, io ho una cantina fresca, ma cosa vuole avere lei? Il signor Gino Savi diceva: io ho una cantina da 40 scalini da 40 centimetri l'uno, 40 per 40, 64 metri di cantina. Andava giù all'inferno. E mi dice: tranquillo, mio cugino, ci parlo io. Tranquillo, va bene. Io quindi vado e mi dirigo all'esame. Tocca a me, guidiamo. Ingegner Savi, gentilissimo, mi fa fare un paio di strade. A un certo punto, a un incrocio, mi chiede di girare a sinistra. Io guardo, giro a sinistra e lui mi dice: fermo, accosti, lei è bocciato. Che miseria, cosa ho fatto? Guardi, non ha dato la precedenza la signora in bicicletta. Guardi, era lontana. Cioè, ce l'ho, no. Sì, ma ho visto che ha messo la mano sul freno. Io su quel momento ho preso un po' della delusione e dico: cioè, la cosa più intelligente che mi viene a dire all'ingegnere che mi deve giudicare è: che bastardo. Bocciato. Quindi niente, rifaccio l'esame. Passano 15 giorni, devi aspettare, penso che mi ricordo 15 giorni, ricapito ancora con l'ingegner Savi. Tranquillo, ci parlo io con mio cugino. Vabbè, salgo, noi ci conosciamo, sì, ci conosciamo. E mi fa fare proprio le vie più bastarde che ci sono, quelli coi tranelli, fino a quando non arriviamo a un incrocio a T, in una strada di periferia, quelle con le villette basse, non c'è nessuno, stretta, incrocio a T, quindi o vai a destra o a sinistra, io lo stop. Arrivo allo stop, mi fermo e c'è un pullman che arriva, un autobus molto grosso, e deve girare a sinistra. Naturalmente la strada è piccolina, non ci sta, non può passare. L'autista mi fa segno: vai, vai, io non abbocco. Mi giro verso l'ingegner Savi, dice: ingegnere, guardi, io per legge, per il codice della strada, dovrei dare la precedenza all'autobus, in quanto io sono uno stop, l'autobus proviene da destra, però proprio tecnicamente non riusciamo a fare la manovra, non posso più fare marcia indietro con una macchina dietro, quindi... E lui mi dice: faccia come crede, ok, passo. Accosti, bocciato, doveva dare la precedenza all'autobus. E gli dico, oltre che bastardo, anche stronzo. Prima cosa vado al marmotta e dico: signor Gino Savi, non chiamare più tuo cugino, per favore. Terza volta ho una... Pagani mi fa: ah, è una donna, oggi c'è una donna. Avevo una donna, quindi già c'era quel pregiudizio sulle donne al volante. Dico: figurati, me la mangio. Salgo, metto la cintura, 7 di sera, un po' di traffico, l'ingegnera, non so come, la signora mi dice: ah, vedo che abbiamo un trascorso un po' complicato. Sì, gli ho detto: guarda, il suo collega non è stato molto tenero nei miei confronti, però io, guardi, tranquillo. Sì, guardi, lei stia tranquillo, è una formalità. Va bene, no, sono tranquillissimo, si figuri. Accendo, prima mollo la frizione, nell'agitazione, boom, prendo un marciapiede secco, così, un metro, un marciapiede, bam! E in quel momento, che è come quando prendi lo spigolo col mignolino, che non lo senti subito, arriva dopo, e io dico: no, non può essere. E lei mi dice: forse è il caso che ci riproviamo un'altra volta quando si sente. No, gli ho detto: guardi, non mi mandi a casa. No, non può. Io non mi assumo questa responsabilità. Bocciato. Quarto esame. L'ingegner Savi. Io non ci volevo che te lo giuro, ho detto: basta, vado in bicicletta fino a 60 anni, me lo frega. Ingegner Savi mi guarda e mi fa: ci conosciamo, Devo dire che però, forse perché il cugino non l'aveva chiamato, mi fa fare 100 metri, ma non ho messo neanche la seconda, ho detto: accosti, oggi sono buono. Invece, va bene, quindi finalmente passo l'esame della patente, cioè quindi io rinato, cioè sono un adulto finalmente, d'accordo? E dico a mia mamma: ho la patente, finalmente, dai, dammi la macchina, vado a fare un giro subito. No, vai, aspetterei il papà, magari usi la sua. Ma no, il papà poi adesso non me la dà, dai, tanto. E mi dice: va bene, prendi una Peugeot 205 Junior, che era il modello base, proprio base. E quindi io prendo la macchina, mi metto le cinture, proprio faccio quello preciso, che non sbaglia, cioè tipo al primo incrocio ancora un po' scendo per vedere se c'è qualcuno. Faccio il primo giro di Piacenza, giovedì Piacenza, negozi chiusi, non c'è in giro nessuno, i miei amici facevano tutta l'università a Milano, io come un coglione ero in giro, provare, primo giro di tutta la città, bene, secondo giro mi scaldo un po', proviamo un po' di accelerata, molla, accelera, terzo giro sgommate, sgommate, frenate, quarto giro braccio fuori, musica. Dopo un po' la noia prende il sopravvento, suona un semaforo davanti a una macchina e dico, cazzo faccio adesso? E lì mi viene l'idea della vita, dico, come sarà invertire i piedi? Della... Così, questa, la tecnica è questa qua. Quindi sono lì e bisogna spiegare una cosa, nel senso che metto la prima, siamo ancora tutti fermi, ancora rosso, mollo e succede questa cosa qua, che non riesco a controllare, a gestire la situazione e da bam, piombo nel culo della macchina davanti così secco, da bam, e non riesco a liberarmi, che sarebbe il meno, se non che... Sull'acceleratore, usando il destro, è una sensibilità, è nullo proprio, cioè l'acceleratore sei molto più delicato, la frizione invece schiaccia, a piedi invertiti io schiacciavo a manetta sull'acceleratore, la frizione neanche per sbaglio, quindi era bam, bam, l'ho tamponato almeno 4-5 così, bam, non riuscivo, era panico. Voi... grazie. Voi immaginate essere a Piacenza un giovedì pomeriggio, non c'è in giro nessuno e tu sei fermo al semaforo e dietro hai uno che per 5 volte ti bam bam, e a un certo punto si crea questa scena che ci parlavamo dagli specchietti retrovisori, perché lui mi guardava così e io provavo a comunicare con un alfabeto morse con gli occhi, non, perdono, scusa, non so. A un certo punto la macchina intanto andava, mollo, come sai, nella vita quando hai un problema molli, lasci andare, la vita risolve i problemi lei, quindi io ho mollato e si ferma tutto. A un certo punto lui scende, guarda me, guarda la macchina e sempre in dialetto piacentino dice, l'ho appena ritirato dal carrousel, e viene verso di me e io dico, ma cosa gli dico a questo, ma io cosa, deficiente, cosa gli dici? Tiro giù il finestrino, 205 Junior, e lui mi guarda e fa ma. Era senza parole. Gli ho detto, guardi, mi deve scusare, mi si è incastrato il tappetino nell'acceleratore. Lui mi guarda e sempre me la fa, no, a te ti si è incastrato il cervello da piccolo. Quindi se vedete mia mamma, non ditele che quando questa storia, questa cazzata che ho fatto quando avevo ormai 30 anni, perché tutti gli esami che ho fatto, no. Quella sera a Don't Tell c'era Sara Zambotti che raccontava e mi ha detto, ah ma che ridere, perché non vieni a Caterpillar? E sono stato 5 anni a Caterpillar, quindi l'alternativa era fare Capitan Ventosa, quindi a volte una cazzata che fai a 18 anni può essere qualcosa che ti salva la vita. Grazie.
1: Lui è Paolo Labati, potete cercarlo sui social, potete cercarlo alla radio, in TV, se avete voglia di sentire le sue storie invece venite al Don't Tell My Mom del Pinch ogni primo lunedì del mese, oppure riascoltatevi questo podcast, ripeto, La Patente, anche proprio la stessa versione, questa se la ascoltate tra un anno vi dice cose diverse. Questa arriva dalla edizione del Teatro Carcano di Milano, Don't Tell My Mom, era il maggio del 2024, lui, ripeto, è Paolo Labati. Ora Le Strade in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola La Patente.
0: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice, io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
8: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo.

0: all'Isola di Ferro. Non so se vi dice qualcosa, secondo me sì. Se così non fosse, aggiungo anche Repubblica Esperantista. E a questo punto avete sicuramente capito di cosa si tratta. Cominciamo allora con la guida di Giovanni Savarese, partendo dall'estate del 1960. State con noi.
1: È l'estate del 1960. È un'estate d'oro per la musica italiana. Dai jukebox degli stabilimenti balneari esce la voce di Gino Paoli, che canta di una stanza che di colpo non ha più pareti ma alberi. Poi c'è la voce allegra di Mina e la sua tintarella di luna. Non lontano dalle spiagge già affollate, al porto di Rimini, c'è un giovane uomo accovacciato su un molo. Ha le mani sporche di grasso, la camicia è macchiata di sudore. Sta montando il motore di una Fiat 500 su una piccola barca che ha costruito da solo. Ha solo 35 anni, ma è già un uomo di successo. Una condizione che però non ha per niente spento la sua voglia di sperimentare. È uno che con le mani ci sa fare. Anni prima ha addirittura tappezzato gli interni di un'auto, anche questa costruita da solo, con la stoffa del divano di casa. Ma l'auto, la barca col motore della 500, tutte minuscole imprese rispetto a un'altra, ben più grande e più folle. Questo giovane uomo che armeggia sul molo con le chiavi inglesi e il cacciavite trasformerà presto un'intuizione brillante in un sogno ingegneristico, diventato per qualche tempo realtà. Diventerà il presidente di una repubblica indipendente, costruita in mezzo al mare, proprio davanti alla città di Rimini. Creerà l'Isola delle Rose. Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Come comincia un sogno. Una piattaforma in mezzo al mare Adriatico, che da attrazione turistica diventa uno stato indipendente, con una sua lingua, un ambasciatore e la sua moneta.
2: Era lo stato libero dell'Isola delle Rose e non eravamo più italiani, certo.
1: Ma allora, com'è che non ne avete mai sentito parlare? A parte quelli ovviamente che hanno visto il film di qualche anno fa con Elio Germano nella parte di Giorgio Rosa. Beh, comunque consiglio anche a voi di ascoltare, perché la storia vera è molto diversa da quella raccontata dal film.
3: Lavoravo con dei registi, con dei documentaristi.
1: Lui è Giuseppe Musilli, giornalista e autore, con il collettivo Cinematica del docufilm Isola delle Rose, Insulo della Rosoi, La libertà fa paura. E a lui che si deve la riscoperta di questa storia.
3: La provincia di Rimini ci aveva chiesto di creare qualcosa perché non andassero perse le testimonianze dei pionieri del turismo romagnolo, della costa romagnola. Andiamo da quelli che qua in Romagna si chiamano gli Scattini. Erano quei fotografi che tiravano con la macchina e che poi avevano, soprattutto negli anni 50, 60, 70, 80, il leoncino, l'animale, il pupazzo, la scimmia, le cose più strane. Facevano lo scatto al nipotino con la nonna e poi il giorno dopo tu andai, ti portavano in spiaggia la foto. E quindi giravamo presso gli Scattini per vedere un pochettino, di recuperare un po' di materiale d'archivio, le loro vecchie foto, i vecchi Scattini, che adesso non ci sono più. Scartabellando nel cesto, in uno scatolone di uno di questi Scattini, viene fuori la foto di questa piattaforma. È stranissima perché al largo delle coste romagnole, anche delle Marche, anche del Veneto, ci sono molte piattaforme per l'estrazione del gas. Dico, è strano perché questa piattaforma non mi sembra adatta all'estrazione del gas. Mica una piattaforma di gas. Questa è l'Isola di Ferro. Come l'Isola di Ferro? In che senso è l'Isola di Ferro? Ah, questa è l'isola che è stata qui nel 68, Ma fu una cosa bellissima.

0: bellissima.
1: Per un giornalista, per chi fa ricerca pensando a un documentario, quella foto è come inciampare in un tesoro senza nemmeno cercarlo. La curiosità è forte, bisogna approfondire. Ma pare che il protagonista, Giorgio Rosa, non parli più da anni e che non abbia nemmeno intenzione di parlarne più.
0: Presi l'elenco telefonico, Bologna, Giorgio Rosa, chiamo casa di Giorgio Rosa, mi risponde Lorenzo, il figlio, e io mi ricordo benissimo la conversazione, perché Lorenzo mi dice: guarda, mio padre non ne parla di questa storia, non dico a cadenza mensile, ma quasi, viene qualcuno qua a casa per chiederci informazioni, per far qualche intervista, per far qualche video, ma mio padre di questa storia non ne parla. E lui mi fa: guardi, fate una cosa, mi dia il suo numero, io a papà glielo chiedo.
1: Beh, quando capita così si rimane molto delusi. Un vicolo cieco, una storia che il protagonista principale non vuole più ricordare. Ma dopo qualche minuto Lorenzo Rosa richiama Musilli. Il padre ha improvvisamente cambiato idea, acconsente all'intervista. Dice: forse è arrivato il momento di parlarne di nuovo. Dopo 40 anni di silenzio, Giorgio Rosa incontra il giornalista.
0: Io ho incontrato una persona che apparteneva alla prima metà del secolo scorso. Era una persona, secondo me, meravigliosa. Io sono rimasto affezionatissimo a lui, all'ingegner Rosa, alla sua famiglia, ma alla sua figura in particolare. Perché è una figura sui generis.
1: Uno sui generis, uno difficile da etichettare. Nasce a Bologna nel 1925, ma non crescerà lì.
2: A 3 anni e mezzo andai a finire a Torino, perché mio padre era stato trasferito a Torino. E ho vissuto un anno a Torino, poi siamo stati trasferiti in Sardegna, a Sassari, e sono stato 4 anni a Sassari. Ho avuto il tifo, che sembrava che andasse nella meningite, e forse un pochino c'è andato, perché certe idee pazze le ho avute in seguito.

0: Loro sono REM, che cantano Drive, per chiudere questa puntata che si intitolava La Patente. Vi ricordo che potete ascoltarvi l'Isola di Ferro su tutti i canali che utilizzate per ascoltarvi i vostri podcast. Ringrazio quindi moltissimo Giovanni Savarese che ci permette di raccontarla. Ringrazio però tutta questa redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. La linea va al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
4: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. GR24, il sole 24 ore.
6: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano, e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
7: Rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut, a convincere Netanyahu, Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato l'accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
6: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
8: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
3: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'intelligenza artificiale in scia all'annuncio del superchip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161 mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
9: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
10: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
9: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della Festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
11: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
6: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
12: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in
13: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
14: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
13: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno, infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
14: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
13: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
15: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
6: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Oggi ci svegliamo non solo con la musica, ma anche con un musicoterapeuta che è qui in studio con noi. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto e bentornata al professor Alfredo Raglio, musicoterapeuta, ricercatore e responsabile del laboratorio di ricerca in musicoterapia all'IRCCS Maugeri di Pavia. Professore, quando noi leggiamo già la sua qualifica, entriamo nel tema di questa mattina. Infatti con lei ci sarà l'occasione di conoscere più da vicino la musicoterapia, che ha in sé elementi di fascino e attrazione straordinaria, ma di cui non conosciamo esattamente, no? Noi pensiamo all'effetto che la musica produce in noi, poi viene naturale pensare che se ha un effetto così potente possa essere poi utilizzata, e lei ce lo racconterà, in ambito clinico e di ricerca. Ma la cosa bella che vogliamo raccontare è che la musicoterapia è a tutti gli effetti una disciplina, e la letteratura scientifica conta oltre 42.000 articoli. È vero, prof? Questo numero è...
2: Sì, è un numero preso da un database molto importante che è PubMed, quello che consultano
1: è la Bibbia.
2: Gli esperti del settore, che racchiude tutte queste pubblicazioni dell'ambito biomedico e psicologico, includendo anche moltissimi studi che riguardano la musica. I numeri sono quelli detti. E questo sviluppo esponenziale della ricerca ha avuto inizio dagli anni 2000, quando sono stati introdotti i paradigmi scientifici anche in questa disciplina, e da lì sono iniziati tutti questi studi che raggruppano come tematiche la musicoterapia, il tema musica e medicina, il tema musica e neuroscienze. E quindi c'è stato questa importante svolta in ambito scientifico, che ha molto rinforzato quello che è l'ambito di cui stiamo parlando. E ci sono moltissime revisioni sistematiche anche dal punto di vista scientifico, per esempio molte revisioni Cochrane, anche il nome Cochrane è un nome che
1: ci torna anche
2: spesso,
1: qua Obiettivo Salute,
2: che ci parlano di come la musicoterapia effettivamente abbia un grande impatto e siano molte le tecniche utilizzate, e prevalentemente le revisioni sistematiche riguardano l'ambito neurologico, l'ambito psichiatrico, l'ambito del dolore, il setting perioperatorio. Anche in questo caso la musica ha un impatto molto importante nella riduzione della percezione del dolore, ma anche l'ambito oncologico, l'ambito pediatrico e anche il mondo della terapia intensiva, quindi tutti questi aspetti che noi ritroviamo sul campo in ambito clinico, e l'azione della musica e della musicoterapia su alcuni sintomi in particolare: l'ansia, il dolore, l'umore, quindi la depressione, gli aspetti cognitivi, ma anche la funzione motoria, i parametri fisiologici. E le revisioni Cochrane accendono i riflettori sull'impatto che la musica ha proprio su questi aspetti.
1: Ecco, stiamo parlando di musicoterapia, quindi di qualcosa di diverso rispetto all'ascolto spontaneo, professore.
2: Sì, direi che sostanzialmente l'impatto che il suono ha sul nostro cervello genera degli effetti che noi possiamo ritrovare anche amplificati in un'applicazione terapeuticamente orientata. Qual è la differenza? Il passaggio che c'è dai benefici che si hanno dall'ascoltare musica in senso generico alla cura. Sostanzialmente la differenza principale è data da un utilizzo mirato dell'elemento sonoro musicale per ottenere effetti terapeutici specifici. Quindi il concetto di terapia interviene laddove l'elemento sonoro musicale assume una funzione specifica in funzione di provare ad ottenere alcuni risultati. Naturalmente, come in ogni terapia, il risultato non è scontato, non è garantito, ma esiste un razionale che giustifica il fatto che quel tipo di utilizzo del suono e della musica può essere efficace.
1: Certo, ad esempio in ambito di riabilitazione neurologica, lei l'aveva già accennato, proviamo, ci aiuti a capirlo, come può il suono aiutare un paziente a recuperare movimento o funzioni cognitive?
2: L'ambito della riabilitazione attraverso l'utilizzo della musica si rivolge sia agli aspetti neuromotori che agli aspetti neurocognitivi.
1: Sì.
2: La musica è uno stimolo multimodale, ha un grandissimo impatto anche su ciò che riguarda la plasticità e la connettività cerebrale, grazie principalmente all'utilizzo del ritmo, che attiva tutte le aree premotorie e motorie, le aree motorie supplementari, i gangli della base, il cervelletto, tutti quegli organi che regolano il nostro movimento. E il ritmo che cosa fa? Facilita la sincronizzazione del movimento, la modulazione e regolazione.
1: Infatti ci viene, no? da battere il piede.
2: Esatto, quindi sì, abbiamo una tendenza innata, sì, a sincronizzarci.
1: Voi sfruttate questa.
2: E sfruttiamo principalmente quello. E accadono poi altre cose con la musica, per esempio alcune tecniche, chiamate tecniche di sonification, hanno delle proprietà particolari perché riescono a descrivere attraverso il suono il nostro movimento, cioè i parametri del suono descrivono il movimento, accompagnano e possono matchare perfettamente il nostro movimento, e questo aiuta la persona ad acquisire una maggiore consapevolezza del proprio movimento, crea un feedback audiomotorio che promuove gli aspetti della riabilitazione.
1: Ecco, ma cosa dicono i pazienti, professor Raglio?
2: I pazienti rimangono un po' stupiti di questa cosa, perché normalmente la riabilitazione è qualcosa che tende alla reiterazione, è anche parecchio impegnativa e quindi crea anche un affaticamento. A volte, ce lo possiamo dire, è anche un po' noiosa. E quindi il fatto di ritrovare lo stimolo musicale non ha solo un impatto importante sull'aspetto motorio, ma anche sull'aspetto motivazionale, di riduzione della percezione della fatica e a volte anche dal dolore, perché talvolta la componente riabilitativa produce anche sensazioni dolorose.
1: Certo, ma anche credo riattivi o diventi a sua volta, proprio come musica, un canale di relazione. Penso alle persone che hanno difficoltà a comunicare. Che cosa osservate in questi casi? Che tipo di risposta arriva dalle persone?
2: L'aspetto relazionale è uno degli aspetti centrali della musicoterapia, quello che culturalmente appartiene di più alla musicoterapia. La musicoterapia nasce per sviluppare canali di comunicazione che passano appunto attraverso la componente sonora e bypassano la componente cognitiva, culturale, quindi la possibilità di utilizzare questa modalità anche un po' arcaica di comunicare, sì, appartiene anche a pazienti che hanno gravi deficit cognitivi. Per fare un paragone, sì, mi verrebbe da paragonare la seduta di musicoterapia a quegli scambi tra la madre e il neonato basati sul baby talking maderese, cioè quel linguaggio tipico negli scambi madre-bambino, che è proprio basato su aspetti che hanno a che fare con il suono e con i parametri del suono, perché è chiaro che la madre non intende semanticamente un significato da ciò che il bambino dice, ma capisce dalla sua intonazione sonora quello che il bambino ci sta comunicando. E questo un po' accade anche nelle sedute di musicoterapia, dove la persona viene messa, soprattutto sul versante attivo, nelle condizioni di esprimersi liberamente, e dove il musicoterapeuta si rapporta a questa persona cercando di dare una dimensione musicale a questa comunicazione e a sviluppare quelle possibilità di modulazione e regolazione, ma anche di sintonizzazione emotiva, che sono alla base del processo terapeutico.
1: Professor Raglio, abbiamo parlato di riabilitazione, ma la musica non si ferma qua, entra anche in altri contesti clinici, penso alla radioterapia, alla dialisi, alle cure palliative, e quindi parliamo di situazioni sfidanti. Ecco, in questi ambiti ci sono dei benefici che sono stati misurati, aspetti che vuole portare, che vuole condividere con noi?
2: In questi ambiti spesso si utilizza l'ascolto musicale come modalità di intervento, perché le condizioni cliniche e logistiche non permettono di utilizzare la musicoterapia sul versante attivo, e qui avviene una regolazione psicofisiologica che si crea proprio attraverso il passaggio all'ascolto, e si lavora sulla riduzione di sintomi psicologici quali ansia, depressione, stress, ma anche dolore e senso di fatica, soprattutto se pensiamo all'ambito oncologico e nelle cure di fine vita.
1: Quindi la musica non interviene direttamente sulla malattia, ma su aspetti fondamentali come l'ansia, la percezione del dolore, la capacità un po' di affrontare un percorso di cura che porta con sé, no? Un forte stress, una forte preoccupazione. Professor Raglio, io vorrei a questo punto tornare un po' a noi, alla nostra quotidianità, perché tutto quello che abbiamo raccontato nasce da qualcosa, come abbiamo detto, di molto semplice, che fa parte della vita di tutti. Allora le chiedo in chiusura, c'è un modo più consapevole di utilizzare la musica nelle prime ore della giornata, magari per partire con un equilibrio diverso? Possiamo chiederle questo suggerimento?
2: Musica che produce piacere, che rispecchi i nostri bisogni del momento, al tempo stesso possiamo anche indirizzare la nostra attenzione su ascolti che ci attivino, che abbiano anche un effetto un po' serotoninergico. Impariamo ad utilizzare i nostri gusti musicali e ad aiutarci a modulare le nostre emozioni proprio attraverso gli ascolti. E volevo in qualche modo concludere con la citazione di un bellissimo libro che è La speranza è un farmaco.
1: Fabrizio Benedetti,
2: questo neuroscienziato, professore di neurofisiologia, che ha studiato l'effetto.
1: A Torino, l'Università di Torino.
2: Che ha studiato l'effetto delle parole sui meccanismi cerebrali e sulle risposte cliniche dei pazienti. Lui ci dice che le parole sono delle potenti frecce che colpiscono bersagli nel cervello esattamente come i farmaci. E dice che le parole attivano le stesse vie biochimiche di farmaci come la morfina e l'aspirina. Io penso che questo discorso possa essere totalmente traslato, e ormai ci sono evidenze scientifiche in questo senso, anche nell'ambito musicale. Quindi anche i suoni e la musica possono assumere questa valenza.
1: Grazie professore, adesso facciamo un attimino di pausa, poi torniamo insieme per ascoltare due episodi di Crescere un'arte, il videocast dedicato ai genitori di ragazzi e adolescenti, ma mi allargo anche preadolescenti, che abbiamo realizzato insieme a Stefano Rossi, psicopedagogista, e Raffaella Arpiani, una prof di storia dell'arte. A tra poco, vi aspetto.
3: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
4: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
5: Così?
4: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
5: Stai zitto!
6: Perché mi ha fatto riflettere.
5: Ah.
6: Ed è per questo che sono tornato.
5: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
6: Credo di averti violentato.
5: No, non mi hai violentata.
7: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
8: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
9: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da 19,95€ al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 2 giugno. Pressione in calo al nord, al mattino molte nubi e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge e temporali dai settori alpini e prealpini si porteranno verso la pianura padana, meglio al centro-sud. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est, ma il tempo anche sulla Toscana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Obiettivo salute.
1: Eccoci di nuovo insieme, come anticipato, per un nuovo episodio di Crescere è un'arte. Oggi parliamo di quando inizia davvero l'adolescenza, domandona, e soprattutto di quando finisce, per capire meglio questa fase così importante della crescita dei nostri ragazzi e anche della nostra vita di genitori. Stefano, avevi paura, avevi un po' ragione, ecco, perché adesso sembra che inizi sempre prima questa adolescenza e che non finisca mai. E la cosa che più mi preoccupa è che la ricerca si sta occupando di questo tema.
17: È così, e oggi un punto decisivo è lo sviluppo del cervello, perché per tanto tempo noi, anche giustamente, abbiamo associato l'esplosione dell'adolescenza con l'arrivo degli ormoni.
1: Sì,
17: e effettivamente gli ormoni ci sono ancora, gli ormoni sono quelli che ci consentono di guardare un ginocchio e tu in quel ginocchio come adolescente non vedi una rotula, no? Vedi una poesia, vedi un innamoramento potenziale, però insomma diciamo che il cervello oggi è ancora, forse ancora più importante, perché la corteccia prefrontale, che è la parte razionale, riflessiva, è proprio quella parte che a volte in adolescenza sembra un po' barcollare.
1: Però c'è.
17: C'è assolutamente, anzi dall'infanzia all'adolescenza subisce una sorta di upgrade, diventa più potente, diventa più profonda, è proprio quella parte neocorticale che ti faceva chiudere il lucchetto e dire lì ci sono io, lì non entra nessuno. Diciamo che quando finisce, difficile da dire, per i neuroscienziati, che per inciso ogni anno alzano di un anno la fine dell'adolescenza, prima si parlava dei 25 anni, adesso 32. Ora, per non far svenire i genitori,
1: certo,
17: perché io insomma immaginiamo
1: potrebbe essere una notizia dura,
17: devastante,
1: ecco.
17: Diciamo che dipende cosa fai prima e cosa fai durante l'adolescenza.
1: Perché l'adolescenza oggi fa paura, è preceduta dalla sua fama. I genitori sono preoccupati di come passeranno quegli anni in cui il bambino non è più il tuo bambino, ma è un individuo che ti risponde male, ombroso, cambia umore. Non gli piace più quello che faceva prima, vuole sentirsi grande, non ti bacia più, non ti abbraccia più, va male a scuola. Che sta succedendo?
17: Beh, diciamo che per i genitori è un lutto, perché il genitore non trova più il bambino o la bambina che ha teneramente coccolato. Poi c'è proprio una manovra nell'adolescente. Se ci pensi, il bambino va in angoscia se ti allontani.
1: Sì.
17: Adolescente va in angoscia se ti avvicini. E questo
1: è
17: per
1: dura,
17: i genitori, soprattutto per le madri, perché per quanto poi ognuno ha la sua soggettività,
1: certo,
17: però tendenzialmente la madre ha condiviso anche durante la nascita il corpo con il bambino. Sentire che il tuo bambino ti respinge, che mette il lucchetto, è fondamentalmente quella che gli psicanalisti chiamavano e chiamano l'uccisione simbolica dei genitori, cioè metto il lucchetto, mi stacco da te, non perché ti odio, non perché non ti voglio bene, ma perché sto cercando di capire chi sono e chi voglio diventare.
1: Perché adesso, soprattutto in questo momento, l'adolescenza è vista come un periodo molto sfidante, ma si dimentica che è un passaggio naturale di crescita, cioè ci sono delle sfide, ci sono dei momenti difficili da affrontare, magari non siamo all'altezza come genitori, però tutto fa parte di un processo, come mi stai raccontando, per cui possiamo affrontarle in modo un pochino più sereno e quindi accettare, diventare quel porto sicuro di cui tu parli nei tuoi libri, no? Accogliere anche quello che dei nostri figli non capiamo e non ci va bene.
17: Diciamo che durante l'infanzia è importante essere un porto sicuro, cioè il genitore porto sicuro, se vuoi, è un maestro della vicinanza, è presente, ti fa sentire al sicuro tra le tue braccia. Però già nel porto sicuro c'è l'embrione dell'adolescenza, perché
1: partono, la barchetta va.
17: Farti sentire al sicuro significa darti quella forza interna, quella sicurezza, anche quella speranza di poter salpare.
1: Però Stefano, diciamo la verità.
17: Che detta così l'abbiamo detta poetica, poi
1: alla fine
17: complicato.
1: Ecco, tu le famiglie le conosci.
17: Certo.
1: I sensi di colpa, di inadeguatezza, gli urli, le porte che sbattono, tutto cambia. E non sai da che parte prenderli, cosa fai? Li lasci lì nel loro brodino perché comunque la corteccia, la prefrontale, eccetera, oppure in qualche modo cerchi di cambiare atteggiamento, ti ritrovi a fare un genitore diverso, tu ne parli, il genitore elicottero, il genitore floricoltore, quello scultore. Che genitore sono? Come faccio a capire posso stargli accanto? Se devo stargli accanto, oppure crescerà.
17: Stargli accanto è importante. Diciamo che con l'adolescenza il porto sicuro deve diventare un faro. Quindi il faro implica già che il veliero si stacca. E qui è importante che un genitore comprenda il diritto al lucchetto del figlio e anche il bisogno di separazione, perché io posso capire davvero chi sono solo se vado in contrapposizione a te. Quindi questo conflitto, che è molto doloroso, deve essere anche pensato come qualcosa di generativo, cioè si sta ribellando, sta combattendo, ma non ce l'ha con me, non lo sta facendo.
1: Anche se mi dice che ce l'ha con me.
17: Anche se mi dice che mi odia. Ma che cosa vuole dirci il figlio quando ti dice in maniera anche tragica e colorita, ti odio? Ti sta dicendo non mi capisci. Ora, quando però ci dice...
1: Non è che facciano grande, no? Per farsi capire, anzi...
17: Chiudono il lucchetto. Diciamo che una buona indicazione, secondo me, per i genitori è capire che amare è tentare di capire un figlio nell'impossibilità di capirlo, che sembra un paradosso, però vuol dire che noi abbiamo una vista del cuore, la capacità con cui in qualche modo intravediamo cosa c'è nella mente e nel cuore dell'altro. Per un genitore appunto è difficile anche per l'adolescente, ma provare a non fermarsi ai comportamenti è importante.
1: Fammi un esempio.
17: L'esempio è
1: perché sai che adesso comunque gli adolescenti adesso sono senza regole, c'è un'adolescenza dove c'è violenza, dove
17: ci sono tanti
1: rispetto,
17: luoghi comuni,
1: tutto questo, ma il genitore si sente anche dire vabbè, ma io devo un po' educarlo, ne parleremo sicuramente in questi nostri incontri, perché crescere un'arte, bisogna proprio equilibrare tutto. Ma concretamente io che cosa gli dico? Come si fa?
17: Ti
1: aggiungo anche un'altra domanda. Se questo momento è così sfidante, è però fisiologico, lo vogliamo sottolineare, e sappiamo che capita, io vorrei che provare anche ad aiutare le persone che sono genitori di bambini preadolescenti. C'è una grammatica, un approccio?
17: Secondo me l'approccio e la metafora cardine è quella che io chiamo la vista del cuore. Cioè la vista del cuore, gli scienziati la chiamano mentalizzazione.
1: Parolone, mi piace più vista del
17: anche
1: cuore.
17: Anche a me piace più vista del cuore. Perché cosa significa? Facciamo un esempio concreto. No? L'adolescente o il preadolescente litiga con un compagno di classe, risponde male al genitore, ha un episodio di conflittualità sul campo da calcio. Non servono le prediche con gli adolescenti, le prediche sono inascoltabili. Servono delle domande socratiche, molto semplici. No, significa, per esempio, hai risposto male al tuo prof. Mi aiuti a capire quali pensieri e quali emozioni c'erano dentro di te. Mi aiuti a capire, mette già il dialogo non sul permissivismo, ma sulla curiosità empatica.
18: Sì.
17: Allora il ragazzo è stimolato dalla mia vista del cuore a guardare dentro di sé. Potrebbe dirti, ma sì, mamma, papà, quel prof interroga sempre me, mi tratta in un certo modo, mi guarda in un certo modo. Allora proseguiamo con queste domande sulla vista del cuore. Come potresti gestire questa cosa in modo differente? C'è una via costruttiva con cui puoi dire magari a questo prof, ma non sono d'accordo col suo punto di vista.
18: Quindi tu mi stai dicendo che
17: pensare con loro, non pensare su di loro.
18: E poi provare a osservarli con altri occhi, un po' come insegna l'arte la nostra prof. Sì. Raffaella Arpiani, che ci aiuta a capire, a guardare come crescere un'arte. Anche l'arte ci insegna e dimostra che quello che noi stiamo vivendo oggi è antico quanto il mondo.
17: Assolutamente. E poi, se mi consenti un'ultima battuta, a proposito di arte e di occhi, è importante che il genitore provi a resuscitare il ricordo della sua adolescenza.
18: Ecco. E di questo, perché questo è già uno spunto, perché al termine delle nostre chiacchierate tu ci dai il consiglio, che è il compito.
17: Esatto.
18: Sentiamo Raffaella che cosa ci racconta.
19: Se essere genitori di ragazzi adolescenti oggi è difficile, immaginate cosa deve essere stato essere genitori di artisti adolescenti. Perché io ho la sensazione che in fondo gli artisti restino adolescenti sempre. Nella migliore delle ipotesi restano bambini, non rispettano le regole, le mettono tutte in discussione, vanno avanti a forza di provocazioni. Sembra che non facciano niente di quello che noi ci aspettiamo, però io credo che l'arte possa soccorrerci, possa venirci in aiuto anche in questo caso. E quando voglio parlare di adolescenza a dei ragazzi adolescenti in classe, ecco, io allora racconto la storia e le opere di Egon Schiele, che era un artista giovane, fulmineo, è morto a 28 anni, austriaco, espressionista, che era attivo nei primi anni del Novecento. Lui ha perso il padre a 14 anni, è entrato a 16 anni in accademia e ha cominciato, immaginatevi, a scontrarsi con tutto e tutti. Si è messo contro sua madre, ha smesso di seguire le regole accademiche, non andava bene niente di quello che faceva, ma ha cominciato a disegnare e dipingere dei corpi umani maschili e femminili come nessun altro li aveva mai dipinti. Erano nodosi, sgraziati, contorti, inquieti, magnifici, quasi come se fossero proprio lo specchio degli adolescenti, quella ricerca che va oltre l'aspetto estetico, si tratta proprio di dire, io me l'immagino così, un ragazzo che si guarda allo specchio e dall'altra parte dello specchio trova un estraneo, uno sconosciuto, sta cercando di capire chi è, ma dall'altra parte quello che vede lo spaventa, lo inquieta, non si riconosce. I suoi disegni con queste linee nodose, contorte, inquiete, sono davvero perfette per raccontare l'adolescenza, questo spazio sospeso in cui tutto sta ancora cambiando. I modelli che c'erano prima non vanno più bene, ma quelli nuovi sono ancora tutti da creare, da inventare. Come ha reagito allora il sistema dell'arte? Come reagiscono gli adulti alla sua epoca davanti alle sue opere così diverse? Come reagiremmo noi oggi davanti ai ragazzi adolescenti, cioè con paura, spavento, rifiuto, censura, giudizio, perché non seguivano le regole. Allora forse dobbiamo chiederci non tanto cosa stesse facendo Egon Schiele con quelle sue opere, quanto cosa stesse cercando di dirci. Con l'arte magari risulta un po' più facile questo percorso perché le opere ce le abbiamo davanti, ma io penso davvero che se noi imparassimo a guardare davvero, a partire dalle opere, no? Le opere diventano quasi come degli specchi o dei tappeti magici che ci permettono di andare oltre, di aprire quei lucchetti e di guardare quello che si nasconde dentro. E se ogni ragazzo nasconde quel tesoro, quella meraviglia, beh, allora io mi scopro a pensare, speriamo, che gli artisti, in fondo, non crescano mai, restino adolescenti. Tra l'altro Egon Schiele, dicevamo, è morto a 28 anni per l'epidemia di spagnola che ha colpito l'Europa nel 1918, quindi tecnicamente è ancora, è rimasto per sempre un adolescente.
18: Stefano, concludendo,
17: stringendo,
18: andando all'essenziale, possiamo allenarci ad avere uno sguardo nuovo, giusto? A essere
17: sì.
18: quel faro.
17: Sì.
18: Piccoli passi, no? Come le pennellate di un artista. Consiglio per questa.
17: Ma secondo me un
18: puntata.
17: Primo consiglio è provare a usare questa vista del cuore per rivedere cosa nella nostra adolescenza per noi è stato doloroso. Recuperare gli aspetti più dolorosi per noi ci può aiutare ad avere quell'empatia, quella comprensione che non è permissivismo, ma è allargare la nostra vista del cuore con gli adolescenti.
18: Fammi un esempio.
17: Per esempio, io che rapporto avevo con mia mamma o sì. con mio papà? Quali erano le cose che più mi facevano arrabbiare, che mi facevano sentire che non mi capivano? Quali erano, per esempio, le sofferenze, per esempio legate ai compagni,
18: certo.
17: al rapporto con le ragazze? Ecco, il focus può essere i miei dolori da adolescente, i miei conflitti e i miei bisogni. Provare a riflettere
18: Usiamo
17: su questo.
18: Usiamo un diarietto e poi mi viene in mente, Stefano, secondo te potrebbe essere un esercizio da fare in coppia? Perché spesso il papà la pensa in un modo, la mamma in un altro e qua si creano ulteriori conflitti.
17: In realtà la coppia è un quartetto, perché c'è il papà, la mamma, o comunque i due genitori, dentro c'è il figlio che sono stati entrambi.
18: Mamma.
17: Condividere.
18: Adolescenti pure, sono quattro adolescenti sgangherati.
17: Esatto.
1: Adesso una pausetta, poi di nuovo insieme, questa volta per parlare di come, quando e perché ogni tanto bisogna imparare a dire no ai nostri figli e a dirlo bene.
20: Strade in diretta.
21: Un saluto agli ascoltatori, primo appuntamento di questo 2 di giugno. La A1 Milano-Napoli è chiusa nel tratto tra Valmontone e l'allacciamento con la A24 in direzione Milano a causa di uno scontro in cui è rimasta coinvolta una vettura che si è ribaltata. Inoltre sulla diramazione Roma Sud è chiuso il bivio con la A1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto verso Milano. È tutto per questo appuntamento, ci risentiamo tra un'ora.
20: Obiettivo salute.
1: Come dire no ai nostri figli? Questo è un episodio dedicato a una delle sfide più delicate della crescita, imparare a mettere dei limiti chiari senza perdere il legame, no, con i propri ragazzi. Insomma, un aiuto, direi, per capire come dire no con fermezza, ma anche con ascolto e rispetto. Sembra impossibile, ma ce la si può fare. Buon ascolto.
18: Allora, Stefano, pochi ma buoni, però è sempre difficile dire no. E poi gli adolescenti sono così richiedenti che ti mettono alla prova.
17: Eh sì, è un po' il lavoro dell'adolescente, no? Però potremmo dire, perché abbiamo paura di dire di no? Perché abbiamo paura di perdere l'amore del figlio.
18: Sì.
17: È come se la nostra visione rimane un pochino schiacciata, se me lo consenti, sul mito della felicità. Oggi siamo in una società difficile, complessa. Secondo me la vera angoscia dei genitori non è solo come educare i figli, ma a cosa educarli. In una società dove tutto cambia velocemente. E allora credo che lì si innesta il mito della felicità. Voglio che mio figlio sia felice.
18: Quindi lo accontento.
17: Quindi lo accontento e mi sento in colpa se gli dico di no. Da questo punto di vista, secondo me, un buon punto di partenza è chiedersi: voglio che mio figlio sia felice adesso? O voglio che sia felice tra 20, 30, 40 anni?
18: Beh, quello bisogna già capirlo.
17: Bisogna già capirlo e bisogna capire che i no sono, tu immagina un torrente, ogni adolescente è un torrente potente, impetuoso, ma che cosa dà la potenza al torrente? Cos'è che gli dà direzione? Gli argini. Se no, senza argine, il figlio torrente diventa un figlio pozzanghera, cioè qualcuno che da grande, non avendo imparato a introiettare i no, la regolazione delle emozioni, non saprà direzionare la sua energia.
18: Quindi bisogna iniziare prima, perché adesso partiamo dai bambini.
17: Burka.
18: Ecco, i bambini di oggi crescono con pochi no. Si cerca di comprenderli, di farli crescere, di rispettare il loro sviluppo. Si arriva nell'adolescenza e ci sono queste sponde difficile e soprattutto... Come far accettare un no a un figlio?
17: Beh, sai, se ci pensi, un bambino che cresce senza no ha il complesso dell'imperatore. Si sente più potente dei genitori, ma l'imperatore non cammina nel mondo, cammina sul mondo. Spesso io anche negli incontri dal vivo dico ai genitori, guardate che il no che oggi tu dai a tuo figlio, domani potrebbe salvare la figlia di qualcun altro, perché... Un uomo che picchia, un uomo che diventa violento, è qualcuno che non sa gestire la frustrazione del no. Quindi, per non evadere la tua domanda, in realtà noi dobbiamo semplicemente resistere. Resistere di fronte alle legittime rimostranze dei bambini e degli adolescenti. Forse però dovremmo interrogarci quali no aprono la vita e quali invece la soffocano.
18: Certo. E cosa dire ancora una volta ai ragazzi? Come spiegare che ci sono dei no che aprono e dei no che chiudono?
17: Beh, quello secondo me è più importante che lo capiamo noi. E il discrimine è un po' il momento evolutivo di un figlio. Faccio un esempio concreto. Un preadolescente che vuole uscire con i suoi amici il sabato pomeriggio e che ha dei genitori un po' castranti, che lo vogliono tenere bambino, che lo vogliono tenere a casa, che hanno paura del mondo esterno. Beh, in fondo quello è un no che chiude la vita. Perché il compito dell'adolescente è socializzare, stare con i compagni.
18: Quanto è importante.
17: Anche perché oggi abbiamo il paradosso degli adolescenti che vogliono stare in casa, non che vogliono uscire. E da questo punto di vista questo è un no che chiude alla vita. Di conseguenza, ecco, è importante riflettere sulla crescita di un figlio. Questo no fa sviluppare in lui delle capacità, delle abilità, lo rende più preparato al mondo che c'è e che verrà? Sono domande difficili.
18: Sai, è difficile anche perché ti confronti con tanti genitori che magari dicono sì.
17: Perché dire sì è più facile.
18: Torno all'una dalla discoteca.
17: No? Ok.
18: Un classico, no? No, torno a mezzanotte, no all'una, eccetera. Ma tutti i miei amici possono tornare all'una e tu mi fai tornare a mezzanotte. Sto facendo forse...
17: Certo.
18: Ecco. Che fare?
17: Ma secondo me qui ancora una volta il tema è che noi dobbiamo validare le emozioni dei ragazzi, cioè di fronte al nostro no, il figlio ha diritto di essere arrabbiato, di essere triste, di sentirsi non compreso. Noi possiamo dirgli, hai diritto di essere arrabbiato, anch'io vorrei poter fare qualunque cosa, ma il mio compito è dirti questo.
18: Non si torna indietro ad un no.
17: Non si torna indietro? Dipende. Per esempio, se tu hai compreso che quel no l'hai detto più per te che per lui, allora è importante anche scusarsi con un figlio.
18: Anche perché lo capisco, è dura da raccontare ai ragazzi che i no fanno crescere, ma ci sono tantissimi esempi anche nell'arte e

dissero le regole, ecco, figuratevi il problema degli artisti. In questo senso mi sento proprio a casa dover parlare di questo problema perché l'arte è perfetta. L'arte è perfetta perché davvero gli artisti per me sono rimasti per sempre adolescenti. E in questo caso, per capirlo meglio, vi voglio raccontare due storie. La prima è quella che coinvolge le meravigliose, fantomatiche, fantastiche torri della Basilica di San Pietro a Roma. Sono fantastiche, non esistono. Era stato incaricato di realizzarle Gian Lorenzo Bernini. Siamo nel pieno del 600, nell'epoca barocca, e Bernini è il più acclamato, straordinario, talentuoso artista che l'Europa potesse immaginare. Allora lui, davanti alla richiesta di creare queste torri, si immagina qualcosa di stratosferico, alte 3 volte quanto in realtà all'inizio si potessero, no, immaginare. Fa quello che fanno gli artisti, fa quello che fanno i ragazzi, mette il suo carico. Poi però non tiene conto della realtà, e cioè che bisogna che se le torri sono così alte, dovranno essere così alte, sotto deve esserci una buona base. A questo punto entra in gioco qualcuno che fa un po' da genitore a Bernini nella situazione. È un altro artista, si chiama Francesco Borromini, e dice: no, non si può fare. Se tu farai questa scelta, rischierai di compromettere la stessa struttura della Basilica di San Pietro. Ma Bernini si sente il padrone del mondo, così lo definiva sua madre. Sua madre scrive una lettera disperata per altri pasticci che Bernini aveva combinato e scrive: si comporta come se fosse il padrone del mondo, come tanti ragazzi di oggi, no? Bernini quindi non si fa fermare da questa indicazione, e che cosa fa? Quindi continua ad andare avanti finché sulla facciata della basilica più importante della cristianità si aprono delle crepe. Rischia di far crollare tutto. La non accettazione del no, il non voler capire che avrebbe dovuto fermarsi per tempo, che non si poteva fare, certe cose non si possono fare, ecco, avrebbe rischiato di compromettere tutto, far crollare tutto. Immaginate. Ecco, sì, allora si arriva al punto in cui arriva l'ordine: occorre demolire le torri, rifare tutto, distruggere tutto. Non ho ascoltato il no. La seconda storia che voglio raccontarvi è ancora più estrema, perché non sempre i no ci sono. E qui vi racconto la storia di un altro artista di pochissimi anni precedente, che tutti quanti conoscono, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Ecco, lui i no non li ha ricevuti. In fondo tutti lo perdonavano perché volevano le sue opere, finché è arrivata veramente la condanna. Condanna, fuga, ne ha combinate di tutti i colori. E io mi chiedo, e quindi poi ha fatto una brutta fine troppo presto, e io mi chiedo come sarebbe stata la sua vita se qualcuno gli avesse dato delle regole, non per la pittura, per la condotta di vita. Pensate quante opere magnifiche sarebbero arrivate fino a noi se qualcuno fosse riuscito nell'impresa difficilissima, come sempre, di dire dei no. Bene, per oggi è tutto. Buona giornata di cuore dalla vostra amica Nico. State bene.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente.

0: la giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
1: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Lo sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Trump ferma Netanyahu sul Libano, Hezbollah rivendica un raid, l'accordo con l'Iran la prossima settimana, annuncia il tycoon. Masticcio attacco russo sull'Ucraina, 9 morti, decine i feriti, colpite Kiev e Dnipro. Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria, il sisma avvertito in tutto il sud, al momento nessun danno. Tennis, Tris, Dasse Azzurri all'Orlan Garros, ai quarti Berrettini, Arnaldi e Cobolli. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Una giornata ad altissima tensione, quella di ieri sul fronte della guerra in Medio Oriente. L'Iran rompe le trattative con gli Stati Uniti a causa dell'avanzata israeliana sul Libano. In serata la telefonata del presidente americano Donald Trump a premier israeliano Netanyahu, che ferma gli annunciati attacchi su Beirut. Hezbollah rivendica la responsabilità di un raid contro un obiettivo israeliano avvenuto stamattina nel Libano meridionale, così come di altri attacchi avvenuti ieri sera.
2: Regge a fatica l'accordo di massima raggiunto ieri sera con la mediazione americana sul Libano. Se infatti Israele ha desistito dall'attaccare, come annunciato, il sud di Beirut, dall'altro lato Hezbollah ha ripreso i lanci di razzi e droni verso il nord del paese ebraico. Le difese aeree hanno intercettato razzi verso la città di Safed. Non c'è ancora stata nessuna risposta militare da parte di Israele. L'intesa è stata raggiunta dopo una telefonata, che alcune fonti definiscono tesa, tra Netanyahu e Trump, con questi che avrebbe definito ingrato il primo. Il premier israeliano avrebbe accettato di non attaccare Beirut se il gruppo sciita non lancia più razzi e droni verso i civili del paese ebraico. Per ora l'esercito non lascia il sud del Libano, pronto a rispondere a Hezbollah. La mossa di Trump è stata dettata dal fatto che l'Iran ha legato la fine del conflitto in Libano al proseguimento dei colloqui con gli americani, a dimostrazione di quanto il paese dei cedri sia di fatto un protettorato di Teheran. Oggi si dovrebbe tenere come concordato il quarto round di colloqui diplomatici tra Israele e Libano a Washington, ma ormai è ancora più chiaro che senza l'uscita di scena di Hezbollah difficilmente si potrà raggiungere una pace duratura. Nello Delgatto, Radio 24, il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: E della situazione in Medio Oriente è tornato a parlare il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri alla vigilia della Festa della Repubblica.
3: Nelle relazioni fra stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Sergio Mattarella parla di pace al corpo diplomatico accreditato in Italia, ricevuto al Quirinale per la Festa della Repubblica. La guerra in Ucraina, l'irrisolta crisi di Gaza, la guerra in Iran, il caos in Medio Oriente, la popolazione del Libano, dice Mattarella, brutalmente colpita in modo indebito, non devono indurre a rassegnarsi in nome di un malinteso realismo moralmente deprecabile. È questione di volontà e di scelte, puntualizza Mattarella.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
3: Mattarella, in un messaggio inviato ai prefetti per la Festa della Repubblica, ricorda che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Almeno 9 persone sono state uccise e decine ferite in seguito a un massiccio attacco notturno lanciato dalla Russia contro diverse città ucraine. 5 persone sono morte a Dnipro e 4 a Kiev, con oltre 70 feriti negli attacchi avvenuti nelle prime ore di questa mattina. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che 2 grattacieli residenziali sono stati colpiti in città e si teme che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. Si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroga al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi, da quanto trapela. La cronaca. È morta a Catania Alessandra Bruno, la donna di 49 anni aggredita 3 giorni fa dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco. a chiamare i soccorsi, era stata una delle figlie. Per domani sera è stata organizzata una fiaccolata per le vie del quartiere in cui la donna abitava. Zaccaria Ben Addi, 21 anni, giovane italiano di origine marocchina residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Nel provvedimento del Pubblico Ministero di Milano si sottolinea la sua disponibilità al martirio, la celebrazione nei suoi profili social di attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico e l'esaltazione all'evento di Modena del 15 maggio, quando Salim El Kudri ha investito volontariamente 7 pedoni. Nel Cosentino i cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un minivan davanti a una pompa di benzina. Erano braccianti agricoli pakistani e potrebbero essere stati arsi vivi nel mezzo. Gli investigatori propendono per escludere un ruolo dell''ndrangheta e sembrano orientarsi verso contrasti tra gruppi di migranti. Una scossa di terremoto durata diversi secondi di magnitudo 6.2 è stata registrata stanotte davanti alle coste della Calabria. Il sisma è stato avvertito in tutto il sud Italia.
5: Paura nella notte in Calabria per una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a mezzanotte e 12 minuti. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno, a circa 20 chilometri al largo di Amantea, nel Cosentino, ad una profondità di 250 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente a Cosenza e in tutta l'area urbana, ma anche nelle province di Catanzaro, Vibo, Reggio Calabria. Segnalazioni sono arrivate da Sicilia, Basilicata, Campania e Puglia. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco e alle sale operative della Protezione Civile. Al momento però non risultano danni a persone o cose, né richieste di soccorso legate alle evento sismico. La Protezione Civile regionale e il Dipartimento nazionale hanno subito avviato le attività per monitorare la situazione. Il capo dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l'unità di crisi a Roma mentre proseguono le verifiche sul territorio, soprattutto nell'area del Tirreno Cosentino. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: Cambiamo pagina. Gli automobilisti hanno diritto a rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di ritardi dovuti a colpe delle società autostradali.
6: Il diritto al rimborso del pedaggio in autostrada, stabilito dall'Autorità dei Trasporti nel dicembre scorso, scatta per ritardi dovuti a responsabilità della società concessionaria, come cantieri con restrizioni di carreggiata o altri disservizi. Non sono invece dovuti rimborsi in caso di ritardi o blocchi dovuti a traffico intenso, incidenti stradali o eventi meteo. Fino a novembre il rimborso è dovuto solo per viaggi in tratte gestite da una sola concessionaria. I rimborsi variano in base alla lunghezza della tratta e l'entità del ritardo. Per un viaggio, ad esempio, da Milano a Bologna e un ritardo di un'ora, si ha diritto al rimborso del 50%, 7,85 euro su 15,70. L'entità del ritardo viene calcolato dagli algoritmi delle concessionarie, confrontando il tempo effettivo con un tempo standard teorico. Per ottenere i rimborsi occorre registrarsi su app o siti delle società in attesa dell'app unica prevista dall'autorità, oppure caricare i dati del proprio viaggio e l'IBAN. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora il tennis con la terra rossa di Parigi che si colora d'azzurro.
7: Un italiano sarà di sicuro semifinalista a Roland Garros. Niente male per una spedizione azzurra già priva dell'infortunato Musetti e che ha perso per strada il numero uno al mondo Jannik Sinner. Prima volta nella storia, anzi con 3 italiani ai quarti di finale in uno slam. L'impresa la griffa a notte fonda dopo 5 ore e mezza di gioco Matteo Arnaldi, numero 105 del ranking, che elimina al quinto set, in rimonta al terzo match point, l'americano Tiafoe.
8: Sembrava di essere in Italia a un certo punto, vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
7: Ora sarà derby col risorto Matteo Berrettini, che torna ai quarti a Parigi dopo 5 stagioni e a 30 anni compiuti, grazie al successo in 3 set contro quello Juan Manuel Cerundolo, che era stato, viene da dire suo malgrado, il giustiziere di Sinner.
9: Di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
7: E ai quarti ecco pure Flavio Cobolli, che elimina in 4 set il coriaceo americano Svaida e ora se la vedrà col canadese Auger Aliassim, con la certezza di approdare almeno all'11° posto del ranking ATP.
10: È un'emozione forte, comunque è una cosa che mi dà grande soddisfazione.
7: Oggi intanto i nomi dei primi due semifinalisti che usciranno dalle sfide Mensik Fonseca e Khodar Zverev. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio alla rassegna stampa. GR24 torna alle 7:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
20: Buongiorno, buon 2 giugno a tutti. E qui a Milano è un 2 giugno molto freddo, ma credo che invece a Roma chi parteciperà alle varie celebrazioni avrà un tempo più clemente. Intanto però iniziamo dal Sole 24 Ore, che ovviamente parla anche dei festeggiamenti per il 2 giugno, 80 anni della nostra Repubblica, con un articolo di Lina Palmerini e due articoli di Francesco Clementi e Maurizio Gardini. Però a centropagina Maria Carla De Cesari in particolare fa il punto su una scadenza che si sta avvicinando, che è quella del 7 giugno, buste paga, scatta la trasparenza, al via le regole contro le discriminazioni a livello retributivo, richieste di informazioni e colloqui di assunzione. Ecco le nuove misure e, come vi dicevo, trovate tutti gli approfondimenti poi a pagina 5. C'è l'articolo principale di Maria Carla De Cesari, che è la responsabile delle pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore, poi un articolo del giuslavorista Giampiero Falasca: nei colloqui selettivi passa in primo piano lo stipendio iniziale offerto al candidato, e poi un altro approfondimento di Enzo De Fusco, nodo della privacy, soprattutto per le piccole e medie imprese. A centropagina la foto di un robot, perché Rita Fatiguso, la nostra, è stata per tanti anni corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore e ha costruito un know-how molto profondo, anche se adesso non vive più in Cina, e ci racconta: in Cina censimento degli umanoidi, un codice per identificarli. E subito sotto il richiamo a un approfondimento di Gianluca di Don Francesco, Pechino corsa degli aiuti di Stato, che viene definita concorrenza sleale. Le aziende cinesi ricevono sostegni da 3 a 8 volte superiori alla media dei paesi OCSE. Il Corriere della Sera, a centropagina una foto che richiama in realtà è uno scatto definito storico del reporter Federico Patellani, simbolo del referendum il cui esito arrivò appunto il 6 giugno del 1946. Gli 80 anni della Repubblica, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo. Ferruccio De Bortoli, che è del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, è stato 2 volte direttore, torna invece sul tema della patrimoniale. Ne abbiamo parlato anche ieri, perché Elly Schlein ha detto che il PD sta pensando di introdurre questa manovra. Ci sono state molte reazioni. Ieri il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, diceva: questo è veramente un marketing elettorale fallimentare. E oggi Ferruccio De Bortoli scrive la parola che fa perdere. Vi leggo le prime righe. Il grande peso delle tasse in Italia grava sul lavoro, non sui redditi da capitale. L'IRPEF è pagata essenzialmente da dipendenti e pensionati, che avrebbero diritto anche loro, visto l'andazzo, a una flat tax, una tassa piatta, come gli autonomi o i percettori di altri redditi. L'ingiustizia fiscale è sotto gli occhi di tutti. Secondo l'elaborazione di itinerari previdenziali sui dati 2024 del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, più della metà degli italiani non ha reddito. Ora, se a voi questo sembra realistico, il fatto che appunto più della metà degli italiani dichiarino di non avere reddito, ed è quella ingiustizia fiscale di cui spessissimo parla anche il nostro direttore Fabio Tamburini, grande problema dell'Italia, il sistema fiscale e le tasse, che chi le paga ne paga troppe, ma ci sono anche tantissime persone che non le pagano. Poi il tema delle due guerre, perché si è saputo che Trump, anche alterato pare, anche usando un linguaggio molto forte, ha chiamato il premier israeliano Netanyahu tregua in Libano. E poi ci sono anche le parole del capo dello Stato Mattarella su Beirut, la capitale del Libano, colpiti in modo indebito. In prima pagina anche la vicenda che avete sentito anche nel GR, che riapre tutti quei racconti sul caporalato ancora molto diffuso in tante regioni del nostro paese, ma abbiamo scoperto anche nel centro di Milano con la vicenda dei lavori di costruzione del nuovo consolato americano. Ma il fatto che ha colpito ieri è questo: 4 braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto. La Repubblica, Trump ferma Netanyahu. E poi però a centropagina una foto del presidente Mattarella: no a prepotenza delle armi. E poi un commento di Umberto Gentiloni: la Repubblica è un'eredità dell'antifascismo. Anche qui grande spazio a questa notizia di cronaca: 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan in Calabria. La Stampa, come spesso fa per eventi di questo tipo legati alla nostra storia, avvolge il dorso principale in un quartino con una bandiera italiana e il titolo 80 anni di libertà. Qui i commenti sono 2 di Vito Mancuso: la Repubblica delle nostre responsabilità, e Chiara Saraceno: lavoro e donne, le disuguaglianze ancora da colmare. La prima pagina del dorso principale però ha un titolo molto simile a quello di Corriere e Repubblica: Netanyahu frena la pace, Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. Anche qui, anzi forse persino con un'enfasi maggiore, la mattanza dei braccianti in auto, 4 carbonizzati, la pista caporalato. A centropagina una foto di Sergio Mattarella con Claudio Bisio, che qualche anno fa interpretò quel film che forse molti di voi hanno visto, Benvenuto Presidente, dove interpretava appunto il capo dello Stato. La nostra Repubblica, qui l'articolo è di Flavia Perina, il Colle e la festa del popolo senza retorica. Poi sulle prime pagine chi è riuscito a mettere tutti e tre, come avete sentito, le vittorie dei tre tennisti italiani che accedono tutti ai quarti di finale al torneo del Roland Garros di Parigi. Chi magari è riuscito a metterne solo due, perché come avete sentito una delle partite è andata avanti fino a molto tardi, e per esempio Stefano Semeraro in prima pagina sulla stampa scrive: Berrettini vendica Sinner, anche Cobolli ai quarti. E poi un racconto di Domenico Quirico, che per la stampa scrive soprattutto di Esteri, un grande inviato della stampa, ma qui è un po' un'operazione nostalgia sul ciclismo. Sappiamo che si è appena concluso il Giro d'Italia e Domenico Quirico racconta quanto è triste il ciclismo senza l'epopea dei gregari. Il Messaggero, a centropagina una foto di Sergio Mattarella, la legge prevalga sulle armi. Subito sotto la testata: Cobolli Berrettini, sì, Parigi ora parla romano. E poi il titolo sull'Iran e il Libano: stop ai negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta raid. Un altro tema che verrà affrontato in particolare nel Consiglio dei Ministri in programma per domani è quello dei fondi europei per aiutare sui due fronti: da una parte l'aumento delle spese richieste per l'energia e per la difesa, e dall'altra naturalmente quelle necessarie per la crisi energetica. E quindi Roberta Moruso sulla prima pagina del Messaggero richiama poi un'inchiesta: l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni, che era stato il tema richiamato da Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione Europea ed ex parlamentare di Forza Italia. Il Giorno, a centropagina, quindi Giorno, Nazione, Resto del Carlino: Trump pressing su Israele, fermato l'attacco a Beirut. Anche qui una foto di Sergio Mattarella, la festa di tutti. E c'è naturalmente anche qui la notizia dei quattro braccianti pakistani carbonizzati in un minivan, e le prime ipotesi sono stati uccisi. E poi ancora la polemica sulle dichiarazioni di alcuni artisti o intellettuali. Henry De Luca, ha concesso un'intervista a un quotidiano israeliano, poi ripresa non lunedì ieri ma lunedì precedente dal Foglio. Poi ci sono state, dove si dichiara sionista, non nega che nella striscia di Gaza siano stati commessi e continuino a essere commessi dei crimini tremendi, ma rivendica appunto anche il suo sionismo, pur non essendo ebreo. Poi sono arrivate le dichiarazioni di Francesco De Gregori, e oggi a pagina 12 e 13 il Quotidiano Nazionale fa un po' un riassunto di tutti questi cantautori militanti. C'erano una volta, De Gregori rompe il fronte, l'opinione non è un obbligo. Avvenire, Libano nel mirino, perché al di là degli annunci su quello che potrebbe succedere nello stretto di Hormuz in particolare, quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, ne abbiamo parlato sia venerdì sia ieri, è questo appunto aumento della pressione militare di Israele sul Libano. Giornata ad alta tensione, scrive Avvenire, il presidente americano avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua. Israele intensifica gli attacchi e annuncia bombardamenti anche sulla capitale Beirut. L'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti. Poi Trump frena Netanyahu. Anche qui è una foto a centropagina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la legge, non la forza delle armi, richiamo alla nostra vocazione alla pace. Lo vedremo con la maggiore enfasi sui giornali più schierati su posizioni conservatrici, però anche Avvenire mette in prima pagina questa minaccia di un ragazzo di 21 anni di origine marocchina che inneggiava lo Stato Islamico, minaccia strage con l'auto, fermato per terrorismo. Il Fatto Quotidiano, qui la foto è di Giorgia Meloni accanto al ministro della difesa Guido Crosetto. Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. C'è una mozione unica Movimento 5 Stelle PD, frutto di un accordo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, anti riarmo e stabilità, respinta la destra dei Dem. Il commento del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio si intitola "L'impunito e i complici". L'impunito è il premier israeliano Netanyahu. E vi leggo le prime righe. Quindi, almeno per il momento, Netanyahu è riuscito a sabotare con i nuovi massacri in Libano l'accordo tra USA e Iran, che da giorni era praticamente concluso e attendeva solo che Trump trovasse il coraggio di annunciarlo e le parole per mascherare da vittoria l'ennesima disfatta americana. E queste certezze di Travaglio non so voi come le trovate, ma insomma, secondo Travaglio, appunto, l'accordo tra Stati Uniti e Iran era fatto. Vi leggo le ultime righe. Israele è poco più grande della Puglia e Stati Uniti a parte è solo al mondo. Sospendere l'accordo commerciale Bruxelles-Tel Aviv basterebbe a mettere in seria difficoltà lo Stato ebraico e ancor più Netanyahu, che andrebbe alle elezioni come il premier che ha reso il suo paese più insicuro che mai e l'ha isolato a livello internazionale. Basterebbe uno straccio di sanzione per frenare la sua guerra infinita alimentata dall'impunità e favorire un ricambio di governo rafforzando le posizioni. Anche qui c'è tutte certezze quelle di Marco Travaglio, però il tema di eventuali sanzioni dell'Unione Europea a Israele è già stato sollevato in passato e probabilmente continuerà a essere motivo di dibattito. Il giornale fa la stessa scelta della Stampa, cioè avvolge il dorso principale in un quartino con un editoriale del direttore Tommaso Cerno che si intitola "La democrazia è in pericolo", ma questo quartino che avvolge il dorso principale si intitola "La nostra festa, gli 80 anni della Repubblica". La prima pagina vera e propria, come vi dicevo, a centro pagina questo virgolettato: pronto a colpire come a Modena, dove c'è stato quel ragazzo emigrato di seconda generazione che si è scagliato due weekend fa sulla folla del sabato, provocando feriti gravissimi con la sua macchina. Pronto a colpire come a Modena, un arresto a Milano, fermato 21enne di origini marocchine, radicalizzazione attraverso il web. Si chiama Zakaria Ben Addi, è un 21enne di origini marocchine che vive in Brianza ed è stato fermato su richiesta della Procura di Milano. Subito sotto la testata un altro tema che, come diciamo sempre, riguarda tantissimi di noi, soprattutto in un paese che invecchia più rapidamente di altri: come cambiano le pensioni. Si studia l'uscita a 64 anni. La Lega, scrive Gian Maria De Francesco, apre il cantiere della riforma. Sì a una revisione del calcolo della spesa. E poi una foto di un bombardamento, di un raid aereo israeliano su Tiro in Libano, con questo titolo: Trump ferma Netanyahu, stop ai raid su Beirut. L'analisi di Gian Michalessin: perché il Libano ora è la chiave per arrivare a un'intesa con l'Iran. E poi un cenno, lo vedremo all'interno su molti giornali, ne abbiamo parlato ieri, i risultati non sono ancora definitivi, ci sono state le elezioni in Colombia e il Paolo Manzo riassume: anche la Colombia svolta a destra, l'America Latina guarda a Trump. Domani, come sempre, due titoli principali. Il primo è "Una Repubblica da proteggere". 80 anni fa, dalle ceneri del ventennio fascista, rinasceva un'altra Italia, la festa di popolo di Mattarella, i troppi nemici che odiano il frutto migliore del paese. E poi quello che sta succedendo in Libano: furia Iran su Israele e Trump, la rabbia di Teheran per le operazioni di Tel Aviv, stop alle trattative con gli americani e blocco di Hormuz. Il tycoon chiama Netanyahu e getta acqua sul fuoco. I colloqui vanno avanti, ma domina solo il caos. Libero, le frecce tricolori. Qui ci sono c'è una caricatura di Benny, sono quattro volti noti, naturalmente distorti dalla caricatura: Matteo Salvini, Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Il commento è di Alessandro Sallusti, che da venerdì scorso è direttore di Libero. La sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli americani, mentre Togliatti stava con l'URSS. Questo il punto di vista di Alessandro Sallusti. Vi cito anche la prima pagina del Riformista: Italia in difesa. Le forze armate sfilano, ma sulle spese militari si defilano tutti. L'ex ministro Arturo Parisi: serve una cultura della difesa. E con questo però ci fermiamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
21: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
22: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
23: Sì, è di là sul divano.
22: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
23: E che fa? È uguale, no?
21: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
24: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
25: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
28: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
27: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
28: Ormesani.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Tempo in diretta.
2: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 2 giugno. Pressione in calo al nord, al mattino molte nubi e qualche isolato piovasco, poi dal pomeriggio piogge temporali dai settori alpini e prealpini si porteranno verso la pianura padana, meglio al centro-sud. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est, ma il tempo anche sulla Toscana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
12: In collaborazione con
13: Accenture, insieme per reinventare.
14: In primo piano.
15: Ancora buongiorno da Giuseppe Crivelli. E buon 2 giugno. Dal Riformista vi segnalo un'intervista che trovate poi alle pagine 2 e 3 a Gad Lerner, che è notoriamente uno scrittore di fede ebraica, che dice: io sionista di fronte alla catastrofe spirituale dell'ebraismo. E mi ha colpito, visto che abbiamo parlato citando Marco Travaglio della possibilità di introdurre sanzioni sul governo israeliano. Mi ha colpito questa domanda, chiede De Giovanangeli: non basta additare Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Ben-Gvir e Smotrich sono i due ministri più estremisti del governo Netanyahu. Cosa c'è che ti preoccupa di più? E qui Gad Lerner, che si reca spesso in Israele, ci spiega un po' qual è l'umore, da come l'ha colto lui, del paese in questo momento. Un movimento dal basso radicato, agguerrito, fortemente ideologizzato e fatto di giovani. Nei giorni scorsi sono uscite delle indagini statistiche piuttosto credibili che indicano una maggioranza della gioventù israeliana che guarda a destra. Israele è uno dei pochi paesi nei quali la gioventù è più a destra. Come si inferocisce dal basso, come si desensibilizza sulla sorte dei propri vicini, come arriva a vivere anche l'esibizione di crudeltà e di violenza come fosse una manifestazione di forza e di superiorità? Questi sono interrogativi pesantissimi che non intendo rimuovere. Mi spavento quando vedo molti amici ebrei, ma anche israeliani, ho fatto diverse visite di recente, che vogliono rimuovere questo dato di fatto che una volta avremmo chiamato una fascistizzazione della società israeliana. La Verità, a tutta pagina, una foto di Sergio Mattarella con questo titolo: 2 giugno, festa della monarchia. programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti. Le celebrazioni per il referendum, che 80 anni fa cambiò le sorti del paese, assomigliano sempre più a una cerimonia per omaggiare un sovrano. Mattarella, esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul colle, la trasformazione dell'Italia in regno è compiuta. Questo è il parere di Maurizio Del Pietro, che della Verità è fondatore e direttore. Il Manifesto invece ha una foto di rovine a Tiro in Libano, dove è stato colpito un edificio gravemente danneggiato. Il titolo è Tiro in Libano, il gioco sporco. Israele bombarda ancora anche un ospedale, appunto a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut. Sud. Netanyahu ottiene quello che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli Stati Uniti. A Trump non risulta o comunque non importa. Hezbollah, tra virgolette, Hezbollah per il cessate il fuoco. E subito sotto l'altro titolo forte riguarda il caporalato, ma non quello scoperto vicino a Cosenza, ma quello a Milano. Schiavi a Milano, coperture dagli Stati Uniti. Chiesto l'arresto del manager della società che dirigeva i lavori per il consolato americano a Milano. Fuggiva in contatto con la casa madre. Sappiamo che questa notizia è apparsa già ieri su molti quotidiani, ma il Manifesto al lunedì non esce, e da qui lo spazio dato oggi. E con questo torniamo al Sole 24 Ore. Vi dicevo, questo rapporto raccontato da Gianluca di Don Francesco, che ci fa capire perché possiamo considerare quella che viene dalla Cina spesso una concorrenza sleale. Dalla Cina sussidi all'industria fino a 8 volte più alti della media dei paesi OCSE. A livello globale, nel 2024 aiuti ai massimi dalla crisi finanziaria. Le sovvenzioni stanno rimodellando i mercati globali. Il 60% delle quote di mercato conquistate da imprese cinesi tra il 2025 e il 2023 è dovuto ad aiuti di Stato. E poi vi dicevo la notizia richiamata in prima pagina con l'articolo di Rita Fatiguso: gli umanoidi cinesi avranno una carta d'identità digitale. Il Ministero dell'Industria di Pechino ha avviato un censimento dei robot. Hanno aderito già un centinaio di aziende, rilasciando i codici di oltre 28.000 unità per 200 modelli. Poi, come ogni martedì, ci sono le due pagine dedicate alla salute, Salute 24. L'articolo principale, firmato da Marzio Bartoloni e Michela Finizio, si intitola Medici di famiglia, riforma al palo. Ecco la mappa delle carenze. È un vero e proprio allarme. Mancano in Lombardia e Veneto e nelle province del centro-nord più abitate. Record a Pistoia, Rovigo e Lodi. Il decreto che introduce la dipendenza per coprire i buchi rischia di restare nei cassetti. E invece nella pagina 2 Gianluca Dotti ci racconta questa innovazione nella nanomedicina, un cerotto made in Italy per curare il tumore cerebrale più letale. Il film sottile e biodegradabile rilascia immunochemioterapie contro il glioblastoma. La ricerca è coordinata da Humanitas su una tecnologia dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Dal Corriere della Sera vi dicevo la notizia del ballottaggio che si terrà in Colombia. Sara Gandolfi racconta: El Tigre all'ultima sfida per la Colombia. Il vantaggio di La Espriella, che ha origini calabresi, sul progressista Cepeda. E poi ne avevamo parlato domenica citando un articolo di Alberto Magnani. In realtà ci sono anche le urne aperte in Etiopia e l'attuale premier è favorito. E poi anche la notizia l'abbiamo data in realtà ieri anche a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, che ieri era condotto da Valentina Furlanetto. I laburisti vincono a Malta ed è la quarta volta. Poi c'è questa, non so neanche come chiamarla, questa discussione che si è riaccesa tra Natasha Kinski e il regista Wim Wenders. Natasha Kinski oggi ha 65 anni, Wim Wenders ne compirà 81 ad agosto. Quando lei ne aveva 13 è stata protagonista di un film di Wim Wenders, parliamo del 1975, intitolato False Bewegung, che in italiano era Falso Movimento, dove lei interpretava un'adolescente muta e in una scena appare su un letto con gli slip mentre un uomo più grande la schiaffeggia e poi la accarezza. E ora Natasha Kinski chiede, ma l'aveva già fatto in passato, che venga tolta quella scena. E Wim Wenders ha risposto: e quelle in altri film? E su questo vi segnalo che anche Tonia Mastrobuoni ne ha parlato, in questo caso su Repubblica. L'articolo principale si intitola Kinski contro Wenders per i nudi da minorenne, tagli quelle scene. E c'è un'intervista molto interessante a Cristina Comencini, regista, questa firmata da Arianna Finos, che dice: i film del passato vanno rispettati, però c'è stato un evidente squilibrio di potere, le opere però servono a farci capire come eravamo. E vedremo se questa polemica troverà una soluzione o appunto durerà lo spazio di qualche giorno. Dal Corriere della Sera, torno sul Corriere della Sera perché Cristiana Gattoni ci descrive un sondaggio di Pagnoncelli, il sondaggista del Corriere della Sera, e i risultati si intitolano La misura dell'orgoglio. È uno studio che verrà presentato al seminario della Fondazione Simbola e appunto il Nando Pagnoncelli dice: il 72% degli italiani si dice fiero di esserlo. Questo rapporto patriottismo dolce, realizzato da Fondazione Simbola e Ipsos, appunto la società di Pagnoncelli, verrà presentato il 13 giugno. Un altro, invece, ritornando su Repubblica, per quanto riguarda gli effetti della chiusura dello stretto di Hormuz, i mercati temono un altro stato in stallo, il petrolio torna a $95. E poi ci sono gli indici come hanno chiuso ieri. Londra ha perso, non ci sono stati tracolli tragici, però Londra, Milano, Parigi e Francoforte hanno tutte chiuso in negativo, mentre Dow Jones e Nasdaq, che sono i due principali indici della borsa americana, hanno chiuso in positivo. Raffaele Ricciardi spiega: allarme sui traffici globali, il 30% delle merci passa attraverso i due stretti, quindi non solo il problema con Hormuz, ma anche con il canale di Suez e con lo stretto di Bab el Mandeb. Anche la Repubblica racconta, con un articolo di Daniele Mastrogiacomo, quello che è successo al primo turno delle elezioni in Colombia. Pugno duro sulle gang, l'ultradestra in Colombia avanti alle presidenziali. Smentendo i sondaggi, Abelardo de la Espriella subito supera il candidato della sinistra Ivan Cepeda. Il 21 giugno ci sarà il secondo turno. Poi vi dicevo, la pagina 24 trovate l'articolo di Tonia Mastrobuoni sulla questione Kinski-Wenders e l'intervista a Cristina Comencini. E molto curioso invece un'altra pagina di Giulia D'Aleo, che ha intervistato Simon Rogers, che è il data editor di Google, che ha analizzato gli ultimi 20 anni delle domande che facciamo al motore di ricerca. Adesso naturalmente sappiamo che da semplici domande al motore di ricerca o le stringhe di domande in quello spazio per chiedere a Google, adesso naturalmente la domanda, nel caso si continui a usare Google, si può fare anche al chatbot di intelligenza artificiale di Google, che si chiama Gemini. Il titolo per riassumere appunto questi dati è: dalla lavatrice a un uovo, non sappiamo fare niente senza chiederlo a Google. E chiede Giulia D'Aleo, uno spaccato di umanità piuttosto buffo. E lui risponde: è comune che la gente cerchi, posso avere un panda come animale domestico? No, chiaramente non si può. Mi divertono anche le ricerche sul cibo. In Francia il più cercato è la pizza, in Italia la cucina italiana. E con questo ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
14: Strade in diretta.
16: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la 1 Milano-Napoli, ancora chiusa tra Valmontone e il bivio per la 24 in direzione Milano, in seguito al ribaltamento di una vettura. Sulla diramazione Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto verso Milano. Lungo i restanti percorsi, in particolare nel nord Italia, gli unici disagi sono dovuti al maltempo. Ed è tutto tutto, noi ci risentiamo tra circa un'ora.
14: In primo piano.
15: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ricordo agli ascoltatori, intanto ringrazio tutti per l'ascolto e per i messaggi al 349-238-66. A chi mi rimprovera per esempio di non parlare di Ucraina, ribadisco, questa è una rassegna stampa, quindi io cito quello che c'è sui giornali, dopodiché che io abbia benissimo presente che dal 20 febbraio del 2022 l'Ucraina è un paese attaccato dall'aggressore russo. Purtroppo di novità che meritino un approfondimento, purtroppo non ne abbiamo oggi. Anche la stampa si dedica a quelle che vengono definite le strozzature globali, stretti necessari. Il 90% delle merci viaggia via mare con tre enormi ingorghi in Medio Oriente. Che cosa succede se si bloccano contemporaneamente Hormuz, Bab al-Mandeb e il canale di Suez? E poi, anche questo non dimentichiamocelo mai, noi siamo il paese, uno dei paesi con il più alto rapporto tra debito e PIL. Ma come siamo arrivati a questo? Fabrizio Goria, oggi sulla stampa, spiega il paese del debito. E c'è un grafico che parte con il rapporto debiti-PIL al 1940, sono fonti della Banca d'Italia, di Eurostat e del documento di economia e finanza, e arriva fino al 2026. La parabola dell'indebitamento, dalle spese in più per tamponare lo shock petrolifero del 1973 al boom dell'inflazione negli anni 80 fino all'incubo dello spread nel 2011, ora la nuova emergenza energia. Avremo sicuramente degli aggiornamenti nei prossimi giorni, nelle prossime ore, però intanto Valeria D'Autiglia, inviata a Cosenza della stampa, racconta la mattanza dei braccianti. Quattro cittadini pakistani trovati carbonizzati in Calabria e il questore ha già detto li hanno uccisi. Interrogati due connazionali ripresi dalle telecamere, la pista dello sfruttamento. C'è anche invece tutto l'altro tema delle violenze, quella nelle scuole contro gli insegnanti. Oggi il Messaggero torna sul prof aggredito dai ragazzi e le reazioni del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che è intervenuto sulla violenza a scuola e ha chiamato la dirigente dell'istituto, dove mercoledì scorso appunto un docente è stato spintonato e ferito da alcuni 14enni. E qui c'è un'intervista a Stefania Auci, sempre di Laura Pace, la scrittrice, insegnante e che è scrittrice, ha avuto un grandissimo successo con la saga dei Florio, ma ha avuto anche una lunga vita professionale da insegnante, e dice: il rischio emulazione è forte, a scuola serve il supporto fisso di psicologi e polizia postale. Vi segnalo sempre dal Messaggero un approfondimento di un film di cui si parla tantissimo, che è il nuovo film di Steven Spielberg, Incontri ravvicinati, Spielberg ci riprova. E manca poco, arriva in sala il 12 giugno il nuovo lavoro del regista, che immagina un mondo in cui gli alieni vivono in mezzo agli esseri umani. Un altro tema che continuiamo giustamente ad affrontare è quello dell'overtourism, o della scelta di un turismo più lento. Arianna Salvatori racconta un turismo più lento e sostenibile. Le Cinque Terre in Liguria hanno un piano. La strategia del territorio ligure è quella di spostare parte dei flussi verso le aree meno visitate e favorire l'uso delle guide per tutelare l'identità dei territori, così da uscire dalla logica del consumo. E poi, a proposito comunque di zone a rischio anche per il caporalato, molto interessante l'approfondimento di Andrea Ceredani da Prato, nelle scuole di Prato, dove gli studenti cinesi sono la maggioranza, la città non ci isoli. Il centro di provincia anticipa una tendenza già in moto in tutta Italia. Gli alunni stranieri in alcuni istituti superano il 65% del totale e la dispersione scolastica è tra le più alte in tutto il paese. Ecco quali soluzioni hanno adottato educatori e docenti.

0: decisione della Francia un atto di pirateria. Ecco il caporalato a Milano, consolato USA sempre da Avvenire, arrestate il manager. L'inchiesta per caporalato, la procura ordina il fermo del legale rappresentante della società costruttrice americana che stava per volare a Istanbul. Anche qui l'Avvenire al lunedì non è in edicola, quindi torna con questo approfondimento oggi. Sui contratti di distacco transnazionale, la circostanza che i documenti siano stati sottoscritti in India non esclude l'applicazione della legge italiana. E c'è una prima spiegazione di come funziona questo modo di reclutare appunto lavoratori, in questo caso in India, persone molto povere, promettendo un lavoro sicuro, e poi il risultato sono queste paghe da fame, sequestro dei passaporti e appunto una situazione di caporalato urbano, potremmo definirlo. Gianni Dragoni sul Fatto Quotidiano cerca di riassumere questa complicatissima vicenda, che del resto domenica Barigia Mangano ricostruiva anche sul Sole 24 Ore, cioè la galassia Delfin, che è una holding finanziaria del valore di 42 miliardi che fa capo alla famiglia Del Vecchio. Ma qui, come sapete, a quasi 4 anni dalla morte del fondatore di Luxottica, che oggi si chiama Essilor Luxottica perché si è fusa con il colosso francese Essilor, il nodo resta trovare un accordo tra gli eredi. Scenate da un patrimonio, la rissa in casa del vecchio, ed è sicuramente, appunto, visto le cifre che abbiamo nominato, è una, non so, per me, a me fa sempre effetto, insomma, quando all'interno delle famiglie, certo una famiglia complicata perché gli eredi sono Leonardo Del Vecchio ha avuto questi eredi da 3 donne diverse, quindi non vanno perfettamente d'accordo, e non da ieri né da oggi, però è comunque, visto appunto le cifre che sono in ballo, è una situazione, a mio modo di vedere, abbastanza triste da osservare, questa incapacità dei figli o degli eredi di Del Vecchio di trovare un accordo. Vi segnalo, perché ne abbiamo parlato ieri con Sandro Trento, che è autore di questo libro pubblicato da Egea, Capitalismo Carismatico, un aggiornamento sul caso Thiel. Peter Thiel, che è nato in Germania, poi negli Stati Uniti, ha fondato Palantir, da qualche giorno si è trasferito in Argentina. Luca Ciarrocca ci spiega: il fondatore ha comprato una villa a Buenos Aires, dove ha già trasferito la famiglia. C'entrano le sue ossessioni nucleari e anche il fisco americano. Ultima segnalazione che vi faccio dagli Stati Uniti, perché solo il manifesto ne parla: ci sono incidenti e tensioni da diversi giorni a Newark, nello stato di New York. La polizia carica i manifestanti a caccia di giornalisti, 47 arresti davanti alla prigione gestita dall'ICE di Delaney Hall. Era scattato il coprifuoco imposto dal sindaco e i detenuti chiedono di non essere lasciati soli, cioè di non spegnere i riflettori su questa vicenda, cioè sulla condizione in quel centro di detenzione temporaneo. Anche il Messaggero, anche il Manifesto, ed è davvero l'ultima segnalazione, con Mario Di Vito aggiorna sul consolato americano a Milano: manager in fuga, il PM chiede il carcere. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon 2 giugno a tutti, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, e naturalmente a presto. Domani è mercoledì 3 giugno, ci risentiremo, per chi vorrà, con Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizi. Ancora un buon 2 giugno da Giulia Crivelli.
1: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione

0: e vita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Ah, e dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
11: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali o il mantenimento di corsia, il nostro sistema IntelliDrive 2 contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
10: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
12: Le 7:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump ferma Netanyahu sul Libano dopo le minacce di Teheran. Hezbollah rivendica il lancio di droni. Raid russo sull'Ucraina, oltre 10 morti e 100 feriti, crolla un edificio di 9 piani a Kiev. Oggi gli 80 anni della Repubblica Mattarella, no alla prepotenza delle armi, prevalga la forza della legge. L'omicidio di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati nel Cosentino, fermate 2 persone. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano con il rischio concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Donald Trump annuncia sia Israele sia Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con Teheran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte Israele ha segnalato razzi e missili dal Libano e l'esercito israeliano ha colpito vicino a Tiro.
1: Sono passate poche ore dall'annuncio di Trump che ha assicurato ieri di aver fermato Netanyahu ed Hezbollah in Libano e già la tregua scricchiola. Dalla mezzanotte sono almeno 12 le sirene suonate in diverse aree nel nord di Israele per lanci di missili e razzi dal Libano, tutti pare intercettati o caduti su zone non abitate. Hezbollah ha rivendicato gli attacchi. Alle 6 Israele ha lanciato un attacco contro la città di Mansouri nel distretto di Tiro, in concomitanza con un bombardamento di artiglieria, scrive l'agenzia libanese NNA. Più tardi, un secondo raid aereo ha colpito un'abitazione di Al-Ush. 2 persone sono rimaste ferite. Trump aveva affermato ieri che Hezbollah avrebbe cessato completamente il fuoco contro Israele. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele, aveva scritto Trump temendo un naufragio del negoziato con l'Iran, dato che il regime iraniano aveva minacciato di interrompere i negoziati per l'escalation in Libano. E Trump aveva affermato con sicurezza in un'intervista a ABC: con l'Iran oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma l'ho risolto rapidamente. Ostentando sicurezza sulla conclusione anche del conflitto con Teheran e annunciando un possibile accordo entro la prossima settimana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Più di 10 persone sono state uccise e oltre 100 ferite in seguito a un massiccio attacco notturno lanciato dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui la capitale Kiev, e Mosca ha rivendicato gli attacchi.
2: L'Ucraina bersaglio nella notte di un attacco massiccio da parte delle forze russe, concentrato soprattutto su Kiev e Dnipro, città dell'Ucraina centrale, con un bilancio di vittime e feriti che si aggrava di ora in ora. Nel quartiere Podilsky di Kiev, un edificio di 9 piani è crollato in seguito a una presunta doppia esplosione e, secondo il sindaco della capitale Klitschko, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Nel quartiere Solomianski danneggiati anche edifici residenziali di 15 e 24 piani. La prima esplosione a Kiev intorno all'1:30 ora locale, poi altre ondate alle 2:15, alle 4, alle 7:20, seguite da brevi interruzioni di corrente. In altre zone dell'Ucraina, foto e video pubblicati online mostrano edifici bassi parzialmente crollati a Dnipro. Il sindaco Filatov ha dichiarato che 49 edifici residenziali sono stati danneggiati, di cui 7 praticamente completamente distrutti. A Kharkiv diversi quartieri della città sono stati colpiti da droni e missili, con danni a edifici residenziali a più piani, veicoli ed edifici amministrativi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E oggi si celebrano gli 80 anni della Repubblica. Alle 9:15 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella deporrà una corona d'alloro all'altare della Patria. E ieri le parole del Capo dello Stato.
3: Nelle relazioni fra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Sergio Mattarella parla di pace al corpo diplomatico accreditato in Italia, ricevuto al Quirinale per la festa della Repubblica. La guerra in Ucraina, l'irrisolta crisi di Gaza, la guerra in Iran, il caos in Medio Oriente, la popolazione del Libano, dice Mattarella, brutalmente colpita in modo indebito, non devono indurre a rassegnarsi in nome di un malinteso realismo moralmente deprecabile. È questione di volontà e di scelte, puntualizza Mattarella.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
3: Mattarella, in un messaggio inviato ai prefetti per la festa della Repubblica, ricorda che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca. È morta a Catania Alessandra Bruno, la donna di 49 anni aggredita 3 giorni fa dal marito nella loro abitazione di Mister Bianco. A chiamare i soccorsi era stata una delle figlie. Nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, fermate 2 persone.
5: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana, trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 Ionica ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12.30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
0: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata poco dopo mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Il capo dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato subito l'unità di crisi presso il dipartimento a Roma. Nessuna regione ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio. E ora il tennis con i 3 azzurri protagonisti al Roland Garros.
6: Un italiano sarà di sicuro semifinalista a Roland Garros. Niente male per una spedizione azzurra già priva dell'infortunato Musetti e che ha perso per strada il numero 1 al mondo Jannik Sinner. Prima volta nella storia, anzi con 3 italiani ai quarti di finale in uno slam. L'impresa la griffa a notte fonda dopo 5 ore e mezza di gioco Matteo Arnaldi, numero 105 del ranking, che elimina al 5° set in rimonta al 3° match point l'americano Tiafoe.
7: Sembrava di essere in Italia a un certo punto, vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
6: Ora sarà derby col risorto Matteo Berrettini, che torna ai quarti a Parigi dopo 5 stagioni e a 30 anni compiuti, grazie al successo in 3 set contro quello Juan Manuel Cerúndolo, che era stato, viene da dire, suo malgrado, il giustiziere di Sinner.
8: Di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto, sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
6: E ai quarti ecco pure Flavio Cobolli, che elimina in 4-7 il coriaceo americano Svaida e ora se la vedrà col canadese Ogier Aliassim, con la certezza di approdare almeno all'11° posto del ranking ATP.
9: È un'emozione forte, comunque è una cosa che mi dà grande soddisfazione.
6: Oggi intanto i nomi dei primi 2 semifinalisti che usciranno dalle sfide Mensik Fonseca e Khodar Zverev. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in chiusura la notizia su Anthropic, che ha depositato alla SEC, la Consob americana, la documentazione in vista della quotazione in borsa.
10: Anthropic sbarcherà a Wall Street, il colosso dell'intelligenza artificiale guidato da Dario Amodei, che valutato quasi 1.000 miliardi di dollari ha strappato a OpenAI, la corona di leader sulla nuova frontiera high tech, ha presentato ufficialmente in via riservata il prospetto alla SEC per un collocamento azionario iniziale, il cosiddetto S1. La documentazione alle autorità mobiliari è stata depositata prima di quanto immaginato dagli analisti e l'IPO potrebbe scattare a ottobre. L'azienda, in un comunicato, ha tuttavia precisato che dipenderà dalle condizioni di mercato ed altri fattori. Anthropic, nota per il suo modello cloud anzitutto per il business, è parte di un attesissimo trio di maxi collocamenti. Quest'anno potrebbe seguire la SpaceX di Elon Musk, impegnata sia nel settore spaziale che in AI, che dovrebbe fare ingresso in borsa il 12 giugno ad una valutazione record a forse 1.800 miliardi, e potrebbe battere sul filo di lana la rivale OpenAI, valutata 852 miliardi di dollari, che sta a sua volta preparando il prospetto per un IPO nel 2026. Il successo nell'arrivare prima sul mercato può consentire una miglior raccolta di capitali. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Maria Piera Ceci. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Zora 24 torna alle 9.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.

0: speciali di Radio 24.
1: Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio.
2: Sono ore concitate quelle dopo la chiusura delle urne del 2 giugno 1946. Dopo 20 anni di dittatura, gli italiani e per la prima volta le italiane sono chiamati a scegliere la forma dello Stato tra monarchia e repubblica, più i componenti dell'Assemblea Costituente. Sono Elisabetta Fiorito e vi accompagnerò in questo viaggio che parte 80 anni fa. Per capire come si arrivò al referendum più cruciale della nostra storia, abbiamo intervistato Umberto Gentiloni Silveri, professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, autore del libro 2 giugno.
3: Fu una scelta che si costruisce nei mesi e negli anni precedenti. In realtà il dibattito comincia addirittura nei primi anni di guerra, poi viene interrotto dalle vicende del 43-45, quindi dalla guerra civile, ma il punto era già chiaro: nel momento in cui sarà libero il territorio nazionale verrà chiesto in una qualche maniera, all'inizio si pensa a un'assemblea costituente che deve dirimere la questione, la strada da scegliere per il futuro. Sul 2 giugno convergono due decisioni contestuali. Da una parte la democrazia diretta, la scelta tra la monarchia e la repubblica, e dall'altra l'elezione di un'assemblea costituente a suffragio universale che possa rappresentare il popolo italiano tutto con il compito preciso di scrivere la Costituzione. Fu deciso all'inizio di analizzare la questione, ma mentre si pensava, e probabilmente questa era l'opinione prevalente, che sarebbe stata un'assemblea costituente magari integrata da alcuni esperti a decidere, a dirimere la questione se la monarchia o la repubblica, venne scelto, soprattutto su indicazione, volontà e coraggio di De Gasperi, e non solo lui, ma lui fu il personaggio chiave di questa individuazione, fu scelto di dare alle italiane e agli italiani voce in capitolo su una questione così importante.
1: Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio, è quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della repubblica. L'Italia è repubblica. Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della repubblica. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo.
3: È una democrazia delle masse, cioè tutti e tutte possono e devono partecipare alla costruzione del processo decisionale, quindi è imparagonabile alla democrazia precedente. È una cosa diversa. Oggi, con gli occhi di adesso, chiaramente nessuno di noi potrebbe sostenere che se non c'è il diritto universale al voto riconosciuto si possa parlare di un sistema democratico, anche se non dobbiamo dimenticarci che oggi ci sono interi angoli del nostro mondo nelle quali le donne non hanno i diritti, quindi non è che stiamo, certo, diciamo, ragionando di un contesto astratto. Allora, ecco, la forza del 2 giugno è proprio questa: una democrazia diversa, mai sperimentata, caratterizzata dall'inclusione di tutte e tutti. Il voto fu un voto combattuto, 2 milioni, poco meno di 2 milioni di scarto tra monarchia e repubblica. In genere si rappresenta uno schema molto secco: la Repubblica vince al centro-nord, la monarchia al sud. In parte è vero, ma attenzione, nella distribuzione del valore assoluto dei voti, cioè nella densità di popolazione che c'è nel territorio della penisola, furono molto importanti i voti dei repubblicani nelle zone a maggioranza monarchica e viceversa. Quindi diciamo che lo scarto già allora, per la verità, qualcuno se ne accorse, il voto è più un voto a macchia di leopardo, composito. A Roma, per esempio, vince la monarchia, forse per l'influenza del re, della chiesa.
2: Il conflitto tra De Gasperi e Togliatti, che è sempre stato rappresentato, fu così forte, oppure in questa data le aspettative dei due grandi partiti poi di massa, quello che sarebbero stati i due grandi partiti di massa, convergono?
3: giustamente lei ha detto quelli che sarebbero stati i partiti di massa, perché nel 1946 sono tutte ipotesi, qualche cronista di allora usa un'espressione un po' irrispettosa, li definisce generali senza esercito, cioè non sanno quanti voti potranno raccogliere, non si era mai votato, non c'era mai stato il principio dell'universalità del voto, quindi sarebbero stati partiti di massa. Io credo che nel 1946 è ancora forte e viva l'alleanza antifascista a livello internazionale, non c'è ancora la guerra fredda, quindi collaborano, si danno una mano, sono entrambi persone che conoscono i problemi del mondo, hanno vissuto fuori, hanno percezione dei grandi temi che so io, delle nazionalità, delle integrazioni, del problema di mettere in sicurezza quello che si era fatto, hanno delle grandi differenze che verranno fuori successivamente, ma in questa fase qui prevale l'elemento della collaborazione, soprattutto su un punto che li accomuna, quello di avere una nuova architettura istituzionale che possa poggiare su una legittimazione la più ampia possibile, e questa legittimazione la più ampia possibile può avvenire soltanto attraverso appunto l'esercizio del diritto individuale del voto.
1: Un popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Secondo significato, la prova di maturità politica dimostrata dall'altissima percentuale dei votanti. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file, regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Pare non gli sia stata chiesta la carta d'identità. Che cos'è avvenuto nel mistero della cabina? Non vogliamo saperlo. Il voto è segreto.
2: È la prima volta che votano le donne e la partecipazione è molto alta. Linda Laura Sabbadini, pioniera della statistica sociale e di genere, editorialista, autrice del libro Il paese che conta, come i numeri raccontano la nostra storia.
4: È un punto di passaggio entusiasmante e fondamentale. Si esce dalla dittatura, si instaura la democrazia, lo Stato di diritto, si va a votare e soprattutto le donne per la prima volta vanno a votare e la partecipazione è pazzesca. Inimmaginabili i livelli che c'erano in quegli anni, perché poi la cosa si è protratta anche negli anni successivi, fino più o meno alla metà degli anni 70, la partecipazione al voto superava il 90%, sia per le donne che per gli uomini, quindi una stagione eccezionale perché si è aperto un mondo e la Costituzione è stata il pilastro di questa grande trasformazione sociale e economiche che ci sono state, anche se ovviamente aveva bisogno di leggi che garantissero la sua attuazione.
2: 80 anni in cui lei si è occupata di statistica, i numeri che cosa ci raccontano di questo paese? Dal 1946 al 2026, un rapido riassunto.
4: Rapidissimo non si può fare, però alcuni punti fondamentali sono evidentissimi, no? Cioè il punto di passaggio importante è stato negli anni 70, quando vengono varate ogni anno, addirittura anno dopo anno, le principali riforme che questo paese ha fatto. Si va dallo statuto dei lavoratori al divorzio, che poi c'è stato addirittura un referendum che l'ha confermato, si arriva al nuovo diritto di famiglia, alla legge sull'istituzione dei nidi pubblici, alla riforma del Servizio Sanitario Nazionale, alla riforma Basaglia con la chiusura dei manicomi.
5: Ha avuto 11 figli
6: e 14 aborti. Io sempre nascosto da mio marito questo aborto che faceva.
5: Lui non voleva?
6: No,
4: Nel 1978, e poi ci fu addirittura il referendum abrogativo che in realtà confermò per l'ennesima volta che questo paese aveva avviato questa marcia di una configurazione di paese dove i diritti civili e i diritti sociali, come ci guidava la Costituzione, dovevano essere messi in atto, e di un paese che si stava trasformando molto velocemente. Noi eravamo diventati una potenza industriale pazzesca, già a cavallo tra il 59 e il 63, e se si vedono i dati fa impressione.
7: I dati del boom, quali sono?
4: Ma i dati del boom sono bellissimi, io li riporto anche nel libro, e praticamente noi abbiamo che in quegli anni c'è stato uno sviluppo pazzesco dell'industria automobilistica e più in generale della manifatturiera, e la cosa interessante è che questo si è riversato in una rivoluzione degli stili di vita delle persone e delle famiglie.
8: Beh no, questo non si tocca, questo l'ho scelto io, è il mio frigorifero Zoppas. Guarda, ha tutto ciò che di moderno puoi desiderare in un frigorifero, e da quello che conta di più, è solido, onesto, sicuro.
4: E la cosa interessante è che questo si è riversato in una rivoluzione degli stili di vita delle persone e delle famiglie. Basta solo pensare all'ingresso degli elettrodomestici nelle case. Noi siamo diventati la Candy, la Ignis, queste fabbriche che diventarono fabbriche, erano semplicemente artigianali. Siamo andati invece al mondo nella produzione di elettrodomestici, ma questa è stata una rivoluzione pure per le donne. Immaginate che nel 59 il 2,7% delle famiglie aveva la lavatrice, ma 12 anni dopo erano il 54,7% delle famiglie.
9: Tutti felici oggi in casa?
10: Sì, con una cucina di marca Ariston. Perché con una cucina Ariston è facile preparare un buon pranzo.
4: Questo voleva dire che le donne non dovevano più lavare a mano i panni. E è stata una liberazione pazzesca. Lo stesso è successo con i frigoriferi, addirittura ancora più velocemente. I frigoriferi erano un pochino di più, intorno al 12%, ma sempre pochi alla fine degli anni 50. Anche lì ci fu l'esplosione per le automobili.
11: Per me non esiste più il problema delle stoviglie. L'ho risolto con Indesit, la nuova lavastoviglie super automatica. C'è posto per tutto, anche per le pentole più ingombranti.
4: Una rivoluzione pazzesca, a cui però poi, subito dopo questa grande crescita economica, che attenzione portò crescita d'occupazione, ma perdita di occupazione femminile, perché la trasformazione da paese agricolo a paese industriale ha fatto sì che poi le donne perdessero 1 milione di posti, perché le donne non entravano nell'industria, stavano in agricoltura e poi entreranno soprattutto nei servizi, quindi inizialmente pagarono un caro prezzo.
12: La signora Maria Teresa lavora in un ufficio che si occupa dei mezzi della comunicazione sociale e in particolare nel settore cinema. Quello che comunque è importante non è la specificità del lavoro che compie questa signora, ma il contributo che offre con la sua vita alla messa in discussione di una tradizione che cristallizza la donna in ruoli precostituiti, realizzando una nuova collocazione all'interno delle grandi istituzioni come la famiglia e la società.
4: C'è molto da fare in questo paese, soprattutto per quanto riguarda la situazione delle donne. La situazione delle donne è la peggiore in Europa. Noi abbiamo 54% di donne che lavorano e siamo gli ultimi nella graduatoria europea. Per di più, le donne hanno retribuzioni più basse, lavorano di più a part-time, nella maggioranza dei casi non voluto, e hanno lavori più precari. Quindi questo è un problema serio, è un problema serio anche perché questo è un paese che ha dato molto poco alle donne. Le donne hanno combattuto, le donne sono state protagoniste della loro stessa crescita, della loro affermazione alla società, perché sono andate avanti, ma sono andate avanti con grandissima fatica. E non riuscendo a conciliare adeguatamente tempi di vita e tempi di lavoro, senza un'adeguata condivisione delle responsabilità genitoriali. I servizi sociali non sono stati adeguatamente.
7: E non sono ancora adeguatamente.
4: Non lo sono. Nel 71 è stata fatta la legge che istituiva i nidi pubblici. Tenete conto che oggi stiamo al 15% di bimbi che vanno al nido pubblico. La legge del 71. Questo deve far riflettere, così come su tutti i servizi sociali. Se non si scioglie questo nodo, le donne non possono fare il grande balzo che pure da sole stanno facendo, però con più fatica che negli altri paesi, dove a un certo punto su queste questioni si è investito.
2: Il 2 giugno quindi è soltanto l'inizio di un lungo viaggio che porta fino ai giorni nostri. Dopo aver scelto la forma di Stato, adesso bisogna costruirne l'architettura, ad iniziare dalla forma di governo, un lavoro del quale si occuperà l'Assemblea Costituente. Noi ci fermiamo un attimo. Riprendiamo tra poco.
13: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
14: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
13: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
14: Io sono Paolo Benanti.
13: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
14: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
15: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
16: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
17: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
16: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
17: E ci mantiene giovani.
16: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
17: Perché Oliveto è Oliveto.
18: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
19: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
18: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
19: Ormesani.com.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
22: Passa Intred.
23: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
22: Passa Intred.
23: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
22: Connessi sempre.
24: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
25: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
18: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
0: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
18: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
1: Gli speciali di Radio 24.
3: Sventola dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Nella tribuna diplomatica il capo della commissione alleata, ammiraglio Stone. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana. È entrato Orlando, che come decano assume la presidenza provvisoria dell'assemblea e ne apre i lavori.
2: I lavori dell'Assemblea Costituente si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. La Costituzione entrò in vigore già dal 1 gennaio 1948. L'Assemblea votò inoltre la fiducia ai governi che si susseguirono in quel periodo ed elesse il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, che ricoprì questo ruolo dal 28 giugno 1946. Una Costituzione frutto di un compromesso tra le varie forze politiche, come ci spiega Francesco Clementi, professore di diritto costituzionale alla Sapienza di Roma, autore di numerosi libri, tra cui Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Cittadine a metà, la Costituzione italiana. Così Clementi.
5: Il voto del 2 giugno 46 è un voto che ci regala in realtà due cose: da un lato appunto la scelta monarchia repubblica e dall'altro l'inizio dell'assemblea costituente con l'elezione dei costituenti, tra cui appunto anche 21 donne, come noi sappiamo. È un momento molto importante perché già in quelle elezioni in fondo si capisce che l'idea era di arrivare comunque ad una sintesi comune, appunto a un compromesso alto. Ora noi ci arriviamo a questo compromesso alto dopo alcuni governi naturalmente di solidarietà, diciamo così oggi, evidentemente, ma ci arriviamo anche con un'idea. L'idea era che non si doveva più tornare indietro. Non si doveva più tornare indietro non solo perché la Repubblica nasceva con un nuovo corpo elettorale, uomini e donne, quindi non è semplicemente l'estensione del voto alle donne, è proprio una cosa diversa. Le donne sono la Repubblica italiana e domani la Costituzione italiana. Ma al tempo stesso questo alto compromesso nasceva da una grande difficoltà che superarono. La difficoltà era questa: sapevano che sarebbero tornati al voto dividendosi nel mondo, comunisti e Democrazia Cristiana, Peppone e Don Camillo, diciamola così. È semplice, quindi era molto chiaro, ma sapevano anche che dovevano trovare le regole per stare tutti insieme e per portarci tutti insieme 80 anni fa, e questo fece. Quindi la mattina discutevano delle regole di tutti e il pomeriggio facevano la campagna elettorale l'uno contro l'altro. Il fatto che tutto ciò consentì all'Italia di crescere ed arrivare fino ad oggi è il segno del miglior regalo che ci fecero, che ci hanno fatto i padri e le madri costituenti.
2: Parliamo appunto dell'attenzione che c'è in questo momento al lavoro. Il primo articolo, no? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Anche questo articolo fu frutto di un grandissimo compromesso, no? Autore,
5: sì.
2: Amintore Fanfani riuscì poi a trovare, come si direbbe oggi, la quadra tra il PC e quella che era la DC.
5: È un grande democristiano, naturalmente verrebbe la battuta facile, perché il dibattito era fra il lavoro e i lavoratori, e il fatto che l'Italia sia una repubblica democratica fondata sul lavoro, dentro la parola lavoro in realtà ci sono tantissime cose. C'è l'idea innanzitutto della dignità, che poi riprendiamo nell'articolo 3. C'è naturalmente il fatto che il riconoscimento del lavoro è una funzione e nell'articolo 4 c'è scritto addirittura che il lavoro non è semplicemente quello materiale, ma il lavoro è anche quello spirituale, quello dei poeti, degli artisti, della cultura. E al tempo stesso nel concetto di lavoro c'è naturalmente il fatto che è un'Italia che si deve ricostruire. E poi nel comma 2 si dice sempre nelle forme e nei limiti della Costituzione, perché anche chi è al vertice, penso, non so, per esempio il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, insomma le figure più importanti che noi abbiamo, i parlamentari, stanno anch'essi dentro le forme e le limiti della Costituzione. Quindi tutto è dentro il testo, nulla è fuori, perché la sovranità popolare non è una sovranità senza regole, ma anche essa stessa viene regolata.
16: Appartiene al popolo.
3: Si iniziano quindi le votazioni per la nomina del Presidente. Risulta eletto il socialista Saragat, con 401 voti su 468. A lui l'onore di dirigere le sedute, donde uscirà la legge fondamentale del nuovo Stato repubblicano.
16: L'altro punto di contrasto che pochi sanno fu quello sui patti lateranensi, che erano stati firmati da Mussolini. Fu il grande successo di Mussolini, no? Che riuscì finalmente a riportare la Chiesa nell'ambito nazionale. Nel 1946 cosa succede?
5: C'è un grande dibattito, perché naturalmente la Chiesa, che appunto si era riconciliata con lo Stato italiano che nasceva dopo appunto la non expedit e non solo, la presa di Roma, quando si ritrova con l'accordo di Mussolini nel 29 e noi poi ci troviamo nel 46 con la caduta del regime fascista, la domanda di fondo era: questa Chiesa quanto è stata e quanto è compromessa col fascismo? E quanto appartiene la dimensione religiosa del credere in Italia alla dimensione repubblicana? È inutile dirsi, lo scontro fra laici e cattolici fu fortissimo. E la soluzione la diede Palmiro Togliatti, che disse: noi siamo disponibili a fare un accordo, naturalmente appunto l'articolo 7 sui patti lateranensi, perché questa nuova repubblica che nasce non è una repubblica contro, ma una repubblica per. E naturalmente non abbiamo paura della Chiesa, le riconosceremo, la Chiesa cattolica naturalmente, le riconosceremo quello che è in qualche modo una forma di gerarchizzazione rispetto agli altri credi. Tutti gli altri credi stanno nell'articolo 8, solo la Chiesa ha un articolo suo dedicato all'articolo 7, che è il riconoscimento in qualche modo della tradizione italiana. Ma dentro quella dinamica lì ci fu una scelta importantissima, fece il Partito Comunista, e dopo insomma un grande conflitto e un confronto che ci lascia due cose, lo dico in una battuta. La prima: l'Italia non è un paese confessionale. La Chiesa ha un ruolo speciale, ma non siamo un paese confessionale. Come disse Giovanni Spadolini, tra l'altro Presidente del Consiglio, prima di essere, diciamo, leader del Partito Repubblicano, grande storico, maestro, direttore del Corriere della Sera, eccetera, eccetera, le due sponde del Tevere si allargano e si stringono, ma rimangono sempre due sponde separate. Si avvicina e si allontana. La seconda cosa è che l'Italia, mantenendo, nonostante questo ruolo di privilegio, ha mantenuto una forte dimensione di laicità e naturalmente anche di consapevolezza di una laicità dialogante, per cui siamo un paese appunto che si confronta.
3: Viminale, De Gasperi ha riunito il primo consiglio dei ministri. Matrimonio di convenienza è stato definito dal presidente il nuovo gabinetto. Molte volte proprio da matrimoni di questo genere escono le famiglie più in armonia. I ministri si mettono al lavoro, i signori fotografi sono pregati di lasciarli lavorare.
16: Il 29 marzo del 1961, leggo dal suo libro Il Presidente del Consiglio dei Ministri, mediatore o decisore, a 100 anni dall'Unità d'Italia veniva inaugurata l'attuale sede della Presidenza del Consiglio a Palazzo Chigi. Questo Presidente del Consiglio, i nostri padri e le nostre madri costituenti lo vollero un po' debole, quello che viene definito il complesso del tiranno.
5: Ma la ragione è molto facile, ma anche molto importante, ed è naturalmente 20 anni di fascismo, 20 anni di capo. 20 anni di un capo sono difficili da dimenticare, a maggior ragione per chi aveva subito l'esilio, il confine, i morti ammazzati, la guerra di resistenza. L'insieme di tutte queste cose, quando è entrato in assemblea costituente, ha fatto dire: dateci una forma di governo in cui uno non può fare più per tutti. Però qual è il punto di fondo? Che questo Presidente del Consiglio, che è stato costruito come un grandissimo mediatore, a tratti quasi il vigile urbano di Alberto Sordi a Piazza Venezia, cioè solo un grande direttore del traffico, incapace di decidere, beh, dopo 80 anni si ritrova di fronte al fatto che è il Presidente del Consiglio dei Ministri che nei consigli di capi di Stato e di Governo, per esempio nell'Unione Europea, prende il nome e la parola per l'Italia e decide il nome per l'Italia, così come sempre lo stesso Presidente del Consiglio che tratta direttamente con i Presidenti di Regione eletti direttamente. Stretto tra queste due morsi, il Presidente del Consiglio ha meno poteri degli altri, perché è sostanzialmente un primus inter pares, un ministro un po' più forte, e naturalmente ha cercato di sgomitare, di prenderle nel più è possibile, ma in questo prendere la Costituzione è rimasta la stessa. Pensi, il Presidente del Consiglio non può neanche revocare i ministri, può chiedergli cortesemente di andar via, come abbiamo visto anche di recente. gente e che conosciamo.
6: Non li può nominare perché li nomina il capo dello Stato.
5: Esattamente, quindi insomma è una figura che naturalmente è molto più debole degli altri presidenti del Consiglio, per i ministri, i cancellieri che noi conosciamo in Europa. Adeguarlo a questi standard non vorrebbe dire trasformarlo in un capo, anche se qualcuno diciamo ancora lo pensa, però adeguarlo a questi standard vorrebbe dire renderlo quel decisore dentro un circuito democratico parlamentaristico, cioè senza elezione diretta. Non a caso nessun paese al mondo ha l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma tutti o hanno o il Presidente del Consiglio figlio del Parlamento o un Presidente della Repubblica eletto direttamente, in mezzo non ci sta nessuno, e quindi abbiamo bisogno di un Presidente del Consiglio meno mediatore e più decisore, ma di una decisionalità che sta dentro la tradizione repubblicana, che è quella parlamentaristica.
8: Il referendum sulla giustizia, il no vince tra i giovani e nelle grandi città, il sì solo in Lombardia, Veneto e Friuli. Persa un'occasione per modernizzare l'Italia, ma andremo avanti, commenta Meloni. Festa in piazza per Schlein e gli alleati, il paese chiede un'alternativa che c'è già, dice la segretaria del PD.
6: Parliamo anche di un altro aspetto, che è l'articolo 138 della Costituzione, quello più citato, che prevede che per cambiare una norma costituzionale ci sia una procedura aggravata, cioè un doppio voto a distanza di 3 mesi, e se non si raggiungono i 2/3 del Parlamento, come abbiamo visto per il referendum sulla giustizia, si va a un referendum consultivo che non ha bisogno di quorum. Perché i padri costituenti vollero questo articolo 138 e perché dentro l'articolo 138 non c'è la famosa legge elettorale, che invece è una legge ordinaria?
5: I padri costituenti vollero, diciamo, l'articolo 138 come strumento di riformabilità della Costituzione, e vollero questo strumento addirittura prima, non a caso, dell'ultimo articolo, l'unico che non si può riformare, il 139 in maniera esplicita, cioè la forma repubblicana. Non si può usare la Costituzione per tornare alla monarchia, diciamo una battuta. Ma il 138 è molto importante perché si dice il Parlamento fa un percorso, approva una legge. Se questa legge è sotto i 2/3, questo consenso fino in fondo così largo non è che gli italiani dicano se si sentono rappresentati da questo testo che abbiamo appena approvato. Quindi è questo il senso di quel referendum. Certo, può essere anche un referendum oppositivo o costruttivo, questo dipende dal voto degli italiani, dalla campagna elettorale. Qual è il problema che abbiamo noi oggi? Che noi spesso, essendo questo tipo di referendum uno strumento, diciamo, di consultazione popolare, ed essendo la rappresentanza politica in grande difficoltà, anche questo strumento lo abbiamo visto molto di recente come uno strumento debole. Quest'ultimo referendum ci ha dimostrato il contrario, il che dà forza appunto all'argomento del Costituente che gli strumenti costituzionali sono strumenti neutrali. Dipende da come il popolo italiano, nella sua sovranità appunto, decide di utilizzarli.
6: Però la legge elettorale invece è una legge ordinaria, sì. Basta il 50% del Parlamento per cambiarla. Perché?
5: Perché è uno strumento flessibile, non a caso appunto l'Italia non l'ha vista in Costituzione, e di questa flessibilità naturalmente è figlio il fatto che l'idea che la rappresentanza di eletti ed elettori dipenda dalle fasi storiche. Certo, negli ultimi anni noi forse, diciamo, abbiamo un po' abusato di questa flessibilità, non a caso 2 volte è intervenuta la Corte Costituzionale per riportarci nel giusto alveo.
6: Ma nel cammino della Repubblica essenziali sono anche le donne. Ci fermiamo un attimo e ne parliamo tra poco.
1: Strade in diretta.
9: Bentrovati per un nuovo aggiornamento. In Lombardia, sulla statale 36, la Milano-Lecco, si verificano code per incidente all'altezza di Lissone in direzione Lecco. Sulla 9, la Inate-Como-Chiasso, a causa di operazioni doganali, code verso la Svizzera tra Lago di Como e Chiasso. È tutto per questo appuntamento, ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Gli speciali di Radio 24.
10: Dai muri in rovina, i manifesti dei partiti chiamano in nome della libertà. Oggi, primo giorno delle elezioni amministrative.
11: Oggi, per la prima volta, le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.
6: Il diritto di voto alle donne viene introdotto il 1 febbraio 1945 tramite decreto legislativo. Le donne italiane lo esercitano per la prima volta il 10 marzo del 1946 in occasione delle elezioni amministrative e poi il 2 giugno.
2: Ma il cammino delle donne nel nostro paese, come abbiamo già sentito, è accidentato. Marianna Aprile, giornalista e conduttrice della 7 e di Radio 24, autrice del libro La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, ci racconta perché. A cominciare da quello che accadde proprio il 2 giugno.
4: Accade che si presentano in massa alle urne per votare la composizione dell'Assemblea Costituente e la forma dell'Italia del dopoguerra e si fanno trovare prontissime, smentiscono in un giorno solo tutti i pregiudizi e i pronostici negativi che si erano fatti sulla loro propensione al voto, perché uno degli argomenti per cercare di aspettare un altro po' prima di dare il voto alle donne era che alla fine non è che gliene importasse così tanto. Che non l'avrebbero esercitato quanto gli uomini, che nella migliore delle ipotesi sarebbero fatte influenzare dai mariti, dai padri, dal prete. Invece le donne dal nord al sud, anzi al sud, ci sono alcune regioni in cui votano più degli uomini, le donne, si fanno trovare pronte, prontissime alle urne, con delle scene, ci sono nelle cronache dei giornali dell'epoca dei racconti bellissimi di asili pop-up creati a Milano vicino ai seggi per fare in modo che quell'obbligo di cura che già allora e ancora adesso sta in capo solo alle donne non impedisse alle madri di andare alle urne, quindi lasciavano i figli alle compagne fuori dai seggi e andavano a votare. È stato un giorno importantissimo per la storia della Repubblica, ma per la storia delle donne. A me piace che condividiamo questo compleanno con il paese.
6: Sì, soprattutto ricordiamo anche il film di Paola Cortellesi, no? Che descrive in queste immagini in bianco e nero molto poetiche, no? La lotta anche di questa donna che poi era abusata dal marito, no? Immaginiamo anche in un'Italia molto diversa, anche rurale, dove ancora non c'è stato il miracolo economico, che cosa ha voluto dire?
4: È quella la promessa. Cioè, in quel voto le donne italiane vedono la promessa di una parità, di una pari cittadinanza, più che del voto in sé. Il voto in sé è importantissimo, ma è la promessa dell'inizio di un cammino verso una titolarità piena di cittadinanza e di diritti che potesse, tornando al film di Paola Cortellesi, emancipare le donne da quella soggezione che spesso anche è violenta, economica, fisica, morale e psicologica, nei confronti anche di chi avevano in casa.
6: Tra queste donne emergono 21 donne che sono elette, anche qui una novità, all'Assemblea Costituente. Chi sono queste 21 donne?
4: Ci sono alcuni nomi che hanno fatto letteralmente la storia della Repubblica. Tina Anselmi, che sarà la prima ministra nel 1976.
7: Che ho piacere come donna e come primo ministro donna di avere proprio questo ministero, che forse nel cliché che si stanno abbattendo è il meno tradizionalmente femminile.
4: Nilde Iotti, che ancora oggi detiene il record, 13 anni di presidenza consecutiva della Camera, quindi oltre ad essere stata la prima donna a presiedere la Camera, anche quella è anche la presidente della Camera più longeva al momento.
12: Proclamo eletto presidente della Camera l'onorevole Leonilde Iotti, che ha ottenuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea.
13: Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. Per essere la prima donna nella storia d'Italia ricoprire una delle più alte cariche dello Stato.
4: Ma ci sono altre detentrici di biografie, vissuti, storie e record che spesso raccontiamo meno, no? Si parla di Teresa Mattei, la più giovane delle costituenti, sempre per in relazione a, per esempio, alla scelta della mimosa come fiore della festa della donna, no? Che è una cosa che quell'8 marzo del 46 fu particolarmente importante, ma Mattei è stata autrice di una delle prese di posizione forse più emblematiche in quei mesi convulsi e prolifici della Costituente. Lei era compagna di un padre costituente che però risultava sposato, il divorzio sappiamo non c'era, era una relazione assolutamente alla luce del sole. Lei a un certo punto rimane incinta e il segretario del suo partito, Togliatti, il segretario del PC, le chiede di abortire. Lei si rifiuta perché aveva imparato sotto il fascismo che nessun altro avrebbe mai dovuto decidere di lei e del suo corpo. Il rifiuto è politico oltre che personale, perché dice: le donne e le ragazze madri in Parlamento non sono rappresentate, adesso ci sono io. E questa è una frase che parte da un vissuto molto privato, ma che racconta il senso della missione che queste donne percepivano. Sapevano di rappresentare lì tutte le donne italiane e di essere in qualche modo la loro avanguardia, cioè quello che loro avrebbero permesso che accadesse lì dentro, in qualche modo si sarebbe avrebbe avuto ripercussioni nella vita delle altre, e allora non facevano passare proprio niente.
14: Con 160 voti a favore e con 148 voti contrari, il Senato ha approvato in via definitiva la legge sull'aborto. Hanno votato a favore comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani, liberali e indipendenti di sinistra. Hanno votato contro i democristiani, Democrazia Nazionale, MSI, Popolari Sudtiroresi e Unione Valdostani.
6: I diritti delle donne, diciamo, vengono sanciti anche con due leggi, e sono quella del divorzio e quella dell'aborto. Ecco, come hanno cambiato queste due leggi la possibilità per le donne di emanciparsi e anche lo statuto dei lavoratori, no? È anche un'altra.
4: Sono due leggi, tre, diciamo, con la riforma dello statuto dei lavoratori, ma potremmo citarne anche altre che insistono tutte in uno stesso decennio, che è un decennio meraviglioso, dal 68 al 78, in cui l'Italia cerca, con la forte spinta dell'opinione pubblica, una forte spinta dal basso, dalle piazze, spesso anche non proprio pacifica, però diciamo quel grande fermento non sempre pacifico di quegli anni ha prodotto un'accelerazione, una sorta di recupero, tipo quando si fanno i 4 anni in uno a scuola, no? L'Italia repubblicana cerca di recuperare, di riconoscere diritti che nella società venivano chiesti da tempo e che la politica non voleva vedere, perché il risultato del referendum sull'aborto ci dice che era stato completamente imprevisto da parte della politica, ci dice che ancora una volta già allora le velocità a cui viaggiano la politica, la società civile e l'opinione pubblica sono parecchio diverse, ma sono state soprattutto divorzio e aborto due battaglie che hanno visto le donne in Parlamento e anche le costituenti che ancora erano in Parlamento in quegli anni combattere

0: E lui disse: no, le donne devono essere libere, mi disse mia madre. E lì fu una grande, era casalinga, no? Però dice: devono essere libere di decidere se vogliono finire un matrimonio oppure no.
1: Esatto.
0: E era un grande
1: E l'affermazione
0: evento.
1: di quella libertà è un'affermazione che poi si può declinare su mille altri campi, per quello dico sono due diritti acquisiti che se ne portano dietro mille altri potenziali.
0: Veniamo dal paese con il delitto d'onore, ricordiamoci
1: Certo,
0: sempre.
1: che verrà
0: Allora,
1: abolito dopo, tra l'altro.
0: sì.
2: L'anno 2022, il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento. L'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri.
3: Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione.
0: Ricordiamo un attimo però queste donne di oggi. Dopo Nilde Iotti c'è stato molto tempo, c'è stata Laura Boldrini, c'è stata Irene Pivetti come Presidente della Camera, ma si è dovuta aspettare fino a pochissimo tempo fa, quando è stata eletta Elisabetta Alberti Casellati alla Camera più alta, cioè al Senato, e anche Anna Maria Cartabia alla Corte Costituzionale, e finalmente è arrivata anche una Premier donna di destra, ma anche il Presidente della Repubblica. Ti candidi?
1: L'età
0: Adesso puoi candidarti.
1: c'è, però no, tenderei a escludere che possa succedere, però se posso fare una di quelle previsioni che poi ti si ritorcono conto in un attimo, sarà donna.
0: Tu dici che sarà donna.
1: Sarà donna per un fatto semplice, perché le leadership femminili è proprio una legge, diciamo, della politica, emergono più facilmente le figure femminili nei momenti di grande crisi o quando le leadership maschili non ritengono troppo rischioso esporsi. Siccome io non ce lo vedo un uomo che sia pronto a confrontarsi con l'eredità di Sergio Mattarella, la prossima è una donna.
0: E anche per questo speciale è tutto. Un saluto da Elisabetta Fiorito. Buona festa della Repubblica.

0: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno.

0: macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
5: Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
4: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
7: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il Penny Black. Il Penny Black è il primo francobollo al mondo.
8: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti e abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
9: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
10: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
11: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
12: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
13: Sono le 9.
14: GR 24, il sole 24 ore.
13: Raid russo sull'Ucraina, sale 11 il bilancio delle vittime, attacchi su Kiev e Dnipro. Trump ferma Netanyahu sul Libano, ma Hezbollah rivendica il lancio di droni. Terremoto di magnitudo 6.2 in Calabria, avvertito in tutto il sud, nessun danno segnalato. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È salito a 11 il bilancio delle vittime dell'attacco russo sull'Ucraina, 4 i morti a Kiev e Mosca rivendica il raid, confermando di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, impiegando missili ipersonici, ma affermando di aver colpito obiettivi militari.
15: L'Ucraina bersaglio nella notte di un attacco massiccio da parte delle forze russe, concentrato soprattutto su Kiev e Dnipro, città dell'Ucraina centrale, con un bilancio di vittime e feriti che si aggrava di ora in ora. Nel quartiere Podilsky di Kiev, un edificio di 9 piani è crollato in seguito a una presunta doppia esplosione e, secondo il sindaco della capitale Klitschko, potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Nel quartiere Solomianskij danneggiati anche edifici residenziali di 15 e 24 piani. La prima esplosione a Kiev intorno all'1.30 ora locale, poi altre ondate alle 2.15, alle 4, alle 7.20, seguite da brevi interruzioni di corrente. In altre zone dell'Ucraina, foto e video pubblicati online mostrano edifici bassi parzialmente crollati a Dnipro. Il sindaco Filatov ha dichiarato che 49 edifici residenziali sono stati danneggiati danneggiati, di cui 7 praticamente completamente distrutti. A Kharkiv diversi quartieri della città sono stati colpiti da droni e missili, con danni a edifici residenziali, a più piani, veicoli ed edifici amministrativi. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Israele non bombarderà Beirut, ha dichiarato Donald Trump ieri dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e con rappresentanti di alto livello di Hezbollah. Ma nella notte razzi e missili dal Libano a Israele e l'esercito israeliano ha colpito vicino a Tiro.
16: Sono passate poche ore dall'annuncio di Trump, che ha assicurato ieri di aver fermato Netanyahu ed Hezbollah in Libano e già la tregua scricchiola. Dalla mezzanotte sono almeno 12 le sirene suonate in diverse aree nel nord di Israele per lanci di missili e razzi dal Libano, tutti pare intercettati o caduti su zone non abitate. Hezbollah ha rivendicato gli attacchi. Alle 6 Israele ha lanciato un attacco contro la città di Mansouri nel distretto di Tiro, in concomitanza con un bombardamento di artiglieria, scrive l'agenzia libanese NNA. Più tardi, un secondo raid aereo ha colpito un'abitazione di Al-Ush. 2 persone sono rimaste ferite. Trump aveva affermato ieri che Hezbollah avrebbe cessato completamente il fuoco contro Israele. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele, aveva scritto Trump, temendo un naufragio del negoziato con l'Iran, dato che il regime iraniano aveva minacciato di interrompere i negoziati per l'escalation in Libano. E Trump aveva affermato con sicurezza in un'intervista a ABC: con l'Iran oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma l'ho risolto rapidamente, ostentando sicurezza sulla conclusione anche del conflitto con Teheran e annunciando un possibile accordo entro la prossima settimana. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata stanotte davanti alle coste della Calabria, con epicentro 250 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessuna regione ha segnalato danni a persone o a cose sul proprio territorio. Si va verso una certa festività per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroga al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
17: Buona mattinata a tutti. Le borse europee questa mattina partono con un passo deciso in rialzo, tutto il settore tecnologico, in un mercato che prova ad abbandonare, almeno per questa giornata, le preoccupazioni per la situazione fra Stati Uniti ed Iran e si guarda a tutte le novità che sono arrivate nelle ultime ore proprio sul fronte tecnologico. Intanto abbiamo avuto la notizia di Nvidia ieri in forte rialzo, di nuovo a Wall Street, che ha annunciato il lancio di un nuovo processore realizzato in collaborazione con Microsoft, e tutti i titoli ieri hanno avuto dei rialzi vistosi, portando il Nasdaq ad un nuovo progresso dello 0,6% a nuovi record. E questa mattina il tema è sotto i riflettori anche in Europa, portando in rialzo tutti gli indici dopo i cali di ieri. Parigi più 0,7%, Francoforte più 0,85%, Milano più 0,82%. Naturalmente sotto i riflettori anche la notizia di cui abbiamo riferito nei precedenti giornali radio, la notizia appunto relativa all'imminente quotazione in borsa anche di Anthropic, la società guidata da Dario e fondata da Dario Amodei. STM più 7,64% in avvio in borsa, insieme al più 2% di Prysmian. Bene tutti i titoli del settore bancario dopo le immatricolazioni, bene anche Stellantis. Questa mattina in calo i titoli energetici, perché il petrolio ritraccia: Eni meno 1, Tenaris meno 0,7, Snam meno 0,6%. Per ora è tutto.
13: Grazie a Deborah Rosciani, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Giornale 24 torna alle 10.

0: è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti. Oggi una puntata di Uno Nessuno 100 Milan versione frullato. Saremo in diretta con voi fino alle 10, ma poi ricordatevi che ci sarà anche una puntata del podcast That's America. Allora, partiamo subito. Vedo incredibilmente Paolino Corleoni in regia e possiamo partire.

0: Cari ascoltatori, sono davvero contento di avere tra le mani un libro straordinario che racconta la vita di una persona straordinaria, Sammy Basso. Come ricorderete, Sammy è stato più volte ospite di questa trasmissione e ci ha raccontato con ironia e grande lucidità la progeria, è la rara malattia genetica con cui ha convissuto e che il 5 ottobre 2024, a soli 28 anni, lo ha portato via. Il libro si intitola Sammy, una vita da abbracciare, è scritto dai suoi genitori Amerigo Basso e Laura Lucchin, che saluto e ringrazio. Buongiorno e benvenuti.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
2: Ma intanto, appunto, ora uscite allo scoperto, si può dire, perché siete stati sempre un po' dietro questo straordinario ciclone che è stato vostro figlio. Allora, noi faremo le domande, poi risponde chi vuole, non stiamo...
1: Ultimamente eravamo dietro, perché avevamo fatto un passo indietro, dato che lui si arrangiava molto bene, però all'inizio, quando abbiamo iniziato questa nostra avventura più di 20 anni fa, lui era ancora piccolino, dunque siamo partiti noi e lui un po' dietro le nostre spalle, però sempre presente. E a mano che cresceva, la sua intelligenza poi ha fatto il resto, chi meglio di lui era poteva spiegare e parlare.
2: Un ciclone.
1: Sì.
2: Ora avete deciso di scrivere con Chiara Pellizzoni un libro nel quale raccontate proprio il vostro punto di vista su Sammy. Il titolo è proprio questo, Sammy, e c'è questo volto inconfondibile che tutta l'Italia ha imparato a conoscere. Io non ricordavo che era andato anche a Sanremo, dicevamo.
1: Nel 2015.
2: Era andato anche a Sanremo. Iniziamo dal nome. Io ricordo che voi l'avete sempre sottolineato e io infatti ne avevo preso nota nelle interviste. Sammy, non Sammy. Quando lo chiamavano Sammy all'inglese,
3: Lui ci stava un po' male perché lui, sì, perché lui il suo nome piaceva, tanto che si è fatto una maglietta con scritto Sammy con la A. Sammy. Una grande.
4: Sammy. Poi, proprio il nome di battesimo.
3: Sì,
4: Sammy.
3: Sì, sì.
4: Sammy. Con la I normale o la I?
3: Y. All'americana. Forse per questo viene un po' confuso anche con Sammy.
2: Eh sì, invece Sammy Basso. Avete scoperto subito di questa progeria, anche se all'inizio avete raccontato che ovviamente non cresceva, non dormiva e all'inizio racconteremo cos'è la progeria, perché è una questione rarissima, cioè.
1: Sì, la diagnosi è stata fatta quando Sammy aveva 2 anni e un mese. I primi 2 anni, vabbè, c'erano sempre problemini che non si capivano, però poi dalle visite veniva sempre tranquilli, che poi con il tempo passa, cresce.
4: Problemini di che tipo, per esempio?
1: I primi mesi c'era questa pelle indurita e dunque c'era stato il dubbio che potesse avere una malattia dove i liquidi ristagnano e dunque anche nei polmoni sarebbe stata, insomma, in pochi mesi lui non ci sarebbe stato, perché sarebbe soffocato su questi liquidi. Poi invece era diagnosticata come scleredema dell'infanzia, dunque una cosa che poi pian pianino questi liquidi si sono riassorbiti ed è sparito. A 6 mesi praticamente ha avuto un rallentamento ponderale, staturale, dunque non cresceva più. E dunque anche lì allarmati, fatti visite, test, era tutto nella norma e ci hanno detto vabbè, ci sono bambini che ci mettono più degli altri, tranquilli, che poi con il tempo passa. Poi invece abbiamo capito, allora si parla di 28 anni fa quando è stata fatta la diagnosi a Sammy, dunque è una cosa, cioè, per la ricerca e quello che si è scoperto dopo, sono veramente un abisso di anni.
2: Sì, come dire, il giurassico.
1: Ma
2: rispetto a questa sindrome.
1: Sì, sì.
2: Progeria, che è un termine che abbiamo imparato grazie a Sammy, perché ripeto, credo ci siano 300 persone al mondo più o meno, no?
1: Di riconosciute 140.
2: 140 che sono affette da progeria, che dal greco è proprio un invecchiamento precoce, certo. Cioè si invecchia molto velocemente rispetto agli altri esseri umani. E non c'è cura,
1: non c'era.
2: Ma grazie anche a Sammy, che ha deciso proprio poi di studiare, di laurearsi, di diventare ricercatore in questo campo, adesso si sa molto di più. Ecco, raccontiamo un po' di questa progeria per la quale Sammy ha contribuito tantissimo.
3: La progenie è una malattia genetica, quindi c'è una mutazione nel gene proprio, una lettera mutata, è mutata in un posto molto importante del nostro genoma, quindi provoca questo tipo di malattia. Malattia sistemica che colpisce tutti gli organi del corpo, a parte il cervello che non è colpito da questa malattia, quindi il cervello segue proprio l'età cronologica della persona. È una mutazione, non c'erano cure, non c'era ricerca ai tempi. Adesso, grazie alla divulgazione, grazie alle fondazioni che sono sorte, siamo riusciti a fare parecchia ricerca. La ricerca ha fatto parecchi passi importanti, è arrivata a trovare un farmaco che rallenta la malattia, non la blocca, la rallenta, e questo ha permesso e sta permettendo ai ragazzi che hanno la progeria di avere una vita un po' più lunga.
2: C'è il grande tema del fatto, non so quante case farmaceutiche mondiali investano per una malattia che riguarda 140 o 200 persone nel mondo.
3: Questo è un bel tema, perché pochissime case farmaceutiche, non avendo rientri poi alla fine di
2: economici,
3: è normale, non investono più di tanto, però ci sono delle industrie farmaceutiche satelliti di queste grosse che fanno ricerca e sperimentano farmaci per queste malattie molto rare. Quindi diciamo che parallelamente c'è anche questo aspetto. Non è facile sicuramente, perché i casi sono talmente pochi che anche noi stessi pensiamo, perché fare ricerca su 140 casi?
2: Sì.
1: Che però non è proprio così.
3: No.
1: Perché alla fine invecchiamento precoce sì, però si è capito più dell'invecchiamento naturale studiando la progeria che studiando veramente le persone che invecchiano.
2: Questo lo diceva
4: quindi
2: proprio Sammy.
4: Può essere propedeutico anche in altri settori.
2: Sosteneva e batteva il tasto proprio su questo Sammy, certo, quando lo intervistavamo. Dice, visto che è un qualcosa legato all'invecchiamento precoce, tutti dobbiamo invecchiare, riguarda l'invecchiamento di tutti noi. Se studiamo,
1: non si parla più di 140 casi riconosciuti,
2: no, ma di miliardi.
1: Ma di miliardi.
2: Allora, ricordiamo che siamo con i genitori di Sammy Basso, Laura e Amerigo. Voi in questo libro raccontate, certo, tutto quello che abbiamo visto, la vita straordinaria di Sammy, no? I concerti con Jovanotti, Sanremo, i viaggi in Cina, in America, era veramente un vulcano, no? Inarrestabile. La laurea, è diventato ricercatore, aveva sempre un desiderio, un sogno che quasi sempre poi realizzava.
4: Quando è stato il momento in cui Sammy ha deciso di rendere noto al mondo la propria malattia? Perché a volte con malattie di quel tipo immagino che ci sarebbe anche il desiderio un po' di chiudersi in se stesso e di non rendersi visibili. Invece qual è stato il momento in cui ha pensato che questa cosa dovesse essere conosciuta da tutti, insomma?
3: Allora,
2: non chiediamo chi risponde.
3: Un momento ben preciso, c'è stato un momento ben preciso quando lui ha avuto la consapevolezza che si parlava tanto di tante malattie, anche in TV era un periodo che passavano tanti spot su malattie genetiche, sia rare che non, e lui a un certo punto ci chiede, ma perché non si parla mai di progeria?
1: Ed era molto piccolo.
4: Tipo quanti anni poteva essere?
3: 2003-2004. E noi abbiamo detto, sai Sammy, talmente rara che bisognerebbe fondare un'associazione per farla conoscere, perché sai, non la conosce nessuno, nemmeno i medici la conoscevano. Noi spiegavamo cos'era progeria ai dottori quando andavamo, quindi era molto rara. E lui fa, e beh, cosa aspettiamo? E quindi fondiamo nel 2005 l'associazione, la IPROSAB, che è l'Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, e lui ha iniziato a mettere il suo volto per divulgare, per far conoscere la malattia. Quindi quello è stato
4: quindi
3: forse...
4: Quindi questo era anche molto lucido fin da piccolo.
3: Sì. Ma lui è sempre stato consapevole della sua malattia. L'ha sempre saputo, perché noi non gli abbiamo mai nascosto la sua malattia.
2: Nel libro raccontate anche che sicuramente la fede ha avuto un ruolo nell'aiutarlo in tutta la sua vita. Raccontate proprio anche di una, Laura, di una sorta di crisi mistica quasi, posso definirla così.
1: All'incirca a 11 anni, quando gli era stato proposto di fare questa sperimentazione clinica a Boston, e dunque lui diceva sempre: ero ancora tanto giovane, dunque aveva 10-11 anni, e dentro di lui pensava: ok, vado a fare questa terapia, questa sperimentazione, vedi mai che riescono a farmi guarire, io vado contro la volontà di Dio. Perché fin da piccolino, quando io gli chiedevo: Sammy, tu puoi chiedere a Gesù di farti guarire perché ascolto i bambini, e lui mi rispondeva: no mamma, se io sono nato così, un progetto c'è, vuol dire che il Signore ha fatto questo. E dunque, quando gli hanno proposto di fare questa terapia, lui è entrato in crisi, e dunque diceva sempre che per un anno e mezzo si poteva definire ateo. E in quel periodo ha studiato tutte le religioni maggioritarie, ma studiate a fondo. Lui ripeteva a memoria versetti del Corano nella lingua originale, cioè cose assurde. E poi, insieme, parlando con ricercatori e preti, così si è messo un po' in discussione e ha capito che il Signore si serve delle mani dei ricercatori per guarire le persone. Mm. Lui, dopo aver fatto questo full immersion con tante religioni, però ha capito che la sua religione era quella cristiana. Allora all'inizio è stata una cosa, noi siamo di famiglia cristiana, però poi se l'è scelta lui. Lui ha deciso, sì, di essere cristiano.
2: Sì, sì. E questo sicuramente lo ha aiutato. Però riguardo a quello che diceva Leonardo, era anche una persona che in qualche modo depotenziava i curiosi. È vero che se qualcuno lo incontrava in strada e magari lo guardava, certo, in maniera un po', sì, così, lui lo avvicinava e cosa gli diceva?
1: Ma lui molto serenamente diceva: vuoi che facciamo una foto insieme? E magari diceva: Se hai qualche perplessità, fammi la domanda, io sono qua, rispondo. Mm. Ma allora, nel nostro paese, vabbè, era conosciuto da tutti, chiaro, noi avevamo giocato d'anticipo, dunque ancora prima che iniziasse l'asilo, le elementari e poi le medie, abbiamo sempre parlato con maestri, professori, genitori, dunque tutti sapevano, dunque non c'era il dubbio, la curiosità del caso particolare. Però quando si usciva dal nostro...
2: Sì, però perché lui ci giocava, ma diceva: sì, ma lui era guardate, molto... sembra un alieno, e metteva gli occhiali da alieno.
1: Si divertiva un sacco e riusciva anche a prendersi in giro in maniera molto serena. Sì, dunque spiazzava tutti.
4: E in questo voi che parte vi date? Perché insomma è bello che lui sia riuscito a reagire in questo modo. Quanto c'è stato di vostro in questo suo approccio alla malattia?
1: Tanto.
3: Tanto spesso.
2: No, è bello dirselo, tanto ed è penso, giusto, sì, ed è riconoscerselo.
1: L'abbiamo capito adesso.
2: L'avete capito, ma
4: anche il fatto di dirglielo subito, quanti anni aveva quando gliene avete parlato la prima volta?
1: Da subito.
4: Tipo dalla quando diagnosi. È stato in grado di comprendere?
1: Sì, sì.
3: Sì, sì, dalla diagnosi in poi, piano piano, abbiamo sempre detto di questa malattia, parlato anche di quello che provocava la malattia, quindi lui non è mai arrivato a un certo punto e ha detto: oh cavolo, ho una malattia. Cioè lui l'ha sempre saputo, quindi... Mm. Questo ha anche un po' giocato a suo favore.
2: No, tra l'altro io devo dire che arrivano tantissimi messaggi proprio di banale grazie Sammy, perché forse molti ricordano la storia e ricordano le qualche volta, 4-5 volte in cui è stato anche nostro ospite e ho avuto la gioia e il piacere di intervistarlo. Ma adesso credo che molti ricordino lentamente, riaffiorino i ricordi su quello che ha lasciato, perché ha lasciato tanto. E tra l'altro ricordiamo, ha vissuto tantissimo rispetto alla media dei malati di progeria.
1: Sì.
4: Che è... Qual è la media?
3: Allora, senza trattamento 13 anni e mezzo, 14.
2: E lui è arrivato a 28.
3: 28, quasi 29.
2: 28.
4: E il trattamento principalmente in cosa consiste? Che tipo di farmaci si usano?
3: È un farmaco, diciamo, semi-sperimentale, perché adesso è stato provato negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia. E è un farmaco che era nato come anticancro per un tumore particolare, non ha funzionato per quello, però si sono accorti che poteva funzionare per la progeria. Quindi nel 2007 è iniziata questa terapia sperimentale, qui hanno partecipato all'inizio 28 ragazze, tra cui Sammy, e stanno tuttora prendendo questo farmaco.
4: Siete sempre stati d'accordo sull'approccio, nel parlarne subito?
3: Sì.
1: Allora, subito, appena fatta la diagnosi,
4: certo,
1: è una cosa del genere, c'è stata una mazzata al cuore tremenda.
2: Ecco, perché io non vorrei che passasse la storia solo tutta edulcorata, bellissima, che si è trasformata in una bellissima avventura, posso permettermi di dire questo.
1: Ma veramente è stata una bellissima
2: avventura. Ma chissà quanti momenti difficili avete passato.
1: Beh, il primo proprio la diagnosi, perché nessuno ci aveva avvisato che facendo una visita, facendogli fare una visita genetica.
4: Come avete pensato voi, come siete arrivati a fare una visita genetica?
1: Perché dopo aver fatto di tutto e di più, il pediatra aveva detto: guardate, vedo su Sammy qualche fisionomia particolare, ma magari non so, qualcosa che vedo io ma non riesco a capire. Facciamo una visita genetica e lì
4: siete andati
1: chiudiamo.
4: Da un genetista.
3: Sì.
1: Un genetista.
4: E lì immediatamente la diagnosi è stata immediata.
3: Sì, immediata.
1: Sì, sì, sì.
2: Siete stati in questo anche fortunati, credo, lo raccontate bene nel libro, avete incontrato una professionista che evidentemente sapeva cosa fosse la progeria. O ne
1: si
2: aveva
1: ricordava
2: sentito...
1: di una foto che lei aveva visto sui testi che lei studiava per diventare genetista.
2: Perché era una malattia talmente rara.
1: Non sapeva niente all'epoca.
2: Non
1: veramente.
2: Si sapeva nulla. Tra l'altro io voglio ricordare in questo libro, che è edito da San Paolo, appunto, lo trovate, lo voglio proprio voglio invitare gli ascoltatori a comprare questo libro, che è già disponibile, intitolato proprio Sammy. Ci sono tantissime altre persone che non sono un corollario, raccontate proprio la vita di Sammy attraverso tutta una serie di persone che sono state dietro le quinte, appunto, perché lui prendeva la scena e in qualche modo, no? Tutti parlavano di lui. Di tutte queste persone ne potete... ce ne raccontate di una, quella che, senza far torto agli altri.
1: No,
2: però.
1: Certo, perché sono tutte persone importantissime nella vita di Sammy e anche nella nostra.
2: Ma certo.
1: Sono persone, vorrei spiegare, che hanno ricevuto una lettera da Sammy che lui aveva lasciato al suo amico fisioterapista già nel 2017, quando aveva saputo della gravità del cuore, che poi nel 2019 lui è stato operato. E dunque sapeva della difficoltà di questa operazione, cioè gli aveva detto il cardiochirurgo 50-50, dunque il lancio di moneta. E lui aveva detto ok, lui aveva preparato queste lettere da dare in caso fosse successo l'irreparabile. Dunque noi non sapevamo assolutamente niente e ce le ha consegnate la mattina dopo. Sono 12 lettere, la 13ª è la nostra e poi 14ª questa, quella che è stata letta al suo saluto. Sono 12 lettere che lui ha indirizzato a persone, a gruppi di amici che nella sua vita hanno fatto un percorso assieme, cioè gli amici di sempre, i nostri vicini di casa, la nostra famiglia allargata, l'altra famiglia allargata americana, gruppi di ricercatori, quelli di Boston, di Bologna, la psicologa che l'ha sempre seguito da quando lui aveva 4 anni e mezzo. I due gruppi con cui lui faceva musical.
2: È vero, perché ogni anno recitava,
1: faceva
2: una piccola parte in un musical e ogni anno riusciva a trovare una parte legata anche alla sua fisicità. No?
1: Sì, sì. Ma in una delle due compagnie lui faceva proprio parte, e anche noi, dunque 3-4 volte all'anno si faceva musical. Ecco, e dunque in queste... In questo libro ci sono proprio le interviste fatte a queste
2: alcune lettere.
1: Sì,
2: alcune.
1: Tante sono.
4: È riuscito a rendere anche voi la sua vita piena.
1: Pienissima.
3: Molto piena.
2: Ricordiamo
1: troppo,
2: che
1: tante volte.
2: anche troppo. Sì, perché ad esempio Laura, ho letto in un'intervista, ha detto: io nel momento in cui ho scoperto la diagnosi ho lasciato il lavoro per stare a fianco a lui.
1: Sì.
2: Una scelta che... non...
1: Abbiamo deciso assieme io e mio marito che io sarei rimasta a casa proprio per seguire solo Sammy.
2: Sì. Siccome tu, Leonardo, sei molto affascinato anche dai nativi americani, io ricordo bene che Sammy aveva un nome
1: sì.
2: anche
1: Navajo.
2: Un nome Navajo, ma lo ricordate?
1: Sì, Chanagai.
4: E significa?
1: Persona che ha ancora tanta strada da fare.
2: Cioè gliel'hanno dato proprio in Navajo quando
1: sì,
2: è andato?
1: Sì, un nativo, sì sì, siamo stati durante la Route 66, sì. Siamo andati in questa riserva a Navajo e abbiamo proprio incontrato Leslie. Larry
3: Ashkey.
1: E dopo che ci ha fatto fare questo tour proprio nei posti più significativi, ha suonato con il tamburo una canzone propiziatoria proprio per rifinire del nostro viaggio e in quel momento ha dato il nome a Sammy.
2: In quel momento
1: faceva parte di quella tribù.
2: Amerigo, Laura, ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, subito dopo rientriamo per continuare a parlare di Sammy, una vita da abbracciare.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
15: crolli improvvisi.
16: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
17: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
18: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con
20: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
19: E con
21: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
22: 1, nessuno, 100 Milan.

0: Grazie di cuore per questo intervento dei genitori di Sammy. Mi avete riempito il cuore di gioia, di speranza. Grazie, grazie davvero.
1: Allora, sono ancora con noi Amerigo e Laura, autori con Chiara Pellizzoni di Sammy, una vita da abbracciare. Ho detto il sottotitolo perché giustamente Laura mi ha detto il titolo è completo, perché questa vita da abbracciare è proprio il significato di quello che volevate trasmettere. Ci sono un paio di ascoltatori, poi torniamo magari anche sul tema della fondazione, che l'associazione che mi interessa, perché l'associazione va avanti, nonostante Sammy non sia più con noi. Ricordiamo anche il sito che è iprosub.org.
2: Sì.
1: Comunque, se voi scrivete anche una mail a noi, poi vi diamo tutti i dettagli. Cosa fa esattamente questa associazione ora?
2: Beh, l'associazione sta portando avanti tanti progetti di ricerca. Noi nasciamo soprattutto per quello, raccogliere fondi, destinare alla ricerca, e stiamo portando avanti tutti i progetti che aveva Sammy, che aveva aperto Sammy, che stava portando avanti con molta forza e molto impegno. E la nostra mission è quella di portare avanti e far realizzare il sogno più grande che aveva Sammy, trovare una cura per la progeria.
1: Giusto.
2: Quindi questo è il nostro scopo principale.
1: Sentiamo anche Giuseppe da Treviso. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno.
1: Prego.
3: Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Treviso.
1: Sì.
3: Intanto le faccio complimenti perché siete di una leggerezza estrema, cioè riuscire a trattare argomenti anche abbastanza, come dire, scottanti, ma con leggerezza. E questo l'apprezzo molto. Per quanto riguarda la domanda da fare ai genitori di Sammy, no? Di Sammy.
1: Giusto, bene, bene, è importante correggersi, prego.
3: È l'emozione, scusatemi.
1: Sì.
3: Volevo chiedere, no? Allora, Sammy è mancato a 28 anni perché era affetto da progeria, giusto? E si può comparare l'età di Sammy con una persona che non ha la progeria? Cioè, mi spiego meglio, i 28 anni di Sammy corrisponderebbero più o meno a quanti anni di una persona che non ha la progeria? Spero di essermi spiegato.
1: Sì, sì, sì. Intanto dico io che non c'entro niente, per come ha vissuto è come se avesse vissuto 10 vite, sì, normali, per tutte le cose che ha fatto.
4: No, comunque è una cosa che ci chiedono in tantissimi, però è una cosa sbagliatissima da fare. Cioè, non si può dare un'età a una persona con progeria, cioè fare il paragone, okay, quanti anni, okay, avrebbe, se, cioè no, non va bene. Sammy diceva sempre, ok, ho una malattia che mi fa invecchiare molto veloce, però io sono un ragazzo della mia età, cioè lui aveva un'intelligenza e una...
5: ci avete detto che il cervello invece non subisce gli effetti di questa malattia.
4: Assolutamente no, e dunque lui aveva 28 anni, dunque lui era un ragazzo di 28 anni, cioè...
1: Con problemi fisici sì, purtroppo...
5: Sì, sì. E forse questo rende ancora più complicata, immagino, l'accettazione a malattia, perché tu ti senti con la freschezza di un ragazzo vedendoti in un corpo che però non lo è. Questo
4: gli dava parecchi limiti, quello sì.
1: Però lui lo diceva in intervista, ricordiamo, non poteva correre,
4: sì,
1: non poteva saltare per le articolazioni, non poteva fare sport,
4: sì,
1: non poteva avere traumi, insomma.
4: Sì.
2: Neanche camminare per tanto tempo.
1: Esatto, aveva anche bisogno
2: 200 metri, poi usava la carrozzina negli ultimi tempi.
5: E adesso? Nel senso che due persone che hanno dedicato, come voi, alla fine la vita a vostro figlio, nel momento in cui non c'è più, cosa si sente? Come si va avanti? Come si fa a superare questa mancanza anche? E immagino anche che abbiate dato un senso anche alla vostra vita attraverso vostro figlio. Quindi adesso immagino che sia anche complicato, no?
4: Complicato è stato all'inizio. Perché quando se n'è andato, casa nostra era un vuoto pazzesco e il silenzio era assordante, una cosa fuori di testa. Però poi continuiamo a fare quello che facevamo prima. Con l'associazione, e quello che portiamo avanti è trovare una cura per questa malattia. E quello che diceva sempre anche Sammy, per lui era già troppo tardi, perché la malattia su di lui aveva già lavorato troppo, dunque anche se a brevissimo tempo ci fosse stata la possibilità di mettere in pratica questa cura, per lui avrebbe giovato poco, per lui lo faceva per gli altri. È quello che noi continuiamo a fare, noi portiamo avanti tutto per gli altri, per quelli che verranno dopo. E dunque tutto quello che facevamo prima lo facciamo ancora con lo stesso spirito che aveva Sammy. È un nostro un progetto che è nato più di 20 anni fa, ma che è attualissimo e che continuiamo a portare avanti. Ma perché per noi Sammy c'è ancora, cioè è solo nell'altra stanza, è qua, continua ad esserci.
6: Amerigo vuole aggiungere qualcosa su questo?
2: Allora, come diceva Laura, l'inizio è stato molto duro, perché la mancanza fisica di Sammy si sentiva in ogni respiro, sempre. Però tanta forza c'è, a me l'ha data lui, soprattutto pensando a cosa avrebbe fatto lui nel nostro posto. Lui avrebbe continuato a vivere e a portare avanti i propri progetti e quello che magari avessimo iniziato noi. E poi lui ci ha dato tanta serenità nella lettera che ci ha lasciato. Ci ha lasciato una lettera bellissima, scritta nel 2017 assieme alle altre lettere. Ed era una lettera attualissima, come l'avesse scritta il giorno prima. E ci ha dato tantissima serenità e forza per andare avanti.
1: E questo effettivamente che lo rende molto presente, come diceva Laura, molto, molto vivo, ecco, utilizzo questa parola, anche se può sembrare inopportuna, ma...
5: Non vi scrivono mai genitori di ragazzi che hanno, appunto, genitori che hanno figli con malattie anche diverse, ma per avere un conforto, per sapere come affrontare proprio il percorso della malattia di un figlio?
4: Sì, da sempre. Da sempre ci chiedono dei consigli, ci chiedono di dar loro un po' di forza, però comunque sì, tantissimi. Per noi è veramente importante, e anche so che queste famiglie hanno proprio bisogno di essere sostenute. Guardate, noi all'epoca abbiamo avuto veramente grossi problemi, perché noi quando ci è stata fatta la diagnosi ci siamo sentiti proprio soli, ed è quello che non vogliamo fare che altre persone, no, assolutamente.
1: Infatti credo, ci ha chiamato Walter da Treviso, mi dicono, vorrei forse dare la parola a lui, quasi siamo in conclusione. Walter, prego.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno. Io ho un figlio autistico, dunque un figlio con malattia anche lui, no? E volevo intanto ringraziare i genitori di Sammy per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo, e fare un appello a tutti i genitori che hanno dei ragazzi come il mio, come quelli di Sammy, eccetera, che dobbiamo certo prendere queste malattie col massimo della serietà, col massimo di tutto quello che abbiamo a disposizione, ma anche un po' sdrammatizzare, perché se riusciamo a sdrammatizzare, a prendere, passatemi il termine, non voglio dire una blasfemia, ma a prendere a volte un po' con il sorriso la malattia che ci viene così all'improvviso, è bene per loro e anche per noi, riusciamo a vivere meglio.
1: Ah no, non è una blasfemia, Sammy rideva tantissimo.
4: Mamma mia.
1: No, è un po' quello che diceva Leonardo, l'ascoltatore ha richiamato proprio questa comunanza, se vogliamo, no? Dei problemi, di chi deve affrontare dei problemi, no? Può essere davvero a 360 gradi. Allora, noi siamo...
5: Amerigo, anche diciamo tra l'altro che da poco è andato in pensione.
1: È
5: uno dei pochi privilegiati italiani.
1: Ma la pensione rende felice? Voglio capire, la pensione rende felici?
2: Devo ancora capirlo.
1: Cioè, le giornate adesso sono piene, buone?
2: No, sono impegnatissime, piene come prima.
5: È un esempio, perché dimostra che si può andare in pensione a 60 anni, avendo iniziato però a 17.
1: Laura e Amerigo, dobbiamo fermarci qui. Vi ringraziamo davvero per essere passati nei nostri studi. Ricordo che il libro Sammy, una vita da abbracciare, è in tutte le librerie fisiche e virtuali. Tra l'altro la prefazione è di Giovanotti, che era uno dei tanti amici di Sammy Basso. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico.
8: Strade in diretta. Bentrovati, nuovo aggiornamento sulla A7 Milano-Genova verso Milano. Un veicolo in avaria provoca code tra Busalla e Roncoscrivia. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, a causa di un incidente, code verso Gravellona tra l'innesto con la 10 Masone, ripercussioni sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove si viaggia in coda verso Genova, tra Arenzano e l'innesto con la 26. Sempre sulla 10, traffico intenso verso Genova, code a tratti tra Pietra Ligure e Spotone. Infine, per incidente sulla 1 Milano-Napoli verso Napoli, incolonnamenti tra Valsamoggia e l'allacciamento con la 14. Prossimo appuntamento tra un'ora.
9: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.

0: Rieccoci al frullatone di Uno Nessuno 100 Milan, anzi frullatino direi, visto che siamo con voi fino alle 10. Ora Leonardo, vogliamo parlare un po' di cultura, lo facciamo con una persona che la cultura la respira, la scopre tutti i giorni, ne ha scritto anche un libro per Feltrinelli, si intitola Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei. Lui è Gabriel Zuchtriegel, che salutiamo con piacere. Buongiorno professor Zuchtriegel.
1: Buongiorno a tutti, salve.
0: Direttore del sito archeologico di Pompei, ma anche ammiratore. È un atto d'amore questo libro che racconta proprio un po' tutta la storia di Pompei. Anche se ho scoperto, come lei ha detto, nel 2024 ci sono stati grandi scavi, ancora tanto c'è da scoprire di Pompei. Ecco, intanto le chiedo perché questo atto d'amore che ha voluto mettere anche in pagina.
1: Un atto di amore che è sempre anche un atto di comprensione, perché la vera comprensione esiste solo dove c'è l'amore, e l'amore per questa gente che viveva a Pompei in condizioni a volte estremamente difficili. Parliamo anche delle prostitute, degli schiavi, che erano un gran numero di persone, fino a un terzo della popolazione. E la domanda, ma questo momento era... Sì, lo splendore dell'impero romano, il primo secolo dopo Cristo, 79, distruzione della città, la più grande catastrofe naturale dell'antichità, ma era forse anche un momento di crisi, diciamo, spirituale. Le antiche divinità che non sono più molto presenti, non sono certamente presenti nelle statue, nei templi, però c'è una sensazione di un vuoto, e dall'altro lato quella nuova fede, quel nuovo movimento, il cristianesimo, di cui avevano già sentito a Pompei, come mostrano alcune iscrizioni, che però per i romani è una follia,
0: una setta pericolosa.
1: Che deve essere perseguitata e deve essere arginata, perché sono asociali. I cristiani per loro sono superstiziosi, asociali, pericolosi.
0: Infatti il titolo, Quando gli dèi lasciarono il mondo, perché lei scrive molto bene nel libro che c'era questa sensazione, cioè questa quasi punizione degli dèi? Chiedo, è una domanda, sì, questa eruzione lavica, questa
1: allora,
0: distruzione.
1: Tra punizione e indifferenza, assenza, perché quel titolo in realtà è una citazione. Plinio il Giovane, che era un testimone oculare che osserva l'eruzione, a un certo punto c'è il panico totale, perché loro non capivano che cosa succedeva, non credevano più che sotto molti, almeno che sotto terra, c'erano i giganti e le divinità che muovevano la terra. Avevano una visione più scientifica, ma non avevano gli strumenti, non capivano nulla di vulcanologia, eccetera. Quindi lui dice, a un certo punto si fa buio, la gente pensa alla fine del mondo, dice, allora molti pregavano gli dèi, molti più però ancora pensavano che gli dèi avessero lasciato il mondo e fosse iniziata una nuova eterna notte. Dunque anche non si sa, è solo qui, è la fine del mondo, e questa sensazione di totale disorientamento mi ha molto affascinato sempre nella storia di Pompei. E poi quando ho scritto il libro, alla fine ho scoperto, forse parla anche un po' di noi.
0: E questo è un tema interessante, lei dice parla un po' di noi, anche se mi viene da dire, lei ha raccontato che c'era una grande crisi di spiritualità all'epoca in cui avvenne la tragedia di Pompei. Qualcuno fa notare invece che adesso siamo quasi ad un ritorno ad una spiritualità magari anche un po' distorta e aggressiva, no?
2: Magari anche una spiritualità alternativa. Si cercano nuove forme,
0: però,
2: no?
0: Però ci spieghi in questo senso perché, tesi del suo libro, Pompei parla anche un po' di noi.
1: Beh, perché la crisi ovviamente è sempre anche una grande chance, una possibilità. E quello che vediamo oggi, cioè che non significa necessariamente, come nell'antica Pompei, una nuova religione che poi man mano si diffonde, ma ci vorranno ancora secoli dal 79 dopo Cristo, ma significa spesso anche il rinnovamento di quello che la forma della religiosità. Pensiamo anche a altri momenti nella storia dell'Occidente, come San Francesco, un grandissimo innovatore e una grande trasformazione, però il momento è spesso è legato, e questo è quello che mi interessa come archeologo, come storico, è quali sono le basi sociali, culturali nel mondo romano, la grande mobilità. Allora è chiaro che l'albero sacro dei tempi antichi non funziona più, perché non te lo puoi portare con te, o la fonte sacra, quest'idea che le divinità vivono dentro la natura e sono ovunque. Allora c'è l'idea di un Dio onnipresente, e questo è uno dei grandi salti. Pensiamo a oggi, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, dove spesso dubitiamo, la gente che si innamora di un chatbot. Allora, cosa significa ancora amore in questo nostro periodo? Io penso sì, è una crisi, ma sicuramente anche una possibilità di
0: Un'opportunità.
1: ripensare il nostro rapporto con gli altri, ma anche con il divino nel senso più ampio.
0: Viene da chiedere chi è invece, saltando dal libro a Pompei, agli scavi, chi è il visitatore tipico di Pompei? Secondo lei che cosa cerca chi viene a vedere, a visitare
2: Oltre agli
0: Pompei?
2: studenti delle scuole che
0: Oltre
2: vanno perché.
0: la curiosità artistica, culturale, storica, ma che cosa si ricerca andando a vedere Pompei?
1: Penso la cosa tipica è di non sapere esattamente cosa cerchiamo, cioè di sapere che Pompei è in un qualche modo eccezionale, importante, ma ecco, vediamo perché. E dunque, noi recentemente abbiamo inaugurato una nuova sezione del Museo di Pompei, una mostra permanente che parla delle vittime e della dinamica esatta dell'eruzione, perché io credo che questo sia molto importante. Cioè, Pompei non è un museo, ma molti si aspettano un po' un museo qualsiasi, quindi vediamo affreschi, vediamo bellezza, diciamo così.

0: che può essere anche perturbante, che può essere molto commovente, ma vedo che le persone cercano questo. La grande mostra adesso sulle vittime, la nuova esposizione è un grande successo, è quello che mi rende molto felice quando vado lì. Vedo che non è la tipica sala di un museo dove c'è appunto anche le scolaresche, ma si nota, si percepisce il rispetto e anche un po' la commozione delle persone.
1: E poi si ha anche la percezione del tipo di vita che facevano proprio in quel momento, anche fino a poco prima dell'eruzione, anche questo che risulta, secondo me, particolarmente affascinante, che hai un'idea di come vivevano loro,
2: Eh
1: e
2: sì.
1: questo non lo puoi trovare in un museo.
0: La vita, come tutti i giorni, si svegliavano quel giorno, il 24 agosto, verosimilmente, come noi oggi ci siamo alzati, abbiamo cominciato la nostra attività, però c'era anche chi diceva: forse non stiamo andando bene, forse viene qualcosa, arriva qualcosa, e c'è un'iscrizione incredibile trovata a Pompei già nell'Ottocento, che parla di questo e contiene solo due parole: Sodoma Gomorra. Ovviamente è un tema di cui parlo nel libro Quando gli dèi lasciarono il mondo, perché è proprio questa sensazione: oh, guardate, qui stiamo andando male. E la iscrizione è stata profetica, perché la fine di Pompei somiglia per molti versi a quella di Sodoma Gomorra, e viene poi vista come una punizione divina. Anche dopo la riscoperta, perché era scioccante quello che vedevano a Pompei. Non era solo il marmo bianco e la pittura classica, ma era appunto anche le scene erotiche, il lupanare, la prostituzione, le volgarità che scrivono sui muri. Quindi non era esattamente quello che ci si aspettava dal mondo classico.
1: E lei, scusi, cosa ha scoperto a Pompei che non immaginava di trovare anche dal punto di vista proprio umano, diciamo? Ecco, le ha dato qualche cosa che non si immaginava?
0: Beh, una delle cose più eccezionali, sorprendenti, è stata la scoperta di questi disegni, di bambini, di cui parlo nel libro, che sono a carboncino. Dunque, i bambini hanno preso un pezzo di carbone dal fuoco e hanno cominciato a disegnare, hanno disegnato quello che hanno realmente visto. Abbiamo poi collaborato con delle psicologhe dell'Università di Napoli. Hanno visto gladiatori,
2: Il
0: caccia
2: pugilato,
0: animali,
2: il pugili anche.
0: pugilato, e molto. Hanno visto il sangue vero, hanno visto probabilmente la morte come intrattenimento, quindi la violenza come spettacolo, che era una cosa estremamente diffusa. E una o uno di questi bambini o bambine poi ha messo la manina sul muro e ha fatto il contorno disegnato.
2: Come abbiamo fatto noi tutti quanti per anni da
0: Come
2: piccoli, su un
0: tutti noi,
2: foglio, su un
0: esattamente.
2: foglio.
0: E
2: Senta.
0: quindi hai questa sensazione di una vicinanza, è quasi come il bambino fosse stato appena qualche minuto prima qui, però ovviamente non è vero. Però questo esiste, direi, quasi solo a Pompei.
2: Gabriel Zuchtriegel, davvero la ringraziamo per averci regalato e trasmesso la passione per Pompei. E per questo frullato ci fermiamo, lasciamo la linea al giornale radio, ma subito dopo state con noi perché arriva una puntata del podcast That's America!

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
2: Giganti?
1: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
2: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
1: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di

0: personalizzato certificato Land Rover Approved. Il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040. Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Luiss Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School.
9: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Luiss Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
8: Scopri i programmi multi-hub di Luiss Business School.
10: Sono le 10.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio all'altare della patria, poi la parata ai fori imperiali. Ucraina, almeno 13 morti per i raid russi, Zelensky attacco con oltre 600 droni e 73 missili. Fermate 2 persone per l'omicidio di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati nel Cosentino. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Sta iniziando in questi minuti la parata militare del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Prima la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. Presenti la Premier Giorgia Meloni e i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Ed è salito a 13 il bilancio delle vittime dell'attacco a un combinato russo della notte sull'Ucraina, in particolare su Dnipro e Kiev. Sono stati lanciati 656 droni d'attacco e 73 missili. C'è assolutamente bisogno dell'aiuto degli Stati Uniti nella fornitura di missili Patriot, così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano, con il rischio concreto di un naufragio dei negoziati. Donald Trump ha annunciato che Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte Israele ha segnalato razzi e missili dal Libano e l'esercito israeliano ha colpito vicino a Tiro. 2 cittadini pakistani sono stati fermati per l'omicidio dei 4 braccianti, loro connazionali, bruciati vivi ieri mattina da Mendolara.
3: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su due persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei quattro braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di due connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12.30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le quattro vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
10: Roland Garros, per la prima volta nella storia saranno tre gli azzurri ai quarti di finale di uno slam. Flavio Cobolli affronterà il canadese Auger Aliassime e sarà derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore Regia. Gr24 torna alle 11.

0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
1: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
2: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
3: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
0: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: I podcast originali di Radio 24.

0: Sai cosa sei tu, Andrew? Sei un killer.
1: Cioè?
0: Un assassino.
1: Perché?
0: Sei un discendente di persone che hanno fatto un genocidio.
1: Ah, perché tu puoi parlare dei nativi americani, di chi c'era prima di noi.
0: Appunto, quelli. Quelli che avete un po' messo da parte, possiamo dire così?
1: Beh, a modo nostro. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di addentrarci in questo episodio, fammi dire una cosa, caro Andrew. Abbiamo aperto una mail, ricordiamo la mail.
1: That's America. Sì. Com'è che si pronuncia?
0: Tazza America col TH,
1: @radio24.it.
0: E devo dire che sono arrivate la prima settimana decine e decine di mail e siamo contentissimi con domande. Ma uno dei suggerimenti era proprio questo. Roberto ci ha chiesto: ma come vivono i discendenti dei nativi americani? E tu, caro Andrew, cosa mi tiri fuori?
1: Il podcast oggi su The American Indians, indiani d'America.
0: E allora, grazie a Roberto, insomma è lui che ha lavorato per noi, Roberto. E iniziamo con le keywords. La prima è Roberto, no, nel senso grazie. No, grazie, comunque scrivete.
1: Thanks, Bob.
0: Scrivete alla mail, eh.
1: Keywords, Indians.
0: Beh, facile.
1: Vabbè. Tomahawk chop.
0: Ah, qui si va subito sul complicato.
1: Buffalo jump. Trail of Tears.
0: Ecco, le lacrime loro, immagino.
1: Una cosa famosa, eh. Alcuni ascoltatori conosceranno, magari Roberto, sì. E Reservation.
0: Che non è in hotel.
1: No, non è al ristorante.
0: No, non è al ristorante. Beh, parliamo della celeberrima epopea dei cowboys contro gli indiani, no? Quanti film, libri sono stati fatti su questo.
1: E che fanno vedere che alla fine, insomma, i cowboys vincono più che, cioè gli indiani vincono per un periodo di tempo, ma poi va male che arriva l'esercito. Però la storia è molto più complessa. C'è chiaramente nella storia ci sta tutto: le espulsioni brutali, i tradimenti, ma anche alleanze, trattati con varie tribù, integrazione economica. Uh-huh. E oggi centinaia di nazioni indigene che sono riconosciute negli Stati Uniti, dove la gente vota, elegge i propri rappresentanti, hanno anche imprese miliardarie.
0: Ah, ecco. Ma partiamo dalla prima parola, perché tu li chiami indiani, Indians.
1: Indians.
0: Ma come mai indiani?
1: Sì, è sempre usata questa parola, però lo so che in Italia mi è capitato quando ho scritto il mio ultimo libro nel 2024, ma non si può più usare indiani, non è politicamente corretto. Ma invece negli Stati Uniti si sta usando un po' meno nativi americani e si utilizza ancora American Indians.
0: Ah.
1: Non Indian Americans, che significa gente dall'India, cioè dal subcontinente, no? Ma American Indians comunque è accettato, utilizzata, mentre in Italia poco. Oppure,
0: beh, basta che non si utilizzi più pelle rossa, ecco, questo.
1: No, quello no, e ci arriviamo presto. Anche l'ufficio del governo, dipartimento del governo federale, si chiama Bureau of Indian Affairs ancora.
0: Cioè gli affari indiani, ma indiani nel senso di indiani d'America.
1: Indiani,
0: ma perché sarebbe offensivo per alcuni? Beh, non ci vedo.
1: Ma vuoi entrare nei meandri del woke?
0: No, ma nel senso che, ripeto, basta non usare, e ci arriveremo, la parola pelle rossa. Ma
1: allora parte chiaramente dal fatto che fosse un misnomer, no? Nel senso che non erano dell'India, ovviamente.
0: Beh,
1: quindi
0: chiaro.
1: Sbagliato. Poi,
0: però non è offensivo, è stato un errore.
1: Non dovrebbe essere offensivo.
0: No, vabbè.
1: Però molti preferiscono essere chiamati dalla loro nazione. Navajo, io sono Navajo, io sono Cherokee.
0: Noi diciamo i Navajo.
1: Sì, lo so, dite tante cose.
0: Bello,
1: dite tante cose.
0: Le pronunce
1: voi.
0: Sono belle, quindi noi diciamo Navajo. Voi li dite? Voi?
1: Navajo.
0: Voi?
1: Navajo.
0: Navajo. Ma quello corretto sarebbe?
1: Navajo.
0: Ah, loro dicono sì.
1: Voglio vedere quando arriviamo a quello degli Sioux.
0: No.
1: Sioux.
0: Allora, però c'è stata una polemica proprio legata anche al mondo dello sport. perché appunto nello sport c'era una squadra famosissima.
1: Non solo una, diverse. Sì, perché qualcuno dice no, i nomi indiani o Redskins, appunto pelle rossa, sono un modo di celebrare, onorare la tradizione, lo spirito, la bravura degli indiani.
0: Insomma,
1: non è andato giù, non ha funzionato.
0: I Washington Redskins.
1: Washington Redskins, squadra di football, che qualche anno fa ha cambiato nome, adesso sono i Commanders.
0: Ma proprio per questo, cioè?
1: Sì, sì. Uh-huh. Sì, oppure? Perché i Redskins. Oh, anche i Cleveland Indians nel baseball. È proprio lì, c'è l'immagine di un indiano con la sua. Adesso si chiamano dei Guardians, i Guardiani, che tra l'altro si rifà a una serie di statue nella città, che sono i Guardiani del traffico. Okay. Si
0: però chiama. Il simbolo è rimasto?
1: No, no, adesso indiano. Sono i Guardiani.
0: No, dico il simbolo. Ah, è cambiato anche il simbolo, sì, ovviamente. Sì. Quindi basta, queste due squadre hanno risolto il problema, è finito.
1: E però ci sono altre, soprattutto a livello universitario o scuole superiori, sono tante ancora che hanno nomi di indiani. Il caso più famoso, più in vista, è quello della Florida State University.
0: Perché?
1: Grande università, che tra l'altro è una squadra di football che ha vinto moltissimo, e che loro si chiamano i Seminoles.
0: I Seminoles
1: sono i Seminoles. Come dite Seminole?
0: Seminole. Diciamo proprio, le diciamo tutte un po'.
1: I squadri Seminoles. E loro hanno anche, e tutti i loro tifosi fanno una certa cosa durante la partita.
0: Ah sì.
1: Fanno the tomahawk chop.
0: Cioè, eccola la parola chiave.
1: Tomahawk chop, cioè con il braccio. Un
0: colpo della scura.
1: Il colpo dell'ascia.
0: Dell'ascia.
1: Dell'accetta, l'ascia. Che è un tomahawk, è l'accetta indiana. No? E fanno il tomahawk chop.
0: Quella di Zagor. Prima gli ho detto Zagor e ho detto cos'è? Perché non eri ancora in Italia, grande fumetto. Poi gli ho detto dai, Tex Wheeler. E giustamente lui dice, ma in America Tex Wheeler.
1: Io adesso so cos'è, però in America io non l'ho mai visto.
0: Vabbè, cioè perché loro sono autorizzati, quelli di Florida, a tenere questo simbolo?
1: Beh, loro hanno un'approvazione formale da parte della tribù Seminole.
0: Ah, gli hanno detto voi
1: sì,
0: potete.
1: Hanno un accordo, una dichiarazione di sostegno per l'università, per usare il loro nome. Partecipano anche al disegno delle maglie, anche alla coreografia che fanno prima delle partite, queste cose qua.
0: Sì.
1: Non tutti sono d'accordo, anche l'Atlanta Braves, squadra di baseball professionista, utilizza ancora questa cosa. Braves è un'altra parola per...
0: cioè il simbolo del chop.
1: Del chop, sì. E qualcuno critica. Le tribù da quella parte lì.
0: Cioè, perché ti appropri di un simbolo.
1: Una caricatura del nativo indiano
0: che
1: guerriero.
0: Ti colpisce con l'ascia.
1: Sì, ti colpisce. Porta via la...
0: Lo scalpo. Va bene, dai, torniamo a qualche aspetto storico, no? Hai raccontato che è una storia molto complessa, di quello che per molti è un vero e proprio genocidio, è stato, però raccontacela un po'.
1: Va bene, allora, partiamo da come erano prima di noi, prima che arrivassero gli inglesi, i coloni inglesi, poi un po' di tedeschi, anche gli spagnoli in più in giù. Allora, c'è la teoria che siano venuti dall'Asia, passando sopra lo stretto di Bering durante l'età ghiacciale.
0: Okay,
1: quindi soprattutto però la cosa che io trovo molto interessante è che non erano sempre stati nomadi, avevano delle grosse città, sono società urbane e con agricoltura anche.
0: Quindi erano anche abbastanza insediati, avanzati.
1: Sì,
0: no?
1: Non era una società solo di nomadi che partivano, andavano qua di là con i cavalli. Tra l'altro i cavalli non li avevano, li hanno portati gli europei.
0: Ah, ecco. No? E questa è un'altra cosa importante.
1: Esempio è la civiltà di Cahokia.
0: Cahokia,
1: vicino a St. Louis, era un grande centro urbano. No, di questa tribù, di questa civiltà. Oppure c'è Pueblo nel sud-ovest o la confederazione Iroquois nel nord-est. Insomma c'erano proprio delle civiltà insediate
0: prima che arrivaste voi, diciamo, prima che arrivassero gli inglesi proprio.
1: E no. Loro quando arrivano i coloni loro sono già nomadi, cioè quelle civiltà sono fallite, sono crollate.
0: Okay.
1: Sono crollate in parte per, si pensa, per i cambiamenti climatici.
0: Ok.
1: Che, non lo so, non penso che siano state le loro automobili a provocarle. Però c'è
0: che
1: stato
0: polemico, che polemico.
1: C'è stato un periodo di siccità molto lunga. Si parla di un periodo, secondo studiando gli alberi, no, un periodo di siccità dove per 20 anni, più di 20 anni, ha piovuto pochissimo.
0: Ma quando? In che epoca siamo?
1: 1276.
0: Ok.
1: 1299,
0: cioè in quei 20 anni e più
1: ha piovuto pochissimo e quindi la loro agricoltura è andata in crisi. Poi c'è stata la piccola era glaciale,
0: no?
1: E anche questo ha creato grossi problemi per l'agricoltura, non riuscivano più a produrre il cibo
0: e quindi molti sono morti e è nato lì un po' il nomadismo.
1: Sì, per cercare di sopravvivere si sono spostati e quindi si parla di un errore di monocultura nell'agricoltura, cioè del mais principalmente, e anche il problema di risorse energetiche, perché hanno dato luogo a una grande deforestazione per gli alberi, che ha creato i risuoni del suolo, inondazioni, eccetera, e quindi sono diventati
0: nomadi. Vedi come la prende alla larga per cercare di dire che le colpe non sono di noi bianchi che sono arrivati, ma c'erano anche colpe esogene, tipo il clima, l'era glaciale, gli errori nell'agricoltura, sta dicendo che erano anche un po' stupidi. Ecco, non...
1: Le cose succedono, ecco, però senza dubbio queste civiltà, sì, sono un po' cattivello, avevano delle debolezze, no? Che non sono riuscite a sopravvivere a certi cambiamenti naturali. No? Allora, interessante sapere che non erano uomini da prima, cioè da sempre.
0: E poi non avevano i cavalli.
1: Non
0: avevano i cavalli. Perché? Chi gli ha portato i cavalli?
1: Noi. Gli europei, spagnoli, penso inizialmente, se non sbaglio. E questa è stata una grande innovazione per loro, ovviamente, per il trasporto, per la caccia. Lo sai che prima di avere i cavalli, il modo di fare la caccia al bisonte cos'era?
0: Sì.
1: Meno uno dei modi, era il cosiddetto buffalo jump. Salto del bisonte,
0: che è una parola chiave,
1: cioè dovevano in qualche modo convincere i bisonti a andare in una certa direzione verso un dirupo
0: e il bisonte
1: tutto
0: si vede anche in tanti cartoni animati, sì. Credo anche al Re Leone forse c'è questa scena.
1: Arrivano lì, cadono, si rompono le gambe, arrivano i guerrieri e li uccidono.
0: Vabbè, è una tecnica, cos'hai? Sembra che tu abbia un atteggiamento quasi...
1: No, cioè...
0: Come dire, pensa a te, come uccideva... li uccidevano così, i bufalo.
1: Così.
0: Era però, questo possiamo dire, la loro terra? La terra dove erano?
1: Diciamo che loro era la loro terra, anche se appunto non erano più insediati, si muovevano, si spostavano, quindi il legame con la terra è un po' diverso rispetto a quando erano insediati, ma
0: però
1: sì.
0: Però vivevano lì, sereni.
1: Vivevano lì.
0: Poi
1: arrivano gli europei. Gli europei siete voi, quindi non è per farmi tutto il... No. In generale sì, tendenzialmente li vedevano come, insomma... una civiltà inferiore, come un fastidio, dico, tanto non avete città qua, noi ci insediamo.
0: Noi siamo tecnologicamente più avanzati, voi non sapete neanche fare l'agricoltura.
1: Esatto,
0: e quindi...
1: voi andate in giro così. Però non sempre era così, in realtà all'inizio c'era anche molta cooperazione, molto aiuto, perché l'America è un territorio abbastanza duro quando sono arrivati questi nuovi coloni, e ci sono casi come quello di Pocahontas in Virginia. Famosissimo. Oppure Squanto nel Massachusetts, che ha fatto vedere come coltivare con successo il mais. Ecco,
0: cioè,
1: questo è rimasto.
0: Ha insegnato come coltivare il mais. Quindi non è che c'è stato subito uno scontro militare, non ci sono state subito guerre o sopraffazione, sempre.
1: Ci sono stati, ma non con tutti, cioè non è che era coloni contro indiani.
0: Però che cosa dice Andrew Spannaus ripetutamente? L'America è la terra della libertà. Sì, della libertà vostra. La libertà altrui, cioè la libertà degli nativi americani, non mi sembra che sia stata molto rispettata.
1: Non abbastanza. Ci sono stati molti che avevano una politica aggressiva, appunto, per mandare via, to drive away, gli indiani, ma anche ci sono stati periodi comunque di politica governativa, di rispetto, si facevano trattati, si consideravano le tribù dei nativi come delle nazioni indipendenti.
0: Però di base, ce l'hai detto all'inizio, soggiaceva un po' il concetto del razzismo, cioè del considerare degli esseri umani inferiori.
1: Si considerava, diciamo, una società non insediata, non organizzata, quindi non c'era l'istruzione, non c'era la tecnologia. È chiaro che si vedeva come una civiltà inferiore in qualche senso, questo è ovvio. Però comunque si facevano dei trattati. Questo, voi siete una nazione, un'entità statale in un certo senso, separata, sovrana rispetto all'America.
0: E poi qualcuno questi trattati deve averli violati, però.
1: Sì, uno dei casi più famosi è Andrew Jackson, presidente. A periodo 1830 c'è la Indian Removal Act, il congresso vara una cosa e dice adesso in certe zone togliamo questi indiani.
0: Così, perché? Ma sono le zone ricche, le zone...
1: Georgia, North Carolina, sono zone agricole, poi si vuole espandere l'agricoltura, gli insediamenti e loro dicono beh, questi stanno qui e ci... E la Corte Suprema però ha cercato di fermare questa pratica.
0: Ah!
1: La Corte Suprema ha detto no, queste sono nazioni indipendenti, non potete... cacciare gli indiani, non potete togliere le loro terre. Questa era la legge degli Stati Uniti, il sistema giudiziario difendeva questo. Quindi c'è la famosa frase di Andrew Jackson,
0: sì,
1: che forse non ha detto, secondo qualcuno, però ha detto una cosa molto simile. Ha detto bene, il capo giudice ha emesso la sua sentenza, ora la faccio rispettare.
0: Cioè, come dire, noi ce ne sbatteremo altamente.
1: No? Come dire, il Papa quante legioni ha? No, lui dice, la Corte Suprema può parlare, ma io mi sbatto della legge.
0: Quindi Andrew Jackson, ma non sapevo di questo aspetto un po' aggressivo.
1: Sì, sì, poi in realtà non è lui che gestisce tutto, era una cosa a livello di stati, però come abbiamo visto il governo federale in quel periodo aveva una maggioranza per la politica aggressiva molto, molto negativa, possiamo dire, verso gli indiani.
0: Andrew Jackson. No, va bene. E va bene, quindi che succede?
1: Succede che in quella zona, Georgia e South Carolina, cacciano i Cherokee, decine di migliaia di Cherokee e anche altri. Alla fine più di 100.000 nativi vengono mandati via, mandati verso ovest. E si chiama Trail of Tears, il sentiero delle lacrime.
0: Il sentiero delle lacrime.
1: No, una famoso evento in cui di rimozione forzata degli indiani.
0: C'è però poi la guerra civile con tutti i film che conosciamo, no? Toro seduto.
1: Ecco, qual è la cosa più, le cose più famose, no? Le guerre con gli indiani dopo la guerra civile contro i Cheyenne, Apache, Comanche. Che
0: gli Apache,
1: non ti chiedo di pronunciare.
0: Comanche.
1: E le vittorie celebri come Little Bighorn, appunto Toro Seduto, eccetera.
0: Veniamo però a oggi. Che cosa rimane di tutta quell'eredità?
1: Cosa rimane? Ci sono delle reservations, cioè le
0: riserve.
1: Le riserve che sono i territori e sono ancora delle nazioni. Sono ancora nazioni nel senso che hanno un autogoverno, hanno la propria costituzione, votano all'interno per i loro leader,
0: sì.
1: E poi votano anche per gli Stati Uniti, quindi in realtà hanno la doppia cittadinanza,
0: in questo senso. Sì, sì.
1: No? Le leggi dello Stato, dello Utah, non si applicano all'interno della reservation.
0: Quindi nella riserva c'è un loro sistema giudiziario.
1: Sì, sì. Loro. Sì.
0: Ma se tu sei Andrew Spannhauser e commetti un reato nella loro riserva, da chi vieni giudicato?
1: Da loro. Sì, poi a volte nascono degli scontri.
0: Hanno le prigioni.
1: Nascono, non lo so questo, però avranno qualcosa, sì, se hanno la loro polizia, sì.
0: Ho capito, ma di cosa vivono?
1: Vivono di cosa? Purtroppo l'attività economica è un po' limitata e quindi vivono spesso di turismo.
0: Ok.
1: Vivono dei casinò, molti di questi hanno fatto dei casinò.
0: Sì.
1: Ci sono delle imprese, però non molte. E quindi purtroppo economicamente tendono ad essere un po' depresse queste zone.
0: Tra l'altro portando anche a delle crisi sociali, molto spesso si associa anche ai problemi legati all'alcol,
1: sì, sì,
0: alla tossicodipendenza, insomma, li avete corrotti anche così.
1: Con i casinò, ecco, si accompagna, quando c'è disoccupazione e casinò, si accompagna spesso a questi problemi qui.
0: Però c'è una grande storia di successo invece economico, c'è un'impresa, no?
1: Hard Rock Café.
0: L'Hard Rock Café,
1: tutti conoscono.
0: In tutto il mondo.
1: Perché i Seminole, sempre quelli lì in Florida, che sono un po' più aperti, sì, loro hanno acquistato la Hard Rock Cafe, tutto il gruppo.
0: Cioè sono proprietari,
1: hotel, casino, sì.
0: E quindi tutti gli introiti vanno ai Seminole.
1: Cioè una società è la proprietà della tribù Seminole.
0: Sono più integrati. Loro sono i più integrati oppure no? Ma in generale tutte queste tribù si possono chiamare tribù, non so perché.
1: Tendiamo a chiamarle nazioni.
0: Sono insediate bene, sono integrate.
1: No, non sono tutte integrate così come i Seminole. Tendono a avere, appunto, hanno la loro reservation, la loro zona, poi qualche attività economica all'esterno, sì, ma non in modo così di successo.
0: Però ricordiamo che l'eredità dei nativi americani c'è un po' ovunque, si legge anche nei nomi geografici.
1: Sì. Beh. Chicago, Oklahoma, Mississippi, anche parole comuni come gli animali. Skunk, sai cos'è lo skunk?
0: Skunk no.
1: Puzzola.
0: Ah, la puzzola, certo.
1: Raccoon.
0: Raccoon.
1: Moose.
0: L'alce.
1: Sì.
0: E poi?
1: E poi cose, mocassino.
0: Ma come mocassino, scusa?
1: Mocassino è una parola che viene da lì. Hammock.
0: Hammock cos'è?
1: Amaca.
0: Ah, è l'amaca.
1: Certo. Canoe.
0: Ah.
1: Ti sorprende, canoe.
0: Canoe.
1: E perfino tuxedo. Tuxedo. Ma non perché portavano loro il tuxedo, ma perché c'era un parco di quel nome da dove è diventato popolare negli Stati
0: insomma,
1: Uniti.
0: Quindi l'eredità degli indiani d'America è ancora viva negli Stati Uniti.
1: Sì. Dallo sport alle parole. È solo che non hanno quello che avevano prima.
0: Ecco, è stato tolto. Come mai?
1: That's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Ippo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
8: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Borsa italiana regolarmente aperta nonostante la festività del 2 giugno e tutte le altre borse naturalmente in Europa in monitoraggio, e dobbiamo segnalare una situazione estremamente positiva tra i listini continentali, in particolar modo Milano, che sta continuando la sua corsa e quindi superando i ribassi di ieri. Non solo è in positivo, ma è stato infranto anche un nuovo record storico. Questa mattina questo trend è trainato dalle speranze dell'accordo di pace fra Stati Uniti ed Iran, ma soprattutto dalla nuova corsa dei titoli tecnologici. Piazza Affari sta salendo dell'1,5%, andiamo a vedere esattamente adesso a quanto ammonta appunto il progresso. Abbiamo più 1,18, in realtà un pochino un rallentamento, ma abbiamo avuto appunto un rialzo fino ad 1,5% sul principale indice di Piazza Affari, ed è stato toccato un nuovo massimo intraday a 50.539 punti. Andiamo a vedere i protagonisti di questa giornata. Lo dicevamo, è la tecnologia a correre, grazie alla notizia intanto della decisione di quotarsi in borsa da parte di Anthropic, il gruppo, la startup che ormai non è più tale, di intelligenza artificiale guidata e fondata da Dario Amodei e sua sorella. È stato depositato in via riservata il prospetto informativo per l'IPO alla SEC, alla Security and Exchange Commission, la Consob americana, ma poi ieri Nvidia ha annunciato il lancio di un nuovo processore realizzato in collaborazione con Microsoft e quindi ulteriori investimenti che spingono in maniera fortissima il comparto STM più 8,87% a Milano e poi tra gli altri rialzi segnaliamo Prismian più 2, Ferrari più 1,89, Unicredit più 1,45, Lottomatica più 1,34, Moncler più 1,24%, quindi una situazione molto eterogenea, ma la regina della seduta è la tecnologia, come dicevamo con STM. In negativo, di nuovo la difesa e gli energetici, Fincantieri meno 2, Leonardo meno 1,7, Avio meno 1,50%. Gli altri indici, Parigi più 0,9, Francoforte in rialzo di un punto per ora. È tutto.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: Ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda, dichiara Valentino. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full.
1: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
0: Teatro dell'Opera di Barcellona. Un giovanissimo Valentino Garavani è seduto in platea. A un certo punto il suo sguardo si ferma su una donna. Non la conosce, non sa nulla di lei, ma indossa un abito rosso. È un rosso profondo, caldo. Valentino lo racconterà anni dopo con un'immagine precisa. Quella donna gli appare come un geranio acceso. In quell'istante capisce che il colore può trasformare una persona e che può renderla indimenticabile. Anni dopo, quando entra negli atelier e poi costruisce il suo, il rosso ritorna. Valentino non cerca un rosso qualsiasi però, vuole una tonalità che abbia forza ma anche eleganza, che non sia aggressiva ma nemmeno timida. Un rosso che si riconosca subito, senza bisogno di spiegazioni. Nasce così, ovviamente, quello che poi verrà chiamato Rosso Valentino, una tonalità leggermente calda con una punta d'arancio, capace di illuminare il viso, di dare energia al corpo, di funzionare su tessuti diversi senza mai perdere di intensità. È un rosso pensato e progettato come si progetta una forma e diventa nel tempo una firma. Per Valentino però il rosso non è mai solo una questione estetica, è un modo di guardare le donne. Dice spesso che una donna vestita di rosso non sbaglia mai, perché quel colore non appartiene a una stagione o a una moda. Appartiene a qualcosa di più profondo. È vita, è passione ed è anche sicurezza. È un colore che non chiede il permesso, ma non ha bisogno di esagerare per farsi notare, dice Valentino. Nel corso degli anni quel rosso attraversa tutta la sua carriera. Viene indossato da attrici, da first lady, da donne che stanno sotto i riflettori e da donne che semplicemente vogliono sentirsi all'altezza di se stesse. Diventa riconoscibile anche a distanza, al punto che basta vederlo per pensare subito a lui. Alla fine il rosso Valentino non è solo un colore, è una dichiarazione, cioè è il modo più diretto che lo stilista ha trovato per dire che la bellezza, quando è vera, non ha bisogno di cambiare continuamente per restare tale. Basta una volta. E quella volta per lui è stata in quel posto, in quel teatro, a Barcellona. Sì, oggi parliamo di Valentino. Oggi raccontiamo chi era Valentino, raccontiamo quello che rimane, come facciamo sempre qui a Eco, di Valentino Garavani. E per farlo siamo felicissimi, siamo onorati di avere con noi una fashion icon, una modella che ha lavorato con Valentino, lo ha conosciuto, e sto parlando di Simonetta Gianfelici. Simonetta, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Matteo.
0: Grazie
2: buongiorno.
0: Mille per essere qui, innanzitutto.
2: Grazie, è un piacere.
0: Ci dici il tuo primo incontro con Valentino, come è avvenuto, te lo ricordi bene, che tipo era? Vorrei sapere tutto su Valentino.
2: Me lo ricordo molto bene. Io ero giovanissima, parliamo dei primi anni Ottanta, avevo iniziato la mia carriera da poco e dovevamo preparare un servizio per Vogue Italia con un grande fotografo che era Gianpaolo Barbieri e quindi dovevo recarmi in atelier da Valentino a fare delle prove. Avremmo avuto poi un briefing per cercare di capire quale direzione dare al lavoro. Allora, Valentino era già una star a livello internazionale e io mi ricordo che arrivai in atelier ed ero già piuttosto intimorita, ma più che una sensazione si rivelò una premonizione fondata, perché in realtà arrivai e c'era questo silenzio quasi religioso nell'atelier e tutti i suoi assistenti lo chiamavano maestro, quindi ricordo il momento in cui lui mi si presenta, bello, elegantissimo, nella forma e nei modi, molto discreto, molto silenzioso, con uno sguardo però così attento che diceva tutto, e io devo dire mi sono sentita abbastanza paralizzata dalla paura, no? Era veramente come entrare in un tempio. E lui era un po' il sacerdote, cioè di questo tempio votato alla bellezza. E poi facemmo questo briefing con Gianpaolo Barbieri, che voleva legare questo servizio per Vogue Italia alle dive del cinema. Quindi loro cominciarono a parlare di Ninochka, di come rendere questa storia fluida. Voleva ricreare Gianpaolo il bacio di Casablanca. Quindi si chiedevano come farlo, come non farlo. Io ascoltavo con attenzione. A un certo punto Valentino si volta verso di me e mi dice: tu non devi fare Ingrid Bergman, tu devi pensare a qualcosa che stai perdendo per sempre. E questa sua indicazione mi aveva molto emozionato, proprio perché non cercava un remake, non si legava così tanto alla storia, ma cercava di far uscire un'emozione.
0: Senti, ma si può dire che abbiate sviluppato poi un rapporto di amicizia o è sempre rimasto professionale?
2: No, devo dire che è sempre rimasto professionale, anche forse per causa mia, non so, io sono una persona molto discreta, molto riservata e sicuramente quel primo approccio comunque dove tutti si rivolgevano a lui in francese.
0: In francese? A Roma.
2: In atelier parlavano solo francese
0: tra
2: di loro.
0: Ma per sua regola, per sua decisione?
2: Non lo so. Io all'epoca non conoscevo, non avevo ancora vissuto in Francia, non conoscevo così bene il francese. Io ero semplicemente paralizzata da questa situazione. Ma la cosa che mi colpì è che appunto lui non cercava di comunicare un'attitudine, una postura, o lui cercava l'emozione. E questo mi colpì profondamente. In tutta questa freddezza, no? Questo rigore, questa autorevolezza straordinaria, mi stava comunicando qualcos'altro.
0: Simonetta, Valentino era di Voghera,
2: sì.
0: Poi comincia a viaggiare moltissimo, vive a Parigi.
2: Perché studia a Parigi.
0: Sì. E poi si stabilisce a Roma, che per uno come me, che la moda la colloca, almeno in Italia, a Milano, sembra una scelta...
2: Errore.
0: È un errore, infatti. Perché era importante Roma per lui?
2: Allora, Roma in quegli anni era la dolce vita, è la Hollywood sul Tevere, jet set, principesse, star del cinema, frequentavano Roma. Roma era un sogno, ma era anche un palco dove si esibiva l'aristocrazia e l'eleganza internazionale. Cioè, io ricordo ancora, non in quegli anni, ma dopo, l'alta moda aveva ancora una fortissima influenza a livello mondiale. E quindi, non so, Vogue America veniva a Roma per scattare subito dopo le collezioni di alta moda, arrivavano dal mondo per assistere a questo. Era la celebrazione di tutto quello che non era ancora il Made in Italy, che giustamente tu collochi a Milano, ma era invece l'esaltazione della maestranza, dell'artigianalità e dell'eleganza, dove Roma era la capitale. E io mi sono fatta anche un'idea sul fatto che lui sia nato a Voghera.
0: Cioè?
2: Non lo so perché, ma mi viene di fare un parallelismo con Balenciaga, che pure cresce in una piccola cittadina dei Paesi Baschi e viene da una famiglia umile, e anche le origini di Valentino sono origini modeste. Ma io credo che proprio in quello scenario lui sia stato in grado di esprimere tutto il suo immaginario, tutto questo desiderio, no, di bellezza, lo ha coltivato anche come una fantasia. Poi però non è un caso che va a Parigi a studiare la Chambre syndicale de la couture, e quindi il suo percorso lo stava tracciando molto bene.
0: Senti, Valentino sostiene di avere capito di essere diventato, non saprei dire se famoso o importante, quando vede Jackie Kennedy che indossa un suo abito, e da lì poi lui la vestirà per molti anni, e da lì poi, come dicevamo prima, first lady, attrici, tu che l'hai conosciuto, hai indossato, indossi probabilmente i suoi abiti, che cosa c'è in quel modo di vestire una donna che porta così tante donne importanti a vestire Valentino?
2: Ma lui parte da un concetto, secondo me, che sembrerebbe anche abbastanza semplice, no? Dice: le donne vogliono essere belle, vogliono sentirsi belle, e lui effettivamente ci riesce, le rende uniche, le rende forti, le rende memorabili. Però io credo che sia in qualche modo profondamente coinvolto dalla bellezza intesa come identità, come personalità della donna e cerca solo di fare in modo che l'abito faccia emergere questa sua bellezza, faccia emergere la sua forza. Per questo direi non la riveste, la esalta, la valorizza. È proprio il termine giusto. E le donne effettivamente si sentono apprezzate per la loro bellezza non solo estetica ma anche interiore.
3: I podcast originali di 24 ore podcast. Strade in diretta.
4: Bentrovati, nuovo aggiornamento sulla 12 Roma Civitavecchia in direzione dell'Aurelia per incidente, code tra Cerveteri e Santa Severa. Incidente risolto e code sulla 26 Genova Gravellona Toce tra l'innesto con la 10 e Masone. Sulla stessa A10 di conseguenza code verso Ventimiglia tra Genova Pra e l'innesto con la 26 e in direzione opposta da Arenzano l'allacciamento con la 26. Sempre sulla A10 per traffico intenso verso Genova, code a tratti tra Albenga e Savona. Restiamo in Liguria, sulla A7 Milano-Genova a causa di lavori, code di 5 km verso Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla, 3 km in direzione Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
0: Nel mondo della moda ci sono alcuni casi di coppie che funzionano molto bene, penso chiaramente a Dolce & Gabbana, sono seduti sul titolo della loro maison, penso a Miuccia Prada e Fabrizio Bertelli, e a un certo punto Valentino incontra una persona che diventerà importantissima nella sua vita privata prima e poi comunque nella sua vita professionale, che è Giancarlo Giammetti. Tu hai avuto modo di vederli insieme, di vederli lavorare insieme? Che tipo di coppia professionale erano?
2: Beh, sono due caratteri completamente diversi che nutrono però, a mio parere, delle passioni comuni molto profonde, ma completamente diversi e talmente diversi da essere complementari. Il loro matrimonio professionale è quello che fa la loro fortuna, che rende Valentino anche ciò che è diventato, perché Valentino era un creativo, un sognatore, in qualche modo anche un po' naif. Giancarlo invece è un uomo che ha il senso degli affari, delle pubbliche relazioni, è un manager, e anche lì forse l'unione più vicina a questo tipo di relazione professionale, oltre che umana, sentimentale, possiamo dire quello di Yves Saint Laurent con Pierre Berger. Entrambi appassionati di bellezza, di ricchezza, di arte, di cultura, ma due modi molto diversi, no, di farla fiorire. Giancarlo Giammetti è una figura fondamentale del percorso di Valentino, e questo tipo di fedeltà, di intesa è rimasta secondo me immutata nel corso di tutta la vita di Valentino, e vederli insieme era divertente. Poi alcune cose le ho riviste, anche alcune dinamiche nel film The Last Emperor, dove Valentino è il capriccioso visionario e Giancarlo rimane fermo, tranquillo, imperturbabile, no? Ed è fantastico.
0: C'è una scena buffa, mi ricordo, in quel film in cui arrivano alla Rapacis, dove ci sarebbe stata la mostra degli abiti di Valentino, e a lui non piace come è stata messa l'esposizione, e si vede lontano un miglio da quello che dice, da come reagisce. Sì. E Giammetti cerca di gestire.
2: E invece era bellissima, se
0: era
2: posso
0: bellissima.
2: Dire.
0: Era bellissima. A proposito di cose bellissime e iconiche che sono state fatte da Valentino, c'è Donna sotto le stelle, Piazza di Spagna, con la sfilata incredibile in cui tu c'eri.
2: Sì.
0: Ci racconti qualcosa? Che cos'è stata quella serata? Poi immagino siano stati dei giorni, non solo una serata lavoro, ma
2: no,
0: che
2: certo.
0: Cosa ricordi?
2: Ma guarda, questo praticamente accade rispetto all'episodio, al mio primo incontro con Valentino, accade forse 12 o 13 anni dopo. Ed accade la sera prima, perché noi facevamo le prove della regia di sera, quando non c'era quel caldo di luglio, dove non c'era naturalmente ancora il pubblico, ma solo dei curiosi, dei passanti che si fermavano dietro le transenne per vedere designer, ma soprattutto le modelle. E io stavo provando e riprovando la discesa di questa scala complicatissima, di una regia anche lì monumentale. E a un certo punto lui mi si avvicina e mi dice: guarda, non devi pensare a niente, non devi fare nulla di particolare, pensa solo che gli abiti più belli nascono sempre pensando a una donna che abita un luogo, e quel luogo sei tu. E io al momento non è che realizzi proprio bene che cosa mi voglia dire. Invece la sera seguente, durante lo show, succede questa magia, perché io mi ritrovo a sfilare nella mia città con questo, in un abito, in un lungo abito meraviglioso, color verde acqua, c'è questo venticello romano che muove la gonna, lo chiffon. Io sono completamente estasiata da questa atmosfera che riconosco, che mi appartiene effettivamente. Quindi mi giro, guardo in alto, vedo questa luna spettacolare e poi continuo a scendere sentendomi una specie di dea. Non chiedeva nulla di più.
0: Senti, Simonetta, questa storia è bellissima, viene fuori anche un grande narratore, Valentino, sì. un regista, un narratore, da come racconti, da come diceva le cose alle modelle. Parliamo invece un po' dell'arco di anni che ha vissuto Valentino e di come la moda è cambiata. Tu, ne parlavamo prima di cominciare a fare questa chiacchierata, hai cominciato molto giovane, poi hai interrotto, hai fatto altro, ora sei ritornata, continui a fare o a essere una modella. Non so se c'è una differenza tra fare o esserlo, ma che me lo dirai.
2: Essere mi piace.
0: Essere una modella. Tu hai avuto la sensazione che a un certo punto Valentino non si ritrovasse più nel modo in cui il mondo della moda era cambiato? Grandi marchi, acquisizioni.
2: Prima hai detto una cosa fondamentale, una frase che è proprio di Valentino, quando dice: bisogna saper lasciare la festa quando c'è ancora gente. Allora, bisogna forse fare una premessa, no? Valentino è sempre stato indipendente e in un sistema che è quello della moda, dove c'è un continuo cambiamento che passa attraverso rotture, attraverso rivoluzioni. Lui è rimasto sempre fedele a se stesso, creando dei codici permanenti, fortissimi.

0: disperso gran parte di questo patrimonio e in questo modo lui è riuscito a salvarlo per sempre.
1: Grazie davvero, grazie Simonetta Gianfelici per questa chiacchierata su Valentino. Noi chiudiamo sempre con un piccolo episodio, con una piccola storia, e la storia fa così. Roma, luglio 2007. Per 3 giorni la città cambia passo, va in scena uno degli eventi più faraonici probabilmente che la storia della moda ricordi. I 200.000 invitati vengono sistemati negli hotel extra lusso della capitale, con tanto di servizio di trucco e parrucco e omaggio griffato per ognuno di loro. Le celebrazioni, che sono costate decine di milioni di euro, prevedono una mostra con 300 abiti iconici di Valentino. È stata allestita alla Rapacis, come raccontavamo prima. Una cena di gala con ambientazioni multietniche e infine un cocktail con spettacolo serale in una delle cornici più suggestive del mondo, probabilmente, sono i Fori Imperiali. E in particolare il Tempio di Venere, che è evidentemente la dea della bellezza, ricostruito per l'occasione, con delle colonne corinzie in vetro resina che cambiano colore nel passaggio dal crepuscolo alla notte. La serata si concluderà con fuochi d'artificio e delle danzatrici vestite di rosso, rosso Valentino, che volteggiano in cielo sospese davanti al Colosseo sulle note dell'aria «O mio bambino caro», cantata da Maria Callas. 3 giorni indimenticabili, 3 giorni surreali. Qualche settimana dopo arriva il comunicato di Valentino, in cui Valentino dice quali sono le sue intenzioni sul futuro, e il comunicato fa esattamente così. Il grande evento che ha celebrato i miei 45 anni di lavoro lo scorso luglio a Roma è stato un momento magico, sicuramente irripetibile. Sarebbe impossibile eguagliare l'emozione e la gioia per l'amicizia e la considerazione che il mondo intero ha voluto esprimermi in questa occasione. Pertanto ho deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda. Mi piace pensare, come dicono gli inglesi, I would like to leave the party when it's still full. Il mio futuro sarà pieno di nuovi impegni e di interessi. Alcuni saranno legati alla moda, perché è mio intento creare e sostenere istituzioni che promuovono lo studio del disegno e preservino l'arte della moda. Sono stato fortunato di fare della mia passione di adolescente il lavoro che mi ha dato sempre tanta gioia e riconoscimenti, e a riuscire a mantenere un mio stile, nonostante tutti i grandi cambiamenti avvenuti nella moda. Mi rendo conto che la maison che porta il mio nome cambierà, ma mi auguro che il team creativo che disegnerà le varie linee e di cui fanno parte alcuni dei miei assistenti sappia proseguire il mio lavoro in una maniera in cui possa essere orgoglioso. Il mio ringraziamento va alle migliaia di persone della moda che mi hanno seguito in questi anni, a tutti coloro che hanno sostenuto sempre il mio lavoro e soprattutto ai miei collaboratori che mi hanno aiutato a fare della mia carriera un successo. Valentino è scomparso il 19 gennaio del 2026. Aveva 93 anni. Fine.
2: Eco, quello che rimane è un video podcast originale coprodotto da Sky Italia e Radio 24 e condotto da Matteo Caccia, realizzato da Sky Content Factory, progetto editoriale a cura di 24 ore podcast, scritto da Matteo Caccia e Anita Panizza, in redazione Chiara Albicocco, assistente di redazione Michele La Serra, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. La regia è di Francesco Venuto, la direzione della fotografia è di Flavio Russo, la scenografia è curata da Miriam Milani. Il direttore della Content Factory è Omar Schillaci, la creative producer è Barbara Frigerio, la produttrice esecutiva è Alessandra Sacchespi. Il coordinamento è di Giulia Traverso. Alla produzione anche Angelica Repetto e Sara Del Grossi. La realizzazione tecnica è a cura di Production and Creative Hub.
3: I podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in

0: Europa garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce
2: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
11: Sono le 11.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Ucraina, almeno 13 morti per i raid russi. Zelensky attacco con oltre 600 droni e 73 missili. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, la parata ai fori imperiali, 280 i sindaci presenti. Roland Garros, tra azzurri e quarti di finale di uno slam per la prima volta nella storia. Una buona giornata, ancora ben trovati da Livia Zancanera dalla redazione. Si aggrava il bilancio degli attacchi notturni russi sull'Ucraina. I morti sono complessivamente 13, al momento oltre 100 i feriti, secondo quanto riferito dalle autorità.
13: 656 droni e 73 missili di vario tipo, balistici, da crociera e antinave. È questa la pioggia mortale piombata stanotte sull'Ucraina, che ha ucciso e ferito civili in strutture residenziali, mentre Mosca conferma l'attacco, ma dichiara di aver colpito solo obiettivi militari. Come preannunciato ieri sera dal presidente Zelensky, che aveva preparato la popolazione a un massiccio attacco da parte della Russia, l'Ucraina è stata bersagliata nella notte di bombardamenti concentrati soprattutto su Kiev-Dnipro, con un bilancio di vittime che si aggrava di ora in ora. Quello che ha colpito l'Ucraina, scrive Zelensky su X, è stata una dichiarazione assolutamente chiara da parte della Russia. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi attacchi continueranno. L'Europa ha bisogno di una propria difesa antimissile affinché questa guerra possa finalmente finire, e l'assistenza degli Stati Uniti nella fornitura di missili per i sistemi Patriot e l'appello di Zelensky è assolutamente necessaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Le sirene sono scattate in diverse aree nel nord di Israele a causa di lancio di droni dal Libano. L'esercito israeliano comunica che non sono stati riportati danni né feriti. Una persona è rimasta uccisa invece in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. La parata militare del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma, 280 i sindaci e gli amministratori presenti.

0: Infatti, oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, le parole della Premier Giorgia Meloni. A Roland Garros, ai quarti di finale, Flavio Coboli affronterà Auger Aliassim, mentre sarà derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
1: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, due servizi lui, e alla fine ho detto sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico. Devo essere sincero, ovviamente Thomas sta facendo un lavoro grandioso con me, però allo stesso tempo Alessandro, mi sento di spendere due parole con Alessandro che sta veramente con me H24 quando ci sono le cose belle, ovviamente, ma anche nei momenti brutti mi sa prendere, mi conosce. Tutti e due stanno facendo nel loro modo, stanno trovando la maniera per farmi stare bene, per farmi tornare il sorriso nel campo tennis. E un grazie speciale ovviamente a mio fratello che insomma, nonostante sia infortunato, sta spendendo tantissimo tempo con me perché è la mia spalla.
0: Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore Regia. Ora vi lascio a Due di Denari, Giora 24, torno alle 12.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più sventante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera. Con gli stessi conduttori, però.
6: Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
7: Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana.
8: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
7: E siamo tanti.
8: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
9: Signore, per cortesia, solo tre sfigate,
7: come dice la questura. E le parole, sì, lo so.

0: E naturalmente anche due di denari non si è voluta sottrarre a questa, non voglio neanche chiamarlo l'obbligo oggi, Mauro, ma l'onore di celebrare insieme a tutto quello che sta succedendo a Roma questo anniversario quest'anno così importante, gli 80 anni della storia della Repubblica Italiana.
1: Un anniversario rotondo, anzi io chiedo scusa perché andiamo a parlare sopra l'inno dell'Inno d'Italia, però vabbè, insomma il programma ha dei suoi ritmi e quindi speriamo che gli ascoltatori capiscano e anche le ascoltatrici, perché oggi c'è questa festa importante, questa ricorrenza importante.
0: Per la prima volta le donne sono andate a votare nel 1946 e quindi un ottantesimo anche in questo senso, e peraltro la Zecca dello Stato e l'Istituto Poligrafico appunto hanno voluto celebrare questa duplice ricorrenza con una modalità che noi questa mattina vorremmo condividere e segnalare ai nostri ascoltatori.
1: È una moneta che vale un'oncia d'argento ed è celebra l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica e il primo voto alle donne, sia sul recto che sul verso, cioè sulle due facce della moneta. Oncia d'argento 999 per 1000 è realizzata in finitura fior di conio. Sul dritto c'è l'Italia trionfante, cioè si vede la ragazza che ha le braccia stese da un lato, cioè sopra la sinistra tiene una stella, è una Italia trionfante ispirata al fregio di Montecitorio, e dall'altra parte invece ha il braccio levato. È inquadrata su un cerchio e un quadrato, perché in questo modo per esprimere appunto cielo e terra, stabilità e anche potenza. Sul rovescio
0: invece
1: ci sono tre volti di donna di tre generazioni diverse, e attorno si legge appunto forza di donna e luce di giustizia, mentre nell'altra parte, nell'altra faccia della moneta si legge l'ottantesimo anniversario Repubblica Italiana.
0: L'hai ricordato che vale 6 euro questa nuova emissione?
1: No, lo tenevo per ultimo perché è una cosa che si fa per le monete commemorative.
0: E infatti ci aveva colpito quando ci è arrivata la notizia, ci siamo interrogati e poi abbiamo trovato la prestazione. Allora, questa moneta è stata progettata dall'artista Silvia Ciucci, coniata come vi dicevo prima nelle officine della Zecca dello Stato, e peraltro c'è anche tutto quello che è scritto nel giro, no, della moneta stessa. Sono poste le scritte forza di donna e luce di giustizia rispettivamente a sinistra e a destra. Nel giro in alto è posta la scritta diritto di voto, mentre nel giro in basso le due date 1946, anno della nascita della Repubblica Italiana e della prima volta in cui le donne hanno votato, e 2026, anno di emissione della moneta. Molto bene.
1: Se volete acquistarla, andate sul sito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, IPZS, proprio sono le iniziali, e potete trovare appunto l'acquisto della moneta. C'è un carrello come sui tutti i siti di e-commerce, e potete acquistarla da lì.
0: Speriamo di aver convinto gli ascoltatori del fatto che siamo in diretta, Mauro, stamattina. Noi ci siamo, intanto io ve l'ho dimostrato da questa mattina perché vi ho raccontato quello che sta succedendo in borsa. Una giornata che è decisamente positiva, non tanto perché Piazza Affari celebra il 2 giugno, ma perché celebra tutta una serie di notizie che arrivano al mondo tecnologico, che direi per fortuna arrivano, perché così ci consentono di mettere da parte tutte le preoccupazioni che ci stanno davvero infastidendo da troppe settimane, che riguardano i vari conflitti di guerra aperti. E poi di che cosa si parla stamattina?
1: Allora, stamattina parliamo di altre cose che sono le nostre notizie, per così dire, miste, notizie da due di denari del nostro giornale Radio del Risparmio, ma poi avremo il piacere di chiacchierare con il presidente nazionale di Confconsumatori, Carmelo Calì,
0: un grande amico di due di denari a cui vogliamo molto bene,
1: di un altro anniversario rotondo, i 50 anni di Confconsumatori, quindi 50 anni di una associazione di consumatori, che significa poi più in generale 50 anni anche di consumerismo in Italia, cioè di attenzione ai consumatori. Sappiamo che il nostro è un paese dove il consumerismo ha faticato a farsi strada rispetto ad esempio a tradizioni anglosassone, statunitensi, però ora ormai diciamo che le associazioni sono una realtà ben presente e attiva sul territorio. Vediamo.
0: Ormai, esatto, anche con noi hanno stabilito un'alleanza molto solida, direi, quindi ci aiutiamo reciprocamente. Noi da parte nostra, anche con il nostro lavoro di rastrellamento delle notizie, segnaliamo tante vicende alle associazioni dei consumatori, e poi molte organizzazioni ci aiutano anche a risolvere tanti casi di tanti ascoltatori. Molto spesso, diciamo, senza naturalmente voglia nulla togliere a chi ha la guida di queste organizzazioni, come nel caso di Carmelo Calì, ma ricordiamo che per esempio Carmelo ha una fortissima competenza nel settore delle disavventure nel campo turistico e quindi ci aiuta spesso a risolvere disavventure di ascoltatori in quel campo. Ci sono molte retrovie delle associazioni dei consumatori composte da legali, specialisti, esperti che appunto mettono a disposizione delle associazioni dei consumatori proprio le loro specializzazioni per poi essere molto concreti anche nella risoluzione di queste. Quindi non danno solamente una battaglia in televisione o in radio, ma risolvono realmente molte situazioni.
1: Allora, visto che siamo in diretta, noi sì, sia detto senza polemica, noi sì, siamo in diretta, però non siamo soli perché ci sono altri colleghi che lavorano con noi in diretta.
0: Hanno e fatto allora... il ponte, tra l'altro aggiungo, perché io pure ieri qua era abbastanza messa la situazione in radio.
1: Allora, abbiamo in assistenza Anita Panizza, che ringraziamo, e naturalmente questo programma è stato però preparato da Marco Lombardo, anche se oggi prende un meritatissimo giorno di ferie.
0: E ricordiamo che farà la fine di Claudia Schiattone. Non vorrà più abbandonarci.
1: Sì, anche Anita lo sappiamo che è già stata contagiata dalla febbre di due denari.
0: Sì.
1: C'è Carlo Salvatore in regia, quindi anche lui al lavoro. Altri colleghi li avete potuti ascoltare, ad esempio nel giornale radio, Olivia Zancaner, Valentina Furlanetto, che sono qui presenti, diciamo presenti e a dare notizie in diretta, informazioni in diretta.
0: Ma vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se aderiscono a qualche associazione dei consumatori. Carmelo Calino è geloso del lavoro dei gli altri, anzi una persona fortemente collaborativa che crede anche nelle intese, nello spirito dell'associazionismo a 360 gradi, nella collaborazione appunto fra le associazioni dei consumatori per portare avanti istanze e battaglie. E quindi se vi siete rivolti nella vostra vita a qualche associazione dei consumatori e vi ha aiutato a dirimere qualche controversia, adesso diciamo la strada più gettonata è quella della conciliazione, quindi le associazioni dei consumatori negli anni hanno spinto sempre di più verso questa pratica, quindi attivandosi anche nella collaborazione con le imprese per essere appunto concilianti in questo senso, per sostenere tavoli di conciliazione con il mondo anche imprenditoriale. E poi ci sono tante collaborazioni con le varie autorità. Infatti Mauro prima ricordava che Confconsumatori ha celebrato questo 50° anniversario con un grande evento di 2 giorni a Parma, dove c'era per esempio tra gli altri Giovanni Calabrò, che è un esponente anche in questo caso amico di Due di Denari, perché ci aiuta molto spesso in tante occasioni, dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che come è noto è un'autorità che ci dà molta materia per far partire molto spesso le nostre trasmissioni.
1: Tutto vero. Allora, usate, sfruttateci, siamo qua, 800 24 0024, avete aderito a un'associazione di consumatori, avete interpellato un'associazione di consumatori, vi hanno aiutato nel risolvere qualche pasticcio o bisticcio, usate il numero verde che vi ho ricordato, 800 24 0024, oppure scriveteci 349 238 6666.
2: Drin Drin, edicola risparmio.
0: Allora, caro Mauro, a parte tutti gli anniversari che abbiamo ricordato fino a questo momento, i due grandi, importanti, gli 80 anni della Repubblica, il voto alle donne, i 50 anni di Consumatori, a proposito di date significative, va segnata sull'agenda del risparmio quella del 1° luglio. Lo abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato più volte e tante altre volte ci ritorneremo da qui in avanti. Scatta un'altra grande operazione che riguarda, come sapete, la previdenza complementare, perché sulla base di quanto ha indicato l'ultima legge di bilancio, dal 1° luglio i lavoratori neoassunti nel settore privato saranno chiamati ad aderire ad una forma di previdenza complementare, una forma di previdenza integrativa. Nella fattispecie sicuramente sarà in grande fermento il mondo dei fondi chiusi, fondi negoziali, e quindi una fase, una sorta diciamo di fase di silenzio assenso, perché l'adesione alle forme di ai fondi pensione sarà automatica, salvo poi fare una scelta di recesso appunto entro 60 giorni. Mauro, non mi ricordo se
1: entro 60 giorni, è corretto.
0: Perché vi ricordiamo questa data? Perché nei giorni scorsi è stato siglato un avviso comune, è stato sottoscritto il 26 maggio, tra le principali associazioni dei datori di lavoro, le comparativamente più rappresentative, quindi Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confservizi, Legacoop, Confcooperative, AGC, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani e Confapi, e dalle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL, per rafforzare anche tutte quelle iniziative di comunicazione che sarà necessario fare prossimamente, anche se se si comincia un po' prima, comunque non è che si dà fastidio ai lavoratori. Quindi l'obiettivo di questa intesa, di questo avviso comune, è rafforzare la previdenza complementare, tutelare il ruolo della contrattazione collettiva e garantire la sostenibilità dei fondi pensione negoziali che ne sono espressione. Al centro dell'intesa, diciamo che questo avviso comune interviene in particolar modo su un aspetto che è ancora abbastanza discusso e controverso, diciamo nell'ambito della misura generale introdotta dalla legge di bilancio, ed è quella parte relativa alla portabilità del contributo datoriale. Voi sapete che se siete un lavoratore di un determinato settore, avete il vostro fondo di categoria, c'è ovviamente il contributo che viene dato dal lavoratore stesso, la parte del TFR appunto che viene versato al fondo pensione, e c'è una quota che viene staccata, come dire, dal datore di lavoro. Questo contributo del datore di lavoro però non accompagna, non alimenta un fondo pensione nel caso sia un fondo aperto, quindi un fondo gestito da una SGR, nel caso in cui il lavoratore faccia una scelta diversa. Ebbene, diciamo che la legge di bilancio introdurrebbe questa portabilità del contributo del datore di lavoro, ma è un aspetto che ha sollevato naturalmente la perplessità, se non addirittura proprio, come dire, l'opposizione totale da parte dei fondi negoziali, dei sindacati appunto rappresentativi di tante categorie. Quindi diciamo che è un aspetto, credo Mauro, se non ricordo male, non ancora definito del tutto, in realtà partirebbe, ma credo che debbano essere trovate le soluzioni tecniche per favorire nel caso questo passaggio.
1: Infatti, e tant'è vero che questo avviso comune tra le parti sociali, appunto i datori e i sindacati, mette questo paletto, per così dire. Va bene il contributo datoriale, è previsto da una legge, quindi non è che si può disapplicarla, però loro dicono facciamolo solo se il contratto collettivo nazionale di lavoro lo prevede espressamente, altrimenti in assenza di questo l'indicazione dell'avviso comune è non concediamo questa portabilità del contributo datoriale dal fondo di categoria al fondo personale, potremmo dire, al fondo individuale.
0: E credo che siccome siamo alla vigilia anche di numerosi rinnovi contrattuali, vedremo appunto come andranno avanti le trattative da questo punto di vista. Comunque dal 1 luglio in ogni caso si parte con la scelta automatica per tutti i lavoratori neoassunti di una l'adesione automatica appunto al fondo pensione di riferimento dell'azienda presso la quale si verrà assunti. Adesso ti lascio la parola, mi eclisso per i prossimi 2 minuti, perché ti lascio alla sventagliata fiscale che hai preparato per la trasmissione di questa mattina.
1: Guarda, allora io comincio completando una cosa, sì, che sta nell'avviso comune e sulla quale insisteva anche Alberto Olivetti ieri,
0: vero,
1: quando appunto abbiamo avuto ospite il presidente dell'associazione delle casse di previdenza private, quindi parliamo del primo pilastro, quelle casse che sono alternative all'INPS per i commercialisti, gli avvocati, i geometri e così via,
0: i periti eccetera,
1: e gli stessi giornalisti, liberi professionisti, ecco,
0: la fiscalità di scopo.
1: Allora, a più riprese nel corso della puntata il presidente Olivetti ha detto dovreste rivedere un po' sta fiscalità, perché la fiscalità delle casse e poi anche più in generale dei fondi pensione non è così generosa come altrove. Neanche nell'avviso comune si dice che bisognerebbe arrivare a una fiscalità più favorevole sulle prestazioni, insomma tassare un po' meno le prestazioni che arrivano dai fondi pensione, ridurre anche la tassazione sui rendimenti, cioè sugli investimenti che vengono fatti dai fondi pensione, e aggiungerei anche, come diceva il presidente Olivetti, dalle casse privatizzate.
0: Ma in realtà quando io ti invitavo a fare la sventagliata fiscale intendevo le varie rottamazioni, perché so che ci sono delle tappe, poi tra l'altro una entro lunedì 8 giugno, la data del mio compleanno, bisogna entro quella data fare il versamento della 12ª rata della rottamazione quater.
1: Sì, ed è una buona notizia, Deborah.
0: Davvero?
1: Sì, perché,
0: quando mai?
1: No, nel senso, no? È una buona notizia perché devi pagare delle imposte derivanti dalla rottamazione, ma perché il termine scadeva il 31 di maggio, ma in forza dei 500 due giorni di tolleranza e dei giorni festivi che intercorrono, allora si va all'8 giugno. Quindi per versare la 12ª rata della rottamazione quater, non quella nuovissima che è arrivata adesso, la quinquies, la numero 5, quella lì, quella che già c'era in corso, allora il termine saranno tempestivi versamenti entro l'8 di giugno, giorno del compleanno di Deborah Rosciani, non ve lo potete scordare.
0: No, esatto, infatti se mai ve lo ricordo io, ma poi c'è però qualche cosa da ricordare anche sulla quinquies.
1: Certo, perché la quinquies invece è attesa alla cassa il 31 di luglio, quando, ma non vorrei confondere troppo le idee, bisognerà pagare anche la 13ª rata della quater.
0: Che estate avvincente, poveri, per tutti coloro che hanno aderito, però sperando che sia un sollievo, perché spalmano in questa maniera tutto l'arretrato fiscale.
1: Allora, attenzione, perché proprio la rottamazione quinquies, cioè quella varata quest'anno, quella nuova, quella che è abbastanza limitata per quanto riguarda le cartelle esattoriali statali, invece lascia ampie margini di intervento per i comuni. Lo ricordava Pasquale Mirto sul Sole 24 Ore di ieri. I comuni hanno, devono un po' sbrigarsi, perché i termini per come dire se si può o meno aderire alle sanatorie di tipo comunale, quindi rottamare le multe, le rette per la mensa non pagate e così via, devono decidere però entro il mese di giugno, salvo proroghe, come sempre può accadere. E poi da lì si vedrà tutto il percorso. Non tutti i comuni ovviamente aderiranno, come sempre succede, e bisognerà vedere soprattutto quale sarà la decisione dei grandi comuni, che hanno ovviamente più contestazioni rispetto ai loro contribuenti.
0: E troviamo un altro pretesto sempre per compilare e fissare delle date nella nostra agenda del risparmio, che anche se siamo a metà anno è sempre utilissimo, appunto da utilizzare. Ci dobbiamo mettere un'altra scadenza, quella del 16 giugno, anche in questo caso una scadenza che riguarda noi contribuenti e i comuni già più volte citati nella notizia precedente.
1: I sullodati comuni e noi sullodati contribuenti, entro il 16 giugno, cioè martedì 16 giugno, dovremo pagare l'acconto IMU 2026. Non è cambiata la regola base, quindi si potrebbe pagare tutto in soluzione unica sempre entro il 16 di giugno. Si paga entro il 16 giugno applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente.
0: Un ascoltatore molto solerte sulle nostre vicende previdenziali, caro Mauro, chiede: Massimiliano, ma i giornalisti non sono passati da INPGI ad INPS? Sì, ma abbiamo anche una gestione separata, no, a INPGI 2, per tutti coloro che esercitano la professione in regime libero.
1: Esatto, infatti abbiamo parlato di giornalisti libero professionisti, che sono appunto ancora iscritti a l'IMGI cosiddetta, si chiamava una volta IMGI 2, adesso IMGI e basta, perché assicura appunto questi colleghi.
0: Grazie comunque per la vostra attenzione, per avere così a cuore anche la nostra situazione previdenziale. Adesso è tempo di cominciare già ad attivarci con Carmelo Calì, perché ancora prima di raccontare tutto quello che è successo a Parma per i 50 anni di Confconsumatori, in realtà abbiamo un altro argomento per partire con lui.

0: Allora, io intanto penso che faremo compagnia, almeno me lo auguro, in queste ore a tutti coloro che, anche approfittando di un po' di maltempo che sta cominciando a circolare in tutto il nord Italia, in questo momento c'è una tempesta su Milano, dopo dovrei andare a casa, speriamo di non doverci andare con la canoa, in realtà ci sarà un bel po' di traffico di rientro in questa giornata, domani si riprende a lavorare dopo questo lungo ponte e allora magari qualcuno potrà già sperimentare questo rimborso automatico nel caso in cui, oltre al traffico, questi blocchi stradali siano generati anche da tutta una serie di cantieri che come dire sono lì a caratterizzare tanti percorsi e dalle tratte autostradali italiane. Allora stanno partendo appunto questi rimborsi automatici, peraltro anche con delle modalità a seconda della lunghezza del percorso e anche della serietà,
1: della durata
0: del cantiere,
1: sì, della
0: del numero degli operai che stanno lavorando, no? Questo non c'è.
1: Sentiamo, allora, intanto diamo il bentornato, come sempre, a Carmelo Calì. Buongiorno Carmelo, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno.
1: In questa giornata di festa.
2: Buongiorno a voi, gli ascoltatori.
0: Certo, posso dire, Carmelo, ma io diamogli del tu perché ormai lo conosciamo, il nostro fratello, praticamente presidente nazionale Confconsumatori, è un avvocato, quindi una persona anche tecnicamente molto preparata e sicuramente adatta anche per fare questo lavoro. Ma tu da quanto tempo sei arruolato da questa associazione? Perché noi da che facciamo due di denari, ma io anche da prima ti conosciamo da un sacco di tempo, ma non ho mai fatto questa domanda.
2: Dal 2002 sono in Confconsumatori.
0: Ah, caspita. Quindi 24 anni. Fatto 20, i conti giusti. 20,
1: sì, 24 anni a Radio 24.
0: Esatto. E quindi l'anno prossimo festeggi anche tu le tue nozze con l'Associazione dei Consumatori. Allora, da ieri è scattato il rimborso del pedaggio autostradale in caso di blocco del traffico o ritardi causati dai cantieri. Credo che fosse una iniziativa molto per la quale le associazioni dei consumatori hanno combattuto molto e quindi finalmente è arrivata. Vi va bene la modalità con cui l'operazione parte, Carmelo?
2: Ma come tutte le cose umane è sempre perfettibile, però intanto si parte e comunque siamo soddisfatti di come si parte, perché diciamo l'unico problema è che in questo momento solo Autostrade per l'Italia ha applicato la delibera ART, tutte le altre concessionarie a oggi non hanno messo in campo nulla e quindi c'è il rischio che poi ci possa essere qualche problema in futuro, però importante che sia partita Autostrade per l'Italia e noi siamo convinti, come abbiamo sempre sostenuto, che questa strada dei rimborsi finalmente è stata imboccata.
0: L'ART, ricordo, è l'autorità di regolazione, sì, dei trasporti, Carmelo, sì.
2: Sì, cioè, scusa. E diciamo che quello che dicevate è proprio questo. I rimborsi avverranno su due fronti, quello dei cantieri, ritardi dovuti a cantieri e ritardi dovuti a blocchi totali del traffico. Naturalmente vi è una differenziazione, per esempio per i cantieri sotto i 30 chilometri il rimborso scatta in automatico, tra i 30 e i 50 se si accumula un ritardo di almeno 10 minuti rispetto a quello che è il tempo di percorrenza standard, oltre i 50 chilometri per un ritardo di almeno 15 minuti.
0: Allora, Carmelo, scusa, sono 11:29 e poi magari ci ritorniamo nella seconda parte su questo tema. Mi interessava la modalità di rimborso perché sappiamo che in realtà molti italiani ormai si sono convertiti alla carta di credito per pagare il pedaggio autostradale, se non addirittura il dispositivo che non posso citare perché sennò sembra che facciamo pubblicità.
1: Ma ce ne citiamo due, tanto due sono.
0: Esatto, sì. Sono il Telepass e l'altro.
1: E Unipol. Esatto,
0: quindi se ci sono diciamo queste modalità di pagare associate alla carta e direttamente al conto corrente, magari il rimborso è facile che avvenga automaticamente. Per chi si ostina a continuare a pagare in contanti, come fa?
2: Allora, diciamo anche chi paga in contanti può avere il diritto al rimborso. L'importante è che abbia una ricevuta, diciamo, quindi al momento del pagamento si faccia rilasciare la ricevuta, i propri dati, un indirizzo email che deve indicare, perché in questo indirizzo email riceverà un codice con cui potrà controllare lo stato del rimborso. Naturalmente la ricevuta che viene rilasciata è attiva a fine del rimborso una volta che sono trascorse 4 ore, non prima, però dopo le 4 ore del ritiro a casello si può ottenere, e poi un codice di verifica. Questo è quello che può fare anche chi, diciamo, non è registrato, perché poi le altre ipotesi sono appunto quelle dell'utente che invece si registra sul sito, o ancora di più quello che è stato messo in campo con questa diciamo iniziativa è quello di un'app che è stata creata appositamente da Autostrade per l'Italia, quindi chi vuole scarica l'app e può fare tutto tramite l'app.
0: È nuova oppure vuole... Muovi, com'è che si chiama?
1: Muovi, giusto, Muovi Cashback.
2: Perfetto, perfetto, perfetto. E Muovi Cashback. Poi naturalmente anche chi non vuole utilizzare l'app si può registrare sul sito e quindi anche sul sito diciamo deve registrare il dispositivo di telepedaggio, registrare la targa e quindi da questo punto di vista anche chi non vuole scaricare l'app, registrandosi al sito, può ottenere lo stesso i benefici del rimborso. Naturalmente deve indicare l'IBAN e tutte le diciamo quelle informazioni che sono necessarie per diciamo per andare in sicurezza per questo tipo di rimborsi,
1: per ricevere il denaro. Autostrade.it, il sito di riferimento, li trovate, appunto c'è la voce rimborso del pedaggio, cashback del pedaggio, trovate quella, le modalità per scaricare l'app o per iscriversi adesso, pur con un po' di ritardo, però sono aperte le borse, sì.
0: Sono apertissime, guarda. Oggi
1: ma festeggiano o sono svogliate?
0: Festeggiano, ma non per il 2 giugno.
1: Festeggiano per conto loro?
0: No, no, guarda, tecnologia stamattina proprio galoppa.
1: Le borse.
3: Deborah Rosciani, presidente del mondo, subito.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, Business Developer in Alperia.
8: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
7: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
0: Le borse europee viaggiano in positivo, adesso in rallentamento rispetto ai livelli raggiunti nella prima parte della seduta. Qualche ora fa abbiamo un rialzo di quasi un punto a Francoforte, Parigi più 0,6, Milano più 1,09%, Milano è arrivata a superare un guadagno di un punto e mezzo, superando peraltro un nuovo record storico, in questo momento tratta 50.321 punti. Oggi corre la tecnologia per tutta una serie di notizie, intanto perché Nvidia ha comunicato il lancio, la realizzazione di un nuovo processore in collaborazione con Microsoft, notizia che ieri ha messo le ali, il turbo a tutti i titoli del settore, a questi in particolar modo. E poi c'è anche l'altra notizia che è arrivata ieri proprio mentre comunicavamo tutte le indicazioni, le notizie che sappiamo fino a questo momento della quotazione di SpaceX di Elon Musk. Nel pomeriggio è arrivata la notizia del deposito alla SEC, la Security and Exchange Commission, Corporation, la Consob americana, del prospetto informativo per la quotazione in borsa di Anthropic, cioè il gruppo di intelligenza artificiale fondato dai fratelli Amodei. Andiamo a Piazza Affari, STM vola più 10,51% insieme a Prysmian, più 2,41% Ferrari, più 2% Moncler, più 1,43%, i peggiori gli energetici e la cantieristica, la difesa, Avio meno 2,20%, Fincantieri meno 1,80%, Eni meno 0,7% e Snam meno 0,48%. È tutto.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
14: In collaborazione con
15: Accenture. Insieme per reinventare.
16: Due di denari.

0: Buongiorno, io ho scaricato l'app delle autostrade per il cashback, ma non riesco neanche a registrarmi perché dopo aver inserito tutti i dati dovrebbe arrivare una mail per confermare l'account, ma questa mail non arriva. Ho provato una decina di volte e in ogni ora del giorno e della notte questa mail non arriva, quindi evidentemente c'è un problema di funzionamento. Buona giornata.
1: Vabbè, magari proveranno tutti a scaricarla, forse c'è anche un intasamento, vediamo nei prossimi giorni con l'ascoltatrice, ma dobbiamo anche raccontare le ragioni per cui siamo partiti con la marcia nuziale.
2: Sì, perché immagino che non fosse per il matrimonio della Repubblica,
1: No,
2: visto che
1: neanche.
2: oggi è giornata di inni.
1: E neanche perché Carmelo Calì è sposato da 24 anni con la Confconsumatori, ma perché abbiamo trovato questa storia che avrei voluto definire divertente, ma per tutti i diretti interessati di divertente non c'è stato nulla, ma perché è tipicamente una situazione che magari potrebbe finire anche sul tavolo di un'associazione dei consumatori. Questa è andata a finire direttamente davanti ad un giudice, perché le cronache appunto fiorentine hanno raccontato in questi giorni di questa coppia di australiani che voleva sposarsi in Toscana e hanno deciso di affidarsi ad una wedding planner, gestendo tutto da remoto, dando delle istruzioni precise, fissando un budget, e poi quando sono arrivate in realtà le nozze sono andate in maniera radicalmente diversa rispetto a quello che avevano pensato, e quindi il tribunale di Grosseto ha condannato la società organizzatrice a risarcire gli sposi con circa 19.000 euro tra danni e spese legali per tutta una serie di disservizi che hanno trasformato una giornata da sogno in una da incubo. Tra le altre cose, che cosa è successo? Ma vabbè, i fiori finti.
2: Ma allora il libretto della liturgia aveva un refuso.
1: Questa è proprio la più divertente di tutti.
2: La macchina noleggiata aveva creato problemi che non partivano, ho dovuto spingerla. Non c'era al momento dell'aperitivo. Non c'era ancora nessuno del catering e poi la torta nuziale era sottodimensionata e poi purtroppo una signora, peraltro anche in stato interessante, è caduta in piscina e quindi anche lì c'è stata un po' di agitazione, hanno poi deciso di portarla in via precauzionale al pronto soccorso, per fortuna niente di grave.
1: L'organizzatrice però veramente se l'ha presa molto male.
2: Sì, l'organizzatrice in realtà respinge tutte le accuse, dice io ho fatto tutto molto seriamente e ci siamo occupati di tutto, non hanno voluto l'open bar, non abbiamo sbagliato niente, casomai dice avremmo sbagliato ad accettare l'incarico, e si rammarica dell'incidente occorso alla signora che è caduta in piscina, dice però lì era un punto dove in realtà gli invitati non dovevano andare ed era chiaramente segnalato che non si doveva utilizzare quello spazio.
1: Certo, Carmelo Calì, insomma, negli anni la tipologia di casi che hanno preso ad approdare sui tavoli delle associazioni dei consumatori sono si è veramente la tipologia, la gamma si è ampliata a dismisura. Oggi l'ultima frontiera è quella delle truffe digitali, delle quali parleremo perché hanno costituito anche una parte importante di questa vostra due giorni di Parma, però sicuramente il mondo del consumerismo è molto cambiato in questo arco di tempo e probabilmente continuerà a cambiare. Se tu le dovessi descrivere, Carmelo, come dire, proprio le fasi più significative per la vostra associazione e per il consumerismo in generale, che cosa indicheresti e che magari hai anche ricordato nella tua relazione di saluto alla Assise di Parma del 28 e del 29 maggio?
3: Ma diciamo per quanto ci riguarda, noi nasciamo dallo sciopero del parmigiano, un'iniziativa spontanea di 400 donne di Parma che decidono di mettere in piedi questa iniziativa contro quello che era, diciamo, un prezzo spropositato del prezzo del parmigiano che si era realizzato. Questa iniziativa ha avuto successo e quindi il prezzo del parmigiano è tornato ai livelli precedenti.
1: Cioè Confconsumatori che è di Parma nasce per questa ragione, ma lo sai che non lo sapevo?
3: Sì, e infatti a quel punto quel comitato spontaneo che si era costituito per lo sciopero del parmigiano si rese conto che bisognava dare continuità a quell'esperienza di tutela dei consumatori e quindi bisognava continuare. Quindi la Confo Consumatori nasce proprio per dare continuità a quell'esperienza dello sciopero del parmigiano. È importante perché appunto non nasciamo da un progetto precostituito a tavolino di tutela dei consumatori, ma da un'esperienza concreta e per darle forma e organizzazione, che poi è diventata una presenza su tutto il territorio nazionale.
1: No, tra l'altro, guarda, sì, no, adesso poi adesso la presidenza è finita a Catania, ma la presidente storica dell'associazione è stata Mara Colla, che adesso è presidente onoraria, e proprio per dimostrare il radicamento con il territorio di Parma, io mi ricordo tutte le trasmissioni che abbiamo fatto con voi con il sul caso Parmalat, perché è stata l'associazione dei consumatori che in primo luogo ha presidiato con forza questa drammatica vicenda che aveva coinvolto migliaia appunto di risparmiatori in azioni del gruppo del latte di Calisto Tanzi. Mauro.
2: Sì. Dal parmigiano a oggi, diciamo, molte esigenze sono cambiate. Vedo che nella prima giornata delle vostre assise, la settimana scorsa, 28-29 maggio, avete parlato di contratti assicurativi, quindi tutela del consumatore, perché adesso c'è questo nuovo arbitro, adesso dopo lunga gestazione è finalmente partito l'arbitro anche in materia assicurativa. Mi pare di capire che il sistema sia ancora in rodaggio, però Carmelo, ti chiedo un parere su questo.
3: Sì, certamente siamo ancora in una fase iniziale, l'arbitro è partito soltanto da qualche mese, quindi ancora siamo in attesa anche di capire, però come tutti gli strumenti a tutela dei consumatori noi ci auguriamo che anche questo possa avere dei risvolti positivi, e perché molte volte il consumatore riesce attraverso questi strumenti di definizione extragiudiziale delle controversie ad avere quella ragione che spesso non riesce ad avere e che può ottenere anche evitando di andare in giudizio, perché è chiaro che diciamo non è necessario molte volte andare in causa davanti a un tribunale o un giudice di pace, perché molte volte si possono ottenere anche il riconoscimento dei propri diritti attraverso questi strumenti. Quindi certamente abbiamo avuto riflettere il primo giorno su questi aspetti, il credito al consumo e le polizze assicurative, perché molte volte ci sono molti contatti fra questi due mondi. Una polizza assicurativa viene abbinata a un contratto di credito al consumo. E quindi questo è un aspetto fondamentale che abbiamo, e quindi anche da questo punto di vista capire quali sono i limiti in cui è competente l'arbitro bancario, se si tratta di controversie riguardanti il prestito al consumo, e invece è competente l'arbitro assicurativo se la questione attiene alla polizza assicurativa. È una questione appunto che diciamo dovremo sviluppare sicuramente nei prossimi mesi.
1: Tra l'altro, Mauro, prima abbiamo ricordato la moneta commemorativa del 2 giugno del voto alle donne, ma sappi che anche Consumatori ha celebrato un annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane per celebrare i 50 anni dell'associazione, e poi hanno varato, chiamiamolo così, anche un nuovo logo dell'organizzazione, quindi ha cambiato anche un po' i colori. Insomma, veramente questo anniversario è stato celebrato al meglio.
2: Nel frattempo, io, cogliendo la sollecitazione dell'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, ho controllato, perché io ho questa app Muovi
1: molto
2: Cashback devo dire che la mia app funziona, e quindi consiglierei all'ascoltatrice di contattare direttamente dal sito, c'è anche un numero verde per capire se possono aiutarla a risolvere questa impasse.
1: Diciamo che magari, che ne so, sarà che la notizia in questi giorni ha guadagnato la ribalta della cronaca con particolare forza, magari molti consumatori si siano accorti e quindi stanno anche forse un pochino intasando il sito, non lo so.
2: Guarda, faccio anche un promo, attenzione però, perché la stessa Autostrade per l'Italia ha diffuso anche un avviso, attenzione ai phishing, quindi come gironzolano delle mail farlocche, fasulle, truffaldine, che invitano in realtà a inserire i propri dati, ma non ad Autostrade per l'Italia, ma invece ai serpenti coralla. Ne parliamo tra poco anche con Carmelo Calì, naturalmente dopo il traffico.
4: C'è troppa confusione in giro.
5: Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento per incidente, si viaggia rilento sulla 25 Torano-Pescara verso la 24 tra Prato La Peligna e Cocullo. A causa di lavori sulla 7 Milano-Genova verso Milano, 5 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone, 2 tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Restiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico intenso verso Genova, code a tratti tra Andora e Savona e tra Varazze e l'allacciamento con la 26. Sulla 12 Genova Genova Rosignano code a tratti tra gli svincoli di Viareggio e l'innesto con la 15 verso Genova. Proseguendo in questa direzione ancora code a tratti tra Rapallo e l'allacciamento con la 7. Sempre a causa del traffico intenso di rientro dal ponte si verificano code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Fidenza verso Milano e sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Imola. Prossimo appuntamento tra un'ora.
5: Due di denari.
1: Allora, intanto controllo le notizie, perché pure questa alle associazioni dei consumatori interessa. Eurostat ci racconta che l'inflazione annuale dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 3,2% a maggio. Abbiamo questa stima preliminare, sarà ben contenta la Banca Centrale Europea prossimamente nel prendere atto di questa situazione, e quindi cominceranno veramente un po' le ambasce di Christine Lagarde e vedremo se toccherà aumentare i tassi di interesse. Vabbè, detto questo, allora
2: detto
1: hai
2: questo,
1: anticipato
2: ieri
1: che volevi
2: parlato,
1: corallare.
2: Sì, sì, volevo prendermi un attimo uno spazio, anche se non è venerdì, uno spazio serpente corallo, ma con chi da tempo in realtà si batte proprio per mettere sull'avviso tutti noi rispetto alle insidie digitali. E infatti nel pomeriggio del 29 maggio, durante la loro due giorni, Confconsumatori ha dedicato una tavola rotonda alle truffe digitali, nuova frontiera della tutela dei consumatori. Perché Carmelo, io penso che tu condivida con me la, non voglio neanche dire la preoccupazione, ma addirittura il disappunto per il fatto che siamo assediati da qualsiasi tentativo. Gli SMS, ancora mentre stiamo parlando arrivano messaggi di ascoltatori che ci segnalano SMS truffaldini, che se, con il vostro pacco è da ritirare, cliccate qui e così via. Insomma, cosa si può fare, cosa state facendo, cosa si potrà fare in avanti, insomma?
3: Allora, abbiamo titolato la tavola rotonda la nuova frontiera della tutela dei consumatori, perché questo era il dato che ci stanno consegnando i nostri sportelli su tutto il territorio nazionale, oltre che il nostro sportello online. È un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. La cosa che mi sento di dire subito agli ascoltatori è quella di prestare la massima attenzione alle novità. Perché noi siamo portati a pensare che il problema sia quello delle truffe tradizionali che magari conosciamo e dalle quali pensiamo di poterci difendere. Invece i truffatori ne vendono non una al giorno, ma una al minuto. Mentre noi stiamo parlando, noi ci siamo? Quindi ci troviamo di fronte a delle novità. Quindi la prima cosa da fare è attenzione alle nuove truffe che ne vendono una al secondo. Come tutelarsi? Le esperienze che stiamo vivendo in questi giorni, in quest'ultimo periodo, e che ci ha fatto capire tramite anche tutte le testimonianze e gli autorevoli interventi, è che bisogna giocare una partita preventiva sull'informazione, perché ancora oggi, purtroppo, può sembrare paradossale, molti consumatori cadono nelle trappole perché non sono correttamente e adeguatamente informati di questi rischi. La seconda è che i truffatori non sono quattro balordi all'angolo della strada, ma sono delle persone gentili, cortesi e che conquistano la fiducia. Quindi diffidate di una persona che vi telefona dicendo che vi sta aiutando perché c'è una truffa. È lui il truffatore, non vi vuole aiutare. E questo è un altro. Altra questione è quella di una tutela, diciamo, o nelle aule giudiziarie o all'arbitro, mettendo in campo tutto quello che è necessario in base alla normativa.
1: Proprio su quanto sono bravi i truffatori ne parlavamo con Mauro a microfoni spenti, proprio commentando questa ultima novità di Autostrade, Muovi eccetera, perché sono già partite appunto i tentativi di adescamento da parte di malfattori che sono pronti a cogliere notizie più recenti.
2: Dicevamo scherzando, Carmelo, che i truffatori hanno un senso della notizia anche superiore a quello di noi giornalisti, cioè sono appena colgono che un evento, un argomento conquistano un po' di spazio alla radio, in televisione, televisione, sui giornali, ecco che pronta arriva subito la corallata, cioè il tentativo di truffa con una mail, con gli sms e così via. Se posso aggiungere nel mio piccolissimo, Carmelo, ma per carità, anzi, aiutateci sempre a segnalare le novità, continuate a dircelo, noi, anche noi qui alla Due di Denari facciamo il possibile. Quello che spesso non capiamo dei truffatori è che sono una filiera di truffe, cioè sono ormai delle parti specializzate. Ci sono quelli che si occupano di sottrarre i dati, quelli che si occupano di mandare le mail, quelli che si occupano di, che ne so, fare le telefonate e così via. Insomma, quindi non è il singolo che ci suona alla porta, ma dietro di lui magari c'è, o dietro di lei, perché no, c'è tutta un'organizzazione e appunto una filiera anche suddivisa per i vari compiti.
1: Certo. Allora, Carmelo, sì, certo, no, ti lascio adesso commentare questi aspetti, però stavo prendendo anche altre due cosette dalla tua relazione occasione del cinquantesimo anniversario, appunto, perché c'è un tema molto importante su come si sostengono le associazioni dei consumatori, perché questo genera sempre molte domande da parte appunto dei amici consumatori che spesso non capiscono che la vostra attività deve essere anche finanziata, perché sono molti legali che si mettono a disposizione.

0: trattano bene alle aziende che fanno delle pratiche commerciali scorrette, e quindi c'è questa, chiamiamola così, restituzione al consumerismo. Quindi funziona questo canale di finanziamento?
1: Sì, certo, certo. Sono i soldi che riceviamo per i contributi, sono soldi pubblici, non dei contribuenti, ma sono soldi provenienti dalle multe che l'antitrust eroga alle varie aziende che hanno messo in atto pratiche commerciali scorrette, siano esse ingannevoli che aggressive. E quindi sulla base di questo lo prevede la legge, che devono essere destinate a iniziative di informazione ai consumatori. Il Ministero ogni anno
0: fa
1: un riparto con dei contributi che dà alle associazioni nazionali, e una parte anche alle regioni, per che si facciano anche delle attività nelle regioni con una rete di sportelli dei consumatori, mm-hmm, che vengono finanziati proprio per dare questa assistenza ai consumatori anche nelle varie regioni e nelle varie province.
0: E poi ci sono naturalmente i contributi non dei contribuenti ma dei consumatori che si associano all'associazione dei consumatori preferiti.
1: Sì, certamente, lì poi c'è le quote associative di ciascun associato, noi possiamo assistere i nostri associati, e quindi il momento in cui il socio si rivolge a noi si iscrive e riceve l'assistenza necessaria. Ricordiamo sempre, mi piace dirlo, noi siamo un'associazione, tutte le associazioni siamo delle associazioni dei consumatori, non siamo uno studio legale, quindi l'approccio deve essere quello di un'associazione che va a tutelare i consumatori. Poi certamente vi sono dei momenti in cui la definizione stragiudiziale purtroppo non si può comporre, e allora lì bisogna andare sul piano giudiziario, ma lì il consumatore è libero di scegliere un proprio legale oppure uno di quelli che
0: potete,
1: diciamo,
0: mettere
1: con
0: a disposizione
1: con l'associazione.
2: Sì, tra l'altro appunto il caso che abbiamo segnalato nella riapertura dopo i mercati finanziari era il caso di una vicenda che è finita poi in tribunale, quindi non si è riusciti a comporre neanche in modo stragiudiziale questo contenzioso tra gli sposi australiani e la wedding planner toscana.
0: Ricordiamo prima della chiusura anche la materia finanziaria, molto spesso le associazioni dei consumatori aiutano anche le vittime, prima parlavo di Parmalat, oggi ne abbiamo altre, un membro importante, autorevole della Confconsumatori, l'avvocato Antonio Pinto, che di recente ci sta dando una mano per il caso Forward You, le assicurazioni fallite, ma insomma in passato in tante altre situazioni ci ha dato una mano a guidare i nostri ascoltatori. Come spendiamo gli ultimi 30 secondi, Mauro?
2: Chiedendo qual è la prossima versante più caldo per la Confconsumatori, Calì.
1: Ma noi riteniamo, al di là di queste battaglie che abbiamo voluto fare, che oggi la partita si gioca sulla tutela degli interessi collettivi dei consumatori. È importante il presidio degli sportelli per tutelare il singolo, e continueremo a farlo con i reclami, con le conciliazioni, con le cause. Però oggi la battaglia è andare a muoversi sul piano degli interessi collettivi dei consumatori, perché molte volte, andando a fare una battaglia sugli interessi collettivi dei consumatori, si vanno a risolvere anche e soprattutto i problemi dei singoli, ma con un'azione si vanno a portare dei benefici a migliaia di consumatori. Questo secondo me è il salto di qualità che la Confconsumatori deve fare e che vogliamo fare, e questo secondo me è un salto di qualità che andrà a beneficio della tutela dei consumatori, anche perché molte volte un caso di tutela collettiva viene scoperto nel singolo sportello col singolo consumatore che sottopone il suo caso, poi magari si scopre che attraverso quello che ci sta raccontando quella persona c'è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale che non riguarda soltanto il signor Rossi ma che riguarda migliaia e migliaia di consumatori. Questo è il salto di qualità che vogliamo fare.
2: Grazie, grazie a Carmelo Calì, presidente nazionale Confconsumatori, ovviamente molti auguri, molti complimenti per i vostri 50 anni e per altrettanti in futuro, ma altri 500 anni di Confconsumatori.
0: Grazie Carmelo, a presto, peraltro partirà più presto da Catania anche lo sportello per il turista, quindi sicuramente fra qualche settimana lo dovremo richiamare per altre storie. A presto Carmelo, buona giornata.
1: Bene.
0: Noi domani parliamo la giornata del lavoro, e attenzione che il 7 giugno c'è un'altra di data importante.
2: Trasparenza retributiva.
0: Ottimo.
2: Beh, leggete il Sole 24 Ore di oggi.
0: Sei preparato, eh? Pare che leggi il Sole 24 Ore tutti i giorni.
2: Studiato da matti, non mi sono fermato mai.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
12: Sono le 12 un minuto.
13: GR24, il Sole 24 Ore.
12: Ucraina, almeno 17 morti nei raid russi a Dnipro, trovato il corpo di un bimbo sotto le macerie. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, la parata ai fori imperiali, stamattina l'omaggio al milite ignoto. L'omicidio di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati nel Cosentino, fermate 2 persone. Eurostat, cresce ancora l'inflazione nell'Eurozona, a maggio al 3,2%. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Si aggrava il bilancio degli attacchi notturni russi in Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. Al momento sono almeno 17 le vittime. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Ora il Medio Oriente, una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre anche il Libano si continua a combattere.
14: Esplosioni e sirene nel nord di Israele e nel sud del Libano, a poche ore dall'annuncio da parte di Trump di una tregua tra Hezbollah e Netanyahu. La tregua annunciata ieri è già insanguinata. Almeno una persona è rimasta uccisa in Libano in un attacco di droni israeliani contro un'auto ad Ansar, scrive L'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Secondo Haaretz, invece, i morti sarebbero 4. All'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah da parte di Trump ha fatto seguito un messaggio su X del premier israeliano Netanyahu, che ha chiarito che nel sud, le operazioni continuano. E anche Hezbollah, che secondo Trump aveva dato il via libera a una tregua, continua a prendere di mira Israele. Intanto l'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum di intesa con gli Stati Uniti e non ha inviato una risposta, secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mehr News. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, ha detto un alto ufficiale militare iraniano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La parata militare del 2 giugno ai Fori Imperiali di Roma. Oggi celebriamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, una ricorrenza che racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Le parole della Premier Giorgia Meloni stamattina l'omaggio al Milite Ignoto con la deposizione della corona d'alloro all'altare della patria da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono stati sottoposti a fermo i due cittadini pakistani fermati poche ore dopo l'omicidio dei quattro braccianti agricoli uccisi ieri e bruciati vivi ad Amendolara in provincia di Cosenza, determinanti i video del distributore di carburanti.
2: Regge a fatica l'accordo di massima raggiunto ieri sera con la mediazione americana sul Libano. Se infatti Israele ha desistito dall'attaccare, come annunciato.
12: Secondo una stima preliminare di Eurostat, l'inflazione annuale nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. L'energia dovrebbe registrare il tasso annuo più elevato a maggio al 10,9%. Ed è tutto per questa edizione. GR24 torna alle 13:00.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Perché scegliere Genertel?
3: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: A grande richiesta continua la serie, un esame visto da vicino, e oggi parliamo di polisonnografia, che è un test diagnostico per intercettare i disturbi del sonno. Ci aiuta a capire di che cosa si tratta il professor Ugo Faraguna, che è neurofisiologo all'Università di Pisa. Professore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. La polisonografia è l'esame, diciamo, di riferimento di noi sonnologi, termine bizzarro che indica i medici del sonno, così come per il cardiologo c'è l'elettrocardiogramma, per noi che ci occupiamo di sonno c'è la polisonografia, che, come dice il nome, è un esame fatto di polisegnali, di tanti segnali, e sono un fenomeno complesso per cui noi dobbiamo registrare tanti parametri fisiologici. Cosa registriamo? L'elettroencefalogramma, l'elettooculogramma, movimenti degli occhi, il tono muscolare con l'elettromiogramma, la funzione respiratoria attraverso dei sensori che si mettono a livello del torace, dell'addome o delle piccole cannule nasali, l'ossigenazione del sangue, l'attività cardiaca, la posizione corporea, per cui abbiamo un sacco di dati che ci descrivono in maniera oggettiva e non soggettiva come le persone dormono.
1: Professore, quando è il caso di sottoporsi a questo esame?
2: Questo esame ha delle indicazioni specifiche. La più rilevante in assoluto è quella delle apnee del sonno. È un esame che ha delle indicazioni specifiche, e quindi di norma quello che succede è che il medico di medicina generale prescriva una visita con un centro specialistico. Esistono dei centri accreditati presso l'Accademia di Medicina del Sonno italiana, e al centro del sonno, dopo un inquadramento specifico con un colloquio clinico, il medico del sonno decide se è opportuno o meno fare questo esame.
1: Professor Faraguna, molte persone, milioni di persone, soffrono di disturbi del sonno senza saperlo. Ci può dare delle indicazioni, segnalare dei sintomi, dei segni che possono farci prendere consapevolezza e capire se dormiamo bene oppure abbiamo qualche problema?
2: Allora, continuando sulla linea dei disturbi respiratori, che sono quelli forse più pericolosi fra tutti, sicuramente bisogna stare attenti ad alcuni piccoli segni. Ovviamente se si dorme con qualcuno si può avere il feedback e riscontro da parte del partner di letto, ma non è sempre possibile questo. Quindi ci sono alcune indicazioni suggestive, per esempio svegliarsi con la bocca molto secca. Questo suggerisce che ci possano essere delle cause legate all'apnea del sonno. E chiaramente la sonnolenza, che può essere quantificata con dei semplici questionari, la sonnolenza diurna può essere un campanello d'allarme. Ma anche i tanti risvegli dell'insonnia che le persone hanno spesso vengono trascurate, e questo deve essere invece un elemento di preoccupazione, perché sappiamo che a lungo termine anche l'insonnia lascia dei regali che non sono proprio simpatici.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: E per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buon proseguimento di giornata, buon ascolto, un saluto dalla vostra Nico.

0: Meloc. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Forse passerà alla storia come il primo blitz bellico effettuato con tecnologie informatiche e l'intelligenza artificiale, quello che ha colpito la guida suprema iraniana Khamenei nel suo quartier generale in Pasteur Street a Teheran. Lo strumento a sorpresa sono state le telecamere che vigilavano sul traffico della capitale iraniana. Telecamere è la rivelazione hackerate da tempo dall'unità 8200 israeliana. Una spia elettronica era puntata proprio sul luogo dove la sicurezza parcheggiava le vetture blindate. Conoscevamo Teheran come Gerusalemme, ha riferito uno 007 israeliano. Movimenti quotidiani analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale per schedare abitudini e preparare simulazioni. Ma l'arma segreta messa in campo è stata anche l'intervento sulla rete cellulare. I telefoni fatti suonare occupati per rendere difficili le comunicazioni della sicurezza iraniana. Decisiva poi la fonte diretta della CIA americana sulla presenza di Khamenei a un piano superiore rispetto al bunker interrato, CIA che da mesi monitorava con i satelliti la guida suprema.
2: In questa clip di introduzione, che ormai parla di una notizia superata nel tempo, però importante al fine di capire poi lo svolgimento del conflitto di cui siamo testimoni anche in queste ore, in questi minuti. L'uccisione di Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, e nel servizio di introduzione, visto e notato, è citata la CIA, è citato il Mossad, sono citate operazioni di intelligence. E questo fa parte naturalmente della cronaca, perlomeno verificata. Ma gli interventi dell'intelligence, cioè dei servizi, cosiddetti servizi segreti, in campo bellico, cioè negli scenari di guerra, devo dire che fa parte dei passatempi più stimolanti di chi spesso si improvvisa in rete, negli spazi social, come portatore di un sapere che altri non condividono. Vedete, qui sono stati i servizi, sono mossi i servizi, c'è dietro il Mossad, c'è dietro la CIA, c'è dietro i servizi russi, c'è dietro i servizi cinesi. Tanto che nel racconto quotidiano poi della realtà drammatica e nuova che stiamo in questi giorni raccontando rispetto agli scenari di guerra, si tende a parlarne il meno possibile o a non sfiorare questo tema per non cadere nel rischio di essere considerati dei complottisti o degli improvvisati. Ma dietro ogni, diciamo, diceria e ogni lettura non corroborata da fonti certe la realtà, probabilmente si nasconde sempre dei principi di verità. E oggi siamo qui per capire realmente, esattamente, per quanto possibile, come è cambiato il ruolo dei servizi nelle guerre, ma non nelle guerre delle ultime settimane, nelle guerre, diciamo, dell'era contemporanea che stiamo vivendo. Ci sono dei cambiamenti radicali, da strumenti di supporto marginali rispetto poi alla volontà degli stati e dei governi, sembrano diventati proprio strumenti centrali, attori centrali per il controllo di quelli che sono i conflitti fra gli stati, che si risolvono in guerre che non hanno più lo schema a cui eravamo abituati. Siamo abituati alle guerre in cui si scende in piazza, il leader dice abbiamo consegnato dichiarazioni di guerra, parlo della nostra situazione nazionale, agli ambasciatori di questi stati, tutti giuiscono e si entra in guerra, oppure si ha notizia che qualcuno ha dichiarato guerra. Oggi non si dichiara guerra, oggi inizia una guerra, cominciano a partire i missili, tornano dei missili, e la guerra non è soltanto legata allo strumento bellico, ma è legata a tutta una serie di circostanze laterali, lavorare sull'informazione, lavorare sulla disinformazione, lavorare su altri settori, sul diciamo il danneggiamento dell'economia, per cui viene da pensare che è cambiata la guerra e quindi è cambiato anche il ruolo dei servizi. Oggi ne parliamo con una persona che viene considerato uno dei principali esperti italiani in servizi segreti, ha pubblicato numerosissimi saggi sui servizi segreti, sulla strategia d'attenzione, sulla mafia, sul rapporto fra intelligence e coronavirus. Ha in preparazione un libro che uscirà proprio tra un mese, Ombre sulla Repubblica, per Ponte alle Grazie, ma oggi lo abbiamo per il suo ultimo libro in libreria, che è appunto dedicato, edito sempre da Ponte alle Grazie, ai servizi segreti e alla guerra. Aldo Giannulli, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, grazie per l'invito e per la presentazione sin troppo generosa che mi presenta come uno dei maggiori esperti sono soltanto
2: beh guardi, me lo dice l'intelligenza artificiale, non so quanto sia attendibile. Se fa una sua ricerca, come faccio sempre, sulla biografia dell'ospite, sto per avere, mi dice l'intelligenza artificiale, poi un'intelligenza artificiale non casuale, di quelle serie a pagamento, lo considera probabilmente, analizzando le sue opere e il lavoro che le ha fatto, come probabilmente il massimo esperto italiano in servizi segreti, quindi ho un margine di credibilità rispetto a questo.
3: Sì, ma l'intelligenza artificiale a quanto pare soffre di simpatia anche lei. E quindi
2: vabbè, allora la sta manipolando, quindi a mano nei servizi segreti, evidentemente.
3: No, ma si immagini. Allora,
2: non mi fa piacere che siamo partiti in maniera giocosa, il tema non è molto giocoso, ma il suo libro c'ha una teoria molto importante, interessante. Sono cambiate le guerre, stiamo osservando il cambiamento radicale proprio della guerra, del considerare la guerra. Siamo in guerra, possiamo anche non rendercene conto, ci rendiamo conto quando andiamo a fare la spesa, quando ci arriva un missile sulla testa. Nel frattempo è cambiato anche il ruolo dei servizi segreti. Lei ha un'indagine che va anche abbastanza indietro nel tempo. Facciamo un brevissimo escursus storico per arrivare poi ai tempi nostri. Quando è stato il momento in cui il ruolo dei servizi rispetto agli scenari di guerra, alle decisioni degli stati di entrare in guerra è cambiato, è cominciato a cambiare radicalmente?
3: L'inizio è stata la prima guerra mondiale. Fino ad allora i servizi avevano un compito esclusivamente, o diciamo in stragrande parte, di natura informativa, acquisire informazioni segrete. Dopo inizieranno ad avere un ruolo attivo durante le guerre con forme di guerra ibrida, e cioè destabilizzare il nemico, quello che successe con l'agente dei servizi inglesi Lawrence Arabia, che scatenò la rivolta araba contro l'impero ottomano, e con lo Stato Maggiore tedesco e i suoi servizi segreti che spedirono Lenin in Russia per fare la rivoluzione e togliere la Russia dallo scenario della guerra. Da quel momento è nata la grande intelligence, cioè non più l'intelligence che si limita allo spionaggio, ma l'intelligence che partecipa attivamente al combattimento, sia pure nelle forme che gli sono proprie.
2: E poi faccia capire, professore, perché è molto interessante e anche importante questo passaggio. Man mano che l'intelligence cambia ruolo, diventa un'altra forma tra i poteri dello Stato, cioè l'intelligence ha una sua autonomia anche rispetto a chi decide poi le fasi della guerra, come entrare in guerra. C'è l'idea che l'idea complottista in sé, che assuma una sua identità particolarissima, la guerra fredda è il momento più vicino a noi della grande narrazione della guerra tra spie. Finita la guerra fredda pensavamo fosse finita, ma questo cambiamento cambia anche la distribuzione dei poteri nell'ambito di chi poi decide le situazioni del conflitto e le modalità del conflitto?
3: In teoria no, in pratica sì. In teoria l'intelligence è un reparto delle forze armate che quindi risponde alla catena di comando delle forze armate e l'autorità politica del momento, in teoria. In pratica l'intelligence si muove sempre su un doppio scenario di avversari. Da una parte gli avversari esterni, i nemici, gli altri servizi segreti, i movimenti di guerriglia o eversivi, eccetera. Dall'altra parte il nemico interno, e il nemico interno è prima di tutto l'autorità politica. I servizi segreti partono intanto dall'idea che loro hanno chiara la situazione perché hanno il monopolio delle informazioni segrete, appunto, e che il politico è uno di passaggio che non capisce assolutamente niente del ruolo che riveste.
2: Quindi, a questo punto, la interrompo, ma è fondamentale il passaggio. Significa che chiunque sia, non parliamo dell'Italia, anche se il tema dei servizi deviati è un tema che fa parte della nostra storia e che lei ha trattato anche in suoi libri, probabilmente c'è anche nel libro futuro che spero che avremo qui come ospite per parlarne. Ecco, a questo punto acquisiscono un'autonomia, il potere politico, essendo transeunte, almeno nel caso del nostro italiano, ma anche da altre parti, a meno che non ci siano delle autocrazie imperiture, non è mai in possesso di tutte le informazioni utili a gestire il potere e a gestire anche le decisioni in tempo di guerra. Esiste un sovrastato che è quello dei servizi, che comunque ha la totalità delle informazioni, che centellino a misura a seconda di quanto gli sia conforme il governo di passaggio.
3: No, di quanto sia conforme la singola informazione ai propri disegni. Io me ne sono accorto quando, vedendo le carte al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa per conto della magistratura, trovavo per esempio gli appunti mandati al Ministro, più raramente al Presidente del Consiglio, o al Capo della Polizia, per esempio. No? E allora tu vedevi la nota del confidente, che si divideva in due parti, una prima parte generica, cioè una seconda parte con nomi, cognomi, cos'è, e spesso vedevi che la seconda parte era cancellata, cioè all'autorità politica diamo solo la prima parte, che è quella più generica, scegliamo noi che cosa dirgli, perché appunto i servizi segreti, appunto si chiamano segreti, in realtà non è il loro nome ufficiale, il nome ufficiale è Servizi di Informazione e Sicurezza. Noi li chiamiamo servizi segreti perché la loro sostanza è che sono protetti dal segreto di Stato, in teoria non opponibile all'autorità politica, ma l'autorità politica come fa a sapere cosa c'è veramente nella pentola dei servizi? Lo sa solo
2: viene l'idea che esista, allora esista uno Stato fantasma, almeno in una realtà così descritta, mi viene a pensare, esiste qualcuno che comunque può decidere, centellinare le informazioni o diciamo misurare le informazioni a seconda del suo livello di autocertezza, di autoconfermazione, che c'è per il bene del paese.
3: Momento, non è solo quello, no, spieghiamoci meglio. Parlare di uno Stato fantasma, cioè questo sarebbe un po' complottista e diciamo un po' esagerato. No, si tratta di un'altra cosa. Il politico tende ad avere due atteggiamenti: o ignorare completamente il problema, delegare tutto ai servizi e dire fate voi, oppure cercare di controllare. Per esempio, ci sono stati politici che erano veri uomini di intelligence, non nel senso che dipendessero dal servizio, ma nel senso che avevano una cultura di intelligence, per esempio Andreotti, per esempio Moro, e quindi erano persone che tendevano a entrare come? Piazzando loro fedelissimi, ma per piazzare loro fedelissimi dovevano scalzare quelli messi dal loro predecessore. I servizi segreti da questo punto di vista non sono diversi da qualsiasi amministrazione dal punto di vista delle carriere, per cui il problema non è tanto che il ministro è di un colore politico che a me non piace, i servizi segreti appartengono a un unico partito, quello dei servizi segreti, punto. Il problema è se il ministro che sta è amico mio o è amico di un altro che mi sorpassa. Questo è un tipo di reazione tipica degli apparati, come diciamo, come dire, in qualche modo operativi, che quindi guadagnano per forza, protetti addirittura del segreto, perché quello che fa il Ministero della Giustizia o dei lavori pubblici lo puoi sapere anche dai giornali, e quindi mandi un'ispezione, mandi a dire che state combinando, eppure anche là ogni tanto qualche marachella succede.
2: Ma le fonti aperte sono talmente ampie e a portata di tutti che informazioni che una volta occorreva avere strumenti raffinati sono abbastanza semplici da reperire.
3: Buona parte delle notizie che in qualche modo fanno uscire anche cose dei servizi vengono dai servizi, spesso in concorrenza tra di loro. Noi veniamo da una storia di continui sgarbi e calci sotto il tavolo fra il servizio del Ministero dell'Interno e quello della Difesa. Quindi questo può succedere, ma in questa maniera. Dopodiché però il politico deve scegliere, conquistare e possibilmente non farsi troppi nemici, perché può succedere che per esempio l'alto funzionario dei servizi segreti che non va d'accordo col suo ministro, ed è successo, sa che il suo ministro, che è democristiano e quindi dovrebbe osservare certe regole, ha un amante che è una celebre attrice e fa uscire la notizia sui giornali.
2: Quindi ha un dossier su ogni persona con cui ha a che fare.
3: Il dossier
2: sulla persona, è chiaro, questo è logico. Questo quadro che poi lei ha descritto è un quadro proprio nostro, fisiologico, oppure nella guerra che stiamo osservando adesso in qualche maniera si riverbera in tutte le forze ingaggiate in questa guerra. Questo è il tema fondamentale se vogliamo entrare nel tema del libro. Cioè le guerre che stiamo seguendo sono guerre in cui i servizi hanno acquisito un potere diverso, un'autonomia diversa, una capacità di agire sulla realtà diversa rispetto al passato, soprattutto in questo momento. E questo avviene ovunque? O è soltanto un tema relegato, non so, a una situazione europea, a una situazione locale?
3: Una cosa per volta. I servizi segreti sono uguali in tutto il mondo e agiscono così in tutto il mondo. Dappertutto c'è un problema di fedeltà e infedeltà fra autorità politica e servizi. L'esempio che io le stavo facendo è un esempio storico. È l'esempio del ministro dell'interno, poi presidente del Consiglio, Tambroni, che aveva come amante Silvia Coscina. E siccome era in cattivi rapporti con il capo della squadra politica di Roma, il dottor D'Amato, che poi diventerà il capo della polizia politica, D'Amato gli fece lo scherzo di far filtrare questa notizia. Dopodiché Tambroni si vendicò trasferendolo a Firenze. Quindi questo tipo di scherzi, di ruggini, ci sono sempre state e continuano oggi. Ma secondo lei come hanno fatto gli americani a sapere dove stava Khamenei e a quell'ora precisa? È sicuro.
2: Cioè, ce lo siamo chiesti tutti, certo.
3: La notizia vera interessante che riferisce la giornalista di quel pezzo è che per la prima volta gli americani stanno usando in modo combinato fonti tecniche e fonti umane. E infatti ha funzionato nel fatto che fanno esattamente, ma mica solo Khamenei, questi hanno beccato nel giro di poche settimane tutto il gruppo dirigente di Hamas.
2: Fermiamo un istante, poi riprendiamo dopo la borsa.
4: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
7: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
8: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
7: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Prosegue a passo davvero deciso la seduta in borsa in Europa, con qualche rallentamento in questo momento, ma in realtà c'è un ritrovato ottimismo e riguarda soprattutto l'andamento del settore tecnologico. Oggi si accantonano le preoccupazioni legate alla guerra e si guarda più che altro a tutte le notizie che stanno arrivando sul fronte high tech, intelligenza artificiale, investimenti in questo questo settore e in particolar modo questo movimento a rialzo è partito ieri sera dopo la notizia del maxi investimento nuovo realizzato da Nvidia in collaborazione con Microsoft, che insieme lanceranno un nuovo processore, e quindi una novità che sta ridando vigore a tutto il comparto. Ci mettiamo poi la decisione di Anthropic di quotarsi in borsa, informazione che ha cominciato a circolare ieri sui mercati finanziari, e quindi una quotazione storica che potrebbe superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Piazza Affari più 1,20% sul FTSE MIB, ben impostati anche gli altri indici europei. Acquisti su STM più 10,7% per il gruppo Prismian, più 3 Ferrari, più 2 Moncler, più 1,46 Generali, più 1,41%, questi titoli con i rialzi più decisi, mentre abbiamo in calo la cantieristica, la difesa e il settore energetico. I peggiori titoli adesso: Avio meno 2, Fincantieri meno 2, Buzzi meno 1,8, calo di un punto per Unipol, Leonardo meno 0,7, Era ed Eni in calo di mezzo punto percentuale. Per ora è tutto.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
3: State ascoltando un programma offerto da
4: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Shylock.
1: Dimenticate le serie televisive come Fauda o Tevan. I servizi segreti israeliani, il famoso e famigerato Mossad, è riuscito adesso a realizzare qualcosa di ancora più micidiale. Anzitutto hanno utilizzato cittadini non israeliani, hanno arruolato 007 tra, ad esempio, la comunità sciita afghana, tra la diaspora libanese nel mondo, e gli stessi ayatollah hanno dovuto riconoscere che in questo momento tanti uomini del Mossad sono sul loro territorio. Non hanno detto però che gran parte di questi agenti sono donne.
2: Ma questa è una valutazione fatta su YouTube da un giornalista di Repubblica, Gianluca Di Feo. Noi oggi stiamo parlando proprio di come sta cambiando la strategia dell'intelligence nelle guerre che stiamo vivendo, che è un processo lungo di cambiamento. Inizia, come ci ha detto il nostro ospite, dalla prima guerra mondiale. Il cambiamento, la prima guerra mondiale è l'ultima guerra fatta ancora con il vecchio sistema, poi è cambiato tutto, l'informazione, la disinformazione, l'uso delle fonti, l'uso delle tecnologie, ha mutato notevolmente il ruolo dei servizi in scenari di guerra. L'ospite con cui stiamo parlando è Aldo Giannulli, che è uno storico, un saggista, ha scritto tanti libri sull'intelligence, ma l'ultimo di cui appunto oggi usiamo come traccia la nostra trasmissione è I servizi segreti alla guerra di Ponte alle Grazie. Giannulli, è d'accordo con quello che dice Di Feo rispetto a uno dei cambiamenti che sono stati radicali, che hanno contribuito comunque ad alcuni colpi di scena clamorosi nella guerra che stiamo assistendo?
3: Un momento, sono tanto d'accordo che aggiungo una notizia in più. Già, se non sbaglio, 4 anni fa, un ayatollah dichiarò alla stampa, venne riportata una sua dichiarazione, per cui diceva: eh sì, quando noi agli alti livelli del regime parliamo di Israele, Israele è al tavolo con noi, facendo capire che c'erano almeno un informatore, ma forse più di uno, nel gruppo dirigente. Quindi questo, diciamo che il Mossad è il più bravo, lo fanno tutti, di infiltrare quello che si può infiltrare, però attenzione, il Mossad ci sta lavorando da anni sistematicamente. Nessuno ricorda, e non è una novità questa, nessuno ricorda il caso di Eli Cohen, la più famosa spia israeliana, che cominciò facendo carriera in Egitto, dove non sapevano che era ebreo, di lì poi finì in Siria, diventando il ministro della difesa del siriano, e fu quello che passò a Israele tutte le posizioni dell'aeronautica araba, che venne bombardata all'inizio della guerra dei sei giorni, poi venne scoperto e impiccato. Però questo era arrivato a diventare il ministro della difesa. Quindi questa è una cosa che hanno sempre fatto i servizi israeliani con una capacità assolutamente eccellente. E infatti questi infiltrano sistematicamente da Hamas a Hezbollah al regime iraniano. Gli unici che possono sono riusciti a infiltrare sono gli Houthi, ma gli altri sì. Diciamo che Mossad,
2: perché hanno una struttura impenetrabile di cui deve esserci un'appartenenza certificata nel tempo, per questo non sono infiltrabili.
3: Gli Houthi più che altro, sì, perché hanno una base familiare, è un po' come il caso di un particolare gruppo terroristico greco che non è stato mai infiltrato nonostante abbia continuato a lavorare per 17 anni, ma perché erano tutti parenti. Era un clan familiare e non entrare.
2: Beh, questa è una tradizione generalizzata nel campo dei servizi. Molte volte i figli fanno lo stesso lavoro dei genitori.
3: Esatto.
2: Per quello che so io, mi sembra abbastanza diffuso, che rimane spesso in famiglia.
3: Beh, questa cosa di restare in famiglia non è solo dei servizi. Veda gli elenchi dei magistrati, gli elenchi dei docenti universitari.
2: Sì, la politica, certo, sì, sì. Giornalisti,
3: figuriamoci. Ecco, sì.
2: Sì, sì, sì, certo.
3: Quindi,
2: in questo caso c'è un motivo.
3: Sì, mi dica.
2: No, dicevo, volevo capire, man mano che entriamo in più nell'analisi della contemporaneità, come stanno, secondo le sue informazioni, l'esperienza che ha, gli elementi che ha messo insieme, come stanno lavorando i servizi rispetto a come lavorano gli stati in questo momento?
3: I servizi hanno sempre avuto una linea politica propria, non fosse quantomeno sul piano tattico, magari sul piano strategico i servizi nella maggior parte dei casi condividono la linea del governo. Ma prendiamo il caso di Israele, prendiamo il caso di Epstein, eccetera, no? C'è sempre stata una collaborazione stretta fra i servizi inglesi, i servizi israeliani, e fin qua ci può stare, e i servizi russi, per lo scambio di informazioni, per lo scambio di anche lo scambio delle persone arrestate, cioè è stato sistematico.
2: Come si vede nei film, si scambiano le spie a metà di un ponte, esatto. Una cosa del genere.
3: Quello eccezionalmente, normalmente si scambiano le informazioni, i favori, eccetera. Per cui, per esempio, si chieda una cosa, come mai nel caso Epstein trovi dentro servizi inglesi, israeliani e russi, i russi tramite il controllo della prostituzione americana che hanno attraverso la loro mafia, e adesso anche i servizi americani? Perché in realtà è una politica di, come dire, intesa cordiale fra i servizi a questo livello, ovviamente sul piano tattico, sul piano strategico è una cosa diversa. Però tenga presente.
2: Non so, lei lo saprà senz'altro, ci fu un periodo che c'era questa famosa serie televisiva che è stata trasmessa qualche anno fa anche da Netflix, Americans, che è questa famiglia di infiltrati russi, uh-huh, che hanno diventato una famiglia americana a tutti gli effetti, che a un certo punto c'è proprio, si vedono i contatti che hanno anche con i servizi americani, che alla fine ci sono dei momenti in cui addirittura uno dei servizi americani diventa un loro amico personale, che sospetta, non si sa. Nella fiction del genere spionistico questo è un fenomeno che viene spesso raccontato, quindi esiste in realtà?
3: Certo che esiste, ma le faccio presente una cosa. In realtà questo meccanismo è quasi obbligatorio. Le faccio un esempio. Il club di Berna riuniva i servizi segreti di polizia, non quelli militari, quelli civili, di tutto il blocco occidentale. In più partecipava Israele, che formalmente non faceva parte della NATO, e i rumeni, il servizio rumeno. Che anche questo sarebbe un po' strano, Eppure succede, cioè è normale che ci sia questo, anche perché togliamoci dalla testa una cosa, che il servizio segreto di un paese non sappia chi sono le spie degli altri servizi sul proprio territorio. Alcuni sicuramente sfuggono, certamente, ma altri, la maggior parte, ogni servizio segreto sa chi sono i suoi ospiti e sa perché. Lei cosa farebbe se fosse il capo di un servizio segreto che scoprisse una spia avversaria sul suo terreno? La arresterebbe?
2: No, la tengo d'occhio, la faccio spiare a sua volta, certo, chiaro.
3: Non la fa spiare, la usa. Sa come? In due modi. O fai uno scambio di informazioni, ci vediamo al bar, senti, so che se il lavoro fai, sai chi sono io, scambiamo. Oppure, no, non ti sorveglio, ma ti faccio sapere le notizie che voglio.
2: Delle trappole, diciamo, sì.
3: Esatto, perché arrivino al tuo servizio le cose che io voglio fargli sapere. O perché sono false, e quindi le pisto, o perché colpiscono miei rivali, miei nemici, e sono vere, e voglio accendere una guerra fra il tuo servizio e quegli altri. Quindi nell'intelligence nulla è come sembra. Ad esempio, ogni servizio, non è che può aprire la sede servizio segreto russo in Italia, sezione italiana, no, non si può fare. Si farà una società commerciale, più o meno fittizia, che darà la copertura.
2: Nello scenario attuale, secondo lei, come stanno lavorando i servizi rispetto a quello che apparentemente sono le dichiarazioni o le azioni dei governi?
3: in questo momento c'è la prevalenza dell'aspetto strategico, per quanto i servizi a livello tattico faranno sempre le loro uscite fuori ordinanza per gestire il gioco in proprio. Tenga presente una cosa: il servizio riesce ad avere un gioco proprio sulle operazioni tattiche, le singole battaglie, ma quando c'è la guerra prevale un indirizzo strategico, quindi lì puoi sì sempre giocare sulla tattica, ma non puoi, cioè se c'è il blocco di Hormuz, lì non puoi non stare dalla parte dell'interesse del tuo paese, perché se poi il tuo paese è sconfitto, sei sconfitto anche tu. E non solo, ti si presenterà il conto perché non hai fatto quello che potevi fare. Quindi lì, quando la battaglia si sposta, o arrivi proprio al colpo di Stato, per cui i servizi segreti dei carabinieri e cioè collaborarono all'arresto di Mussolini con la corona, e quindi vabbè, è chiaro che c'è un mutamento di linea, di strategia, eccetera. Ma se non sei in una situazione eccezionale del genere, almeno sul piano strategico il servizio sarà più omogeneo rispetto agli interessi, agli indirizzi del governo.
2: Diamo un attimo l'informazione del traffico, poi riprendiamo su questo punto.
0: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento sulla 7 Milano-Genova a causa di un incidente, code tra Gropello Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Restiamo sulla 7 dove per lavori, sempre in verso Milano, si viaggia in coda per 5 km tra Busalla e Isola del Cantone e per 1 km code tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. La tangenziale di Novara è al momento chiusa in entrambe le direzioni tra Mortara e via Pietro Generali a causa di allagamenti dovuti a forte perturbazione. Sulla A5 Torino-Monte Bianco code per lavori tra Verres e Pont Saint-Martin in direzione Torino-Milano. I restanti disagi sono dovuti al traffico intenso di rientro dal ponte del 2 giugno, tutti i dettagli visibili sul sito di Radio 24. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Melog.
1: Ciao a tutti! Grande occasione! I servizi segreti della Repubblica cercano 007. Non perdete questa opportunità! Ciao ciao!
2: Mi piange il cuore, Mr. Bond.
3: Le sanguina il cuore, Mr. Drex.
4: E stia attento alle correnti d'aria, eh?

0: Non c'è molto da ridere, adesso l'abbiamo presa alla leggera mettendo un messaggio su TikTok di un Umarell che è esaltato dal fatto che in realtà i nostri servizi, l'intelligence italiana, ha lanciato un bando che scadrà il 20 marzo, che cerca nuovi agenti, cerca persone da impiegare nei servizi. Sembra che i profili sono ad altissimo coefficiente, cercano persone con competenze specifiche in vari campi. La richiesta è interessante perché il lavoro è sicuramente un lavoro molto importante, chi crede che con questo possa contribuire alla sicurezza, al benessere della nazione, logicamente è la strada giusta. Ma chi ha delle competenze molto specifiche sappia che cercano persone laureate in ambito informatico, ingegneristico, fisico, matematico, con competenze nella progettazione, implementazione, ottimizzazione di sistemi computazionali e altre prestazioni. Quindi tutto il discorso della cyber security, matematici, ingegneri, esperti in telecomunicazioni, ma non soltanto, cercano persone anche laureate in materie umanistiche, però che conoscano bene, che ne so, fenomeni di terrorismo, cioè particolari movimenti radicalizzati, criminalità internazionale, immigrazione, traffici di esseri umani, estremismo, fenomeni di antagonismo. Chi ha studiato ad esempio il terrorismo in Italia, si è laureato con una specializzazione sulla storia del terrorismo in Italia degli anni di piombo, e questo può essere un ambito internazionale importante, un ambito importante. Chi invece è laureato magari in letterature straniere, che conosce bene alcuni fenomeni religiosi, beh, può essere interessante, o sa anche delle lingue, c'erano persone che sappiano lingue, dialetti specifici, quindi tutto un ventaglio di competenze importanti. Poi economisti, persone che sappiano di economia, naturalmente, questo è importante, persone che in qualche maniera abbiano competenze anche nelle relazioni internazionali. Basta avere la cittadinanza italiana, essere maggiorenni, godere dei diritti civili. Entro il 20 marzo si può ambire ad entrare nel campo dei servizi. Beh, oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo in qualche maniera estendere al nostro pubblico questa possibilità, per vagliare e saggiare la disponibilità, l'attitudine che hanno i nostri ascoltatori a dare questo contributo al loro paese, perché lavorare in servizio è un lavoro molto importante, richiede alcune caratteristiche non elencate tutte in questo bando che abbiamo visto, poi lo trovate nei siti istituzionali, e naturalmente in cui vengono richieste delle competenze a livello altissimo, però alla fine dicono anche che al di là delle caratteristiche di questo bando vengono cercate anche persone che comunque sono interessate a lavorare nei servizi, quindi anche persone con minori capacità specifiche, non sono laureati in informatica, non conoscono lingue straniere, non hanno fatto corsi sul terrorismo internazionale, magari però hanno una buona volontà e un'attitudine. Quali sono le attitudini che vengono richieste per fare la spia, per lavorare nei servizi, per fare l'agente segreto, che è ammantato di un alone romantico, misterioso e affascinante, ma è un lavoro molto serio, richiede delle attitudini sia caratteriali sia proprio specifiche, professionali e di tenuta dei propri sentimenti, della propria capacità di esporsi, della propria capacità di essere persone riservate e non indifferenti. Quindi abbiamo pensato oggi di sottoporre al pubblico un nostro test per sentire chi seriamente sentisse, anche senza avere delle specifiche tecniche altissime, in grado di poter svolgere il ruolo di agente segreto in Italia. 800 24 00 24.
1: Anche tu spia. Un lavoro affascinante, una carriera esaltante, una responsabilità importante. La Patria cerca candidati pronti a mettersi in gioco per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell'Italia, in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. Vengono richieste conoscenze specifiche in base al settore operativo, come ad esempio quello informatico, ma in generale occorrono precisi requisiti, indispensabili per essere veri agenti. Il candidato o la candidata deve dimostrare di avere capacità di assumere personalità e identità diverse dalla propria, disponibilità ad agire sotto copertura e a passare lunghi periodi all'estero in totale anonimato, ottima memoria e capacità di apprendimento di codici segreti, nonché attitudine a individuare messaggi cifrati.
0: Allora, tanto per essere chiari e non essere fraintesi, queste sono caratteristiche che abbiamo messo insieme noi perché pensiamo che siano quelle di base che servono per la formazione di un agente segreto, di un uomo dei servizi. Il bando Il tuo talento al servizio per l'Italia, che è il bando ufficiale della nostra intelligence, chiede soltanto competenze specifiche e titoli di studio. Però oggi vogliamo saggiare anche la possibilità, disponibilità dei nostri ascoltatori, di persone qualsiasi che pare stanche dalla propria vita, dalla propria routine, magari con desideri, con ambizioni, con degli scenari che non hanno mai lambito nella loro vita, si sentono in grado di poter svolgere questo servizio. Cosa abbiamo messo? Abbiamo messo quello che ci sembra di base importante, capacità di mettersi in gioco, lavorare con la consapevolezza, lavorare per la sicurezza nazionale. Mettersi in gioco cosa vuol dire? Vuol dire che immagino che una persona banalmente, una normale professione, un qualsiasi

0: per l'indugi per avanzare la mia candidatura. Diciamo il talento che posso mettere a disposizione è quello di far parlare gli altri mantenendo io un bassissimo profilo. Quindi sono
1: capacità
0: una persona
1: di storcere, diciamo, di tirare informazioni fuori da una persona senza esporsi troppo.
0: Sì, e soprattutto senza che la persona se ne renda conto, nel senso che riesco anche nella vita quotidiana, pur non volendo, ma essendomi allenata fin dall'adolescenza a supportare amiche che mi raccontavano tutti i fatti loro, in pratica ad essere un orecchio e un occhio attento, non parlando quasi mai di me. Quindi pensavo
1: questo è molto importante, cioè la capacità di riuscire in poco tempo a far dire a una persona cose che normalmente non dice a nessuno. Capita che una persona dice, ma perché ti ho detto questa cosa che non la dico mai a nessuno? Uno capisce che aveva un talento innato. Lei lo ha esercitato questo talento nella vita anche pro domo sua, cioè ha ottenuto risultati dei vantaggi per lei usando questo talento per capire...
0: No, nessun vantaggio, diciamo, né economico né di prestigio sociale.
1: Abbiamo finito con questa situazione, abbiamo visto che ci sono molti candidati, quindi andiamo avanti. Questi sono tutti agenti segreti disponibili, poi chi deve testarli testerà al posto mio, che sicuramente lo farà meglio. A domani.

0: Melog.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
9: Giganti?
8: I giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
9: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
8: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
10: Let's go! Da MedioWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Funzionalità della prostata?
1: Oh, ti senti così?
0: O ti senti... Ah. Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
2: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
3: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Adapt Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
2: Scopri di più su opel.it.
4: Sono le 13.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Ucraina, salgono a 18 i morti per i raid russi, esplosioni a sirene in Israele e Libano nonostante la tregua. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, l'omaggio al milite ignoto, poi la parata ai fori imperiali. Patto di stabilità a Bruxelles, apre al governo flessibilità sull'energia e investimenti mirati. L'omicidio di 4 braccianti pakistani nel Cosentino, fermati 2 connazionali. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degli attacchi russi sull'Ucraina. Adesso sono 18 le persone rimaste uccise, 6 a Kiev e 12 a Dnipro. Oltre 100 i feriti, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie.
6: Il conflitto in Ucraina potrebbe risolversi entro la fine della giornata se Zelensky ordinasse al suo esercito di ritirarsi dalle regioni russe. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov in una delle giornate più drammatiche per l'Ucraina, dopo un bombardamento massiccio nella notte che ha visto colpire soprattutto Kiev e Dnipro, dove si scava nelle macerie di strutture residenziali distrutte o danneggiate da 656 droni e 73 missili di vario tipo, balistici da crociera e antinave. Il bilancio di vittime e feriti tra i civili è in continuo aggiornamento. Quello che ha colpito l'Ucraina, scrive Zelensky su X, è stata una dichiarazione assolutamente chiara da parte della Russia. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi attacchi continueranno. L'Europa ha bisogno di una propria difesa antimissile affinché questa guerra possa finalmente finire, e l'assistenza degli Stati Uniti nella fornitura di missili per i sistemi Patriot e l'appello di Zelensky è assolutamente necessaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora in Medio Oriente, una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, ha affermato un alto ufficiale militare iraniano, mentre anche in Libano si continua a combattere.
7: Esplosioni e sirene nel nord di Israele e nel sud del Libano, a poche ore dall'annuncio da parte di Trump di una tregua tra Hezbollah e Netanyahu. La tregua annunciata ieri è già insanguinata. Almeno una persona è rimasta uccisa in Libano in un attacco di droni israeliani contro un'auto ad Ansar, scrive L'Orient de Jour, segnalando altri attacchi israeliani con aerei e droni in altre località. Secondo Haaretz, invece, i morti sarebbero 4. All'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah da parte di Trump ha fatto seguito un messaggio su X del premier israeliano Netanyahu, che ha chiarito che nel sud le operazioni continuano. E anche Hezbollah, che secondo Trump aveva dato il via libera a una tregua, continua a prendere di mira Israele. Intanto l'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum di intesa con gli Stati Uniti e non ha inviato una risposta, secondo l'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Mer News. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, ha detto un alto ufficiale militare iraniano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, stamattina l'omaggio al Milite Ignoto, poi la parata ai Fori Imperiali. L'Italia è un partner e un amico fedele, scrive il segretario di Stato americano Marco Rubio.
1: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. La nostra Costituzione è la casa comune, scrive Sergio Mattarella nel messaggio inviato al capo di Stato Maggiore Luciano Portolano per gli 80 anni della Repubblica. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta, ricorda Mattarella, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Questa mattina il Presidente della Repubblica, insieme con le alte cariche dello Stato, ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria prima di assistere alla tradizionale parata militare, sfilata aperta da circa 280 sindaci e amministratori locali con la fascia tricolore. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione, scrive sui social Giorgia Meloni, ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha rivoluzionato il tradizionale programma delle celebrazioni, lanciando l'iniziativa I Volti della Repubblica, invitando i cittadini a inviare brevi video realizzati con il cellulare da diffondere sul web per raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno. In serata, una festa in piazza del Quirinale con artisti, sportivi e 2700 invitati chiuderà le celebrazioni sostituendo il ricevimento nei giardini del Quirinale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La flessibilità per gli investimenti nell'energia che sarà annunciata domani dalla Commissione Europea prevede la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1% del PIL deroghe fino a uno 0,3% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. Lo si apprende a Bruxelles. I nuovi investimenti, implementati da febbraio 2026, dovranno essere mirati, temporanei e non aumentare la domanda di combustibili fossili. E secondo una stima preliminare di Eurostat, l'inflazione annuale nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Ora la cronaca. Sono stati sottoposti a fermo i due cittadini pakistani fermati poche ore dopo l'omicidio dei quattro braccianti agricoli uccisi ieri ad Amendolara, in provincia di Cosenza, determinanti video del distributore di carburanti.
8: La svolta nelle indagini sul rogo, costato la vita a quattro braccianti agricoli pakistani ad Amendolara, centro dello Ionio cosentino, è arrivata grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo e pluriaggravato. Si tratta di due braccianti agricoli rintracciati nel vicino centro di Villa Piana e interrogati per tutta la notte. Determinanti per l'inchiesta dunque i filmati che avrebbero ripreso tutte le fasi dell'omicidio. Le quattro vittime sarebbero state bruciate vive all'interno del minivan. Nelle immagini si vedono due persone bloccare dall'esterno le portiere del mezzo, mentre dal portellone posteriore sarebbe stato lanciato del liquido infiammabile. Subito dopo la fiammata, mentre i due si allontanano. Secondo quanto emerso inoltre, sul veicolo pare viaggiassero in tutto sette persone, le quattro vittime, i due soggetti ripresi nei video ed una settima che sarebbe riuscita a fuggire mettendosi in salvo. Il procuratore Alessandro D'Alessio ha sottolineato che le indagini proseguono per accertare pienamente i fatti, il movente ed eventuali altre responsabilità. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
4: Questa notte una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata davanti alle coste della Calabria, con epicentro a 250 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche in Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Nessuna regione ha segnalato danni a persone o cose sul proprio territorio. Cambiamo pagina. Anthropic ha depositato alla SEC, la Consob americana, la documentazione in vista della quotazione in borsa.
9: Anthropic sbarcherà a Wall Street, il colosso dell'intelligenza artificiale guidato da Dario Amodei, che valutato quasi 1.000 miliardi di dollari ha strappato a OpenAI, la corona di leader sulla nuova frontiera high tech, ha presentato ufficialmente in via riservata il prospetto alla SEC per un collocamento azionario iniziale, il cosiddetto S1. La documentazione alle autorità mobiliari è stata depositata prima di quanto immaginato dagli analisti e l'IPO potrebbe scattare a ottobre. L'azienda, in un un comunicato, ha tuttavia precisato che dipenderà dalle condizioni di mercato ed altri fattori. Anthropic, nota per il suo modello Claude anzitutto per il business, è parte di un attesissimo trio di maxi collocamenti. Quest'anno potrebbe seguire la SpaceX di Elon Musk, impegnata sia nel settore spaziale che in AI, che dovrebbe fare ingresso in borsa il 12 giugno ad una valutazione record a forse 1.800 miliardi e potrebbe battere sul filo di lana la rivale OpenAI, valutata 852 miliardi di dollari, che sta a sua volta preparando il prospetto per un IPO nel 2026. Il successo nell'arrivare prima sul mercato può consentire una miglior raccolta di capitali. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York.
4: Roland Garros, per la prima volta nella storia saranno tre gli azzurri ai quarti di finale di uno slam. Sarà derby tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, mentre Flavio Cobolli affronterà il canadese Gerard Yassim. Sentiamo Cobolli.
10: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no a dubitare, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio e comunque c'è da dare il merito, a parte il match point che ho giocato male, Zachary ha giocato molto bene, quindi l'importante e la cosa positiva di questo comeback sono stati comunque l'atteggiamento che ho avuto, potevo tranquillamente sciogliermi e iniziare ad essere, diciamo, quello che sono stato per la maggior parte dei miei anni, però non l'ho fatto, quindi sono molto contento.
4: Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'accordo con l'ex allenatore di Fenerbahce, Belgio e Lipsia ed è chiamato a raccogliere l'eredità di Vincenzo Italiano. Ed è tutto per questa edizione. Grazie a Carlo Salvatore Regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è... MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore, servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
8: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare i partecipanti e interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
7: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
9: English Bit di Giulia Crivelli.
10: To sack. Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department keeps blaming his enemies. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi e il Ministero della Giustizia continua ad accusare i suoi nemici. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate alle cause, presenti o passate, in cui è coinvolto Donald Trump. Il caso più recente è la riapertura della vicenda che aveva portato il presidente a dover risarcire una donna, oggi 82enne, per le molestie sessuali di cui era stato accusato. L'espressione che ci interessa è everyone but, che in italiano traduciamo tutti tranne. Espressioni simili sono what could we do but forgive her? Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but troubles with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto, nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto per 10 anni a Roma. Una curiosità, qualcuno senz'altro ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era alla cassa. Notiamo poi, dal titolo che abbiamo citato, il False Friend Department, che in America è usato per indicare i ministeri, Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, guidato in questa amministrazione dall'eccentrico Robert F. Kennedy Jr., Department of Treasury. L'equivalente di ministro, cioè di capo del department, è secretary. Pete Hegseth, ad esempio, è secretary of defense, ovvero capo del Department of Defense, il Pentagono, ministero che peraltro è stato ribattezzato Department of War dallo stesso Hegseth, benché il cambio di nome non sia tecnicamente possibile. Guardiamo infine il verbo to blame, regolare. To blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o qualcosa ed è sia attivo sia passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa letteralmente prendersi la colpa, mentre blame game significa accusarsi a vicenda, di nuovo letteralmente il gioco delle accuse.
9: Radio 24. La passione si sente. Radio 24 Reportage.
11: Famiglie nel bosco. Ma quanti sono i minori allontanati in Italia? Di Livia Zancaner.
12: Li abbiamo visti prima tutti insieme nel casolare di Palmoli in Abruzzo. Poi abbiamo seguito i tre bimbi nella casa famiglia a Vasto con la loro mamma, fino a quando, una sera, le telecamere hanno ripreso quella madre uscire dalla comunità, abbracciare i figli e andare via. Conosciamo tutti la storia di quella che è stata ribattezzata la famiglia nel bosco, divisa da un decreto del tribunale che ha ritenuto i genitori non idonei a occuparsi dei figli. Una vicenda che ha diviso l'opinione pubblica, ma che ha acceso riflettori su un tema davvero poco conosciuto: i minori allontanati dalle famiglie e affidati alle comunità per minorenni. Ora sappiamo chi sono i tre bimbi di Palmoli, ma gli altri? Quanti sono i bambini, le bambine, gli adolescenti allontanati dalle famiglie e portati in comunità? E perché vengono mandati via dalle loro famiglie? E cosa accade dopo? Vedono i genitori? Quanto restano senza di loro? E ancora, quante altre storie, come quella della famiglia nel bosco, ci sono in Italia? Oggi non è possibile saperlo, se non grazie ai casi riportati dalla cronaca. I dati disponibili al momento sono infatti quelli del Ministero del Lavoro e risalgono a 2 anni fa, al 2024, quando i minori fuori famiglia in Italia erano oltre 46.000, numero in crescita rispetto al 2023. Di questi, oltre 2/3, più di 30.000, erano accolti nelle strutture residenziali, 20.600 non considerando i minori stranieri non accompagnati, che hanno storie diverse perché solitamente vengono accolti, non allontanati. Ma c'è una legge pubblicata in Gazzetta l'11 aprile che punta a far luce sul sistema dell'affido, la legge Roccella Nordio, per la quale entro 6 mesi, quindi ottobre, si aspettano i decreti attuativi. Ci spiega la ministra per la famiglia, le pari opportunità e la natalità, Eugenia Roccella.
13: Il nostro problema è prima di tutto organizzare una governance dell'affido. Se l'affido è importante, come io ritengo che sia, e quindi è una politica pubblica su cui bisogna costruire una governance, cioè una possibilità di intervento motivata, dobbiamo avere i dati, e questo è il primo passo che noi abbiamo voluto fare. Quanti sono questi minori fuori famiglia ogni volta? Quali sono le motivazioni per cui vengono spostati appunto fuori dalla famiglia? Che cosa succede dopo? Anche che cosa succede dopo? E quindi, per esempio, quanti sono gli incontri protetti? Se sono appunto, se vedono un genitore, ne vedono due? Noi non sappiamo niente. Quindi il primo elemento da cui dobbiamo partire è questo: le informazioni attendibili.
12: Nodo cruciale sarà capire se gli allontanamenti hanno avuto come effetto il superiore interesse del minore, sottolinea l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Marina Terragni, secondo la quale tutto il sistema è da riformare.
14: Con la nuova legge che è stata approvata giusto qualche settimana fa, si dovrebbero attivare i percorsi per avere non solo una fotografia, diciamo un'istantanea, dei numeri, ma per comprendere i flussi, le ragioni dell'allontanamento, i tempi della permanenza, gli effetti. Bisognerà capire se poi questi allontanamenti hanno avuto come effetto il ritrovamento del superiore interesse del minore, perché se poi i bambini escono da queste esperienze peggio di come sono entrati, vuol dire che dobbiamo riconsiderare un po' tutto il sistema, e io francamente resto di questa opinione, che tutto il sistema della tutela dei minori vada riconsiderato.
12: Gli allontanamenti devono essere l'estrema ratio, cosa che in tanti casi non avviene, continua la garante Terragni, e in particolare quelli con la forza pubblica sono consentiti solo in casi di abbandono morale o materiale, pregiudizio grave o rischio imminente per la salute.
14: Da molti casi che arrivano alla mia attenzione, purtroppo io non ho né i poteri né i mezzi per occuparmi delle decine e decine di casi che mi vengono sottoposti, ecco, mi pare di estreme ratio, ne vedo poche. Spesso si tratta di casi di cosiddetta reunification therapy, cioè quando il bambino, il minore, ha difficoltà con un genitore, in qualche modo attraverso queste ascientifiche costruzioni psicosociali, diciamo così, il bambino viene forzato a ritrovare rapporti con il genitore rifiutato.
12: Come sta accadendo in questi giorni a Stella, la bimba di Monteverde, e ad Alba, a Padova. Le due bambine, 6 e 5 anni, sono state prelevate a scuola da assistenti sociali e forze dell'ordine, allontanate dalle mamme, con le quali hanno sempre vissuto, e affidate ai rispettivi padri, con cui hanno sempre dichiarato di non voler stare. Il motivo? Perché, secondo gli psicologi del tribunale, le bimbe, dopo la separazione dei genitori, si sono sempre rifiutate di vedere i rispettivi padri per colpa delle mamme ritenute ostative. Quindi i giudici, per riavvicinare le bambine ai padri, hanno bloccato i rapporti con le mamme. Senza tenere presente che il padre di Stella è rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre della bimba, e anche nella vicenda di Padova ci sono denunce. La garante dell'infanzia si è mobilitata, così come le associazioni e la politica, per chiedere di seguire la volontà delle minori ed evitare loro traumi irreparabili. Ma quali sono i motivi degli allontanamenti? Come abbiamo detto, non ci sono numeri precisi. Secondo la presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, Paola Ortolan, bisogna distinguere in base all'età. In Italia il 48% dei minori in struttura ha tra i 15 e i 17 anni, percentuale che scende al 28% non considerando i minori stranieri non accompagnati.
15: Preliminarmente dobbiamo distinguere tra gli inserimenti di bambini molto piccoli e gli inserimenti invece degli adolescenti. Allora, per i bambini molto piccoli è sempre un provvedimento assolutamente residuale quando non è possibile l'accesso ad altre risorse, e cioè quando i genitori sono in grave crisi nelle loro capacità genitoriali, ma grave vuol dire davvero grave, cioè non sono proprio in grado né di accudirli né di sostenerli. Invece per gli adolescenti si apre un tema completamente diverso, perché per gli adolescenti i collocamenti possono essere di natura più varia, o perché sono loro stessi che scappano da casa per un contrasto con i loro genitori, un contrasto anche qua molto grave, o perché non ci sono due genitori ma ce n'è uno solo, quindi non c'è nemmeno l'alternativa che possano andare collocati dall'altro genitore, oppure perché ci sono problematiche educative, sanitarie, di dipendenza da sostanze altrettanto gravi che non consentono un trattamento sul territorio.
12: Ortolan ricorda poi come il Tribunale dei minorenni di Milano sia costantemente in affanno per la carenza di personale. Questo potrebbe essere un problema in vista dell'attuazione del decreto Roccella e della creazione dei registri per l'affido.
15: Noi abbiamo un problema enorme di personale. Il Tribunale per i minorenni di Milano oggi ha meno del 60% del personale in pianta organica già sottodimensionata.
12: Bisogna sottolineare come nel confronto europeo l'Italia non si distingua per il numero di minori fuori famiglia, sotto la media OCSE, ma per il modello di accoglienza. Nei paesi OCSE, in media, i 2/3 dei bambini fuori famiglia sono in affidamento familiare. In Italia, come abbiamo visto, i 2/3 sono collocati in comunità. Abbiamo detto che in generale i motivi degli allontanamenti non sono noti. I dati del portale Minori Web di Milano, su cui stanno lavorando il Centro di Ricerche Dinamiche Evolutive ed Educative dell'Università Cattolica e la Procura per i Minorenni di Milano, segnalano come primo motivo di allontanamento dalla famiglia e inserimento in comunità la conflittualità tra i genitori. Seguono le difficoltà educative, i gravi problemi di uno o entrambi i genitori, come la tossicodipendenza, ma ci sono anche le difficoltà economiche. Voci che andrebbero spiegate, sottolinea la professoressa Sara Miragoli.
16: Capire bene quali sono le motivazioni, quali sono le caratteristiche di questi minori rispetto alla motivazione principale che li ha portati all'allontanamento, a nostro modo di vedere, ci dà la possibilità di aumentare quelle che sono i fattori di protezione eventualmente in maniera mirata o di andare a risanare proprio dove serve, senza fare un intervento generale generico per tutti, perché è molto diverso essere esposti a conflittualità tra genitori o essere direttamente coinvolti in dinamiche di violenza, oppure, se noi scorriamo le voci, problemi socio-economici, problemi di relazione con la famiglia. Cioè ciascuna di queste principali motivazioni porta ad un danno. Capire qual è il danno, sicuramente rispetto anche all'età del minore, sicuramente ci aiuta a fare un pensiero più articolato rispetto al progetto per quel minore.
12: Capire qual è il danno è fondamentale, così come la priorità dovrebbe essere sempre il superiore interesse del minore, evitando a bambini e bambine, a ragazzi e ragazze, traumi difficilmente superabili. Bisognerebbe capire quando la separazione dal genitore crea un trauma maggiore di quello che si vuole riparare, conclude chiaramente la ministra Eugenia Roccella.
17: Io penso che il minore lo puoi separare quando c'è veramente un pericolo, quando c'è un pericolo, quando c'è un rischio forte per il suo benessere, perché il problema è capire se la separazione dei genitori crea un danno maggiore di quello che si vuole riparare. Questo è l'interrogativo che quando si prende questa decisione bisogna porsi.
18: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
19: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
20: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
23: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
24: Sì, è di là sul divano.
23: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
24: E che fa? È uguale, no?
25: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
26: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
27: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
28: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
29: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
28: Oh, Contacta, adoro!
29: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
30: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze. Stop that.
31: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo.
0: ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
3: A metà giornata le borse europee consolidano i rialzi, Piazza Affari, aperta nonostante la festa della Repubblica, sale dell'1,2%, aggiorna al massimo intraday sopra quota 50.500 e punta ora al record di chiusura. Dopo lo stop ai colloqui tra Washington e Teheran della vigilia, a spingere gli indici è la possibile tregua Israele e Hezbollah in Libano, che secondo Donald Trump spianerebbe la strada a un accordo USA-Iran già la settimana prossima. Così, mentre i future di Wall Street sono deboli, salgono Parigi e Francoforte con l'accelerata dei tecnologici e il boom dell'intelligenza artificiale. A Milano, infatti, ST sale di oltre 10 punti dopo aver alzato le stime sui ricavi dei data center. Su anche il lusso, mentre calano i petroliferi con il ribasso del greggio. Infine, euro poco mosso, spread in discesa 71 punti, 3 meno della vigilia. Stefania Arcudi da Radio Cor per Radio 24. Il Sole 24 ore.
4: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
8: E con
10: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: In Italia quasi il 90% delle merci viene trasportato su strada da un flusso ininterrotto di tir e autisti al lavoro ogni giorno. Un mondo fatto di cabine, chilometri di asfalto che troppo spesso diamo per scontato o non conosciamo abbastanza. Sono Massimo De Donato e questo è uno speciale dedicato proprio a questo mondo per scoprirlo da un punto di vista diverso. Per parlare di autotrasporto, oggi entriamo nei padiglioni di Fiera Milano, che dal 13 al 16 maggio scorso ha ospitato Transpotec Logitech, la manifestazione che ogni due anni riunisce tutti gli attori di questo comparto, dagli operatori ai costruttori di mezzi pesanti e di pneumatici, dalle aziende che producono carburanti e propulsioni alternative a quelle che forniscono servizi per migliorare le attività della logistica. La manifestazione si è aperta con un convegno che ha visto al centro la presenza dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e delle associazioni di categoria del settore a Milano per presentare e raccontare questo mondo in continua evoluzione. La logistica, come emerso, rappresenta il 9% del PIL italiano, quasi il doppio del settore della moda, eppure nella percezione collettiva è considerata molto meno attrattiva e persino meno importante. Ma non è così. I trasporti e la logistica sono ciò che permettono di avere tutto ciò di cui disponiamo, anche gli oggetti di uso comune. Un settore centrale, quindi, che oggi affronta una sfida epocale, quella della decarbonizzazione, ma anche molti problemi strutturali con cui le imprese si confrontano quotidianamente. Sono tutti questi temi emersi nel corso di queste giornate di Transpotec attraverso interventi che hanno visto protagoniste le associazioni di categoria dell'autotrasporto, realtà che si ritrovano nel Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e che rappresentano anime diverse del settore, dalle grandi imprese strutturate fino a quelle artigiane. Le loro voci, raccolte da Antonella Vicini, sono in grado di restituire una fotografia chiara di quello che vivono le aziende. Ma intanto cominciamo con l'intervento di Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Tra i tanti temi portati all'attenzione del pubblico specializzato del Transpotec Logitech ci sono le attività che svolge l'Albo per sostenere questo settore. Ad inizio ottobre a Roma si svolgerà ad esempio una nuova edizione degli Stati Generali dell'Autotrasporto. Ascoltiamo di cosa si tratta dalle parole di Enrico Finocchi.
1: Gli Stati Generali delle associazioni dell'autotrasporto le stiamo organizzando come albo per l'8 e 9 ottobre a Roma e vorremmo appunto fare dei tavoli in due giornate di lavoro insieme a tutte le associazioni, rappresentanti delle istituzioni, polizia stradale, anche professori universitari, per definire degli interventi a favore dell'autotrasporto. Interventi in che senso? Parliamo di regolarità, che è uno dei fari guida dell'attività dell'albo, di filiera dell'autotrasporto, di contratto scritto e non scritto, di competitività del settore, quindi digitalizzazione, CMR elettronica, anche di Europa parleremo, quindi parleremo delle strategie necessarie per il Green Deal, sui tempi di guida e di riposo c'è un grande dibattito aperto e poi parleremo della carenza di figure specializzate, di manodopera, di autisti in particolare.
0: Un tema, quello della carenza di autisti, su cui l'Albo è intervenuto anche lanciando un'indagine approfondita rivolta a imprese di autotrasporto, autisti e autoscuole. Proprio per comprendere di più questo problema, ascoltiamo ancora cosa ci ha detto in proposito il presidente del Comitato Centrale dell'Albo.
1: Capire i motivi veri, capire il fenomeno, dà modo di individuare delle soluzioni, dei possibili interventi. Perché adesso noi, il Ministero, ha il bonus patenti che non ha avuto un effetto effettivamente, quindi capire il problema dà modo di individuare, e lo faremo agli Stati Generali a ottobre, possibili soluzioni da proporre alla politica per intervenire.
0: Un altro elemento che è stato portato all'attenzione del pubblico del Transpotec è quello della regolarità. Uno dei compiti dell'Albo è proprio quello di garantire la regolarità delle aziende e delle imprese. In che modo? Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale, spiega che tipo di attività e di verifiche si stanno conducendo.
1: Noi stiamo controllando a tappeto le aziende, ne abbiamo già controllate 17.000, abbiamo un nuovo campione di 23.000 e sono già partite altre 6.000 controlli a tutti i livelli, regolarità di iscrizione all'albo, idoneità.

0: finanziaria, capacità professionale, concretata parco mezzi e autisti, DURC, quindi con pagamento dei contributi, assicurazione dei veicoli. E devo dire che questa regolarità per noi è importante anche per comunicarla all'esterno, perché i committenti devono capire che le imprese italiane sono migliori di tante altre imprese perché sono controllate proprio dal Ministero. E su questo stiamo lavorando anche a una campagna di informazione rivolta proprio alla committenza.
1: Come abbiamo ascoltato, istituzioni e associazioni si ritroveranno a inizio ottobre a Roma per un appuntamento importante per il comparto. In attesa degli stati generali dell'autotrasporto, però, vediamo ora quali sono le questioni al centro dell'attenzione del settore. Intervistato al termine del convegno di apertura, Paolo Uggè, presidente di UNATRAS, il coordinamento unitario di buona parte delle sigle dell'autotrasporto in Italia, punta l'attenzione su parole chiave come giovani, formazione, risorse e confronto. Ascoltiamo.
2: Innanzitutto il tema di prospettiva, e cioè come riusciamo a acquisire molti giovani all'attività di autotrasportatore. Ma perché molti giovani non fanno l'attività di autotrasporto? Basta frequentare le autostrade e vedere il sabato e la domenica dove questi conducenti sono costretti a vivere. Come fa un giovane a pensare di fare questa attività? Punto di domanda. Secondo, l'aspetto formativo. Noi dobbiamo creare le condizioni perché attraverso una formazione adeguata si possono creare conducenti di mezzi pesanti all'altezza di operare in sicurezza rispetto al fatto che poi l'attività di autotrasporto ha un impatto sugli utenti della strada. E la terza cosa sono le risorse. Gli interventi strutturali ovviamente sono quelli che riguardano innanzitutto incentivi alla formazione, perché dobbiamo formare i giovani. In secondo luogo la possibilità di implementare, favorendo coloro che vogliono uscire dal settore, per ridurre anche il fatto che molti conducenti e molti piccoli autotrasportatori hanno problemi anche legati all'età, e quindi c'è questo aspetto che impatta sulla sicurezza. Allora, l'autotrasporto è un settore imprenditoriale, tale deve essere vissuto, ha bisogno di confronto, perché dal confronto delle idee vengono fuori i provvedimenti.
1: Di confronto e di dialogo si è parlato anche allo stand di Fiat, che ha organizzato una serie di incontri nel Logistic Village. Alessandro Peron, segretario generale di Fiat, ci racconta cosa è accaduto nel corso della fiera.
3: Noi abbiamo realizzato, come ogni edizione del Transport, che il Fiat Logistic Village. Quest'anno era un'edizione un po' diversa dal solito, proprio nell'ambito anche dell'interministerialità che abbiamo voluto rappresentare, grazie ai patrocini di 5 ministeri, voglio ricordare, del Ministero dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente, Ministero dell'Agricoltura, Ministero del Made in Italy e anche il Ministero dell'Export e del Parlamento Europeo. Questo per andare a raccontare e spiegare come la logistica non è più una questione solo del Ministero dei Trasporti, ma è una questione interministeriale. L'altro tema di novità era il coinvolgimento importante del mondo della committenza, e per cui abbiamo cercato di far sì che il Fiat Logistic Village possa diventare un hub di confronto, di dialogo, di comunicazione tra mondo delle istituzioni, ma soprattutto tra imprese di trasporto e logistica e mondo della committenza. Ormai il mercato sta cambiando continuamente ogni 6 mesi, l'incertezza e la complessità ormai è diventata la normalità, e quello che è emerso in questi giorni è proprio questo, che oggi finalmente c'è una consapevolezza maggiore da parte di chi compra i servizi di trasporto e logistica, che non è più solo un costo, ma diventa anche una chiave competitiva. Naturalmente con tutte quelle le pressioni, i problemi che possono avere ambedue gli attori, ma effettivamente è nata la consapevolezza che il dialogo, il confronto non è più una questione, diciamo, che si dovrà fare, ma è necessaria per rendere più competitivo il sistema Paese Italia.
1: Il rapporto con la committenza di cui parla Peron può in alcuni casi generare delle criticità, soprattutto alle imprese più piccole. Su questo punta l'attenzione Gianluca Bassiato, responsabile regionale di CNA Fita Veneto.
4: Le aziende oggi, soprattutto quelle più piccole che rappresentiamo, le micro piccole imprese del trasporto, dai monoveicolari ma anche aziende un po' più strutturate, hanno un grossissimo problema. Di fatto non sanno quando il committente li paga, perché oggi c'è una normativa ben chiara che permette il fatto che oltre i 60 giorni il committente non può effettuare il pagamento, deve essere fatto il pagamento della fattura entro i 60 giorni. Il più delle volte però, e questa è una casistica che si ripete, le fatture vengono pagate oltre i 60 giorni, oltre i 90 giorni, si arriva anche ai 120, e questo non permette di programmare la propria attività perché non sanno quando avranno gli incassi. Un'altra tematica che stiamo attenzionando è quella dei tempi di attesa al carico e allo scarico. Oggi l'impresa di trasporto può arrivare ad esempio al porto, entra al porto alle 8 e magari può uscire alle 13, quando l'effettiva operazione di carico e scarico può durare un'ora. Però deve aspettare prima di entrare al porto, deve aspettare prima di andare al terminal, deve attendere le operazioni di carico o scarico al terminal e poi può uscire. Oggi la normativa prevede che dopo i 90 minuti da quando arrivo nell'area di carico e scarico si introduce una penale in carico al committente di 100 euro all'ora o frazione di ora, ma anche questa spesso e volentieri viene disattesa perché si trovano delle formule compensative, si trovano tempi più dilatati con un forfè di riconoscimento economico che non è quello previsto dalla normativa. E anche qui capisce bene che di fatto l'impresa stessa non può programmare l'attività di un giorno, perché se il mio trasportatore sta fermo 6 ore su un posto, fa un solo viaggio. E di fatto l'impresa anche qui è scacco di quelli che sono i comportamenti di un terzo.
1: Bene, termina qui questa prima parte del nostro speciale dedicato al mondo dell'autotrasporto. Ci risentiamo tra poco per la seconda. Restate con noi.
5: Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico intenso da rientro sulle autostrade del centro-nord d'Italia. Code sulle autostrade liguri sia sulla Riviera di Ponente che di Levante, sulla A10 tra Albenga e Genova a tratti in entrambe le direzioni, sulla A12 tra Viareggio e La Spezia in direzione Genova. Code sul tratto bresciano e del Garda della A4 in direzione Milano e rallentamenti sull'auto Brennero tra Trento e Verona in direzione Modena. Code a tratti sulla A14 Adriatica tra Cesena e Bologna verso Bologna e sempre in direzione Bologna ma sulla A1 code tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Ci risentiamo tra un'ora, buon viaggio.
5: Speciali di radio.

0: Seconda parte dello speciale di Radio 24 dedicato al mondo dell'autotrasporto, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Fin qui abbiamo parlato di alcune delle criticità che attraversano il settore, fra problemi strutturali e questioni più contingenti. Il mondo dei trasporti e della logistica si trova però anche nel bel mezzo di una evoluzione tecnologica ed ecologica che è stata evidente nelle numerose soluzioni proposte negli stand di Fiera Milano, fra una sfida impegnativa ma anche un'enorme opportunità di crescita. Pensiamo ad esempio al ruolo che si stanno guadagnando l'automazione e l'intelligenza artificiale. Stanno ridisegnando il modo di lavorare e possono contribuire a superare anche la mancanza di personale. Una carenza che può dipendere anche da un'immagine obsoleta di questo settore, temi di cui ci ha parlato Guido Bertolone, presidente di Fedit.
1: Secondo me, soprattutto in Italia, oggi il settore non ha il racconto corretto in termini di occupazione, di attrattività, forse non offre ancora abbastanza chance e non ha il giusto racconto di quanto è interessante il mestiere e anche della parte retributiva. Siamo ancora ancorati ai passaggi di contratti d'appalto, all'opacità e all'incapacità di attrarre soggetti. Ancora oggi ci portiamo dentro un tema di rappresentatività, di racconto del nostro settore che però non è quello reale. Secondo me siamo fondamentali, abbiamo la sindrome di Calimero, abbiamo l'incapacità di raccontarci, abbiamo l'incapacità di fare sistema. Ci sono diverse startup, oggi leggevo di una startup cinese capitalizzata con un billion di RMB. Sono il futuro, ma sono anche già pratici. Figure AI è un player americano molto interessante che è già presente nei magazzini, sicuramente rilevanti per noi per la parte di sviluppo, per la parte di capacità di apprendere e per la parte di, diciamo, di supplire alla mancanza di manodopera. Manca manodopera qualificata in dappertutto e quindi la parte di automazione e di robotica giocherà sicuramente un ruolo importante per supplire a questa parte. E credo che si possa veramente rappresentare un futuro in cui queste persone non sono gli addetti alla movimentazione, ma sono i supervisor orchestratori dell'automazione.
0: Se per Bertolone di Fedit la tecnologia può supplire ad alcune carenze di manodopera nei magazzini, per Carlotta Caponi, segretario generale di FAI, una delle risposte alla mancanza di autisti si trova in un progetto in cui è coinvolta FAI per cercare e formare autisti al di fuori dell'Italia. Ascoltiamo.
2: Il progetto nasce nell'ambito del Migration Partnership Facilities, cioè a dire, sappiamo bene che in alcuni stati europei manca manodopera qualificata, in paesi extra UE c'è moltissima manodopera ma purtroppo poco qualificata, che spesso e volentieri si trasferisce in Europa per fare però dei lavori a basso valore aggiunto, dei lavori dove è richiesta poca specializzazione e dove magari non impareranno mai un vero e proprio mestiere che gli consentirà di migliorare la loro situazione. Quindi nell'ambito di questo progetto una parte che prevede proprio l'impiego di talenti riguarda gli autisti, quindi nel trasporto e nella logistica siamo quelli che hanno deciso di farsi prendere per mano da IRU e stiamo cercando di organizzare tutto quanto serve per formare, prima di tutto per reperire questa manodopera, quindi con organizzazioni non governative, insieme al governo marocchino, insieme alle federazioni come la nostra in Marocco. Stiamo cercando di trovare innanzitutto i profili giusti, poi metterli in contatto con le imprese, quindi fare il matching con le imprese, formarli in Marocco, fargli poi sostenere in Italia l'esame per la CQC fin quando la normativa sarà di questo tipo e portarli presso le imprese. In 3 anni vogliamo formare 300 operatori, di cui 200 resteranno in Marocco e andranno a migliorare la loro attività lì e 100 verranno in Italia. Si tratta chiaramente di un progetto pilota, per molti è una goccia nel mare, in realtà potrebbe essere l'inizio di una nuova best practice e FAI ha intenzione di portare avanti questo progetto in cui crede molto. La scarsità di manodopera specializzata è uno dei temi più importanti per le nostre imprese, perché possiamo avere i mezzi più fiammanti come quelli che abbiamo visto qui al Transpotec, ma se non abbiamo chi li guida non troveremo una soluzione, insomma, nel breve periodo.
0: Guidare mezzi ecologici e fiammanti è certamente un elemento che può attrarre i giovani di questo settore, migliorando al tempo stesso la sostenibilità ambientale dell'intero sistema. Ma per mettere su strada questi veicoli di ultima generazione servono investimenti importanti e riforme per sostenere le imprese. Nei suoi interventi a Transpotec Logitech, Anita ha parlato proprio di questo. Ascoltiamo cosa ha detto in proposito il presidente dell'associazione di Confindustria, Riccardo Morelli.
3: Il compito dell'associazione è appunto cercare di far accompagnare tutte, anche quelle che ancora sono rimaste un pochino più indietro. È chiaro, bisogna creare gli strumenti perché tutti riescano ad approcciare a questo ambito. Quindi c'è bisogno di fare da un lato chiarezza sulle norme attuali, non soltanto a livello italiano ma soprattutto a livello europeo, quindi cercare di armonizzare il quadro normativo europeo e poi soprattutto mettere a terra tutti quegli strumenti utili affinché le imprese possano approcciare questo tema anche attraverso un discorso di sostenibilità finanziaria. Le tecnologie sono tutte utili, deve esserci un ventaglio di offerta, un mix di soluzioni tecnologiche alle quali ogni impresa debba poter accedere, quindi ci sarà chi va incontro all'elettrico perché magari nella sua organizzazione è meglio l'elettrico, chi potrà ancora approcciare al biogas e chi continuerà a approcciare ai biocarburanti. Quindi non ci sarà, a mio avviso, una tecnologia che sarà predominante sulle altre, sarà un mix di soluzioni che le imprese potranno adottare.
0: Obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione Europea prevedono che entro il 2040 i veicoli industriali taglino le emissioni del 90%. Un obiettivo che, secondo Morelli, non si raggiunge solo con gli investimenti.
3: Bisogna avere un arco temporale sostenibile, perché la tematica è estremamente complessa e non è soltanto un discorso di investimento, ma c'è anche un discorso di un salto

0: Come sezione Lombardia abbiamo appena sottoscritto da poco un accordo sulla logistica, trasporto merci e spedizioni che riguarda tutto l'aspetto della legalità, del controllo, della corretta applicazione di contratti sia a livello aziendale che a livello di lavoro. Con l'obiettivo di salvaguardare quella che è la legalità, limitare la concorrenza sleale e approfondire tutti quegli argomenti molto spesso molto delicati che servono alle aziende per tutelarsi, per diventare più competitivi, per tutelare non soltanto loro ma anche i propri dipendenti. Questo accordo è stato sottoscritto da tutte le parti confederali, quindi CGIL, CISL e UIL del trasporto, del settore del trasporto e dall'associazione Assotir in Lombardia. Questo accordo prevede che le parti coinvolte, quindi la parte sindacale e la parte datoriale, abbiano degli incontri di approfondimento in cui si cercano di confrontare su tematiche legate appunto alla legalità, alla trasparenza, le problematiche che si riscontrano sul lavoro sia da parte datoriale che da parte dei lavoratori, in modo che si cerchino di trovare delle soluzioni.
1: E fra i rumori della fiera e le voci raccolte si chiude così anche questo speciale dedicato all'autotrasporto realizzato al Transpotec Logitech con la collaborazione di Antonella Vicini. Un racconto che ci ha permesso di accendere i riflettori ancora una volta su un comparto strategico per tutti noi. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport.

0: sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
1: Hai avuto un attimo, come diceva Nadal, di cagation, che anche Nadal aveva le cagation, quindi insomma non sei in buona compagnia.
2: Credo che ho iniziato solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini, e quando penso inizio a giocare un po' peggio.
3: Dobbiamo convocare la banda.
4: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Sì. L'ha chiuso, la volè, Cobolli è rimasto nello scambio, piazza il passante di dritto, si prende la partita che si era decisamente complicata. E ai quarti, Flavio Cobolli per la seconda volta in carriera in uno slam.
2: E finisce così, vince Matteo Berrettini, con personalità. Dopo 5 anni torna a giocare un quarto di finale slam qui a Parigi.
3: Il tennis è così, siamo abituati a vedere vincere, fare risultati. Ci stanno dei momenti in cui i giocatori hanno bisogno di sconfitte che fanno male. Quello che mi piacerebbe che succedesse è avere un pochino più di equilibrio, no? Ce n'è uno di Jannik Sinner, tutti gli altri abbiamo bisogno di perdere per poi tornare e dimostrare quello che veramente vogliamo. Infatti accettare che possa essere uno sempre un picco verso l'alto, perché sennò saremmo tutti numero uno nel mondo.
4: Match, monsieur, questo, Arnaldi!
5: Questo rimane la storia.
6: Non era facile giocare una partita del genere, condizioni differenti, abbiamo iniziato col caldo, il sole, abbiamo finito la sera. Poi quando si arriva al tiebreak, il quinto set, è difficile parlare di tennis, come lì si parla veramente di emozioni e di chi riesce a gestirle meglio. Quindi oggi secondo me è stata una delle vittorie più belle in carriera sicuramente.
7: Allora, capita poi che in certe notti di un'estate fin troppo prematura e per noi senza mondiali ti trovi a saltare sul divano e nemmeno sta giocando Jannik Sinner, che è a casa da un po' a Monte Carlo a girare con la Vespetta. Chi è appassionato di sport è chiaro che vive per queste cose e ci dispiace per gli altri. Buongiorno Pierluigi Pardo, buongiorno, 2 giugno, buongiorno. Buona festa, auguri, della auguri. Repubblica pure a lei. Hai saltato sul divano ieri per il tennis?
8: Beh, ho visto un po' di cose compatibilmente alla giornata abbastanza complessa. Ho visto anche il finale di Arnaldi, dove è stata veramente una cosa straordinaria, l'una di notte, con quello smash sbagliato sul 40 pari. Chi ha visto la partita lo sa, clamoroso, sì. Che ha dato poi il match point definitivo. Bene, dai, è bellissimo, no, ma sai, è un torneo, adesso come sapete non è che ci voglia un genio per dire, io non sono un esperto di tennis, però insomma mi sembra che l'assenza di Sinner, che ovviamente ci dà molto dolore, sì, unita all'assenza di Alcaraz, di fatto ha liberato tutti, e quindi è diventato un torneo apertissimo, dove in questo momento io credo gli otto che giocano i quarti di finale, secondo me, magari mi sbaglio, possono tutti vincere il torneo, quindi è diventato un torneo equilibratissimo.
7: Quando non ci sono i gattoni, ballano tutti gli altri, è un libera tutti, è diventato terra di nessuno, e quindi per questo è anche molto interessante. D'altra parte mi sa che conviene cominciare a spostarsi sul fuso orario, sul fuso orario americano, perché tu sai la prossima notte, domani ne parliamo ampiamente, cosa comincia, e che è soltanto il preludio, certo, è soltanto il preludio a quello che ci aspetta dopo, no? Cioè ai mondiali degli altri, che però non vediamo l'ora di vivere. Intanto cominciamo con una finale NBA che, insomma, io non ero così gasato erano anni che non ero così gasato.
8: Meravigliosa, sì. Che arriva in un momento di, non voglio dire di crisi dell'NBA, perché sarebbe sbagliato dirlo, però di riflessione, ma che riguarda gli stessi americani, che non a caso pensano, certo, all'Europa come uno sbocco, con tutta una serie di discussioni su ascolti televisivi che non sono quelli degli anni d'oro. Però invece questa finale, e devo dire, sì, insomma, l'effetto dei Knicks.
7: Guarda, tu facciamo i conti sugli indici d'ascolto dopo la finale, perché mentre quella scorsa è stata la meno vista di tutti, sì, i tempi, certo, praticamente amici
8: no,
7: e parenti,
8: no, questa sarà, sono d'accordo.
7: Guarda che questa roba qui sulla quinta strada stanno facendo la ola per questa finale, perché ci sono i Knicks e ci sono il San Antonio Spurs con il nuovo, con Wembanyama, che è il nuovo tutto.
8: Sì. No, è la finale migliore possibile, ed è ed è anche insomma per New York, cioè l'effetto New York è clamoroso, insomma, ho visto le stazioni della metropolitana ridipinte di blu e di arancio, i Knicks giocare anche quando giocano fuori casa, giocare in casa, come è successo noi pure contro i Sixers, dove erano in vabbè, netta maggioranza
7: 4-0. C'è solo un problema,
8: i Sixers hanno battuto i Celtics, capisci? È la stagione salva. l'effetto derby, è l'effetto derby,
7: non potremmo mai permetterci di andare a vedere una partita di quelli, perché no, tu sei molto ricco, io no, e quindi non potrò mai permettermi il prezzo del biglietto. Cosa fanno quelli normali la sera del 2 giugno? Vanno in pizzeria con la moglie, i figli, amici, amanti, parenti, chi vuoi tu. Cosa fanno invece quelli che contano la sera del 2 giugno? Vanno a cena con Mattarella. Diego Narciso, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Mi è sembrato un po'
8: sì, eccessivo.
9: Un po' eccessivo. Anche io di solito vado a mangiare la pizza. Beh, questa volta ho avuto questo grande onore, diciamo, quello di essere invitato al Quirinale dal presidente. Chiaramente è il più grande onore possibile per un ex atleta. Insomma, per cui saremo lì.
7: Poi dal più grande appassionato di sport, vabbè, c'era Pertini, questo suo degno erede, cioè penso che nessuno mai come il nostro presidente Mattarella. Senti Diego, ci eravamo dati appuntamento domenica, praticamente in onda, risentiamoci martedì che vi dico due o tre cose. Ecco, è martedì, ecco. E ne abbiamo tre al di là del muro. Io non me l'aspettavo.
9: Io poi sono, lo sapete, essendo originario di Napoli, tra l'altro sono, vi sto sentendo proprio adesso dalla Riviera di Chiaia, quindi non potevo fare altro che diciamo fare tutti gli scongiuri possibili, però due su tre per me erano abbastanza favoriti, che chiaramente erano Matteo, Ecco Bolli, perché Matteo ha un gioco che insomma Perundo fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma è solo lui, ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine. Quindi è stato eccezionale, Matteo.
7: Sì, no, è stato eccezionale. Io sinceramente non mi aspettavo nemmeno Berrettini. Ora Cobolli è un fighter e sta giocando bene dall'inizio del torneo. Arnaldi è uno lucido, è tornato da infortunio, è un cagnaccio di talento. Però sinceramente la resurrezione di Berrettini era al di là anche delle mie fantasie più bagnate, Pier.
8: Sì, io l'avevo visto dal vivo. Scusa. A Roma e insomma giocava una brutta partita, era veramente poco mobile, ripeto, non voglio fare l'esperto di tennis, e qui invece sta lottando con guarda, è veramente incredibile, è veramente un momento meraviglioso, e la sensazione è che ci sia una specie di effetto osmosi di tutto il tennis italiano, la federazione ha fatto delle cose incredibili, poi ovviamente ho letto, insomma, in Italia siamo sempre giustamente da un certo punto di vista molto molto pronti nelle critiche, nella dialettica, però insomma io credo che il lavoro della federazione, del presidente, sia oggettivamente, lo dico da profano, clamoroso. Poi certamente c'è stato anche l'effetto possiamo dire culo, perché
7: sì, effetto culo, però, no,
8: certo, ecco, certo. Diciamo, non è che Binaghi fosse presente nel momento in cui è stato concepito, almeno non credo, quindi voglio dire, non ha dei meriti specifici sulla questione, però ha trascinato tutto il movimento e la federazione, però le cose, mi sembra, viste dall'esterno, le sta facendo.
7: Ma se è un concorso delle due,
8: guarda,
7: cose,
8: Filippo Volandri mi aveva raccontato una sera a cena che al di là del fatto che ovviamente l'aspetto fondamentale è il DNA dei tennisti, quindi ci sono corsi e ricorsi, cicli positivi o meno positivi, però sono state cambiate tante cose proprio nei metodi di allenamento, nel modo nel quale vengono seguiti i tennisti, anche nella tipologia dell'allenamento. Io credo che queste cose comunque stiano funzionando, partendo dal presupposto che poi c'è sempre madre natura, ed è chiaro che Sinner è uno che aiuta gli altri anche quando non gioca.
7: Esatto, proprio
8: in questo torneo il fatto che si sia liberato quel buco lì su quel lato del tabellone dove abbiamo tre italiani, forse ha spinto gli altri quasi a vendicare Jannik.
7: Sì, ma guarda, è proprio quello che volevo tra le altre cose chiedere a Diego, cioè la sensazione che ho da profano e dall'esterno è che Jannik sia un grande serbatoio di energia e di fiducia per tutti gli altri.
9: No, ma non c'è dubbio, ma allora io penso che dobbiamo partire da Beretta, che quando fa finale a Wimbledon
7: sì,
9: dice un po'
7: sì,
9: tutto, vero, che la possiamo,
7: vero,
9: fare,
7: vero.
9: Uh-huh. Poi Jannik nell'onda di Berrettini, che era comunque uno di quei giocatori che ha fatto tutte le semifinali slam quell'anno fino alla Wimbledon, e quindi ha dimostrato che anche gli italiani, con il loro modo di essere, con la loro differenziazione tra gli stessi, cioè no, non abbiamo, no, una, sempre una cultura così unitaria, ma siamo molto legati, ovviamente ognuno ha le proprie caratteristiche, potevamo farcela anche nel tennis. E lì è partito proprio un'idea che il presidente, secondo me, che si racchiude tutto dentro il fatto che il presidente 25 anni fa ha fatto questa scelta, ha fatto un canale televisivo e ha incominciato a formare diciamo tutti i grandi, diciamo, allenatori che oggi allenano i nostri ragazzi.
7: Sì.
9: Dopodiché oggi dice a tutti: sto lavorando quando non ci sarà più Sinner. E secondo me, quando tu hai una persona così
7: lungimirante,
9: certo, a non prendersi a farti le fotografie, dico, per dire, no?
7: Sì, chiaro, no,
9: le fotografie
7: chiaro,
9: oggi, ma che sta già lavorando a quando Jannik non ci sarà più, ecco che hai trovato veramente l'oro, che alla fine, insomma, il presidente chiaramente poi si è attorniato di tutte persone che hanno voluto posare la sua filosofia, ed è venuto fuori, secondo me, veramente qualcosa di unico, cioè questo movimento fenomenale dal quale veramente gli altri sport potrebbero attingere. È inutile parlare del fatto che, secondo me, Binaghi, presidente della Federcalcio, tra 20 anni può mettere la Federcalcio.
7: Sì, il problema è che a Binaghi non gliene importta nulla della Federcalcio.
9: Anzi, però io dico, per dire,
7: facciamo suo fratello appassionato di calcio che va a dirigere la Federcalcio. No, ma è chiaro, adesso.
8: No, ma secondo me, scusa, posso mai provocato.
7: Mica io.
8: No, che noi sì, no, ma io su Binaghi sono d'accordissimo. Vedi, io su Binaghi sono d'accordissimo, perché da quello che mi risulta e che vedo, con una vastità di risorse importanti, si sta spendendo tanto, si sta spendendo bene e quindi si sta costruendo. Però poi alla fine il discorso della nazionale, questo vale per Gravina, valeva per Tavecchio, varrà per il prossimo presidente, sarebbe come se noi valutassimo il presidente della Federcalcio dal risultato di una singola squadra, in questo caso di un singolo atleta che è Sinner. È come se Sinner fosse la nazionale, sarebbe ingiusto valutare Binaghi su se Sinner vince o perde una finale del Roland Garros.
9: No,
8: ma Diego, lo dico perché stavo entrando nel calcio, no?
9: Certo.
8: Nel mondo del calcio, certo. Dove secondo me un presidente federale è giusto che venga valutato per mille aspetti, poi possiamo andare via da Vecchio, possiamo andare via Gravina, ma valutare un presidente federale soltanto per il risultato della nazionale A, perché poi il resto non viene valutato. La nazionale femminile, che ha fatto quello che ha fatto, che sono risultati storici, purtroppo nella valutazione dell'opinione pubblica sul presidente federale non conta niente. Le nazionali giovanili non contano niente.
9: Rispetto a questo, io sto dicendo che il calcio è malato non perché la nazionale A non va ai mondiali, perché il calcio è malato perché ci sono simulazioni, perché ci sono interventi, diciamo, non educativi ma diseducativi nei confronti del pubblico, perché ci sono le curve che sono ancora,
8: questo è un altro discorso,
9: di cui sono ostaggi. Aspetta, no, ma è fondamentale questo, perché tu devi ripartire dalla formazione. Cioè, ti sto dicendo, guarda che Binaghi è partito dalla Serie C, perché noi siamo andati dalla Serie A alla Serie C, e da lì lui ha creato
8: tutto il meglio possibile. Diego, su Binaghi,
9: no, ma sto dicendo una cosa diversa.
8: Io sono una
9: Noi non dobbiamo mettere, secondo me, il paraocchi, cioè a questo punto non ci dobbiamo rifoderare gli occhi di prosciutto. La verità è che la Federazione Italiana Gioco Calcio dovrebbe dimenticare i risultati e cominciare da zero a formare i formatori, cioè quelli che devono insegnare ai nostri figli: mio figlio gioca a calcio, non di buttarsi, di bestemmiare, di fare, di dire, ma di invece al contrario essere delle persone, dei ragazzi per bene, e questo già non avviene. Non avviene proprio dai pulcini, dagli allievi, non avviene, è un disastro, quello è il disastro, e te ne può parlare tutti i direttori e i presidenti dei settori giovanili, tutte le squadre di calcio, capito? È da lì che devi ripartire.
10: No, io Diego, su questo sono questo
7: di massimo di civiltà.
10: Questo discorso di educazione sono completamente d'accordo. Io ti dico però che nell'ambito invece, se vuoi, più prosaico dell'opinione pubblica, poi alla fine il risultato di un presidente di una federazione di calcio viene valutato dal risultato della nazionale A, e secondo me questa cosa non è giusta, perché le leve che un presidente, qualsiasi presidente, ha nei confronti della nazionale A purtroppo sono poche, perché non è che può comprare i giocatori da fuori, perché quindi non può fare mercato, può scegliere l'allenatore e può essere più o meno bravo nello scegliere il CT. E può provare,
9: può fare le regole, può fare le regole, Pier, può fare le regole nelle quali mette l'obbligatorietà di alcuni ragazzi dentro le serie minori, in modo che poi a scalare devono andare fino alla serie maggiore.
7: Nelle serie minori, cioè si può lavorare sulle serie minori.
10: Non è così semplice.
7: No, è difficile.
10: Non è così semplice. Cioè già avere uno stage qualche giorno in più per preparare le partite, passa attraverso una mediazione che esiste con i club, quindi no, io non voglio dire niente, non voglio rientrare nel merito della vicenda Gravina o della vicenda Tavecchio, eccetera. Io semplicemente sottolineavo il fatto che fra risultato sportivo, e ripeto, parto dal presupposto che Binaghi sta facendo un lavoro straordinario, numeri alla mano, perché c'è un'onda lunga, quindi non è solo Sinner, non è soltanto un campione che può essere
7: chiaro,
10: un caso,
7: chiaro.
10: Ma è una scuola, e quindi veramente chapeau.
7: Lì dal campione passi alla scuola, però, Pier.
10: Capito?
7: Diego, faccio un discorso diverso, cioè stiamo parlando da un lato del vertice, cioè i risultati della nazionale, dall'altro lato di come viene formata la base, da questo punto di vista entrambi avete ragione, nel senso che io sono primo a dire, secondo me, se c'è un investimento da fare è su chi forma i ragazzi, su chi insegna. Questo è un tipo di investimento. Questo è un tipo di investimento da fare, perché in Italia siamo assolutamente carenti
9: secondo me. Secondo me non si può prescindere dal fatto che se tu vuoi giocare in Serie A, in Serie B, in Serie C, se è una società professionistica, devi avere un settore giovanile, devi avere tutte le squadre, certo. E devi pagare anche un numero di X squadre, i tuoi satelliti, dove tu paghi gli allenatori che sono di livello per poter fare ogni squadra A, B, C e D. Una cosa di 4.000 squadre, perché sono 150 per 20, fa 3.000 squadre che hanno un'idea, un'educazione sportiva, un metro, e allora da lì parti, capito? Devi fare questo genere. Se no non ti iscrivi al campionato, perché noi abbiamo bisogno di quello, non abbiamo bisogno solo di vincere i mondiali, o come dice tu giustamente, e mi trovi totalmente d'accordo. Questo è quello che io...
10: No, io sono d'accordo con te, il problema è che l'opinione pubblica mette sotto accusa un presidente federale perché perdiamo la partita in Bosnia.
9: Ed è assurdo,
10: però poi la partita in Bosnia la perdiamo perché ci mangiamo il gol del 2-0, perché insomma, no, voglio dire, tutto qui. E detto questo, stasera io sono fra il pubblico dei 2700, ci vediamo.
7: Sei tra il pubblico dei 2700?
10: Sì, sono. Io sono tecnicamente un più uno. Sai, io mi discoteca, io sono un più uno.
7: Sì, no, ma fai bene.
10: È stata invitata la mia signora. Io vado lì. Faccio l'accompagnatore.
7: Ah, vabbè.
10: Come ci vestiamo? Come ci vestiamo? Fa caldo a Roma, eh? Anche se il cielo è un po'. È un po' così. È un po'. Qualche nuvola c'è. Non so a Chiaia, Diego. Com'è a Chiaia? Com'è la situazione meteo a Chiaia? Sole, palla.
9: In questo momento sono 32, allora, 31 sole.
7: 31 sole.
9: Diciamo sì,
11: siamo con qualche nuvola.
7: Milano, per il servizio meteo, Milano è venuto un'acqua della Madonna, e io sto bene così, anche perché avevo caldo. quindi siamo tutti contenti. Vabbè, Diego, ti saluto, ma dimmi un'ultima cosa: ma sei contento di Allegri al Napoli, o sei anche tu della corrente per cui è l'anticristo?
9: No, io sono contento di Allegri a Napoli, perché i grandi allenatori, ritorniamo al discorso che per me i risultati, comunque, alla fine nella vita ci si confronta a curriculum. È vero che, non voglio dire, poi ognuno può decidere di amare o no un tipo di calcio, insomma, però una squadra come il Napoli secondo me non può aspettare 2-3 anni che qualcuno si abitui, oggi come oggi, il presidente è anni che fa il, diciamo, la Champions barra l'Europa League, ormai da quasi 20 anni, ne abbiamo sbagliato uno di anno, e quindi per me Max è un grandissimo allenatore con le sue caratteristiche, che voglio dire possono piacere o meno, ma poi come sempre quando poi si incomincerà a vincere, perché
7: sono
9: convinto che farà una grande annata, a quel punto ci dimenticheremo che gioca più o meno con il baricentro basso.
7: Parlerò di altre cose. Ciao Diego, grazie. Buona serata.
10: Nel tennis
7: Diego Narciso, grazie. Dimmi Pier.
10: No, che nel tennis il dibattito sul gioco in realtà c'è anche nel tennis, solo che essendo uno sport un po' un filo meno popolare, nel senso che non è amato e seguitissimo fortunatamente, ma diciamo non è che ci sono le fazioni ogni giorno in radio che discutono di questa roba qui.
7: Avrei da dirti,
10: il gioco del tennis, per esempio il mio mito era LeConte. Perché giocava a tennis.
7: Chi non amava LeConte o Miroslav Mečir, perché cioè di quello stiamo di quello
10: Gattone
7: Mečir. No, ma d'altra, sai cosa mi dà fastidio? C'è Nicolaccio Carini che saluto e ringrazio. Ciao Nick.
10: Poi Nick.
11: Ciao a tutti. Anche Yannick Noah non era male, eh?
7: Yannick è molto anche figo, Pat Cash. Anche Pat Cash molto
10: anche
7: figo.
10: Anche Boom Boom Bang era tra i miei preferiti.
7: Vabbè, adesso facciamo tutto l'elenco, allora non vale più.
10: No, io ho tifato LeConte e Becker. Poi ho tifato Cash in una finale di Wimbledon.
7: Sì, me la ricordo.
10: Perché mi era nettamente più simpatico del suo avversario. Io ho tifato Lendl nella finale in 5-7 vinta contro McEnroe a Parigi, e poi però mi sono convertito e quindi poi Lendl poi non mi è stato più simpaticissimo e quindi ho tifato per gli altri, e ho tifato per Becker e poi per LeConte. Ma sai, tifare per LeConte era per un outsider assoluto.
7: Quella roba lì che sembrava giocare certe volte per farti un favore, no? Era quella la sua bellezza. No, su Siri invece volevo solo dire che è vero, non si discute sul gioco, vabbè, questo più bello, meno bello, la polemica, ok, però trovo fastidioso percepire, io sai non frequento i social perché non mi interessa, percepire così questa cattiveria gratuita e volgare nei suoi confronti. Adesso c'è chi dice, ma fa tutti quei tornei, non doveva fare così, e invece di andare in giro in Vespa faccia dell'altro. Cioè, sento dire delle cose di un'idiozia su Sinner che offende abbastanza l'intelligenza. Però ognuno dica e scriva quello che gli pare nel rispetto dell'educazione e della civiltà. Divertente che quanto si parli di mercato, caro Ceccarini, quando certi club non hanno nemmeno chi lo deve fare il mercato.
11: Tipo il Milan, per esempio.
7: Tipo il Milan, ma non solo.
11: Ci sono diversi club in difficoltà in questo momento, però il Milan mi sembra quello che dopo aver fatto tabula rasa sia un po' in difficoltà nel ripartire dal punto di vista proprio dei punti cardine, perché via il direttore sportivo, via Furlani, via l'allenatore, via Moncada, bene o male, poi dopo ripartire da zero non è semplicissimo. Io guarda, credo che oggi quello che possa avere un po' più di chance è Rangnick, per quello che ho percepito.
7: Ma fare
11: però stiamo
7: sportivo,
11: a vedere.
7: Fare
11: ma io credo che lui faccia tecnica. Sì, però secondo me lui fa un po' il manager, farà un po' il manager e verrà affiancato anche da una figura di direttore sportivo straniero che secondo me non sarà così ingombrante. Questa è la sensazione che io respiro, poi vediamo. Io mi auguro per il Milan e per i tifosi del Milan.
7: Non ho capito niente. Chi fa l'allenatore del Milan?
11: Rangnick, secondo me.
7: Lo fa lui, cioè va lui in panchina, secondo te?
11: Secondo me potrebbe essere lui, sì. Cioè, assolutamente. Potrebbe far tutto il manager, sia la panchina che il dirigente. Secondo me sì. Però, ti ripeto, ci sono anche altri nomi, Glasner.
7: Sì, sì.
11: Ma secondo me potrebbe unire le due cose. Vediamo.
7: Soluzione semplice.

0: lineare, agile, agevole, facile, no, Pier? Cioè, che fa dire. Fa,
1: sei veramente.
0: No, vabbè, ma sei scusa, perfido, ma non sono perfido. Cosa fai? Ma tutto, faccio un po' tutto, ma comando io.
1: In realtà,
0: tranne Ibra, comando io. Vabbè.
1: Eh sì, la figura del manager all'inglese, diciamo che non è sbagliata in generale. È molto difficile commentare il Milan, ragazzi, in questo momento.
0: No, perché, è impossibile.
1: Perché, veramente, quello che è successo quest'anno e quello che sta venendo fuori di giorno in giorno è quasi surreale, sembra quasi miracoloso che il Milan sia arrivato lì, ma questa è una frase che mentre dico nego, perché non voglio che sembri un alibi nei confronti dello staff tecnico che comunque non ha portato a casa il risultato, e anche dei giocatori. Quando si finisce così una stagione nessuno è innocente, quindi questo è indiscutibile. Se Allegri, la provocazione che lancia negli ultimi giorni a fronte di una prima parte di stagione così buona, non è riuscito a farsi amare o a trovare un minimo di equilibrio per avere un clima decente, è in qualche modo anche colpa di Allegri. Sì. Come dirti,
0: sì, cioè, però è una provocazione. Tutti avevamo detto, no, però no. Allegri aveva riportato ordine, disciplina, rigore dentro a quel gruppo lì, e questo è innegabile.
1: Ma assolutamente sì.
0: Se poi gli è sfuggito di mano qualcosa.
1: Questo è andata così. Però, sai, voglio dire, se alla fine, anche ammesso che sia stato un vero e proprio sabotaggio, comunque tu devi provare a opporti al sabotaggio. Evidentemente non ti sei opposto al sabotaggio,
0: sì, però
1: non so se sia stato un sabotaggio vero e proprio,
0: prendendo per buona l'ipotesi di Nick, cioè in una situazione così complessa, incasinata, cioè trovare una soluzione che mi sembra anche creativa, forse troppo creativa, a me sembra un rischio colossale,
1: sì, ma i rischi ci sono ovunque. Ecco, forse prendere Antonio Conte e dargli un budget importante, la soluzione meno rischiosa, perché Antonio Conte,
2: però è anche vero, ragazzi, che prima erano in quattro e questi quattro praticamente non andavano d'accordo, no? Quindi magari se ce n'è uno che fa per quattro è quasi meglio alla fine, no? Regiriamo un po' la frittata, da questo punto di vista,
1: almeno non litigherà con se stesso.
2: Anche questo esatto
1: almeno non litigherà,
0: cioè, ne parla uno, puoi può litigare con se stesso.
1: No, guarda, io la cosa che mi fa paura e che si attaglia perfettamente alla situazione del Milan, la cosa che mi fa paura è che oggi è perfettamente possibile un modello di società di calcio che va bene, che funziona, che produce utili, che soddisfa le ambizioni e i desideri principali del proprietario e degli azionisti, ma che non vince. E questa cosa qui, che in qualsiasi altro business andrebbe benissimo, perché se fai fatturato, profitto e quello che ti serve, sei felice, però, guarda, nel calcio non lo puoi fare.
0: Ma è un discorso di respiro corto, Pierluigi, però che non lo puoi fare per una stagione, due stagioni, tre stagioni, però poi ti bruci il credito, quindi questo è un discorso. Ok, stanno sono andato male, ma ho fatturato per n motivi, però secondo me nello sport, grazie a Dio, è un discorso questo che ha fatalmente un respiro molto corto.
1: Allora perché non vanno su Conte, ragazzi? Cioè, faccio una provocazione, c'è un allenatore che non è il mio preferito in assoluto, ammesso che io abbia un allenatore preferito e non ce l'ho, forse Guardiola, non lo so. Beh, è un allenatore che quando c'è da risolvere un casino,
0: certo,
1: in maniera
0: ma già
1: pesante, l'altra volta
0: ha voluto
1: interviene.
0: Ma Conte, ma non voglio mica tirarsi in casa uno che gli rompe le scatole, no, Nicola? Uno che gli chiede di fare mercato, uno che non scende a compromessi. Quindi mi sono abbastanza chiare le ragioni per cui non vanno su uno come Conte, che peraltro costa un patrimonio e non ne hanno più neanche tanta voglia. Però ad esempio mi aspettavo, Italiano si libera dal Bologna, adesso leggo che sta parlando con il Besiktas, poteva essere una soluzione forse più razionale o no?
2: Ma allora, io credo che Vincenzo Italiano sia ormai dopo 5 anni, 3 di Fiorentina e 2 di Bologna, abbia dimostrato di essere un allenatore che può valere un club come il Milan e come il Napoli, anche perché è evidente, no, che lui è arrivato a salutare il Bologna perché c'era anche l'ipotesi forte del Napoli. Poi lì non ho capito come è andata a finire, perché che Allegri abbia operato il sorpasso all'ultimo mi lascia ancora perplesso, nel senso, non per Allegri ma quanto per la dinamica di quella che è la continuità, perché poi alla fine hanno scelto un po' la continuità con Allegri, sì, piuttosto, certo, che la discontinuità, certo, che poteva rappresentare, certo, Italiano. Poi però, sai, questi allenatori hanno bisogno di una società forte, si ritorna sempre lì. Italiano è uno che ha bisogno anche un po' di tempo, no, per portare avanti le sue idee, le sue posizioni, la sua tattica. Magari possono perdere delle partite, poi le va anche a rivincere, ma bisogna avere una società forte se punti su un allenatore come
0: questo. Non c'è dubbio su questo. Milan in questo momento è tutt'altro che una società forte, tanto che non è nemmeno una società in questo momento. Vabbè, grazie Nicolò.
1: Ci sentiamo,
0: bravissimo.
1: Sarebbe un peccato.
0: Ma bravissimo.
1: Sarebbe un peccato perderlo. Perché insomma, comunque, poi ripeto, la discussione su Allegri italiano a Napoli per me è una discussione che ci sta, e ci possono essere argomenti a favore dell'uno e dell'altro. Secondo me quello che diceva Nick adesso, che in qualche modo si sceglie la continuità, è il motivo fondamentale per il quale il Napoli si è orientato su Allegri, perché comunque ha una società forte, ha una squadra forte, ha una squadra di campioni, probabilmente un pochino spremuti da questi due anni belli e vincenti, e prova a trovare un allenatore di quella caratura, di quella categoria, di quel livello che li possa gestire. E Allegri deve augurarsi di trovare una situazione societaria un pochino più serena rispetto a quella dell'ultima Juve del Milan.
0: Sì,
1: e secondo me la troverà.
0: No, ma pure secondo me, ma poi
1: potrebbe anche funzionare.
0: Una società che sta dalla sua parte, e questo tanto per cominciare. E poi Conte che arriva, Allegri che arriva dopo Conte, molti anni fa, ma l'abbiamo già visto. E poi c'è chi dice: ha ragione chi eredita la squadra di Conte è un uomo fortunato, perché eredita una squadra magari stressata, ma certamente pronta, forte, consapevole. Ciao Pierino, buon 2 giugno, buona cena questa sera, buon tutto quanto, e ci sentiamo domani. Adesso però ascoltiamo la borsa.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a €499. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
3: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che Ford Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di fermo e rimettere il veicolo su strada il prima possibile, garantendo così la continuità del lavoro e quindi massimizzando la produttività delle aziende.
0: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Continua ad essere piuttosto positiva la situazione europea, anche se gli indici stanno viaggiando al di sotto dei massimi di seduta raggiunti questa mattina, in un mercato galvanizzato dalle notizie che sono arrivate nelle ultime ore dagli Stati Uniti, che hanno riguardato in particolar modo il settore tecnologico. In primo luogo, dopo essere venuti a conoscenza di qualche dettaglio in più sull'imminente quotazione di SpaceX ieri pomeriggio, è stato il turno di Anthropic, la startup di intelligenza artificiale, sicuramente oggi qualcosa in più, fondata dai fratelli Amodei, ad aver comunicato di essere pronta allo sbarco in borsa, di aver depositato i documenti per l'IPO. E poi abbiamo avuto le notizie che hanno riguardato Nvidia, che è pronta a mettere sul mercato un nuovo superprocessore realizzato in collaborazione con Microsoft, e tutto l'intelligenza artificiale ancora a far correre i mercati. Andiamo a vedere gli indici europei, vedremo intanto più tardi come avvierà le contrattazioni Wall Street, anche se ci sono delle indicazioni di futures in calo di circa lo 0,38% sul Dow Jones, ma lo sapremo tra un'ora. Andiamo agli indici europei. Parigi in rialzo in questo momento, adesso ve lo dico, dello 0,58%, Francoforte più 0,73%, Milano è arrivata a guadagnare 1,5 punti, adesso in rialzo di 1 punto, corre STM da stamattina e continua così, più 10 punti percentuali, Prysmian più 3,5%, più 1,3% per Saipem e Generali, in calo di nuovo la cantieristica, la difesa e il settore energetico. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 15.30.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: Monaco.
1: Sfide diverse, sicuramente potrà essere più complicato per noi, però quando scenderò in pista cercherò di fare del mio meglio.
2: E questo piace molto al mio amico Filippo Aureggio in regia, che è un vecchio ragazzo degli anni 80. Tutte le strade portano in Francia, lì tutto succede tra Parigi e la Costa Azzurra. Una volta che vinceva Monte Carlo aveva l'onore di danzare con la principessa Grace Kelly. Qui ci accontentiamo io e Turrini della performance su Canora di Stefani di Monaco, datata peraltro molti anni fa. Buongiorno Turrini, buongiorno.
3: Io, carissimo gente,
2: a ballare
3: sono in
2: con
3: coda.
2: Grace Kelly, no, lei. A
3: sono in coda sulla Pero Cormano, mi chiede come mai.
2: A 2 giugno non c'è in giro un'anima, viene un'acqua pazzesca.
3: No, ci sono tutti gli uzbeki d'Italia.

0: che si stanno organizzando per partire per il mondiale, perché l'Uzbekistan lo gioca.
1: Sì, lei è un po' dente avvelenato.
0: Guidato dall'ultimo azzurro che ha alzato la coppa, vale a dire Fabio Cannavaro. Sì. Ma la notizia non è solo questa: gli uzbeki stanno protestando perché pretendono che le telecronache dell'Uzbekistan al mondiale siano fatte da Pardo. Solo che lì c'è un conflitto di interessi, perché anche tutti gli italiani, o meglio i cittadini di Curacao, che risiedono in Italia, vogliono che le partite di Curacao al mondiale siano commentate da Pardone. Quindi lei, caro gente, dovrebbe metterci una buona parola, perché se poi arrivano anche gli iracheni, perché anche l'Iraq gioca il mondiale,
1: non si dà pace, vuole essere convocato il giorno di Curacao contro chi? Non mi ricordo che partita le interessava.
0: Ma anche il Qatar ha chiesto che sia Pardo a fare la telecronaca dei mondiali su DAZN delle partite del Qatar, capito? Qui sta per accadere qualche cosa di assolutamente, come posso dire, inimmaginabile. Ma questo mondiale di calcio, glielo dico perché lei è il presidente del club Escape from the News, lo giocano cani e porci tranne l'Italia.
1: Sì, ma questo allora, ma non da ieri.
0: Forse il problema no? Ho capito, ma mettiamoci il cuore in pace. Vabbè, lei si mette il cuore in pace, io mi sono messo in pace altro ormai nella mia vita, ma voglio dire, ma insomma è una cosa sulla quale dovremmo avviare una salutare riflessione nel giorno della Repubblica, caro gente.
1: Cosa possiamo fare? Lei stasera, io ho sentito prima Narciso che va a cena con Mattarella, ho scoperto che anche Pardo va a cena con Mattarella stasera, gli unici che non andiamo siamo io.
0: Sono cose veramente drammatiche.
1: No.
0: Io sto qui con gli uzbeki, che noi abbiamo delle ambizioni come Uzbekistan.
1: Ma mi racconti di quella volta in cui ballò con Grace Kelly? Me lo può ricordare?
0: No, veramente era Carolina di Monaco.
1: Ah, era Carolina.
0: Io ero, sì, perché purtroppo Grace se n'era andata troppo presto e ci ritrovammo, insomma, in questa circostanza festosa, il galà, i smoking e tutto. E Carolina di Monaco, che devo dire una persona straordinaria, incrociandomi mi disse: ma tu somigli vagamente a Jack Nicholson.
1: Sì.
0: E allora io le dissi: sì, ma dovresti vedere Carlo Genta, che invece sembra Brad Pitt. E lì nacque tutta una conversazione su questo carino. Poi dopo saltò fuori la figura di Pardo, il telecronista più gradito dal popolo dell'Uzbekistan.
1: E allora
0: ci siamo tutti dovuti arrendere. Però vedremo domenica questo Gran Premio di Monte Carlo che lei sta evocando, chi guadagnerà il diritto di essere in smoking al gran galà della domenica sera. Intanto, è una tradizione.
1: Su Monte Carlo è il mio Gran Premio preferito di tutto l'anno. No, cito volentieri l'amico e collega Jonathan Ferroni, che con me conduce Endurance Race, che diceva: rivendico il diritto di guardare Monte Carlo per tutta la vita e di annoiarmi davanti al Gran Premio di Monte Carlo, perché è un diritto sacrosanto. E io sono d'accordissimo, più anacronistico.
0: No, ma è verissimo. Allora, guardi, io lo penso da quando andai, ma veramente c'era ancora Nuvolari, per la prima volta nel Principato, no? Già allora pullulava di latitanti, di gente che aveva problemi con la giustizia, eccetera. Però un fascino irresistibile, un po' come l'elefante nel negozio di cristalleria, no? Se lei ci fa caso, il Gran Premio di Monte Carlo, tutti diciamo: ma è anacronistico, ma perché continuano a farlo? Macchine velocissime che debbono sfrecciare tra guardrail, marciapiedi, sotto un tunnel. Però è come la settimana enigmistica.
1: È bello così.
0: Il Gran Premio di Monte Carlo, diciamo, vanta innumerevoli tentativi di imitazione, pensi a Singapore e altri tracciati cittadini, però alla fine non c'è nulla che valga quell'atmosfera, quel contesto lì. Devo dire che c'è un ulteriore motivo per il quale gli amanti dell'automobilismo vogliono bene a questo evento così atipico. Insomma, non può essere un caso che il recordman di vittorie a Monaco si chiama Ayrton Senna, che è arrivato 6 volte primo, e che subito dietro di lui c'è uno che si chiama Michael Schumacher, che ha vinto 5 volte. Insomma, significa che con tutte le anomalie, i difetti, difetti del tracciato, la pista, la follia, quello che è. Poi alla fine non può essere un caso, bravo, che i campionissimi, capito, come gli uzbeki e quelli di Curacao che vanno al mondiale.
1: Sì, esatto, ma che poi anche gli uzbeki sanno che fa parte della Triple Crown.
0: Lei,
1: no?
0: caro Genta, lei che è il presidente del club Escape from the News,
1: sì?
0: Sa dirmi da quanti anni un italiano non vince il Gran Premio del Principato?
1: No. No, non lo so, non me lo ricordo più.
0: Io veramente mi meraviglio che lei frequentando.
1: Ma perché mi fa queste domande?
0: Lei è come quelle belle donne di cui uno si innamora, no? Che poi non si ricordano mai le ricorrenze, gli anniversari.
1: Sì, sono esattamente così.
0: Se ne strafottono.
1: Sì,
0: l'ultimo è stato Jarno Trulli nel 2004, 22 anni fa. Quindi ho passato il tempo. Il tempo del governo di Mussolini. Bravo, il tempo di Mussolini in Italia, 22 anni. E adesso abbiamo l'Harry Potter di Bologna che ha questa grande occasione, vedremo nel fine settimana, lei prima ne ha fatto sentire la voce, io ci spero tanto, in alternativa a un colpo d'ala della Ferrari ovviamente. No?
1: Perché sì, ma sono, guardi, tutte bianche, sì, molto belle, però... Leclerc mi sembra, il Leclerchino smorto del Canada a me fa quasi tenerezza, rischia addirittura di essere
0: pettinato. Non possiamo escludere, maestro Genta, un positivo effetto collaterale della Ferrari luce. È arrivato.
1: No.
0: Come un lampo.
1: Ecco.
0: Un lampo di luce. E Leclerc tornerà a vincere a Monaco.
1: Sì, sembrava un lampo di luce, invece era in galleria ed era un treno. Potrebbe essere anche quello.
0: Ma no, contro.
1: Potrebbe essere.
0: Però aspetta, guarda, le dico una cosa, se c'è un circuito sul quale quest'anno la Ferrari può pensare di vincere è Monte Carlo.
1: Certo, un circuito dove che non è una corsa, è un'altra cosa che a noi piace moltissimo.
0: Lei se lo segni.
1: Sì, io segno tutto con attenzione, poi passo alla cassa il prossimo martedì, ma intanto ho il traffico, poi ho anche molte altre cose da dire, perché tutte le strade portano in Francia, in Costa Azzurra, a Parigi, ma anche a Saint-Tropez, poi le dico.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il film.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
5: Tutti convocati anche in TV.
4: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
6: Non è poca cosa.
7: Strade in diretta.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico intenso da rientro e dunque segnalo code in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albenga e Savona e tra Savona e Genova, tratti in entrambe le direzioni. Sulla A12 tra Viareggio e La Spezia in direzione Genova, code sulla A15 Parma La Spezia tra Aulla e Pontremoli in direzione Parma. Code sul tratto Lombardo-Veneto della A4 in direzione Milano. Si rallenta sulla A14 Adriatica con code tra Cesena e Bologna. In direzione Bologna code anche sulla 1 in Toscana tra Firenze e Scandicci e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio.

0: Aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Back to back. Merci, vous êtes la meilleure supporter au monde. Ça, pour les meilleures villes du monde, Paris.
1: E quella che avete sentito è la voce del paladino del calcio dei popoli, e cioè Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, perché a Parigi si è fatto festa e pure rissa per la seconda Champions League del Paris Saint-Germain, quanto la prima Turino si ricorda benissimo. Poi da Parigi a Monte Carlo, dove c'è la corsa, dove c'è da Parigi a Monte Carlo Sinner che va in giro con la Vespetta, e c'è chi ha da dire anche su quello. Insomma, tutte le strade portano in Francia, Turini, vede che tutto torna.
2: Io intanto volevo dire che quando ho assistito al tracollo di Sinner mi sono reso conto che noi lo ameremo sempre di più, questo giovanotto.
1: Bravo.
2: Perché all'improvviso ci siamo resi conto che quello che credevamo Achille, per citare Omero, in realtà è Ettore. E lei sa meglio di me, caro Genta, che non c'è bambino o bambina che a scuola, quando ti fanno leggere l'Iliade, non abbia fatto il tifo per Ettore. Cioè lì ci siamo resi conto, al di là di tutti i luoghi comuni, che Sinner è un essere umano. Perché perdere in quel modo lì, per un tracollo fisico improvviso, imprevisto, imprevedibile, ti rende simile ad ognuno di noi. Quindi io veramente sono convinto che nel dispiacere, il dolore di una sconfitta dopo tante vittorie consecutive, paradossalmente quella che è la sua popolarità ne sia uscita moltiplicata. Poi adesso io non mi intendo di tennis, ma ne abbiamo addirittura tre nei quarti di finale, quindi
1: Una domanda da fare, che ho tentato già di fare una settimana fa, adesso gliela faccio, però su Sinner sono d'accordo con lei, ma perché cioè, certe volte la sconfitta rende ancora più letterarie certe cose, no? Ti aiuta ad apprezzare di più certe cose. Poi leggo, meglio percepisco, dato che non frequento i social, delle schifezze che vengono dette su Sinner con una cattiveria che mi fa ribrezzo, però d'altra parte io i social non li frequento perché non ho voglia di parlare con
2: questi
1: trogloditi, con la terza elementare.
2: Condivido interamente il suo ribrezzo, ma voglio dire, questo poi è un discorso che vale non solo per i personaggi dello sport, vale per tutto. Internet è sicuramente uno straordinario strumento di libertà e di democrazia, ma come disse una volta Umberto Eco, che era un mediano dell'Inter ai tempi di Herrera, no? Internet è anche quella cosa che fa sì che l'opinione di un becille ubriaco al bar abbia la stessa rilevanza di una persona che ha studiato o comunque di un essere umano consapevole.
1: Infatti io nella festa della Repubblica vi dico che da questo punto di vista sono poco democratico, ecco, nel giorno della festa.
2: Ma lei è monarchico,
1: io sono assolutista.
2: Ma lei rimpiange l'Italia del Risorgimento, di Vittorio Emanuele II.
1: Non esageriamo. No, volevo farle notare una cosa.
2: Volevo solamente ricordarle che io ero ateano. Vittorio Emanuele II incontrò Garibaldi.
1: Ci sono le foto.
2: E Garibaldi disse al re: purtroppo al mondiale di Trump, America, Canada, Messico, andranno l'Uzbekistan e Curacao e non l'Italia, maestà si prepari.
1: Ma vedi, ci sono le foto.
2: Però noi mandiamo Pardo ai mondiali, quindi in qualche modo, con Cannavaro, in qualche modo l'onore nazionale sarà rappresentato.
1: Mandiamo anche Carletto Ancelotti, che magari ci fa anche il favore.
2: Un grandissimo.
1: Magari ci fa anche sto favore. Volevo...
2: Io mi sono scritto con Ancelotti, gli ho detto: perché non hai convocato il mio idolo Luis Enrique dell'Inter? E lui mi ha risposto: Leo, dovresti bere meno Lambrusco.
1: Ecco,
2: di fronte a questa osservazione di Ancelotti dal ritiro del Brasile mi sono arreso dolorosamente.
1: Volevo fare notare, c'è un'altra cosa che dicevo: tutte le strade portano in Francia. Lei sa che Cannes è stato il set di uno dei capolavori della cinematografia moderna, secondo me Il Vizietto, no? Se lo ricordo. Bastarda, l'ha visto?
2: Ah, per Bacco con Ugo Tognazzi, sì, sì.
1: Meraviglioso. Saint-Tropez invece è stato, Saint-Tropez è stato il teatro del matrimonio dell'anno, cui credo lei sia andato, tra Ralf Schumacher e suo compagno Etienne in questi giorni.
2: Ah sì, ho letto che il fratello di Michael ha coronato il suo sogno d'amore. Io Ralf Schumacher l'ho conosciuto come pilota quando guidava la Williams, eccetera. Devo dire, no, non era al livello del leggendario fratello, ma
1: era un buon pilota.
2: Era comunque competitivo, ecco, questo gli va riconosciuto. Poi è chiaro che
1: adesso un influencer era anche abbastanza puntito.
2: No, lo so che è anche sempre molto critico con la frase, ma vedete, caro gente, è come se uno fosse suo fratello, no? Fratello di Genta. Genta è il Michael Schumacher della radio.
1: Ah, beh, certo.
2: Cioè, un fratello al massimo potrebbe condurre microfono una sagra parrocchiale, capisce?
1: Non ha una chiave, sì, può condurre,
2: no, ma certo, rispetto a Michael, però insomma
1: può condurre il tombolone di Natale, ma certo, ha ragione lei.
2: Ecco,
1: mi dica un'ultima cosa al volo, ma Massi, chi mi può essere il senior del volante, cioè quello che

0: 25 anni non l'hanno mai visto vincere la Ferrari un mondiale, perché quando ce l'ha fatta Raikkonen nel 2007 erano troppo piccoli.
1: Sì.
0: Quindi non mi meraviglia che ci siano tanti giovani italiani che di fronte a una Ferrari così assente dal gradino più alto del podio facciano ardentemente il tifo per Kimi Antonelli. Qui
1: Bravo.
0: siamo in presenza di un fenomeno social generazionale
1: Bravo. Bravo.
0: che è molto molto interessante. Poi vediamo come andranno avanti le cose. Io credo che Harry Potter, cioè Kimi Antonelli, ce la possa fare, fermo restando che ci sono molti Lord Voldemort in giro nei box della Formula 1 che cercheranno, diciamo così, di impedire la sua consacrazione. Però vediamo cosa succede a Monte Carlo, dove le saluterò, caro gente, la principessa Carolina,
1: Ah,
0: che
1: grazie, mi fa un
0: no, mi ha chiamato
1: favore.
0: nella pausa pubblicitaria e ha detto: ma perché gente ha fatto sentire la canzonetta di mia sorella Stefanì e non ha
1: Perché?
0: minimamente proposto miei interventi pubblici? Ho detto: perché gente purtroppo preferisce un po' le scapestrate,
1: Io
0: questa è un po' la storia,
1: preferisco
0: vero?
1: chiaramente le
0: Vai,
1: scapestrate.
0: scusi
1: Poi
0: lei.
1: lei diceva: no, ha fatto un ragionamento molto bello quello su questi ragazzini che poi sono gli stessi, e lì vengo dalla sua parte e giro col terno alla piaga, che non hanno mai visto la Ferrari vincere un mondiale, ma non hanno neanche mai visto l'Italia ai mondiali, non solo vincerli, ma perfino
0: Bravo, e ti faranno
1: giocarli.
0: tutti per
1: E ti
0: l'Uzbekistan
1: tutti
0: di
1: per l'Uzbek.
0: Cannavaro e di
1: Bravissimo.
0: Pardo.
1: Vede,
0: Siamo
1: vede, vede.
0: pronti.
1: Vede che
0: Faremo un
1: tutto
0: grande
1: torna.
0: mondiale insieme, io e lei, gente.
1: Ma meraviglioso, non vedo l'ora, caro Turrini.
0: Ci siamo,
1: La
0: ci
1: ringrazio,
0: siamo.
1: l'abbraccio, buona festa della
0: Buona
1: Repubblica, mi saluti
0: settimana, a
1: Mattarella
0: presto.
1: stasera a cena. Meraviglioso. Ti piace Filippo Aureggi, che ringrazio in regia, lo so, ti conosco, vecchio volpone. Paolo Valentino in redazione, Daniele D'Aquila in regia Sky TV, ci sentiamo domani. Però se volete ascoltare la canzone state qui, altri 30 secondi.

0: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: Per me un cane è una responsabilità. Hanno bisogni precisi, istinti antichi, un linguaggio che non è il nostro.
2: Sono nate delle diatribe e al punto tale che quando poi è arrivato il cane io ho approfittato così da andare in vacanza, proprio perché rifiutavo l'idea e speravo che lui ritornasse sui suoi passi.
1: Storie di cani che vanno e di cani che vengono, in una puntata che si intitola Jafar e Jack.
3: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Ci sono delle storie che ci arrivano che parlano di animali, insomma, lo sapete, in particolar modo storie che parlano di cani, anche di gatti, ovviamente, insomma, i due animali domestici che preferiamo, che hanno deciso nel corso della loro evoluzione di starci più vicini possibile, un po' per opportunità, un po' perché fa loro piacere, un po' perché soprattutto fa piacere a noi. Oggi vi raccontiamo due storie che sono simili ma diverse. La prima è la storia di Lucrezia, che è l'ascoltatrice che avete sentito, che devo dire è un po' da manuale. No, io il cane non lo voglio, no, non lo voglio, no, ho detto che non lo voglio. Poi il cane arriva, no, non mi affeziona, no, non lo voglio guardare, non lo voglio toccare. E poi il cane diventa un pezzo della tua vita. E come dice lei, quel cane mi ha insegnato una serie di cose. È una storia molto bella che racconta di quel... c'è proprio una categoria di cani. E devo dire che quando io ho preso il mio cane Ugo molti anni fa, speravo che lui diventasse così. Niente, non è mai diventato così. È rimasto sempre una sorta di teenager che... Oh, cosa succede? Cosa succede? Cosa c'è? Odore, c'è da mangiare? E invece no, anche adesso che ha 14 anni. E invece no, c'è una categoria di cani che anche a 6 mesi, anche a un anno, lo vedi proprio, che sanno qualcosa sul mondo che tu non sai. Che sono dei cani saggi, che hanno capito in qualche modo la realtà. E hanno capito te, meglio di te. Ecco, Jafar, il cane protagonista della storia di Lucrezia, era uno di questi cani. E poi invece vi racconto una storia che arriva da un libro che ho letto, che ho amato moltissimo, l'ha scritto Silvia Bortoli, si chiama Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. È una storia che parla di un cagnetto che si chiama Jack, appunto, altrimenti non avremmo chiamato questa puntata Jafar e Jack, perché non ci sfugge nulla, che arriva in una casa in cui c'è un problema di demenza senile all'interno della famiglia, e a un certo punto lei dice: ma forse un cane potrebbe aiutare. Chi lo sa, lo scopriremo. La puntata si intitola Jafar e Jack. Benvenuti.

0: Pasqua. Tra qualche giorno la casa tornerà a riempirsi di voci, di passi per i corridoi, di risate. Arriveranno i miei figli. Lei da Padova con la sua valigia sempre troppo piena di libri, lui da Torino con quel profumo di città addosso. Io accendo il forno, preparo una calda accoglienza. Mia figlia va ghiotta per la scarcella pugliese. Quest'anno ho deciso di farla io. Sarà più buona perché fatta con le mani della mamma. Sarà buonissima in ogni singolo boccone, di quelli che ti fanno chiudere gli occhi. Mia figlia mi sommergerà di complimenti, mi dirà con la bocca piena: «Mamma, così buone non le ho mangiate mai, giuro!» E io, per un attimo, sarò la donna più felice del mondo. Quando finisco, il tavolo è un campo di battaglia dolcissimo, farina ovunque, come se avesse nevicato solo lì. Schizzi di latte che disegnano costellazioni sul tavolo, pezzetti di burro che si sciolgono traditori. Mi guardo intorno e sospiro. Che impresa, però! Non mi ricordavo tutto questo disordine, questa fatica che sta di festa. È ora di lavare il tappetino, lo porto al lavandino, lo insapono da un lato, lo giro e il cuore mi si ferma. Nella parte posteriore, quella che per anni è rimasta nascosta contro il tavolo, c'è una costellazione di buchi, tondi, precisi, voraci. Tanti buchi che il tappetino sembra uno scolapasta. E in un secondo sono di nuovo lì, in quel giardino di 20 anni fa. I morsi di Jafar. Jafar era il nostro cane, un pastore tedesco di una bellezza che toglieva il fiato. Il pelo folto di un rosso scuro come la terra bagnata, sfumato in un castano nobile sul dorso. Un signore.
1: Da cucciolo era proprio amabile. Poi man mano che, diciamo, è cresciuto, la mia sensazione iniziale pian pianino si è andata un po' così a sgretolare, perché lui si è comportato benissimo, era veramente un ottimo padrone di casa, ci proteggeva, però senza mai essere aggressivo verso gli altri, era sempre molto gentile.
0: Arrivò a sorpresa, un tradimento bellissimo del mio ex marito. Io non ho mai amato i cani in casa, ancora oggi non sopporto l'idea di dividere spazi già piccoli con un animale. Mi fanno tenerezza e rabbia insieme con le persone che oggi ficcano i cani nelle borse firmate come fossero accessori, che li portano in braccio come bambini. Per me un cane è una responsabilità, hanno bisogni precisi, istinti antichi, un linguaggio che non è il nostro. Non puoi prenderne uno per un capriccio, per tappare un buco nel cuore. Vanno rispettati e non umanizzati fino a renderli caricature. Lo spiegai a mio marito con la voce che mi tremava di rabbia, irremovibile come un muro. Io ero inadeguata, inadatta, incapace di essere quello che un cane merita. Ma lui era convinto e i figli non ne parliamo. Dopo mesi di braccio di ferro, un mattino lo vedo entrare dal cancello con un batuffolo tra le braccia. Un cucciolo di pastore tedesco con due orecchie troppo grandi per la testa e gli occhi pieni di mondo. Era fatta. Game over. Presi i bambini, feci le valigie in un'ora e partii per il mare. Lo lasciai lì, lui e il suo cane. Non mi sarei mai, mai e poi mai affezionata a quell'intruso che non avevo scelto, che non volevo. Ma la vacanza finì e tornai amaramente a casa. Lui era lì, nella sua cuccia di legno nuovo. Mi vide e si alzò. Non abbaiò, mi guardò e basta. Tirai dritto con in testa un mantra: non affezionarti. Fu mio figlio a scegliere il nome, Jafar, anzi il terribile Jafar, come il cattivo del suo cartone animato preferito, Aladdin. Solo che Jafar non era terribile per niente. Era un cane di una compostezza quasi umana, tranquillo. Abbaiava poco, solo quando serviva davvero. Adorava le passeggiate in campagna, annusava l'aria con il naso umido e poi correva come un matto per tornare sempre, sempre ai miei piedi. Io lo tenevo d'occhio e mantenevo le distanze. Un patto non detto, niente smancerie, niente giochi stupidi. Al massimo una carezza distratta sulla testa quando nessuno guardava. Aveva capito. Con me si comportava da gentiluomo. Stava al suo posto, dignitoso, senza chiedere nulla. Con i figli era diverso, giocava, si faceva abbracciare, trascinare per il giardino, mai un ringhio, non ha mai perso la pazienza con nessuno. Una nobiltà d'animo che mi incuriosiva. Aspettavo il momento in cui avrebbe dato fastidio, in cui mi avrebbe fatto pentire di avere ceduto. Quel momento non arrivò mai. A volte mi fissava e io invece lo spiavo quando credeva di essere solo. aveva un modo di fare distinto, quasi nobile. Nel condominio dove abitavamo, se qualcuno passava, si fermava al cancello. «Ciao Jafar!» E intanto cresceva. Diventava imponente. Testa grande, nera e marrone, scolpita. Ma era il viso a fregarti. I pastori tedeschi di solito hanno facce dure. Lui aveva il viso di un uomo, di un vecchio saggio, che ne ha viste tante. Gli occhi soprattutto, profondi, marroni, antichi. Parevano dirmi «Aspetta, dammi tempo». Non sono qui per occupare, sono solo di passaggio. Ma finché ci sono, lasciati voler bene. E aveva ragione. A 7 anni se ne andò, insieme al suo padrone. Se ne andò dall'altra parte della città. La casa sembrò vuota per settimane.

0: L'unica cosa che gli faceva perdere quella sua compostezza regale era l'odore della focaccia del venerdì sera. Quando ci sedevamo a tavola, lui saliva i 3 scalini dal giardino, si piazzava dietro la vetrata con il suo naso nero e lucido, fino ad appannarla. Ridevamo tutti. Mangiava solo le sue crocchette, ma per la mia focaccia vendeva l'anima. E io cedevo sempre. Spezzavo il mio angolo, quello più buono, e glielo davo. Era il nostro segreto, il nostro momento, finché un giorno lavai quel tappetino e lo stesi ad asciugare in giardino. Lui dovette pensare che fosse un'offesa. Lo prese tra i denti e lo bucherellò con la precisione di una punzatrice. Ci rimasi malissimo. Poi capì. Da quel venerdì in poi feci sempre una focaccina in più, solo per lui, la sua. Anni dopo tornò a casa. Era vecchio, non correva più, camminava piano, con la dignità di un re in esilio. Ma gli occhi erano gli stessi. Restò con me qualche mese. Lo portavo in campagna ogni mattina. Lui camminava lento tra l'erba alta, si fermava ad annusare un filo di vento, a guardare il cielo. Sembrava che facesse l'inventario del mondo prima di lasciarlo. Poi lo chiamavo e lui tornava, sempre, dondolando, ma tornava. Parlavamo per ore, io e lui. Io a voce alta, raccontandogli i figli grandi, le mie paure, le cose non dette. Lui in silenzio, con quella sua aria saggia, a dirmi che andava tutto bene, che la vita è così.
1: Lui aveva una forte empatia con le persone, aveva uno sguardo e degli occhi che non sembravano gli occhi di un cane, veramente sembravano gli occhi di una persona.
0: Poi se ne andò di nuovo col suo padrone. Non lo rividi più. Seppi mesi dopo che quell'orecchio non era guarito mai, che se l'era portato via piano, in silenzio, come aveva vissuto. Ora guardo le foto, lui cucciolo, con l'orecchia a sventola, lui giovane, potente, nel fiore degli anni, lui con i miei figli, e piango. Piango perché Jafar mi ha fregata. Mi ha insegnato che l'amore arriva quando non lo vuoi e che resistere è inutile. Mi ha insegnato che la dignità e la dolcezza possono stare nello stesso sguardo, che si può essere di passaggio e lasciare un segno indelebile. Mi ha insegnato che la vita è un soffio, un odore di focaccia che svanisce, un'impronta di naso sul vetro che si asciuga. Ma la gioia che un'anima nuova porta nella tua vita, quella è per sempre. È una giornata di sole inaspettata che ti scalda anche nell'inverno più freddo. E ogni volta che vedo un buco, un'imperfezione, un ricordo che fa male, penso a te e sorrido tra le lacrime. Perché sei stato tu il mio regalo più grande, il mio tradimento più dolce. Grazie, Jafar.

0: Lui è Gautier, che canta Bronte in una puntata che si intitola Jafar e Jack, la ragione per cui si intitola anche Jack, la capirete tra poco, la ragione per cui si intitola Jafar, la puntata di oggi invece già la sapete. Pronto, ciao Lucrezia, buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Matteo, carissimo.
0: Come stai?
1: Ben risentito, bene.
0: Ben risentita.
1: Sono passati un po' di mesi.
0: Sì, sì, lo dico per chi magari se lo fosse dimenticato o non avesse riconosciuto la voce, Lucrezia ci aveva mandato la storia riguardo Timothy Chalamet che aveva incontrato a Venezia, il grande amore che provava per questo giovane attore, da un punto di vista professionale evidentemente, ma siamo qui per un'altra storia bellissima che ci hai mandato, Lucrezia, che racconta...
1: Ti è piaciuta? Sono contenta.
0: Moltissimo. Senti, da quanto tempo non c'è più Jafar?
1: Ormai saranno 15 anni, sono passati già 15 anni da quando è andato via, insomma.
0: Non hai avuto altri cani da allora?
1: No, assolutamente, perché nella mia storia si evince...
0: Che hai un'idea ben precisa.
1: Diciamo questa mia avversione per i cani in casa, perché ripeto, ci vuole tanta pazienza e molte, cioè bisogna avere un carico di responsabilità enormi. Io non me la sento veramente di avere in casa un cane che ha bisogno di cure e di tanto tempo, e quindi è una questione proprio di, come dire, di amore proprio nei,
0: certo,
1: confronti degli animali,
0: quindi,
1: perché
0: quindi in realtà
1: se li tieni li devi tenere bene.
0: Jafar, diciamo, non ha cambiato la tua idea rispetto ai cani, ha cambiato la tua idea rispetto a Jafar, nel senso che all'inizio cercavi di non affezionartici. Poi ormai non ce l'hai fatta.
1: Non ce l'ho fatta perché, vabbè, ognuno dice del proprio cane che è il mio cane, è diverso dagli altri, è così, eccola. Lui in realtà veramente mi ha rubato il cuore, perché all'inizio io ho cercato, si legge bene nella storia. All'inizio io ero molto distaccata da lui, non volevo assolutamente legarmi, affezionarmi. Poi invece è stata proprio la sua compostezza, la sua discrezione a farmelo voler bene, perché lui ha capito benissimo il mio distacco e mi ha lasciata tranquilla ad aspettare che poi le cose avvenissero.
0: Ti ha aspettato e piano piano tu sei arrivata. Senti, come mai era a un certo punto, insomma, capiamo che lui se ne va perché se ne va col tuo ex marito, no? A un certo punto. E come mai a un certo punto invece anziano ritorna a casa tua?
1: È perché il mio ex marito in quel periodo aveva un lavoro lontano, non sapeva a chi lasciarlo, e allora mi chiese se gentilmente potevo tenerlo così un mesetto, e lì è stata proprio l'avanzata finale, perché quando l'ho rivisto anziano, un po' come dire, l'andato, e lì è proprio, mi sono tuffata su di lui, l'ho abbracciato, sono stata molto vicina, appunto tale che lo portavo io fuori a fare le passeggiate, ci facevamo tante belle camminate insieme, chiacchierate, e lui sempre con quel suo sguardo da lord inglese mi guardava con quel suo silenzio di una persona che ne ha vissute tante e che sa stare al posto suo, ad ascoltare soltanto, ecco, veramente bella questa
0: Senti,
1: cosa.
0: Come hai saputo che è venuto a mancare? Era con il tuo ex marito quando è successo?
1: E tramite i miei figli, un giorno mi hanno detto mamma, per via dell'orecchio, perché lui aveva un problema all'orecchio da sempre, un'infiammazione troppo forte, che evidentemente poi, però insomma aveva già 13 anni, quindi la sua età ce l'aveva, insomma.
0: Come mai l'hai definito il mio tradimento più dolce?
1: Eh sì, perché io ero stata chiara con il mio ex marito, non volevo cani in casa, e invece lui poi mi ha costretto a questa presenza che io non accettavo.
0: Intendi un tradimento subito più dolce?
1: Sì,
0: chiarissimo. Il tuo ex marito
1: perché,
0: ha preso
1: per me era una grossa responsabilità, con due bambini in casa, una villa grande da curare, avere un cane con un lavoro poi come il mio che mi porta via tutto il giorno, sapevo che ci sarebbero stati dei problemi, però devo dire che invece poi lui è stato sempre molto bravo, il cane, perché aveva il suo spazio nel giardino, la sua gabbia, la sua cuccia, quindi stava tranquillo e non ha mai cercato entrare in casa o di stare con noi, come fanno tanti cani che poi in un modo o nell'altro si intrufolano.
0: Certo.
1: No, lui è rimasto sempre con quel suo discreto, distaccato, solo ecco l'episodio della focaccia, quello è stato forse una cosa che lo ha
0: avvicinato, lo ha un
1: po' spostato,
0: oltre.
1: Sì, sì.
0: Lucrezia,
1: oltre,
0: ti ringrazio moltissimo davvero per questa bella storia che ci hai mandato e anche per questa ennesima chiacchierata. Quando vuoi, come sai dove trovarci.
1: Grazie, grazie a voi. Un bacione
0: a
1: veramente a tutti quanti e un abbraccio.
0: Grazie Lucrezia,
1: grazie.
0: A presto.
1: Vi abbraccio.
0: Ciao anche
1: a
0: noi.
1: A presto, ciao, ciao, viva!
0: Viva!

0: trash politics. Jafar e Jax si intitola questa puntata. Come vi dicevo, abbiamo capito perché Jafar, tra pochissimo scopriamo anche perché la puntata si intitola Jack. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Ovviamente in un paese piccolo le cose si vedono e qualcuno aveva allertato la signora con una lettera anonima.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: C'è stata la scelta della preda e questa circonvenzione è durata per...
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: A quel punto io credo di avere detto parole che non si possono dire.
0: Piccoli episodi dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai.
4: Non ho perso la calma, anche se nella notte ha piovuto.
0: Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione. Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
5: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
6: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
7: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
8: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
9: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
10: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
11: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
15: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
16: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
17: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
18: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani, in una giornata in cui monitoriamo ancora con attenzione l'andamento del settore tecnologico dopo i nuovi rialzi di ieri che hanno portato Wall Street ancora sui massimi. E oggi nuovi massimi sono stati testati anche da Piazza Affari, sempre per la corsa in particolar modo di STM. Abbiamo in questo momento l'avvio delle negoziazioni a Wall Street. Arriva qualche prudente presa di beneficio, meno 0,2% il calo medio degli indici Dow Jones, Standard & Poor's e Nasdaq. Le notizie che ieri hanno riguardato il mercato, in particolar modo l'accordo tra Nvidia e Microsoft per il lancio di un nuovo processore molto potente, e poi la notizia che Anthropic, la società di intelligenza artificiale fondata dai fratelli Amodei, è pronta a sbarcare in borsa. È stato depositato il prospetto informativo presso la Consob americana. Andiamo intanto all'Europa, abbiamo gli indici ancora tutti in positivo, però sotto i massimi di seduta di questa mattina. Parigi più 0,38, Francoforte più 0,52, Milano in rialzo dell'1,22%. Da segnalare oggi il dato sull'inflazione europea di maggio, risultato sicuramente alto al 3,2%, e quindi i prezzi cominciano a correre, soprattutto su maggio c'è una fiammata come nelle attese dei prezzi energetici. STM, dicevamo, il protagonista in discorso di Piazza Affari con un rialzo di 10 punti percentuali. Segue Prysmian più 3,6, Ferrari più 3, Nexi più 1,69, più 1,38% generali, mentre dall'altra parte oggi troviamo di nuovo vendite su Avio, Fincantieri, su Leonardo Finmeccanica e sui titoli del settore energetico. Naturalmente si guarda all'atteso accordo fra Stati Uniti ed Iran, le schermaglie fra i due ambiti politici sono ancora molto alte e quindi il petrolio è ancora in tensione anche se sui livelli più bassi di ieri. Per ora è tutto, ci aggiorniamo alle 16.30.
22: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
23: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
24: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
25: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
26: Giganti?
25: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
26: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
25: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
27: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con
28: Accenture, insieme per reinventare.
29: Matteo Caccia racconta.
30: Silvia Bortoli è un'autrice, è una poetessa, è una traduttrice che ha scritto un bel libro che si intitola Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. È un libro pubblicato da Quodlibet, un libro in cui racconta l'effetto che può fare un cagnetto che arriva in una casa in cui è presente la demenza senile. Questo è un piccolo pezzo di questa storia. Dottore, dico al nuovo neurologo durante una delle visite di controllo, è sempre più apatico, afasico, ormai è difficile comunicare con lui. Avevo pensato di prendere un cane. Cosa ne pensa? Un cane, dice il neurologo, sono molto favorevole, può aiutare. Un cane, dice sua figlia, ma non sono sicura che gli piaccia. Non mi appare proprio che ami gli animali. Un cane, dice la figlia di sua sorella, ma nonna aveva due cani, li teneva in giardino, gli puliva il muso e poi li mandava via dicendo a cuccetta. Un cane, dice entusiasta piccolo Faber mentre mi segue verso casa reggendo sull'avambraccio sinistro sospeso a mezz'aria le sue due aquile. Sarò il secondo capobranco. Però deciditi, dice adorata mammina, non puoi parlargliene sempre e non prenderlo mai. E se prendessimo un cane? Ho chiesto quindi al principe. Non mi ha risposto, ma non mi è sembrato nemmeno contrario. E così ho preso il cane. Scegli quello, mi aveva detto la levatrice, indicando il più timido e insicuro dei due cuccioli di Jack Russell rimasti, quello che correva dietro al fratello e ai pastori tedeschi dell'allevamento, piegando un po' il collo e abbassando la testa verso terra con l'aria di chiedere scusa. Prendilo, ti darà molte soddisfazioni. L'altro, un bulletto arrogante, le sembrava troppo agitato per me, nella mia situazione. Per tutto il viaggio di ritorno il cucciolo era rimasto silenzioso e depresso nel trasportino, a testa e orecchie basse, e a un certo punto, per l'ansia, aveva vomitato. Secondo il suo modesto pedigree, ha 3 mesi, si chiama Pippo, come un cartone animato, ma a tutti è parso disonorevole, perciò è stato ribattezzato Jack. Jack il Jack Russell. Nome breve e sonoro, al cui suono si suppone arriverà di corsa, come ogni cane ubbidiente e devoto al padrone. «Ho preso il cane!» ho annunciato con un certo entusiasmo quando siamo arrivati a casa, togliendo Jack dal trasportino. Il principe lo ha guardato perplesso ed è tornato a sedersi davanti alla TV.

Agosto. Lo butti dentro, aveva detto il veterinario dopo aver concluso il ciclo di vaccinazioni. Deve socializzare. E così, con un certo timore mio e suo, lo butto in area cani. Prima di buttarlo, però, lo porto in braccio perché ha paura di uscire di casa e non vuole camminare. E incasso i complimenti di tutti quelli che incontro, vecchi e bambini. Perché non solo era il più timido dei due cuccioli rimasti, ma anche il più bello. E, nonostante quello che ho imparato da mio padre su come si dovrebbero scegliere i cani, il mio senso estetico ha prevalso. Una delle quattro aree cani liberi di Largo Marinai d'Italia, che frequento da 2 mesi, la più grande, è presidiata da una dog sitter. Ne porta a spasso 10 che hanno fatto branco. Non ci vada, mi ammoniscono gli esperti, non è il caso. Nella più lontana pare entrino i cani cattivi. La più piccola è spesso occupata da un Rottweiler il cui padrone ti dice «Non entri che se lo mangia!» Resta la quarta. E nella quarta ci sono le mamme dei cani. Nell'area delle mamme dei cani ci sono, come in tutte, in verità, i sacchetti per raccogliere le feci dei cani, ma le mamme dei cani non li usano, perché stanno sempre a chiacchierare tra loro e a improvvisarsi esperte di cani. Perciò, percorso ostacoli. Una che si definisce comportamentista ne ha 3, uno dei quali è un husky piuttosto vivace. E con 3 cani, il regolamento comunale, che dice nell'area di sgambamento ogni animale va tenuto d'occhio dal padrone, equivale a parole al vento. Il suo husky ha aggredito un altro cane, lei voleva squagliarsela e il proprietario dell'altro, i maschi non si fanno chiamare papà dai cani, ma si comportano in prevalenza come padroni, condottieri, domatori di cani, ha chiamato i carabinieri e l'ha denunciata. Io vado lì, butto dentro Jack e gli dico, vedi un po' di cavartela, è l'Italia, caro mio, cosa ci possiamo fare? Spazio cani liberi di Marinai d'Italia sotto la pioggia. Le buche trasformate in piscine da Freccia, una giovane setter bianca e nera che invita Jack a tuffarsi nel fango con lei, balzandogli addosso e facendolo rotolare come una salsiccia impazzita. Lui, molto invogliato, le corre a fianco velocissimo, ma tenendo d'occhio una panchina sotto la quale ogni tanto si salva, visto che i miei piedi non gli sembrano un riparo abbastanza sicuro. A casa l'ho messo nella vasca da bagno e mai ho visto un cane più preoccupato e mortificato di questo giovane terrier. Il principe ha sorriso al cane. Brevemente, ma gli ha sorriso. Non mi permetto di sperare troppo, ma mi sembra un inizio. Allo spazio cani liberi è stato preso per il collo da una barboncina grande il doppio di lui e appena sentito odore di rissa, tutti gli altri cani hanno iniziato ad accapigliarsi. Le mamme sono subito intervenute, hanno riportato la calma e hanno sgridato i bambini, anche un papà, cioè un padrone. Che cosa spinga queste donne, che poi hanno anche dei figli, a definirsi mamme dei cani e a definire mamma del cane anche me, mi sfugge. Mamma del cane non si può sentire, ha detto solidale una ragazza nel negozio per animali quando il commesso ha detto a Jack «Te lo dà la mamma il biscottino» e io ridendo ho protestato. Comunque, ricordandomi di quello che mi ha detto una volta mio fratello, che tengo la gente a distanza e nemmeno me ne accorgo, non protesto e sono cordialissima con tutte le mamme dei cani, che qui vengono anche chiamati, se giovani, patato o patatino, e se un adulto sgrida un cucciolo, le mamme e i papà sportivi dicono «Bene, gli ha dato una sganata, così impara». Jack ha sventrato per la seconda volta al cuscino della cuccia ed è rimasto a scodinzolare aspettando che lo lodassi. Poi ci ha fatto la pipì dentro e si è preso 2 scappellotti e non ha capito perché. Inoltre, crede che la traversina sia un quadrato intorno a cui fare la pipì perché coli bene sotto e intorno, ma assolutamente mai al centro. E poi teme il traffico. Ringhia le biciclette, va in ansia di fronte ai passanti. Vorrebbe suicidarsi se passa una moto o un camion, ma a parte questo, è adorabile. Il principe ha raccolto una cacca di Jack dal tappeto. Gli è sembrata fuori posto e l'ha posata sul ripiano della libreria. Per fortuna era solida, asciutta e compatta. Poteva sembrare un bastoncino.

0: Loro sono The Sonics, che cantano Walking the Dog. Questo brano invece è tratto da un libro che vi consiglio caldamente. Non solo siete amanti dei cani, anzi, soprattutto sicuramente se, non che non li amate, ma non li conoscete, magari. L'ha scritto Silvia Bortoli, è pubblicato da Quadlibet, si chiama Come il cane è arrivato tra noi ed è rimasto. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale che è cominciata ieri, tratta dal podcast L'Isola di Ferro.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, segnalo code per incidente sulla A4 Torino-Milano in ingresso a Torino a partire da Abbadia di Stura. Code per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. In questa direzione lunghe code in ingresso a Milano a partire da Bereguardo. Traffico intenso da rientro anche sulla A10 Genova-Ventimiglia con code tra Albenga e Savona verso Genova. Verso Genova code anche sulla A12 tra Viareggio e La Spezia e tra Rapallo e Genova. Code sulla A15 tra Aulle e Pontremoli verso Parma, code sulla A4 tra Verona e Brescia in direzione Milano, code a tratti sulla A14 Adriatica tra Cesena e Bologna verso Bologna, code anche sulla 1 sempre verso Bologna tra Firenze Scandicci e la variante di Valico e poi verso Milano tra Bologna e Piacenza. A più tardi, buon viaggio.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Nel 1968, nel mare di fronte a Rimini, spunta una piattaforma di acciaio e di cemento. È il sogno folle di Giorgio Rosa, ingegnere bolognese di successo. Un progetto che è anche un atto di ribellione contro la burocrazia italiana. La sua Isola delle Rose è per breve tempo uno stato indipendente, con la sua lingua, la sua moneta, un inno. Un sogno di libertà, durato poco più di un istante e perso nella memoria collettiva. L'Isola di Ferro è il podcast di Audio Tales che riscopre questa storia con la voce di chi l'ha vissuta, raccontata e sofferta. Riprendiamo il racconto di Giovanni Savarese e ripartiamo dalla voce di Lorenzo Rosa, figlio di Giorgio Rosa, il presidente della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose. State con noi.

0: vero grandissimo lavoratore, anzi grandissimissimo direi, perché...
1: Questa è la voce di Lorenzo Rosa, figlio di Giorgio Rosa.
0: Lavorava dalle 14 alle 16 ore al giorno, mangiava in 10 minuti, si cronometrava. Lui era sempre di grande corsa, io vedevo i pasti, quegli 8-10 minuti che dedicava al pasto e all'ascolto del telegiornale, che era l'assunzione delle notizie del giorno, e quindi non si poteva neanche parlargli perché ovviamente stava ascoltando le notizie.
1: Nella storia di questo brillante ingegnere c'è una vicenda in particolare che determinerà molto del suo atteggiamento futuro, comprese tutte le scelte che riguarderanno anni dopo l'isola. È uno scontro frontale con la proverbiale burocrazia italiana.
2: Come io per esempio non capisco come in Italia per esempio uno è proprietario di un terreno e non ci può costruire quello che vuole. Che ci siano delle leggi che ti limitino le distanze, eccetera, più che giusto, ma però che uno nel proprio territorio, perché non c'è un piano particolareggiato, non si riesce a costruire quello che uno vuole, è assurdo. Se uno è proprietario di terreno, può anche costruirci una casa.
1: Ancora Lorenzo Rosa.
0: Lui era per la libertà dell'individuo, ovviamente libertà che non andasse a danneggiare gli altri, quello che qualunque liberale pensa. E lui, dopo la laurea, comprò un terreno e cominciò a costruire una palazzina. E quindi ancora non era molto esperto della burocrazia e tutto. E lì venne a toccare con mano la burocrazia che gli impedì di fare delle cose che poi magari dopo 10-15 anni è riuscito a fare, o con i condoni, con i soliti artifici legali. Ma demenziali tipici italiani, e da lì si spazientì moltissimo. Parliamo del circa 52-53. Poi ci ha messo un po' per finire questa palazzina, perché la faceva quando aveva dei soldi, comprava i materiali, prendeva. Non ha mai fatto un debito in vita sua.
1: Non importa che la palazzina alla fine Giorgio Rosa riesca a costruirla, ormai ha maturato un fastidio, un'insofferenza verso uno Stato che gli dice cosa può fare e cosa non può fare. In più Rosa è il tipico uomo da una ne faccio e cento ne penso. Giuseppe Musilli.
3: Siamo dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60, quando Giorgio Rosa partorisce semplicemente l'idea. Il turismo di massa... Il turismo come lo conosciamo oggi era appena agli albori, era quasi inesistente, non c'era un turismo di massa, ma lui capisce che ci saranno dei grossi sviluppi e che diventerà il turismo di massa che conosciamo poi adesso. E capisce pure che queste coste della Romagna, io ti parlo da Rimini, intuisce che saranno queste le coste dove si riverseranno gli italiani, anche perché, mi diceva lui, io nel 58-59 incomincio a pensarci, nel 60 incomincio a buttare giù i progetti, nel 64 sapevo che intanto stavano facendo il tronco autostradale che collegava Bologna alla Riviera, e quindi i collegamenti stradali, c'era l'Italia stava salendo in auto, no? In quegli anni, no? le 600, le 500, tutta quest'epica. Ed è quello che poi determinerà, che darà una grossa spinta al turismo, no? Balneare soprattutto. Lui quindi sceglie queste coste. Poi perché le sceglie? Perché la sua idea era quella dell'impresa turistica. Dice, io dovrò sfruttare il turismo che sta per nascere.
1: Ma c'è sempre quel fastidio, ricordate? La vicenda della palazzina. La burocrazia in agguato. Allora, prima di partire con questo progetto turistico, si consulta con un luminare di diritto internazionale, il professor Angelo Sereni, sempre il giornalista Musilli.
3: E Giorgio Rosa gli pone la domanda, dice, ma se io costruisco in acque internazionali un manufatto, qualcuno può dirmi qualcosa? No, nessuno può dirle nulla, naturalmente. E se è in acque internazionali, in quegli anni era così. Perché le convenzioni, i trattati internazionali, la piattaforma economica di sfruttamento, cioè, sono cose che sono arrivate dopo, in quegli anni no, non c'era.
1: Incassato il via libera dal professor Sereni, non resta che lanciarsi mani e piedi nel progetto. L'idea è quella di un'isola artificiale, più semplice però a dirsi che a farsi ovviamente. Come si costruisce con la tecnologia nota negli anni 60 un'isola in mezzo al mare? Giorgio Rosa esplora tutte le possibilità, anche quelle che sulla carta sembrano le più folli. Sentiamo il ricordo del figlio Lorenzo.
0: Lui aveva pensato di prendere la sabbia, che poi non è sabbia, in fondo è argilla, quello che è il fondale del mare nella costa adriatica nostra, e di crearla un'isola, ma poi le burrasche avrebbero portato via tutto e non avrebbe senso. A Dubai c'è una situazione diversa, e anche perché poi scientificamente si sapeva molto meno all'epoca di quello che si sa oggi, e anche gli strumenti sono ben diversi. E poi ha pensato a varie cose, però erano tutte costose, perché anche le piattaforme petrolifere erano costruite in maniera diversa, con l'utilizzo dei sommozzatori, palombari, e quindi era molto molto costosa.
1: Giorgio Rosa però non è uno che si tira indietro o che si arrenda facilmente. Si guarda intorno e approfondisce il lavoro di un'azienda petrolifera, la Sarom, che ha costruito un'isola d'acciaio a largo di Ravenna. Studia anche le prime piattaforme sul mare progettate dall'ENI. Mesi di ricerche che lo portano a una decisione. L'isola sarà in realtà una piattaforma e sorgerà a largo di Rimini. Ma dove di preciso? Per stabilirlo, Rosa inizia a perlustrare il mare, facendo avanti e indietro dalla spiaggia di Rimini sulla sua barchetta, ve la ricordate, ve l'ho raccontata all'inizio, quella col motore della Fiat 500. Gira, prende misure, si aiuta anche con il sestante, lo strumento usato nella navigazione. Individua a un certo punto una posizione specifica e lancia una boa luminosa per non perderla. La chiama Punto Z. Si trova oltre le 6 miglia nautiche dalla costa, sono circa 11 km e mezzo. Tra poco vi dico perché è importante. Il fondo marino lì è quasi 14 metri dalla superficie. La distanza è al di là del limite delle 6 miglia marine dalla costa. È importante perché lì, in quel punto Z, ci si trova oltre le acque territoriali italiane. Giuseppe Musilli.
3: Nel Tirreno, o in Sicilia, o di fronte alla Liguria, o di fronte al Lazio, alle coste laziali o toscane, 12 miglia marittime significava trovare 200-300-400 metri d'acqua.
1: Qui Musilli si confonde, parla di 12 miglia, cioè la distanza attuale delle acque territoriali italiane. Allora, negli anni 60, il limite in vigore era di 6 miglia.
3: L'Adriatico è molto più basso, soprattutto nelle coste di fronte alla Romagna. Quindi là c'erano 13-14 metri d'acqua. A lui andava benissimo così, con una ventina di metri.
1: Ovviamente non fa le cose di nascosto. Chiede alla Capitaneria di Porto di Rimini l'autorizzazione per avviare dei lavori. La richiesta indica un vago sperimentazioni in mare. L'ingegnere firma con la sigla SPIC, il nome della società di costruzione che fonda apposta con la moglie Gabriella nel 1960.

Loro sono System of a Down, che cantano Mr. Jack per chiudere una puntata che si intitolava Jafar e Jack. Grazie mille a Audiotales e a Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo podcast L'Isola di Ferro, che vi consiglio ovviamente di ascoltare per intero su tutte le piattaforme che usate per ascoltare i vostri podcast. Grazie a questa redazione incredibile e immarcescibile, Anita Panizza, che scrive il programma insieme a me, insieme a quell'uomo anche lui abbastanza particolare di Federico, che si chiama Federico Bernocchi. Grazie a Paolo Corleone che fa il sound design, Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a voi, la nostra, come si dice oggi, redazione diffusa. Tutti gli autori e le autrici che là fuori ci raccontano la loro storia, la condividano con Matteo Caccia Racconta, che poi sarei, cioè Matteo Caccia Racconta.

0: passa dal Golfo Persico.
1: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
16: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
17: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
18: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
19: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
20: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
21: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
22: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
19: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
25: Sono le 16.
26: GR24, il sole 24 ore.

Deroga al patto europeo sull'energia. Per Bruxelles non è prevista una risposta formale alle richieste dell'Italia. Missili sulle città ucraine. Si scava ancora tra le macerie. Numerosi feriti, sono 18 i morti. Ufficiali, festa della Repubblica. Washington ringrazia il governo per l'impegno per la difesa. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donelli al microfono. Buon pomeriggio a tutti voi. La Commissione Europea

0: dice che non prevede una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla Premier Giorgia Meloni sulla deroga al patto per l'energia. La risposta, come già anticipato nei giorni scorsi, consisterà di fatto nel pacchetto e nella flessibilità nell'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa previsto per il semestre europeo. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime degli attacchi russi sull'Ucraina, pesantissimi su Kiev, la capitale, ma anche su Dnipro, mentre proprio in queste ore, in questi minuti, è stato ufficializzato il trasferimento obbligato per oltre 7.000 cittadini nell'area nord-est del paese. Oltre 18 le persone già ufficialmente uccise nella notte, 100 i feriti. Sentiamo.
1: Il conflitto in Ucraina potrebbe risolversi entro la fine della giornata se Zelensky ordinasse al suo esercito di ritirarsi dalle regioni russe. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov in una delle giornate più drammatiche per l'Ucraina, dopo un bombardamento massiccio nella notte che ha visto colpire soprattutto Kiev e Dnipro, dove si scava nelle macerie di strutture residenziali distrutte o danneggiate da 656 droni e 73 missili di vario tipo, balistici da crociera e antinave. Il bilancio di vittime e feriti tra i civili è in continuo aggiornamento. Quello che ha colpito l'Ucraina, scrive Zelensky su X, è stata una dichiarazione assolutamente chiara da parte della Russia. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi attacchi continueranno. L'Europa ha bisogno di una propria difesa antimissile affinché questa guerra possa finalmente finire e l'assistenza degli Stati Uniti nella fornitura di missili per i sistemi Patriot e l'appello di Zelensky è assolutamente necessaria. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Italian Partner, un amico fedele, gli Stati Uniti plaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa, apprezzano l'impegno del governo per la sicurezza marittima Hormuz. Lo scrive il segretario di Stato USA Rubio in un messaggio per l'80° anniversario della Festa della Repubblica. In particolare dice: apprezziamo il supporto dell'Italia, siamo grati per l'ospitalità offerta a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il paese. È tutto per questa prima edizione pomeridiana di GR24, la prossima alle 17:00.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra. Stop
1: that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: La guerra dell'acqua, le guerre per l'acqua. Benvenuti a questa puntata.
5: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
6: We all need to survive water.
7: The Gulf is dry. There are few natural water sources, and what is available is drying up faster than it can be replenished.
8: Concern is now growing over the impact to the region's water supply.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane. Anche per voi nessun luogo lontano. Se sono un sì e mezzo, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, in console Carlo Salvatore. Perché dico un sì e mezzo? Beh, perché non ci legheremo affatto all'attualità internazionale, è una puntata un po' sui generis, l'abbiamo già fatto. Vi racconterò delle storie che hanno a che fare con quello che ormai viene definito l'oro blu, cioè l'acqua. Commenti e domande, come sempre, al 349-238-6666. Siamo su X, nel suo logo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram, il canale 246 del Digitale Terrestre. E già che ci sono, ricorderò anche la playlist che trovate su Spotify. Si chiama Nessun metallare lontano ed è una spasmodica ricerca delle migliori soundtrack per raccontare l'attualità internazionale. Tutte naturalmente in salsa metal, con parecchie variazioni e con parecchie storie al suo interno. Oltre 24 ore di tour alla scoperta di quello che a nostro modesto avviso è davvero la vera espressione della world music al momento. 5.633 mi piace. Lo sapete, lo ricordo, l'obiettivo per questa stagione sono i 6.000 mi piace. In questo esatto istante qui a Milano, le 23.05 a Giacarta, Indonesia, prima capitale del mondo a sprofondare sott'acqua, le 17.05 a Sanaa, Yemen, candidata a diventare la prima capitale al mondo a rimanere totalmente senza acqua.

E a riprova di quello che dicevo, di come possa essere incredibilmente universale il metal, a questo caso metal britannico d'autore Iron Maiden, pensate, vanno a riesumare le poesie di Coleridge, The Rime of Ancient Mariner, e ce la mettono in questa forma così strepitosa. C'è un passo in particolare che è interessante, recita esattamente Water, water everywhere. Si sta parlando del mare, naturalmente. Noi oggi non parleremo solo di mare, naturalmente, parleremo di acqua più in generale, acqua come fonte di vita, acqua come anche potenzialmente portatrice di morte, acqua che può scatenare conflitti, acqua che può frenare i conflitti, tutto insieme. Uno dei punti di partenza, amo ripeterlo spesso, è Peter Gleick, cofondatore del Pacific Institute, siamo in Oklahoma, Stati Uniti. È uno studioso che col suo think tank ha messo insieme una serie di contributi multidisciplinari molto molto interessanti su questa risorsa. Daremo anche i numeri in questo nostro viaggio, ve ne do qualcuno all'inizio, poi naturalmente nel proseguo del viaggio ve ne darò altri. In questo momento abbiamo almeno 3,6 miliardi di persone che vivono in aree con accesso inadeguato all'acqua per almeno un mese ogni anno, e si prevede che questo numero aumenterà. Entro il 2050, oltre la metà della popolazione mondiale potrebbe subire gli effetti dello stress idrico. Solo il 2,5% dell'acqua sulla Terra è dolce, stiamo parlando di 35 milioni di chilometri cubi, mentre il 97% dell'acqua presente sulla Terra è salata. Solamente una minima parte, quando dico minima, pensate a parecchi zero, 0,027% dell'acqua dolce totale, quindi bacini idrici, bacini fluviali, non l'acqua del mare appunto, è direttamente accessibile per l'uso umano. Per il resto bisogna ingegnarsi. Sfioreremo anche temi che non ti aspetti, per esempio l'intelligenza artificiale e i data center. Lo sapete che c'è una rincorsa a costruirli sempre più grandi, sempre meno energivori potenzialmente e sempre meno autoriscaldanti. Sì, questo è un altro problema. I data center che immagazzinano tutte le nostre ricerche che facciamo su Gemini, su Claude, eccetera, consumano tantissima acqua, oltre a essere energivori. 1 milione di litri d'acqua viene consumato ogni giorno da un data center di media dimensione. Altri numeri, per meglio definire il contorno di questo nostro viaggio: 260 fiumi sono condivisi sulla faccia della Terra da due o più paesi e quindi possono diventare fonte di tensione, o di conflitto addirittura, oppure di cooperazione. Oggi parleremo di come l'eccesso d'acqua possa essere un problema, la scarsità di acqua possa essere altrettanto un problema. Si prevede un calo entro il 2050 del 6% del PIL di molte zone proprio a causa della carenza di acqua. Sentirete la viva voce di Peter Gleick, sentito qualche tempo fa, ma le sue risposte sono tuttora sempre verdi e comunque continueranno a raccontarci parecchie cose. Peter Gleick che va in qualche modo a identificare quello che è stato, e andiamo al cuore del nostro viaggio, il primo conflitto per l'acqua, water conflict direbbero gli anglosassoni, che oramai ha sfornato una fiorente letteratura, cioè attraverso la contesa per l'acqua noi possiamo spiegare tantissimi conflitti che avvengono sulla faccia della Terra. Ebbene, il primo, lasciando a parte, e sto citando in questo momento, quindi non datemi del blasfemo, lo stesso Peter Gleick, il primo conflitto per l'acqua è stato il diluvio universale. In realtà la prima vera e propria guerra dell'acqua conosciuta avvenne 4500 anni fa tra le antiche città-stato sumere di Umma e Lagash. Siamo in Mesopotamia, il fiume conteso era il fiume Tigri. Il conflitto scoppiò quando uno dei due re, il re di Lagash, deviò l'acqua nei canali di confine interrompendo l'approvvigionamento idrico della città di Umma. Insomma, assetare per mettere in crisi l'avversario. Insomma, l'acqua come arma, l'acqua come target, l'acqua come strumento. Sono tantissimi i casi che ci arrivano fin dall'antichità in cui questa tecnica, questa strategia è stata messa in campo dai tanti attori che si contendevano l'egemonia e il potere. Ricorderete un caso eclatante, la diga di Mosul nel 2016, la battaglia contro lo Stato Islamico. Quella diga era fondamentale non soltanto dal punto di vista simbolico, ma perché costituiva a tutti gli effetti non soltanto un obiettivo, un target, l'acqua così preziosa, ma poteva diventare anche un'arma, perché adeguatamente utilizzata e usata come leva poteva annacquare e inondare i villaggi a valle oppure privarli dell'acqua necessaria.
Anche la guerra nel Golfo ci ha consegnato una serie di casi eclatanti, perché la guerra del Golfo è vero, l'abbiamo raccontata molto spesso parlando del petrolio, degli idrocarburi, del gas, dei derivati dell'elio, dei derivati dello zolfo, dei fertilizzanti, ma anche l'acqua ha giocato un ruolo fondamentale, perché molti dei paesi del Golfo hanno serissimi problemi di approvvigionamento idrico, soprattutto di acque dolci. Alcuni di questi paesi, sto pensando allo Yemen per esempio, non hanno sostanzialmente fiumi o bacini d'acqua. Altri, come l'Arabia Saudita, traggono l'acqua dolce per il 60-70% dall'acqua marina, il che ci porta a parlare degli impianti di desalinizzazione che, come sappiamo, sono stati presi di mira da ambo le parti durante il conflitto. Peraltro quella zona così calda, ed è il caso di dirlo, parlo del Medio Oriente allargato, ci regala un altro record. Il 40% della capacità mondiale di desalinizzazione si concentra proprio in Medio Oriente e gran parte della produzione dipende da pochi grandissimi impianti.

0: Non soltanto Medio Oriente allargato, ma anche la zona del Mediterraneo. Anche lì alcuni attori hanno a cuore quelle che sono le tecniche più innovative di desalinizzazione, in particolare Israele, che, come spiega molto bene Jeremy Rifkin nel suo libro Pianeta Acqua, edito da Mondadori, uscito nel 2024, Israele, dicevo, è molto più avanti di tutti gli altri paesi che affacciano sul Mediterraneo nella dissalazione dell'acqua marina su vasta scala. Nel 2022, pensate, oltre l'85% dell'acqua bevuta dagli israeliani era acqua prodotta mediante dissalazione. E quindi, se vi fosse ulteriore escalation nella cosiddetta guerra del Golfo, ebbene, e se in questa escalation si prevedesse di andare a colpire ulteriormente gli impianti di desalinizzazione, cosa che già peraltro è avvenuta, la crisi sarebbe di portata ancora maggiore. Tra pochissimo vi farò altri esempi di come l'appetito, o meglio la sete di acqua o di volontà di bloccare l'acqua, possa portare a ulteriori conflitti. Però vi faccio sentire, perdonatemi, la voce di Peter Gleick, il fondatore del Pacific Institute, che tante volte ho nominato, perché qua siamo di fronte a un primo discrimine. L'acqua, che conosciamo come fonte di vita, sappiamo che tra tigri o fate nasce proprio la civiltà per l'abbondanza, la fertilità dei terreni, eppure l'acqua nel corso della storia ci ha consegnato esempi di detonatore, cause di conflitti o addirittura in altri casi vittima e obiettivo. Sentite Peter Gleick.
1: So there's a very long history.
2: C'è una lunga storia di conflitti attorno all'acqua che vanno indietro nel tempo di migliaia di anni, fino all'antico Medio Oriente. Ma oggi, quando guardiamo alla situazione globale, possiamo individuare tre casi che rappresentano le possibili modalità attraverso le quali l'acqua è legata ai conflitti. Il primo riguarda l'acqua come detonatore, come elemento che innesca i conflitti. Le persone combattono per l'accesso all'acqua, per via della sua scarsità o per il suo controllo. Con la riduzione delle risorse idriche e con l'aumento della popolazione, questo tipo di conflitti aumenta. Secondo caso, durante i conflitti esplosi per diverse ragioni, l'acqua può rappresentare una vera e propria arma. In queste situazioni, le dighe possono essere usate per inondare territori a valle, oppure per togliere l'acqua alle popolazioni. Abbiamo visto queste situazioni recentemente in Iraq e in Siria, quando le grandi dighe sul Tigri e l'Eufrate sono state usate dall'ISIS. Infine, il terzo caso è rappresentato dalle situazioni in cui l'acqua o i sistemi di rifornimento idrico vengono presi di mira. Anche in questo caso il conflitto può avere origini diverse e gli impianti idrici vengono presi di mira dalle parti che si stanno combattendo. Un esempio è quanto accaduto in Yemen, dove molte infrastrutture civili sono state oggetto di attacchi durante la guerra. Questi sono i tre casi e purtroppo vediamo sempre più spesso nuovi esempi a rappresentarli.
0: Water conflict, guerra dell'acqua, guerra per l'acqua. Una fiorente letteratura oramai ha messo a fuoco quelle che sono le cause più nascoste, più recondite e più lontane di alcuni conflitti che a volte abbiamo spiegato in maniera diversa. Sto pensando alle cosiddette primavere arabe. È chiaro, non è solo quello il fattore scatenante, però pensiamo ai primi casi di autoimmolazione col fuoco dei venditori ambulanti in Tunisia. Lì il problema era il prezzo del pane. Ebbene, andando a riguardare gli anni precedenti a quei raccolti così scarsi, è emerso che la scarsità di acqua aveva portato a raccolti di grano appunto scarsi con prezzi molto più alti, e da lì quella potente crisi economica che portò tanti cittadini a scendere in piazza. State ascoltando l'analisi e le parole di Peter Gleick, fondatore del Pacific Institute, un think tank americano che da tempo studia in maniera multidisciplinare, mettendo insieme statistica, storia, biologia, quelle che sono tutte le componenti del cosiddetto water conflict, che permette, lo dicevo, di spiegare tantissimi conflitti. Anche la questione israelo-palestinese può essere spiegata in parte con le dispute sul fiume Giordano. Prima davo conto peraltro di come, utilizzando queste lenti che quest'oggi vi propongo, si possono osservare eclatanti paradossi. Jakarta, capitale dell'Indonesia, un paese importantissimo, è un paese fondamentale, il più popoloso paese musulmano al mondo, ha una capitale che sta letteralmente sprofondando sotto il livello del mare, tanto che si sta costruendo sostanzialmente un'altra capitale. Per il momento i servizi, per così dire, sono in fase di trasferimento. Dall'altra parte, possiamo andare in Yemen, lì dove la capitale Sana'a, che pensate a oltre 2000 metri di quota, non ha sostanzialmente più accesso all'acqua potabile. Più avanti vi spiegherò anche come alcune pratiche tra il culturale e il sociale abbiano influito a inaridire ancora di più quel territorio e quindi creando quello che a tutti gli effetti potrebbe essere un caso incredibile di qui a pochi anni. Ancora Peter Gleick del Pacific Institute, al quale abbiamo chiesto di darci qualche esempio di conflitti per l'acqua. Sentite.
1: Yes, we do worry about conflicts between nations among different states.
2: Ci preoccupiamo dei conflitti tra nazioni, tra diversi stati. In passato ci sono state diverse dispute tra nazioni per il controllo delle risorse idriche, in parte anche perché quasi tutti i grandi fiumi attraversano almeno un confine. Il Tigri e l'Eufrate, ad esempio, attraversano Turchia, Siria, Iran e Iraq. Il Colorado bagna gli Stati Uniti e il Messico. Il Nilo attraversa 10 nazioni. Ci preoccupiamo dei conflitti tra nazioni, ma per queste situazioni ci sono molti strumenti e strategie che permetterebbero di disinnescare le tensioni. I paesi possono discutere trattati, hanno i diplomatici. I paesi sono disposti, in genere, a raggiungere accordi sulla condivisione delle risorse idriche internazionali. Capiamo quindi che negli ultimi anni, sempre più spesso, i conflitti per l'acqua non hanno visto il coinvolgimento di stati. Si tratta di conflitti a livello locale, tra città e contadini. Certo, ci sono anche situazioni che vedono gli stati contrapporsi, come è successo in India, dove il Karnataka e il Tamil Nadu condividono il fiume Kalvari.
0: La voce di Peter Gleick, cofondatore del Pacific Institute, che inizia a snocciolare un po' di casi scuola a tutti gli effetti. Alcuni di questi non sono particolarmente noti, ma ci ricorda che cosa? Quella cifra che davo all'inizio del nostro viaggio, 260 fiumi o bacini fluviali più in generale che sono condivisi da due o più stati, il che può creare un momento di pacifica convivenza, di incontro, di laboratorio, di diplomazia, oppure può creare un conflitto a tutti gli effetti. Un caso abbastanza eclatante da questo punto di vista è la diga del Rinascimento in Etiopia, che sostanzialmente ha fatto andare alcuni paesi del Corno d'Africa ai ferri corti con l'Egitto, l'Egitto che è a valle e che ha nel Nilo sostanzialmente la propria spina dorsale a tutti gli effetti, la propria fonte di vita e di sopravvivenza e i propri guadagni anche dal punto di vista economico per una larga fetta del PIL egiziano. L'acqua è così fondamentale che è stata chiamata appunto l'oro blu e nella guerra del Golfo che si sta consumando in queste settimane anche questo aspetto è molto molto importante. Un'eventuale guerra dell'acqua andrebbe a colpire tra gli altri attori, quelli del Golfo l'abbiamo capito perché traggono acqua dolce dal mare, togliendo il sale sostanzialmente, potrebbe andare a colpire anche la Repubblica Islamica Iraniana in un punto che è molto molto debole, perché da alcuni anni Teheran attraversa periodi di estrema siccità. Ultimamente nel 2025 c'è stato l'autunno più secco degli ultimi 50 anni, con precipitazioni inferiori dell'89% rispetto alla media. I più attenti o chi segue comunque quelle zone ricorderà che all'epoca il presidente iraniano Pezeshkian aveva ipotizzato l'evacuazione della capitale in caso di mancate piogge entro l'inverno. Poi per fortuna loro ha piovuto e quindi la città in qualche modo si è salvata. Tutto questo, cioè la scarsità d'acqua o l'eccesso d'acqua nel caso di Giacarta, e tra poco sentirete anche una voce che arriva proprio dall'Indonesia, ha a che fare anche con la gestione, con le opere pubbliche. Per esempio l'Italia ha un gigantesco problema di perdite della rete idrica, il che rende poco efficiente il nostro sistema. In alcuni casi, come nel caso iraniano, vi riporto nel Medio Oriente allargato, decenni di politiche estrattive un po' matte, di una pianificazione assolutamente inefficiente, hanno portato un territorio che poteva stare sicuramente meglio dal punto di vista dell'acqua a diventare un territorio fondamentalmente arido. Attenzione che quando parliamo di aridità parliamo di impoverimento della popolazione, quindi anche di potenziale immigrazione verso altri paesi. Maysoon Majidi, giornalista e documentarista curda che scappò dall'Iran nel 2023, peraltro adesso vive in Italia, ha scritto su una rivista che la crisi idrica della Repubblica Islamica è il risultato di decenni di politiche estrattive e di una pianificazione centralizzata totalmente inefficiente. Siccità, deviazione dei corsi d'acqua, costruzione di dighe senza visione dell'ecosistema e sanzioni, quelle internazionali e poi quelle statunitensi, che hanno limitato l'accesso alla tecnologia, hanno trasformato l'acqua in una linea di frattura sociale. E allora, anticipando un po' di domande che leggo al 349-238-6666, un po' seguendo il flusso, è il caso di dirlo, visto che parliamo di acqua, del ragionamento di alcuni ascoltatrici e ascoltatori che chiedono quanto tutto questo riguardi più i paesi sviluppati, i paesi del cosiddetto nord del mondo o i paesi del sud del mondo. Ci ha risposto proprio Peter Gleick. La domanda precisa è quanto le crisi legate alla mancanza d'acqua, che lo ricordo ancora una volta, possono portare a guerre, a conflitti veri e propri, colpiscono solo i paesi in via di sviluppo o i paesi più sviluppati. Sentite.
1: Of course, the worst problems with water resources are in places where water is scarce.
2: Certamente i problemi peggiori si riscontrano nei luoghi in cui le risorse idriche sono scarse, o dove i governi non sono sufficientemente forti, o dove mancano le infrastrutture. Quindi vediamo molti problemi nei paesi in via di sviluppo, dove le risorse sono scarse o le infrastrutture sono carenti. Ma vediamo anche diversi problemi nei paesi sviluppati, ad esempio qui, negli Stati Uniti. Non stiamo investendo abbastanza per migliorare e mantenere le infrastrutture idriche urbane. E così in alcune delle nostre città la qualità dell'acqua sta peggiorando. Ad esempio, nella Central Valley della California, dove c'è un'importante produzione agricola, ci sono comunità che non hanno accesso all'acqua potabile a causa dell'inquinamento dovuto ai nitrati o per la mancanza di infrastrutture a causa di controversie sull'accesso ai pozzi. L'acqua è un problema globale ed è un problema locale, ma non riguarda solo i paesi in via di sviluppo. Si tratta di un indicatore che ci dice come dobbiamo prestare ovunque molta attenzione a mantenere la qualità delle infrastrutture idriche per garantire a tutti i cittadini un accesso sicuro all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Dobbiamo prestare attenzione agli aspetti politici per evitare che l'acqua diventi fonte di conflitto.

Il 9 settembre del 2025, alla presenza del primo ministro etiope Abiy Ahmed e di altri leader regionali, fu inaugurata la GERD, la diga del grande rinascimento etiope, un nome altisonante per un progetto che per molti è stato controverso, rischiava di alimentare una vera e propria guerra dell'acqua perché andava a limitare in qualche modo il corso del Nilo Azzurro. Infatti la diga, che è la più grande del continente, lavora proprio sul corso d'acqua del Nilo Azzurro, che è il maggiore affluente del Nilo in termini di portata, perché contribuisce per oltre l'85% al volume totale del Nilo durante la stagione delle piogge. Come vi raccontavo, naturalmente, tutto questo ha creato una tensione fortissima con l'Egitto, che vede anche dal punto di vista geografico, se guardate una mappa, se aprite Maps o Mappe in questo momento, potete vedere che quella dorsale azzurra in qualche modo che corre da sud verso nord per poi sfociare nel Mediterraneo è costellata anche di città, di attività commerciali e di vita a tutti gli effetti. E quello che sentite peraltro in sottofondo è il risvolto musicale e anche civile, colpo di reni civile etiope, proprio relativo a questo gigantesco progetto. Nell'agosto del 2020, quando si iniziò a riempire il bacino della stessa diga, fu un lavoro lunghissimo, come potete immaginare, non soltanto la costruzione ma anche il riempimento, la BBC pubblicò un articolo raccontando questo risvolto musicale, cioè il risvolto musicale del braccio di ferro tra l'Etiopia e l'Egitto. Teddy Afro, famoso cantante etiope, aveva pubblicato una canzone con espliciti avvertimenti rivolti all'Egitto affinché condividesse le acque del Nilo.

0: I messaggi di ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, che non si lega per nulla all'attualità internazionale, ma vi racconta storie, storie che hanno a che fare con l'acqua, un qualcosa che per noi è assolutamente scontato. Apriamo il rubinetto, ci laviamo le mani con infinita leggerezza. In alcune zone del mondo invece quel gesto costa anche in termini di soldi, perché quell'acqua magari arriva dal mare, deriva da un processo industriale costoso, costa perché l'acqua è razionata, l'acqua non è disponibile come in altre zone del mondo. Qualcuno, Roberto da Trieste, scrive: anche nel nostro piccolo Lisonzo qualche scaramuccia ha generato dopo la costruzione di una diga in Slovenia, e immagino perfettamente, non conosco quella vicenda, gentile ascoltatore, ma è proprio in piccolo, se vogliamo, con tutto il rispetto, la contesa e la frizione che c'è stata fra grandi stati africani dopo che un qualcuno a monte ha deciso di meglio regolare il flusso per le sue esigenze, creando però delle conseguenze più o meno negative, più o meno positive per chi era a valle. Qualcuno mi corregge, probabilmente ho sbagliato, ho detto che i data center consumavano acqua, no, consumano energia, evidentemente utilizzano acqua per il raffreddamento, tanto che c'è forse il primo esperimento tuttora in effetti, e cioè effettivo, messo in terra, anzi sott'acqua, è un data center cinese che lavora appunto sott'acqua grazie a temperature più basse, ma si sta lavorando anche a data center nello spazio per lo stesso motivo. Lì non hai bisogno dell'acqua, la temperatura è molto molto bassa e quindi il raffreddamento da questo punto di vista è garantito proprio da questa condizione climatica particolarmente favorevole. La guerra per l'acqua è al centro di questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che vuole essere in qualche modo una bussola per leggere meglio alcuni dei conflitti che stiamo ascoltando e raccontando appunto in questi mesi. Facciamo una piccola pausa, poi torniamo.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rusciani. Sembrava voler partire negativamente anche Wall Street, invece abbiamo già un cambio di direzione di nuovo per il mercato americano e soprattutto torna ad essere protagonista la tecnologia, lo stiamo dicendo da questa mattina per le numerose notizie che sono arrivate nelle ultime ore, sicuramente a dare una scossa la decisione del gruppo Anthropic di quotarsi in borsa. È stato depositato il documento preliminare alla SEC americana e questo oggi incide notevolmente sull'andamento del comparto. Il Nasdaq adesso è in rialzo rialzo dello 0,09% a 30.538 punti. Sta cambiando direzione anche lo Standard & Poor's, prova ad aggrapparsi alla parità, riduce a meno 0,15% la perdita il Dow Jones. Fra gli altri titoli che stanno volando dopo sotto i riflettori Nvidia per il lancio del nuovo microprocessore ideato con Microsoft, abbiamo anche Hewlett Packard in rialzo di oltre il 30% e Marvel Technology in rialzo del 19% dopo i conti di bilancio pubblicati nelle ultime ore. L'Europa corre da questa mattina, un po' meno però di questa mattina, più 0,3% Francoforte, più 0,6% Parigi, la migliore di tutte Piazza Affari, più 1,38%, raggiunge nuovi record 50.462 punti, tutto questo oggi grazie al volo di STM più 14 punti percentuali in questo momento, Prismian più 4, Saipem più 2,53, Tenaris più 1,52, per ora è tutto, i mercati tornano più tardi.
10: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
13: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
14: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
15: Nessun luogo è lontano.

0: La guerra dell'acqua, la guerra per le acque, una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano che si sgancia dalla strettissima attualità, ma cerca di regalarvi un paio di lenti, un paio di occhiali per meglio leggere quello che ci circonda. In particolare anche alcuni conflitti, alcune nevralgie, alcune punti di debolezza che possiamo trovare all'estero ma anche in Italia. Qualcuno scrive giustamente a proposito di mancanza d'acqua, di alcune inefficienze, basta andare in Sicilia, e ha perfettamente ragione l'ascoltatore. Qualcun altro scrive: consiglio il romanzo, che non conosco, lo confesso, romanzo di Elif Shafak, There are rivers in the sky, ci sono fiumi nel cielo, così Luca, al 349-238-6666. Qualcun altro ricorda il fiume Dnipro in Ucraina, causati allagamenti, e utilizzata l'acqua a tutti gli effetti come un'arma proprio sul terreno di battaglia. E il tutto si combina con che cosa? Con l'opera dell'uomo, che molto spesso può essere virtuosa, ma molto spesso può avere obiettivi diversi a seconda dello Stato. È il caso appunto della diga del Rinascimento. Il premier etiope Abiy Ahmed ha cercato di dire: guardate che questa gigantesca opera non è una minaccia per l'Egitto, ma è un'opportunità condivisa, vuol dire fare energia, energia elettrica, energia idroelettrica per tutta la regione. L'Egitto aveva denunciato l'opera come una violazione del diritto internazionale e aveva chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Anche perché qua andiamo a un aspetto che tocchiamo solo marginalmente, c'è un problema anche di diritto. Molto spesso i trattati tra paesi che regolano questi contenziosi potenzialmente esplosivi, come la gestione di un corso d'acqua importante come il Nilo, sono spesso molto molto datati. Pensate, la gestione dell'acqua del Nilo è regolamentata da due trattati. Il primo è del 1929 e fu stipulato dall'Egitto e dal Regno Unito per conto del Sudan, che allora era una colonia britannica, sembra di parlare di un'era geologica fa. E poi, quando nel 56 il Sudan era diventato indipendente, Khartoum e il Cairo tornarono a negoziare proprio la ripartizione di quelle acque, facendo un altro trattato, ma che fu firmato nel 1959 ed è tuttora in vigore. Ed è chiaro che quella cornice giuridica adesso è cambiata completamente e non rispecchia le reali dinamiche e reali rapporti anche di forza e di potere degli attori nella regione. Stiamo sull'aspetto giuridico, lo facciamo sempre con Peter Gleick del Pacific Institute, perché le convenzioni e il diritto internazionale possono aiutare a smussare, a mitigare la potenzialità con la conflittualità proprio legata a una fonte d'acqua. Sentite Gleick che parla della Green Geneva Convention.
1: Quando vediamo crescere i conflitti attorno all'acqua, una delle cose che facciamo al Pacific Institute è provare a capire come ridurre i rischi di conflitti. Uno degli strumenti per ridurre il rischio che l'acqua possa essere vero e proprio bersaglio dei conflitti è la legge internazionale. Con la Convenzione di Ginevra, firmata nel 1951, la comunità internazionale ha stabilito di proteggere i civili e le infrastrutture civili durante i conflitti. Due protocolli opzionali, firmati nel 1977, proteggono in maniera chiara i civili, le infrastrutture civili, gli ospedali e le infrastrutture idriche. Ma abbiamo visto in anni recenti che la Convenzione di Ginevra è stata spesso ignorata dagli attori coinvolti nei conflitti. Lo Yemen è un buon esempio di questa situazione. Si sono verificati molti attacchi ai civili e alle infrastrutture idriche destinate ai civili. Analizzando quello che succede in Yemen, sono giunto alla conclusione che sia necessario, da un lato, rafforzare gli accordi di Ginevra per rendere ancora più esplicito il fatto che i civili devono essere protetti. Dall'altro, trovare un modo per applicare le leggi esistenti in modo più efficace, ad esempio individuando le modalità con cui la comunità internazionale potrebbe portare questi casi davanti alla Corte Penale Internazionale. Beh, non lo stiamo facendo. E se necessario, e questa è l'idea alla base di una nuova trattativa, dovremmo approdare a una nuova Convenzione di Ginevra che protegga l'ambiente, che protegga le risorse naturali in modo più efficace.

0: La guerra dell'acqua, nessun luogo lontano, 349-238-6666, le tre coordinate per provare a leggere la grande attualità internazionale dalla quale quest'oggi ci siamo sganciati, e quello che ho ripetuto ancora una volta il numero che ben conoscete, quello per porre domande e commenti. Qualcuno scrive: la modifica della legge sui ghiacciai in Argentina potrebbe essere un problema, è la terza riserva di acqua dolce. Confesso tutta la mia ignoranza, gentile ascoltatore, su questo aspetto che è molto interessante, raccolgo a piene mani questo suggerimento e ci mettiamo a studiare anche questo aspetto perché è molto interessante, anche perché ci porta in un luogo che non ti aspetti, nel senso che quando parli di acqua dolce, di acqua non necessariamente potabile, ma comunque di acqua utilizzabile per la vita umana e non certo quella marina, non ti viene in mente immediatamente un ghiacciaio. Così come sono abbastanza certo che non vi venga in mente, visto che si è chiusa la missione Artemis con un grandioso successo, uno dei motivi per cui si torna sulla Luna. E qua ci vorrebbe il mio compagno di viaggio Emilio Cozzi, coautore del podcast La Geopolitica dello Spazio, lo spiegherebbe meglio di me. Ma lo sintetizzo: il polo sud, quello in ombra della Luna, è pieno di ghiacciai ed è quindi sostanzialmente una gigantesca ghiacciaia e quindi una gigantesca risorsa d'acqua. E siccome avere acqua nello spazio è qualcosa di estremamente costoso, anche perché portarsela dietro, immaginate che fatica e che costo appunto esorbitante e che volumi dovremmo immaginare, avere una risorsa d'acqua sul nostro satellite che prima o poi andremo ad abitare o colonizzare, dice in maniera un po' aggressiva qualcuno, beh, potrebbe essere un ottimo vantaggio, un ottimo punto partenza. Vi stavo raccontando di Sana'a, Yemen, capitale che ho avuto modo di visitare parecchio tempo fa, e ho lavorato proprio su uno degli aspetti che hanno a che fare con la scarsità di acqua. E qua è molto interessante perché entro il 2050 una serie di parametri che rendono Sana'a unica e incredibilmente affascinante, al di là dell'architettura evidentemente, al di là di alcune moschee eccetera eccetera, c'è il fatto che è stata costruita a 2200 metri di altitudine, e te ne accorgi peraltro quando cammini e fai qualche scala in quella città bellissima. Uno degli altri aspetti è che già anni fa correvano delle autobotti per la città per rifornire le case di acqua, perché acqua sostanzialmente ce n'è davvero pochissima. Uno dei motivi è che le falde acquifere sono quelle più a portata di mano, tra virgolette, sono state esaurite. Gli altri sono così profonde che il tutto è molto difficile, molto costoso da andare a esplorare. In più ci si è messa quella che definivo prima una tradizione culturale: si mastica il cat. Che cos'è il cat? Immaginatelo, per semplificare molto, sostanzialmente tipo foglie di coca. È una pianta, è un arbusto, le cui foglie vengono masticate e danno un effetto eccitante, si dorme molto meno, ed è un aspetto culturale fondamentale per gli yemeniti. C'è il cat time, di solito a mezzogiorno si va nei mercati, si prendono queste foglioline e si mastica per ore e ore. Ora, al di là degli effetti sulla salute, del calo del PIL devastante, perché hanno fatto delle ricerche e hanno visto che purtroppo dedicare ampia parte della giornata al cat time porta evidentemente a essere meno produttivi, si è scoperto che il cat come arbusto e come albero è particolarmente idrovoro rispetto ad altre colture, ma siccome è molto utilizzato ed è molto remunerativo, molti agricoltori con i quali ho parlato già all'epoca avevano smesso di coltivare alcune cose, ortaggi, patate, pomodori eccetera, e si erano dedicati al cat, che attenzione è perfettamente legale in Yemen. Anche soldati, anche militari, anche polizia masticano cat, ma col gigantesco problema che intere aree yemenite sono piantumate con questi alberi di cat che consumano tantissima acqua. Fatto in una regione già di per sé particolarmente arida, porta a questo negativissimo primato, per cui Sana'a potrebbe essere davvero la prima capitale al mondo a rimanere senza acqua, e questo entro il 2050. Ancora Peter Gleick per provare a capire come le città che rischiano di rimanere senza acqua possono rispondere a questa sfida.
1: One of the big characteristics of the global water challenge.
2: Una delle principali caratteristiche della sfida globale per l'acqua è che sono sempre più numerose le città e le località che si scontrano con i limiti delle risorse idriche. Non si ha abbastanza acqua per rispondere a una domanda crescente. È il problema che abbiamo visto a Cape Town, quando è stato proclamato il Day Zero, la giornata di stop ai consumi. È il problema che abbiamo visto a San Paolo, in Brasile, qualche anno fa, quando una severa siccità ha portato la città a rimanere quasi a secco. C'è lo stesso problema a Jakarta. Sempre più spesso le città si stanno espandendo oltre i limiti delle risorse idriche disponibili e dobbiamo capire cosa fare per affrontare la situazione. La buona notizia è che ci sono delle opzioni. Ci sono interventi che possiamo mettere in atto per aumentare la disponibilità d'acqua, ad esempio raccogliendo, trattando e riutilizzando le acque reflue. Oggi abbiamo le risorse per trattare le acque reflue con un altissimo livello di qualità, per poterle riutilizzare, e lo stiamo già facendo in paesi come la Namibia, Singapore e Israele. Anche la California si sta adoperando in questo senso. Possiamo desalinizzare l'acqua. Certo, è molto costoso e il processo richiede molta energia, ma se necessario, sappiamo come togliere il sale dall'acqua. È anche possibile usare l'acqua che già abbiamo con maggiore efficienza. Sprechiamo acqua ovunque. Anche nei paesi più sviluppati potremmo usare l'acqua in maniera molto più efficiente, sostituendo i nostri apparecchi con altri modelli più efficienti, cambiando il modo in cui irrighiamo i campi. Questi interventi possono fare in modo che aumenti la quantità d'acqua disponibile per uso umano e, speriamo, ridurre il rischio che possa verificarsi un Day Zero in sempre più città del mondo.
1: Will happen in more and more places around the world.

0: Dalle città senza acqua alle città con troppa acqua, tra poco, almeno quella sbagliata, quella marina, vi porto a Giacarta. Per arrivarci la strada è un po' lunga, sentiamo come se la cava chi è alla guida.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Per incidente chiuso a Roma il bivio tra la A24 e la tangenziale est per chi proviene dal grande raccordo anulare, e si sono formate code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Code per un veicolo in avaria sulla 1 tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, code per lavori sulla A1 sempre in direzione Bologna tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Per il traffico molto intenso e per i lavori, code sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Serra Valle Scrivia in direzione Milano, code per incidente sull'auto Brennero tra la A4 e Nogarole Rocca verso Modena, code per allagamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Boara verso Padova. A più tardi, buon viaggio.
1: Nessun luogo è lontano

0: I conflitti per l'acqua, le crisi per l'acqua. Parlavamo di Jakarta, capitale dell'Indonesia, un importante, popolosissimo, il più popoloso paese musulmano al mondo, che riconosce plurime religioni e confessioni nella propria costituzione. Ebbene, ha un gigantesco problema con la propria città simbolo, con la capitale, con Jakarta, che è una delta city, cioè una città costiera situata alla confluenza tra mari e fiumi. Pensate, i fiumi che sfociano nella baia di Jakarta sono ben 13. E già questo numero e questa particolarità ci dovrebbe far capire la difficoltà del costruire una metropoli, una megalopoli in un luogo come questo. Perché? Perché tutti quei corsi d'acqua, che purtroppo trasportano anche rifiuti e detriti, hanno creato una conformità del territorio che sostanzialmente non riesce più a drenare e a assolvere le sue funzioni più fisiologiche, tanto che spesso si assiste ad esondazioni da parte di tutti questi corsi d'acqua. Questo è il primo elemento che sostanzialmente sta facendo non soltanto sprofondare Jakarta nell'acqua, ma anche spopolare la città stessa. Allo stesso modo, se prendiamo l'altro aspetto, cioè l'innalzamento dei livelli del mare, capiamo che Jakarta in questo momento non se la sta passando benissimo. Quasi ogni anno molti dei quartieri della capitale si allagano. Il governo stava cercando di ovviare alla situazione con un progetto che è la Grande Diga. Nelle prime fasi del progetto si trattava di una diga, pensate, lunga 40 chilometri, costruita come una sorta di difesa costiera, che doveva anche diventare una sorta di progetto edilizio e immobiliare. Il problema è che costava tantissimo e, nonostante lo sforzo del governo, non sono riusciti a tirare investimenti, fondi e finanze private per attuare tutto questo. Antonio Tele ha raggiunto Hendrikus Simarmata, docente di sviluppo urbano all'Università di Jakarta, che ci racconta come non soltanto la capitale, ma l'Indonesia più in generale, stiano subendo gli effetti dei cambiamenti climatici e il potere, se volete, dell'acqua. Sentite.
1: Per quanto riguarda l'impatto del cambiamento climatico, la variabile climatica che abbiamo maggior bisogno di anticipare qui a Jakarta sono le piogge, e nello specifico l'aumento delle precipitazioni durante la stagione delle piogge, che in Indonesia va da novembre a marzo. Ci sono alcune zone costiere specifiche nelle isole di Sumatra e di Giava, l'isola dove sorge Jakarta, che sono particolarmente vulnerabili alle piogge. Le acque inoltre si accumulano a causa delle maree sempre più alte, che provocano inondazioni e gonfiano le acque emerse del delta del fiume Ciliwung. Sappiamo dai nostri studi che i disastri collegati ai cambiamenti climatici sono aumentati, sia sul fronte delle inondazioni che su quello delle frane e dei crolli del terreno. Ora, molte delle città indonesiane sulla costa soffrono di questi problemi, ma Jakarta è ancora più esposta per la sua situazione peculiare. Mentre il fiume Ciliwung sale di circa 0,09 mm all'anno, alcune zone della città sprofondano di 4,9 centimetri all'anno. E se al cambiamento climatico aggiungiamo anche lo sfruttamento indiscriminato delle falde acquifere per le nuove costruzioni, è evidente che la situazione diventa molto, molto pericolosa. Questa situazione, quindi, è dovuta alla combinazione tra i cambiamenti climatici, lo sfruttamento dell'acqua e del suolo, e ad altri rischi che sperimentiamo in quanto città costiera.
0: La voce e l'analisi di Hendrikus Simarmata, professore di sviluppo urbano, Università di Jakarta, che sta cercando di meglio studiare al meglio, per meglio dire, quella che è la situazione della capitale indonesiana, anche se il governo ha preso provvedimenti e sta cercando di traslocare in una zona un pochettino più sicura. Stiamo raccontando di come l'acqua possa essere una formidabile e anche scontata, se volete, fonte di vita, ma allo stesso tempo, se mal gestita, mal utilizzata o spregiudicatamente utilizzata, possa diventare un'arma e una fonte di minaccia a tutti gli effetti. I casi sono tantissimi, dalla battaglia per la diga di Mosul fino al conflitto israelo-palestinese, fino alle primavere arabe del 2011, il conflitto nel Golfo, quando a un certo punto, oltre alla guerra per il petrolio, tra virgolette, sono stati presi di mira gli impianti di desalinizzazione, privando sostanzialmente di acqua dolce e di acqua potabile regioni e stati che dipendono per il 70-80% dalla fonte marina per potersi approvvigionare di acqua. E stiamo raccontando anche casi eclatanti di paradossi, come Sanaa, capitale dello Yemen, che tra poco tempo potrebbe essere la prima capitale al mondo senza acqua, semplicemente si sta esaurendo l'acqua dello Yemen. E dall'altra parte una capitale, Giacarta, che soffre di mille problemi, tra cui il fatto che sta letteralmente sprofondando in troppa acqua. Il 10% di Giacarta al momento è sotto il livello del mare. Secondo tutti i tecnici e gli scienziati, questo livello è destinato a aumentare. Vi faccio sentire ancora una volta la voce di Hendrikus Simamarta, professore all'Università di Giacarta.
2: Again, it's not only due to
1: ancora una volta, non si tratta solamente dell'innalzamento del livello del mare o delle alte maree determinate dal cambiamento climatico, ma anche dalla combinazione di questi fattori con lo sfruttamento del territorio. Da quanto è emerso dalle discussioni alle quali ho partecipato, lo sfruttamento del terreno è un fattore fondamentale, perché nelle costruzioni si sottrae acqua al terreno, che rimane sempre più cavo. Ed è questo fattore che va combinato con il cambiamento climatico. Ci sono alcune previsioni legate alla modifica dello scenario climatico, secondo le quali non solo alcune zone della città, ma l'intera superficie di Giacarta sarà inondata. Personalmente trovo che questi modelli siano basati su troppi presupposti, che sia sbagliato usarli come base per le nostre politiche di pianificazione urbana. Ma il governo di Giacarta deve misurare l'entità dello sfruttamento del suolo. Sono state installate oltre 20 stazioni di misurazione e il governo della città sta lavorando con l'università. Insomma, non sono sicuro di poter fornire dei numeri sulla percentuale di città che sarà allagata in un certo arco di tempo, nonostante ci siano studi di università europee e americane che sostengono che la città intera è a rischio. Noi dobbiamo sottolineare però che l'intera area costiera è soggetta a inondazioni frequenti, nonostante le misure adottate e nonostante il governo stia lavorando molto per ridurre le inondazioni. Con le attuali condizioni climatiche, questa città ha ancora troppi canali e troppi bacini e troppi laghi artificiali che devono essere coperti.
0: Hendrikus Simamarta, professore di sviluppo urbano, Università di Giacarta. Siamo quasi in chiusura di questo viaggio, allora vi voglio consegnare una piccola pillola che forse non vi aspettate tanto, perché abbiamo ragionato di come l'acqua possa essere fonte di vita, minaccia, leva politica, leva addirittura

0: ma non lo dirò perché io non ci credo assolutamente. Si chiude il viaggio di quest'oggi, anche questo guidato dall'unica cosa che ci guida, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo in diretta domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
10: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di EduCare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
9: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School, disponibile a Milano.
11: Sono le 17.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Celebrazioni del 2 giugno per il presidente Mattarella, fu un atto di libertà senza precedenti. Missili russi sulle città ucraine, cresce a 21 il bilancio accertato delle vittime. Strage di Amendolara, gli autori dell'eccidio volevano soldi per il trasporto. Si è conclusa con il sorvolo delle frecce tricolore la resa degli onori finale al presidente della Repubblica Mattarella, la tradizionale parata ai fori imperiali per le celebrazioni del 2 giugno.
1: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti. La nostra Costituzione è la casa comune, scrive Sergio Mattarella nel messaggio inviato al capo di Stato Maggiore Luciano Portolano per gli 80 anni della Repubblica. Con il suffragio universale, donne e uomini insieme per la prima volta, ricorda Mattarella, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra, le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario per avviare la ricostruzione di un paese libero, democratico, repubblicano. Questa mattina il Presidente della Repubblica, insieme con le alte cariche dello Stato, ha deposto una corona d'alloro all'altare della patria prima di assistere alla tradizionale parata militare, sfilata aperta da circa 280 sindaci e amministratori locali con la fascia tricolore. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione, scrive sui social Giorgia Meloni, ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale. Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha rivoluzionato il tradizionale programma delle celebrazioni, lanciando l'iniziativa

0: della Repubblica, invitando i cittadini a inviare brevi video realizzati con il cellulare da diffondere sul web per raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno. In serata, una festa in Piazza del Quirinale con artisti, sportivi e 2700 invitati chiuderà le celebrazioni sostituendo il ricevimento nei giardini del Quirinale. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Con il recupero dei corpi di altre due donne e di un uomo dalle macerie di una casa distrutta a Dnipro, nell'est del paese, sono 15 le vittime dell'attacco russo, a cui si aggiungono i 6 morti nella capitale Kiev, lo riporta Ukrainska Pravda. Intanto le autorità del paese hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 persone da diverse località nella parte orientale della regione di Kharkiv, al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di una tentativa di avanzata delle truppe di Mosca. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, al TGR della Calabria, che ha rintracciato e intervistato in esclusiva il giovane bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage compiuta ad Amendolara, provincia di Cosenza. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana. 2 persone sono state fermate. Ho pensato di morire, ha detto l'uomo sfuggito all'eccidio, in cui sono morti bruciati vivi 4 suoi compagni di lavoro. 3 vittime erano afghane, 2 i fermati appunto accusati di omicidio volontari erano quelli che volevano dei soldi per il trasporto che le vittime non volevano dare. Un aggiornamento sul fronte del Roland Garros, dunque aspettando naturalmente la giornata di domani che vede 3 italiani in campo nei quarti, 2 dei quali si affrontano in un derby. Dicevo, in questo momento sono in campo Alexander Zverev, dunque il tedesco, e Hodar, lo spagnolo, 2-7-0 per il tedesco, numero 3 al mondo, 7-6-6-1 ed è 4-2 in vantaggio nel terzo set. Questo per ora è tutto per GR24, la prossima edizione alle 18:00.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
10: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
11: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
12: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
13: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
14: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
15: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini. Le migliori puntate dell'anno.
1: Buonasera, complimenti, buonasera. Complimenti, chiediamo scusa, grazie scusa, lo chiediamo continuamente ai nostri ascoltatori, al nostro ascoltatore ideale, perché insomma questa è una trasmissione con un cromosoma in più e che sbaglia continuamente. Radio Up and Down non è Radio 24, devo dire la verità, il cromosoma in più ce lo porta naturalmente come ogni settimana Federico Parlanti.
2: Sì, esatto.
1: Parlanti, buonasera, ben trovato.
2: Grazie.
1: Salutiamo anche il nostro ospite fisso, Lamberto Giannini, acerrimo nemico di Federico Parlanti.
3: Buonasera, però è una inimicizia unilaterale, è il Parlanti che mi ha dichiarato guerra senza motivo, senza un perché, grazie. Senza una causa effetto.
1: Grazie perché
3: sta arrivando l'acqua.
1: È un momento importante. Marco Visconti si è svelato, insomma, no? Marco Visconti, il nostro ospite che è già stato con noi.
2: Sì. Per tante volte?
1: Due volte. Però
2: aspetta,
1: insomma...
2: alzo il microfono.
3: Faccia come se fosse a casa sua.
1: Non è il microfono, è la cuffia.
2: Ma questa. Se alzo, cosa succede?
1: Che senti di più o senti di meno in cuffia?
2: E questo?
3: E quello non è attaccato, non è collegato.
1: Allora, per chi avesse un dubbio sulla salute mentale del tuo essere, che cosa potremmo dire? Che persona sei?
2: Praticamente io... Allora, prima bevo.
3: Certo, con calma. Sì.
1: Questi sono i tempi radiofonici.
3: I tempi radiofonici perfetti.
2: E praticamente io sono...
3: Di la verità.
2: Un bimbo molto...
1: Sei un bimbo, sei un uomo che ha un piccolo ritardo cognitivo, lo dico
2: un
1: io.
2: Un uomo tutto d'un pezzo... Sì. Che ha un ritardo.
3: Alla sindrome di essere tutto d'un pezzo.
2: Che è un ritardo molto cognitivo.
3: Ma io questa cosa non mi torna.
1: Cioè?
3: Secondo me il Visconti non ha un ritardo, ha un'accelerazione.
1: È
3: arriva
1: vero.
3: Prima e quindi può va in panne.
2: Arrivo
3: perché è arrivato prima.
2: Arrivo prima degli altri. Sono. Perché io leggo nel futuro. Sono come Fast and Furious.
1: Sai come Fast and Furious, no? C'era, non so se c'era una traduzione, ora mi confondo con le cose, però io sono quello che sarò, diceva,
2: Paolo,
1: mi sembra, nella
2: Paolo,
1: Genesi.
2: Mi sento un po' Polno.
1: Mi fa piacere. Beh. Federico Parlanti, il tema di oggi qual è?
4: I sogni sono desideri.
1: Bravi, intonatissimo. Bravissimo. Vai, cantala.
4: I sogni sono desideri.
1: Chiusi, in fondo.
4: Al cuore.
1: Chiusi in fondo al cuore. Ed era una bellissima canzone di che cartone animato della Disney?
4: Cenerentola.
1: Bravissimo. Oggi parliamo di sogni, parliamo di desideri, lo faremo naturalmente insieme a voi. Allora, io comincerei subito da un piccolo frammento di Massimo Recalcati. Sentite cosa ci dice.
5: C'è una sola domanda a cui noi dobbiamo rispondere. E la domanda è, la cito a memoria, hai tu agito in conformità al tuo desiderio? Noi dobbiamo rispondere a questa domanda. Io ho agito nella mia vita in conformità al mio desiderio o ho realizzato il desiderio, le attese, le aspettative degli altri? Sono riuscito a non seppellire il mio talento? Ho seminato, ho dato frutti o sono rimasto un fico sterile? Questa è la domanda e questa secondo me è la domanda che troviamo anche in Gesù, la sola domanda che conta, essere capaci di moltiplicare i pani e i pesci, essere capaci di fare frutti, essere capaci di moltiplicare il nostro avere. C'è una formula che sembra berlusconiana in Gesù e che ovviamente non lo è, quando dice chi più ha, più avrà. Che apparentemente è sconcertante rispetto a una certa visione sacrificale della vita. Chi più ha, cioè chi più si confronta in modo aperto con la vita, senza paura, più avrà. Chi protegge il poco che ha, meno avrà.
1: Chi più ha, più avrà, dice il professore Calcati. Ricordiamo che desiderio è una parola che arriva da desiderium, che vuol dire che è il verbo desiderare, che è collegato etimologicamente a sidus, che è stella. Quindi desitus vuol dire la mancanza delle stelle, cioè l'assenza di un segno favorevole che possa accendere la brama di qualcosa che non c'è. no? Lamberto. Quindi chi più ha più avrà. Il professore Calcati ci riporta anche all'idea di doverci confrontare necessariamente con l'idea e con la domanda che ci dobbiamo fare tutti, cioè abbiamo fatto abbastanza per essere conformi ai nostri desideri?
3: È proprio questo un punto. Ricalcati è lacaniano, e qui emerge, Lacan è un intellettuale straordinario che ha capito che i meccanismi sociali stanno portando gli uomini alla soddisfazione dei bisogni. Quando l'uomo deve soddisfare i bisogni primari o bisogni secondari creati, non ha più spazio per desiderare, quindi non allinea più la propria vita, come diceva Vico, tra una dimensione ideale e una dimensione reale, e la dimensione reale si sgancia dall'ideale e non si sogna più. La preoccupazione, Paolo, è per i giovani, per i ragazzi, perché i ragazzi non sono peggiori dei ragazzi precedenti, certo. Sono capitati in un periodo storico dove gli è stato detto e gli è stato insegnato: non sognate. Questo è il dramma peggiore che abbiamo.
1: Scusami,
3: fatto.
1: Come mai dici?
3: Perché il meccanismo sociale, genitori,
1: non sognate.
3: Non sognate. Cioè? Dal momento che te hai una dimensione così stretta nei tempi, devi rispondere a crediti, a debiti, devi entrare dentro determinate piattaforme, te vivi di sospiri di sollievo quando hai finito una pratica, non ti godi più quello che stai facendo, non ti godi più lo studio, ti godi l'aver finito lo studio perché è tutto dentro determinate strutture e determinate pratiche. Questa diventa un'incapacità poi di sognare, di emergere, di far tirare fuori quello che io desidero, anche che non avrò mai, perché le stelle non è che si raggiungono. Il desiderio non è una vittoria, non è che qualcuno riesce a realizzare un desiderio, nessuno riesce a toccare le stelle, però vivere in tensione verso le stelle è proprio stata una prospettiva del mondo giovanile. Il mondo giovanile ha sempre vissuto di promesse, no? Questo accesso immediato è come se togliesse. Gunther Andersen diceva: oggi l'uomo ha una capacità di produrre più alta dell'immaginare. Cioè, noi prima si è sempre pensato che l'immaginazione fosse più alta. Oggi è più alta la produzione. Si riesce a realizzare più cose di quelle che riusciamo a immaginare. E a quel punto non si può più desiderare niente. E siamo fottuti.
1: Grazie. Stai bene Marco Visconti?
2: Sì,
1: tutto
2: bene.
1: Te che bisogni hai? Che bisogni hai?
2: Praticamente io ho un bisogno, io in questo momento ho il bisogno di fare l'amore.
1: Ma hai più bisogno o desiderio?
2: Ho bisogno di fare l'amore e il mio desiderio più grande è di trovare una bimba.
1: Di trovare una ragazza.
3: Una ragazza, perché no, una bimba è capito male al nord. A Livorno una bimba è fino a 95 anni.
1: Esatto.
2: Ah, questo è bello. Alzo.
1: Bravo, piace la musica. Questa sì. È bella, ti piacciono gli Eurythmics?
2: Sì.
1: Tu ce l'hai, sogni dolci, no?
2: Sì.

0: Gli Eurythmics con Sweet Dreams, avete sentito anche magari il commento e l'entusiasmo dei nostri
1: partecipanti,
0: dei nostri partecipanti. Benissimo, sì. Stavamo dicendo, Marco Visconti, che tu quello che sogni equivale a quello di cui hai bisogno,
1: sì.
0: Cioè fondamentalmente fare l'amore,
1: sì.
0: Tu sogni di fare l'amore e hai bisogno di fare l'amore.
1: Io sogno di fare l'amore con una prostituta.
0: Ecco, come mai proprio con una prostituta?
2: Che quello è un bisogno anche...
0: Che costa?
1: Perché per fare l'amore con le prostitute fanno tutto.
0: Senti, quanto costa fare l'amore con una prostituta?
1: Con una prostituta, senti, 100 euro un bocchino.
0: Sì, no, le tariffe. Ecco, cioè sei tutte
2: qualificabile, lei è una persona tecnica.
1: Sì.
2: Lei ti vergogni di se stesso.
1: Poi 100...
0: Questa è la radio che non, dice parolacce.
1: Poi,
0: insomma, la radio che non è che c'è la trasmissione, si chiama La Zanzara.
1: Aspetta,
0: in time.
1: Poi 130
0: euro. Volevo chiedere, Federico, tu spenderesti queste cifre per questi servizi?
3: Assoluto, io.
0: Non spenderesti
3: io non
0: mai
3: sono come Marco Visconti.
2: Te sei tirchio.
0: Certo. C'è una netta differenza però, Marco, tra il desiderio e l'amore. Tu parli di sesso.
1: E qual è?
0: Te la spiega il professor Tamburello.
4: Ma che differenza c'è tra l'amore e il desiderio? Ma è una differenza proprio decisiva, costitutiva proprio. Il desiderio, che è legittimo, mentre siamo in ascesa, mentre siamo persone che stanno crescendo, si sviluppano. Per esempio i bambini hanno, si dicono, capricciosi, pieni di desideri che durano per poco, poi si spostano, si spengono, diventa un altro desiderio. Desiderio però vuol dire che io voglio che qualcosa o qualcuno diventi mio, lo abbia, ce l'abbia a disposizione, lo possa toccare, prendere, assimilare, anche introiettare. Dare, anche mangiare. L'amore non c'entra niente. L'amore non è volontà di acquisire, volontà di raggiungere. L'amore muove verso queste azioni di avvicinamento, raggiungimento, di intrattenimento, di vivere insieme, di stare insieme. Sì, ma non è caratterizzato principalmente da questi movimenti che invece sono mossi dal desiderio. L'amore è salvo, libero, svincolato dalle soddisfazioni e dai riempimenti, dalle sazietà. L'amore è superiore.
0: Ecco, Marco, cosa hai capito di questo discorso del professor Tamburello?
1: Un cazzo.
0: Bene, allora... come poter non essere d'accordo anche, no? Per certi aspetti.
2: Per certi aspetti lo sono, anche perché con umiltà dico che secondo me c'è anche un po' di equivoco su bisogno e desiderio. Certo. Il desiderio non è quello di mangiare, quello è l'appetito, no? È legittimo anche l'appetito. Il desiderio è qualcosa di irraggiungibile, che diventa anche indicibile, perché i veri desideri li abbiamo nascosti dentro di noi e abbiamo paura a dirli anche a noi stessi.
0: Il professore faceva un ragionamento anche, no, a parte scherzi, molto, sì, molto interessante.
2: No.
0: Sul fatto che il desiderio presuppone un'acquisizione, no, di qualcosa, l'amore invece presuppone anche la consegna di qualcosa. No?
2: Sì, diciamo che nella lettura lacaniana questa visione dei desiderio è più declinabile al bisogno. Il desiderio si avvicina all'amore, il desiderio non muore mai come l'amore.
0: Il desiderio non muore mai come l'amore. Tu esprimi desideri durante la notte di San Lorenzo? Quando
1: no.
0: Ci sono le stelle cadenti?
1: No, io... No, se io esprimo un desiderio.
2: In che giorni?
1: Tutti verremmo ammazzati.
0: Benissimo, e sai che c'è la notte dei desideri, no?
1: Sì, lo so.
2: Che data è?
1: Il 18 novembre.
2: Perfetto.
0: Benissimo. Tu hai mai visto una stella cadente durante la notte dei desideri?
3: Assoluto.
0: Mai visto una stella cadente.
3: Bene, qualche volta sì.
0: Bravo.
5: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore.

0: ogni cosa nel suo raggio è millenaria.
1: Vedo che è caso,
2: allora se detti dei, che è caso, allora se detti dei. Sì, no, no, no, allora che desideri.
3: Venite bimbe!
2: Che cazzo!

0: desideri, stiamo parlando, anche ci stiamo chiedendo se i sogni sono desideri. Il sogno tende alla fantasia e anche un po' all'ideale, no? Perché il sogno è l'ideale, è un po' quell'iperuranio di cui parla Platone, no? Cioè andare al di là dei cieli, al di là della realtà, al di là di qualcosa. Invece il desiderio è una passione, no? È più qualcosa che ci muove, cioè io desidero qualcosa e lo desidero anche essendo disposto a mettermi in discussione, no? Con quel pathos che non significa soltanto facilità, ma significa anche no, appunto letteralmente commozione, trasporto, no?
1: E quindi si avvicinano perché diventano irraggiungibili.
0: Cioè, un sogno che tu realizzi senza aver patito nulla, senza esserti sacrificato niente, è un sogno comunque?
1: No, è
0: fortuna, è...
1: È la soddisfazione di un bisogno e quindi non ti dà quella spinta, quella forza. Cioè Jung diceva soffro ergo sum, cioè soltanto se ho sofferto, se ho un dolore, poi mi godo la mancanza del dolore, no? Il fatto di avere in tasca le chiavi di casa non mi rende felice. Se ho perso le chiavi e le ritrovo, sono felice. Quindi è soltanto dopo un dolore che noi ci riscattiamo. Novalis, grande poeta romantico, diceva che l'uomo è un mendicante quando pensa, è un dio quando sogna. Quindi quando noi sogniamo noi diventiamo divini, ci alziamo verso l'alto.
0: E state sentendo la sigla della rubrica Gli aforismi di Federico Parlanti. Prego.
2: Se puoi sognarlo, puoi farlo.
0: Walt Disney. Sei d'accordo?
2: Sì.
0: L'hai capita?
2: Sì, poco, però ho capito.
0: Beh, facile, se puoi sognarlo, puoi fare. Cioè, dice, perché i sogni sono desideri, appunto, no?
2: Sì.
0: Cioè, se no, come diceva, Sepulveda nella gabbianella, vola solo chi osa farlo, capito?
2: Sì.
0: Vabbè, un altro, vai.
2: Coloro che reprimono il desiderio lo fanno perché il loro desiderio è abbastanza debole da essere represso.
0: Cioè, devo dire che anche se... Chi l'ha detta questa?
2: William Blake.
0: Beh, grandissimo, no? Conosci William Blake?
2: No. Zero.
0: Però voglio dire, anche se l'aforismo è bello, letto da lui fa ca.
1: Ma questa è una potenza, è una potenza. Un attore deve avere la capacità di trasformare le cose. Il Parlanti lo fa, trasforma delle cose che sono meravigliose in delle cacofonie. Sei veramente bravo. Grazie.
0: Ecco, l'ultimo di Gatto Panceri, vai.
2: Allora, siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno e racchiusa la nostra breve vita.
0: C'è capito una sega.
2: William Shakespeare.
0: Ah, non Gatto Panceri.
2: No.
0: Ma te preferisci William Shakespeare o Gatto Panceri?
2: Shakespeare.
0: No, che delusione.
1: Cosa ha scritto Shakespeare? Cosa ha scritto Shakespeare?
2: Ha scritto le cose sulla...
1: No, il titolo.
2: Ah, il titolo.
1: Un titolo.
2: Il titolo non lo so.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam. Ci sentiamo tra poco.
2: Vai.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Tempo instabile su tutto il nord Italia, con temporali e locali grandinate. Entro sera il maltempo interesserà anche le regioni centrali, più stabile soltanto al sud. Domani rovesci sparsi al nord-est, in estensione ai settori centro-meridionali entro le ore serali. Più asciutto su Sicilia e Sardegna. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
11: In collaborazione con
12: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
11: E con
13: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: Radio Up and Down.
1: Se tu sogni una cosa e la vuoi tanto, quella cosa poi si realizza.
2: Sì.
1: Quindi tu credi fermamente nella legge dell'attrazione.
2: Sì.
1: Tu sei un fautore di quella legge della fisica quantistica che dice che nel momento in cui pensi una cosa, questa cosa si materializza.
2: Sì.
1: Cioè, se sogni una cosa, vuol dire che inizia ad accadere, no?
2: Sì.
1: Ma come si fa a desiderare tanto una cosa?
2: Se io desidero tanto una cosa e la sogno sempre di notte, forse qualche giorno può accadere.
1: Se una cosa non succede, dipende da te o dipende dal resto?
2: Dipende da me, perché se non sono proprio scurissimo non accade.
1: Quindi sei tu che decidi quello che accade.
2: Sì.
1: Cioè tu sei il creatore del tuo destino, Alessandro.
2: Sì.
1: Tu sei un guru. Cioè tu sei straordinario. Hai appena espresso un concetto che potrebbe rivoluzionare il mindset italiano. Ne sei consapevole?
2: Sì.
3: Alessandro, 5 anni, dal mio format il babysitter che trovate sui social, ci ha raccontato qualcosa di importante sulla legge dell'attrazione. Noi siamo Radio Up and Down, questa non è Radio 24, e stiamo indagando sulla distanza che c'è tra sogni e desideri. La puntata di oggi si chiama Sogni sono desideri. Oltre a Federico Parlanti che conduce questa trasmissione e Lamberto Giannini che è l'ospite fisso, con me e con noi c'è anche Marco Visconti, un uomo che ha degli interrogativi nella testa e che si gratta sovente le palle.
4: Un uomo tutto d'un pezzo.
3: Esatto. Allora, Alessandro ci ha appena consegnato una verità, quella della legge dell'attrazione. Tu non ci credi tanto, Lamberto, ma...
5: No, non è vero che non ci credo, anzi, io la declino in maniera junghiana. Cioè Jung dice, noi bisogna stare molto attenti ai sintomi, no? Perché ci sono dei sintomi che ci dicono, te quando entri in radio, cosa provi? Sei felice? Stai bene? Allora è una strada. E allora apri la mente e vedi tutte le opportunità che possono arrivare dalla radio. Se invece non sei rispecchiato, sei invischiato nelle situazioni, vuol dire che quelle situazioni non ti appartengono, le devi abbandonare perché senti solo la pesantezza, senti soltanto la difficoltà. Quindi Jung dice, bisogna ritornare ad ascoltare i sintomi, non abbatterli. E Sartre ci dice un'altra cosa molto importante: il tentativo paga l'esistenza. Cioè non è che se io sogno qualcosa e poi non lo realizzo ho fallito. Io ho vissuto per quel tentativo e quindi non sono fallito. È quello che bisogna trasmettere ai ragazzi, cioè non è che si misura tutto nel raggiungimento dell'obiettivo, si misura tutto in quanto io ho messo per raggiungere l'obiettivo.
3: A volte l'itinerario è più bello dell'arrivo, il viaggio è più bello dell'arrivo, insomma ci sono delle idee e delle metafore giuste anche per dire questo, così come c'è un detto orientale che dice occhio perché potrebbe essere una maledizione che tu possa raggiungere quello che desideri, perché se io desidero una Ferrari e poi mi arriva una Ferrari, ci devo far bollo, devo far pieno, certo, devo far l'assicurazione.
5: La realtà. No. Arriva la realtà.
3: Arriva la realtà, nel senso, se io ti regalo una Ferrari e te ti garberebbe avere una Ferrari, Federico?
4: A voglia.
3: Si va a mille. Ho capito. Poi comincia.
5: Sai quanto costa un tagliando di una Ferrari? 8.000 euro.
3: Sa quanto costa? Magari strusci un attimino la ruota o cerchi un lega. Sa quanto costa il cerchio in lega della Ferrari? Più di te.
4: Boia.
3: Sì.
4: È davvero.
3: Che prezzo hai te?
4: Non lo so.
3: Quanto varrai?
5: 10 cosa? 10
4: euro.
5: 10 euro, vabbè, quindi
3: cos'è la tratta?
5: Anche una pizza vale
3: ma
5: più di te.
3: Siamo nello schiavismo più becero di fine 800. Vabbè, comunque, questo è anche un problema. Hai capito, Marco? Tu desideri tanto far l'amore. Magari se uno ti dice, ok, adesso fai l'amore, poi una cosa, se ti fa schifo, cosa fai? Hai perso un desiderio per una realtà scadente.
5: O seppure questa ragazza ti telefona il giorno dopo 20 volte e dice, ma perché non ci si vede, eccetera, e può diventare anche una arma a doppio taglio, questa ragazza o questo ragazzo, eccetera, e non si sa mai.
4: Bimbe, io sul telefonino io a me mi arrivano le zoccole.
5: Ma come? Ma mandate da chi? Chi è che ti regala le zoccole?
4: Non so chi me le regala. E io le rispondo. Per esempio, io a una alla tre soldi, alla tre.
5: Ma che nome e cognome?
4: Alla tre soldi,
5: ci arrestano tutti, Paolo.
4: Alla tre soldi io e l'ho detto. Yeah. Ci vediamo a disintegra.
5: Ma ora se
3: non sanno cos'è.
5: Ma ora un cognome, cioè magari esiste davvero.
4: Sì,
5: ma
4: esiste davvero. Facendo,
5: stai creando, non si può fare
3: quello
5: così.
3: Che ti voglio dire, Marco, è che a volte sono più importanti i sogni della loro realizzazione. E se ti posso dare un consiglio, se poi alla fine arriverai a realizzare un sogno, ricordati di averlo sognato, che è una grande soddisfazione.
4: Ci fa cenno lui.
3: Mi fa cenno che mancano 5 minuti alla fine del blocco. È un
5: svegliamo
3: segno...
5: tutto. Sì, svegliamo
3: esatto,
5: tutto.
3: Esatto. Okay. Non c'è niente di segreto qui. Senti,
4: no,
3: cosa,
4: no, non c'è niente.
3: Senti cosa diceva Fabrizio De André. Senti.
4: Sì.
6: Penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali, vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di cinghiale laureato in matematica.
3: Un cinghiale laureato in matematica, dici, no? Fantastico.
5: Con quella voce può dire tutto.
3: Può dire tutto, però voglio dire, è l'importanza di avere dei sogni, e forse è più importante di realizzarli. L'idea di avere desideri è più importante poi di averli poi realizzati, no?
5: E anche sapere se posso creare o no, no? Perché il problema che si pone Nietzsche è: se esiste un Dio creatore, cosa può creare l'uomo? Ha già creato tutto Dio, no? E quindi l'uomo deve trovare, anche credendo in Dio o non credendo in Dio, un suo margine di creazione, cioè poter dire questa cosa è partita da una mia idea, poi non è venuta, non importa, però il tentativo di creare è quello che ci rende umani, che ci distingue dal semplice istinto, no? Dico bene Visconti, perché Visconti per esempio non è un uomo utopico, è distopico.
4: No.
5: Te sogni un mondo terribile dove ci ammazzano tutti, no, hai detto prima.
4: No, no, io sogno un mondo perfetto.
5: Ah, hai cambiato.
3: Perfetto. Com'è un mondo perfetto? È fatto
4: un
3: da persone intelligenti o persone ritardate?
4: È dove non succede mai niente, un mondo perfetto. Dove ci si vesti perfetti, dove si fa l'amore perfetto.
5: Ma non si può fare l'amore perfetto, quindi non si fa l'amore.
4: La colazione perfetta, il cappuccino perfetto, il pistacchio perfetto, tutto perfetto.
3: Ma dove non succede nulla di male?
4: No, no, no, no, dove non succede nulla di male. A proposito, una domanda: Coca-Cola perfetta, birra perfetta?
3: Che domanda è?
4: Stadio perfetto.
3: Stadio perfetto, ma sì. Non si muore mai?
4: No, non si muore mai, si campa fino a 18 anni.
5: No, no, no. Te l'ho detto, lui è distopico,
3: è bruttissima. Ma anche perché quello che dicevamo prima, cioè quando qualcosa, quando si vuole molto qualcosa che poi non piace quanto previsto, in quel caso si parla di desiderio fantasma. Cioè io non vorrei che poi tu avessi dei desideri fantasma, capito? Cioè che magari quando andrai a fare l'amore riuscirai a coronare il tuo sogno di fare l'amore con una donna, poi alla fine ti accorgi che è soltanto un atto.
4: Una domanda. Una sera quando eravamo in Villa Collidi
5: no, ma non dire nomi e cognomi,
4: che si stava collendo, no? Il mio amico Alessio, che te non lo conosci, ha visto un fantasma e lui si è cato addosso. Si è fatto addosso.
3: Interessante.
4: Ma te, una domanda.
3: Un commento su questo, Federico.
4: Ma te, Paolo Lofini, i fantasmi, cosa ne pensi?
3: Dei fantasmi,
4: sì.
3: Penso che siano. Io mi immagino Casper con l'espressione di Federico Parlanti.
4: E cioè, sì, per me sono fantasmi?
3: Non so, io molto spesso li vedo in forma di down.
4: Ah, Paolo, fini una domanda. Mi fai ascoltare uno che ha detto dei fantasmi?
3: Una che ti ha detto dei fantasmi?
4: Che parla dei fantasmi?
3: No, ti faccio ascoltare una canzone invece. Così, è una ballata lenta, però bella. Questa dei Green Day.
4: Grazie.
3: Senti che bella che è. Questa ti piace?
4: Grazie, bello.
3: Alza il volume.
4: È alto.
3: Sai come si titola questa?
4: I don't want.
5: Questo non puoi fare.
3: I don't want.
4: I don't want you.

0: Questi sono i Green Day, bellissima. Boulevard of the Broken Dreams. Non è proprio il titolo che hai detto te, è Boulevard of the Broken Dreams.
1: E cosa vuol dire?
0: È la strada dei sogni interrotti.
1: Ah,
0: hai capito? Bella, no? Una bella cosa. Chi sono loro? L'ho detto ora.
1: I Green Day.
0: Conosci i Green Day, Federico Parla? Oh. Zero. Tu fai lo speaker radiofonico. Tu di musica cosa ti piace? Cosa ascolti?
2: Diccelo.
3: Io,
0: vai.
3: Specialmente a Venditti.
0: Vabbè, ma perché? Che male c'è? Venditti è fantastico.
2: Hai anche altri problemi oltre a questo.
0: Senti che ti mettiamo in sottofondo notte prima degli esami.
3: Bravo, esatto.
0: Allora, senti che bello parlare di notte prima degli esami. È bello perché anche nella notte prima degli esami si sogna. Teoricamente si sogna tutte le notti, teoricamente, da quello che so. E non so da che cosa è dipeso il fatto che ci si possa ricordare o meno il sogno, no?
4: Io mi ricordo quattro
3: ragazzi con la chitarra
4: e un pianoforte
0: sulla sabbia.
3: Come Ruffini,
2: non ti ingaggiano più nemmeno alla sagra del popone, Ruffini.
0: Sì, vabbè, posso dire una cosa? Tu continui a cantare, nel frattempo noi facciamo un'interruzione. Tu però canta, continua.
4: Le buone, le serie non fanno male.
0: Io desidero che finisca questa litania.
4: Muore. È solo il giorno che muore.
3: Ai. Una catastrofe. A tra poco.
5: Strade in diretta.
6: Buonasera, ben ritrovati. Segnalo 6 km di code per incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Traffico intenso da rientro sulle autostrade del centro-nord, dunque anche sulle autostrade liguri. Restando sulla A10, code tra Albenga e Savona verso Genova, sulla A12 tra Viareggio e La Spezia e tra Rapallo e Genova, sempre in direzione Genova. Code sul tratto della A4 tra Verona e Brescia in direzione Milano. Sulla A13 Bologna-Padova, 4 km di code per allagamenti tra Villa Marzana e Boara in direzione Padova. Code per traffico sulla A14 Adriatica tra Imola e Bologna verso Bologna e sulla A1 tra Firenze e Scandicci e la variante di Valico in direzione Bologna e in direzione Milano tra Modena e Parma. A più tardi, buon viaggio.

0: Radio Up and Down.
1: Fantasie non devono essere mai realistiche, poiché nel momento in cui otteniamo quello che cerchiamo, non lo vogliamo, non possiamo volerlo più. Per poter continuare ad esistere, il desiderio deve avere i suoi oggetti eternamente assenti. E non è quella cosa che noi vogliamo, ma la fantasia di quella cosa. Quindi il desiderio alimenta solo fantasie utopistiche. Questo è ciò che intende Pascal quando dice che noi siamo veramente felici solo quando sogniamo ad occhi aperti la futura felicità.
2: È arrivata oggi.
1: O perché, diciamo, vale più la caccia che la preda. O sta attento a quello che desideri, non perché lo otterrai, ma perché sei destinato a non volerlo più una volta ottenuto. Quindi l'insegnamento di Lacan è che vivere secondo i desideri non mi renderà mai felice. Perché alla fine, se vogliamo davvero misurare il significato della nostra vita, dobbiamo dare valore alla vita degli altri.
3: Bellissimo. Se vogliamo, ti piace questa, Lambert?
4: Sì, molto.
3: Se vogliamo veramente essere felici, dobbiamo
4: molto
3: dare significato
4: alla vita. Molto legato a Levinas, anche a quello che diciamo nello spettacolo.
3: E questo è Kevin Spacey con la voce di Roberto Pedicini. Ci piace citare, ovviamente, visto che siamo in radio, anche i doppiatori di questi grandi attori, The Life of David Gale, con la regia di Alan Parker. Questa non è Radio 24, ma è Radio Up and Down. Federico Parlanti, Marco Visconti, Lamberto Giannini qui con voi per parlare dei sogni, se davvero sono desideri. E questo frammento tratto da The Life of David Gale ci ricorda che forse i desideri davvero e la realizzazione dei sogni non garantiscono la felicità. La felicità è sganciata a volte da tutto questo, ma bisogna misurarci con l'altro, bisogna dare valore alla vita che non è nostra, ma è dell'alterità, no? Cioè dell'altra persona che ci troviamo di fronte alla quale ci troviamo specchiati, come diceva Levinas.
4: Sì, non siamo esistenti. Senza l'altro noi non si esiste, non ha senso fare una trasmissione, fare una lezione, cioè noi esistiamo soltanto nello sguardo e negli occhi dell'altro, e avendo il coraggio di guardare oltre questi occhi si trova l'infinito. Questo è in Totalità Infinito, una delle opere secondo me più belle del XX secolo, di una persona come Levinas che ha vissuto anche l'esperienza dei campi di sterminio, poi c'è uscito grazie a una fortuna burocratica, però ha rischiato veramente.
3: Ma mi rispondete a questa domanda sinceramente, cioè Federico, tu cosa sogni?
5: Io praticamente sogno quasi tutte le notti.
3: Ma cosa?
5: A volte sì, a volte no.
3: Ma cosa? Io tutte le notti, a volte sì, a volte no. Vabbè, già un discorso non torna a seguire. Però cosa sogni?
5: Ma praticamente faccio dei sogni un po', non come lui, erotici, ma faccio più romantici.
4: Tipo?
5: Cioè, tipo che il mio sogno può diventare realtà.
3: Ma cosa?
4: Ma cosa?
5: Che mi posso anche sposare.
3: Ma cosa ti sogni di sposarti con la tua attuale fidanzata?
5: Esatto.
3: Questo è il ma è quello che vuoi, cioè che desideri, no? Questo.
4: O quello che temi. Perché si sogna anche ciò che si teme.
5: Sì,
4: ciò che ci fa paura. A te fa paura sposarti o...
3: E diventa un incubo.
5: Diventerebbe un incubo?
3: No, dico...
4: È una domanda.
3: Può essere.
5: Boia.
3: Però questo è quello che magari uno vuole, è l'anelito, no? Sì. Io sogno che un giorno vincerò un Oscar della radio. No? E questo è il mio sogno, che te lo esprimo anche ad occhi aperti, lucidamente. Ed è un desiderio. Quello che della mia mancanza, la stella qual è l'Oscar, quindi mi manca la stella, desidero questo. Ma quando tu la notte vai a letto, sì, cosa sogni?
5: Veramente?
4: Sì.
5: A volte anche i terremoti.
3: Cioè i cataclismi.
4: Cioè allora sono distopici. Cioè allora sognano che il mondo finisca.
3: I cataclismi sogni, sì, terremoti.
5: Esatto. Sì. E che poi... può cascare, non lo so, una casa a momenti a un altro, può crollare il teatro, non so.
4: Un disastro.
3: Ma scusa, Marco Visconti, te invece la notte vai a letto, chiudi gli occhi e ti svegli la mattina e ti dici: ho sognato cosa? Cosa sogni?
6: Io la notte sogno di svegliarmi in un bel prato.
3: No, ma te realmente, cosa hai sognato stanotte?
6: Io stanotte ho sognato che io mangiavo il cappuccino. Bevevo il cappuccino.
3: Bevevi il cappuccino. Questo, sai cosa vuol dire questo sogno?
6: No.
3: Che c'ha voglia di cappuccino. Perché i sogni hanno un significato. Abbiamo fatto una puntata sui sogni, no?
4: Sì.
3: Ti ricordi che parlammo anche di cosa sognano i ciechi dalla nascita? E cioè io su YouTube feci un documentario su questo. Cosa sognano i ciechi dalla nascita?
6: Di essere cieco sogno.
3: No, no, non credo. Non, sei, non credo. Anzi, i ciechi dalla nascita sognano i tramonti, sognano l'amore, no? E quando tu ti chiedi, ho capito, ma è com'è? Io ho chiesto a un cieco dalla nascita, com'è il tramonto, come lo sogni? Lui dice, ma come faccio a spiegarti? Non so nemmeno come spiegarti cosa è il rosso.
6: E non ci vede, certo. Non ci vede il cieco.
3: Allora, sentite cosa dice il professor Crepè.
2: Se volete campare bene, dovete essere bravi voi, nelle cose che amate. Scegliete i sogni, non la violenza. I sogni, le passioni. Ma noi siamo riusciti a distruggere pure questi. Perché quando a un bambino gli dai tutto, gli hai distrutto il desiderio. Come fai a desiderare una cosa se c'hai tutto? Come fai? Il desiderio viene da ciò che non c'hai. E cosa fanno i genitori? Gli danno tutto, tutto, tutto, tutto. Per ottenere che cosa? Che diventino degli zombie. Che non sanno neanche cosa volere. Io vado nelle scuole e dico, come fate?
3: Sempre un po' tragico, professor Crepè.
4: C'è un livello di tolleranza per me troppo alto. Ci sono, no? Poi gusti, non è niente contro, ma Crepè lo sopporto poco.
3: Bene, è stato anche il nostro ospite e ci si sente. Allora, no, però è interessante. Beh, è interessante rilevare che, sì, certo, è importante questo, però l'abbiamo già detto, cioè ragazzi non è che hanno, cioè sognano come tutti i ragazzi.
4: Sì, ma se li urli poi addosso che sono degli zombie, che per la colpa è dei genitori eccetera, li butti addosso una realtà negativa perché è, e perché non è che inventa una realtà che non so quanto sia utile, no? Perché sognare vuol dire anche una capacità di trasformare e quindi non partire esattamente dalla realtà, ma partire già da una realtà sognata, altrimenti no, è più difficile secondo me educare partendo dalla brutalità.
3: Esatto, anche perché la brutalità è che comunque tu, Marco, soprattutto ti sogni cose pornografiche.
6: Mi sogno, per esempio, un mio sogno è un giorno andare a letto con la pupona Pamela Anderson.
3: Benissimo.
4: Benissimo, bene.
5: Allegro.
4: Ma perché è una cosa triste?
6: No, è allegra.
3: Adesso c'è un piccolo frammento da Inception. Sentite Leonardo DiCaprio in un film che sicuramente tu potresti spiegarcelo, Marco, perché soltanto una mente come la tua può spiegare un film così complesso.
6: Facile?
3: No, è difficile. I film di Nolan sono difficili, senti.
6: Sì.
7: La mente può fare quasi ogni cosa.
8: Ad esempio?
7: Immagina di progettare un edificio, d'accordo? Ne crei consapevolmente ogni aspetto. Ma a volte sembra quasi che si stia creando da solo. Non so se mi spiego.
8: Sì, sì, come se lo stessi scoprendo.
7: È pura ispirazione, giusto?
8: Mm-hmm.
7: In un sogno la nostra mente lo fa di continuo, senza interruzione. Noi creiamo e percepiamo il nostro mondo simultaneamente. E la nostra mente lo fa così bene che neanche ce ne accorgiamo. Questo ci consente di inserirci nel mezzo di quel processo.
8: E come?
7: Assumendo la parte della creazione, ed è qui che ho bisogno di te. Tu crei il mondo del sogno.
3: Hai capito, Marco?
7: Noi portiamo il soggetto dentro.
6: No.
7: Il sogno.
3: Allora, dice praticamente in questo frammento Leonardo DiCaprio con la voce di Francesco Pezzulli e poi gli risponde Ellen Page con la voce di Alessia Mendola, spiega ad Arianna la natura dei sogni, cioè i mondi che creiamo e percepiamo allo stesso tempo sono così convincenti da sembrare reali finché non ci svegliamo. C'è un dialogo che mostra il sogno come laboratorio di ispirazione ma anche come trappola, cioè l'architetta dei sogni deve costruire dettagli credibili perché l'altro li abiti con il proprio subconscio. È il confine sottile tra l'immaginazione e l'inganno. Ecco, te di tutta questa cosa cosa hai capito?
6: Un cazzo.
3: Grazie.
5: No, ma...
6: Scusami Paolo, lo fini. Per favore, mi vuoi dire in diretta come fa a avere la voce? La voce è sua oppure la voce è di un'altra persona?
3: Leonardo DiCaprio è un attore americano, sì. E parla in inglese. Quando tu lo senti parlare in italiano è perché c'è la persona che ci parla sopra.
6: E come fa?
4: L'ha fatto anche lui il doppiatore. L'ha fatto anche Federico il doppiatore in Champion.
3: Va a un microfono come questo,
6: sì.
3: Vede le immagini, il film si butta sul volume e ci mette lui la voce, capito?
6: Mi fa un esempio.
3: Ti faccio un esempio con i doppiaggi che facevo io del Nido del Cuculo, dove Stallone diceva:
9: capito, secondo me è boia, capito? Cioè, no, capito, puppami la fame.
3: Ti ricordi quei doppiaggi?
6: No, non me lo ricordo.
3: Grazie. Allora, finiamo. Giorgio Gaber. Il sogno rappresenta un uomo su una barca. Di fronte, dietro, ai lati c'è il mare. Non era un mare agitato, c'era qualche onda, ma la barca reggeva bene. L'uomo era sereno, tranquillo fino a quando avviene un fatto. All'orizzonte comincia a vedere un punto. All'inizio sembra immobile, forse uno scoglio, poi si accorge che si muove. Pensa che potrebbe essere un grosso pesce, ma man mano che si avvicina capisce che è un uomo. Una persona. Vede che si sta avvicinando, pensa che potrebbe aver bisogno di lui, nota che sta naspando, quindi sta per affogare, è in grossa difficoltà e pensa: devo aiutarlo. Sono sempre stato solidale, ho sempre creduto all'altro. Pausa. Poi riprendono i pensieri. Però potrebbero esserci delle complicazioni, forse la barca non ce la farà. Si potrebbe ribaltare, non c'è spazio per tutti e due, farò molta più fatica a remare per tutti e due. Mentre nella sua mente si accavallavano questi pensieri, l'uomo in mare si avvicina alla barca. Lui si sta ancora arrovellando e si sta chiedendo: beh, gli tendo il remo per farlo salire, lo aiuto, io che persona sono veramente? A quel punto il sogno si interrompe. Lui si sveglia senza riuscire a conoscere se stesso, a capire chi fosse veramente. Quel sogno si ripeteva senza mai arrivare alla fine, finché una notte si ritrova in quel preciso momento, con una differenza. Lui non è più sulla barca, ma sta nuotando in mezzo al mare. È in difficoltà, annaspa, vede un uomo su una barca e pensa: è la mia salvezza, è fatta, l'altro mi aiuterà certamente, sono salvo! Con le ultime forze che ha in corpo, nuota verso la barca, ma quel remo teso inevitabilmente lo abbatte e lo fa affogare. Al risveglio, l'uomo ha avuto la sua risposta. L'altro siamo noi. L'altro siamo sempre anche noi.
10: Con due penny ti puoi comperare.
3: I sogni sono desideri, amici. Grazie. Questo capolavoro di Giorgio Gaber chiude questa puntata meravigliosa di Radio Up and Down. Grazie a Lamberto Giannini.
4: Grazie a voi,
3: Marco Visconti.
6: Grazie.
3: Bene. Federico Parlanti.
5: Grazie.
3: Che in chiusura vuole dire solo una parola.
5: Sì. I desideri possono diventare anche realtà.
3: Bravissimo, grazie. Ricordatevi che i desideri e la felicità sono atti rivoluzionari. Ciao!
6: Una domanda. Non mi faccio sentire la canzone di Bon Jovi?
4: Bon Jovi.
6: Me la puoi mettere?
11: Ciao Paolo, ciao Federico, sono Elisabetta dall'Aquila, insegno al liceo a Sulmona, sono semplicemente felice del fatto che esistete perché colorate le nostre giornate.

0: Volevo dire a Federico Parlanti che sei un gran figaccione.
1: Sì, esatto.
2: Tutto cantato, tutto ballato! Un grande spettacolo!
1: Noia!
3: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per piacere.

Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata.

0: Adesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort. Al nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense. La tua casa. Il tuo clima.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: Sono le 18.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: strage di Amendolara. 4 braccianti bruciati vivi dai caporali per estorcere del denaro. Le parole di Trump non fermano Netanyahu. Altri attacchi, 8 morti nel sud del Libano. Missili russi sulle città dell'Ucraina. Cresce a 21 il bilancio delle vittime. Valeria Bernardi in regia, Gigi Donnelli al microfono. Ancora una buona sera a tutti voi. Commozione non di circostanza, basta con parole educate. 4 corpi ridotti in cenere. Alcuni passaggi del vicepresidente della CEI, vescovo appunto della regione in cui i fatti si svolgono, Cosenza. Il caporalato, dice il vescovo Savino, non è una deviazione marginale, non è una stortura folcloristica, non è un residuo antico dimenticato nei campi, è purtroppo un sistema.
1: C'è un superstite della strage avvenuta ad Amendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: Vanno avanti con molte difficoltà i negoziati a distanza tra Washington e Teheran, a pesare su un possibile accordo la ripresa degli attacchi israeliani in Libano, che oggi hanno portato alla morte di 8 persone.

0: arancione, una questione che sta cominciando a creare profonde fratture tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu.
1: La promessa di sospendere i raid sul Libano, fatta dal primo ministro israeliano Netanyahu al presidente americano Trump, è durata poche ore. I droni israeliani sono tornati a uccidere nel sud del paese. 8 vittime libanesi, tra loro 2 bambini. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro soldati israeliani. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace anche con l'Iran, che ha posto tra le condizioni per un accordo con gli Stati Uniti la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv. Trump ha intanto dichiarato di ritenere che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e prolungare il cessate il fuoco con Teheran sia raggiungibile entro la prossima settimana. L'Iran però non ha ancora risposto ufficialmente. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24.
0: Un palazzo sventrato e abbattuto, un palazzo di 9 piani, questo nella capitale dell'Ucraina, Kiev, da un missile russo, soccorritore al lavoro e nelle ultime ore anche un allarme specifico che riguarda il nord-est del paese, la regione, l'oblast di Kharkiv. Sentiamo.
2: Distruzione, fuoco, persone sotto le macerie, interi edifici civili distrutti. Centinaia di soccorritori stanno ancora scavando a Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, a Dnipro e in altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhzhia e Sumy, colpite nella notte da uno dei più massicci attacchi aerei russi degli ultimi mesi. Almeno 21 i morti accertati, 12 dei quali a Dnipro, oltre 100 i feriti, gran parte dei quali nella capitale. Mosca ha lanciato durante la notte oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociere e antinave, afferma Kiev. A Dnipro, dove nuovi raid nel pomeriggio hanno ferito una bambina di 8 anni, domani sarà lutto cittadino. Mosca, che nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende di armi, afferma che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori che Mosca considera suoi. Il presidente ucraino è tornato ad invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Le autorità ucraine hanno intanto ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia, nel nord-est del paese, nel timore di un'avanzata russa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 19.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè DeLonghi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
4: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri for live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al 4Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
3: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. Buona parte degli studenti usa sistemi di intelligenza artificiale generativa per studiare, lo sappiamo tutti. C'è chi fa solo delle ricerche o semplicemente si fa fare i compiti senza tanto controllare il risultato, chi invece struttura un prompt più complesso o sulla base di un argomento definito si fa interrogare da un chatbot. Anche nella formazione dei professionisti, la formazione aziendale, i sistemi di intelligenza artificiale generativa cominciano ad avere un ruolo e gli usi possono andare dai più semplici e banali a percorsi invece ben strutturati, progettati, controllati, per creare percorsi veramente personalizzati con il tuo insegnante personale. Non c'è dubbio che l'arrivo di questi strumenti è stato così rapido che i sistemi educativi, soprattutto quelli pubblici, ma in generale il mondo della formazione, a parte alcuni casi rari, non ha nemmeno una strategia o non ha una strategia chiara. Come usiamo i chatbot per la formazione? Come strutturiamo un percorso di studi? Cosa vogliamo che il chatbot insegni e soprattutto quale chatbot? Oppure escludiamo il chatbot dall'insegnamento? O come più probabile dobbiamo trovare il giusto equilibrio fra insegnamento umano e insegnamento, forse tra virgolette, della macchina? Queste sono solo alcune poche domande che ci si sta facendo nel mondo della formazione di fronte all'era dei chatbot. Saluto il professor Luca Mari, esperto di intelligenza artificiale, si occupa anche dell'impatto di questi sistemi sulla formazione, insegna scienze della misurazione all'Università Cattolica di Milano. Professor Mari, bentornato, grazie di essere con noi.
2: Grazie per l'invito, Enrico.
1: Oggi vorrei che aiutassimo gli ascoltatori a comprendere quello che sta cambiando o che potrebbe cambiare nel mondo della formazione. Tra l'altro da poco il Sole 24 Ore ha pubblicato un libro che tu hai scritto assieme a Susanna Sancassani, che si intitola L'intelligenza artificiale di Pinocchio, e cito il sottotitolo non a caso perché vorrei partire da lì: come apprendere e insegnare con un chatbot. Quindi nella vostra prospettiva, dico la vostra coinvolgendo anche virtualmente la tua coautrice, i chatbot, quelli che ormai abbiamo conosciuto, dovrebbero far parte della formazione.
2: Se con dovrebbero intendi dire che promuoviamo l'uso dei chatbot nella formazione, la risposta è no. Semplicemente perché siamo consapevoli delle difficoltà, delle problematiche, cioè non è un argomento neutrale, ti direi così in breve. Se li sapessimo già usare bene, certamente sì. Siccome non lo sappiamo ancora come usarli bene e come invece potrebbero essere usati male, noi semplicemente stiamo osservando che non è possibile evitarne l'uso. E quindi poniamo il problema, non se, ma come usarli nella formazione.
1: Perché giustamente voi scrivete, dite e pensate che un conto è usare i chatbot, cosa che stanno facendo, immagino, quasi tutti gli studenti, se non tutti gli studenti, a tutti i livelli, piccoli, grandi, medi. Un altro conto è saperli usare e usar bene e sapere anche che cosa accade dietro le quinte.
2: Sì, il tema è molto prima e molto più che solo strumentale, cioè la domanda che tu poni, saperli usare, non è solo un fatto legato a ho di fronte a me uno strumento, diciamo con caratteristiche inattese, devo imparare a usarlo, come se fosse devo imparare a fare le domande giuste. Questo non è sbagliato, anzi è utile, non c'è il minimo dubbio. Sappiamo bene che se le domande le fai in un certo modo ottieni delle risposte appropriate e viceversa. Ma qui la posta in gioco è molto più ampia, perché stiamo parlando del nostro modo di conoscere attraverso l'apprendimento. E che ci sia un'influenza nel nostro modo di conoscere e quindi di imparare rispetto al fatto che stiamo usando e useremo, se non in aula, almeno fuori dall'aula, questi strumenti nuovi, è un fatto. E quindi la domanda, prima che come fare per esempio buone domande ai chatbot, è una domanda su di noi. Come noi impariamo a imparare con questi strumenti.
1: Tu sei in grado ad oggi di dare una risposta a questa domanda o non abbiamo ancora veramente una risposta?
2: Io non credo che abbiamo ancora una risposta perché la domanda è radicale, è una delle domande più profonde rispetto alla natura umana. Noi siamo fatti per imparare, questa è una delle tesi che viene sviluppata anche nel libro a cui tu hai fatto riferimento, per ragioni evolutive. Noi esseri umani nasciamo con pochissime specializzazioni o forse nessuna specializzazione se non quella di imparare. Noi nasciamo sapendo imparare, quindi siamo fatti per imparare. Con una domanda come quella che hai posto, dunque ci dobbiamo confrontare diciamo inconsapevolmente da quando nasciamo, e non appena diventiamo consapevoli, uno dei nostri temi è come diventare persone migliori attraverso l'apprendimento. Ce la facciamo?
1: La prospettiva, ed è un'altra osservazione importante che ti vorrei far esprimere, è che stiamo parlando non solo di un nuovo strumento che è già e sarà sempre più nelle mani degli studenti, degli insegnanti e anche di chi decide cosa si deve imparare, come si deve imparare a scuola. Non è solo uno strumento, ma il cambiamento che ci inducono i chatbot e tutti i sistemi di intelligenza artificiale generativa è, nella vostra prospettiva, un cambiamento radicale. Cioè questa è proprio una vera e propria rivoluzione che dovrebbe far scaturire una riforma del sistema scolastico, e anche qui la prospettiva è più vasta, cioè non solo delle scuole primarie, secondarie, università.
2: Certo, anzi forse le scuole primarie, la scuola primaria è quella più in salvo, perché è la scuola in cui la dimensione relazionale, la dimensione pedagogica della maestra o il maestro che ti prende per mano e ti fa diventare una persona un po' più grande è ancora prevalente, e quindi gli aspetti cognitivi non sono così esclusivi, diciamo, nella giustificazione della relazione. Ma prendi le scuole, quelle che quando eravamo piccoli chiamavamo scuole superiori, no? Secondarie di secondo grado, o in università. Bene, nel libro mettiamo in bocca a un personaggio fittizio che ci siamo inventati con la mia coautrice Susanna Sancassani, Alice. Alice apre, diciamo, le danze del tema con una domanda di questo genere. Premessa, imparare costa fatica. Domanda: perché dovrei continuare a fare questa fatica, la fatica di imparare, quando ho in tasca, via lo smartphone, un dispositivo che non solo ne sa oggi più di me, ma ne saprà più di me anche quando io sarò laureata? Così si chiede Alice. E insomma, una domanda di questo genere prefigura scenari davvero radicali. Se non abbiamo una risposta, la risposta ci verrà indotta o addirittura imposta da scenari esterni. Non è necessariamente una buona situazione.
1: Che risposta daresti ad Alice? Quindi ad una studentessa, adesso in questo caso, nel caso vostro, Alice immagino sia abbastanza giovane, non sia un'universitaria, che si fa questa domanda: ma perché devo imparare e devo studiare quando posso fare tutte le domande ai chatbot?
2: Allora, se Alice è una ragazza di 15 anni, credo che in questo momento la risposta sia veramente difficile, perché l'unica risposta che io mi sento di poter dare fa leva sull'idea di responsabilità individuale, e so molto bene che un quindicenne una quindicenne mediamente oggi non vede la sua propria responsabilità come un elemento cardine delle ragioni delle sue scelte. Ma con questa premessa, per evitare di passare troppo da ingenuo, diciamo, io ti direi, anzi direi ad Alice, cara Alice, qui si sta parlando del senso della tua vita e del futuro che tu potresti avere. Quindi imparare è il modo migliore che tu oggi puoi scegliere per poter sperare di essere una persona che vale. Quindi continua a imparare, nonostante che dal punto di vista dei contenuti ci sia qualche cosa che ne potrebbe sapere più di te.
1: Certo, e poi consideriamo anche che la nostra vita è un insieme di scelte, e queste scelte vengono fatte sulla base della capacità che tu hai di connettere i puntini, e per puntini intendo tutto quello che hai studiato e imparato nella vita. nella misura in cui tu sai connettere i puntini, puoi fare delle scelte di qualsiasi genere, dalle più piccole alle più grandi, di un certo tipo. Se non sei in grado di connettere i puntini, farai delle scelte indotte da altri o scelte stupide o sbagliate.
2: Sono certamente d'accordo con te, ma è proprio per questo, o anche per questo, perlomeno, che alludevo al fatto che una risposta come quella a cui ho fatto riferimento, per allusione, data a una quindicenne o a un quindicenne è problematica, perché un quindicenne non vede ancora che saper unire i puntini, certo, certo. Cioè fuori dalla metafora, saper fare delle scelte appropriate sia vitale per certo. Il senso della propria vita, semplicemente perché è troppo giovane e non ha ancora avuto la possibilità, se vuoi perfino la necessità, di scontrarsi con ogni singola scelta sbagliata che fai, non la potrai più rifare in quel momento, no?
1: Guardando con gli occhi di oggi la tecnologia, come potremmo usare la tecnologia di oggi, quindi banalmente un chatbot, poi bisognerebbe vedere quale chatbot, per insegnare, quindi nella prospettiva di chi insegna?
2: Sì, anche tra l'altro per ridurre il rischio che i ragazzi diventino dipendenti di questi oggetti e che quindi siano incentivati a farsi sostituire, no, nelle funzioni cognitive. Facciamo un esempio. Penso concreto, anzi, se mi permetti, potrebbe essere quasi un invito a chi ci ascolta, lato docente, a sperimentare. Chi ha un minimo di esperienza di insegnamento sa che uno dei modi migliori, chiamiamolo un principio pedagogico, uno dei modi migliori per imparare qualcosa è di doverlo insegnare. Bene, allora, idea. Costruiamo un prompt, l'ho fatto varie volte anche concretamente con miei studenti o con studenti di scuola, costruiamo un prompt in cui diciamo al chatbot, quale che sia, non importa in questo momento, non rispondi alle mie domande, ma tu sei uno studente più giovane di me che mi fa domande difficili, specifiche, eccetera, si aspetta che io risponda e se le mie risposte non sono chiare non si accontenta. Quindi uno dei modi per usare i chatbot per sollecitare l'apprendimento e quindi generare motivazione, se vuoi interesse, quasi ludificando, no? Gamificando, è di giocare contro il chatbot, perché il chatbot si aspetta non di essere l'insegnante che ti insegna, ma il giovane apprendista che vuole imparare da te.
1: E questo è un esercizio molto concreto che si potrebbe fare domattina.
2: Esattamente, esattamente. E una delle cose interessanti, mi pare interessanti, che stiamo sperimentando nelle scuole, anche con la mia coautrice Susanna Sancassani del Politecnico di Milano, è esattamente quella di identificare scenari pedagogici di questo tipo. Quello che ho appena detto chiaramente non è tecnologico, non devi scrivere una linea di codice Python, no? L'idea è come potremmo immaginare usi dei chatbot che promuovano l'interesse all'apprendimento invece che inibirlo.
1: Come tu dicevi, oggi possiamo farci molte domande, il sistema dovrebbe farsi tante domande a partire dagli insegnanti, da chi deve costruire i sistemi educativi e formativi del futuro. E non tutte le risposte le abbiamo, e l'obiettivo di questa puntata è anche di sollecitare chi ci ascolta su alcune riflessioni, e do già appuntamento al professor Mari e anche ai nostri ascoltatori ad altre puntate che in futuro faremo, magari su punti più specifici, cercando magari qualche domanda ulteriore, anche qualche risposta.
2: Sperabilmente anche qualche risposta, almeno come pista di esplorazione.
1: Allora, da quello che tu vedi anche negli ambiti in cui sei coinvolto, perché sei coinvolto anche in ambiti dove si sta cercando di progettare il sistema formativo del futuro, si sta facendo una vera e propria riflessione o poco?
2: Meno di quello che si potrebbe, mi pare, o forse perfino si dovrebbe. Come al solito nei sistemi formativi è difficile essere dirigisti, no? Vedere le cose dall'alto, perché poi quando si entra in aula ci si chiude la porta dietro di sé e ognuno, ogni docente è in qualche modo dominus, diciamo, in quel contesto. E quindi forse più che fare un discorso di media, no? In media come vanno le cose, si può dire sì, ci sono eccellenti contesti nei quali si sta cominciando a porre il problema e a esplorarne le soluzioni, in molti altri casi semplicemente si aspetta che le cose accadano.
1: Dicevi che non possiamo fare a meno dei chatbot perché fanno parte della nostra vita. Ti faccio una domanda che pone una prospettiva estrema. Ma se noi progettassimo il sistema formativo del futuro solo con i chatbot, cioè gli insegnanti non fanno più parte del sistema educativo perché l'insegnante è il chatbot. Noi sappiamo che possiamo avere di fatto un tutor, il miglior tutor che possiamo pensare, con le conoscenze di tutto il pianeta in uno smartphone. Progettato adeguatamente, un chatbot potrebbe diventare un fantastico insegnante. Tutti gli studenti avrebbero il migliore insegnante che possono immaginare. È chiaramente una provocazione, però potrebbe essere una prospettiva.
2: È una provocazione, ma che allude alla radicalità dello scenario o degli scenari da cui siamo partiti, no? Dalla la tua domanda iniziale, cioè quanto è radicale quello che sta accadendo. E come? Certo, e come? Mentre noi siamo fatti per imparare, questa è l'ipotesi che sostengo, e quindi ci fa perdere di umanità la decisione di smettere di imparare, noi non siamo fatti per insegnare. Quindi la scelta di aiutare dei nostri simili a imparare attraverso una relazione docente-discente che sia realizzata attraverso esseri umani è una scelta che finora è stata inevitabile. Certo, noi impariamo non solo dai nostri simili, ma anche, per esempio, da un'esperienza, no? Vivendo. Ma finora, se volevamo imparare da entità, diciamo così, attive, dovevamo avere un docente umano. In effetti col digitale ci sono tante persone che per esempio oggi considerano che meglio della relazione diretta con nostri simili ci siano non solo i libri ma per esempio i canali YouTube. Quindi in questo senso siamo da tempo in una condizione di transizione rispetto alla modalità alle modalità fondamentali con cui si impara. Quindi certo. Mentre non vedo un futuro positivo per l'umanità in cui smettiamo di imparare, che ci sia un ripensamento anche radicale rispetto al senso dell'insegnare da parte di esseri umani, questo potrebbe essere, vorrei essere chiaro, non sto auspicandolo, sto semplicemente dicendo che non vedrei qualche cosa di snaturante rispetto al nostro essere esseri umani.
1: Ok, si sta facendo una riflessione anche sulla sovranità dell'insegnamento? Cioè, facciamo insegnare ai nostri ragazzi da entità extraeuropee su cui sappiamo benissimo che abbiamo poco controllo, nonostante l'AI Act?
2: Questo è un tema di grande importanza e speriamo che in breve si arrivi a riconoscere che i Foundations Models, no, come li vogliamo chiamare, insomma, potrebbero essere dei commons, no? Dei beni comuni da condividere socialmente, perché sono parte costitutiva dell'identità di una società. In questa prospettiva però vorrei dirti che il fatto che negli ultimi anni, mesi, i modelli di linguaggio siano diventati così sofisticati, soprattutto grazie al reinforcement learning, no? Alle modalità di terzo livello, no? Dopo il preaddestramento e il fine tuning, oggi li sappiamo anche addestrare in questo terzo modo. Lo scenario è che è sempre più possibile per noi utenti finali, che non sappiamo o non possiamo del tutto aprire la scatola, addestrarli ulteriormente, anche se non si chiama tecnicamente addestramento, attraverso il context engineering. Cioè possiamo scrivere dei prompt anche molto lunghi per condizionare in modo molto efficace il comportamento di queste entità. Certo, se nel loro imprinting, nel loro diciamo DNA sintetico, hanno scritto per esempio che il Partito Comunista Cinese ha sempre ragione, non basta un prompting anche molto appropriato per fargli cambiare questa attitudine. Ma in generale potrebbe essere che sempre di più uno degli scenari verso sperimentazioni interessanti di tipo pedagogico sia che gli insegnanti si creano dei prompt per orientare il comportamento didattico dei tutor artificiali che sono i chatbot.
1: Professor Mare, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te, Enrico.
1: Abbiamo terminato questo episodio di 2024 speciale Intelligenza Artificiale. Io sono Enrico Pagliarini. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024, è radio24.it. Scriveteci per qualsiasi motivo, per qualsiasi curiosità, suggerimento, precisazione, correzione, quello che volete. Ci risentiamo nel prossimo episodio.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
8: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
9: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
8: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Chiusura positiva per le borse europee sostenute dal comparto tech. Il FTSE MIB di Milano termina in rialzo dell'1,6% e tocca un nuovo record storico, oltre i 50.500 punti. In rialzo anche gli altri listini continentali, mentre gli investitori continuano a monitorare gli sviluppi in Medio Oriente. Sull'azionario a Piazza Affari vola ST, più 15% ai massimi da marzo 2000, all'epoca della bolla .com. Acquisti anche su Prismia, più 3,6%. Che beneficia anche delle promozioni di BofA e Jefferies. Sul fronte bancario, osservata speciale Unicredit, più 1,6%, che ha superato la quota del 50% in Commerzbank, dopo il balzo delle adesioni all'OPS sulla banca tedesca. Chiudono in fondo al listino Avio, meno 2,9%, e Fincantieri, meno 2,7%. Fuori dal paniere principale, boom di acquisti su Aerotech, che chiude oltre più 20%. Sul valutario, l'euro-dollaro è a 1,164, il leggero calo il petrolio con il Brent poco sotto i 95 dollari al barile. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
13: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
13: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
18: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
17: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
18: Ormesani.com.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
22: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
23: Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
22: Ma calmiamoci, ma perché?
23: Ma tranquillo che ti trovo.
24: La zanzara.
25: Tutto il resto è gioia.
22: Ma perché bisogna trascendere

0: ci sono dei video dove,
1: ho visto dei video
0: dove di notte a Buckingham Palace c'è stato un bambino che è saltato fuori da una finestra.
1: Ti prego, dai. Per favore,
0: ho visto un video dove c'è stato un bambino che è saltato fuori dalla finestra.
1: Sei un idiota, sei.
0: Io ho visto il video, certo.
2: Tu hai visto un video dove un bambino saltava fuori da una finestra a Buckingham, ragazzi?
0: Assolutamente sì, nudo.
2: Denudato. Denudato da Buckingham Palace. Tu...
0: Da una finestra di Buckingham Palace.
2: Ma perché lo sai tu? Non lo sai tu?
0: Ma no, allora, nel mondo complottista è nota questa cosa. Ma perché il principe Andrea non è più principe? Idiota, demente. La domanda è: perché il principe Andrea, che frequentava il rapitore di bambini Epstein, non è più principe?
3: Ha capito, Marenzo, no?
1: Io ti assicuro che se vado da Mentana e gli dico: guarda che ieri
2: uno scoop,
1: il signor Landi mi ha detto che ha un video in cui ci sono dei bambini,
2: che scappano da Buckingham Palace
1: e si butta dalla finestra
0: io non ti assicuro mai
1: che Mentana mi deve prendere a calci nel sedere, hai capito?
2: Mamma mia, ragazzi, mamma mia! Ragazzi, la vicenda di Bordigher è una vicenda incredibile. È quella della piccola Beatrice. Mi hanno scritto in tantissimi oggi. C'è una pena adeguata per queste follie? Quello ve lo domando, ragazzi, perché moltissimi mi hanno scritto: ci vorrebbe la pena capitale, diciamo la verità. Per cose di questo tipo ci vorrebbe la pena capitale, Una bambina di 2 anni picchiata selvaggiamente, frustata con i fili elettrici, strattonata, capelli strappati, maltrattamenti. Mamma. La gente che mi ha scritto invoca, e io non posso dare torto a queste persone. Non si applicherà, è ingiusto, siamo tutti contro. Ma come faccio a dare torto alle persone che mi scrivono da oggi dicendo: per questi ci vorrebbe la pena massima, la pena capitale? Come faccio a dare torto a queste persone, Parenzo? Come faccio a dare torto a questa gente, a questo movimento sotterraneo che dice questi meritano la pena di morte? Una bambina di 2 anni uccisa perché piangeva e volevano stare tranquilli. Incredibile, incredibile. E andiamo avanti. Follia in Gran Bretagna. È il caso di dire, ma non voglio sposare le tesi, diciamo, dell'estrema destra britannica, però non voglio sposare le tesi dell'estrema destra o della destra britannica. Però è un chiaro caso di razzismo al contrario, mi sembra evidente, no? Un chiaro caso di razzismo al contrario. Non so se lo sapete, ma un ragazzo, i fatti risalgono a dicembre, un indiano, accoltella un 18enne bianco, e questo viene arrestato perché loro dicono, i Sikh, gli indiani dicono che è stato un caso di razzismo. Viene arrestato, non si accorgono, non credono, gli agenti non credono al ragazzo 18enne e lui spira, muore praticamente in braccio agli agenti. Questa è la vergogna che è successo, questo è lo scandalo. Questo è lo scandalo del razzismo al contrario che ormai c'è in Gran Bretagna e non solo in Gran Bretagna. Se sei bianco puoi crepare tranquillamente, non ti credono. Credono invece all'indiano Sikh che aveva una lama di 21 centimetri.
1: Ma cosa?
2: Ma bisogna dirle certe cose, bisogna dirle certe cose. Oggi è il 2 giugno e viene una proposta da parte dell'onorevole parlamentare europeo, per caso, Ilaria Salis. La parlamentare europea per caso. Io dico sempre il parlamentare
1: eletta,
2: per caso, sì,
1: ha
2: per
1: preso
2: caso.
1: Preferenze
2: la
1: quasi
2: miracolata
1: Mannacci,
2: Salis.
1: Poco meno.
2: La miracolata Salis.
1: Ha preso il preferenze
2: la
1: quanto
2: miracolata
1: Mannacci,
2: Salis.
1: Un po' meno.
2: Non sa un cazzo ed è parlamentare europeo. Ma comunque al di là di questo vuole abolire la proposta di
1: ha
2: oggi.
1: Ha preso preferenze
2: sì, certo,
1: quasi
2: ma infatti
1: Mannacci,
2: per carità di Dio.
1: Questo ti dà l'idea.
2: Alzo le mani, consenso e consenso, non c'è niente da fare. È così. Abolire, dice, la parata del 2 giugno. vuole abolire la parata del 2 giugno. Lo sai perché? Perché in un'epoca pericolosamente segnata dal riarmo, militarismo e guerra, capito? Il militarismo, le guerre, non ha senso la festa della Repubblica il 2 giugno alla parata militare. Asalis, mettiti l'anima in piazza. Ecco appunto, vado a fanculo. Non l'ho detto io, l'ha detto la regia, perché questi sono pure permalosi, eh. Sono anche permalosetti questi qua, sono permalosetti questi della sinistra. Sono molto permalosi.
4: La regia de sinistra manda a fanculo l'onorevole Salis de sinistra.
2: Oppure manda a fanculo il sottoscritto.
4: Tutta, è una lotta tutta interna a loro.
2: Infine, anche i trans possono essere violenti. Una trans a Padova, durante vicino, diciamo, dove si svolgeva il Pride, ha staccato l'orecchio a morsi di un 53enne che forse l'aveva insultata. Anche i trans possono essere violenti. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
4: Sì, anch'io quando ho letto questa notizia ero pronto già a fare, a esprimere la solidarietà al direttore editoriale Gottardo, sì. Perché pensavo che ma ho pensato subito, vuoi vedere che una trans gli ha mozzicato un orecchio e quindi oltre alla claudicanza adesso, cioè, c'è pure,
2: dici,
4: l'orecchio strappato.
2: Tu dici, hai pensato
4: che
2: fosse
4: Gottardo, che lo avrebbe reso ancora più mostruoso di quello che è in realtà nelle sue fattezze sia psichiche che umane. Ma andiamo avanti e mi rallegro del fatto che non sia lui la vittima,
2: la persona a cui hanno staccato l'orecchio.
4: Mi rallegro che sia lui la persona a cui hanno staccato a morsi un orecchio. Voglio invece dedicare questi pochi minuti che ho a disposizione per esprimere tutto il mio rammarico e la mia solidarietà soprattutto a quei braccianti che sono bruciati vivi in un'auto.
2: Questo che c'è, allora, no, non è che tu devi, trasmissione per esprimere solidarietà ai braccianti.
4: Sì, cioè, voglio dire,
2: va bene, perché è una cosa terribile.
4: Vivi.
2: Sì, da altri, probabilmente soldi, da altri pakistani, da altri pakistani.
4: Un finestrino. Sì. Questo è accaduto nel silenzio della opinione pubblica. Hai deciso di aprire
2: quale
4: la
2: silenzio,
4: puntata del 2
2: è
4: giugno.
2: È dappertutto, in tutti i siti. Quale silenzio? Che cazzo
4: siti
2: dici?
4: Tu, ma allora, nel silenzio tuo, il tuo silenzio urla. Perché
2: culo,
4: hai deciso di non hai avuto il tempo di dedicare un minuto a questi braccianti arsi vivi, che magari sono quelli che ti raccolgono la frutta e la verdura, quella che tu mangi. Quella che finisce sulle tue tavole. Persone arse vive.
2: Ma è malissimo, ma devono prendere quelli e metterli in galera per tutta la vita. Tu ogni volta
4: malissimo.
2: Sei uno che vuoi che la gente esca
4: malissimo
2: di galera presto. Io voglio che questi che hanno bruciato vivi delle persone in una camioncino benissimo, devono pagare per 50 anni in galera. Questo è il punto.
4: Hai capito? E tu quello che sai dire è solo gravissimo. Questo sai
2: dire. E che devo dire? C'è più di questo
4: sai
2: che devo dire? Sei impazzito, ma per forza.
4: Incredibile.
2: Ma per forza, che devo dire? Allora, qualcuno si è incazzato perché sono anche Saviano addirittura. Pensa un po', perché durante la parata militare del 2 giugno c'era anche la decima MAS che sfilava. E addirittura pernacchie. Ha mandato un video con delle pernacchie. Ora, ragazzi, ma vi rendete conto che questi qua sono sfilati davanti alle massime autorità della Repubblica? Non è un corpo militare golpista. Esistono dei corpi che sono rimasti tali. Ma che cazzo vuol dire? I simboli fascisti? Ma io dico, la gente è veramente pazza. Senti,
5: rispondo all'orrore di Garlasco, vi prego, basta seguire questa infinita fogna di opinioni, informazioni sbagliate, derby. È stato lui o non è stato lui? Secondo me è lui, lo sguardo da biondino.
2: Questo è Saviano su Garlasco, che non c'entra un cazzo naturalmente, ma io sono a favore del circo di Garlasco. Cioè, sono totalmente a favore, perché lui interviene su Garlasco volendo fare hype su Garlasco, dicendo che il circo non va bene, che nessuno vuole, che criticando che cosa, ma il meccanismo, perché la gente non può parlare di Garlasco in televisione, deve decidere i palinsesti Saviano, è lui che decide i palinsesti.
4: Ma si può criticare quello che va in onda, tu lo fai ogni giorno.
2: Ma quello che va in onda, che cazzo te ne frega a te se uno parla, se ci sono intere trasmissioni fatte su Garlasco? Ma che te ne frega a te? Ma che te ne importa?
4: Penso che sia sciacallaggio puro invitare Lovacchi.
2: Ma chi l'ha detto? Ma l'abbiamo invitato io ieri.
4: Chi lo ha invitato?
2: Certo, anch'io ieri. L'ho invitato io ieri.
4: L'avevo già dimenticato, pensate. L'avevo già dimenticato. Tira lo sciacquone, per favore.
2: Ma ce l'abbiamo sulla decima? Che cos'è la decima? L'urlo decima, vabbè. è l'urlo decima e qualcuno si incazza sull'urlo decima. Qualcuno si è incazzato perché hanno fatto l'urlo decima. Ragazzi, dai, su. È una sfilata militare, non rompete il cazzo, dai. Non rompete i coglioni.
6: Lo scioccato.
7: Strade in diretta.
8: Buonasera da Marco Casa di Radio Traffic. Oltre al traffico intenso da rientro e alle avverse condizioni meteo con piogge temporali al centro-nord, segnalo sull'auto Brennero code per incidente tra la A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena, code per incidente sulla A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, 6 km di code per incidente sulla A10 tra Savona e Celle Ligure verso Genova, 2 km di code per straripamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Boara in direzione Padova, infine in Centro Italia 3 km di code per lavori sulla A25 tra Bussi Popoli e Sulmona Pratola Peligna in direzione della A24 Roma-Teramo. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
7: La Zanzara.
9: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
10: Stavo riavvolgendo i nastri della puntata di ieri e non ho potuto non soffermarmi su Rosolino. Rosolino, porca troia, come ti presenti da una ragazza? Piacere Rosolino, e ti spara a ridere in faccia.
11: Io c'ho una domanda per Parenzo, ma visto che quel gestore dell'agriturismo ha negato diritti costituzionali a quella israeliana non facendola alloggiare, valeva lo stesso se arrivava tipo un direttore d'orchestra russo?
12: Ma voi, beh, sul certo, serio se pensate stato... che il Mossad non sapesse nulla il 7 ottobre? Ma voi non state per niente bene, sapeva tutto e l'ha utilizzato come pretesto per andare a sfondargli il sedere. Ma ripigliatevi.

0: Il mitologico governatore del mondo De Luca, vuole un decreto ad hoc contro i parcheggiatori abusivi. È questo il De Luca che mi piace. È questo il De Luca che spacca, questo il De Luca.
1: Sì, che vuole rendere Monte
0: certo,
1: Carlo.
0: Certo, vuole fare ordine, vuole fare Salerno, pulizia a Salerno, certo. Ci vorrebbe lui come pulizia. Segretario del PD, potrei anche votarlo. Posso dirti, potrei anche, tu no, perché ha delle posizioni, pensa che Israele siano dei nazisti, dunque non lo voterai mai. Io lo voterei tutta la vita invece, governatore d'Italia, il signor De Luca, relegato a Salerno, pensa che spreco. Abbiamo la Schlein, capo dell'opposizione, non abbiamo De Luca, ma ti rendi conto che spreco enorme? Il governatore del mondo che vuole distruggere i parcheggiatori abusivi, legge e ordine, dovrebbe essere il capo del PD, invece abbiamo la Schlein che balla sui carri del gay. Ancora non è andata quest'anno a ballare sui carri del gay pride,
1: no,
0: come mai? Andrà prima o poi, no? Andrà prima o poi a ballare sui carri.
1: Vabbè,
0: la grande questione dei carri del gay pride. Certo che non c'è niente di male. Dai, De Luca.
2: Ho parlato con il ministro dell'interno Piantedosi, gli ho segnalato
0: bellissimo
2: il problema specifico dei parcheggiatori abusivi.
0: Beh, sì,
2: che richiede, a mio parere, questo mio, potrebbe essere perfino utile, un decreto ad hoc.
0: Bellissimo, vuole un decreto del governo,
1: puoi già intervenire contro i parcheggiatori abusivi, fanno una
0: professione
1: abusiva.
0: Io voglio
1: abusiva
0: parlare con i parcheggiatori abusivi di Salerno, che mi chiamino, che mi chiamino, voglio parlare a tu per tu con i parcheggiatori abusivi di Salerno, vai.
2: Dopo un primo ammonimento bisogna sempre avvertire prima.
0: Sì, certo,
2: se
0: assolutamente
2: il reato viene reiterato,
0: no,
2: gli arresti domiciliari. Ma questo passaggio, dopo un primo avvertimento,
0: gli arresti
2: domiciliari,
0: e poi
2: ti togli di mezzo.
0: Sì.
2: Se poi violi la norma per gli arresti domiciliari, gli arresti veri.
0: Vuole in galera i parcheggiatori. Cioè, hai capito, no? Il democratico, no? Come fa?
1: Sì,
0: cioè, non vuole subito
1: galera,
0: gli arresti. Prima l'avvertimento. Prima l'avvertimento. Senti, basta,
1: sì,
0: basta di rompere il cazzo con i parcheggi abusivi, no? A fare
1: poi
0: il parcheggio.
1: Se insisti,
0: poi
1: ti sbatto
0: i domiciliari.
1: Forse
0: i domiciliari e poi la galera.
1: Forte,
0: vai, vai.
2: Siamo arrivati alle estorsioni vere e proprie, non più l'euro, i 2 euro. Ormai viene richiesto un contributo di 5 euro o 10 euro.
0: Ah, mi sembra
2: poco.
0: Ho
2: trovato
0: anche
2: gente nei quartieri che praticamente si garantisce uno stipendio a fine mese. 5 euro è un'estorsione, è uno stipendio a fine mese. Questo rende complicato eliminarli, perché quando c'è gente che si è abituata a portarsi a casa 2.000, 3.000 euro al mese, beh, vabbè, è difficile fargli cambiare le abitudini.
0: È numero uno, dai, è numero uno per distacco, ragazzi, ma è numero uno per distacco, forza, ancora un altro contro la movida, vai De Luca.
2: Abbiamo detto ai ragazzi e alle ragazze: né droga né coltelli, poi divertitevi, ma né droga né coltelli. Chi pensa di fare la movida così sarà buttato fuori dalla città.
0: Beh, buttato fuori dalla città, meraviglioso, ragazzi. Allora, so che tu avrai visto,
1: sai che le persone venivano buttate fuori dalla città nel Medioevo. Ad esempio a Padova c'era una cosa che si chiamava la pietra del vituperio al Palazzo della Ragione,
0: sì,
1: quel bellissimo palazzo che è costruito a carena di
0: nave
1: rovesciata.
0: Non credo che intenda questo.
1: Il cui
0: questo
1: tetto è costruito a carena di nave rovesciata ed era il tribunale della città. D'accordo? Bene, all'interno di quel posto c'è una pietra che si chiama pietra del vituperio. Che cosa accadeva? Vedi, Parenzo in versione Angela. Accadeva che chi ad esempio non pagava i debiti oppure era semplicemente inadempiente,
0: cioè, secondo te
1: veniva preso.
0: Secondo te Gottardo andrebbe cacciato fuori da Padova, no, per capire?
1: Sì, sì, no, ma io, ma questa è un'ottima idea. Ma io invece mi riferivo a De Luca quando dice di cacciarlo dalla città. La pietra del vituperio, quindi tu prendevi la persona, la spogliavi, la lasciavi in mutande, convocavi tutta la città a Padova. Questa persona saliva su questa pietra, diceva: tu sei colpevole di non aver pagato i tuoi debiti. Veniva preso, ammazzato e poi cacciato in mutande dalla città. Ecco, quando io sento, per Gottardo sarebbe una soluzione ottima, anzi, anche se farlo salire su quella pietra, vista la sua claudicanza, diventa anche cattivo, e io non sono assolutamente cattivo, e quindi improponibile anche la scena goffa con la quale lui prova a salire su questa pietra. È umiliante, è stupida da fare, non avrebbe alcun senso. si può ragionare sulla cacciata dalla città, ma non è di mia competenza, figuriamoci. Io parlavo semplicemente della vicenda da Salerno. Sì. Cioè De Luca immagina una scena come questa, perché cacciare bellissimo una persona dalla città, bisogna è la
0: cacciare,
1: pietra del vituperio.
0: Cacciare quelli che si comportano
1: palazzo
0: male
1: della ragione.
0: Cacciare, ha ragione lui.
1: Palazzo
0: cacciare
1: della ragione.
0: Ha ragione. Questo perfettamente. Ha ragione perfettamente. Massimo da Roma, politico. Massimo da Roma, dimmi Massimo.
3: Un abbraccio a Parenzo da una sempre più implacabile maggioranza silenziosa. Io da
1: dimmi,
3: solo
1: ciao,
3: non te lascio, David.
1: Dimmi.
3: Anche perché qua c'è
1: lo
3: stata
1: so,
3: combattere una guerra a
1: grazie
3: casa nostra contro un nemico che è l'emblema
1: lo so
3: dell'oscurantismo più assoluto.
0: E chi sarebbe? Lo
3: so. Nome e cognome.
1: Sì.
3: Roberto Vannacci.
1: Lo so, lo so.
3: Ma ci spieghi,
1: so,
3: Giuseppe,
1: questa è una battaglia
3: a me, perché
1: comune
3: tra tutti sti... Ce devi spiegare, Giuseppe, a me e a Davide, perché tra tutti questi personaggi che hanno scelto Dannacco generale, non ce ne sta uno che ci abbia più neuroni di una facottata di scuregge.
0: Ma
3: il partito
0: diciamo
3: il cui capo c'ha l'ossessione per quelli che usano fasse lo spennellà lungo il sorpo delle chiappe. Questo è un movimento composto da renequattristi e mussoliniani. Pensa che fuga dei cervelli.
0: Massimo,
3: Davide, qui tocca
0: la democrazia,
3: qualcosa.
0: La democrazia,
3: no,
0: amico
3: no,
0: mio.
3: No,
0: i sondaggi,
3: Giuseppe,
0: i sondaggi
3: no,
0: dicono
3: no,
0: che va forte il generale.
3: No, Giuseppe,
0: va molto forte il generale.
3: Giuseppe,
0: va
3: la
0: fortissimo.
3: Democrazia c'ha dei... La democrazia ha dei limiti. L'ultimo intelligente asintomatico che si è raggiunto alla lista del generale è quell'odiatore professionista dei bracconeri che l'altro giorno ho pure incontrato per strada a Roma. Oh, quello deve andare da un ortopedico, Giuseppe,
1: farà...
3: non da Vannacci.
1: Quello farà pure un programma
3: stelto
1: in Rai, eh? Ho letto,
3: Davide,
1: che farà pure un programma in Rai quello.
0: Sì, sulla Davide, disabilità, sulla disabilità.
3: Te lo devi vedere dal vivo.
0: Vabbè, ma che vuoi Massimo? Non hai paura di Vannacci? Che cosa vuoi alla fine?
3: Ho paura di Vannacci e di quelli come te che fate finta di non essere di destra, Giuseppe. Tu devi ammettere che sei di destra, perché quando dici che non sei di destra...
0: Ma figurati, io non ammetto nulla, non devo ammettere nulla. Mattia, anzi Gianluca da Udine, Gianluca da Udine, dimmi. Dimmi Gianluca.
4: Buonasera. La nuova rubrica, le grandi querele di Parenzo.
0: Sì.
4: Anche a me è arrivata la letterina da Parenzo.
0: Oh, un applauso.
1: Non so se le conviene reiterare il reato, come si dice.
0: Dimmi
4: no,
0: Gianluca,
4: no,
0: qual,
4: no,
0: era la
4: spiego,
0: qual era la parola?
4: Perché adesso spiego il modus operandi. La parola era busta di piscio,
1: sì,
4: quindi il linguaggio...
1: Ah, no, allora certo. Certo.
4: Prettamente zanzaresco, però hai commesso un errorino, David. Perché
0: cioè,
4: non c'è scritto David?
0: Fammi capire,
4: sì.
0: Gianluca, ti è arrivata una lettera da un avvocato, ovviamente
4: da
0: non
4: una
0: è
4: serie di da uno studio.
0: Da uno studio di avvocati, perché
1: certo,
0: tu hai dato della busta di piscio a Parenzo.
4: No, io non
1: adesso,
4: ho scritto David Parenzo
1: adesso...
4: busta di piscio, no, e non ho scritto neanche sei una busta di piscio. Sotto un post in cui lui parlava di Israele, io ho scritto busta di piscio.
1: Allora,
4: ovviamente ti arriva la letterina.
0: Pensate, lui ha il coraggio,
1: adesso...
0: lui ha il coraggio di dire, ha il coraggio di dire che in realtà querela solamente quelli che attaccano.
1: Ma caspita,
0: busta
1: ragazzi,
0: di piscio, ma non dire
1: cazzate. Ma tu stai scherzando? Lui è venuto da me a
0: Gianluca,
1: un commento,
0: Gianluca,
1: su un ragionamento che facevo su Israele.
0: Fai una pernacchia e dire col cazzo. Oh, benissimo, col cazzo.
1: E vedrai come va a finire.
0: Sì, Marco andrà a finire, che i tuoi che non risponderanno
1: te la
0: metteranno
1: in culo.
4: Bravissimo.
1: Vedrai come andrà a finire.
4: Che poi, perdonami Crux, sai qual è il problema? Che lui pensa di aver trovato uno di quelli che, come quello di ieri sera, querelato da Scanzi, prende, paga subito. Io ho chiamato il mio avvocato e gli ho detto: ma scusa, ma che è sta roba? Gianluca, queste qui sono le solite cose, magari per spaventarti, ti chiedono la rimozione del commento,
0: certo,
4: rimozione del commento,
1: esatto,
4: e poi ti dicono
1: commento,
4: lettera
1: certo
4: di scuse, lettera di scuse.
1: Esatto, bravo,
4: ma
1: l'hai
4: certamente
1: fatta? Hai rimosso,
4: ma ovviamente
1: il commento?
4: No, perché l'insulto non era rivolto a te, non era rivolto a te, mi dispiace.
1: E questo lo dimostrerai. E
4: certo,
1: lo dimostrerò, non
4: ma
1: c'è
4: tu,
1: problema.
4: Ma tu devi sganciare i soldi con gli avvocati,
1: senza
4: e io
1: problemi.
4: No. E io no, e io non devo sganciare i soldi.
0: Gianluca, non rispondere
1: problema
0: a nessuna lettera e guarda se vanno in tribunale. In tribunale non ci andranno. Mattia da Copenaghen. Ciao, Mattia da Copenaghen. Mattia da Copenaghen. Nessuno
1: grande
0: mai croc, ti potrà mai condannare per una busta di piscio,
1: una lettera,
0: Gianluca, mai
1: di scuse e soprattutto togliesse il commento.
0: Mattia, no, quelli vogliono pure i sordi, gli amici tuoi. Mattia da
1: un
0: Copenaghen.
1: Un po' di igiene mentale. Se manda le scuse e toglie,
0: Mattia,
1: il commento.
0: Dimmi Mattia.
5: Grande Crux, vaffanculo Parenzo. Allora, volevo parlare con il nano

0: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
8: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo per Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
7: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
9: Le 19 ed un minuto.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Patto di stabilità ed energia, la Commissione europea apre alle richieste dell'Italia. Celebrazione del 2 giugno per Mattarella fu un atto di libertà senza precedenti. Le parole di Donald Trump non fermano Netanyahu, altri attacchi, 8 morti nel sud del Libano. Strage di Amendolare, 4 braccianti bruciati vivi dai caporali per estorcere denaro. Roberta Frisani in regia, Gigi Donnelli al microfono, ancora buonasera. Partiamo dall'energia, o meglio dalla trattativa di fatto dei comunicati tra il governo italiano che chiede più flessibilità, la Commissione europea che apre la richiesta dell'Italia sulla flessibilità di bilancio per l'energia. Si va verso una deroga dello 0,3% l'anno all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità previsto per la difesa.
1: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli Stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio.

0: Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il governo, le istituzioni, i partiti hanno celebrato il 2 di giugno in Piazza Roma con un omaggio a tutto tondo di questa data storica per il paese. Il presidente Sergio Mattarella, accompagnato da Giorgia Meloni all'altare della patria, per il saluto al Milite Ignoto, insieme a lei presidente di Camera e Senato, e il ministro della difesa. Gli interventi istituzionali, un passaggio, sentiamo la voce del presidente Mattarella.
2: Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
1: Vanno avanti con enormi difficoltà i negoziati a distanza tra Washington e Teheran, a pesare su un possibile accordo anche la ripresa degli attacchi israeliani in Libano, che solo oggi hanno portato alla morte di 8 persone. Sentiamo.
0: La promessa di sospendere i raid sul Libano, fatta dal primo ministro israeliano Netanyahu al presidente americano Trump, è durata poche ore. I droni israeliani sono tornati a uccidere nel sud del paese. 8 vittime libanesi, tra loro 2 bambini. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace anche con l'Iran, che ha posto tra le condizioni per un accordo con gli Stati Uniti la fine delle ostilità su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv. Trump ha intanto dichiarato di ritenere che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e prolungare il cessate il fuoco con Teheran sia raggiungibile entro la prossima settimana. L'Iran però non ha ancora risposto ufficialmente. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24.
1: In Ucraina una nuova serie di attacchi con missili e droni, un palazzo di 9 piani sventrato e soccorritori ancora al lavoro a distanza di molte ore a Kiev, ma anche a Dnipro, dunque lungo il fiume omonimo, dopo una notte di attacchi pesanti.
3: Distruzione, fuoco, persone sotto le macerie, interi edifici civili distrutti. Centinaia di soccorritori stanno ancora scavando a Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, a Dnipro e in altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhzhia e Sumy, colpite nella notte da uno dei più massicci attacchi aerei russi degli ultimi mesi. Almeno 21 i morti accertati, 12 dei quali a Dnipro, oltre 100 i feriti, gran parte dei quali nella capitale. Mosca ha lanciato durante la notte oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociere e antinave, afferma Kiev. A Dnipro, dove nuovi raid nel pomeriggio hanno ferito una bambina di 8 anni, domani sarà lutto cittadino. Mosca, che nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende di armi, afferma che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori che Mosca considera suoi. Il presidente ucraino è tornato ad invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Le autorità ucraine hanno intanto ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia, nel nord-est del paese, nel timore di un'avanzata russa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, ha parlato il bracciante agricolo, unico sopravvissuto della strage compiuta ad Amendolara.
4: C'è un superstite della strage avvenuta ad Amendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: E ci sono sul grande tema delle migrazioni, delle novità importanti in arrivo 10 giorni dall'entrata in vigore ufficiale del nuovo patto europeo sull'immigrazione.
5: A una decina di giorni dall'entrata in vigore ufficiale delle nuove norme del Patto Europeo su Migrazione e Asilo, l'Unione ha trovato l'intesa su un tassello chiave del progetto, il regolamento rimpatri, che introduce tre sostanziali novità. La creazione di hub per il rimpatrio in paesi terzi, Kazakistan e Uzbekistan sono stati menzionati tra i possibili candidati, ma non ci sono conferme ufficiali, un foglio di via unico a livello europeo per chi non ha diritto all'asilo, infine obblighi di cooperazione con l'autorità per i cittadini extracomunitari che non hanno diritto di soggiorno nei paesi membri. Saranno messe in atto procedure più severe per gli immigrati considerati una minaccia per la sicurezza pubblica. La creazione di hub di rimpatrio esterni rappresenta l'aspetto più controverso dopo il caso Ruanda per la Gran Bretagna e il caso Albania per l'Italia. Si teme infatti possano diventare teatro di potenziali violazioni dei diritti umani considerata la loro extraterritorialità. Gli hub entreranno in vigore immediatamente, altre parti dell'intesa entro un anno, per dare tempo ai paesi membri di adeguare le legislazioni nazionali. Il 12 giugno entrerà formalmente in vigore il patto sulla migrazione, che si compone di quattro pilastri: accertamenti più rigorosi alle frontiere, norme più chiare in materia di richiedenti asilo, maggiore solidarietà tra paesi membri in termini di ricollocazioni o finanziamenti, infine integrazione delle politiche migratorie nei partenariati internazionali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E nel giorno della festa della Repubblica, il meteo invece ha diviso l'Italia in due. Sentiamo.
6: Il 2 e 3 giugno del 46, nei giorni del referendum con cui gli italiani scelsero la Repubblica, i filmati mostrano una Milano piovosa e un sud con cielo sereno. A 80 anni di distanza la replica con la variabile nuovo clima. A Milano le forti piogge hanno fatto alzare i livelli dei fiumi in funzione delle vasche del Seveso, allerta arancione per rischio idrogeologico, con il comune che ha invitato a fare attenzione in prossimità di fiumi e sottopassi. Quella che sentite è la grandinata che ha colpito Cassano Magnago nel Varesotto. Automobilisti bloccati in sottopassi sommersi dall'acqua, come a Castellanza, dove si è allagato anche l'ingresso del pronto soccorso. E ancora alberi pericolanti, frane, strade chiuse, blackout elettrici, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Ma a fare i conti con grandine, forti raffiche di vento e rovesci non è solo la Lombardia, ma tutto il nord, con allerta arancione in Veneto. E nel posto festa della Repubblica valutata l'allerta arancione per la Liguria di Levante e gialla su gran parte di Settentrione, regioni del centro, Campania e Puglia. Giovedì, breve tregua. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura un breve aggiornamento sul fronte del tennis, che ovviamente in questi giorni è il Roland Garros. Dunque Zverev, Alexander Zverev, che a questo punto è il più alto in grado nel torneo dopo le tante uscite, oggi ha battuto 3-7-0 il fortissimo giovane spagnolo Jodar. Dunque si è conquistato per primo un posto in semifinale. Stasera sarà Fonseca contro Mensi, che è semifinale anche per la coppia italiana, nel doppio ovviamente Bolelli Vavassori. Sull'attesa invece per la giornata di domani, in cui ci saranno tre italiani ad affrontarsi ed affrontare nei quarti, abbiamo sentito oggi il forte tennista italiano Diego Narciso, che appunto ha visto un passato anche nella Coppa Davis. Sentiamo.
7: 2 su 3 per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che per uno fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi,
1: sì.
7: Ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine.
1: Diego Narciso, ospite di Carlo Genta, è tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 20.
8: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.
14: E niente, dopo aver visto il famigerato Fufu, posso affermare che manchi i cani su mangiassero. Aia!
15: Mi sembra messo bene Mimmo Blaise per essere sopravvissuto uno di quei posti che i sinistrati chiamano lager. Non mi pare di ricordare che i sopravvissuti di Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen e Treblinka fossero così allegri, festanti e raggianti quando l'armata russa liberò i campi. Però magari mi ricordo male, Non mi pare che andassero nelle radio dell'epoca a dire «Già, fratelli, dobbiamo luttare tutti insieme!» Però potrei sbagliarmi.
16: Oh, Parenzo, ma adesso spiegami una cosa. Allora, Kanye West prima dice che è Dio e non gli succede niente. Poi dice che a Bush non gliene frega un cazzo dei neri e non gli succede un cazzo. Questo e quell'altro dice che gli ebrei comandano il mondo e tac, gli annullano il concerto a Reggio Emilia. Posti di lavoro, denaro che gira, fresca per tutti, turismo. E invece no, gli ebrei annullano tutto. Come, cosa mi dici a riguardo? Voglio proprio sentire il tuo parere.
17: Veramente è stato il prefetto, non sono stati gli ebrei, naturalmente. Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa.
18: Non vedo prefetti ebrei.
17: Però devo dire una cosa, chi ha protestato contro il concerto di Kanye West, di Travis Scott, diciamo in programma il mese di luglio? Il Codacons, il Codacons è l'unione delle comunità ebraiche italiane. Ora il Codacons lo capisco, perché deve mettere bocca su tutto, è una questione di visibilità, è una questione di esibizionismo, e se non protesta per qualche cosa il Codacons non esiste, e va bene, ci sta. Ma io voglio dire una cosa, l'unione delle comunità ebraiche, no? Ma perché deve protestare per un concerto? Non lo capisco, io sono miei amici, li voglio abbracciare.
18: Ma è un signore,
17: che andava in giro, con la svastica, e dunque...
18: Ma ragazzi, è illegale.
17: Ma a parte che è illegale, è illegale.
18: È un simbolo, è il simbolo del nazismo.
17: Sì, ma che gliene frega di un cantante? Questo è il punto.
18: Da discutere. Beh, un cantante muove migliaia di persone, attrae migliaia di persone,
17: sì,
18: che condividono quelle canzoni, quei valori.
17: Ma non c'è nessuna canzone nazista
18: dietro le canzoni,
17: ma
18: dietro
17: non c'è nulla.
18: Ci sono anche dei valori.
17: Andare a un concerto, sai quello che è successo? Tu sai, non c'entra niente, perché non è che fa propaganda del nazismo, che ovviamente sarebbe proibita.
18: Hanno fatto benissimo a porre il tema.
17: A vietarlo.
18: No, non l'hanno vietato. Hanno fatto bene a porre il tema. Hanno fatto benissimo sulla base delle regole attuali.
17: Ma smettete la cosa. Censura assurda
18: delle regole, ma non c'è nessuna censura.
17: Era il concerto del nazismo, era il concerto di un signore che nel passato aveva fatto certe dichiarazioni. Sai che cosa è successo? Che gli albanesi ci hanno fottuto il business. Il ministro
18: capirai
17: del turismo
18: che
17: se ne sbatte il coglione. Beh, certo, per la gente che doveva lavorare lì, per la gente che aveva acquistato il biglietto, per
18: ci
17: i promoter.
18: Ci altri concerti.
17: Ah, vabbè, noi adesso facciamo distinzioni. Dunque, un rapper che fa l'inno,
18: comunque,
17: non so
18: il prefetto,
17: anche...
18: prefetto,
17: ragazzi,
18: ha deciso
17: tu.
18: Così sulla base delle leggi vigenti.
17: Sai che cosa ha detto il ministro del turismo? Albanese ha detto: gli italiani possono venire a Tirana il prossimo 11 luglio per assistere allo show. Tutti i biglietti sono garantiti dal governo, la scelta migliore per i fan italiani. E dunque noi ce lo pigliamo nel culo. Intanto quella è andata a Istanbul a fare il concerto. Dov'è l'unico posto dove è stato vietato il concerto? L'Italia. Oh, ma solito, una cosa pazzesca, dai, su. 120.000 persone ad aspettarlo in Turchia, dai. è una cosa patetica, è una cosa patetica. Io voglio bene a moltissimi esponenti della comunità ebraica italiana, ma perché?
18: Ma non l'hanno chiesto, loro perché? L'hanno semplicemente sì, posto,
17: dai,
18: un tema,
17: David, non essere stupido, volevano la cancellazione del concerto, dai, su.
18: Ma io anche, ma scusami,
17: ma che te ne frega a te se questo canta?
18: Ma come che me ne frega se
17: che
18: uno
17: te ne
18: gira
17: frega?
18: Con una svastica?
17: Ma non girava con una svastica, l'ha fatto nel passato.
18: Di persone che condividono quella roba,
17: ma nessuno condivide la svastica, quelli che vanno a sentire sulla... Kanye West. Allora in Albania sono tutti nazisti, in Turchia sono nazisti,
18: non
17: evidentemente
18: in Turchia, sulla Turchia diciamo.
17: Ah, dai, su ragazzi, non diciamo cazzate, dai. Invece ti voglio sottoporre, tutti stanno venendo dalla mia parte, ti voglio sottoporre, alla tua preziosissima attenzione quello che ha detto il dottor Mario di nome e Giordano di cognome. Dottor Giordano, a proposito di Vannacci, ha detto: crescerà molto di più di quello che dicono i sondaggi, ma non sarà un voto di protesta, sarà un voto degli elettori che sperano in un centrodestra che faccia le politiche di centrodestra. Per questo escludere il generale dalla coalizione, come vorrebbe Forza Italia, sarebbe una follia. Ed è quello che io ho detto non più tardi di un mese fa, quando ha rotto con la Lega, quando la Meloni ha perso il referendum, eccetera,
18: ma
17: eccetera.
18: Cosa c'entra con
17: bisogna
18: Forza Italia,
17: fare l'accordo? Ma perché? Ma cosa c'entra? Perché il PD moderato che c'entra con AVS? È la stessa cosa. Vannacci è l'AVS della sinistra. Ma perché tu fai il tifo? Tu fai il tifo per la rottura di Vannacci col centrodestra? Lo sai perché?
18: Certo,
17: perché vuoi che la sinistra vinca le elezioni?
18: No, io voglio che non vinca nessuno e torni
17: questa soddisfazione. Non avrà.
18: Io voglio che torni Mario Draghi con un bel governo centrista.
17: Tu non vuoi che nessuno vinca le elezioni, tu vuoi le pastette
18: migliori,
17: tu vuoi le pastette, tu vuoi la
18: muina. Forze migliori di questo paese.
17: Ma che cazzo vuol dire? Io voglio il governo deciso dagli elettori.
18: Le forze migliori, centriste, riformiste. Certo, beh, anche quello deciso dagli elettori.
17: Ma chi lo decide? Mai, su, dai, non diciamo
18: Parlamento. In base alle maggioranze che ne escono fuori, se Vannacci fa perdere il centrodestra, le forze migliori
17: non avrai
18: del
17: questa soddisfazione.
18: Assieme alle
17: ma
18: forze migliori
17: chi lo decide che è migliori?
18: Sinistra,
17: ma migliori secondo
18: quelle
17: chi?
18: Moderate,
17: secondo te?
18: Liberali,
17: secondo
18: riformiste,
17: te?
18: Europeiste, atlantiste, filoamericane.
17: Mattia da Copenaghen. Mattia da Copenaghen, che era prima collegato. Dimmi Mattia, che c'è? Dimmi. Che
13: Parenzo,
17: c'è?
13: Parenzo, io 3 mesi fa ho avuto il mio primogenito e con onore ti comunico che il suo nome è Benito.
17: E perché l'hai chiamato Benito, il tuo primogenito?
18: Dopo gli anni 30.
13: La mia ragazza è lituana, siamo entrambi novak, lei è pro Putin e quando abbiamo avuto la prima scansione del bebè, lei è venuta fuori e mi ha detto: lo voglio chiamare Benito.
18: Beh, è il nome giusto.
13: Allora io dico il nome giusto. Evviva.
18: Se avrà anche una figlia, la può chiamare Eva Braun eventualmente.
13: No, e il tuo prossimo figlio Itamar
18: Eva.
13: Parenzo.
18: No,
13: Parenzo, sei incoerente. Chiama tuo figlio Itamar.
18: Vabbè, non è un mio idolo in alcun modo. Non è un mio idolo in alcun modo. In alcun
13: modo. Parenzo, te sei incoerente, tu devi.
17: Ma perché dovrebbe chiamarlo
13: pensionista?
17: Ma non c'entra
18: Itamar, mica è un mio idolo, anzi io non l'avrei mai votato.
13: Allora, Parenzo, tu professi la democrazia, la democrazia come massimo bene dell'umanità, quindi io ho la libertà di chiamare mio figlio Benito.
17: Ah, sì, ma questo assolutamente nessuno te lo proibisce, per carità.
18: Nessuno glielo proibisce, ma figuriamoci.
13: Ecco, ciao, no, Mattia, perché Parenzo metterebbe la legge in Italia anche che non si può.
18: No, per impedire. Ma
17: beh, quello qualcuno lo vuole, qualcuno in questo studio l'ha detto, la signora De Rossi, la signora Briganti, che andrebbe impedito sia la circolazione del cognome Mussolini, ma financo il nome Benito. Pensa te, financo il nome Benito. Vabbè, andiamo avanti. Eros da Padova, sentiamo Eros. Intanto il collegamento da Padova. Mi sembra che ci sia il direttore, se non sbaglio. Eccolo qua.
19: Eccezionalmente.
17: Il direttore editoriale di Radio Veneto 24.
18: Ma pensa che fortuna.
17: Gottardo, un applauso.
19: Anche meno. Sono rientrato dal ponte prima.
17: Ecco, scusi, signor Gottardo, signor direttore, lei
18: il ponte sarà crollato al ponte. Io dal ponte
17: lei
19: no,
17: è...
19: non l'hanno fatto i Benetton.
17: Lei è questo. Lei, scusi. Signor Gottardo, lei è a favore del concerto di
18: prima scivolata veneta.
19: Beh, insomma, abbi pazienza. No, le mie non fanno morti, però, sai com'è? E potremmo andare avanti perché io mi dimostro sempre una persona che non lecca il culo ai potenti.
18: prima scivolato del direttore, che ovviamente il 2 giugno, non avendo nulla da fare, secondo me.
19: Scusi, sono in ponte,
18: andiamo avanti claudicando, va. Andiamo avanti claudicando.
17: Signor direttore, editoriale, lei pensa che sia stato
18: anche
17: giusto
18: ridi
17: vietare
18: a chiamarlo direttore? Parliamoci chiaro, anche tu ridi a parlarlo, direi, a pagare.
17: No, che rido, assolutamente non rido per quella qualifica. Ma se uno lo vuole, nominare direttore editoriale, saranno cazzi suoi, a me che me ne frega, scusami. Ma non gliene frega niente nemmeno a lui, non gliene frega niente manco a lui.
18: Ma no, ma io lo conosco, l'editore è una persona buona, per quello.
17: È un benefattore.
19: È una persona che ha fatto i soldi, soprattutto.
18: Ma certo.
19: Dio benefica il mio editore. Dio benefica il mio editore.
18: Ne ha fatto talmente tanti che ha detto facciamo un po' di elemosine, quindi giustamente.
19: No, quello è Cairo. Guarda che ti confondi con Cairo o con tuo zio a Tele Lombardia. Non aprire questo capitolo, che non ti conviene. Perché tu pesti i piedi alla puttana sbagliata, sai? Perché io conosco la tua carriera. Io conosco tutte le scorciatoie, ricordati.
18: Scorciatoia è molto grave. Adesso, occhio, adesso gli facciamo dire la nuova cosa antisemita. Forza, così confermiamo il suo antisemitismo conclamato. Ah, tranne quella targa, tranne la targa che ha fatto mettere lui, la famosa targa. Certo, poi ha chiamato anche a Padova,
19: con l'amicizia del rabbino Adolfo Locci.
18: Ancora questa storia.
17: Devo dire la verità, ho parlato con il rabbino Adolfo Locci tramite Gottardo e mi ha confermato l'amicizia con Alberto Gottardo. Dunque, è amico del rabbino Adolfo Locci.
18: Ma l'ha detto, come
19: quindi,
18: si dice,
19: quindi le tue illazioni, David, te le infili tutte nel culo, capisci? No. Una dietro l'altra.
18: E questo è il direttore editoriale. Comunque, di cosa volevamo parlare con questo?
19: Con la 626? Io e Feltri siamo due direttori che ti mandano a fare in culo, infatti.
17: Voglio chiedere subito una cosa. Lei è a favore o contro, diciamo, la censura nei confronti di Kanye West, del dottor Kanye West?
19: Guarda, a furia di censurare la gente, l'anno prossimo a Trento non vi fanno fare la diretta della Zanzara,
17: sì,
19: perché
17: vero.
19: Poi alla fine, se tu non difendi Kanye West, l'anno prossimo non avrai nessuno che difende te.
17: Giusto.
19: In ogni caso, in Albania noi ci prendiamo in quel posto circa 200-300 milioni di euro con un CPT che non funziona, quindi il concerto di Kanye West è l'ultima cosa che mi prego.
17: Vabbè, ho capito, intanto beccano la gente che va lì a fare il concerto, noi invece siamo qui
19: e fanno benissimo. Succederà fra qualche anno che la Zanzara dovrei farla da Tirana, se va avanti alcune mozioni in consiglio comunale di cui sto dando conto su Trentino 24, ho appena messo in notiziario appunto anche il tuo sfogo di apertura di ieri. Certo, perché noi abbiamo Trentino 24 e Veneto 24.
18: A differenza tua, io di Rigo
19: scrivo i notiziari e di Rigo una radio. Sì, tu non hai mai diretto neanche un cazzo, il traffico quando facevi il parcheggiatore abusivo.
18: Come si chiama?
19: Neanche il traffico quando parcheggiavi abusivamente l'auto.
18: Come si chiama il notiziario? Il claudicante. Come si chiama il notiziario? Il claudicante.
19: Ma anche questo continuare a prendermi per il culo perché io sono zoppo e disabile. Non ti fa onore.
18: Ma che non è che sei zoppo. Sei Shrek, basta.
19: Sei mostruoso, lo sai che sono disabile. Scusami, poi mostruoso, ma ti sei visto? Ma sembri un pesce palla che non ha dormito tre giorni. Sei gonfio in una maniera orrenda. Cioè, comunque, fossi un figo, capisci?
17: Comunque, l'unico in Italia che vuole la censura nei confronti di Kanye West sei tu, David. Cioè, l'unico che vuole la censura nei confronti del dottor Kanye West, che sarà pure un puzzone, sarà un pezzo di merda, sarà un nazista, sarà quello che vuoi.
18: Ma costa milioni di euro. Io sto a quello che il prefetto ha fatto. Il prefetto ha deciso sulla base delle leggi italiane.
19: Sì, ma il prefetto lo stipendio lo prende lo stesso.
18: Sulla base pubblico.
19: Il prefetto, a differenza dei montatori dei palchi, di quelli che vendono i panini, di quelli che vendono i biglietti,
18: è l'uomo del
19: lo stipendio lo prende lo stesso.
18: Valuta,
17: giusto,
18: no,
17: bravissimo.
18: E che valuta.
17: Gottardo contro il prefetto.
19: Sono gli stessi. Hanno chiuso l'Italia perché tanto a chiudere o non chiudere l'Italia prendevano lo stipendio lo stesso. Allora ordinanze su ordinanze quando gli altri invece in giro per l'Europa. In giro per l'Europa andavano in giro, non è che sono morti.
18: C'era un problema sanitario.
19: Guarda che il problema sanitario spariva nel momento in cui ai prefetti gli dicevi: va bene, ogni giorno di chiusura vi decurto del 10% lo stipendio. E vedevi che subito riaprivano tutto
17: Gottardo
19: quanto. Diglielo ai ristoratori.
17: Bellissimo.
19: Musica.
17: Allora, a proposito di COVID, fermi un attimo, a proposito di COVID. Ma vogliamo sottolineare il fatto che il PD, l'abbiamo già detto ieri, ma lo ripeto perché ho letto oggi alcune cose e ho approfondito questo tema qua. Cioè, il PD vuole censurare Ruggeri e non vuole che Enrico Ruggeri faccia il concerto a Codogno. Lo sai perché? Perché la città martire.
18: Questo è sbagliato.
17: La prima città. La prima città. Cioè, Enrico Ruggeri. Ma tu ti rendi conto, il PD lo sai perché lo vogliono censurare? Perché sul Covid aveva ragione lui. Perché sul Covid aveva ragione Ruggeri, ovvio, che era contro il Green Pass e pensava che fosse tutto un imbroglio, che non bisognava stare a casa. E alla fine aveva ragione pure Gottardo, devo dirti la verità. 5-6 anni dopo, sul Covid, aveva ragione Gottardo, molta più di quanto non l'avessi io, perché anch'io all'inizio ero un po' tentennante.
19: Vedi le persone oneste, vedi le persone oneste intellettualmente come Cruciani, impara Parenzo, impara
18: Gottardo l'onestà intellettuale, anche quando va al gabinetto e tira l'acqua.
17: Aveva ragione, aveva ragione lui.
19: Io avevo ragione su due cose, sui lockdown, e sul tuo nonno fascista. Io ho sempre avuto ragione su queste due cose.
18: L'ho detto io in un'intervista al Corriere della Sera, quindi sai, c'è poco da avere ragione.
17: Allora, fermi tutti. Fra poco torniamo perché c'è qui un personaggio che secondo alcuni ha fatto una figura di merda nei giorni scorsi, che si chiama Simone, secondo alcuni, io non lo so, io non giudico, però al momento non giudico, voglio toccare con mano Simone Carabella, che è andato a rompere i coglioni agli islamici in un parco, che lo hanno accolto a braccia aperte. Fermi tutti.
18: Una specie di Gottardo che ce l'ha.
20: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
21: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
23: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
24: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
25: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
26: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
27: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
28: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
29: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
26: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
30: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
31: Vi presenta Borse in diretta.
32: Una possibile schiarita in Medio Oriente e l'accelerata del comparto tech con il boom dell'intelligenza artificiale sostengono i listini europei, che terminano la seduta in territorio positivo. Il FTSE MIB di Milano continua la sua corsa e infrange un nuovo record storico a 50.578 punti in chiusura, più 1,6%. Bene anche Parigi, più 0,77%, e Francoforte, più 0,5%. A Piazza Affari, seduta da incorniciare per BST più 15,11% dopo il rialzo dei target di alcune case d'affari. Acquisti su Unicredit più 1,65%. La banca ha annunciato il superamento della soglia del 30% nell'ambito dell'OPS lanciata su Commerzbank. Le adesioni sono balzate al 7,58% e se a questo si sommano posizioni in derivati, la banca italiana supera il 50%. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Uliveto è Uliveto.
2: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
3: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
4: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
3: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
4: Ormesani.com.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
33: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
34: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
35: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
36: La Zanzara.

0: Pam pam pam, a Cruciani, non mi va via la testa.
1: Viva la figa, Crucia, qua si può dire viva la figa, diglielo, giusto. Viva la figa, 3 su 3, viva la figa.
2: Viva la figa.
0: Viva la figa.
1: Viva la figa, anche mia cognata. Crucia, si può dire viva la figa, digliela alla... com'è che si chiama quella pensa pazza?
3: La moglie di Collovati.
1: Collovati, la moglie di Collovati. Viva la figa.
4: Ma non è lei, ce ne sono altre che sostengono che viva la figa non si può dire. Una è qui presente, fra poco ve la introduco, un'altra è di al di là del vetro.
5: Non si può dire che una cosa dipende dal contesto, se lo dici a casa tua con la persona a cui vuoi bene.
4: Ma una frase che va stoganata definitivamente, una frase che va stoganata definitivamente, polemica idiota,
5: io non vedo persone per le strade che urlano viva
4: definitivamente. A proposito di violenza delle donne nei confronti degli uomini, di cui non si parla mai, leggo da qualche parte che il dottor San Giuliano, ci sarà un processo, sapete, nei confronti della dottoressa Boccia, Maria Rosara Boccia, sostanzialmente verrà accusata di tentato omicidio, cioè quel taglio sulla testa di San Giuliano, non sarebbe stato provocato dalle unghie in un momento di litigio, eccetera, eccetera, ma da un oggetto contundente, addirittura. L'accusa che San Giuliano muove alla Boccia è di tentato omicidio. Se fosse accaduto il contrario, noi non avremmo dubbi a classificare questo gesto come tentato omicidio, posto che sia avvenuto questo, naturalmente, non lo sappiamo. Invece in questo caso un po' ridiamo, un po' scherziamo, un po' ci passiamo sopra, vabbè dai, sarà stato un litigio, eccetera. Tu immagina una scena diversa, donna-uomo, in cui c'è l'uomo che magari dà un colpo, non so se con la mano o con un oggetto in testa, diciamo, alla donna. Cosa sarebbe accaduto? Sarebbe già in galera, diciamo la verità. Il dottor San Giuliano sarebbe già in galera. In questo caso si ride, si scherza, e beh, che sarà mai? E che sarà il litigio, e lo sgarro in testa, dai, su. Voglio ricordare una cosa, e lo voglio ricordare ogni giorno, meno 43, sono i giorni che ci separano al 15 luglio. Perché ricordo questo giorno, meno 43? Perché il 15 luglio è il giorno in cui ci sarà il giudizio di Cassazione nei confronti di Mario Roggero. Mario Roggero è il gioielliere piemontese che ha ucciso due rapinatori e ha dato un calcio in faccia a uno dei due rapinatori quando era per terra.
5: Esecuzione pubblica fuori dal dalla gioielleria.
4: E molto probabilmente quel giorno là, cioè dire il 15 di luglio, sarà condannato in via definitiva, ripeto, 14 anni e 9 mesi in appello. 14 anni e 9 mesi. Voglio ricordare, giorno dopo giorno ci avvicineremo in questo modo alla sentenza di Cassazione. Meno 43. 3,3 milioni sono i soldi che i parenti, fino a non so quale grado, hanno chiesto alla famiglia Roggero, che dunque molto probabilmente sarà totalmente rovinata da questa vicenda. Fate voi, decidete voi, se lo Stato italiano si vuole assumere la responsabilità di mandare in galera, io lo lascio decidere al pubblico, dai che funziona, dai!
5: Questa è una vergogna. No, sai che non hai dato tu nella tua sfrenata passione per il generale Vannacci, aperta parentesi, unica persona che si fa chiamare onorevole o si fa chiamare generale dopo essere stato eletto, quindi voglio dire,
4: ma
5: una
4: perché
5: roba,
4: il consenso ti dà così fastidio? Non ho capito.
5: No, ma aspetta,
4: perché
5: aspetta,
4: il consenso
5: aspetta,
4: e la democrazia ti dà fastidio?
5: Che tra i membri dell'assemblea costituente del partito di Vannacci c'è anche una russa, la signora, mi dispiace,
4: la conosco
5: sfuggita.
4: Benissimo, la conosco,
5: Larissa Iudina.
4: No, come no, è amica del Barone Lavarini,
5: frequentatrice,
4: è amica del Barone Lavarini,
5: abituale di via Cairoli, che è la sede, diciamo così, dove c'è l'ambasciata russa, posta la bandiera russa a fianco a quella italiana. Io non ho altro da aggiungere.
4: Ma
5: cioè,
4: qual è il problema? Perché ti dà fastidio il consenso delle persone? Ti dà fastidio il consenso delle persone? E beh, allora,
5: una russa,
4: e che male ti ha fatto la russa? Che cazzo c'ha la rogna? Ma che c'ha la rogna? Ma c'ha la rogna?
5: Un partito di nazionalisti italiani
4: che hanno la rogna. Hanno la rogna,
5: scusami, ma non vedi la contraddizione?
4: Ma
5: che
4: sì, va bene, una russa, va bene, d'accordo. Fino a poco tempo fa nel Partito Democratico c'era uno che faceva il tifo per Macron, che era amico di Macron nel Partito Democratico. Qual è? Però questo c'è gente che fa il tifo per la Russia. Ma c'è gente che fa il tipo per la Russia, qual è il problema?
5: Ma quello è italiano, che c'entra?
4: Italiano
5: un
4: chi?
5: Conto è Macron, poi, che è l'Europa. Un conto è Putin, ma di che parli?
4: Ma questa qua che ne sai che è putiniana? È russa? Che gli hai fatto? La già lo screening? Già gli hai fatto? Molto probabilmente che è putiniana. Molto
5: allora,
4: probabilmente
5: se
4: è putiniana.
5: Se fosse antiputiniana, sì, non metterebbe la sua faccia pubblica su un volantino e avrebbe fatto e sarebbe come la Navalny, cioè sottoterra. Mm. Se fosse antiputiniana.
4: Vabbè, Eros da Padova, vai, Eros da Padova.
2: Ehi, pronto, mi senti?
4: Dimmi Eros, dimmi.
2: Sì. Ecco, volevo collegarmi al discorso di ieri sera che avete fatto sul caso del bambino che è uscito da Buckingham Palace. Quel video là l'ho visto anch'io.
5: No, non c'è okay? Nessun bambino uscito da Buckingham
4: Palace. Non c'è nessun bambino uscito.
2: Stai zitto, Parenzo, stai zitto che parli sempre per il culo.
5: Non c'è nessun bambino che esce da Buckingham
2: Palace. Se non fosse
5: Palace,
2: per i denti non si vedrebbe neanche la differenza.
5: Allora
2: dalla
5: io ti dico questo, se
2: hai.
5: C'è un bambino
2: parlo io
5: che è uscito
2: parlato
5: da una
2: troppo tu.
4: Aspetta,
2: tu
5: io dico solo una cosa.
4: Guarda.
5: Se c'è un bambino che esce nudo dalla finestra di Buckingham Palace,
4: sì.
5: Gottardo corre la maratona di New York, corre se c'è un bambino, se c'è un bambino corre la maratona di New York, corre,
4: questo che c'è. Devi sempre mettere in mezzo Gottardo,
5: per dire, corre,
4: devi sempre mettere in mezzo Gottardo,
5: corre
4: Alberto,
5: Shrek,
4: come rispondi?
5: Corre,
4: Alberto, corre. Come rispondi a questa
6: sì, voce? Mi dispiace, mi dispiace per questa ossessione, cioè
5: corre,
6: questo è ossessionato,
5: corre,
6: ma
5: corre,
6: Davide, ci sono dei bravi psichiatri che io conosco.
5: Fisica,
6: no, ma anche tu
5: mentale.
6: Sei ossessionato
5: fisica, ma anche
6: dalle mie disabilità?
5: Perché, proprio,
6: perché tu sei ossessionato
5: non è,
6: disabilità,
5: è una disabilità, quella
6: è
5: peggiore,
6: una forma di feticismo,
5: è quella,
6: ma non è che ti tocchi,
5: no, ma quella
6: non è che ti tocchi pensando a me ogni
5: mentale,
6: tanto, perché a questo punto è quasi quasi siamo al feticismo, quasi
5: non ho il gusto dell'orrido,
6: intanto però continui a pensare al mio corpo. Intanto continui a pensare al mio corpo.
5: Che vola,
6: io al tuo
5: allora
6: non,
5: lui
6: non
5: corre la maratona di New York. Se c'è
6: un bambino che vola, chi è?
5: No,
6: Harry Potter. Harry Potter che vola.
4: Va
6: che
4: bene,
6: cazzo è?
4: Aspetta, torniamo ad Eros perché non hai seguito ieri. Eros da Padova, vai Eros. Dimmi.
2: Allora, stavo dicendo che sul fatto del bambino che è uscito da Buckingham Palace, sono visto anch'io
5: non
2: il video. Che sia
5: ancora.
2: Ma stai, dove beh, sono stai buono.
4: Ma non c'è
2: adesso
4: nessun,
2: parlo
4: però,
2: io.
4: Scusami, Eros, però posso dirti, anche se ci fosse un video, magari è artefatto, non lo so.
2: Sì,
4: non c'è nessun
2: non so
4: bambino che nudo è uscito dalla finestra di Buckingham Palace.
2: Io non
4: come sosteneva il dottor
2: non ho detto
4: Landi
2: che è vero. Sul fatto del caso Epstein, queste cose orribili là le ho sapute 6 anni fa ed erano talmente orribili che non pensavano che fossero vere.
4: Le hai sapute tu 6 anni fa?
2: Sì.
4: E come le sapevi?
2: Queste cose qua le dicevo ad Alberto ancora tempo fa.
4: Ah, le dicevi a Gottardo? Le dicevi a Gottardo?
5: Pensa quanto è credibile.
2: E a Gottardo gli ho detto che spellerò Parenzo dopo la guerra nucleare che ci sarà quest'anno.
4: Non ho capito.
2: Spellerò vivo con una cantone
5: della guerra fisso. È un ospite fisso della
6: adesso
5: trasmissione
6: chi è.
5: Dell'Iota.
6: Ho capito chi è. Sì, questo qua è convinto. Siamo sull'imminenza di una roba tipo Kenshiro. E lui, dopo l'esplosione delle bombe nucleari, cercherà Parenzo. Non l'ho mai fatto intervenire in questa
4: allora, Eros, sì, fermi,
5: Eros,
4: che cos'è che succederà? Che cos'è che succederà, Eros? Non ho capito.
2: Allora, secondo il piano Alchemy, fatto dagli inglesi, dall'amico Boris Johnson, quello spigliato là inglese, hanno fatto il piano Alchemy. Provocheranno la Russia ci bombarderà,
4: sì.
2: Tenteranno di dividere la Russia in 5 stati.
4: E dunque?
2: Perché la Russia è strapiena di oro, petrolio, gas a 11 fusi orari e solo 150 milioni di abitanti.
4: E dunque?
2: Devono conquistare la Russia. La Russia ci bombarderà. Hanno già detto che bombarderanno Arino di Dolo.
4: Arino di Dolo.
2: Che è vicino a casa di Dolo,
6: c'è l'autogrilla. C'è l'autogrill ad Arino di Dolo. Bombardano l'autogrill.
2: Alberto, te l'ho anche girato.
5: Si eliminano a vicenda gli idioti. Guarda adesso.
2: Pigellino Moscio. Te l'ho già anche girato il video.
6: Qual è il valore strategico dell'autogrill di Arino di Dolo?
2: Che Medvedev ha detto che bombarderanno i siti che fanno i droni che hanno bombardato la scuola.
4: E dunque?
2: Quindi questi bombarderanno in qualche maniera l'Italia e applicheranno l'articolo 5 e lì si darà il disastro.
4: Vabbè, questo è
2: tu ridi.
4: Le previsioni.
2: Io non rido mia tanto, non rido tanto.
4: E non ridere, per carità di Dio, non ridere. Ciao Eros, ciao, musica. Allora, nei giorni scorsi il qui presente Simone Carabella, che saluto, buonasera, buonasera.
7: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti, buonasera
4: eccoci
7: a tutti.
4: Qui, eccoci. Ciao, qui, è andato, è andato a fare una visitina, una puntata in un parco romano dove c'erano degli islamici.
6: A fare il Punchbowl come al solito, le prende sempre Carabella. Carabella, ti tirano quattro sberle e le prendi
7: cinque. Idiota che sento,
6: Persino da Castellino hai preso una
7: idiota che sento dall'altra
6: parte. Ti sei
7: parte.
6: Fatto menare da
7: chi è?
6: Castellino.
7: Chi è
6: Giuseppe? Sei un punching ball.
4: Chi è questo che parla? Alberto Gottardo è un giornalista, però aspetta,
7: è un giornalista,
4: sentiamo
7: amico di fanpage sicuro.
4: Sentiamo che no, non credo. Sentiamo quello che è successo. Vai, vai regia, mandatemi in onda gli audio.
8: In Italia quello che accade è se l'italiano fa una macellazione illegale paga che la legge. Tu da fuori mi vuoi imporre una festa, non me la imponi.
9: Ma nessuno ha fatto niente di illegale.
8: Perché chi ha detto che è illegale?
9: Tu l'hai detto adesso.
8: Questa è arroganza, non è integrazione, capito? È il sindaco. Perché arroganza? Io a Roma non posso mangiare un panino con la
9: porchetta. Per me va bene, io dico che per me va bene.
8: Non rispetto cosa, qui siamo a Roma.
9: Noi adesso, a discapito di tutto quello che si è detto sui musulmani, perché molti pensano che noi toccando la porchetta potremo andare in fiamme, non è così. Andremo adesso a prendere della porchetta. È un parco pubblico, può mangiare il panino con la porchetta e può mangiarlo, domani se viene qui lo porto con me in moschea, può mangiarlo anche in moschea il panino con la porchetta. Con me, andiamo mano nella mano e andiamo in moschea a mangiare il panino con la porchetta.
4: Allora, la sostanza è questa: tu sei andato a mangiare.
8: Di merda.
4: Sei andato a mangiare il panino con la porchetta davanti agli islamici per cercare di provocare.
7: A casa
4: in
7: mia,
4: modo.
7: No, non devo provocare nessuno. È un segnale, non è una provocazione. Capito, Giuseppe, è diverso.
4: Ma scusa, fermatemi.
5: Ma scusami, è una cazzata. È come andare Sabono, a casa Parezzo, di Gottardo con Simmer.
7: Parezzo, tu stai
5: scusami,
7: buono perché dovresti stare dalla parte mia. No,
5: ma dico,
7: no?
5: Io sto dalla parte dei deboli.
7: E sono deboli loro, erano 10.000.
4: Mi sembra che Però ti hanno detto. Tu puoi mangiare
7: no,
4: il panino
7: no, no, l'hanno detto di
4: qua.
7: Facciata davanti alle telecamere. Poi si va a vedere il video. Ho capito, ma se tu mi dici a parte ma lo capite che il presupposto vostro è inverso dal mio? Ma allora a Roma mi devono dire a me che posso mangiare un panino con la porchetta? Ma stavo fuori. Io a Roma il panino con la porchetta lo mangio dove voglio e quando voglio.
4: Ma ci mancherebbe altro. Ma sei andato tu là da loro?
7: Ma non sono andato, sono andato a Roma io, Giuseppe. Sono loro che hanno fatto la festa del sacrificio, con la quale festa si sgozza. Si sgozza un animale a Roma. A Roma facciamo la festa dei Noanti. A Parenzo, se tu vai a festeggiare la festa di Abramo, festeggia la festa di Abramo, che me frega a me. Festeggia quello che ti pare, te e tutti i tuoi amici, addirittura i tuoi amici islamici. Ma lo festeggiassero a casa loro.
4: Non possono fare le feste.
7: Possono fare le feste che vogliono, naturalmente autorizzate. Non possono imporre la loro cultura a casa nostra. Giuseppe,
4: il fatto che un panino in un parco è imporre la cultura.
7: Il panino con la porchetta ha scatenato tutto sto casino a livello nazionale. È perché loro in realtà vogliono impadronirsi dei nostri spazi. Giuseppe, ma se fuori le moschee loro ci dicono.
4: Vogliono impadronirsi dei nostri spazi?
7: Dicono,
4: ma stavano lì tranquilli a fare la festa. Se tu che sei
7: Giuseppe, stanno quelli tranquilli che fanno la festa e stanno quelli che schiacciano le persone sui marciapiedi d'Europa. Perché lì dentro si insediano anche queste persone. Chi va a pregare oggi nelle moschee si radicalizza, rappresenta un problema importante per tutto l'Occidente.
4: Ma che c'entra con quelli? Ma
7: tu Chiafa, ma a Roma c'è mai stata la festa islamica, Giuseppe? Ma stava scherzando.
4: Ma perché tu sei così preoccupato da queste feste islamiche? Perché
7: no, io sono preoccupato perché stanno prendendo spazio nel tessuto sociale della nostra Italia e questo non possiamo permettergli. E a me chiedono la chiusura nazionale per il Ramadan e la carne all'al dentro le scuole e il crocifisso dentro le scuole e gli operai.
4: Quando tu sei andato a portare il panino con la porchetta, quelli ti hanno detto ma tu puoi mangiarlo dove ti pare e lo portiamo pure in moschea.
7: Ascolta, quando la giornalista a parte in moschea ci andassero loro, non ci voglio andare, ci sono entrato da solo. Quando la giornalista di Rete 4, ricordi quale programma, mi ha detto ti hanno integrato, cioè loro mi hanno integrato a me a Villa Cordiani. Ma stiamo fuori di testa, siamo noi che diamo loro il permesso di fare una festa a Villa Cordiani. Ancora, eppure sarei il nometto intelligente. A me mi sembra intelligente, così le comporti da cretino.
5: Ma che fastidio ti danno?
7: Il fastidio non è la festa, perché la festa la fanno gli ebrei, la festa la fanno il capodanno cinese, la fa chiunque rispetta Roma. Loro non rispettano Roma,
4: perché
7: mai.
4: Perché non rispettano Roma?
7: Ma perché? Perché è bello gli che stanno oggi a Roma, i maranza di Roma, sono tutti i maranza che vanno a pregare a moschea e che il giorno non rispettano le regole a Roma e creano un sacco di casini. Non possiamo non ammettere il fatto che la maggior parte parte di quelli che sta a Roma, fa casino e commette crimini, poi va a pregare a Moschea. Non ce ne andiamo per il culo.
4: Adesso, adesso che poi che ci sia, ma chi l'ha detto? Ma che sei un sociologo?
7: In tutta Roma accade, Giuseppe, ha vinto il Paris Saint Germain adesso a Parigi. Ha vinto il Paris Saint Germain la Coppa dei Campioni. Il 90% dei componenti della curva del Paris Saint Germain ormai è islamico. Hanno messo a prendere fuoco Francia, Parigi. Ecco, Roma sta fine, non la fa. Lo dico chiaramente. Io. No. Orgogliosamente oggi
4: bene.
7: Voglio. Ma chi mi ha accolto bene?
4: Ma accolto bene,
7: ma quelli hanno tentato di prendermi in giro dall'inizio alla fine. Chi mi ha accolto bene? Ma mi hanno minacciato, ma me lo nominato Giuseppe, ma quale mi ha accolto? C'è il video.
4: A me sembra che questo qua ti ha detto: se vuoi puoi mangiare
7: ma
4: la porchetta dove ti
7: pare. Ma lui l'ha detto davanti alle telecamere.
5: Credo,
7: però intanto diceva: in Italia macellati le
5: porchette.
7: Ma tu stai fuori di Cavoccia, Parezzo. È ovvio che se incazzano se vado col panino con la porchetta a Villa Cordiani. Ma dai, Parezzo, fatta a magnacchi islamici, amici tu a panino con la porchetta te, vale.
4: Io non credo, invece in privato che ti hanno detto, in privato
7: ma
4: che
7: ti faccio le migliaia di messaggi che mi sono arrivate oggi, le faccio vedere tutti, minacce di morte da proprio tantissime, a me, alla famiglia.
4: Ma di chi? Di islamici?
7: Ma
4: di
7: cioè,
4: gente,
7: i nomi sono islamici, naturalmente, i nomi sono musulmani, sono persone che vengono da quelle parti, ma c'ho migliaia di messaggi.
4: Ho capito,
7: in due
4: però,
7: giorni,
4: tu,
7: e in quel momento lì uno mi ha detto, io l'ammasso le botte, è tutto ripreso, e tu da qua esci vivo,
4: ma sei tu che sei andato lì, altrimenti quelli erano pacifici.
7: Villa Cordiani,
4: ma sì che puoi andare, ma quelli stavano facendo una
7: alla allora,
4: festa del sacrificio.
7: E io non posso mangiare un panino a Villa Cordiani, quello fanno la festa del sacrificio, la festa della quale sgozzano un capretto, ma stava scherzando.
4: Andrebbe proibita questa roba qua. Cioè,
7: ma a Roma un'usanza musulmana, ma perché Giuseppe? Cioè, dobbiamo istituire da oggi in poi ogni anno a Roma la festa del sacrificio islamico. A Roma c'è la festa dei noantri, a Roma si canta il Baramici, Lando Fiorini, abbiamo le nostre. A Roma si mangia il filetto del baccalà da Roma a testaccio, capito? A Roma non si sgozza i capretti,
5: ma scusa,
4: i capretti si sgozzano,
7: non giochiamo,
4: i capretti si sgozzano
7: non in pubblico e facciamo giocare i bambini col sangue del capretto appena sgozzato.
4: Ma
7: questa è l'usanza islamica.
4: Fatto? Quando l'hanno fatto?
7: Guarda Giuseppe, oggi con, oggi con i social abbiamo
4: hanno
7: accesso
4: nei parchi hanno sgozzato
7: oggi con i social abbiamo accesso a tutto.
5: Senti,
7: quello che accade nel
5: mondo
7: non ce l'abbiamo nascondere, è facilissimo. Certo, a Roma
5: non
7: la... e allora lo facessero a casa loro tranquillamente. Se lo fanno a casa loro, io il panino con la porchetta lo muoio a mangiare.
5: Feste, ma che c'entra?
7: Dai, in su, stai difendendo quelli che ti vogliono sterminare, ma sta buono.
5: Allora io difendo il diritto
7: contro Carabella, vai contro quelli che vogliono sterminare
5: no,
7: te. Okay?
5: Io
7: sei
5: difendo
7: poverino.
5: Il diritto alla libertà.
7: Io difendo
5: di
7: il diritto invece
5: questo
7: di Roma resta Roma. Roma non sarà mai islamica.
5: Ma Roma,
7: mettete vero in testa. Roma
4: allora,
7: non sarà mai islamica.
4: Allora,
7: mai.
4: Direttore editoriale, che pensa di Carabella? Di
7: allora,
4: questa cosa che ha fatto?
7: Ma fallo parlare per forza. Penso.
4: No, poveraccio, che c'è
7: allora,
4: da poveraccio?
7: Questo è poraccio. Ma c'è la voce, poraccio. Quanto ti è rimasto? Una settimanella.
6: Vai,
7: vuoi, vuoi. Grande Carabella lo consente.
6: Se posso fare una chiosa a questo
7: ma è lui,
6: coglione.
7: Ma vedi che faccia, ciao.
6: Che
7: coraggio. Te capisco, amico mio, te capisco.
4: Lascialo parlare.
7: No, te capisco. Allora, te lascio parlare perché te capisco. Te comprendo, vai.
6: Siccome Carabella sei sempre in cerca di qualcuno che ti meni, la prossima volta
7: ma
6: vai dai vegani. Perché i musulmani si sono dimostrati molto tolleranti. Vai dai vegani che ti menano di più di Castellino.
7: Magari a te piace andare
6: dai
7: musulmani.
4: Non citare cose che non conosciamo, Alberto Castellino, eccetera. Come giudichi questo? Questo ride
7: con sti baffetti,
4: questo ride che ha fatto, questo ride
7: bruttarello forte sto ragazzo.
6: È un poveretto in cerca di visibilità e non l'ha avuta perché i musulmani sono più intelligenti di lui, che
7: oggi,
6: non ci voleva
7: oggi
6: tanto.
7: Tutti i musulmani d'Italia
6: tanto
7: parlano dei mesi, se facevano i cazzi loro non mi davano manco visibilità, penso.
4: Allora, fermo un attimo, fermo. Clizia De Rossi, buonasera.
10: Buonasera a tutti.
4: Stasera sei circondato, Carabella.
7: Oggi
4: mi
7: ha circondato.
10: Sì, però non si sta zittando un attimo. Quindi silenzio perché
7: tu
10: hai parlato finora.
7: Perché se vinco
10: silenzio perché hai parlato finora.
7: Ma tu stai
10: deficiente
7: difendendo quelli che te.
10: Silenzio,
7: allora,
10: e vai
7: idiota,
10: parlare gli altri.
7: Idiota,
10: per educazione,
7: loro
10: vai
7: ti
10: parlare
7: vogliono
10: gli
7: uccidere.
10: Popolo,
7: tu difendi chi ti vuole uccidere.
10: Italiano.
7: Ma poi
10: silenzio,
7: a te se piace la carne di porco, allora no.
10: Devo
7: manca la carne di porco ci avete in comune.
10: Silenzio.
7: Ma
10: no, io sono vegetariana, idiota, quindi non la mangio la
7: carne di porco.
10: Allora, detto ciò, posso, Giuseppe, posso
7: Simone
10: parlare?
7: Sì, puoi parlare.
10: Allora, innanzitutto queste persone avevano tutti i permessi per fare questa festa nel parco. dopodiché sono contenta, avevano le autorizzazioni, sono contenta che da destra a sinistra si siano tutti dissociati da questo Ebiti,
7: ma io non c'è
10: che è andato lì, silenzio, è andato lì a fare propaganda, perché è un povero morto di fame e di fama, non ha silenzio, sto parlando, non ha un caro David, non ha un talento, non ha un lavoro, non sa più che fare e continua a fare devi stare zitto, coatto, ignorante, analfabeta, silenzio. Questa persona è andata a una festa pacifica dove c'erano dei bambini piccoli, dei bambini piccoli che si sono anche impauriti, perché questo analfabeta è andato a gridare: voi siete quelli che mettono sotto la gente con le macchine, hai capito? Si è dissociata pure la destra da questo idiota, ok? Loro gli hanno dato: devi stare zitto, deficiente, stai zitto, sei un cazzo di analfabeta, coatto, burino, romano, del cazzo, fascio di merda di Casa Pound, silenzio. Questo signore è andato lì, gli hanno dato anche una grande lezione. Giuseppe, quando parlo io mi interrompi continuamente. Posso parlare un attimo?
7: Non parli più,
10: posso parlare. Vabbè,
7: ma
10: allora
7: zitto, state vicente a me, ma io
10: devi stare zitto, sei una persona senza arte né parte. Questi signori, caro David, gli hanno dato una grande lezione di vita e di civiltà, lo hanno accolto con sorrisi e anche con un po' di commiserazione, diciamocelo, gli ridevano in faccia, perché a un povero deficiente del genere che cosa gli vuoi dire, ovviamente, e lo hanno invitato addirittura ad andare in moschea con loro, perché l'hanno visto, hanno detto: ma questo che cosa gli vuoi dire a un deficiente del genere che è andato, sperava che io speravo che lo linciassero, io ci speravo, ma loro sono stati molto più intelligenti di tutti noi. Io speravo che partisse un destro in diretta, e invece sono state delle grandi persone che lo hanno accolto con sorrisi e con abbracci, gli hanno insegnato la civiltà.
4: Fermi tutti, fermi tutti.

0: Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 € al mese. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.
14: Okay. All right. Allora ragazzi, intanto nell'intervallo Crizia De Rossi protestava, devo dire giustamente, perché dice delle cose a Carabella, lo critica, e Carabella, che prima ha potuto spiegare tutto, perché ha potuto spiegare tutto,
15: ma se meglio è zitto, io ci sto zitto, che mi dice,
14: beh, sta zitto perché tu la interrompi,
15: no,
14: perché tu
15: no, io stavo zitto, io
14: vabbè,
15: così,
14: allora, in 30 secondi, vai, un minuto, il tuo giudizio definitivo su Carabella,
16: su
14: qual è?
16: Carabella è un pagliaccio, un bulletto di periferia romana analfabeta senza arte né parte, che non ha un talento, non ha un lavoro, per cui passa la vita a cercare di creare tensioni per poter avere un hype sui social. Il problema è che questa gente che predica tanto la sicurezza non fa altro che fomentare disordini, esatto, e caos, perché sono proprio le persone,
14: cioè, islamofobo,
16: sono proprio le persone così che provocano, sono le persone così che provocano le tragedie di Modena, perché giro, va in giro a fomentare.
1: Ma quella che stai dicendo te.
16: Ma non erano 30 secondi miei, non riesci a stare zitto un attimo. Sei un analfabeta. Quello era italiano, idiota, neanche ti sei informato oltretutto. Comunque sia, queste persone fomentano odio e discriminazione sui social per creare

0: Attenzioni, state attenti, perché la sicurezza non si combatte così.
1: Interessante, la vorresti?
2: La vorrebbe una ripassatina alla Garabella, innamorata di me, è chiaro.
0: Sì, certo, mamma mia, manco con quello di un altro. Quando sono entrata qui la prima volta, è lui che mi faceva i complimenti. È lui che mi faceva i complimenti e c'eri tu presente. Quindi non puoi negarlo.
2: Vai per cavoli tuoi.
0: Ma per piacere, fai schifo al cazzo, guarda, fidati. Neanche se tu fossi l'ultimo uomo sulla faccia della terra, ma poi sei pure vecchio, c'hai 60 anni, c'hai un fisico di merda, sei un analfabeta, perché dovresti piacermi? Sei romano, analfabeta e non sai manco l'italiano, ecco che cosa sei, un povero bulletto, faccio analfabeta senza lavoro e senza un talento, torna a Roma a pedare nel culo, a Roma pedate nel culo, ciao coglione.
1: Ciao. Allora, sempre in collegamento da Padova, il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Cottardo, che ha assistito a questo scontro tra titani. Naturalmente io andrei a Maurizio da Napoli. Vai Maurizio, dimmi Maurizio.
3: Ciao Crucian, buonasera.
1: Dimmi, che c'è, che è successo?
3: Che è successo? Questo è sempre lo stesso, sto Parenzo. Ma come dobbiamo fare?
1: Cioè, in che senso, scusa?
3: È sempre lo stesso. Cioè, vuole avere sempre ragione. Ma mi riallaccio il fatto di prima del concerto e di quello del signore di bar di ieri, no?
1: Allora?
3: Che sono sempre loro. Maurizio è antiseministe, capito? No? Loro comandano
1: i malati. Anti?
3: Antiseminista, no?
1: Anti?
4: Antiseminista?
1: Anti?
4: Non ho capito.
3: Che sono,
4: non sa niente,
3: che io non ce l'ho contro gli ebrei, ce l'ho contro le parole, contro
1: chi?
4: Contro chi? Si ricorda neanche più.
3: Contro Parenzi, fa sempre tutto il contrario.
5: Fai cadere la linea.
3: No?
5: Fai cadere la linea, è l'unica maniera per salvarti. È l'unica maniera per salvarti. Metti giù.
3: No.
1: Antifemminista. Maurizio, spiegami una cosa. Allora, scusami, per carità, tu che mestiere fai,
4: cioè,
1: Maurizio? Che mestiere fai tu?
3: Il fatto del concerto è come il fatto di ieri quel signore di Bari.
1: Ma
3: no?
1: chi è che tanto? Scusami, Maurizio, il concerto di chi è, innanzitutto? Quale concerto?
3: Ma non mi ricordo il concerto che hai parlato prima, che hanno tolto dall'Italia.
1: Hanno tolto dall'Italia.
4: Lei ha opinioni su cose che non sa.
1: Lui dice: siete sempre voi.
3: No, io le so, perché non è che sto giusto con me, te, capito?
4: No, ma questa trasmissione
3: da... come te, perché tu manco giornalista può fare, già te l'ho detto l'altra volta, capito?
1: Scusa, Maurizio,
3: io
1: che
4: lei
1: non
4: sa neanche di che cosa sta a Israele.
3: Io
4: la
3: a Israele lo posso fare, tu a Israele può far mancare arrivare a mezza lì, perché tu non sai fare niente. La russa te lo disse, certo che tu sei una ladrina, io schifo alla russa.
1: No, la russa non
3: l'ha detto
1: questo.
3: Ha detto tu sei uno stronzo l'altra volta.
4: Ma quando l'ha detto Ignazio?
3: Io schifo qua a sedere alla russa. Hai detto che tu non si può, ma non può giurare. Ma come ti devo dire, ma perché non cambi mestiere?
1: Scusami Maurizio,
3: ci sia grande
1: confusione. Scusami, come si chiama?
3: Con chi c'è?
1: Scusami Maurizio, come si chiama il primo ministro israeliano?
3: Gli ebrei. Stanno facendo venire la terza guerra mondiale.
1: La terza o la seconda? Stanno facendo
4: la terza guerra mondiale.
3: Lo sai perché? No, lo disse anche Pertini. Verrà la terza guerra mondiale.
4: Perché stanno. Pertini, cosa disse Pertini?
3: È che verrà la terza guerra mondiale. Perché Israele ha occupato la Palestina. Stronzo, hai capito? Non è inutile che fai scemo, che ti dica la verità.
1: Scusami, Maurizio.
3: Non prendere per culo.
1: Maurizio, come si chiama il primo ministro israeliano? Come si chiama? Il primo ministro israeliano, come si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
4: No, il capo del
3: Benjamin.
1: Di cognome.
4: Netanyahu. Interessante questo. Netanyahu.
3: Ma lo stronzo no.
4: Dottor
3: io ci dico la verità,
4: Benjamin
3: perché questo
4: era...
3: allora, questo
4: Netanyahu.
3: Stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una lotta. Questa è una grande lotta. Sì, una capisce no?
1: Ciao. Allora abbiamo sempre qui la signora Clizia De Rossi. che prima di entrare in realtà era dell'idea che noi dovessimo essere banditi da dove, non ho capito.
0: Sì, sì, no, è giustissima la polemica del Comune di Trento.
1: Giustissima.
0: Sì, sì, io ho sentito anche il sindaco. Sì. Un mio amico, ovviamente. Ci sarà anche il prossimo anno lui.
1: Non lo so.
0: Ci sarà. Certo, non è finito il mandato.
1: L'amministrazione comunale di Trento non mi interessa
0: io
1: nulla.
0: Io spero che ci diano un bel DASPO urbano.
1: Ma perché dovrebbe
0: solo per noi, non a tutta Radio 24, perché c'è gente bravissima, dei professionisti.
1: Un DASPO sì, per la Zanzara.
0: Me compresa, perché sarebbe. Poi sono caduta nel torpiloquio in scene orrende, sì, anche io, bravissimo, con quei dementi bravissimo che mi metti contro, perché chiaramente. Poi uno deve scendere a livello di chi ha davanti, per cui
1: la transfascista che vuoi il DASPO per la Zanzara a Trento.
0: Assolutamente sì, vietato.
1: Semplicemente perché
0: l'ingresso.
1: C'è stata la canzoncina Everybody Viva il Duce.
0: È stato uno spettacolo orrendo. Tu fai apologia di fascismo continuamente, l'hai fatta anche in quell'occasione, mettendo quella canzone, non dissociandoti da quelle teste di cazzo in piazza che hanno alzato il braccio.
1: Ma io non mi devo dissociare da nulla, io manco l'ho vista.
0: Per
1: cose.
0: Cui credo che sia una giustissima. Un DASPO urbano.
1: Cioè la Zanzara dovrebbe avere un DASPO
0: almeno
1: urbano
0: per 5 anni. Vediamo se impari la lezione.
1: Io non darei idee al sindaco di Trento.
0: No, sarebbe giusto. Ma anche a Tamburini, eh? No, sì, come Tamburini. Che non si è dissociato ancora da quello che è successo. Sì. Dopo vado su a parlare con lui. Detto ciò, però, volevo spezzare anche una lancia per la Zanzara, perché io ho sentito un mio amico, diciamo, dell'intelligenza di sinistra fare un discorso sul amico nostro amichetto programma che non mi è piaciuto granché. Sto parlando Zero Calcare, no? Ma che ci ha attaccati in quella specie.
1: Ci ha attaccato noi.
0: No, voglio dire, con tutto il bene del mondo, ricordo a lui, noi siamo stati anche ospiti insieme a un evento, lo conosco, però magari ascolti il programma perché dovrebbe sapere che ci sono anche persone per bene che parlano di cultura e di civiltà e soprattutto si occupi delle paghe dei suoi collaboratori, dato che è venuto fuori che hanno preso 6 euro lordi per fare quel lavoro lì.
1: Hai sentito il fascio trans qua, il fascio trans che vuole il DASPO.
5: Volevo dare un'informazione, mi risulta che il DASPO lo decide il questore e non il sindaco, per fortuna, e si dà solo per motivi di ordine pubblico. Beh, non è una piccola differenza.
0: È una piccola differenza il DASPO, comunque il divieto su fai poco il precisino. Beh, ti risulta poco che sei
4: comunque
0: delle forze dell'ordine.
4: Sembra un attore di serie B delle serie turche. Avete mai visto le serie turche voi?
0: Kayaman.
4: Andate su Netflix. Esatto. No, magari piacerebbe. Delle serie turche sono questi sdentati con un dente.
5: È ossessionato. È veramente ossessionato.
4: Tutti grassi che sudano anche, che sudano con questo baffo.
5: D'estate
4: turco
5: può capitare che uno suda, ma
1: vabbè, che volevi dire? Adesso che volevi dire a Crizia? Lascia perdere, che volevi dire a Crizia?
5: No, ma in generale non si sputa sul piatto dove si mangia, perché c'eri anche tu lì a Trento.
0: Ho detto, mi sono messa nel mezzo, infatti.
5: Ma no, ti ho visto dissociarti, esatto, rimbrottare
0: l'ho
5: Cruciani.
0: L'ho appena fatto.
5: Ma che sti cazzi,
0: no, io lì non c'ero quando è stato fatto la
5: canzoncina. Eri dietro le quinte che ballavi.
0: Smetti di bere che c'avevi il fiasco in mano quando t'ho incontrato.
5: Non c'è un veneto che beve meno di me.
0: Non diciamo cazzate, io non ho mai ballato e vibrati viva il Duce.
5: Eri lì che facevi i balletti dietro le quinte.
0: Ti ho bevuto troppo sotto quel sole. Anche ora sei tutto rosso, avvinazzato.
5: Acqua.
1: Jonathan da Prato, fermi tutti. Jonathan, che c'è? Dimmi.
6: Sì, Giuseppe, che posso chiedere una cosa ai parruccone in studio?
1: Sì.
6: Ai compagno Clizio, il compagno modello.
5: Beh, Jonathan c'era? Jonathan, hai visto Clizio che ballava Everybody Viva il Duce?
6: Era un pochino roso, tanto così.
0: Neanche l'ho salutato io, Jonathan da Prato, per cui
6: ma
0: guarda.
6: Ma vai a fare in culo.
0: Neanche ti ho salutato.
6: mi fai parlare, visto che ti garbano tanto gli islamici, ma perché non vieni giù in un paese islamico, ti porto io, ti lascio la sera verso le 9 in un bar, discorsi, per vedere come ti mettono al centro delle attenzioni.
0: Che disco, guarda, io li vedo porto, tutti i giorni gli islamici, porto, perché insegno italiano ai migranti, sono molto più vieni, educati, rispettosi e colti di te, analfabeta. Analfabeta,
6: ti fanno l'operazione laggiù, imbecille.
0: Sì, vabbè, dai, poi che c'hai da dire? Che c'hai da dire, idiota?
6: Gente, questi sono venuti qui, ha visto quanti che hanno fatto a Parigi? Noi siamo solo indietro.
0: Che hanno fatto a Parigi?
6: Imbecille.
0: No, io sai chi ho visto invece?
6: Imbecille.
0: Ho visto quei quattro disgraziati che hanno appena ammazzato giù nei campi in Calabria perché chiedevano un contratto regolare. Quelli
6: fanno,
0: li hai visti,
6: che
0: idiota? Che lavoravano anche per te? O quelli schiavizzati qui nel consolato americano a Milano, pagati 2 euro l'ora.
1: Fermi tutti, ciao Clizia, fermi tutti.
0: Ciao a tutte.
7: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
12: In collaborazione con Accenture, insieme per reinventare. La Zanzara.

0: Oh Crucio, ma tu che dici sempre di non rispondere a questi qua che ti mandano le letterine, sì, le mail, le pet, certo. Ma vaffanculo, va. Mi portassero in tribunale questi qua che io segno tutto sul ghiaccio, non mi frega un cazzo. Mi mandassero quello che vogliono, io dico quello che voglio fino alla morte. Dai Crucio, non mollare, cazzo.
1: Ciao Crucio, sono Alberto, il tassista di Lugano. Senti, dimmi. Volevo parlarti solo della, sì, del tatuaggio sulla, sull'uccello. Sì. Cazzo, sai che c'è un mio amico, sì, che l'ha fatto proprio sul grande quando era in galera a Opera.
2: Galera,
1: ha
2: a
1: fatto
2: Opera
1: una mosca che quando l'uccello gli era eretto, diventava eretto, diventava un moscone. Io l'ho visto, era impressionante. Dai, ciao ciao.
2: Beh, sarebbe interessante, caro David, avere, come dire, la prova provata di questa opera d'arte, diciamo, la prova. Io non ci credo, io non ci credo che il galeotto a Opera si sia fatto tatuare sul glande una mosca, come suggerisce il tassista di Lugano, il tassista di Lugano.
3: La cosa non mi scandalizzerebbe.
2: Io credo di poter dire che un signore a Verona non si farebbe mai un tatuaggio sul pene, no? Un tatuaggio sull'uccello. Vero Maurizio Ruggero? Vero Maurizio Ruggero?
4: In testa. È vero Giuseppe Cruciani, ma non è soltanto vero che non se lo farebbe sul membro virile, ma non se lo farebbe da nessuna parte, perché c'è un divieto biblico e il tuo amico circonciso dovrebbe saperlo.
2: Divieto biblico, sì,
4: è ignorante come una zappa. C'è un divieto biblico di farsi tatuaggi. L'avete
2: saputo biblico,
4: da qualche parte
3: nella Bibbia,
4: questa cosa?
3: Anche gli orecchini, gli orecchini se li mettevano gli schiavi, nella Bibbia. Ma
2: dunque, secondo te andrebbe punito chi si tatua? Non ho capito.
3: Non lo credo in alcun modo.
2: Secondo Ruggero, dico, non ho capito. Secondo te la Bibbia suggerisce, c'è scritto nero su bianco, che uno non si può tatuare?
4: Certo, se è una condanna biblica, questo non vuol dire che ovviamente debba esserci per forza di cose una condanna anche di natura penale, però voglio dire, c'è scritto qua, no?
2: C'è scritto.
4: Levitico 19:4, lo dico
2: ma nessuno le segue queste cose, le segui solo tu queste cose
4: seguiranno le porcherie vostre.
2: Non lo so, sì, la gente segue molto di più le porcherie nostre
4: un lurido carro di sodomiti e ve ne andate tutti belli, tranquilli e cantando all'inferno e ve li portate dietro e hai il coraggio di impugnare la Sacra Scrittura che dice, ascolta una volta tanto, Levitico sì che non vuol dire altre cose, vuol dire Levitico al capitolo 19 versetto 4 non rivolgetevi agli idoli e questo vale per Prevot principalmente, vabbè, non fatevi divinità di metallo fuso, io sono il Signore Dio vostro, e il 28 dice non vi farete incisioni sul corpo per un defunto né vi farete segni di tatuaggio.
2: Ma uno può seguire una roba di migliaia di anni fa.
4: Ma lo vedi quanto sei tonto? Cioè la morale naturale, però mia seculorum, te l'ho detto anche in latino cantato.
2: Com'è che si dice? Come si segue?
4: Te l'ho detta, la morale naturale vale. L'ho cantata ancora e te la ricanto. Per omnia secula seculorum. Rispondi. Amen. È così che devo rispondere. Animali. Voi siete degli animali.
3: Lo conosco benissimo. Et omnia mundi.
2: No, tu non puoi farlo perché sei di un'altra parrocchia.
4: Non lo so.
2: Scusami Ruggero, noi stiamo parlando. Io voglio sottolineare, scusami David.
4: Canti rabbinici, cosa sta succedendo?
2: Io voglio sottolineare che stiamo parlando con un signore, che sostiene di non essersi mai masturbato perché dice che l'atto sessuale può essere consumato solamente all'interno del matrimonio. Questo signore qui.
4: Ma io annuncio a Giuseppe Cruciani e alla banda di pervertiti che lo segue.
2: Attenzione.
4: Che la linea tradizionale perenne della Chiesa è quella che si possa avere relazioni sessuali soltanto con persona con cui si è sposati.
2: Ma ho capito,
4: voi altri fate vita da porci, non è che siamo obbligati anche noi a fare la vostra vita da porci.
2: Roba che non segue più nessuno.
4: O dobbiamo essere obbligati a essere porci come voi?
2: Evviva i porci!
4: Evviva i porci! Evviva l'inferno! Evviva le bestie come voi! Va benissimo!
2: Musica! Allora, io voglio chiedere a Ruggero però una cosa, tu oggi festeggi il 2 giugno oppure no? no, non credo che tu festeggi il 2 giugno, Ruggero, no?
3: Grande festa.
2: Giusto? Ruggero?
4: Dunque, allora, voi sapete che le date dei festeggiamenti della Repubblica Democratica Antifascista, no? Ecco, comincia, sono in ordine di schifo.
2: No,
4: cioè,
2: vabbè,
4: praticamente
2: non si può dire.
4: Certo,
3: si comincia con le grandi feste.
4: Ma me le fate dire queste grandi feste? Falle
3: no,
4: dire
3: oggi,
4: feste.
3: Si oggi si ricorda la vittoria della Repubblica sulla monarchia attraverso un referendum.
4: Allora,
3: prima volta in cui votano le donne,
4: feste,
3: prima volta in cui votarono le donne
4: della Repubblica Democratica Antifascista. Cominciano col 17 di marzo, che è il tricolore. Schifo di festa, va bene?
2: Vabbè,
4: unità,
2: vale
4: schifo, ma come unità, si nazionale, unità nazionale e tricolore, tricolore. Primo in ordine di schifo. Poi arriva
2: ma
4: il 25 aprile dei partigiani.
3: Non si può
4: poi arriva il 25 aprile dei partigiani con tutte le efferatezze e gli assassini che si porta dietro. Poi arriva il primo maggio dell'internazionale socialista. Che meraviglia.
2: Ma no.
4: Poi arriva il 2 giugno che è l'anniversario della morte di Calibardo, che Dio lo maledica, che è quello che c'ha fatto disastri al sud.
2: Chi è?
4: Calibardo, lo chiamavano
2: Calibardo.
4: Così, i contadini del sud non sapevano
2: chi
4: chiamasse, quanto sei ignorante Parenzo, i contadini del sud
3: sì.
4: lo chiamavano viva Calibardo, non sapendo che cosa gli veniva addosso, infatti gli è venuto addosso. Quindi il 2 giugno è la festa dello statuto infame,
2: anche
4: la nascita di Calibardo, e in più anche questa porcheria della Repubblica Democratica. Infine,
2: ma tu non credi nella democrazia? Tu non credi nella democrazia? Questo è il punto. Non credi?
4: Ma no, davvero? Ma non me lo hai accorto?
2: Tu preferisci la bandiera russa a quella tricolore? La bandiera russa a quella tricolore?
4: Beh, a parte che la bandiera russa, specialmente quella zarista, è onoratissima.
2: È meglio di quella tricolore.
4: Beh, tutti i
3: perché
4: tricolori
3: tu devi
4: fanno
3: sapere,
4: schifo. Che sia quello
3: devi
4: che sia
3: sapere
4: francese,
3: che questo povero
4: che
3: stronzo
4: è arrivato il carico di
3: chiama Calibardo.
4: È arrivato un battimento carico di Giudì
3: Garibaldi. Tu devi sapere che io sono pronipote di un Garibaldi. Di un garibaldino Cesare Parenzo
2: è stato rotto il cazzo. Musica. Allora, schifoso. Ragazzi, abbiamo qui in studio però oggi dei signori, soprattutto uno. Presento il primo, si chiama Pierangelo Platini. Buonasera,
5: ascoltatori.
2: Pierangelo Platini, che non è Platini, giusto?
5: Platini è mio cugino.
2: Cioè, sei cugino di Platini,
5: sì.
2: L'ex giocatore della Juve, cugino di terzo, quarto grado.
5: Terzo grado, e quando vado in Francia mi chiamano Platini, e in Italia quando viene lui.
2: Allora, lui è stato campione del mondo, ha dedicato una parte della sua vita alle moto.
3: Non è un merito essere il nipote di o il cos. Cos'è il
2: nipote?
3: Non ha
2: detto che è
3: il
2: nipote, quello è una cosa naturale. Cioè, la vita,
3: sì,
2: Campione
3: non è un merito. Anch'io sono il pronipote di Cesare Parenzo, che è stato senatore del regno e grande.
2: Ma nessuno ha detto che è un merito. Io sto dicendo, lo
3: figurati
2: sto presentando.
3: Che Cesare Parenzo viene citato anche da Carducci.
2: Ma chi se ne frega?
3: Scrisse una poesia. Ecco, non per questo io sono più illustre o meno illustre. Cioè, ho avuto la fortuna di nascere.
2: Tu sei stato
3: in una famiglia risorgimentale.
2: Benissimo.
3: Antifascista.
2: Come team manager, sei stato, per esempio, campione del mondo di varie cose, no?
5: Un anno, una volta di motocross e 7 volte di superbike.
2: Però in realtà tu, da un certo momento in poi, hai cominciato a dedicare la tua attività. Hai dedicato la tua attività al mondo della trasgressione. Hai creato questo garage, che è un club scambista enorme, 1400 metri quadrati, giusto o no?
5: Sì, diciamo che le mie due passioni erano le moto
2: e la figa. Questa
5: è
2: la realtà dei fatti. Stai calma, Briganti, stai calma. Schifo di cosa? Non c'è nessuno
6: schifo.
2: Briganti, nessuna. Allora, stai tranquilla. Fai descrivere. Intanto,
5: mi dispiace per lei.
2: Che deve fare?
6: Mi dispiace per lei.
2: Ma perché ti devi dispiacere? Se uno
6: perché
2: come
6: un uomo della sua età che viene qui
2: a 65 anni, per 40 anni ha passato.
6: Ma questa parola? Io non lo so.
5: Io per 40 anni. Ho vissuto questo mondo sempre con tutte le mie compagne.
2: Scambista da 40 anni, per 40
6: bellissimo
2: anni.
6: Curriculum.
2: Anche oggi?
5: Oggi un po' meno, perché avendo un locale, per etica non gioco, però se mi capita in privato,
6: etica.
5: Perché no?
7: etica.
2: Sì, perché quelli
6: cioè
2: che
6: lei lo alimenta, gioco. Però poi dice per etica. No, non no, gioco perché, con no, le donne.
5: Perché non è bello che un proprietario di un locale si mischi con i soci allora, che vengono a divertirsi.
2: Innanzitutto, diciamo che sabato e domenica, il 6 e il 7, questo signore qui ha organizzato quella che io potrei chiamare sostanzialmente una mega orgia.
5: Oh, insieme agli amici di Gang White che organizzano gang da sempre, esatto. Abbiamo messo insieme questa cosa che non è mai.
2: Parteciperanno anche Rocco Siffredi, parteciperanno certamente. Anche no, ma la cosa incredibile è che dura praticamente dalle 10 di mattina di sabato fino alla mezzanotte di domenica. Dunque, esatto. Ci sarà una specie di maratona.
5: Maratona del sesso.
2: Una specie
5: l'agusto
2: di
5: del sesso.
2: Esatto. Le coppie.
6: Uguale, peccato essere impegnata. Cruciani, mi dispiace. Beh, peccato essere impegnata.
5: Comunque è invitata.
6: Sono molto impegnata H24, proprio il 6 e il 7.
2: Io non ho capito una cosa: perché c'è una parte dell'Italia moralista che contesta queste cose? Cioè, aspetta, le persone pagano per andare lì.
5: Allora, io rispetto tutti, e quindi ovviamente rispetto anche la signora, volentieri. Però noi non facciamo niente di male, non vendo droga, non faccio niente di anormale, non ho mai fatto male a nessuno, ho vissuto una vita tranquilla e le persone che vengono da me si conoscono tranquillamente, chiacchierano, possono cenare, possono farsi la spa normalmente oppure possono gentilmente chiedere se vogliono interagire tra di loro e se lo
2: lei
5: fanno.
2: Lei chiama interagire
5: ben
2: quello che poi concretamente lo significa fondamentalmente. No, aspetta, fondamentalmente significa scusa, trombare. Trombare o non trombare? Toccarsi quello
5: esatto,
2: che uno vuole, eccetera.
5: Quello che vuole.
2: Parenzo, qual è il tuo
5: mai
2: la tua
5: obbligo? Mai
2: ma
5: obbligo.
2: Figuriamoci.
6: È violenza intanto, l'obbligo.
2: Si tratta di una delle situazioni più libere che esistano. Cioè, le persone scelgono di stare in un posto e scelgono di fare quello che vogliono. C'è un rispetto dell'altro che è incredibile, molto più grande il rispetto che c'è in queste situazioni piuttosto che in una discoteca o in un locale qualsiasi. Ma questo è abbastanza evidente.
3: Io sono totalmente allibito, perdonami, a sentire questa storia mi viene veramente da vomitare.
2: Perché?
3: Nel senso che in California, a Palo Alto, nacque in un garage, non un posto per scambisti come tu ben ricorderai, ma le grandi tech della Silicon Valley nacquero in un garage. Ecco,
2: vabbè,
3: se questo
2: c'entra?
3: Signore anziché ha chiamato far nascere in un garage
5: ma io vi dico anche perché ho chiamato il mio locale garage, perché avevo l'attività con le moto e lì nella stessa sede avevo fatto
3: una donna non è una moto una donna non è una moto
5: ma assolutamente mai nessuno ha voluto confrontare io ho detto che avevo due passioni.
2: Esatto, ma guarda che posso dirti una cosa, David, in questi luoghi qua c'è un rispetto per la donna che è nettamente superiore a quello che si vede in qualsiasi altro contesto sociale in Italia.
5: Io dico spesso ai soci che arrivano per la prima volta, che si vogliono avventurare, eccetera, e io dico tranquillo che è più facile che toccano il culo in discoteca che non dentro un club privé.
2: Assolutamente, fermi tutti, fra poco torniamo, è vero, tu non ci credi, ma è così, fermi tutti che ti devo presentare altre due persone, fermi.
8: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
13: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: Fineco Private Banking.
7: Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Una possibile schiarita in Medio Oriente e l'accelerata del comparto tech con il boom dell'intelligenza artificiale sostengono i listini europei che terminano la seduta in territorio positivo. Il FTSE MIB di Milano continua la sua corsa e infrange un nuovo record storico a 50.578 punti in chiusura, più 1,6%. Bene anche Parigi, più 0,77%, e Francoforte, più 0,5%. A Piazza Affari, seduta da incorniciare per ST, più 15,11% dopo il rialzo dei target di alcune case d'affari. Acquisti su Unicredit, più 1,65%. La banca ha annunciato il superamento della soglia del 30% nell'ambito dell'OPS lanciata su Commerzbank. Le adesioni sono balzate al 7,58% e se a questo si sommano posizioni in derivati, la banca italiana supera il 50%. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
16: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
21: La Zanzara.
22: A proposito dei cessi asiatici con lo spruzzino, la cosa veramente top è... Io abito a Singapore, puntarselo direttamente a potenza massima verso il buco del culo, fare tipo effetto clistere, così che la pulizia arrivi proprio dentro per qualche centimetro, poi quando spegni senti tutta l'acqua che ti esce dal culo e è una pulizia profondissima, bellissima, puoi andare avanti nella tua giornata decuplicando la tua energia.
23: Allora, caro Cruciani, il doccino è ottimo dopo aver cagato, sì? Ma è molto meglio il bidet. Perché?
2: Perché?
23: Se hai cagato tanto e c'è il culo bello merdoso, sì, quando spruzzi con lo spruzzino, sì, rischi che dei pezzettini di merda potrebbero andarti sulla schiena.
2: Quello è
23: quando
2: bello.
23: Ti vai a mettere la maglietta ti smerdi tutto. Invece con il bidet passi con la mano e è ottimo. Quindi nelle aziende io preferisco il bidet al doccino.
2: Lo so ragazzi, però il doccino è più contemporaneo, non è che uno poi deve fare una pulizia perfetta, diciamo, no? Il doccino è quello che si può, che dovrebbe qui l'azienda mettere qui nei bagni
24: orrore.
2: Qui. Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito, che te ne frega a te se mettono il doccino qua per pulirsi il culo? Non ho capito.
24: Ma uno deve imparare a pulirsi a casa propria, adesso non è che può chiedere il doccino.
2: Allora, abbiamo qui alla mia sinistra, ripeto, Pierangelo Platini, che è il creatore del garage, un locale che si trova a Vaprio d'Agogna in provincia di Novara e che ospiterà una mega orgia, io lo chiamo così, una mega festa tra coppie scambiste, coppie libertine, una specie di ben godi della libertà, lo chiamo io, della libertà di espressione, anche della libertà di fare quello che uno vuole. Accanto a lui due signori, 50 anni più o meno ciascuno, lui un po' più grande, di 2-3 anni più grande di lei, che sono una coppia, stanno insieme da 4-5 anni. Anna, buonasera, buonasera. E Matteo, buonasera.
25: Buonasera.
2: Mascherati, ecco.
6: Il Anna, cornuto.
2: Anna, calma, devi stare tranquilla. Allora, Anna, mi devi dire, voi frequentate ovviamente questo locale, frequentate anche vari locali scambisti, sì, siete una coppia scambista da 5 anni, sì, perché siete mascherati? Adesso spiego l'apparenza, spiegalo pure a lei, perché siete mascherati? Immagino per problemi di privacy, perché questo mondo non accetta tranquillamente che le persone possano essere scambiste.
24: Faccio solo, scusate, solo una prima obiezione. Io io sono stato per un periodo invitato al Rotary Club.
0: Sì.
24: Andavo alle loro riunioni.
2: Che non è il garage, diciamo, non è il garage Rotary.
24: No, però
2: non
24: andavo alle riunioni del Rotary anche, sì, a Padova, all'Interact, sì, quando era quello dei giovani, eccetera. Sì. Mai mi sono segnato di mascherarmi, ad esempio. Sì. O quando uscivo di casa c'erano i miei genitori. No, te lo spiego con calma, senza arrivare. C'erano a cena magari i miei genitori, sì, con amici dei miei genitori.
2: Ma la colpa è vostra. Avevo 14, sono mascherati, la colpa è vostra.
24: Figli,
2: tua,
24: i genitori
2: e di questa signora qua,
24: amici,
2: ferma.
24: I miei genitori dicevano: ah, dove vai stasera? C'erano, sì, anche amici, sì, dei miei genitori. Dico: no, guarda, vado a una riunione al Rotary. Ah, bene, bravo, buona serata, David. Tutto abbastanza normale, credo.
2: Cioè, tu dici,
24: no?
2: Non ti dovevi mettere la maschera per andare. Dici,
24: non
2: come
24: mi
2: mai?
24: Dovevo. Se fossi uscito con una maschera, e non è carnevale, sì, e non per andare al carnevale di Venezia, sì, e o di Rio, sì, i miei genitori avrebbero detto: scusami, oggi è il 5 di gennaio, perché ti metti una maschera? Sai, vado a fare un mucchio in un garage. Ecco, come mai vado a fare un mucchio con quattro donne e altre quattro uomini in un garage? Un mucchio. Alcune di queste si faranno incatenare, altre si faranno frustrare, qualcuna si farà sodomizzare, altri si faranno mettere dei diti al buco del culo. Ci vediamo più tardi. Non è mai andata così una conversazione con i miei genitori, con i miei parenti, con
2: Anna, spiegami, falla parlare,
24: figli.
2: Però Davide,
24: come mai? Ma io la faccio parlare fino a quando volete, ma questa è la realtà.
0: Sì,
24: fate voi. Vabbè. Scusate.
1: Allora, noi ci mascheriamo qua, non ci mascheriamo naturalmente quando andiamo da Pierre, che siamo ottimi amici, sì, ma ci mascheriamo qua perché la gente non ci accetta per quello che facciamo. Quindi non vogliamo, abbiamo una vita fuori, lavoriamo, abbiamo famiglia che non sa questa nostra, come dite voi, perdizione, ma per
2: Io non lo dico per niente, cioè, questa, okay, questa vostra, diciamo,
6: perversione.
2: Come
6: si
2: chiama? Sì, vabbè, ma perversione in senso positivo.
6: Ma certo, no. Okay.
1: E quindi in questo momento pensiamo bene di tutelare i nostri, la
2: tu
1: nostra famiglia.
2: Vuoi, vuoi, sì, certo, okay, assolutamente. Tu hai dei figli?
1: Sì, tre.
2: Hai tre figli, ecco, ovviamente sono piccoli, immagino, no?
1: Sì.
2: Non li hai avuti con lui?
1: No, no, no, no, no.
2: Allora, sono piccoli nel senso che non sono maggiorenni, immagino.
1: No, no, no, no.
2: Ecco, ma hai paura dunque che magari vengano a sapere,
1: certo,
2: questa cosa, che possano avere dei problemi?
1: Certo.
2: Allora, la cosa, il problema è vostro, cioè,
6: no,
2: se la società
6: vuol dire
2: accettasse...
6: che è consapevole che è una cosa che non va fatta, perché
1: no,
6: se fosse
1: non è che
6: una
1: non
6: cosa
1: va fatta,
6: che va fatta, perché uno non la può dire anche a un figlio minorenne? Per nasconderle,
1: no,
6: sì, minorenni.
1: Ma se...
6: lei è il signor cornuto, perché quel David c'è uno con delle
2: corna.
6: Ha delle corna, lei è il signor cornuto.
5: Ma chi ha
6: stabilito? Per nasconderla dei figli minorenni vuol dire che sapete che non va bene.
5: Ma chi ha stabilito che lei ha ragione? Chi ha stabilito questo?
6: Io non ho detto che io ho ragione.
5: Non sono obbligati.
6: Ho detto che la signora ci ha appena comunicato che si vergogna di dirlo al mondo.
3: Non ci vergogniamo di questo.
2: Però devi stare prima. Fai rispondere Anna su questa roba.
1: Io non mi vergogno, anzi.
6: Perché non ha il coraggio
1: dei suoi minorenni?
6: Ma col mondo? Perché non ha il coraggio delle sue idee? Perché lei, signor cornuto, non si leva le corna?
2: No, però, scusami, allora, ragazzi, il problema è solo uno. Se il mondo accettasse tranquillamente...
6: è colpa degli altri,
2: sì, certo,
6: capito,
2: che è colpa degli altri, assolutamente.
3: No, sono bigotti, allora, è un popolo, siamo in Italia... ci sono i bigotti che però tradiscono la moglie e il marito, cioè poi li vedi e bere l'aperitivo insieme,
6: e noi invece
3: frequentiamo le feste private, i privé, i locali, quello dell'amico Pierre e anche altri posti, dove andiamo a divertirci. Noi abbiamo delle amicizie, vere amicizie, conosciute in questo locale, li vediamo anche fuori dal locale, è nata una vera amicizia e non facciamo niente di male. Non ci droghiamo, non facciamo violenza.
2: Il problema delle maschere, ma lo ripetiamo più volte, è dettato dal fatto che ci sono persone come la Brigante, come Parenzo, e come Parenzo, mi fai finire per favore, fammi finire. Cioè, dal fatto che voi pensate che queste robe qui non si debbano fare, perché tu pensi che locali come quelli di Pierre vanno chiusi.
6: Esatto, io mi chiedo com'è possibile che nel 2026 si consenta che ci sia un locale a pagamento che raccoglie
2: che
6: scambisti.
2: Ah,
5: non c'è niente a pagamento, attenzione.
6: Beh, no, lei parla di soci.
2: Entrare.
5: È un contributo
6: appunto,
5: per quello che offriamo.
6: Io lo trovo illegale, questa attività è illegale.
5: Ma è legalissima.
6: Non è come andare, non sminuiamo sempre, perché o si rispetta l'intelligenza degli altri oppure non parliamo. Già devo parlare con due persone mascherate.
2: No, però scusa, Annalisa, però ti devi calmare. Questa attività qua non è illegale.
6: No,
2: è
6: per me il dovrebbe essere legale.
5: Beh, non lo decide lei, lo decide la legge, cosa è legale.
6: Infatti, siamo in una società priva di valori, perché se in questa località, magari la ripetiamo così, la evitiamo.
2: No,
6: c'è questo posto.
2: Speriamo
6: allora siamo una società
5: fortunatamente non la evitano.
6: Siamo una società allo sbando.
2: Quante
6: certo
2: coppie, quante coppie ci saranno
6: valori
2: più o meno? Aspetta, ferma. Quante coppie ci saranno più?
5: Noi abbiamo una capienza assicurata di 300 persone continuate, per cui.
2: Dunque spesso ci sono venute anche 300 persone insieme. 300
6: pervertite,
2: persone, diciamo,
6: pervertiti. Tutte
2: insieme. Ma pervertite
6: certo,
2: in senso positivo.
6: Sulla
5: ce ne sono meno, ce ne sono meno sicuramente alla domenica in chiesa.
6: Ma non tocchi la chiesa, non tocchi la chiesa, eh?
5: No,
6: non
5: io non tocco niente, penso che
6: non tocchi la chiesa.
2: Non è male, però. Non è male.
6: Lasciamo stare
2: ferma,
6: la
2: ferma
6: chiesa.
2: Un attimo, voglio sentire da Anna una cosa. Diciamo la vostra, diciamo, situazione preferita. Voi state insieme da qualche anno. Qual è la vostra situazione preferita? Ce ne sono tante, naturalmente. Beh. Cioè, vivete tutto in coppia o anche separatamente?
1: No, no, tutto in coppia.
2: Tutto
1: in coppia. Lui è sempre al mio fianco, anche se per dire gioco come. Sì, provoca. Gioco solo io, perché per noi è giocare, non
6: lo
1: è amore.
6: Ma
1: lo tradisco, e lì di fianco a me mi guarda se c'è qualche
24: sostegno.
1: Mi dà sostegno. Se dovesse esserci qualcuno di sgarbato, che lui
24: di sgarbato.
2: Sì, ma assolutamente
1: certo.
2: È così.
3: Ma viceversa, capita anche a me.
1: Io non sono lì alla mercé di tutti.
2: Alla
1: io
2: mercé, sì, alla mercé.
24: Ma è incredibile.
2: No, ma è così, ragazzi, non è incredibile,
6: certo,
2: la realtà. No,
6: non
2: la
6: è cosa
2: devi stare, tu devi stare ferma, perché quando io tu parli quando io ti interpello. Allora, lei ha detto una cosa fondamentale, cioè
24: alla
2: lei non è alla mercé di tutti, cioè magari vuole essere alla mercé di tutti da un certo punto di vista.
1: Sì,
2: ti piace la situazione
1: perché,
2: la gang bang,
1: certo.
2: Con quanti uomini insieme sei stata, diciamo, al massimo, diciamo?
1: Massimo una decina.
2: Una decina, tutti insieme.
24: Ah, vabbè.
2: Tutti insieme.
24: È un'assemblea, d'istituto era.
2: Vabbè, ma ognuno fa
1: non è violenza, perché se io sono consapevole di quello che faccio non è violenza.
2: Allora, ovviamente fronte a uno contro dieci, adesso faccio un esempio, lui controlla che tutto
3: assolutamente
2: avvenga,
3: sì,
2: che avvenga,
3: diciamo,
2: in maniera
3: che,
2: dunque, che cosa, diciamo, qual è il controllo, che tipo di controllo fai, che cosa vuoi,
3: allora,
2: che non accada?
3: Sappiamo
2: per
3: i gusti, io so i suoi gusti, e quindi cerchiamo di capire le persone che possano dare bene per giocare,
2: sì.
3: E poi ci sono delle regole.
2: Tu per esempio mi hai detto, sì certo ci sono delle regole, ripeto, ci sono delle regole di comportamento che sono molto più stringenti rispetto a situazioni, diciamo,
24: ma cosa parliamo,
2: che avvengono,
24: scusa,
2: nel privato. No, ma che nel senso
24: parlando,
2: che tu non puoi fare quello che ti pare, non è che perché c'è lei
24: le
2: in un
24: regole,
2: letto tu puoi buttarti,
24: una costituzione repubblicana,
3: assolutamente no, assolutamente, cioè se vogliono giocare ci può essere, ma ci sono, devono iniziare a.
2: Per esempio, la tua regola principale qual è? Me la dicevi prima, è un po' anche curiosa. Cioè
3: si devono spogliare.
2: Si devono spogliare?
3: Sì.
2: Cioè,
3: sì.
2: Non devono restare
3: vestiti? No, assolutamente.
2: Non devono restare vestiti. Diciamo.
3: Anna deve essere toccata solo se l'uomo è.
1: Nudo.
24: Ma una bella regola, una regola intelligente.
2: Cioè, se vedi uno
24: con
2: i calzini,
3: no, è una nostra regola.
1: Deve essere nudo,
24: ma
1: come mamma
24: l'ha scritta? Ma chi l'ha scritta?
3: L'abbiamo
24: questa
3: scritta insieme,
24: carta costituzionale?
3: Io.
24: Chi l'ha scritta? Da Nicola?
3: Io non voglio che venga toccata
24: da quel paese.
2: Ma qual è il problema?
24: Ma per favore, adesso sta qui a dire, per favore, fammi capire. Stiamo discutendo con uno che ha scritto una carta dei valori in cui dice che la moglie può essere toccata e poi ovviamente, come dire, posseduta solo se uno è totalmente nudo. Ha scritto una carta dei valori.
1: La nostra carta.
24: Ragazzi,
2: la loro carta
24: dei valori è una cosa da pazzi.
3: Sono le nostre regole.
24: Ma perché?
2: Ma sono le regole. Ma tu avrai le regole, fai entrare in casa chi vuoi.
24: Ma cos'è questa? L'assemblea costituente delle orge? Che cos'è questa? Un'assemblea costituente delle orge? Ma di che cosa parlate? Ma siete pazzi? E tu che dici che è anche normale? Ma non è normale.
2: Per me è normalissimo.
3: Una brutta idea.
24: Qual è l'altra regola? Qual è l'altra norma? Qual è l'altra grund norma?
2: Per esempio,
24: come
2: possono
24: Kelsen
2: essere, fai avvicinare chiunque alla tua compagna, oppure, cioè, che ne so, che se c'è uno è particolarmente grasso.
3: No. Allora, non, non mi piacciono le persone troppo sud'età, né troppo giovani, e comunque no, obesi,
2: cioè,
3: no,
2: guardi, anche lei guarda,
1: diciamo che è lui che decide con chi posso giocare, perché nel momento che sono circondata magari posso anche perdere
2: un po' di lume della,
1: un po', e poi comunque non è che so, amo molto le luci.
2: Non riesci molto a distinguere, okay, a distinguere. Quindi... Allora, volevo un giudizio severo e finale di Maurizio Ruggero. Hai sentito, Ruggero? Questa è la vita, questa è la realtà. Non è la tua, questa è la realtà. L'Italia funziona così. In Italia funzionano queste cose qua. In Italia avvengono queste cose. Queste mega orge al garage, come ci saranno sabato e domenica. Questo succederà.
0: Allora,
2: mettiti l'anima in pace. Mettiti l'anima in pace.
0: Questo è il teatro dei mostri che voi esibite.
2: Ma non è la realtà. Quali mostri? Sono persone in carne e ossa.
0: Ma che persone in carne e ossa? Chiamate questi soggetti orgiastici, giusto per dare l'ennesima picconata al povero ordine morale che già è sfasciato dalla Repubblica Democratica. A proposito, già fa schifo la Costituzione della Repubblica Italiana, ci mancava anche la Costituzione degli orgiastici. Vabbè, comunque, queste sono le meraviglie del tempo del liberalismo.
2: Io preferisco la libertà di Anna e Matteo e anche di Pierre, la libertà di fare quello che vogliono al vostro moralismo.
0: Ma no, sanno che è una porcheria, se tu sai come loro, no, che è una porcheria,
2: perché ci sei tu,
0: però
2: sostieni
0: il male,
2: perché ci sono persone, si mascherano, perché ci sono persone
0: non
2: come
0: devi
2: te,
0: rovesciare
2: come
0: la responsabilità
2: come
0: sugli
2: altri.
0: C'è uno che è porco e dice all'altro: ma perché mi giudichi perché
2: giù
0: sono
2: attimo,
0: porco?
2: Giù un attimo, Ruggero, voi vi sentite due porci come dice lui, Ruggero? No,
3: per niente, siamo persone normalissime che si divertono con altre coppie, con singoli e singole.
2: Benissimo, fermi tutti, grazie Pier, grazie, mi raccomando, riempiamo sto garage, italiani!
0: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
2: so,
0: alle 8,
2: lei ha ragione, lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, iniziamo segnalando che la tangenziale est di Milano è chiusa in direzione Usmate Velate tra Via Mercate Centro e Via Mercate Nord a causa di un allagamento. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Milano, lunghe code per lavori tra la fine della variante di Valico e Sasso Marconi e coda tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano. Allagamenti causano code anche sulla A13 Bologna-Padova verso Padova tra Ferrara Sud e Altedo. Al centro, incolonnamenti per incidente sul tratto urbano capitolino della A24 Roma Teramo in direzione del centro città tra via Togliatti e via Fiorentini e sulla diramazione Roma Sud dell'A1 tra la stessa A1 e San Cesareo verso Roma. Un altro incidente causa lunghe code sulla A2 del Mediterraneo in direzione Reggio Calabria tra Fisciano e San Mango Piemonte. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di piante bioibride. Per la prima volta, infatti, all'Università di Bolzano sono state prodotte delle piante che incorporano delle nanoparticelle che sono in grado, agendo di fatto come delle antenne, di catturare la luce verde, quella che le piante normalmente non riescono a utilizzare, e infatti le piante sono verdi, e a trasformarla in luce rossa che le piante riescono ad assorbire, col risultato che queste piante risultano potenziate, delle super piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Come abbiamo visto ieri, queste nanoparticelle vengono assorbite grazie alle loro dimensioni spontaneamente dalla pianta, quindi si tratta in qualche modo di fornirle alle radici, e si tratta di nanoparticelle organiche dello stesso tipo che viene utilizzato nel fotovoltaico organico, quindi parliamo di composti comunque biocompatibili. E allora torniamo all'Università di Bolzano e torniamo da Manuela Ciocca, ricercatrice e principale autrice della ricerca. Bentornata Manuela.
5: Ciao Maurizio, buonasera a tutti.
4: Intanto c'è tutto un altro filone di ricerca che tenta di potenziare le piante, lasciami dire così, che utilizza però la genetica, no? Quali sono i limiti e quali sono i vantaggi rispetto all'approccio genetico? Premesso che in realtà l'approccio genetico e quello di cui stiamo parlando possono essere sicuramente sommati.
5: Sì, diciamo, dal nostro punto di vista non utilizzare un approccio genetico è sicuramente vantaggioso, perché non andiamo a modificare, diciamo, il DNA della pianta, quindi l'organismo rimane fisiologicamente naturale.
4: Certo. Certo, se produce dei semi quella pianta, sono i semi della pianta originaria, non hai la super pianta, diciamo, come figlio.
5: Esatto. Ecco,
4: non eredita i poteri, diciamo.
5: Ed è per questo che non è una pianta geneticamente modificata, ma è una pianta bioibrida.
4: Ecco, lasciami dire, lo svantaggio è che poi appunto devi continuare, immagino, no, a somministrargli questi composti se vuoi che la pianta abbia questa capacità che ha acquisito grazie ad essi. Adesso, come funzionerebbe il processo? Immaginiamo un'ipotetica coltivazione in campo, come avverrebbe il tutto?
5: Beh, questo è molto futuristico, diciamo, però sì, possiamo pensare di fare uno spray di queste nanoparticelle, perché le nanoparticelle poi sono sospese in acqua, quindi quando si va a innaffiare la piantina si innaffia con questa acqua funzionalizzata, diciamo.
4: Ecco, questo dovrebbe avvenire per tutta la vita della pianta, per un certo periodo? Come funzionerebbe la cosa, ipoteticamente? Perché voi ci state lavorando adesso su queste.
5: Ci stiamo lavorando sicuramente, ma diciamo, immaginiamo che ogni qualvolta naturalmente si irriga o si va ad innaffiare la pianta, si fa con queste.
4: Si fa aggiungendo un po' di questa.
5: Sì. No. Sì, perché un limite appunto è che magari l'effetto di queste nanoparticelle può essere temporaneo. O che la distribuzione delle nanoparticelle non è sempre uniforme o ideale rispetto a quella che abbiamo il laboratorio.
4: Ecco, poi sì, appunto, voi avete lavorato su una piantina che si chiama Arabidopsis thaliana, che è molto studiata, ma è una pianticella. Immagino che se vuoi fare la stessa cosa con una betulla è molto più complicato, no? Ecco, le applicazioni quali potrebbero essere comunque, per chiudere?
5: Le applicazioni possiamo pensare sono diverse, per esempio produzione di biomassa, per bioenergia o energia green, cattura di anidride carbonica, quindi CO2 per l'impatto ambientale. Riguardo però le piante, diciamo, di agricoltura, sarei un pochino più attenta, ecco, perché non sappiamo le nanoparticelle, poi il ciclo di vita, quale sarà una volta dentro la pianta.
4: Ricordiamo, nella puntata precedente voi avete parlato di un 10-15% in più di biomassa prodotta dalla pianta. È immaginabile anche che aumenti questa percentuale?
5: Sì, sicuramente si può aumentare. Chiaramente una pianta più grande avrà bisogno di più nanoparticelle. Certo. Noi abbiamo studiato delle concentrazioni precise, ma magari aumentando la concentrazione delle nanoparticelle può aumentare anche la produzione di biomassa.
4: Insomma, tantissimo lavoro da fare. Grazie, grazie Manuela Ciocca, in bocca al lupo.
5: Grazie Maurizio.
4: È tutto, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. A Firenze, una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, pilota e soprattutto collezionista. Allora, Filippo, innanzitutto, come può l'auto elevarsi da strumento di mobilità a vera e propria opera d'arte?
2: Vorrei partire da una citazione di Enzo Ferrari. Se date a un bambino un foglio di carta, lui sicuramente disegnerà un'auto rossa. Questo per far capire la riconoscibilità di un'auto, no? L'estetica, diventare una cosa molto iconica, rappresentare anche un periodo storico. E anche questo binomio tra velocità e armonia, tra funzione e forma, tra tecnica, ma soprattutto queste auto che sono state create da una manifattura italiana, quindi da un'idea, da un sapere, sono facilmente riconoscibili e sono praticamente delle opere d'arte, solamente per la forma che hanno e per la riconoscibilità e quello che rappresentano.
1: È chiaro. Ecco, in tutto questo poi c'è tutta l'artigianalità italiana che nel mondo delle auto ha detto davvero tanto.
2: Assolutamente. Noi in Italia siamo i produttori di auto più importanti, no? Più iconiche nella storia, basti pensare alla Ferrari, ma anche alla Maserati e tutti i marchi che magari qualcuno adesso non c'è più, tipo Isotta Fraschini. Quindi noi abbiamo dato proprio forma e movimento a dei sogni, a dei pensieri che rappresentano anche il fare italiano.
1: La mostra sarà visibile fino al 28 giugno a Firenze. Cosa vedranno gli appassionati e non solo che visiteranno questa mostra?
2: Questa mostra rappresenta un excursus, rappresenta dall'uomo quando ha iniziato a pensare i primi mezzi che potevano muoversi autonomamente. Avremo il carro semovente, la riproduzione di Leonardo da Vinci, che aveva pensato con questo sistema a molle di dare del movimento a un oggetto. All'epoca veniva presentato a queste grandi feste nel periodo del Rinascimento e suscitava stupore, perché chiaramente una cosa che si muoveva da solo fino allora era impensabile. E poi ci andremo avanti con il primo motore a scoppio, che è stato inventato in Toscana da Eugenio Barzante e Felice Matteucci, che hanno proprio inventato il primo motore a scoppio nel 1853, e sarà visibile una replica del motore che ci ha fornito il museo Barzanti. E poi da lì andremo avanti con un excursus di auto che partono dalle prime, diciamo, Ferrari fatti da Battilastra fino ad arrivare alle Bugatti e altre cose.
1: E allora, appuntamento a Firenze fino al 28 giugno con l'esposizione di Palazzo Medici che celebra il binomio fra arte e auto. Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo il nostro ospite Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, un nome assolutamente iconico, pilota, collezionista e curatore di questa edizione, di questa mostra. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
4: Sibile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
3: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
5: Ventuno e un minuto.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Negli 80 anni della Repubblica il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsivivi. Tennis attesa per i tre italiani in corsa a Roland Garros, domani il derby Berrettini Arnaldi. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Oggi nel giorno degli 80 anni della Repubblica, le celebrazioni nella capitale, nelle parole del presidente Mattarella, il 2 giugno segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, casa comune che garantisce i nostri diritti richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. Sentiamo ancora il capo dello Stato.
7: Guardando indietro questa storia con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
5: Il caro energia innescato dall'offensiva israelo-americana in Medio Oriente, il ministro dell'economia Giorgetti ha poco fa commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità nelle spese per l'energia. È un mese che stiamo lavorando e sento dire che non otterremo niente, è un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto Giorgetti. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti uccisi ieri ad Amendolare in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno, gettato benzina nell'abitacolo e poi dato fuoco al veicolo. Fermati due cittadini pakistani. Tutto confermato dal racconto shock di un sopravvissuto per il quale tre vittime erano afghane e i due fermati, accusati di omicidio volontario plurimo, minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza pagarli. Tennis, una giornata ricchissima, quella in programma domani per gli azzurri a Roland Garros, che partirà con Cobol. Il romano per centrare la semifinale dovrà superare il canadese Ojeda Aliassime, numero 5 del ranking mondiale. In serata il derby tra i due Matteo, Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. È tutto, prossimo GR24 alle 22.

capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni.

0: migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
1: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Stop that.
2: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
4: Siate benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Emanuele Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
7: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
7: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
7: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
7: Dove tutti sono Baduel.
4: Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
8: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
4: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città in cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
8: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro, cioè i dischi che si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo completamente diverso da altre città, dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
4: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote, perché hai messo sul primo studio.
8: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente, c'erano delle piccole realtà ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima RCA, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
4: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
8: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io, preso di completamente di sorpresa, gli dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rockstar che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
4: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
8: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. Provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
4: Me lo immagino.
8: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava due o tre sere alla settimana verso le 3 o le 4 di mattina con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio. Esatto, e ci riempiva la casa.
4: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
8: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo. Cioè, naturalmente, vivendo a Bologna, io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice: vogliamo fare un disco. E lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostarsi al suono che abbiamo avuto sempre fino adesso, e tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante della Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare il riverbero, che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
4: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
8: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo Solo Noi.
4: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

Ogni santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Biancani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
1: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, una cosa, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui, fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live, e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo dalle persone, il suo modus era quello di stressarle, cioè di metterle sotto torchio, hai capito? Sì. Cioè di lasciargli credere che va tutto bene, poi all'ultimo momento di ribaltare la frittata e dire no, non mi piace, dobbiamo fare una cosa completamente diversa, non va bene, eccetera eccetera. Io tutte le volte ci rimanevo malissimo, cioè quasi mi mettevo a piangere, hai capito? Cioè le prime volte, poi pian piano ho capito che era un metodo, certo. E quindi chiaramente era diventato quasi un gioco, cioè alle 3 della mattina io gli presentavo un mix che secondo me andava bene, lui dimostrava una grande fiducia, diceva fai tu, poi io vengo a ascoltare. Lui ascoltava, diceva no, fa schifo, non mi piace, sai che questo qui è là e su e giù e te ti manca la musica. Poi mi diceva delle robe cattivissime, Manuel, cioè tipo ti manca la musicalità, che io, hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè, e quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto, ma non modificavo più neanche tanto, cioè lo finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva è perfetto come sempre. Gioco. L'inizio però ti giuro che è stato veramente duro, cioè, Lucio non era una persona facile.
0: Me lo immagino, ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
1: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo, guarda, Lucio era un grande dal punto di vista, Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legato a queste cose come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, hai capito? Cioè ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
0: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
1: Il fatto probabilmente che, essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte le i periodi, come la swing in London londinese, no, del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles, eccetera eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie con continue. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica, che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato, da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Certo. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti, come potevano essere la musicassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì, sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata, in particolare a Bologna, ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, sì, ma lì sì, c'è sì, stato sì, proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna, che dopo non c'è più stato.
0: Sai che io penso che sia stato anche, almeno quello che ho vissuto io, il fatto di autoriferirsi. Bologna era una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, e ha fatto, secondo me, la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90, i primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo o nell'altro, e c'era poca volontà di uscire da quel mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene il nostro linguaggio, ecco.
1: Sì, sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo, e poi dopo invece c'era il preset. Cioè va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più?
0: Esatto.
1: E questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
0: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
1: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui, ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
0: E ce l'ascoltiamo allora, Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Leoni per Agnelli.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
3: Giganti?
2: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
3: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
2: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
4: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
0: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 3 giugno. Pressione che si mantiene debole su tutto il paese. Tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e, nel corso del pomeriggio, sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a possibili grandinate. Tempo più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Leoni per Agnelli.
11: Siete di nuovo Leoni per Agnelli, io sono Manuele Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale, naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
12: Beh, sicuramente il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni. e questo modo di lavorare così molto istintivo col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significa invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica.
11: Fantastico.
12: Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale.
11: Sono
12: cioè
11: d'accordo.
12: Questo è il discorso. Sì.
11: Sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma, è sempre la creatività alla fine quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto, purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Adesso non si usa altro e secondo me ha un po' rotto i coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
12: Sono perfettamente d'accordo, cioè è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche come potevano essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo, all'inizio degli anni 80, per correggere l'intonazione di una voce o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei pancin pazzeschi cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso,
11: certo.
12: Cioè ci voleva mezza giornata per mettere a posto una voce,
11: esatto.
12: E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero stati possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato, e che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti, scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator. No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno governare.
11: È sempre l'uomo.
12: Cioè,
11: sì.
12: È sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva. Adesso le faccio tranquillamente.
11: Certo.
12: Quindi la uso per il mio scopo. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, e allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè
11: certo.
12: Lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
11: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi, e se sì, perché?
12: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista acustico ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche, ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità. E un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede e come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non studio, che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori. errori fondamentali, certo, che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
11: Certo, certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata.
12: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
11: Alla prossima, spero presto, insomma. E voglio salutare e brindare idealmente con tutti quelli che ci hanno seguito, ricordarvi doverosamente che Leoni Piragnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: Strade in diretta.
1: Buonasera, la tangenziale est di Milano resta chiusa per un allagamento in direzione Usmate Velate tra Vimercate Sud e Vimercate Centro. Sulla tangenziale ovest invece un incidente causa code in direzione Laghi all'altezza dell'allacciamento con la A4. Per lavori si viaggia in colonna sulla A1 Milano-Napoli verso Milano tra la fine della variante di Valico e Sasso Marconi e sulla A7 Milano-Genova sempre verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone. Per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti verso Bologna tra Faenza e Imola. Infine segnaliamo code per incidente sulla diramazione Roma Sud dell'A1 tra la stessa A1 e San Cesario in direzione Roma e sulla A2 del Mediterraneo verso Caserta tra San Mango Piemonte e Baronissi Sud. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
0: Radio 24 Reportage.
2: Ragazzi col coltello in tasca di Maria Piera Ceci.
3: Ah, Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fossi finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.
4: Ibra, questa canzone l'ha dedicata a sua madre che ora non c'è più, che per lui ha versato troppe lacrime, ma che gli è sempre stata accanto. Ora Ibra è all'istituto penitenziario Due Palazzi di Padova. Canta, recita, è attivo nella redazione di Ristretti Orizzonti e ha voluto raccontare la sua esperienza di ragazzo difficile, poi di detenuto, nel corso della giornata nazionale di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta alla casa di reclusione di Padova proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti. Una giornata per chiedersi quali sono i percorsi che portano i giovani a commettere reati, come agire per evitarlo e come far intravedere loro strade diverse, andando oltre gli strumenti repressivi. Fra i relatori, Paola Brunese, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, che ha ideato un protocollo per intervenire con rapidità sui minori che vengono trovati con un coltello.
5: L'ho pensato io, per la verità, perché la legge, una norma del 92, consentiva di celebrare i processi con rito direttissimo a prescindere dall'arresto in flagrante, perché la direttissima si fa quando c'è un arresto in flagrante, quando non sono necessarie particolari indagini. Il sequestro del coltello, insomma, il fascicolo si finisce là, per cui noi ci chiamiamo immediatamente nel giro di un mese i ragazzi in udienza, vengono i genitori, il servizio sociale fa un'indagine sulla famiglia e quindi si fa luce su quella situazione che ove sia non particolarmente allarmante finisce lì con un provvedimento di indulgenza, o invece costituisce l'inizio di altro, si interviene. Quindi,
4: perché in questi casi la tempestività è importante.
5: È fondamentale, altrimenti non serve proprio niente l'intervento giudiziario dopo anni in questi casi.
4: Perché non serve più?
5: Non serve più perché o il ragazzo ha usato il coltello e basta e non lo usa più, e allora parlarne dopo 3-4 anni è irrilevante, oppure è entrato nel circuito penale ad altro titolo e quindi non è più necessario un intervento per il coltello, magari è diventato un assassino con armi da fuoco, quindi bisogna adottare poi altre misure.
4: Invece la tempestività in questo caso vi consente anche di entrare nella famiglia.
5: Nella famiglia, di attenzionarla, di vedere se ci sono altri figli che richiedono interventi, quindi diciamo è un faro.
4: A quel punto allertate anche i servizi sociali?
5: Sicuramente, sicuramente, anche con interventi socioeducativi. Diciamo diventa la spia l'uscire col coltello di qualcosa che può essere molto allarmante oppure banale, però da non ripetere.
4: E sta funzionando?
5: Sta funzionando, sono tanti. Speravo in un maggiore effetto deterrente, però siamo all'inizio, insomma. Quindi,
4: da quanto tempo state usando questo protocollo?
5: Sarà un annetto adesso, sono tanti i casi. Però vengono sempre i ragazzi accompagnati alle famiglie, spesso al difensore di fiducia, quindi si crea un'attenzione sul caso e si comprende che non bisogna ogni uscire col coltello.
4: E chi sono questi ragazzi?
5: La maggior parte sono proprio italiani e dicono che molti dicono che escono col coltello per difendersi. E quindi io spiego loro che la difesa si attua in altro modo, non frequentando certe zone, coinvolgendo i genitori, chiamando le forze dell'ordine.
4: Poi lei ha anche parlato di bande di ragazzini piccolissimi, quindi non punibili, sotto i 14 anni, che terrorizzano un po' la città, che compiono vari reati. Ecco, che realtà è questa?
5: Ma ci sono dei ragazzini che sono... hanno capacità di intendere, forse più di quelli di un tempo, perché anche grazie a internet si aggiornano, si acquisiscono conoscenze, però hanno una minore capacità di resistere agli impulsi, alle pulsioni. Basta un niente per commettere azioni che uno più grande non farebbe, perché ponderebbe le conseguenze. Per cui fare un processo penale è ridicolo, perché comunque sono bambini, però se sono pericolosi nei casi previsti dalla legge vanno contenuti con misure di sicurezza, che però devono essere applicate in modo adeguato, non buttandoli così in una comunità, ma prevedendo trattamenti idonei.
4: Ma ci sono le comunità pronte ad accoglierli?
5: Mi sto muovendo per ottenerle, e sono sempre idee che io cerco di portare avanti molto faticosamente.
4: Perché al momento che fine fanno questi ragazzini?
5: Niente, rimangono, a volte si applica pure la misura di sicurezza, ma i tempi sono molto lunghi, vanno in comunità dove ci sono anche altri e quindi...
4: Dove ci sono adulti o altre fragilità?
5: Sì, non sono adeguate, diciamo, ci vuole una comunità adeguata per sortire dei risultati.
4: A che cosa pensa lei quando parla di comunità adeguata?
5: Che fronteggiano la problematica di quel ragazzino, di quel bambino, quindi con psicologi, terapeuti, se c'è una patologia la curano, quindi e sorvegliano anche il ragazzo evitando che scappa, perché spesso questi non imputabili messi in comunità scappano via, non si può fare niente, la legge non dà strumenti, e allora ci vuole una sorveglianza più adeguata.
4: E lei come si sta muovendo per ottenere questo?
5: Sto parlando con i soggetti preposti, ho scritto il protocollo, a breve lo firmeremo. Non mi sto muovendo, come ho fatto per i coltelli, l'ho fatta io.
3: E perché mi pento?
4: Molti ragazzi dunque escono di casa con un coltello per difendersi, l'avete sentita la presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli. La sensazione che hanno addosso questi minorenni è dunque quella di un'emergenza che paradossalmente sono proprio loro a creare. Paolo Tartaglione, presidente della cooperativa Arimo, in Lombardia si occupa di giovani autori di reati ed è referente dell'area penale minorile del coordinamento Comunità Accoglienti.
6: No, ma nessuna emergenza, nel senso che i numeri sono più o meno quelli che ne abbiamo osservato negli ultimi anni, al limite appunto c'è stato un rimbalzo dopo il Covid, però sono decisamente sotto controllo. È più naturalmente un percepito, una distorsione mediatica, quello sicuramente sì, e forse l'effetto del fatto che alcuni reati effettivamente hanno una connotazione un po' più violenta di prima, ma questo è molto legato, è un cortocircuito proprio legato alla rappresentazione che ne viene data, cioè il fatto che vengano rappresentate le città come molto pericolose portano i ragazzi stessi a uscire di casa armati, cosa che prima non facevano. E se parliamo di adolescenti, quindi con la capacità di contenimento delle proprie azioni che conosciamo, avere o non avere in tasca un'arma bianca fa la differenza. Quindi alcuni reati che prima si chiamavano in un modo adesso si chiamano in maniera diversa, perché i ragazzi escono di casa con un'arma in tasca. Addirittura chiedono a noi se appunto anche noi siamo armati. È talmente pervasiva l'idea che è stata passata dai media di una società pericolosa, che i ragazzi non si rendono conto che stanno parlando in media di loro, e loro escono di casa armati perché preoccupati, oppure vanno in giro in gruppo perché preoccupati, salvo che il gruppo è storicamente più oggetto di aggressioni da parte degli altri, non meno. E quindi insomma bisogna cercare di lavorare affinché si dia una visione più realistica di quello che sta accadendo. Anche a Milano noi usciamo di casa tranquilli come lo facevamo qualche anno fa, sicuramente è una società meno pericolosa di quella degli anni 80 e degli anni 90.
3: Ogni giorno che mi sveglio.
4: I coltelli nelle tasche di ragazzi sempre più giovani, spesso sotto i 14 anni, tanto che qualcuno suggerisce di abbassare l'età della punibilità. Anita Bido ha 20 anni, è una studentessa dell'Istituto Newton Pertini di Campo San Piero, in provincia di Padova. Lavora fianco a fianco con i detenuti del Due Palazzi, grazie al progetto Scuola Carcere.
7: Penso sia completamente sbagliato, perché cioè, l'abbassamento di età di imputabilità non è corretto, perché un giovane a quell'età non è ancora in fase di sviluppo, di crescita, quindi non è opportuno, perché potrebbe anche poi magari affascinarsi a comportamenti che in realtà risultano sbagliati e non ha gli strumenti per comprenderli, in quanto appunto 14enne non ha ancora, diciamo, la coscienza di un adulto. Ecco.
4: E invece che cosa ne pensi di questa emergenza di cui si parla tanto, criminalità giovanile, coltelli, ragazzi che vanno in giro con i coltelli?
7: Bisogna anche guardare da cosa derivano questi atti di criminalità che compiono i giovani.
4: Ma secondo te è vero che si va in giro molto col coltello alla tua età?
7: Parlando personalmente no, però conosco anche persone che si sentono di dover andare in giro con un coltello, comunque qualcosa per difendersi, perché non si sentono al sicuro. E questo dipende molto anche dall'ambiente in cui si è cresciuti, ecco, che è una delle variabili più importanti, secondo me.
8: Perché mi pento.
4: Un'emergenza che non esiste nei numeri, sentivamo, e che è emerso con forza durante la giornata di studi dal titolo Punire i giovani, che si è tenuta appunto alla casa di reclusione di Padova, proprio per iniziativa di Ristretti Orizzonti, ma che spesso vede protagonisti i giovani di background migratorio, cosiddetti Maranza. Gabriel Serussi, autore del libro La periferia vi guarda con odio, come nasce la fobia de Maranza.
9: Beh, quello che sta succedendo è che sta cambiando demograficamente e culturalmente questo paese, sta diventando un paese in cui le persone con un background migratorio hanno, soprattutto nel centro-nord e nelle periferie del centro-nord, hanno un peso demografico e culturale sempre più rilevante, e questo ha degli effetti sul paese. Da una parte un pezzo di paese se ne spaventa, se ne preoccupa, si agita, eccetera, eccetera, dall'altra parte cresce e si fa avanti un'Italia multiculturale, giovanile soprattutto, che trova i suoi mezzi di espressione, delle volte nella musica rap, delle volte in altre forme culturali e artistiche, che in questi anni stanno diventando sempre più centrali nella vita di tante persone giovani. Se uno provasse a costruire un'Italia che è multiculturale, già lo è in alcune delle sue parti, che mette al centro i bisogni e le esigenze dei giovani, che questa realtà qui già la vivono, probabilmente eviterebbe il crescere e l'aumentare di frizioni, come è avvenuto in Francia, dove una certa idea di Stato, di essere francesi, imposto a persone che giustamente volevano mantenere pezzi della propria identità, ha provocato scontri culturali di portata enorme, che tutt'oggi sono presenti nel dibattito pubblico francese. E quindi, al netto del fatto che per me questa cosa può essere giusta eticamente, bisognerebbe anche fare un ragionamento, diciamo, di, come si può dire, di buon senso da questo punto di vista,
4: di presa d'atto
9: del fatto che le persone cosiddette seconde generazioni in questo paese esistono. Se uno gli desse i diritti di essere innanzitutto cittadini italiani, di avere pari opportunità in termini economici, di possibilità lavorative, di possibilità di accedere a un affitto, sappiamo tutti che non è così, sappiamo tutti che le persone non bianche in questo paese hanno più difficoltà a trovare un affitto, a trovare un lavoro. Ecco, se uno provasse ad abbattere questi muri, insomma, costruirebbe un progetto di inclusione basato sulla realtà e non su dei presunti valori da imporre al prossimo.
10: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
11: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
17: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
18: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
19: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
16: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni. www.ford.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
20: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità.

0: continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
1: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Luis Business School, attiva a Milano.
2: Le 22.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Bruxelles verso la concessione all'Italia di flessibilità nei conti per nuovi investimenti in energia. 10 attivisti della flottiglia ancora detenuti in Libia, tra loro 2 italiani. Calcio domani, Italia in amichevole con il Lussemburgo, il CT Baldini lancia la sua linea verde. Ben ritrovati dalla redazione da Marco Mancini. La Commissione UE dovrebbe annunciare domani la flessibilità per nuovi investimenti sull'energia in risposta alle richieste di Roma. Dovrebbe prevedere la possibilità di chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino allo 0,3% l'anno per il triennio 2026-2028 per un massimo cumulato dello 0,6% e per l'Italia equivalgono quindi a circa 6,8 miliardi l'anno che quindi potrebbero essere destinati in nuovi investimenti sull'energia. E dovrebbe tenersi domani una nuova udienza davanti al procuratore libico di Bengasi per i 10 attivisti della flottiglia da 10 giorni nelle carceri libiche. Tra loro ci sono anche 2 italiani, si tratta di Dina Alberizia di 67 anni e Domenico Centrione di 30, accusati di essere entrati illegalmente in Libia per portare aiuti via terra a Gaza. Come racconta la portavoce della flottiglia Maria Elena Delia al microfono di Cristina Carpinelli.
4: Sono 2 italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, e poi ci sono altri 8 di altre nazionalità, tutti e 10 in stato di fermo di polizia, non è stato mai chiarito ufficialmente, formalmente il tipo di fermo, il tipo di accusa, è tutto un passaparola, e non abbiamo visto un pezzo di carta, un'accusa formale. E però poi il giudice, dopo averli ascoltati, sentiti, ha rinnovato la custodia cautelare, li hanno riportati nel centro di detenzione dove si trovavano già da 8-9 giorni, da domenica scorsa. La Farnesina ci ha detto che domani dovrebbe esserci una seconda udienza davanti a questo giudice.
2: Calcio domani l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano. Se sono arrivati qui vuol dire che in questo momento sono i più bravi, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21 che ha il compito di traghettare gli azzurri in attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore. Appare anche più emozionato di loro. Ed è tutto, GR24 torna alle 23:00.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Hi Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Hai avuto un attimo, come diceva Nadal, di cagation, che anche Nadal aveva le cagation, quindi insomma non sei in buona compagnia.
5: Credo che ho iniziato solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini, e quando penso inizio a giocare un po' peggio.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Sì. L'ha chiuso, la volè, Cobolli è rimasto nello scambio, piazza il passante di dritto, si prende la partita che si era decisamente complicata e ai quarti Flavio Cobolli per la seconda volta in carriera in uno slam.
2: E finisce così, vince Matteo Berrettini, con personalità. Dopo 5 anni torna a giocare un quarto di finale slam qui a Parigi.
3: Il tennis è così, siamo abituati a vedere vincere, fare risultati. Ci stanno dei momenti in cui i giocatori hanno bisogno di sconfitte che fanno male. Quello che mi piacerebbe che succedesse è avere un pochino più di equilibrio, no? Ce n'è uno di Jannik Sinner, tutti gli altri abbiamo bisogno di perdere per poi tornare e dimostrare quello che veramente vogliamo. Infatti accettare che possa essere non sempre un picco verso l'alto, perché sennò saremmo tutti numero uno nel mondo.
4: Match, monsieur, Arnaldi!
5: Questo rimane la storia.
6: Non era facile giocare una partita del genere, condizioni differenti, abbiamo iniziato col caldo, il sole, abbiamo finito la sera. Poi quando si arriva al tiebreak, il quinto set, è difficile parlare di tennis, come lì si parla veramente di emozioni e di chi riesce a gestirle meglio. Quindi oggi secondo me è stata una delle vittorie più belle in carriera sicuramente.
7: Allora, capita poi che in certe notti di un'estate fin troppo prematura e per noi senza mondiali ti trovi a saltare sul divano e nemmeno sta giocando Jannik Sinner, che è a casa da un po' a Monte Carlo a girare con la Vespetta. Chi è appassionato di sport è chiaro che vive per queste cose e ci dispiace per gli altri. Buongiorno Pierluigi Pardo, buongiorno, 2 giugno, buongiorno. Buona festa, auguri, della auguri. Repubblica pure a lei. Hai saltato sul divano ieri per il tennis?
8: Ho visto un po' di cose compatibilmente alla giornata abbastanza complessa. Ho visto anche il finale di Arnaldi, dove è stata veramente una cosa straordinaria, l'una di notte, con quello smash sbagliato sul 40 pari. Chi ha visto la partita lo sa.
7: Sì,
8: clamoroso, sì. Che ha dato poi il match point definitivo. Bene, dai, è bellissimo. No, ma sai, è un torneo, adesso come sapete non è che ci voglia un genio per dire, io non sono un esperto di tennis, però insomma mi sembra che l'assenza di Sinner, che ovviamente ci dà molto dolore, sì, unita all'assenza di Alcaraz, di fatto ha liberato tutti, e quindi è diventato un torneo apertissimo, dove in questo momento io credo gli otto che giocano i quarti di finale, secondo me, magari mi sbaglio, possono tutti vincere il torneo, quindi è diventato un torneo equilibratissimo.
7: Quando non ci sono i gattoni, ballano tutti gli altri, è un libera tutti, è diventato terra di nessuno, e quindi per questo è anche molto interessante. D'altra parte mi sa che conviene cominciare a spostarsi sul fuso orario, sul fuso orario americano, perché tu sai la prossima notte, domani ne parliamo ampiamente, cosa comincia, e che è soltanto il preludio, certo. È soltanto il preludio a quello che ci aspetta dopo, no? Cioè ai mondiali degli altri, che però non vediamo l'ora di vivere. Intanto cominciamo con una finale NBA che, insomma, io non ero così gasato erano anni che non ero così gasato.
8: Meravigliosa, sì. Che arriva in un momento di, non voglio dire di crisi dell'NBA, perché sarebbe sbagliato dirlo, però di riflessione, ma che riguarda gli stessi americani, che non a caso pensano, certo, all'Europa come uno sbocco, con tutta una serie di discussioni su ascolti televisivi che non sono quelli degli anni d'oro. Però invece questa finale, e devo dire, certo, insomma, l'effetto dei Knicks.
7: Guarda, facciamo i conti sugli indici d'ascolto dopo la finale, perché mentre quella scorsa è stata la meno vista di tutti i tempi, praticamente amici e parenti.
8: No, questa sarà, sono d'accordo.
7: Guarda che questa roba qui sulla quinta strada stanno facendo la ola per questa finale, perché ci sono i Knicks e ci sono i San Antonio Spurs con il nuovo, con Wembanyama, che è il nuovo tutto.
8: Sì. No, è la finale migliore possibile, ed è... ed è anche insomma per New York, cioè l'effetto New York è clamoroso, insomma, ho visto le stazioni della metropolitana ridipinte di blu e di arancio, i Knicks giocare anche quando giocano fuori casa, giocare in casa come è successo noi pure contro i Sixers dove erano in vabbè, netta qua, maggioranza
7: 4-0 sono un problema,
8: i Sixers hanno battuto i Celtics, capisci? È la stagione salva. l'effetto derby, è l'effetto derby,
7: non potremmo mai permetterci di andare a vedere una partita di quelli, perché no, tu sei molto ricco, io no, e quindi non potrò mai permettermi il prezzo del biglietto. Cosa fanno quelli normali la sera del 2 giugno? Vanno in pizzeria con la moglie, i figli, amici, amanti, parenti, chi vuoi tu. Cosa fanno invece quelli che contano la sera del 2 giugno? Vanno a cena con Mattarella. Diego Narciso, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Mi è sembrato un po'
8: sì, eccessivo.
9: Un po' eccessivo. Anche io di solito vado a mangiare la pizza. Beh, questa volta ho avuto questo grande onore, diciamo, quello di essere invitato al Quirinale dal presidente. Chiaramente è il più grande onore possibile per un ex atleta. Per cui saremo lì.
7: Poi dal più grande appassionato di sport, vabbè, c'era Pertini, questo suo degno erede, cioè penso che nessuno mai come il nostro presidente Mattarella. Senti Diego, ci eravamo dati appuntamento domenica, praticamente in onda, risentiamoci martedì che vi dico due o tre cose, ecco, è martedì, ecco. E ne abbiamo tre al di là del muro, io non me l'aspettavo.
9: Allora io poi sono, lo sapete, essendo originario di Napoli, tra l'altro sono, vi sto sentendo proprio adesso da via dalla Riviera di Chiaia, quindi non potevo fare altro che diciamo fare tutti gli scongiuri possibili, però 2 su 3 per me erano abbastanza favoriti, che chiaramente erano Matteo, per il non solo per quello che
8: Bolli,
9: chiaramente, ma esatto, ecco Bolli, perché Matteo ha un gioco che insomma per uno fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma è solo lui, ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine, insomma. Quindi è stato eccezionale, Matteo.
7: Sì, no, è stato eccezionale. Io sinceramente non mi aspettavo nemmeno Berrettini. Ora, Cobolli è un fighter e sta giocando bene dall'inizio del torneo. Arnaldi è uno lucido, è tornato da infortunio, è un cagnaccio di talento. Però, sinceramente, la resurrezione di Berrettini era al di là anche delle mie fantasie più bagnate, Pier.
8: Sì, io l'avevo visto dal vivo. Scusa. A Roma e, insomma... giocava una brutta partita, era veramente poco mobile, ripeto, non voglio fare l'esperto di tennis, e qui invece sta lottando con una... guarda, è veramente incredibile, è veramente un momento meraviglioso, e la sensazione è che ci sia una specie di effetto osmosi di tutto il tennis italiano, esatto. La federazione ha fatto delle cose incredibili, poi ovviamente ho letto, insomma, in Italia siamo sempre giustamente da un certo punto di vista molto pronti nelle critiche, nella dialettica, però insomma io credo che il lavoro della federazione, del presidente, sia oggettivamente, lo dico da profano, clamoroso. Poi certamente c'è stato anche l'effetto possiamo dire culo, perché
7: sì, è stato culo, però, no,
8: che, certo, ecco, certo. Diciamo, non è che Binaghi fosse presente nel momento in cui è stato concepito, almeno non credo, quindi voglio dire, non ha dei meriti specifici sulla questione, però ha trascinato tutto il movimento, e la federazione però le cose, mi sembra, viste dall'esterno, le sta facendo,
7: ma se è un concorso delle due,
8: guarda,
7: cose,
8: Filippo Volandri mi aveva raccontato una sera a cena che al di là del fatto che ovviamente l'aspetto fondamentale è il DNA dei tennisti, quindi ci sono corsi e ricorsi, cicli positivi o meno positivi, però sono state cambiate tante cose proprio nei metodi di allenamento, nel modo nel quale vengono seguiti i tennisti, anche nella tipologia dell'allenamento. Io credo che queste cose comunque stiano funzionando, partendo dal presupposto che poi c'è sempre madre natura, ed è chiaro che Sinner è uno che aiuta gli altri anche quando non gioca.
7: Esatto, proprio
8: in questo torneo il fatto che si sia liberato quel buco lì, su quel lato del tabellone dove abbiamo tre italiani, forse ha spinto gli altri quasi a vendicare Jannik.
7: Sì, ma guarda, è proprio quello che volevo tra le altre cose chiedere a Diego, cioè la sensazione che ho da profano e dall'esterno è che Jannik sia un grande serbatoio di energia e di fiducia per tutti gli altri.
9: No, ma non c'è dubbio, ma allora io penso che dobbiamo partire da Beretta, che quando fa finale Wimbledon
7: sì.
9: dice un po'
7: sì,
9: tutto
7: vero,
9: che la possiamo
7: vero,
9: fare.
7: Vero.
9: Uh-huh. Poi Jannik nell'onda di Berrettini, che era comunque uno di quei giocatori che ha fatto tutte le semifinali slam quell'anno, fino alla Wimbledon, e quindi ha dimostrato che anche gli italiani, con il loro modo di essere, con la loro differenziazione tra gli stessi, cioè no, non abbiamo no, una sempre una cultura così unitaria, ma siamo molto legati, ovviamente ognuno ha le proprie caratteristiche, potevamo farcela anche nel tennis. E lì è partito proprio un'idea che il presidente, secondo me, che si racchiude tutto dentro il fatto che il presidente 25 anni fa ha fatto questa scelta, ha fatto un canale televisivo e ha incominciato a formare diciamo tutti i grandi allenatori che oggi allenano i nostri ragazzi.
7: Sì.
9: Dopodiché oggi dice a tutti: sto lavorando quando non ci sarà più Sinner. E secondo me, quando tu hai una persona così
7: attenta,
9: certo, a non prendersi a farti le fotografie, dico per dire, no?
7: Sì, chiaro.
9: Le
7: chiaro,
9: fotografie
7: chiaro.
9: Oggi, ma che sta già lavorando a quando Jannik non ci sarà più. Ecco che hai trovato veramente l'oro, che alla fine, insomma, il presidente chiaramente poi si è attorniato di tutte persone che hanno voluto posare la sua filosofia, ed è venuto fuori, secondo me, veramente qualcosa di unico, cioè questo movimento fenomenale dal quale veramente gli altri sport potrebbero attingere. È inutile parlare del fatto che, secondo me, Binaghi, presidente della Federcalcio, tra 20 anni può mettere la Federcalcio.
7: Sì, problema è che a Binaghi non gliene importa nulla della Federcalcio.
9: Anzi, io dico per dire.
7: Facciamo suo fratello appassionato di calcio che va a dirigere la Federcalcio. No, ma è chiaro, adesso.
8: No, ma secondo me, scusa, posso mai provocato. Su Binaghi sono d'accordissimo. Vedi, io su Binaghi sono d'accordissimo, perché da quello che mi risulta e che vedo, con una vastità di risorse importanti, si sta spendendo tanto, si sta spendendo bene e quindi si sta costruendo. Però poi alla fine il discorso della nazionale, questo vale per Gravina, valeva per Tavecchio, varrà per il prossimo presidente, sarebbe come se noi valutassimo il presidente della Federcalcio dal risultato di una singola squadra, in questo caso di un singolo atleta che è Sinner. È come se Sinner fosse la nazionale, sarebbe ingiusto valutare Binaghi su se Sinner vince o perde una finale del Roland Garros.
9: Ma
8: Diego, lo dico perché stavo entrando nel calcio, no?
9: Certo.
8: Nel mondo del calcio, certo. Dove secondo me un presidente federale è giusto che venga valutato per mille aspetti. Poi possiamo andare via Tavecchio, possiamo andare via Gravina, ma valutare un presidente federale soltanto per il risultato della nazionale A, perché poi il resto non viene valutato. La nazionale femminile, che ha fatto quello che ha fatto, che sono risultati storici, purtroppo nella valutazione dell'opinione pubblica sul presidente federale non conta niente. Le nazionali giovanili non contano niente.
9: Rispetto a questo, io sto dicendo che il calcio è malato non perché la nazionale A non va ai mondiali, perché il calcio è malato perché ci sono simulazioni, perché ci sono interventi non educativi ma diseducativi nei confronti del pubblico, perché ci sono le curve che sono ancora praticamente di cui sono ostaggi. Aspetta, no, ma è fondamentale questo, perché tu devi ripartire dalla formazione. Cioè, ti sto dicendo, guarda che Binaghi è partito dalla Serie C, perché noi siamo andati dalla Serie A alla Serie C, e da lì lui ha creato
8: tutto il meglio possibile. Diego, su Binaghi,
9: no, ma sto
8: tutto
9: dicendo
8: il
9: una cosa diversa,
8: io sono una
9: tu devi
8: che...
9: però
8: vai, vai. Dimmi,
9: noi non
8: dimmi,
9: dobbiamo Diego. Noi non dobbiamo mettere, secondo me, il paraocchi, cioè a certo punto non ci dobbiamo infoderare gli occhi di prosciutto. La verità è che la Federazione Italiana Gioco Calcio dovrebbe dimenticare i risultati e cominciare da zero a formare i formatori, cioè quelli che devono insegnare ai nostri figli, mio figlio gioca a calcio, non di buttarsi, di bestemmiare, di dire, ma di invece al contrario essere delle persone, dei ragazzi per bene, e questo già non avviene. Non avviene proprio dai pulcini, dagli allievi, non avviene, è un disastro, quello è il disastro, e te ne può parlare tutti i direttori e i presidenti dei settori giovanili, tutte le squadre di calcio, capito? È da lì che devi ripartire. No,
8: io Diego, su questo
7: di massimo di civiltà.
8: Questo discorso di educazione sono completamente d'accordo. Io ti dico però che nell'ambito invece, se vuoi, più prosaico dell'opinione pubblica, poi alla fine il risultato di un presidente di una federazione di calcio viene valutato dal risultato della nazionale A, e secondo me questa cosa non è giusta, perché le leve che un presidente, qualsiasi presidente, ha nei confronti della nazionale A purtroppo sono poche, perché non è che può comprare i giocatori da fuori, perché quindi non può fare mercato, può scegliere l'allenatore e può essere più o meno bravo nello scegliere il CT. E può provare,
9: può fare le regole, può fare le regole, Pier, può fare le regole nelle quali mette l'obbligatorietà di alcuni ragazzi dentro le serie minori, in modo che poi a scalare devono andare fino alla serie maggiore.
7: Nelle serie minori, cioè si può lavorare sulle serie minori.
8: Non è così semplice.
7: No, è difficile.
8: Non è così semplice. Cioè, già avere uno stage e qualche giorno in più per preparare le partite, non passa attraverso una mediazione che esiste con i club. Quindi no, io non voglio dire niente, non voglio rientrare nel merito della vicenda Gravina o della vicenda Tavecchio, eccetera. Io semplicemente sottolineavo il fatto che fra risultato sportivo, e ripeto, parto dal presupposto che Binaghi sta facendo un lavoro straordinario, numeri alla mano, perché c'è un'onda lunga, quindi non è solo Sinner, non è soltanto un campione che può essere
7: un caso, chiaro,
8: ma è una scuola, e quindi veramente chapeau.
7: Lì dal campione poi passi alla scuola, però, Pier.
8: Capito?
7: Diego, c'è un discorso diverso, cioè stiamo parlando da un lato del vertice, cioè i risultati della nazionale, dall'altro lato di come viene formata la base, da questo punto di vista entrambi avete ragione, nel senso che io sono primo a dire, secondo me, se c'è un investimento da fare è su chi forma i ragazzi, su chi insegna. Questo è un tipo di investimento da fare, perché in Italia siamo assolutamente carenti
9: secondo me non si può prescindere dal fatto che se tu vuoi giocare in Serie A, in Serie B, in Serie C, se sei una società professionistica, devi avere un settore giovanile, devi avere tutte le squadre, certo, e devi pagare anche, certo, X, un numero di X squadre, i tuoi satelliti, dove tu paghi gli allenatori che sono di livello per poter fare ogni squadra A, B, C e D, una cosa di 4.000 squadre, perché sono 150 per 20, fa 3.000 squadre che hanno un'idea, un'educazione sportiva, un metodo, e allora da lì parti, capito? Cioè devi fare questo genere, se no non ti iscrivi al campionato, perché noi abbiamo bisogno di quello, non abbiamo bisogno solo di vincere i mondiali, o come dice tu giustamente, e mi trovi totalmente d'accordo. Questo è quello che io...
8: Allora, io sono d'accordo con te, il problema è che l'opinione pubblica mette sotto accusa un presidente federale perché perdiamo la partita in Bosnia.
9: Ed è assurdo,
8: però poi la partita in Bosnia la perdiamo perché ci mangiamo il gol del 2-0, perché insomma, no, voglio dire, tutto qui. E detto questo, stasera io sono fra il pubblico dei 2700, ci vediamo.
7: Sei tra il pubblico dei 2700?
8: Sì, sono tecnicamente un più uno, io sono un più uno.
7: Sì, no, ma fai bene.
8: È stata invitata la mia signora, io vado lì. Faccio l'accompagnatore.
7: Ah, vabbè.
8: Come ci vestiamo? Come ci vestiamo? Fa caldo a Roma, eh? Anche se il cielo è un po' così. Qualche nuvola c'è, non so a Chiaia, Diego. Com'è Chiaia? Com'è la situazione meteo a Chiaia? Sole, palla.
9: In questo momento sono 32,
7: allora,
9: 31 sole.
7: 31 sole.
9: Diciamo sì, siamo
10: con qualche nuvola.
7: Milano, per il servizio meteo Milano è venuto un'acqua della Madonna, e io sto bene così, anche perché avevo caldo. quindi siamo tutti contenti. Vabbè, Diego, ti saluto, ma dimmi un'ultima cosa, ma sei contento di Allegri al Napoli, o sei anche tu della corrente per cui è l'anticristo?
9: No, io sono contento di Allegri al Napoli, perché i grandi allenatori, e ritorniamo al discorso che per me i risultati comunque alla fine nella vita ci si confronta a curriculum. È vero che, non voglio dire, poi ognuno può decidere di amare o no un tipo di calcio, insomma, però una squadra come il Napoli secondo me non può aspettare 2-3 anni che qualcuno si abitui oggi come oggi. Il presidente è anni che fa la Champions / l'Europa League, ormai da quasi 20 anni, ne abbiamo sbagliato uno di anno, e quindi per me Max è un grandissimo allenatore con le sue caratteristiche, che voglio dire possono piacere o meno, ma poi come sempre quando poi si incomincerà a vincere, perché convinto che farà una grande annata, a quel punto ci dimenticheremo che gioca più o meno con il baricentro basso alto. Secondo me è così.
7: No, io ieri dicevo che nel momento in cui mi diranno che vincere è un dettaglio, parlerò di altre cose. Ciao Diego, grazie. Buona serata.
8: Ciao.
7: Buona serata.
8: Del tennis.
7: Diego Narciso, grazie. Dimmi, Pier.
8: Nel tennis il dibattito sul gioco, in realtà c'è anche nel tennis, solo che essendo uno sport un po' un filo meno popolare, nel senso che è amato e seguitissimo, fortunatamente, ma diciamo non è che ci sono le fazioni ogni giorno in radio che discutono di questa roba qui.
7: Avrei da dirti.
8: Che il gioco del tennis, per esempio, il mio mito era LeConte. Il mio amico era LeConte, perché giocava a tennis.
7: Chi non amava LeConte o Miroslav Mečir, perché di quello stiamo. No, ma sai cosa mi dà fastidio? C'è Nicolò Carini che saluto e ringrazio. Ciao Nick.
8: Poi scelga.
10: Ciao a tutti. Anche Yannick Noah non era male, eh?
7: Yannick molto figo, anche Parkesh molto
8: anche
7: figo.
8: Anche Boom Becker era fra i miei preferiti.
7: Vabbè, adesso facciamo tutto l'elenco, allora non vale più.
8: No, io ho tifato LeConte, e Becker. Poi ho tifato Cash in una finale di Wimbledon.
7: Sì, me la ricordo.
8: Perché mi era nettamente più simpatico del suo avversario. Io ho tifato Lendl nella finale in 5-7 vinta contro McEnroe a Parigi, e poi però mi sono convertito e quindi poi Lendl poi non mi è stato più simpaticissimo e quindi ho tifato per gli altri, e ho tifato per Becker e poi per LeConte. Sai, tifare per LeConte era per un outsider assoluto.
7: Quella roba lì che sembrava giocare certe volte per farti un favore, no? Era quella la sua bellezza. No, su Siri invece volevo solo dire che è vero, non si discute sul gioco, vabbè, questo più bello, meno bello, la polemica, però trovo fastidioso percepire, io sai non frequento i social perché non mi interessa, percepire così questa cattiveria gratuita e volgare nei suoi confronti. Adesso c'è chi dice, ma fa tutti quei tornei, non doveva fare così, e invece di andare in giro in Vespa faccia dell'altro. Cioè, sento dire delle cose di un'idiozia su Sinner che offende abbastanza l'intelligenza. Però ognuno dica e scriva quello che gli pare nel rispetto dell'educazione e della civiltà. Divertente che quanto si parli di mercato, caro Ceccarini, quando certi club non hanno nemmeno chi lo deve fare il mercato.
10: Tipo il Milan, per esempio.
7: Ci
10: sono diversi club in difficoltà in questo momento, però il Milan mi sembra quello che dopo aver fatto tabula rasa sia un po' in difficoltà nel ripartire dal punto di vista proprio dei punti cardine, perché via il direttore sportivo, via Furlani, via l'allenatore, via Moncada, bene o male, poi dopo ripartire da zero non è semplicissimo. Io credo che oggi quello che possa avere un po' più di chance è Rangnick, per quello che ho percepito.
7: Ma fare
10: però
7: il direttore sportivo?
10: Ma io credo che lui faccia... Sì, però secondo me lui fa un po' il manager, e verrà affiancato anche da una figura di direttore sportivo straniero che secondo me non sarà così ingombrante. Questa è la sensazione che io respiro, poi vediamo. Io mi auguro per il Milan e per i tifosi del Milan.
7: Chi fa l'allenatore del Milan?
10: Rangnick, secondo me.
7: Lo fa lui, cioè va lui in panchina, secondo te?
10: Secondo me potrebbe essere lui, sì. Assolutamente. Potrebbe far tutto il manager, sia la panchina che il dirigente. Secondo me sì. Però ti ripeto, ci sono anche altri nomi, Glasner.
7: Sì.
10: Ma secondo me potrebbe unire le due cose.
7: No,
10: vediamo.
7: Soluzione semplice, lineare, agile, agevole, facile, no, Pier? Cioè, ma non sono perfido. Cosa fai? Ma tutto, faccio un po' tutto. Comando io.
8: In realtà,
7: tranne Ibra, comando io. Vabbè.
8: La figura del manager all'inglese, diciamo che non è sbagliata. In generale, è molto difficile commentare il Milan, ragazzi, in questo momento.
7: No, perché, è impossibile.
8: Perché, boh. veramente quello che è successo quest'anno e quello che sta venendo fuori di giorno in giorno è quasi surreale, sembra quasi miracoloso che il Milan sia arrivato lì, ma questa è una frase che mentre dico nego, perché non voglio che sembri un alibi nei confronti dello staff tecnico che comunque non ha portato a casa il risultato, e anche dei giocatori. Quando si finisce così una stagione nessuno è innocente, quindi questo è indiscutibile. Se Allegri, la provocazione che lancia negli ultimi giorni a fronte di una prima parte di stagione così buona, non è riuscito a farsi amare o a trovare un minimo di equilibrio per avere un clima decente, è in qualche modo anche colpa di Allegri.
7: Sì, cioè, però è una provocazione. Tutti avevamo detto, Allegri aveva riportato ordine, disciplina, rigore dentro a quel gruppo lì, e questo è innegabile.
8: Ma assolutamente sì.
7: Gli è sfuggito di mano qualcosa.
8: Questo è andata così. Però, sai, voglio dire, se alla fine, anche ammesso che sia stato un vero e proprio sabotaggio, e voglio dire, comunque tu devi provare a opporti al sabotaggio, evidentemente non ti sei opposto al sabotaggio.
7: Sì, però
8: non so se sia stato un sabotaggio vero e proprio,
7: prendendo per buona l'ipotesi di Nick, cioè in una situazione così complessa, incasinata, cioè trovare una soluzione che mi sembra anche creativa, forse troppo creativa, a me sembra un rischio colossale,
8: ma i rischi ci sono ovunque. Ecco, forse prendere Antonio Conte e dargli un budget importante è la soluzione meno rischiosa, perché Antonio Conte,
10: però è anche vero, ragazzi, che prima erano in quattro e questi quattro praticamente non andavano d'accordo, no? Quindi magari se ce n'è uno che fa per quattro è quasi meglio alla fine, no? Rigiriamo un po' la frittata da questo punto di vista,
8: almeno non litigherà con se stesso.
10: Il Milan ha pagato anche questo. esatto,
8: cioè, almeno non litigherà,
7: cioè, può litigare con se stesso.
8: No, guarda, io la cosa che mi fa paura e che si attaglia perfettamente alla situazione del Milan, la cosa che mi fa paura è che oggi è perfettamente possibile un modello di società di calcio che va bene, che funziona, che produce utili, che soddisfa le ambizioni e i desideri principali del proprietario e degli azionisti, ma che non vince. E questa cosa qui, che in qualsiasi altro business andrebbe benissimo, perché se fai fatturato, profitto e quello che ti serve, sei felice, nel calcio non lo puoi fare.
7: Ma è un discorso di respiro corto, Pierluigi, però che non lo puoi fare per una stagione, due stagioni, tre stagioni, però poi ti bruci il credito. Quindi questo è un discorso, ok, quest'anno sono andato male, ma ho fatturato per n motivi, però secondo me nello sport, grazie a Dio, è un discorso questo che ha fatalmente un respiro molto corto.
8: Allora perché non vanno su Conte? Perché non vanno su Conte, ragazzi? Cioè, lancio una provocazione, c'è un allenatore che non è il mio preferito in assoluto, ammesso che io abbia un allenatore preferito e non ce l'ho, forse Guardiola, non lo so. Beh, è un allenatore che quando c'è da risolvere un casino in maniera pesante,
7: ma già ha voluto
8: interviene.
7: Conte, ma non voglio mica tirarsi in casa uno che gli rompe le scatole, no, Nicola? Uno che gli chiede di fare mercato, uno che non scende a compromessi. Quindi mi sono abbastanza chiare le ragioni per cui non vanno su uno come Conte, che peraltro costa un patrimonio e non ne hanno più neanche tanta voglia. Però ad esempio mi aspettavo, Italiano si libera dal Bologna, adesso leggo che sta parlando con il Beşiktaş, poteva essere una soluzione forse più razionale, o no?
10: Ma allora, io credo che Vincenzo Italiano sia ormai dopo 5 anni, 3 di Fiorentina e 2 di Bologna, abbia dimostrato di essere un allenatore che può valere un club come il Milan e come il Napoli, anche perché è evidente, no, che lui è arrivato a salutare il Bologna perché c'era anche l'ipotesi forte del Napoli. Poi lì non ho capito come è andata a finire, perché che Allegri abbia operato il sorpasso all'ultimo mi lascia ancora perplesso, nel senso, non per Allegri, ma quanto per la dinamica di quella che è la continuità, perché poi alla fine hanno scelto un po' la continuità con Allegri, piuttosto che la discontinuità che poteva rappresentare Italiano. E poi però, sai, questi allenatori hanno bisogno di una società forte, si ritorna sempre lì. Italiano è uno che ha bisogno anche un po' di tempo, no? per portare avanti le sue idee, le sue posizioni, la sua tattica, magari possono perdere delle partite, poi le va anche a rivincere, ma bisogna avere una società forte se punti su un allenatore come
7: questo. Non c'è dubbio su questo, e Milan in questo momento è tutt'altro che una società forte, tanto che non è nemmeno una società in questo momento. Vabbè, grazie Nicolò,
8: è un buon allenatore.
7: Ma bravissimo.
8: Sarebbe un peccato.
7: Ma bravissimo.
10: Sarebbe un peccato perderlo. Ciao Carlo, ciao.
8: Ciao.
10: Ciao.
7: Sarebbe un peccato
8: perderlo. Sì, perché insomma, comunque, poi ripeto, la discussione su Allegri italiano a Napoli per me è una discussione che ci sta, e ci possono essere argomenti a favore dell'uno e dell'altro. Secondo me, quello che diceva Nick adesso, che in qualche modo si sceglie la continuità, è il motivo fondamentale per il quale il Napoli si è orientato su Allegri, perché comunque ha una società forte, ha una squadra forte, ha una squadra di campioni, probabilmente un pochino spremuti da questi due anni belli e vincenti, e prova a trovare un allenatore di quella caratura, di quella categoria, di quel livello che li possa gestire, e Allegri deve augurarsi di trovare una situazione societaria un pochino più serena rispetto a quella dell'ultima Juve, del Milan.
7: Sì,
8: e secondo me la troverà.
7: No, ma pure secondo me, ma poi
8: potrebbe anche funzionare.
7: Una società che sta dalla sua parte, e questo tanto per cominciare. E poi Conte che arriva, Allegri che arriva dopo Conte, molti anni fa, ma l'abbiamo già visto. E poi c'è chi dice, ha ragione chi eredita la squadra di Conte è un uomo fortunato, perché eredita una squadra magari stressata, ma certamente pronta, forte, consapevole.
8: Certo.
7: Ciao Pierino, buon 2 giugno, buona cena questa sera.
11: Non telefono, non chiamo.
12: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
11: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
12: Ecco, bravo mister.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
15: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Adesso c'è Monaco. Sulla carta si dice che non siate i favoriti, però insomma avete
1: mai dire mai
0: fin qua. Mai dire mai, ovviamente.
1: Sarà una gara come le altre. È un weekend diverso, ci saranno sfide diverse. Sicuramente potrà essere più complicato per noi, però quando scenderò in pista cercherò di fare del mio meglio.
2: Questo piace molto al mio amico Filippo Aureggio in regia, che è un vecchio ragazzo degli anni Ottanta. Tutte le strade portano in Francia, lì tutto succede tra Parigi e la Costa Azzurra. Una volta che vinceva Monte Carlo aveva l'onore di danzare con la principessa Grace Kelly. Qui ci accontentiamo io e Turrini della performance su Canora di Stefani di Monaco, datata peraltro molti anni fa. Buongiorno Turrini, buongiorno.
3: Io, carissimo gente, sono in
2: con
3: coda.
2: Kelly, no, lei,
3: sono in coda sulla Pero Cormano, mi chieda come mai.
2: A 2 giugno non c'è in giro un'anima, viene un'acqua pazzesca.
3: No, ci sono tutti gli uzbeki d'Italia che si stanno organizzando per partire per il mondiale, perché l'Uzbekistan lo gioca.
2: Sì, lei è un po' dente avvelenato.
3: Guidato dall'ultimo azzurro che ha alzato la coppa, vale a dire Fabio Cannavaro. Sì. Ma la notizia non è solo questa: gli uzbeki stanno protestando perché pretendono che le telecronache dell'Uzbekistan al mondiale siano fatte da Pardo. Solo che lì c'è un conflitto di interessi, perché anche tutti gli italiani, o meglio, i cittadini di Curacao, sì, che risiedono in Italia, vogliono che le partite di Curacao al mondiale siano commentate da Pardone. Quindi lei, caro gente, dovrebbe metterci una buona parola, sì, perché sì, se sì, poi arrivano anche gli iracheni, perché anche l'Iraq gioca il mondiale,
2: no, ma lei, chiedono lei non, si pace, ma non si dà pace, no, lei vuole essere convocato il giorno di Curacao contro chi? Non mi ricordo che partita le interessava.
3: Ma anche il Qatar ha chiesto che sia Pardo a fare la telecronaca dei mondiali, sì, su DAZN, delle partite del Qatar, capito?
2: Sì.
3: Qui sta per accadere qualche cosa di assolutamente, come posso dire, inimmaginabile. Ma questo mondiale di calcio, io lo dico perché lei è del presidente del club Escape from the News, sì, lo giocano cani e porci tranne l'Italia.
2: Sì, ma questo
3: allora,
2: ma non da ieri,
3: forse il problema o no? Ho capito, ma
2: mettiamoci
3: ci stiamo arrivando.
2: Pace, però.
3: Vabbè, lei si mette il cuore in pace, io mi sono messo in pace altro ormai nella mia vita, ma voglio dire, ma insomma è una cosa sulla quale dovremmo avviare una salutare riflessione nel giorno della Repubblica, caro gente.
2: Cosa possiamo fare? Stasera io ho sentito prima Narciso che va a cena con Mattarella, ho scoperto che anche Pardo va a cena con Mattarella stasera, gli unici che non andiamo siamo io.
3: No. Io sto qui con gli uzbeki, che noi abbiamo delle ambizioni come Uzbekistan.
2: Ma
3: questo
2: mi racconti
3: mondiale
2: di quella volta in cui ballò con Grace Kelly? Me lo può ricordare?
3: No, veramente era Carolina di Monaco.
2: Ah, era Carolina.
3: Io ero, sì, perché purtroppo Grace se n'era andata troppo presto,
2: sì,
3: e ci ritrovammo insomma in questa circostanza festosa, il galà, i smoking e tutto, e Carolina di Monaco, che devo dire una persona straordinaria, incrociandomi mi disse: ma tu somigli vagamente a Jack Nicholson.
2: Sì.
3: E allora io le dissi: sì, ma dovresti vedere Carlo Genta che invece sembra Brad Pitt, e lì nacque tutta una conversazione su questo carino. Poi dopo saltò fuori la figura di Pardo, il telecronista più gradito dal popolo dell'Uzbekistan,
2: e allora siamo
3: chiaramente ci siamo tutti dovuti arrendere. Però vedremo domenica questo Gran Premio di Monte Carlo che lei sta evocando, chi guadagnerà il diritto di essere in smoking al gran galà della domenica sera.
2: Sì,
3: che è una tradizione.
2: Su Monte Carlo è il mio Gran Premio preferito di tutto l'anno. No, cito volentieri l'amico e collega Jonathan Ferroni, che con me conduce Endurance Race, che diceva: rivendico il diritto di guardare Monte Carlo per tutta la vita e di annoiarmi davanti al Gran Premio di Monte Carlo, perché è un diritto sacrosanto. E io sono d'accordissimo, più anacronistico.
3: No, ma è verissimo. Allora, guardi, io lo penso da quando andai, ma veramente c'era ancora Nuvolari, per la prima volta nel Principato, no? già allora pullulava di latitanti, di gente che aveva problemi con la giustizia, eccetera. Però un fascino irresistibile, un po' come l'elefante nel negozio di cristalleria, no? Se lei ci fa caso, che poi Monte Carlo tutti diciamo ma è anacronistico, ma perché continuano a farlo, macchine velocissime che debbono sfrecciare tra guardrail, marciapiedi, sotto un tunnel, però è come la settimana enigmistica,
2: è bello così, immortale. Di Monte Carlo,
3: il Gran Premio di Monte Carlo diciamo vanta innumerevoli tentativi di imitazione, pensi a Singapore e altri tracciati cittadini, però alla fine non c'è nulla che valga quell'atmosfera, quel contesto lì. Devo dire che c'è un ulteriore motivo per il quale gli amanti dell'automobilismo vogliono bene a questo evento così atipico. Insomma, non può essere un caso che il recordman di vittorie a Monaco si chiama Ayrton Senna,
2: certo,
3: che è arrivato sei volte primo,
2: certo,
3: e che subito dietro di lui c'è uno che si chiama Michael Schumacher, che ha vinto cinque volte. Insomma, significa che con tutte le anomalie, i difetti del tracciato, la pista, la follia, quello che è, poi alla fine non può essere un caso, bravo, che i campionissimi, capito, come gli uzbeki e quelli di Curacao che vanno ai mondiali,
2: sì, esatto, ma che poi anche gli uzbeki sanno che fa parte della Triple Crown,
3: lei,
2: no?
3: caro Genta, Monte lei Carlo, che è il presidente del club Escape from the News,
2: sì?
3: Sa dirmi da quanti anni un italiano non vince il Gran Premio del Principato?
2: Non lo so, non me lo ricordo più.
3: Io veramente mi meraviglio che lei frequentando
2: Ma perché mi fa queste domande?
3: Lei è come quelle belle donne di cui uno si innamora, no? Che poi non si ricordano mai le ricorrenze, gli anniversari.
2: Sono esattamente così.
3: Se ne strafottono.
2: Sì,
3: l'ultimo è stato Jarno Trulli nel 2004, 22 anni fa. Quindi ho passato il tempo. Tempo del governo di Mussolini.
2: Bravo,
3: il tempo di Mussolini in Italia, 22 anni. E adesso abbiamo l'Harry Potter di Bologna che ha questa grande occasione. Vedremo nel fine settimana, lei prima ne ha fatto sentire la voce. Io ci spero tanto, in alternativa a un colpo d'ala della Ferrari, ovviamente. No?
2: Perché sì, ma sono, guardi, tutte bianche, sì, molto belle, però Leclerc mi sembra, il Leclerchino smorto del Canada a me fa quasi tenerezza, rischia addirittura
3: però
2: di essere
3: pettinato. Non possiamo escludere, maestro Genta, un positivo effetto collaterale della Ferrari luce.
2: No,
3: come un lampo,
2: ecco,
3: un lampo di luce, e Leclerc tornerà a vincere a Monaco.
2: Sì, sembrava un lampo di luce, invece era in galleria ed era un treno. Potrebbe essere anche quello.
3: Aspetta, guarda, le dico una cosa: se c'è un circuito sul quale quest'anno la Ferrari può pensare di vincere è Monte Carlo.
2: Certo, sì, un circuito
3: sì, quello
2: dove,
3: che ho detto,
2: dove che non è una corsa, è un'altra cosa che a noi piace moltissimo.
3: Lei se lo segni, io segno
2: tutto con attenzione, poi passo alla cassa il prossimo martedì, ma intanto tutte le strade portano in Francia, in Costa Azzurra, a Parigi, ma anche a Saint-Tropez, poi le dico.
4: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
5: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
6: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
4: Io sono Simone Spezia.
5: Io sono Maurizio Melis.
6: E io sono Sissi Bellomo.
4: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 podcast.com e su tutte le principali piattaforme.

0: Aujourd'hui, on a le champion d'Europe. Back to back. Merci, vous êtes la meilleure supporter au monde. Ça, pour la meilleure ville du monde, Paris.
1: E quella che avete sentito è la voce del paladino del calcio dei popoli, e cioè Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain, perché a Parigi si è fatto festa e pure rissa per la seconda Champions League del Paris Saint-Germain, quanto la prima a Turino se la ricorda benissimo. Poi da Parigi a Monte Carlo, dove c'è la corsa, dove c'è da Parigi a Monte Carlo Sinner che va in giro con la Vespetta, e c'è chi ha da dire anche su quello. Insomma, tutte le strade portano in Francia, Turini, vede che tutto torna.
2: Beh, io intanto volevo dire che quando ho assistito al tracollo di Sinner mi sono reso conto che noi lo ameremo sempre di più, questo giovanotto.
1: Bravo.
2: Perché all'improvviso ci siamo resi conto che quello che credevamo Achille, per citare Omero, in realtà è Ettore. E lei sa meglio di me, caro Genta, che non c'è bambino o bambina che a scuola, quando ti fanno leggere l'Iliade, non abbia fatto il tifo per Ettore. Cioè lì ci siamo resi conto, al di là di tutti i luoghi comuni, che Sinner è un essere umano. Perché perdere in quel modo lì, per un tracollo fisico improvviso, imprevisto, imprevedibile, ti rende simile ad ognuno di noi.
1: Sì.
2: Quindi io veramente sono convinto che nel dispiacere, il dolore di una sconfitta dopo tante vittorie consecutive, paradossalmente quella che è la sua popolarità ne sia uscita moltiplicata. Poi adesso io non mi intendo di tennis, ma ne abbiamo addirittura tre nei quarti di finale. Quindi
1: ma io infatti ho una domanda da fare che ho tentato già di fare una settimana fa, adesso gliela faccio, però su Sinner sono d'accordo con lei, ma perché cioè, certe volte la sconfitta rende ancora più letterarie certe cose, no? Ti aiuta ad apprezzare di più certe cose. Poi leggo, meglio percepisco, dato che non frequento i social, delle schifezze che vengono dette su Sinner con una cattiveria che mi fa ribrezzo, però d'altra parte io i social non li frequento perché non ho voglia di parlare con questi trogloditi, condivido
2: interamente il suo ribrezzo, ma voglio dire, questo poi è un discorso che vale non solo per i personaggi dello sport, vale per tutto. Internet è sicuramente uno straordinario strumento di libertà e di democrazia, ma come disse una volta Umberto Eco, che era un mediano dell'Inter ai tempi di Herrera, no? Internet è anche quella cosa che fa sì che l'opinione di un imbecille ubriaco al bar abbia la stessa rilevanza di una persona che ha studiato o comunque di un essere umano consapevole.
1: Infatti io nella festa della Repubblica vi dico che da questo punto di vista sono poco democratico, ecco, nel giorno della festa.
2: Ma lei è monarchico,
1: io sono assolutista.
2: Ma lei rimpiange l'Italia del Risorgimento, di Vittorio Emanuele II.
1: Non esageriamo.
2: Volevo solamente ricordarle che io ero ateano. Vittorio Emanuele II incontrò Garibaldi.
1: Ci sono le foto.
2: E Garibaldi disse al re: purtroppo al mondiale di Trump, America, Canada, Messico andranno l'Uzbekistan e Curacao e non l'Italia. Maestà, si prepari.
1: Ma vedi, ci sono le foto.
2: Però noi mandiamo Pardo ai mondiali, quindi in qualche modo, con Cannavaro, in qualche modo l'onore nazionale sarà.
1: Ma mandiamo anche Carletto Ancelotti, che magari ci fa anche il favore.
2: Un grandissimo.
1: Magari ci fa anche sto favore.
2: Mi sono scritto con Ancelotti, gli ho detto: ma perché non hai convocato il mio idolo Luis Enrique dell'Inter? E lui mi ha risposto: Leo, dovresti bere meno Lambrusco.
1: Di fronte a questa
2: osservazione di Ancelotti dal ritiro del Brasile mi sono arreso dolorosamente, capito?
1: Volevo fare notare, c'è un'altra cosa che dicevo: tutte le strade portano in Francia. Lei sa che Cannes è stato il set di uno dei capolavori della cinematografia moderna, secondo me il Vizietto, no? Se lo ricordo. guarda, l'ha visto?
2: Ah, per Bacco con Ugo Tognazzi, sì,
1: meraviglioso. Saint-Tropez invece è stato, Saint-Tropez è stato il teatro del matrimonio dell'anno, cui credo lei sia andato tra Ralf Schumacher e il suo compagno Etienne in questi giorni.
2: Ah sì, ho letto che il fratello di Michael ha coronato il suo sogno d'amore. Io Ralf Schumacher l'ho conosciuto come pilota quando guidava la Williams, eccetera. Devo dire, no, non era al livello del leggendario fratello, ma
1: era un buon pilota.
2: Era comunque competitivo, ecco, questo gli va riconosciuto. Poi è chiaro che
1: adesso è un influencer, era anche abbastanza puntito.
2: No, lo so che è anche sempre molto critico con la Ferrari, ma vede, caro gente, è come se uno fosse suo fratello, no? Fratello di Genta. Genta è il Michael Schumacher della radio.
1: Cioè,
2: un fratello al massimo potrebbe condurre al microfono una sagra parrocchiale, capisce?
1: Non ha una sagra, sì, può condurre,
2: no, ma certo, rispetto a Michael, però insomma
1: può condurre il combolone di Natale, ma certo, ha ragione lei.
2: Mi dica
1: un'ultima cosa al volo, Kimi può essere il senior del volante, cioè quello che è, come dicevo prima, il serbatoio di energie e di fiducia per tutti gli altri?
2: Secondo me sì, anche se naturalmente nell'automobilismo entrano in ballo tanti fattori economici, finanziari, per alimentare la carriera di un ragazzino promettente. La cosa che io ho già segnalato al mio amico Genta però è questa, che siccome abbiamo un'intera generazione, diciamo quelli che oggi in Italia hanno 25 anni, non hanno mai visto vincere la Ferrari un mondiale, perché quando ce l'ha fatta Raikkonen nel 2007 erano troppo piccoli.
1: Sì.
2: Quindi non mi meraviglia che ci siano tanti giovani italiani che di fronte a una Ferrari così assente dal gradino più alto del podio facciano ardentemente il tifo per Kimi Antonelli. Qui siamo in presenza di un fenomeno social generazionale che è molto molto interessante. Poi vediamo come andranno avanti le cose. Io credo che Harry Potter, cioè Kimi Antonelli, ce la possa fare, fermo restando che ci sono molti Lord Voldemort in giro nei box della Formula 1 che cercheranno, diciamo così, di impedire la sua consacrazione. Però vediamo cosa succede a Monte Carlo, dove le saluterò, caro gente, la principessa Carolina.
1: Grazie, mi fa favore.
2: Mi ha chiamato nella pausa pubblicitaria e ha detto: ma perché gente ha fatto sentire la canzonetta di mia sorella Stefanie e non ha minimamente proposto miei interventi pubblici? Di te, perché gente purtroppo preferisce un po' le scapestrate.
1: Io che preferisco, capisco chiaramente le scapestrate. Poi lei diceva: no, ha fatto un ragionamento molto bello, quello su questi ragazzini che poi sono gli stessi, e lì vengo dalla sua parte e giro col terno alla piaga, che non hanno mai visto la Ferrari vincere un mondiale, ma non hanno neanche mai visto l'Italia ai mondiali, non solo vincere, ma perfino giocarli.
2: Tutti per l'Uzbek,
1: bravissimo.
2: Vede
1: che tutto torna.
2: Faremo un grande mondiale insieme, io e lei, gente.
1: Ma meraviglioso, non vedo l'ora, caro Turrini. La ringrazio,
2: siamo.
1: L'abbraccio, buona festa della Repubblica, mi saluti Mattarella stasera a cena. Ti piace Filippo Aureggi, che ringrazio in regia, lo so, ti conosco, vecchio volpone. Paolo Valentino in redazione, Daniele D'Aquila in regia Sky TV, ci sentiamo domani, però se volete ascoltare la canzone state qui altri 30 secondi.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
4: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
6: Le 23.
7: GR24, il sole 24 ore.
8: Trump contro Netanyahu per gli attacchi israeliani in Libano. La morte della bimba di 2 anni a Bordighera, le sorelle abbandonate a loro stesse domani, gli interrogatori dei due accusati, la madre e il compagno.

di Netanyahu. Erano abbandonate a loro stesse le sorelline di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per le botte ricevute, per le quali sono accusati la madre e il compagno. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali finita negli atti d'indagine che ha portato in carcere Emanuele Iannuzzi e Emanuela Aiello per i maltrattamenti che hanno portato alla morte la figlia più piccola della donna. Da che la madre aveva intrapreso la relazione con Iannuzzi, le due bimbe di 7 e 9 anni venivano lasciate molto spesso da sole nella casa di Bordighera, un atteggiamento al vaglio degli inquirenti, e non è escluso possa portare la procura a contestare alla donna anche il reato di abbandono di minore. Domani l'interrogatorio di garanzia dei due davanti al GIP. Un detenuto del carcere di Perugia, poco più che trentenne, è morto suicidandosi nella propria cella. Originario della provincia del capoluogo umbro, sarebbe dovuto uscire a breve. Il suicidio è avvenuto mentre le celle erano aperte. Un agente di polizia penitenziaria lo ha subito soccorso cercando di rianimarlo, ma inutilmente. Un'auto scura va via, poi cambia direzione e torna rapidamente a tutta velocità puntando giovani che erano fuori da una discoteca di Taormina, riuscendo a ferirne almeno uno. È il video postato su Facebook dal sindaco della Perla dello Ionio, Cateno De Luca, che parla di tentato omicidio. De Luca ha riferito di aver inviato il video al dirigente della Polizia di Stato. In chiusura lo sport con il tennis, giornata ricchissima quella in programma domani per gli azzurri al Roland Garros, che partirà con Flavio Cobolli. Il romano, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Auger Aliassime, numero 5 del ranking. In serata il derby fra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. È tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con le notizie della giornata nel GR della mezzanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
3: In collaborazione con Accenture, insieme per reinventare.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: A grande richiesta continua la serie, un esame visto da vicino, e oggi parliamo di polisonnografia, che è un test diagnostico per intercettare i disturbi del sonno. Ci aiuta a capire di che cosa si tratta il professor Ugo Faraguna, che è neurofisiologo all'Università di Pisa. Professore, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi. La polisonografia è l'esame, diciamo, di riferimento di noi sonnologi, termine bizzarro che indica i medici del sonno, così come per il cardiologo c'è l'elettrocardiogramma, per noi che ci occupiamo di sonno c'è la polisonografia, che, come dice il nome, è un esame fatto di polisegnali, di tanti segnali, e sono un fenomeno complesso per cui noi dobbiamo registrare tanti parametri fisiologici. Cosa registriamo? L'elettroencefalogramma, l'elettooculogramma, i movimenti degli occhi, il tono muscolare con l'elettromiogramma, la funzione respiratoria attraverso dei sensori che si mettono a livello del torace, dell'addome o delle piccole cannule nasali, l'ossigenazione del sangue, l'attività cardiaca, la posizione corporea, per cui abbiamo un sacco di

0: dati che ci descrivono in maniera oggettiva e non soggettiva come le persone dormono.
1: Professore, quando è il caso di sottoporsi a questo esame?
0: Questo esame ha delle indicazioni specifiche. La più rilevante in assoluto è quella delle apnee del sonno. È un esame che ha delle indicazioni specifiche e quindi di norma quello che succede è che il medico di medicina generale prescriva una visita con un centro specialistico. Esistono dei centri accreditati presso l'Accademia di Medicina del Sonno italiana, e al centro del sonno, dopo un inquadramento specifico con un colloquio clinico, il medico del sonno decide se è opportuno o meno fare questo esame.
1: Professor Falaguna, molte persone, milioni di persone, soffrono di disturbi del sonno senza saperlo. Ci può dare delle indicazioni, segnalare dei sintomi, dei segni che possono farci prendere consapevolezza e capire se dormiamo bene oppure abbiamo qualche problema?
0: Allora, continuando sulla linea dei disturbi respiratori, che sono quelli forse più pericolosi fra tutti, sicuramente bisogna stare attenti ad alcuni piccoli segni. Ovviamente se si dorme con qualcuno si può avere il feedback, il riscontro da parte del partner di letto, ma non è sempre possibile questo. Quindi ci sono alcune indicazioni suggestive, per esempio svegliarsi con la bocca molto secca. Questo suggerisce che ci possano essere delle cause legate all'apnea del sonno. E chiaramente la sonnolenza, che può essere quantificata con dei semplici questionari, la sonnolenza diurna può essere un campanello d'allarme. Ma anche i tanti risvegli dell'insonnia che le persone hanno spesso vengono trascurate, e questo deve essere invece un elemento di preoccupazione, perché sappiamo che a lungo termine anche l'insonnia lascia dei regali che non sono proprio simpatici.
1: Professore, grazie per essere stato con noi, buona giornata, alla prossima.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: E per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buon proseguimento di giornata, buon ascolto, un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Forse passerà alla storia come il primo blitz bellico effettuato con tecnologie informatiche e l'intelligenza artificiale, quello che ha colpito la guida suprema iraniana Khamenei nel suo quartier generale in Pasteur Street a Teheran. Certo. Lo strumento a sorpresa sono state le telecamere che vigilavano sul traffico della capitale iraniana. Telecamere è la rivelazione hackerate da tempo dall'unità 8200 israeliana. Una spia elettronica era puntata proprio sul luogo dove la sicurezza parcheggiava le vetture blindate. Conoscevamo Teheran come Gerusalemme, ha riferito uno 007 israeliano. Movimenti quotidiani analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale per schedare abitudini e preparare simulazioni. Ma l'arma segreta messa in campo è stata anche l'intervento sulla rete cellulare. I telefoni fatti suonare occupati per rendere difficili le comunicazioni della sicurezza iraniana. Decisiva poi la fonte diretta della CIA americana sulla presenza di Khamenei a un piano superiore rispetto al bunker interrato, CIA che da mesi monitorava con i satelliti la guida suprema.
2: In questa clip di introduzione, che ormai parla di una notizia superata nel tempo, però importante, al fine di capire poi lo svolgimento del conflitto di cui siamo testimoni anche in queste ore, in questi minuti. L'uccisione di Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, e nel servizio di introduzione, visto che è citata la CIA, è citato il Mossad, sono citate operazioni di intelligence. E questo fa parte naturalmente della cronaca perlomeno verificata. Ma gli interventi dell'intelligence, cioè dei servizi, cosiddetti servizi segreti, in campo bellico, cioè negli scenari di guerra, devo dire che fa parte dei passatempi più stimolanti di chi spesso si improvvisa in rete, negli spazi social, come portatore di un sapere che altri non condividono. Vedete, qui sono stati stati i servizi, sono mossi i servizi, c'è dietro il Mossad, c'è dietro la CIA, c'è dietro i servizi russi, c'è dietro i servizi cinesi. Tanto che nel racconto quotidiano poi della realtà drammatica e nuova che stiamo in questi giorni raccontando rispetto agli scenari di guerra, si tende a parlarne il meno possibile o non sfiorare questo tema per non cadere nel rischio di essere considerati dei complottisti o degli improvvisati. Ma dietro ogni, diciamo, diceria e ogni lettura non corroborata da fonti certe la realtà, probabilmente si nasconde sempre dei principi di verità. E oggi siamo qui per capire realmente, esattamente, per quanto possibile, come è cambiato il ruolo dei servizi nelle guerre, ma non nelle guerre delle ultime settimane, nelle guerre, diciamo, dell'era contemporanea che stiamo vivendo. Ci sono dei cambiamenti radicali, da strumenti di supporto marginali rispetto poi alla volontà degli stati e dei governi, sembrano diventati proprio strumenti centrali, attori centrali per il controllo di quelli che sono i conflitti fra gli stati, che si risolvono in guerre che non hanno più lo schema a cui eravamo abituati. Siamo abituati alle guerre in cui si scende in piazza, il leader dice abbiamo consegnato dichiarazioni di guerra, parlo della nostra situazione nazionale, agli ambasciatori di questi stati, tutti giuiscono e si entra in guerra, oppure si ha notizia che qualcuno ha dichiarato guerra. Oggi non si dichiara guerra, oggi inizia una guerra, cominciano a partire i missili, tornano dei missili, e la guerra non è soltanto legata allo strumento bellico, ma è legata a tutta una serie di circostanze laterali, lavorare sull'informazione, lavorare sulla disinformazione, lavorare su altri settori, sul diciamo il danneggiamento dell'economia, per cui viene da pensare che è cambiata la guerra e quindi è cambiato anche il ruolo dei servizi. Oggi ne parliamo con una persona che viene considerato uno dei principali esperti italiani in servizi segreti, ha pubblicato numerosissimi saggi sui servizi segreti, sulla strategia dell'attenzione, sulla mafia, sul rapporto fra intelligence e coronavirus. Ha in preparazione un libro che uscirà proprio tra un mese, Ombre sulla Repubblica, per Ponte alle Grazie, ma oggi lo abbiamo per il suo ultimo libro in libreria, che è appunto dedicato, edito sempre da Ponte alle Grazie, ai servizi segreti e alla guerra. Aldo Giannulli, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, grazie per l'invito e per la presentazione sin troppo generosa che mi presenta come uno dei maggiori esperti sono soltanto
2: beh, guardi,
3: una persona,
2: me lo dice l'intelligenza artificiale, non so quanto sia attendibile. Se fa una sua ricerca, come faccio sempre, sulla biografia dell'ospite, sto per avere, mi dice l'intelligenza artificiale, poi un'intelligenza artificiale non casuale, di quelle serie a pagamento, lo considera probabilmente, analizzando le sue opere e il lavoro che le ha fatto, come probabilmente il massimo esperto italiano in servizi segreti, quindi ho un margine di credibilità rispetto a questo.
3: Sì, ma l'intelligenza artificiale a quanto pare soffre di simpatia anche lei. E quindi
2: vabbè, allora la sta manipolando, volta. Quindi a mano nei servizi segreti, evidentemente.
3: No, ma si immagini.
2: Allora, no, mi fa piacere che siamo partiti in maniera giocosa, il tema non è molto giocoso, ma il suo libro c'ha una teoria molto importante, interessante. Sono cambiate le guerre, stiamo osservando il cambiamento radicale proprio della guerra, del considerare la guerra. Siamo in guerra, possiamo anche non rendercene conto, ci rendiamo conto quando andiamo a fare la spesa, quando ci arriva un missile sulla testa. Nel frattempo è cambiato anche il ruolo dei servizi segreti. Lei ha un'indagine che va anche abbastanza indietro nel tempo. Facciamo un brevissimo excursus storico per arrivare poi ai tempi nostri. Quando è stato il momento in cui il ruolo dei servizi rispetto agli scenari di guerra, alle decisioni degli stati di entrare in guerra è cambiato, è cominciato a cambiare radicalmente?
3: L'inizio è stata la prima guerra mondiale. Fino ad allora i servizi avevano un compito esclusivamente, o diciamo stragrande parte, di natura informativa, acquisire informazioni segrete. Dopo inizieranno ad avere un ruolo attivo durante le guerre con forme di guerra ibrida, e cioè destabilizzare il nemico, quello che successe con l'agente dei servizi inglesi Lawrence d'Arabia, che scatenò la rivolta araba contro l'impero ottomano, e con lo Stato Maggiore tedesco e i suoi servizi segreti che spedirono Lenin in Russia per fare la rivoluzione e togliere la Russia dallo scenario della guerra. Da quel momento è nata la grande intelligence, cioè non più l'intelligence che si limita allo spionaggio, ma l'intelligence che partecipa attivamente al combattimento, sia pure nelle forme che gli sono proprie.
2: E poi faccia capire, professore, perché è molto interessante e anche importante questo passaggio. Man mano che l'intelligence cambia ruolo, diventa un'altra forma tra i poteri dello Stato, cioè l'intelligence ha una sua autonomia anche rispetto a chi decide poi le fasi della guerra, come entrare in guerra. C'è l'idea, che l'idea complottista in sé, che assuma una sua identità particolarissima. La guerra fredda è il momento più vicino a noi della grande narrazione della guerra tra spie. Finita la guerra fredda pensavamo fosse finita, ma questo cambiamento cambia anche la distribuzione dei poteri nell'ambito di chi poi decide le situazioni del conflitto e le modalità del conflitto.
3: In teoria no, in pratica sì. In teoria l'intelligence è un reparto delle forze armate che quindi risponde alla catena di comando delle forze armate e l'autorità politica del momento, in teoria. In pratica l'intelligence si muove sempre su un doppio scenario di avversari. Da una parte gli avversari esterni, i nemici, gli altri servizi segreti, i movimenti di guerriglia o eversivi, eccetera. Dall'altra parte il nemico interno, e il nemico interno è prima di tutto l'autorità politica. I servizi segreti partono intanto dall'idea che loro hanno chiara la situazione, perché hanno il monopolio delle informazioni segrete, appunto, e che il politico è uno di passaggio che non capisce assolutamente niente del ruolo che riveste.
2: Quindi, a questo punto, la interrompo, ma è fondamentale il passaggio. Significa che chiunque sia, non parliamo dell'Italia, anche se il tema dei servizi deviati è un tema che fa parte della nostra storia e che lei ha trattato anche in suoi libri, probabilmente c'è anche nel libro futuro che spero che avremo qui come ospite per parlarne. Ecco, a questo punto acquisiscono un'autonomia, il potere politico, essendo transeunte, almeno nel caso del nostro italiano, ma anche da altre parti, a meno che non ci siano delle autocrazie imperiture, non è mai in possesso di tutte le informazioni utili a gestire il potere e a gestire anche le decisioni in tempo di guerra. Esiste un sovrastato, che è quello dei servizi, che comunque ha la totalità delle informazioni, che centellino a misura a seconda di quanto gli sia conforme il governo di passaggio.
3: No, di quanto sia conforme la singola informazione ai propri disegni. Io me ne sono accorto quando, vedendo le carte al Ministero dell'Interno e al Ministero della Difesa per conto della magistratura, trovavo per esempio gli appunti mandati al Ministro, più raramente al Presidente del Consiglio, o al Capo della Polizia, per esempio. No? E allora tu vedevi la nota del confidente, che si divideva in due parti, una prima parte generica, cioè una seconda parte con nomi, cognomi, cos'è. E spesso vedevi che la seconda parte era cancellata, cioè all'autorità politica diamo solo la prima parte, che è quella più generica. Scegliamo noi che cosa dirgli. Perché appunto i servizi segreti, appunto si chiamano segreti, in realtà non è il loro nome ufficiale, il nome ufficiale è Servizi di Informazione e Sicurezza. Noi li chiamiamo servizi segreti perché la loro sostanza è che sono protetti dal segreto di Stato, in teoria non opponibile all'autorità politica, ma l'autorità politica come fa a sapere cosa c'è veramente nella pentola dei servizi? Lo sa solo
2: l'idea che esista, allora esista uno Stato fantasma, almeno in una realtà così descritta, mi viene a pensare, esiste qualcuno che comunque può decidere, centellinare le informazioni o diciamo misurare le informazioni a seconda del suo livello di autocertezza, di autoconfermazione, che c'è per il bene del paese.
3: Momento, non è solo quello, no, spieghiamoci meglio. Parlare di uno Stato fantasma, cioè questo sarebbe un po' complottista e diciamo un po' esagerato. No, si tratta di un'altra cosa. Il politico tende ad avere due atteggiamenti: o ignorare completamente il problema, delegare tutto ai servizi e dire fate voi, oppure cercare di controllare. Per esempio, ci sono stati politici che erano veri uomini di intelligence, non nel senso che dipendessero dal servizio, ma nel senso che avevano una cultura di intelligence, per esempio Andreotti, per esempio Moro, e quindi erano persone che tendevano a entrare come? Piazzando loro fedelissimi, ma per piazzare loro fedelissimi dovevano scalzare quelli messi dal loro predecessore. I servizi segreti da questo punto di vista non sono diversi da qualsiasi amministrazione dal punto di vista delle carriere, per cui il problema non è tanto che il ministro è di un colore politico che a me non piace. I servizi segreti appartengono a un unico partito, quello dei servizi segreti, punto. Il problema è se il ministro che sta è amico mio, è amico di un altro che mi sorpassa. Questo è un tipo di reazione tipica degli apparati, come diciamo, come dire, in qualche modo autoreferenziali, corporativi, che quindi guadagnano per forza, protetti addirittura del segreto, perché quello che fa il Ministero della Grazia e Giustizia o dei lavori pubblici lo puoi sapere anche dai giornali, e quindi mandi un'ispezione, mandi a dire che state combinando. Eppure anche là ogni tanto qualche maracchella succede.
2: Ma le fonti aperte sono talmente ampie e a portata di tutti che informazioni che una volta occorreva avere strumenti raffinati sono abbastanza semplici da reperire.
3: Buona parte delle notizie che in qualche modo fanno uscire anche cose dei servizi vengono dai servizi, spesso in concorrenza tra di loro. Noi veniamo da una storia di continui sgarbi e calci sotto il tavolo fra il servizio del Ministero dell'Interno e quello della Difesa. Quindi questo può succedere, ma in questa maniera. Dopodiché però il politico deve scegliere con chi stare e possibilmente non farsi troppi nemici. Perché può succedere che per esempio l'alto funzionario dei servizi segreti che non va d'accordo col suo ministro, ed è successo, sa che il suo ministro, che è democristiano e quindi dovrebbe osservare certe regole, ha un amante che è una celebre attrice e fa uscire la notizia sui giornali.
2: Quindi ha un dossier su ogni persona con cui
3: esatto.
2: Ha a che fare.
3: Il dossier
2: sulla persona, è chiaro, questo è logico. Questo quadro che poi lei ha descritto è un quadro proprio nostro, fisiologico, oppure nella guerra che stiamo osservando adesso, in qualche maniera si riverbera in tutte le forze ingaggiate in questa guerra. Questo è il tema fondamentale, se vogliamo entrare nel tema del libro. Cioè, le guerre che stiamo seguendo sono guerre in cui i servizi hanno acquisito un potere diverso, un'autonomia diversa, una capacità di agire sulla realtà diversa rispetto al passato, soprattutto in questo momento. E questo avviene ovunque. O è soltanto un tema relegato, non so, una situazione europea, una situazione locale?
3: Una cosa per volta: i servizi segreti sono uguali in tutto il mondo e agiscono così in tutto il mondo. Dappertutto c'è un problema di fedeltà e infedeltà fra autorità politica e servizi. L'esempio che io le stavo facendo è un esempio storico, è l'esempio del ministro dell'interno, poi presidente del Consiglio, Tambroni, che aveva come amante Silvia Coscina, e siccome era in cattivi rapporti con il capo della squadra politica di Roma, il dottor D'Amato, che poi diventerà il capo della polizia politica, D'Amato gli fece lo scherzo di far filtrare questa notizia. Dopodiché Tambroni si vendicò trasferendolo a Firenze. Quindi questo tipo di scherzi, di ruggini, ci sono sempre state e continuano oggi. Ma secondo lei come hanno fatto gli americani a sapere dove stava Khamenei e a quell'ora precisa? È sicuro.
2: Cioè, ce lo siamo chiesti tutti, certo.
3: La notizia vera interessante che riferisce la giornalista di quel pezzo è che per la prima volta gli americani stanno usando in modo combinato fonti tecniche e fonti umane. E infatti ha funzionato nel fatto che fanno esattamente, ma mica solo Khamenei, questi hanno beccato nel giro di poche settimane tutto il gruppo dirigente di Hamas.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 3 giugno. Pressione che si mantiene debole su tutto il paese. Tempo diffusamente instabile fin dal mattino al nord-est e, nel corso del pomeriggio, sul versante adriatico centro-meridionale. Attenzione a possibili grandinate. Tempo più stabile soltanto sulle isole maggiori, dove soffieranno forti venti di maestrale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
11: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
12: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
13: In collaborazione con
14: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
13: e con
14: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.

0: Melog.
1: Dimenticate le serie televisive come Fauda o Tevan, i servizi segreti israeliani, il famoso e famigerato Mossad è riuscito adesso a realizzare qualcosa di ancora più micidiale. Anzitutto hanno utilizzato cittadini non israeliani, hanno arruolato 007 tra ad esempio la comunità sciita afghana, tra la diaspora libanese nel mondo, e gli stessi ayatollah hanno dovuto riconoscere che in questo momento tanti uomini del Mossad sono sul loro territorio. Non hanno detto però che gran parte di questi agenti sono donne.
2: Ma questa è una valutazione fatta su YouTube da un giornalista di Repubblica, Gianluca Di Feo. Noi oggi stiamo parlando proprio di come sta cambiando la strategia dell'intelligence nelle guerre che stiamo vivendo, che è un processo lungo di cambiamento. Inizia, come ci ha detto il nostro ospite, dalla prima guerra mondiale. Il cambiamento, la prima guerra mondiale è l'ultima guerra fatta ancora con il vecchio sistema, poi è cambiato tutto, l'informazione, la disinformazione, l'uso delle fonti, l'uso delle tecnologie ha mutato notevolmente il ruolo dei servizi in scenari di guerra. L'ospite con cui stiamo parlando è Aldo Giannulli, che è uno storico, un saggista, ha scritto tanti libri sull'intelligence, ma l'ultimo di cui appunto oggi usiamo come traccia la nostra trasmissione è I servizi segreti alla guerra di Ponte alle Grazie. Giannulli è d'accordo con quello che dice Di Feo rispetto a uno dei cambiamenti che sono stati radicali, che hanno contribuito comunque ad alcuni colpi di scena clamorosi nella guerra che stiamo assistendo?
3: Un momento, sono tanto d'accordo che aggiungo una notizia in più. Già, se non sbaglio, 4 anni fa un ayatollah dichiarò alla stampa, venne riportata una sua dichiarazione per cui diceva: eh sì, quando noi agli alti livelli del regime parliamo di Israele, Israele è al tavolo con noi, facendo capire che c'erano almeno un informatore, ma forse più di uno, nel gruppo dirigente. Quindi questo, diciamo che il Mossad è il più bravo, lo fanno tutti, di infiltrare quello che si può infiltrare, però attenzione, il Mossad ci sta lavorando da anni sistematicamente. Nessuno ricorda, e non è una novità questa, nessuno ricorda il caso di Eli Cohen, la più famosa spia israeliana, che cominciò facendo carriera in Egitto, dove non sapevano che ebreo, di lì poi finì in Siria diventando il ministro della difesa del siriano, e fu quello che passò a Israele tutte le posizioni dell'aeronautica araba, che venne bombardata all'inizio della guerra dei sei giorni, poi venne scoperto e impiccato. Però questo era arrivato a diventare il ministro della difesa. Quindi questa è una cosa che hanno sempre fatto i servizi israeliani con una capacità assolutamente eccellente. E infatti questi infiltrano sistematicamente da Hamas a Hezbollah al regime iraniano. Gli unici che possono sono riusciti a infiltrare sono gli Houthi, ma gli altri sì. Diciamo che Mossad,
2: perché hanno una struttura impenetrabile di cui deve esserci un'appartenenza certificata nel tempo, per questo non sono infiltrabili.
3: Gli Houthi più che altro sì, perché hanno una base familiare, è un po' come il caso di un particolare gruppo terroristico greco che non è stato mai infiltrato nonostante abbia continuato a lavorare per 17 anni, ma perché erano tutti parenti, era un clan familiare e non entrati.
2: Beh, questa è una tradizione generalizzata nel campo dei servizi, molte volte i figli fanno lo stesso lavoro dei genitori.
3: Esatto.
2: Per quello che so io mi sembra abbastanza diffuso, rimane spesso in famiglia.
3: Beh, questa cosa di restare in famiglia non è solo dei servizi, veda gli elenchi dei magistrati, gli elenchi dei docenti universitari.
2: Sì, la politica, certo, sì, sì, giornalisti, figuriamoci.
3: Ecco, sì.
2: Sì, sì, sì, certo.
3: Quindi,
2: in questo caso c'è un motivo.
3: Sì, mi dica, mi dica.
2: No, dicevo, volevo capire, man mano che entriamo in più nell'analisi della contemporaneità, come stanno, secondo le sue informazioni, l'esperienza che ha, gli elementi che ha messo insieme, come stanno lavorando i servizi rispetto a come lavorano gli stati in questo momento?
3: I servizi hanno sempre avuto una linea politica propria, non fosse quantomeno sul piano tattico, magari sul piano strategico i servizi nella maggior parte dei casi condividono la linea del governo. Ma prendiamo il caso di Israele. Israele, prendiamo il caso di Epstein, eccetera, no? C'è sempre stata una collaborazione stretta fra i servizi inglesi, i servizi israeliani, e fin qua ci può stare, e i servizi russi, per lo scambio di informazioni, per lo scambio di anche lo scambio delle persone arrestate, cioè è stato sistematico.
2: Come si vede nei film, si scambiano le spie a metà di un ponte, esatto. Una cosa del genere.
3: Quello eccezionalmente, normalmente si scambiano le informazioni, i favori, eccetera. Per cui, per esempio, si chieda una cosa: come mai nel caso Epstein trovi dentro servizi inglesi, israeliani e russi, i russi tramite il controllo della prostituzione americana che hanno attraverso la loro mafia, e adesso anche i servizi americani? Perché in realtà è una politica di, come dire, intesa cordiale fra i servizi a questo livello, ovviamente sul piano tattico. Sul piano strategico è una cosa diversa. Però tenga presente.
2: Non so, lei lo saprà senz'altro. Ci fu un periodo che c'era questa famosa serie televisiva che stava trasmessa qualche anno fa anche da Netflix, Americans, che è questa famiglia di infiltrati russi che hanno diventato una famiglia americana a tutti gli effetti. Che a un certo punto c'è proprio, si vedono i contatti che hanno anche con i servizi americani, che alla fine ci sono dei momenti in cui addirittura uno dei servizi americani diventa un loro amico personale, che sospetta, non si sa. E nella fiction del genere spionistico questo è un fenomeno che viene spesso raccontato, quindi esiste in realtà.
3: Certo che esiste, ma le faccio presente una cosa. In realtà questo meccanismo è quasi obbligatorio. Le faccio un esempio: il club di Berna riuniva i servizi segreti di polizia, non quelli militari, quelli civili, di tutto il blocco occidentale. In più partecipava Israele, che formalmente non faceva parte della NATO, e i rumeni, il servizio rumeno. Anche questo sarebbe un po' strano, Eppure succede, cioè è normale che ci sia questo, anche perché togliamoci dalla testa una cosa: che il servizio segreto di un paese non sappia chi sono le spie degli altri servizi sul proprio territorio. Alcuni sicuramente sfuggono, certamente, ma altri, la maggior parte, ogni servizio segreto sa chi sono i suoi ospiti e sa perché. Lei cosa farebbe se fosse il capo di un servizio segreto che scoprisse una spia avversaria sul suo terreno? La arresterebbe?
2: No, la tengo d'occhio, la faccio spiare a sua volta, certo, chiaro.
3: Non la fa spiare, la usa. Sa come? In due modi: o fai uno scambio di informazioni, ci vediamo al bar, senti, so che se il lavoro fai, sai chi sono io, scambiamo. Oppure, no, non ti sorveglio, ma ti faccio sapere le notizie che voglio.
2: Delle trappole, diciamo, sì.
3: Esatto, perché arrivino al tuo servizio le cose che io voglio fargli sapere, o perché sono false e quindi le pisto, o perché colpiscono miei rivali, miei nemici, e sono vere, e voglio accendere una guerra fra il tuo servizio e quegli altri. Quindi nell'intelligence nulla è come sembra. Ad esempio, ogni servizio non è che può aprire la sede servizio segreto russo in Italia, sezione italiana. No, non si può fare. Si farà una società commerciale più o meno fittizia che darà la copertura.
2: Nello scenario attuale, secondo lei, come stanno lavorando i servizi rispetto a quello che apparentemente sono le dichiarazioni o le azioni dei governi?
3: questo momento c'è la prevalenza dell'aspetto strategico, per quanto i servizi a livello tattico faranno sempre le loro uscite fuori ordinanza per gestire il gioco in proprio. Tenga presente una cosa: il servizio riesce ad avere un gioco proprio sulle operazioni tattiche, le singole battaglie, ma quando c'è la guerra prevale un indirizzo strategico, quindi lì puoi sì sempre giocare sulla tattica, ma non puoi, cioè se c'è il blocco di Hormuz, lì non puoi non stare dalla parte dell'interesse del tuo paese, perché se poi il tuo paese è sconfitto, sei sconfitto anche tu. E non solo, ti si presenterà il conto perché non hai fatto quello che potevi fare. Quindi lì, quando la battaglia si sposta, o arrivi proprio al colpo di Stato, per cui i servizi segreti dei carabinieri e cioè collaborarono all'arresto di Mussolini con la corona, e quindi vabbè, è chiaro che c'è un mutamento di linea, di strategia, eccetera. Ma se non sei in una situazione eccezionale del genere, almeno sul piano strategico il servizio sarà più omogeneo rispetto agli interessi, agli indirizzi del governo.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Melog.
1: Ciao a tutti! Grande occasione! I servizi segreti della Repubblica cercano 007. Non perdete questa opportunità! Ciao ciao!
2: Mi piange il cuore, Mr. Bond.
3: Le sanguina il cuore, Mr. Drex. E stia attento alle correnti d'aria, eh?

0: non c'è molto da ridere. Adesso l'abbiamo presa alla leggera mettendo un messaggio su TikTok di un Umarell che è esaltato dal fatto che in realtà i nostri servizi, l'intelligence italiana, ha lanciato un bando che scadrà il 20 marzo, che cerca nuovi agenti, cerca persone da impiegare nei servizi. Sembra che i profili sono ad altissimo coefficiente, cercano persone con competenze specifiche in vari campi. La richiesta è interessante perché il lavoro è sicuramente un lavoro molto importante, chi crede che con questo possa contribuire alla sicurezza, al benessere della nazione, logicamente è la strada giusta. Ma chi ha delle competenze molto specifiche sappia che cercano persone laureate in ambito informatico, ingegneristico, fisico, matematico, con competenze nella progettazione, implementazione, ottimizzazione di sistemi computazionali e altre prestazioni. Quindi tutto il discorso della cyber security, matematici, ingegneri, esperti in telecomunicazioni, ma non soltanto, cercano persone anche laureate in materie umanistiche, però che conoscano bene, che ne so, fenomeni di terrorismo, cioè particolari movimenti radicalizzati, criminalità internazionale, immigrazione, traffici di esseri umani, estremismo, fenomeni di antagonismo. Chi ha studiato ad esempio il terrorismo in Italia, si è laureato con una specializzazione sulla storia del terrorismo in Italia degli anni di piombo, e questo può essere un ambito internazionale importante, un ambito importante. Chi invece ha laureato magari in letterature straniere, che conosce bene alcuni fenomeni religiosi, beh, può essere interessante, sa anche delle lingue, c'erano persone che sappiano lingue, dialetti specifici, quindi tutto un ventaglio di competenze importanti. Poi economisti, persone che sappiano di economia, naturalmente questo è importante, persone che in qualche maniera abbiano competenze anche nelle relazioni internazionali. Basta avere la cittadinanza italiana, essere maggiorenni, godere dei diritti civili. Entro il 20 marzo si può ambire ad entrare nel campo dei servizi. Beh, oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo in qualche maniera estendere al nostro pubblico questa possibilità, per vagliare e saggiare la disponibilità, l'attitudine che hanno i nostri ascoltatori a dare questo contributo al loro paese, perché lavorare nei servizi è un lavoro molto importante, richiede alcune caratteristiche non elencate tutte in questo bando che abbiamo visto, poi lo trovate nei siti istituzionali, e naturalmente in cui vengono richieste delle competenze a livello altissimo. Per la fine dicono anche che al di là delle caratteristiche di questo bando vengono cercate anche persone che comunque sono interessate a lavorare nei servizi, quindi anche persone con minori capacità specifiche, non sono laureati in informatica, non conoscono lingue straniere, non hanno fatto corsi sul terrorismo internazionale, magari però hanno una buona volontà e un'attitudine. Quali sono le attitudini che vengono richieste per fare la spia, per lavorare nei servizi, per fare l'agente segreto, che è ammantato di un alone romantico, misterioso e affascinante, ma è un lavoro molto serio, richiede delle attitudini sia caratteriali sia proprio specifiche, professionali e di tenuta dei propri sentimenti, della propria capacità di esporsi, della propria capacità di essere persone riservate e non indifferenti. Quindi abbiamo pensato oggi di sottoporre al pubblico un nostro test per sentire chi seriamente sentisse, anche senza avere delle specifiche tecniche altissime, in grado di poter svolgere il ruolo di agente segreto in Italia. 800 24 00 24.
1: Anche tu spia. Un lavoro affascinante, una carriera esaltante, una responsabilità importante. La Patria cerca candidati pronti a mettersi in gioco per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell'Italia, in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale. Vengono richieste conoscenze specifiche in base al settore operativo, come ad esempio quello informatico, ma in generale occorrono precisi requisiti, indispensabili per essere veri agenti. Il candidato o la candidata deve dimostrare di avere capacità di assumere personalità e identità diverse dalla propria, disponibilità ad agire sotto copertura e a passare lunghi periodi all'estero in totale anonimato, ottima memoria e capacità di apprendimento di codici segreti, nonché attitudine a individuare messaggi cifrati.
0: Allora, tanto per essere chiari e non essere fraintesi, queste sono caratteristiche che abbiamo messo insieme noi perché pensiamo che siano quelle di base che servono per la formazione di un agente segreto, di un uomo dei servizi. Il bando Il tuo talento al servizio per l'Italia, che è il bando ufficiale della nostra intelligence, chiede soltanto competenze specifiche e titoli di studio. Però oggi vogliamo assaggiare anche la possibilità, disponibilità dei nostri ascoltatori, di persone qualsiasi che pare stanche dalla propria vita, dalla propria routine, magari con desideri, con ambizioni, con degli scenari che non hanno mai lambito nella loro vita, si sentono in grado di poter svolgere questo servizio. Cosa abbiamo messo? Abbiamo messo quello che ci sembra di base importante, capacità di mettersi in gioco, lavorare con la consapevolezza, lavorare per la sicurezza nazionale. Mettersi in gioco cosa vuol dire? Vuol dire che immagino che una persona banalmente, una normale professione, un qualsiasi impiego pubblico, con una famiglia, con un ruolo sociale senza picchi di eccellenza particolare o di notorietà, il cosiddetto uomo qualsiasi che fa il suo lavoro, vive con dignità, con orgoglio, potrebbe essere un ottimo agente segreto, però deve avere naturalmente delle caratteristiche specifiche. Ecco, voi scandagliando nella vostra vita le vostre capacità, quali sono i talenti che pensate di aver accumulato la vita per un ipotetico vostro ruolo nei servizi segreti? Simona da Ferrara, buongiorno.
2: Buongiorno, ecco, ho voluto rompere gli indugi per avanzare la mia candidatura. Diciamo, il talento che posso mettere a disposizione è quello di far parlare gli altri mantenendo io un bassissimo profilo. Quindi sono
0: capacità
2: una persona
0: di tirare informazioni, sì, fuori da una persona senza esporsi troppo.
2: Sì, e soprattutto senza che la persona se ne renda conto, nel senso che riesco anche nella vita quotidiana, pur non volendo, ma essendomi allenata fin dall'adolescenza a supportare amiche che mi raccontavano tutti i fatti loro, in pratica ad essere un orecchio e un occhio attento, non parlando quasi mai di me. Quindi pensavo
0: questo è molto importante, cioè la capacità di riuscire in poco tempo a far dire a una persona cose che normalmente non dice a nessuno. Capita che una persona dice: ma perché ti ho detto questa cosa che non la dico mai a nessuno? Uno capisce che aveva un talento innato. Lei lo ha esercitato questo talento nella vita anche pro domo sua, cioè ha ottenuto risultati, dei vantaggi per lei usando questo talento, per capire.
2: No, nessun vantaggio, diciamo, né economico né di prestigio sociale.
0: Abbiamo finito con questa situazione, abbiamo visto che ci sono molti candidati, quindi andiamo avanti. Questi sono tutti agenti segreti disponibili, poi chi deve testarli testerà al posto mio, che sicuramente lo farà meglio. A domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di piante bioibride. Per la prima volta, infatti, all'Università di Bolzano sono state prodotte delle piante che incorporano delle nanoparticelle che sono in grado, agendo di fatto come delle antenne, di catturare la luce verde, quella che le piante normalmente non riescono a utilizzare, e infatti le piante sono verdi, e a trasformarla in luce rossa che le piante riescono ad assorbire, col risultato che queste piante risultano potenziate, delle super piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Come abbiamo visto ieri, queste nanoparticelle vengono assorbite grazie alle loro dimensioni spontaneamente dalla pianta, quindi si tratta in qualche modo di fornirle alle radici, e si tratta di nanoparticelle organiche dello stesso tipo che viene utilizzato nel fotovoltaico organico, quindi parliamo di composti comunque biocompatibili. E allora torniamo all'Università di Bolzano e torniamo da Manuela Ciocca, ricercatrice e principale autrice della ricerca. Bentornata Manuela.
2: Ciao Maurizio, buonasera a tutti.
1: Intanto c'è tutto un altro filone di ricerca che tenta di potenziare le piante, lasciami dire così, che utilizza però la genetica, no? Quali sono i limiti e quali sono i vantaggi rispetto all'approccio genetico? Premesso che in realtà l'approccio genetico e quello di cui stiamo parlando possono essere sicuramente sommati.
2: Sì, diciamo, dal nostro punto di vista non utilizzare un approccio genetico è sicuramente vantaggioso, perché non andiamo a modificare, diciamo, il DNA della pianta, quindi l'organismo rimane fisiologicamente naturale.
1: Certo. Certo, se produce dei semi, quella pianta sono i semi della pianta originaria, non hai la super pianta, diciamo, come figlio.
2: Esatto. Ecco,
1: non eredita i poteri, diciamo.
2: Ed è per questo che non è una pianta geneticamente modificata, ma è una pianta bioibrida.
1: Ecco, lasciami dire, lo svantaggio è che poi appunto devi continuare, immagino, no, a somministrargli questi composti se vuoi che la pianta abbia questa capacità che ha acquisito grazie ad essi. Adesso, come funzionerebbe il processo? Immaginiamo un'ipotetica coltivazione in campo, come avverrebbe il tutto?
2: Beh, questo è molto futuristico, diciamo, però sì, possiamo pensare di fare uno spray di queste nanoparticelle, perché le nanoparticelle poi sono sospese in acqua, quindi quando si va a innaffiare la piantina si innaffia con questa acqua funzionalizzata, diciamo.
1: Ecco, questo dovrebbe avvenire per tutta la vita della pianta, per un certo periodo? Come funzionerebbe la cosa, ipoteticamente? Perché voi ci state lavorando adesso su queste.
2: Ci stiamo lavorando sicuramente, ma diciamo, immaginiamo che ogni qualvolta naturalmente si irriga o si va ad innaffiare la pianta, si fa con queste.
1: Si fa aggiungendo un po' di questa.
2: Sì. No. Sì, perché un limite appunto è che magari l'effetto di queste nanoparticelle può essere temporaneo. O che la distribuzione delle nanoparticelle non è sempre uniforme o ideale rispetto a quella che abbiamo in laboratorio.
1: Ecco, poi sì, appunto, voi avete lavorato su una piantina che si chiama Arabidopsis thaliana, che è molto studiata, ma è una pianticella. Immagino che se vuoi fare la stessa cosa con una betulla è molto più complicato, no? Ecco,
2: diverso.
1: Le applicazioni quali potrebbero essere, comunque, per chiudere?
2: Le applicazioni possiamo pensare sono diverse, per esempio produzione di biomassa, per bioenergia o energia green, cattura di anidride carbonica, quindi CO2 per l'impatto ambientale. Riguardo però le piante, diciamo, di agricoltura, sarei un pochino più attenta, ecco, perché non sappiamo le nanoparticelle poi il ciclo di vita quale sarà una volta dentro la pianta.
1: Ricordiamo, nella puntata precedente voi avete parlato di un 10-15% in più di biomassa prodotta dalla pianta. È immaginabile anche che aumenti questa percentuale?
2: Sì, sicuramente si può aumentare. Chiaramente una pianta più grande avrà bisogno di più nanoparticelle.
1: Certo.
2: Noi abbiamo studiato delle concentrazioni precise, ma magari aumentando la concentrazione delle nanoparticelle può aumentare anche la produzione di biomassa.
1: Insomma, tantissimo lavoro da fare. Grazie, grazie Emanuela Ciocca, in bocca al lupo.
2: Grazie Maurizio.
1: È tutto, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi, qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Smart Car di Massimo De Donato.
2: La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. A Firenze, una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, pilota e soprattutto collezionista. Allora, Filippo, innanzitutto, come può l'auto elevarsi da strumento di mobilità a vera e propria opera d'arte?
3: Vorrei partire da una citazione di Enzo Ferrari. Se date a un bambino un foglio di carta, lui sicuramente disegnerà un'auto rossa. Questo per far capire la riconoscibilità di un'auto, no? L'estetica, diventare una cosa molto iconica, rappresentare anche un periodo storico. E anche questo binomio tra velocità e armonia, tra funzione e forma, tra tecnica, ma soprattutto queste auto che sono state create da una manifattura italiana, quindi da un'idea, da un sapere, sono facilmente riconoscibili e sono praticamente delle opere d'arte, solamente per la forma che hanno e per la riconoscibilità e quello che rappresentano.
2: È chiaro. Ecco, in tutto questo poi c'è tutta l'artigianalità italiana che nel mondo delle auto ha detto davvero tanto.
3: Assolutamente. Noi in Italia siamo i produttori di auto più importanti, no? Più iconiche nella storia, basti pensare alla Ferrari, ma anche alla Maserati e tutti i marchi che magari qualcuno adesso non c'è più, tipo Risotta Fraschini. Quindi noi abbiamo dato proprio forma e movimento a dei sogni, a dei pensieri che rappresentano anche il fare italiano.
2: La mostra sarà visibile fino al 28 giugno a Firenze. Cosa vedranno gli appassionati e non solo che visiteranno questa mostra?
3: Questa mostra rappresenta un excursus, rappresenta dall'uomo quando ha iniziato a pensare i primi mezzi che potevano muoversi autonomamente. Avremo il carro semovente, la riproduzione di Leonardo da Vinci, che aveva pensato con questo sistema a molle di dare del movimento a un oggetto. All'epoca veniva presentato a queste grandi feste nel periodo del Rinascimento e suscitava stupore, perché chiaramente una cosa che si muoveva da solo fino allora era impensabile. E poi andremo avanti con il primo motore a scoppio che è stato inventato in Toscana da Eugenio Barzante e Felice Matteucci, che hanno proprio inventato il primo motore a scoppio nel 1853, e sarà visibile una replica del motore che ci ha fornito il museo Barzanti. E poi da lì andremo avanti con un excursus di auto che partono dalle prime, diciamo, Ferrari fatti da Battilastra fino ad arrivare alle Bugatti e altre cose.
2: E allora, appuntamento a Firenze fino al 28 giugno con l'esposizione di Palazzo Medici che celebra il binomio fra arte e auto. Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo il nostro ospite Filippo Francioni. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
4: Mezzanotte.
1: GR 24, il sole 24 ore.
4: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis, Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio, in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini in apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno, governo presente.

0: tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
1: In Piazza del Quirinale anche il ministro dell'Economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
2: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli Stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillor, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale. I negoziati USA-Iran vanno avanti con difficoltà. Pesano gli attacchi israeliani in Libano. Attacchi che ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
3: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano intanto non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Ucraina, evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale, esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
4: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nella regione di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria.

0: necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio ieri sera alla periferia di Roma. Fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate già in passato. Tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta da Mendolara.
2: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a quattro braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
1: La pagina sportiva: tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Ojeda Alassime, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Narciso.
3: Due su tre per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che per uno fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a crederci fino alla fine.
1: Calcio: stasera l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
2: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
3: Accenture, insieme per reinventare.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Scusami Pino, calmiamoci. No, calmiamoci un attimo. Pino, senti il mio tono di voce, lo senti, no? Lo senti il mio tono di voce. Calmiamoci e proviamo a ragionare. Ragioniamo semplicemente su una cosa, che così su questo forse possiamo tutti quanti trovare un accordo. Calmiamoci, sei solo un povero stronzo.
6: Io vengo, ti trovo e ti rompi il muso.
5: Ma calmiamoci, ma perché?
6: Ma tranquillo che ti trovo.
2: La zanzara. Tutto il resto
5: è gioia. Ma perché bisogna trascendere?

0: ci sono dei video dove,
1: ho visto dei video
0: dove di notte a Buckingham Palace c'è stato un bambino che è saltato fuori da una finestra.
1: Ti prego, dai.
0: Io ho visto un video dove c'è stato un bambino che è saltato fuori dalla finestra.
2: Tu hai visto un video dove un bambino saltava fuori da una finestra a Buckingham?
0: Assolutamente sì, nudo.
2: Denudato da Buckingham Palace.
0: Da una finestra di Buckingham Palace, nel mondo complottista è nota questa cosa. Ma perché il principe Andrea non è più principe? Idiota, demente. La domanda è: perché il principe Andrea, che frequentava il rapitore di bambini Epstein, non è più principe?
3: Ha capito, pareto o no?
1: Io ti assicuro che se vado da Mentana e gli dico: guarda che ieri abbiamo uno scoop, il signor Landi mi ha detto che ha un video in cui ci sono dei bambini,
0: che scappano da Buckingham Palace
1: e si buttano dalla finestra,
0: io non ti lo farà mai vedere.
1: Mentana mi deve prendere a calci nel sedere, hai capito?
2: Mamma mia, ragazzi, mamma mia! Ragazzi, la vicenda di Bordighera è una vicenda incredibile. È quella della piccola Beatrice. Mi hanno scritto in tantissimi oggi. C'è una pena adeguata per queste follie? Quello ve lo domando, ragazzi, perché moltissimi mi hanno scritto: ci vorrebbe la pena capitale. Diciamo la verità, per cose di questo tipo ci vorrebbe la pena capitale. Una bambina di 2 anni picchiata selvaggiamente, frustata con i fili elettrici, strattonata, capelli strappati, maltrattamenti. La gente che mi ha scritto invoca, io non posso dare torto a queste persone. Non si applicherà, è ingiusto, siamo tutti contro. Ma come faccio a dare torto alle persone che mi scrivono da oggi dicendo: per questi ci vorrebbe la pena massima, la pena capitale? Come faccio a dare torto a queste persone, Parenzo? Come faccio a dare torto a questa gente, a questo movimento sotterraneo che dice: questi meritano la pena di morte? Una bambina di 2 anni uccisa perché piangeva e volevano stare tranquilli. Incredibile, incredibile. E andiamo avanti. Follia in Gran Bretagna. È il caso di dire, ma non voglio sposare le tesi, diciamo, dell'estrema destra britannica, però non voglio sposare le tesi dell'estrema destra o della destra britannica. Però è un chiaro caso di razzismo al contrario, mi sembra evidente, no? Non so se lo sapete, ma un ragazzo, i fatti risalgono a dicembre, un indiano, accoltella un 18enne bianco, e questo viene arrestato perché loro dicono, i Sikh, gli indiani dicono che è stato un caso di razzismo. Viene arrestato, non si accorgono, non credono, gli agenti non credono al ragazzo 18enne e lui spira, muore praticamente in braccio agli agenti. Questa è la vergogna che è successo, questo è lo scandalo del razzismo al contrario che ormai c'è in Gran Bretagna e non solo in Gran Bretagna. Se sei bianco puoi crepare tranquillamente, non ti credono. Credono invece all'indiano Sikh che aveva una lama di 21 centimetri.
1: Ma cosa?
2: Ma bisogna dirle certe cose, Oggi è 2 giugno e viene una proposta da parte dell'onorevole parlamentare europeo, per caso, Ilaria Salis, la parlamentare europea per caso, io dico sempre il parlamentare
1: eletta,
2: ha preso la miracolata Salis, non sa un cazzo ed è parlamentare europeo, ma comunque al di là di questo vuole abolire la proposta di oggi.
1: Ha preso preferenze,
2: sì, certo,
1: quasi,
2: ma infatti
1: Vannacci,
2: per carità di Dio, alzo le mani, consenso e consenso, non c'è niente da fare, è così. Abolire, dice, la parata del 2 giugno. vuole abolire la parata del 2 giugno. Lo sai perché? Perché in un'epoca pericolosamente segnata dal riarmo, militarismo e guerra, capito? Il militarismo, le guerre, non ha senso la festa della Repubblica il 2 giugno alla parata militare. Asalis, metti l'anima in piazza. Ecco appunto, vado a fanculo. Non l'ho detto io, l'ha detto la regia, perché questi sono pure permalosi, eh. Sono anche permalosetti questi qua, sono permalosetti questi della sinistra. Sono molto permalosi.
1: La regia de sinistra manda a fanculo l'onorevole Salis de sinistra.
2: Oppure manda a fanculo il sottoscritto.
1: Tutta, è una lotta tutta interna a loro.
2: Infine, anche i trans possono essere violenti. Una trans a Padova, durante vicino, diciamo, dove si svolgeva il Pride, ha staccato l'orecchio a morsi di un 53enne che forse l'aveva insultata. Anche i trans possono essere violenti. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Sì, anch'io quando ho letto questa notizia ero pronto già a fare, a esprimere la solidarietà al direttore editoriale Gottardo, sì. Perché pensavo che ma ho pensato subito, vuoi vedere che una trans gli ha mozzicato un orecchio e quindi, oltre alla claudicanza, adesso c'è pure l'orecchio strappato.
2: Tu dici, hai pensato
1: che
2: fosse Gottardo,
1: che lo avrebbe reso ancora più mostruoso di quello che è in realtà, nelle sue fattezze sia psichiche che umane. Ma andiamo avanti, mi rallegro del fatto che non sia lui la vittima,
2: la persona a cui hanno staccato l'orecchio.
1: Mi rallegro che sia lui la persona a cui hanno staccato a morsi un orecchio. Voglio invece dedicare questi pochi minuti che hanno a disposizione per esprimere tutto il mio rammarico e la mia solidarietà, soprattutto a quei braccianti che sono bruciati vivi in un'auto.
2: Questo che c'è, non è che tu devi utilizzare questa trasmissione per esprimere solidarietà ai braccianti.
1: Braccianti arsi vivi.
2: Sì, da altri, non ci davano soldi, da altri pakistani,
1: rompendo un finestrino. Sì. Questo è accaduto nel silenzio della opinione pubblica. Hai deciso di aprire
2: quale
1: la
2: silenzio,
1: puntata del 2
2: è
1: giugno.
2: È dappertutto, in tutti i siti. Quale silenzio? Che cazzo
1: siti.
2: Dici?
1: Tu, ma allora, nel silenzio tuo, il tuo silenzio urla. Perché
2: culo,
1: hai deciso di non hai avuto il tempo di dedicare un minuto a questi braccianti arsi vivi, che magari sono quelli che ti raccolgono la frutta e la verdura, quella che tu mangi. Quella che finisce sulle tue tavole, persone arse vive.
2: Ma è malissimo, ma devono prendere quelli e metterli in galera per tutta la vita.
1: Commento.
2: Tu ogni volta sei uno che vuoi che la gente esca
1: malissimo.
2: Di galera presto. Io voglio che questi che hanno bruciato vivi delle persone in una
1: arsi
2: camioncino
1: vivi dei
2: benissimo, devono pagare per 50 anni in galera. Questo è il punto.
1: Hai capito? Tu quello che sai dire è solo gravissimo. Questo sai dire.
2: E che devo dire?
1: Solo.
2: C'è più di questo
1: sai
2: che
1: dire
2: devo dire? Gravissimo, sei impazzito, ma per forza.
1: Incredibile.
2: Ma per forza, che devo dire? Allora, qualcuno si è incazzato perché sono anche Saviano, addirittura, pensa un po', perché durante la parata militare del 2 giugno c'era anche la decima MAS che sfilava. E addirittura Pernacchi ha mandato un video con delle pernacchie. Ora, ragazzi, ma vi rendete conto che questi qua sono sfilati davanti alle massime autorità della Repubblica? Non è un corpo militare golpista. Esistono dei corpi che sono rimasti tali. Ma che cazzo vuol dire? I simboli fascisti? Ma io dico, la gente è veramente pazza. Senti.
4: Rispondo all'orrore di Garlasco, vi prego, basta seguire questa infinita fogna di opinioni, informazioni sbagliate, derby, è stato lui o non è stato lui? Secondo me lui, lo sguardo da biondino.
2: Questo è Saviano su Garlasco, che non c'entra un cazzo naturalmente, ma io sono a favore del circo di Garlasco. Cioè, sono totalmente a favore, perché lui interviene su Garlasco volendo fare hype su Garlasco, dicendo che il circo non va bene, criticando che cosa?
1: No,
2: ma il meccanismo, perché la gente non può parlare di Garlasco? In televisione deve decidere i palinsesti Saviano? È lui che decide i palinsesti.
1: Ma si può criticare quello che va in onda, tu lo fai ogni giorno.
2: Ma quello che va in onda, che cazzo te ne frega a te se uno parla, se ci sono intere trasmissioni fatte su Garlasco? Ma che te ne frega a te? Ma
1: beh,
2: che te ne importa?
1: Io penso che sia sciacallaggio puro invitare Lovacchi.
2: Ma chi l'ha detto? Ma l'ho invitato io
1: e
2: ieri.
1: Chi lo ha invitato?
2: Certo, anch'io ieri. L'ho invitato io ieri.
1: L'avevo già dimenticato, pensate. L'avevo già dimenticato. Tira lo sciacquone, per favore.
2: Ma ce l'abbiamo sulla decima? Che cos'è la decima? L'urlo decima, vabbè. è l'urlo decima e qualcuno si incazza sull'urlo decima. Qualcuno si è incazzato perché hanno fatto l'urlo decima. Ragazzi, dai, su, è una sfilata militare, non rompete il cazzo, dai. Non rompete i coglioni.
5: Tu scioccai.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Stavo riavvolgendo i nastri della puntata di ieri e non ho potuto non soffermarmi su Rosolino. Rosolino, porca troia, come ti presenti da una ragazza? Piacere Rosolino, e ti spara a ridere in faccia.
8: Io ho una domanda per Parenzo, ma visto che quel gestore dell'agriturismo ha negato diritti costituzionali a quella israeliana non facendola alloggiare, valeva lo stesso se arrivava tipo un direttore d'orchestra russo?
9: Ma voi, beh, sul certo, serio pensate che il Mossad non sapesse nulla il 7 ottobre? Ma voi non state per niente bene, sapeva tutto e l'ha utilizzato come pretesto per andare a sfondargli il sedere. Ma ripigliatevi.

0: Il mitologico governatore del mondo De Luca, vuole un decreto ad hoc contro i parcheggiatori abusivi. È questo il De Luca che mi piace. È questo il De Luca che spacca, questo il De Luca.
1: Sì, che vuole rendere Monte
0: certo,
1: Carlo.
0: Certo, vuole fare ordine, vuole fare pulizia a Salerno, certo. Ci vorrebbe lui come pulizia. Segretario del PD. Potrei anche votarlo, posso dirti, potrei anche. Tu no, perché ha delle posizioni, pensa che Israele siano dei nazisti, dunque non lo voterai mai. Io lo voterei tutta la vita invece. Governatore d'Italia, il signor De Luca, relegato a Salerno, pensa che spreco. Abbiamo la Schlein, capo dell'opposizione, non abbiamo De Luca. Ma ti rendi conto che spreco enorme? Il governatore del mondo che vuole distruggere i parcheggiatori abusivi, legge e ordine, dovrebbe essere il capo del PD, invece abbiamo la Schlein che balla sui carri del gay. Ancora non è andata quest'anno a ballare sui carri del gay pride,
1: no,
0: come mai? Andrà prima o poi, no? Andrà prima o poi a ballare sui carri.
1: Vabbè, ma quello non c'è
0: la
1: nulla
0: grande
1: di male,
0: questione dei carri del gay pride. Certo che non c'è niente di male. Dai, De Luca.
2: Ho parlato con il ministro dell'interno Piantedosi, gli ho segnalato bellissimo il problema specifico dei parcheggiatori abusivi.
0: Beh, sì,
2: che richiede, a mio parere, questo mio, potrebbe essere perfino utile, un decreto ad hoc.
0: Bellissimo, vuole un decreto del governo.
1: Per dirci, puoi già intervenire contro i parcheggiatori abusivi, fanno una professione
0: abusiva. Io voglio
1: abusiva
0: parlare con i parcheggiatori abusivi di Salerno, che mi chiamino, che mi chiamino, voglio parlare a tu per tu con i parcheggiatori abusivi di Salerno, vai.
2: Dopo un primo ammonimento bisogna sempre avvertire prima.
0: Sì, certo,
2: se
0: assolutamente
2: il reato viene reiterato, no, gli arresti domiciliari. Ma questo passaggio, dopo un primo avvertimento,
0: gli arresti
2: domiciliari,
0: e poi
2: ti togli di mezzo.
0: Sì.
2: Se poi violi la norma per gli arresti domiciliari, gli arresti veri.
0: Vuole in galera i parcheggiatori. Cioè, hai capito, no? Il democratico, no? Come fa?
1: Sì,
0: cioè, non vuole subito
1: galera,
0: gli arresti. Prima l'avvertimento. Prima l'avvertimento. Senti, basta,
1: sì,
0: basta di rompere il cazzo con i parcheggi abusivi, no? A fare
1: poi
0: il parcheggio.
1: Se insisti,
0: poi
1: ti sbatto
0: i domiciliari,
1: forse è un
0: i
1: po'
0: domiciliari, e poi
1: un po'
0: la galera.
1: Forte,
0: vai, vai.
2: Siamo arrivati alle estorsioni vere e proprie, non più l'euro, i 2 euro. Ormai viene richiesto un contributo di 5 euro o 10 euro.
0: Ah, mi sembra
2: cioè,
0: poco.
2: Ho trovato
0: anche
2: gente nei quartieri che praticamente si garantisce uno stipendio a fine mese. 5 euro è un'estorsione, è uno stipendio a fine mese. Questo rende complicato eliminarli, perché quando c'è gente che si è abituata a portarsi a casa 2.000, 3.000 euro al mese, beh, è difficile fargli cambiare le abitudini.
0: È numero uno, dai, è numero uno per distacco, ragazzi, ma è numero uno per distacco, forza, ancora un altro contro la movida, vai De Luca.
2: Abbiamo detto ai ragazzi e alle ragazze, né droga né coltelli, poi divertitevi. Ma né droga né coltelli. Chi pensa di fare la movida così sarà buttato fuori dalla città.
0: Beh, buttato fuori dalla città, meraviglioso, ragazzi. Allora, so che tu avrai visto.
1: Sai che le persone venivano buttate fuori dalla città nel Medioevo. Ad esempio, a Padova c'era una cosa che si chiamava la pietra del vituperio al Palazzo della Ragione, sì, quel bellissimo palazzo che è costruito a carena di nave rovesciata.
0: Non credo che intenda questo.
1: Il cui
0: questo
1: tetto è costruito a carena di nave rovesciata ed era il tribunale della città. D'accordo? Bene, all'interno di quel posto c'è una pietra che si chiama pietra del vituperio. Che cosa accadeva? Vedi, Parenzo in versione Angela. Accadeva che chi ad esempio non pagava i debiti oppure era semplicemente inadempiente,
0: cioè, secondo te
1: veniva
0: Gottardo,
1: preso.
0: Secondo te Gottardo andrebbe cacciato fuori da Padova, no, per capire.
1: Sì, sì, no, ma io, ma questa è un'ottima idea, ma io invece mi riferivo a De Luca quando dice di cacciarlo dalla città. La pietra del vituperio, quindi tu prendevi la persona,
0: sì,
1: la spogliavi, la lasciavi in mutande, convocavi tutta la città a Padova, questa persona saliva su questa pietra, diceva tu sei colpevole di non aver pagato i tuoi debiti, veniva preso, ammazzate, e poi cacciato in mutande dalla città. Ecco, quando io sento, per Gottardo sarebbe una soluzione ottima, anzi, anche se farlo salire su quella pietra, vista la sua claudicanza, diventa anche cattivo, e io non sono assolutamente cattivo, e quindi improponibile anche la scena goffa con la quale lui prova a salire su questa pietra, è umiliante, è stupida da fare, non avrebbe alcun senso. si può ragionare sulla cacciata dalla città, ma non è di mia competenza, figuriamoci. Io parlavo semplicemente della vicenda da Salerno. Sì. Cioè, De Luca immagina una scena come questa, perché cacciare bellissimo una persona dalla città, bisogna è la
0: cacciare,
1: pietra del vituperio.
0: Cacciare quelli che si comportano
1: palazzo
0: male
1: della ragione.
0: Cacciare, ha ragione lui.
1: Palazzo
0: cacciare
1: della ragione.
0: Ha ragione. Questo perfettamente. Ha ragione perfettamente. Massimo da Roma, politico. Massimo da Roma, dimmi Massimo.
3: Un abbraccio a Parenzo da una sempre più implacabile maggioranza silenziosa. Io da
1: dimmi,
3: solo
1: ciao,
3: non te lascio, David.
1: Dimmi.
3: Anche perché qua c'è
1: lo
3: stata
1: so,
3: combattere una
1: mio
3: guerra a
1: grazie
3: casa nostra contro un nemico che è l'emblema
1: so
3: dell'oscurantismo più assoluto.
0: E chi sarebbe?
3: Lo so. Nome e cognome. Sì. Roberto Vannacci.
1: Lo so, lo so.
3: Ma c'è spiega,
1: so,
3: Giuseppe,
1: è una
3: a me,
1: battaglia
3: a David, perché
1: comune
3: tra tutti sti... Ce devi spiegare, Giuseppe, a me, a Davide, perché tra tutti questi personaggi che hanno scelto Dannacco generale, non ce ne sta uno che ci abbia più neuroni di una facottata di scuregge.
1: Ma
3: il partito
1: diciamo
3: il cui capo c'ha l'ossessione per quelli che usano fasse lo spennellare lungo il sorco delle chiappe. Questo è un movimento composto da rete quattristi e mussoliniani. Pensa che fuga dei cervelli,
0: Massimo.
3: Davide, qui tocca
0: la democrazia,
3: qualcosa.
0: La democrazia,
3: no,
0: amico
3: no,
0: mio. I
3: Giuseppe,
0: sondaggi, i sondaggi
3: no,
0: dicono
3: no
0: che va forte il generale,
3: no, Giuseppe,
0: va molto forte il generale,
3: Giuseppe,
0: va
3: la
0: fortissimo.
3: Democrazia c'ha dei, la democrazia ha dei limiti. L'ultimo intelligente asintomatico che si è raggiunto alla lista del generale è quell'odiatore professionista dei bracconeri che l'altro giorno ho pure incontrato per strada a Roma. Oh, quello deve andare da un ortopedico, Giuseppe,
1: farà,
3: non da Vannacci.
1: Quello farà pure un programma
3: storto
1: in Rai,
3: l'altro...
1: Ho letto,
3: Davide,
1: che farà pure un programma in Rai quello.
0: Sì, sulla
3: Davide,
0: disabilità, sulla disabilità.
3: Te lo devi vedere dal vivo.
0: Vabbè, ma che vuoi, Massimo?
3: Storto,
0: non che hai paura di Vannacci? Che cosa vuoi alla fine?
3: Ho paura di Vannacci e di quelli come te che fate finta di non essere di destra, Giuseppe. Tu devi ammettere che sei di destra, perché quando dici che non sei di destra...
0: Ma figurati, io non ammetto nulla, non devo ammettere nulla. Mattia, anzi Gianluca da Udine, Gianluca da Udine, dimmi. Dimmi Gianluca.
4: Buonasera. La nuova rubrica, le grandi querele di Parenzo.
0: Sì.
4: Anche a me è arrivata la letterina da Parenzo.
0: Oh, un applauso.
1: Non so se le conviene reiterare il reato, come si dice.
0: Dimmi,
4: no,
0: Gianluca,
4: no,
0: qual,
4: no,
0: era la parola?
4: Spiego,
0: qual era la parola?
4: Perché adesso spiego il modus operandi. La parola era busta di piscio,
1: sì,
4: quindi il linguaggio...
1: Ah, no, allora certo. Certo.
4: Prettamente zanzaresco, però hai commesso un errorino, David. Perché
0: cioè,
4: io non ho scritto David.
0: Fammi capire, Gianluca, ti è arrivata una lettera da un avvocato, ovviamente
4: da
0: non
4: una
0: è
4: serie di da
0: uno studio di avvocati, perché
1: certo,
0: tu hai dato della busta di piscio a Parenzo.
4: No, io non
1: adesso,
4: ho scritto David Parenzo
1: adesso...
4: busta di piscio, no, e non ho scritto neanche sei una busta di piscio. Sotto un post in cui lui parlava di Israele, io ho scritto busta di piscio.
1: Allora,
4: ovviamente ti arriva la letterina.
0: Pensate, lui ha il coraggio,
1: adesso...
0: lui ha il coraggio di dire, ha il coraggio di dire che in realtà querela solamente quelli che attaccano.
1: Sul...
0: ma
1: caspita,
0: busta
1: ragazzi,
0: di piscio, ma non dire
1: ma tu
0: cazzate.
1: Stai scherzando.
0: Ma dai,
1: sono sotto un mio lui è venuto da me a
0: Gianluca,
1: un commento
0: Gianluca,
1: su un ragionamento che facevo su Israele.
0: Fai una pernacchia, ti prego, fai una pernacchia e dire col cazzo. Oh, benissimo, col cazzo.
1: E vedrai come va a finire.
0: Sì, ma come andrà a finire? Che i tuoi che non risponderanno
1: te la
0: metteranno in
1: culo.
0: Ma
1: bravissimo. E vedrai come andrà a finire.
4: Che poi, perdonami Crux, sai qual è il problema? Che lui pensa di aver trovato uno di quelli che, come quello di ieri sera, querelato da Scanzi, prende paga subito. Io ho chiamato il mio avvocato e gli ho detto: ma scusa, ma che è sta roba? Gianluca, queste qui sono le solite cose, magari per spaventarti, ti chiedono la rimozione del commento,
0: certo,
4: rimozione del commento,
1: esatto,
4: e poi ti dicono
1: commento,
4: lettera,
1: certo,
4: di scuse, lettera di scuse.
1: Esatto, bravo,
4: ma certamente,
1: hai rimosso,
4: ma ovviamente no, perché l'insulto non era rivolto a te, non era rivolto a te, mi dispiace.
1: E questo lo dimostrerai.
4: Certo,
1: lo
4: dimostrerò,
1: non c'è problema.
4: Ma tu devi sganciare i soldi con gli avvocati,
1: senza
4: io non devo sganciare i soldi.
0: Gianluca, non rispondere
1: problema
0: a nessuna lettera e, vedi,
4: certo,
0: e guarda se vanno in tribunale. In tribunale non ci andranno. Mattia da Copenaghen. Ciao, Mattia da Copenaghen. Mattia da Copenaghen. Nessuno
3: grande
0: mai croc ti potrà mai condannare per una busta di piscio,
1: una lettera,
0: Gianluca, mai
1: di scuse e soprattutto togliesse il commento.
0: Mattia, no, quelli vogliono pure i sordi, gli amici tuoi. Mattia da Copenaghen.
1: Un po' di igiene mentale. Se manda le scuse e toglie,
0: Mattia,
1: il commento.
0: Dimmi Mattia.
5: Grande Crux, vaffanculo Parenzo. Allora, volevo parlare con il nano sionista che è in collegamento da una localizzazione non precisata.
0: No, veramente
5: io...
0: è a Roma,
1: no,
0: comunque.
5: No, Roma, allora io volevo dire a Parenzo che è un incoerente con i suoi ideali in una maniera clamorosa. Perché Parenzo, come mai non hai chiamato uno dei tuoi figli Itamar? o Bibi? Come mai? Beh,
1: perché non è un mio elemento, perché non è un mio idolo Itamar Ben-Gvir.
0: Fermo Mattia,
1: anzi,
0: fermo che dopo ti richiamo. Fermo che dopo ti richiamo, fermo.
6: E niente, dopo aver visto il famigerato Fufu, posso affermare che manchi i cani su mangiassero. Aia!
7: Mi sembra messo bene Mimmo Blaise per essere sopravvissuto a uno di quei posti che i sinistrati chiamano lager. Non mi pare di ricordare che i sopravvissuti di Auschwitz, Birkenau, Sachsenhausen e Treblinka fossero così allegri, festanti e raggianti quando l'armata russa liberò i campi. Però magari mi ricordo male, Non mi pare che andassero nelle radio dell'epoca a dire «Jeffrey Kelly, dobbiamo luttare tutti insieme!» Però potrei sbagliarmi.
8: Oh Parenzo, ma adesso spiegami una cosa. Allora, Kanye West prima dice che è Dio e non gli succede niente, poi dice che a Bush non gliene frega un cazzo dei neri e non gli succede un cazzo, questo e quell'altro, dice che gli ebrei comandano il mondo e tac, gli annullano il concerto a Reggio Emilia, posti di lavoro, denaro che gira, fresca per tutti, turismo. E invece no, gli ebrei annullano tutto. Come, cosa mi dici al riguardo? Voglio proprio sentire il tuo parere.
0: Veramente è stato il prefetto, non sono stati gli ebrei naturalmente. Però c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa.
1: Non vedo prefetti ebrei.
0: Però devo dire una cosa, chi ha protestato contro il concerto di Kanye West, di Travis Scott, diciamo in programma il mese di luglio? Il Codacons, il Codacons è l'unione delle comunità ebraiche italiane. Ora il Codacons lo capisco, perché deve mettere bocca su tutto, è una questione di visibilità, è una questione di esibizionismo, se non protesta per qualche cosa il Codacons non esiste e va bene, ci sta. Ma io voglio dire una cosa, l'unione delle comunità ebraiche, no? Ma perché deve protestare per un concerto? Non lo capisco, io sono miei amici, li voglio abbracciare.
1: Ma è un signore,
0: che andava in giro, con la svastica e dunque...
1: Ragazzi, ma è illegale.
0: Ma non lo so, ma a parte che è illegale dove? Illegale dove?
1: È un simbolo, è il simbolo del nazismo.
0: Sì, ma che gliene frega di un cantante? Questo è il punto.
1: Da discutere. Beh, un cantante muove migliaia di persone, attrae migliaia di persone,
0: sì,
1: che condividono quelle canzoni e quei valori.
0: Ma non c'è nessuna canzone nazista
1: dietro le canzoni,
0: ma non c'è nulla.
1: Ci sono anche dei valori. Andare,
0: ma tu
1: a un
0: lo
1: concerto,
0: sai quello che è successo? Tu sai, non c'entra niente, perché non è che fa propaganda del nazismo, che ovviamente sarebbe proibita.
1: Hanno fatto benissimo a porre il tema.
0: A vietarlo.
1: No, non l'hanno vietato, hanno fatto bene a porre il tema, bene ha fatto il prefetto.
0: Hanno detto di vietarlo.
1: Hanno fatto benissimo sulla base delle regole attuali che ci sono in Italia.
0: Ma smettete la vostra censura
1: sulla
0: assurda.
1: Base delle regole, ma non c'è nessuna censura, puoi andare a sentire da un'altra
0: parte.
1: Ma
0: non era il concerto del nazismo, era il concerto di un signore che nel passato aveva fatto certe dichiarazioni. Tant'è che lo sai che cosa è successo? Sai cosa è successo? Che gli albanesi ci hanno fottuto il business. Gli albanesi ci hanno fottuto il business. Il ministro
1: capirai
0: del turismo
1: che
0: se ne sbatte il coglione. Beh certo, per la gente che doveva lavorare lì, per la gente che aveva acquistato il biglietto, per
1: ci
0: i promoter.
1: Ci altri concerti.
0: Ah vabbè, noi adesso facciamo distinzioni. Dunque un rapper che fa l'inno,
1: comunque,
0: non so
1: il prefetto,
0: che...
1: il prefetto,
0: ragazzi,
1: ha deciso
0: su.
1: Così sulla base delle leggi vigenti.
0: Sai che cosa ha detto il ministro del turismo? Albanese ha detto: gli italiani possono venire a Tirana il prossimo 11 luglio per assistere allo show. Tutti i biglietti sono garantiti dal governo, la scelta migliore per i fan italiani. E dunque noi ce lo pigliamo nel culo. Intanto quella è andata a Istanbul a fare il concerto. Dov'è l'unico posto dove è stato vietato il concerto? L'Italia. Oh, ma al solito, una cosa pazzesca, dai, su. 120.000 persone ad aspettarlo in Turchia, dai. È una cosa patetica, è una cosa patetica. Io voglio bene a moltissimi esponenti della comunità ebraica italiana, ma perché?
1: Ma non l'hanno chiesto, loro perché? L'hanno semplicemente posto
0: dai,
1: un
0: David,
1: tema,
0: dai, da non essere stupido, volevano la cancellazione del concerto, dai, su.
1: Ma io anche, ma scusami,
0: ma che te ne frega a te se questo canta?
1: Ma come che me ne frega? Se
0: che
1: uno
0: te ne
1: gira
0: frega?
1: Con una svastica.
0: Ma non girava con
1: una svastica,
0: con una svastica. L'ha fatto nel passato.
1: Di persone che condividono quella roba.
0: Ma nessuno
1: è un
0: condivide la svastica, quelli che vanno a sentire
1: sulla...
0: Kanye West. Allora in Albania sono tutti nazisti? In Turchia sono nazisti?
1: Non
0: no,
1: lo so.
0: Evidentemente
1: ma in Turchia,
0: no.
1: Sulla Turchia, diciamo.
0: Ma dai, su, ragazzi, non diciamo cazzate, dai. Invece ti voglio sottoporre, tutti stanno venendo dalla mia parte, ti voglio sottoporre, alla tua preziosissima attenzione quello che ha detto il dottor Mario di nome e Giordano di cognome. Dottor Giordano, a proposito di Vannacci, ha detto: crescerà molto di più di quello che dicono i sondaggi, ma non sarà un voto di protesta, sarà un voto degli elettori che sperano in un centrodestra che faccia le politiche di centrodestra. Per questo escludere il generale dalla coalizione, come vorrebbe Forza Italia, sarebbe una follia. Ed è quello che io ho detto non più tardi di un mese fa, quando ha rotto con la Lega, quando la Meloni ha perso il referendum, eccetera, eccetera.
1: Ma cosa c'entra con
0: Forza
1: Italia, Vannacci?
0: Bisogna fare l'accordo, ma perché? Ma cosa c'entra? Perché il PD moderato che c'entra con AVS? È la stessa cosa. Vannacci è l'AVS della sinistra. Ma perché tu fai il tifo? Tu fai il tifo per la rottura di Vannacci col centrodestra, lo sai perché?
1: Certo.
0: Perché vuoi che la sinistra vinca le elezioni?
1: No, io voglio che non vinca nessuno e torni Mario Draghi.
0: Questa soddisfazione non avrà.
1: Io voglio che torni Mario Draghi con un bel governo centrista.
0: Tu non vuoi che nessuno vinca le elezioni, tu vuoi le
1: forze migliori,
0: tu vuoi le pastette, tu vuoi la
1: mulina. Io voglio un governo con le forze migliori di questo paese.
0: Io voglio il governo deciso dagli elettori.
1: Le forze migliori, centriste, riformiste. Certo, beh, anche quello è deciso dagli elettori.
0: Ma chi lo decide? Mai, su, dai, non diciamo
1: cazzate. Parlamento. In base alle maggioranze che ne escono fuori, se Vannacci fa perdere il centrodestra, le forze migliori
0: non avrai
1: del
0: questa soddisfazione.
1: Assieme alle
0: ma
1: forze migliori,
0: chi lo decide
1: del
0: che è migliori? Ma migliori secondo
1: quelle
0: chi?
1: Moderate,
0: secondo te?
1: Liberali,
0: secondo
1: riformiste,
0: te?
1: Europeiste, atlantiste, filoamericane.
0: Mattia da Copenaghen. Mattia da Copenaghen, che era prima collegato. Dimmi Mattia, che c'è? Dimmi. Che
5: Parenzo, io 3 mesi fa ho avuto il mio primogenito e con onore ti comunico che il suo nome è Benito.
0: E perché l'hai chiamato Benito, il tuo primogenito?
1: Dopo gli anni 30.
5: La mia ragazza è lituana. Siamo entrambi novati. Lei è pro Putin e
1: allora
5: quando abbiamo avuto la prima scansione del bebè, lei è venuta fuori e mi ha detto: lo voglio chiamare Benito.
1: Beh, è il nome giusto.
5: Beh, allora io dico il nome giusto.
1: Se avrà no. Se avrà anche una figlia, la può chiamare Eva Braun eventualmente.
5: No, il tuo prossimo figlio Itamar
1: Eva.
5: Parenzo.
1: No,
5: Parenzo,
1: io non
5: sei incoerente.
1: Itamar,
5: chiama tuo figlio Itamar.
1: Vabbè, non è un mio idolo in alcun modo. Non è un mio idolo in alcun modo. In alcun modo.
5: Parenzo, te sei incoerente, tu devi.
0: Ma perché dovrebbe chiamarlo
5: pensionista?
0: Ma non c'entra niente.
1: Itamar, mica è un mio idolo, anzi io non l'avrei mai votato.
5: Allora, Parenzo, tu professi la democrazia, la democrazia come massimo bene dell'umanità, quindi io ho la libertà di chiamare mio figlio Benito.
0: Ah, sì, ma questo assolutamente nessuno te lo proibisce, per carità di
1: Dio. Nessuno glielo proibisce, ma figuriamoci.
5: Ecco,
0: ciao,
5: no,
0: Mattia,
5: perché Parenzo metterebbe la legge in Italia anche
0: ciao.
5: Che non si può.
1: No, per impedire. Ma
0: beh, quello qualcuno lo vuole, qualcuno in questo studio l'ha detto, la signora De Rossi, la signora Briganti, che andrebbe impedito sia la circolazione del cognome Mussolini, ma financo il nome Benito. Pensa te, financo il nome Benito. Vabbè, andiamo avanti. Eros da Padova, sentiamo Eros. Intanto il collegamento da Padova. Mi sembra che ci sia il direttore, se non sbaglio. Eccolo qua.
9: Eccezionalmente.
0: Il direttore editoriale di Radio Veneto 24.
1: Ma pensa che fortuna.
0: Gottardo, un applauso.
9: Anche meno. Sono rientrato dal ponte prima.
0: Ecco, scusi, signor Gottardo, signor direttore, lei
1: il ponte sarà crollato al ponte. Io dal ponte.
0: Lei
9: no,
0: è...
9: non l'hanno fatto i Benetton.
0: Lei è questo. Lei, scusi. Signor Gottardo, lei è a favore del concerto di
1: prima scivolata veneta.
9: Beh, insomma, abbi pazienza. No, le mie non fanno morti, però, sai com'è? E potremmo andare avanti, perché io mi dimostro sempre una persona che non lecca il culo ai potenti.
1: Prima scivolato il direttore, che ovviamente il 2 giugno, non avendo nulla da fare, secondo me.
0: Scusi,
9: sono in ponte.
1: Andiamo avanti, claudicando.
0: Scusi, signor direttore editoriale, lei pensa che sia stato giusto
1: ridi
0: vietare?
1: A direttore. Parliamoci chiaro, anche tu ridi a parlare,
0: no? Che rido, assolutamente non rido, per
9: qualifica.
0: Ma che? Perché? se uno, ma se uno lo vuole, quali, lo vuole nominare direttore editoriale, sì, saranno cazzi suoi. A me che me ne frega, cioè, scusami, ma non gliene frega niente nemmeno a lui. Non gliene frega niente manco a lui.
1: No, ma io lo conosco. L'editore è una persona buona, per quello
0: è un benefattore.
9: È una persona che è un benefattore. Ha fatto i soldi, soprattutto.
1: Ma certo,
9: Dio benefica il mio editore. Dio benefica il mio
1: editore. Tanti che ha detto facciamo un po' di elemosine, quindi giustamente.
9: No, quello è Cairo. Guarda che ti confondi con Cairo o con tuo zio a Tele Lombardia. Non aprire questo capitolo, sì, che non ti conviene. Stato, perché tu pesti i piedi la puttana sbagliata, sai? Perché io conosco la tua carriera. Io conosco tutte le scorciatoie, ricordati.
1: Scorciatoie è molto grave. Adesso, occhio che adesso gli facciamo dire la nuova cosa antisemita, forza, così confermiamo il suo antisemitismo conclamato. Ah, tranne quella targa, tranne la targa che ha fatto mettere lui, la famosa targa. Certo, poi ha chiamato anche a Padova,
9: con l'amicizia del rabbino Adolfo Locci.
1: Ancora questo stesso.
0: Devo dire la verità, ho parlato con rabbino Adolfo Locci tramite Gottardo, e mi ha confermato l'amicizia con Alberto Gottardo. Sì, dunque, è amico del rabbino Adolfo Locci.
9: Quindi le tue illazioni, David, te le infili tutte nel culo, capisci? Una dietro l'altra.
1: E questo è il direttore editoriale. Comunque, di cosa volevamo parlare con questo?
9: Io e Feltri siamo due direttori che ti mandano a fare in culo. Infatti,
0: voglio chiedere subito una cosa: lei è a favore o contro, diciamo, la censura nei confronti di Kanye West, del dottor Kanye West?
9: Guarda, a furia di censurare la gente, l'anno prossimo a Trento non vi fanno fare la diretta della Zanzara.
0: Sì,
9: perché poi alla fine, se tu non difendi Kanye West, l'anno prossimo non avrai nessuno che difende te.
0: Giusto.
9: In ogni caso, in Albania noi ci prendiamo in quel posto circa 200-300 milioni di euro con un CPT che non funziona. Quindi il concerto di Kanye West è l'ultima cosa che mi preoccupa.
0: Vabbè, ho capito. Intanto beccano la gente che va lì a fare il concerto, noi invece siamo qui.
9: Fanno benissimo.
0: Certo.
9: Fanno benissimo. Succederà fra qualche anno che la Zanzara dovrei farla da Tirana, se va avanti così. Se passano alcune mozioni in consiglio comunale, di cui sto dando conto su Trentino 24, ho appena messo in notiziario appunto anche il tuo sfogo di apertura di ieri. Certo, perché noi abbiamo Trentino 24 e Veneto 24.
1: Vabbè,
9: a differenza tua, io dirigo. Scrivo i notiziari e dirigo una radio. Sì, tu non hai mai diretto neanche un cazzo, il traffico quando facevi il parcheggiatore abusivo.
1: Come si chiama?
9: Neanche il traffico il notizia- quando parcheggiavi
1: come si chiama
9: abusivamente
1: il notiziario?
9: L'auto.
1: Come si chiama il notiziario? Il claudicante. Come si chiama il notiziario? Il claudicante.
9: Ma anche questo continuare a prendermi per il culo perché io sono zoppo e disabile. Non si fa onore.
1: Ma non è che sei zoppo.
9: Ma sembri un pesce palla che non ha dormito tre sei gonfio in una maniera orrenda, cioè, comunque, fossi un figo, capisci?
0: Comunque l'unico in Italia che vuole la censura nei confronti di Kanye West sei tu, Davide, cioè l'unico che vuole la censura nei confronti del dottor Kanye West, che sarà pure un puzzone, sarà un pezzo di merda, sarà un nazista, sarà quello che vuoi.
1: Io sto a quello che il prefetto ha fatto. Il prefetto ha deciso sulla base delle leggi italiane.
9: Sì, ma il prefetto lo stipendio lo prende lo stesso.
1: Sulla base dell'ordine pubblico.
9: Il prefetto, a differenza dei montatori dei palchi, di quelli che vendono i panini, di quelli che vendono i biglietti,
1: l'uomo del
9: lo
1: ministero
9: stipendio lo prende lo stesso.
0: Giusto, bravissimo.
1: E che valuta.
0: Gottardo contro il prefetto.
9: Sono gli stessi. Ma sono gli stessi che poi hanno chiuso l'Italia. Hanno chiuso l'Italia perché tanto a chiudere o non chiudere l'Italia prendevano lo stipendio lo stesso. Allora ordinanze su ordinanze quando gli altri invece in giro per l'Europa. In giro per l'Europa andavano in giro, non è che sono morti.
1: C'era un problema sanitario,
9: ma c'era un problema sanitario. Guarda che il problema sanitario spariva nel momento in cui ai prefetti gli dicevi: va bene, ogni giorno di chiusura vi decurto del 10% lo stipendio. E vedevi che subito riaprivano tutto
0: Gottardo
9: quanto.
0: Dillo ai ristoratori. Bellissimo.
9: Musica.
0: Ora, a proposito di Covid, fermi un attimo, a proposito di Covid. Ma vogliamo sottolineare il fatto che il PD, l'abbiamo già detto ieri, ma lo ripeto perché ho letto oggi alcune cose e ho approfondito questo tema qua. Cioè, il PD vuole censurare Ruggeri e non vuole che Enrico Ruggeri faccia il concerto a Codogno. Lo sai perché? Perché la città martire.
1: E questo è sbagliato.
0: La prima città Cioè, Enrico Ruggeri, ma tu ti rendi conto? Il PD lo sai perché lo vogliono censurare? Perché sul Covid aveva ragione lui. Perché sul Covid aveva ragione Ruggeri, ovvio, che era contro il Green Pass e pensava che fosse tutto un imbroglio, che non bisognava stare a casa. E alla fine aveva ragione pure Gottardo, devo dirti la verità. 5-6 anni dopo sul Covid aveva ragione Gottardo, molta più di quanto non l'avessi io, perché anch'io all'inizio ero un po' tentennante.
9: Vedi le persone oneste, vedi le persone oneste intellettualmente come Cruciani. Impara, Parenzo, impara.
1: Gottardo
9: l'onestà
1: non ha ragione neanche quando valga il gabinetto,
9: impara l'onestà intellettuale.
0: Aveva ragione lui, aveva ragione lui.
9: Io avevo ragione su due cose, sui lockdown e su tuo nonno fascista. Io ho sempre avuto ragione su queste due cose.
1: Quello l'ho detto io in un'intervista al Corriere della Sera, quindi sai, c'è poco da aver ragione.
0: Allora, fermi tutti. Fra poco torniamo. Perché c'è qui un personaggio che secondo alcuni ha fatto una figura di merda nei giorni scorsi, che si chiama Simone, secondo alcuni, io non lo so, io non giudico, però al momento non giudico, voglio toccare con mano Simone Carabella, che è andato a rompere i coglioni agli islamici in un parco, che lo hanno accolto a braccia aperte.

0: Pam pam pam, a Cruciani, non mi va via la testa.
1: Viva la figa, Crucia, qua si può dire viva la figa, diglielo giusto. Viva la figa, 3 su 3, viva la figa.
2: Viva la figa.
0: Viva la figa.
1: Viva la figa, anche mia cognata. Crucia, si può dire viva la figa, digliela alla... com'è che si chiama quella pensa pazza?
3: La moglie di Collovati.
1: Collovati, la moglie di Collovati. Viva la figa.
4: Ma non è lei, ce ne sono altre che sostengono che viva la figa non si può dire. Una è qui presente, fra poco ve la introduco. Un'altra è al di là del vetro.
5: Non si può dire, che una cosa dipende dal contesto. Se lo dici a casa tua con la persona a cui vuoi bene,
4: è una frase che va sdoganata definitivamente. Una frase che va sdoganata definitivamente.
5: Polemica
4: dai,
5: idiota,
4: definitivamente.
5: Io non vedo persone per le strade che urlano viva.
4: Definitivamente.
5: Viva, non
4: a proposito di violenza delle donne nei confronti degli uomini, di cui non si parla mai, leggo da qualche parte che il dottor San Giuliano. Ci sarà un processo, sapete, nei confronti della dottoressa Boccia, Maria Rosara Boccia, sostanzialmente verrà accusata di tentato omicidio, cioè quel taglio sulla testa di San Giuliano, di San Giuliano non sarebbe stato provocato dalle unghie in un momento di litigio, eccetera, eccetera, ma da un oggetto contundente, addirittura l'accusa che San Giuliano muove alla Boccia è di tentato omicidio. Se fosse accaduto il contrario, noi non avremmo dubbi a classificare questo gesto come tentato omicidio, posto che sia avvenuto questo, naturalmente, non lo sappiamo. Invece in questo caso un po' ridiamo, un po' scherziamo, un po' ci passiamo sopra, vabbè dai, sarà stato un litigio, eccetera. Tu immagina una scena diversa, donna-uomo, in cui c'è l'uomo che magari dà un colpo, non so se con la mano o con un oggetto in testa, diciamo, alla donna. Cosa sarebbe accaduto? Sarebbe già in galera, diciamo la verità. Il dottor San Giuliano sarebbe già in galera. In questo caso si ride, si scherza, e beh, che sarà mai? E che sarà il litigio, e lo sgarro in testa, dai, su. Voglio ricordare una cosa, e lo voglio ricordare ogni giorno, meno 43 sono i giorni che ci separano al 15 luglio. Perché ricordo questo giorno, meno 43? Perché il 15 luglio è il giorno in cui ci sarà il giudizio di Cassazione nei confronti di Mario Roggero. Mario Roggero è il gioielliere piemontese che ha ucciso due rapinatori e ha dato un calcio in faccia a uno dei due rapinatori quando era per terra.
5: Esecuzione pubblica fuori dal dalla gioielleria.
4: E molto probabilmente quel giorno là, cioè dire il 15 di luglio, sarà condannato in via definitiva, ripeto, 14 anni e 9 mesi in appello. 14 anni e 9 mesi. Voglio ricordare, giorno dopo giorno ci avvicineremo in questo modo alla sentenza di Cassazione. Meno 43. 3,3 milioni sono i soldi che i parenti, fino a non so quale grado, hanno chiesto alla famiglia Roggero, che dunque molto probabilmente sarà totalmente rovinata da questa vicenda. Fate voi, decidete voi, se lo Stato italiano si vuole assumere la responsabilità di mandare in galera, io lo lascio decidere al pubblico, dai che funziona, dai!
5: Questa è una vergogna. No, sai che non hai dato, nella tua sfrenata passione per il generale Vannacci, aperta parentesi, unica persona che si fa chiamare onorevole o si fa chiamare generale dopo essere stato eletto, quindi voglio dire,
4: ma
5: una
4: perché
5: roba,
4: il consenso ti dà così fastidio? Non ho capito.
5: No, ma aspetta,
4: perché
5: aspetta,
4: il consenso
5: aspetta,
4: leggo, e la democrazia ti dà fastidio?
5: Che tra i membri dell'assemblea costituente del partito di Vannacci c'è anche una russa, la signora, mi dispiace,
4: la conosco benissimo,
5: sfuggita.
4: La conosco, no.
5: Iudina,
4: come no? È amica del Barone Lavarini,
5: frequentatrice,
4: è amica del Barone Lavarini,
5: abituale di via Cairoli, che è la sede, diciamo così, dove c'è l'ambasciata russa, posta la bandiera russa a fianco a quella italiana. Io non ho altro da aggiungere.
4: Ma
5: cioè,
4: qual è il problema? Perché ti dà fastidio il consenso delle persone? A te ti dà fastidio il consenso delle persone? E beh, allora,
5: una russa.
4: E che male ti ha fatto la russa? Che cazzo c'ha la rogna?
5: Si chiama Futuro
4: Nazionale.
5: Ma
4: c'ha la rogna?
5: Un partito di nazionalisti italiani.
4: Ma che hanno la rogna? Hanno la rogna?
5: Scusami, ma non vedi la contraddizione?
4: Ma
5: che
4: sì, va bene, una russa, va bene, d'accordo.
5: Russa,
4: fino a poco tempo fa nel Partito Democratico c'era uno che faceva il tifo per Macron, che era amico di Macron nel Partito Democratico, qual è? Però questo c'è gente che fa il tifo per la Russia. Ma c'è gente che fa il tipo per la Russia, qual è il problema?
5: Ma quello è italiano, che c'entra?
4: Italiano
5: un
4: chi?
5: Conto è Macron, poi, che è l'Europa. Un conto è Putin, ma di che parli?
4: Ma questa qua che ne sai che è putiniana? È russa? Che gli hai fatto?
5: La
4: già lo screening?
5: Già gli hai fatto?
4: Molto probabilmente che è putiniana. Molto
5: allora,
4: probabilmente
5: se fosse
4: putiniana.
5: Anti-putiniana, sì, non metterebbe la sua faccia pubblica su un volantino e avrebbe fatto e sarebbe come Navalny, cioè sottoterra. Mm. Se fosse anti-putiniana.
4: Vabbè, Eros da Padova, vai, Eros da Padova.
2: Mm. Ehi, pronto, mi senti?
4: Dimmi, Eros, dimmi.
2: Sì. Ecco, volevo collegarmi al discorso di ieri sera che avete fatto sul caso del bambino che è uscito da Buckingham Palace. Quel video là l'ho visto anch'io.
5: No, non c'è okay. Nessun bambino uscito da Buckingham Palace.
4: Non c'è nessun bambino
2: stai zitto,
4: uscito.
2: Parezzo, stai zitto
5: non
2: che parli sempre per il culo.
5: Non c'è nessun bambino che esce da Buckingham Palace.
2: Se non fosse
5: Palace,
2: per i denti non si vedrebbe neanche la differenza.
5: Allora io ti dico questo, se c'è un bambino
2: parlo
5: che
2: io
5: è uscito da una
2: aspetta,
5: no,
2: tu
5: io dico solo una cosa.
2: Guarda.
5: Se c'è un bambino che esce nudo dalla finestra di Buckingham Palace,
4: sì.
5: Gottardo corre la maratona di New York. Corre se c'è un bambino. Se c'è un bambino, corre la maratona di New York. Corre,
4: questo che c'è. Devi sempre mettere in mezzo Gottardo.
5: Per dire, corre.
4: Devi sempre mettere in mezzo Gottardo.
5: Corre.
4: Alberto,
5: Shrek,
4: come rispondi?
5: Corre.
4: Alberto,
5: corre.
4: Come rispondi a questa
6: cosa? Mi dispiace per questa ossessione. Cioè,
5: corre,
6: questo è ossessionato.
5: Corre.
6: Ma
5: corre.
6: Davide, ci sono dei bravi psichiatri che io conosco.
5: Fisica,
6: no, ma anche
5: tu mentale.
6: Sei ossessionato
5: fisica, ma anche
6: dalle mie disabilità.
5: Perché, proprio,
6: perché tu sei ossessionato
5: non è,
6: disabilità,
5: è una disabilità, quella peggiore.
6: È una forma di feticismo, ma non è che ti tocchi.
5: No, no, ma quella
6: non è che
5: peggiore,
6: ti tocchi pensando a me ogni tanto,
5: mentale,
6: perché a questo punto
5: è
6: quasi
5: non
6: quasi, siamo al feticismo quasi.
5: Non ho il gusto dell'orrido.
6: Intanto però continui a pensare al mio corpo. Intanto continui a pensare al mio corpo.
5: Che vola,
6: io al tuo
5: allora lui no. Corre la maratona di New York. Se c'è
6: un bambino che vola, chi è?
5: No.
6: Harry Potter. Magari Harry
5: c'è.
6: Potter che vola.
4: Va
6: che
4: bene.
6: Cazzo è?
4: Aspetta, torniamo ad Eros perché non hai seguito ieri. Eros da Padova, vai Eros. Dimmi.
2: Allora, stavo dicendo che sul fatto del bambino che è uscito da Buckingham Palace, l'ho visto anch'io il video. Che sia
5: ancora.
2: Stai buono.
4: Ma non c'è
2: adesso
4: nessun.
2: Parlo
4: però,
2: io.
4: Scusami, Eros, però posso dirti, anche se ci fosse. Un video, magari è artefatto, non lo so.
2: Sì,
4: non c'è nessun bambino che nudo è uscito dalla finestra di Buckingham Palace.
2: Io non ho detto
4: come
2: che
4: sosteneva
2: sia vero.
4: Il dottor
2: non ho detto
4: Landi
2: che è vero. Sul fatto del caso Epstein, queste quelle cose orribili là le ho sapute 6 anni fa ed erano talmente orribili che non pensavano che fossero vere.
4: Le hai sapute tu 6 anni fa?
2: Sì.
4: E come le sapevi?
2: Queste cose qua le dicevo anche ad Alberto ancora tempo fa.
4: Ah, le dicevi a Gottardo? Le dicevi a Gottardo?
5: Pensa quanto è credibile.
2: E a Gottardo gli ho detto che spellerò Parenzo dopo la guerra nucleare che ci sarà quest'anno.
4: Non ho capito.
2: Lo spellerò vivo con una
5: cantone bravissima. Fisso. È un ospite fisso della
6: adesso
5: trasmissione
6: chi è.
5: Dell'Iota.
6: Ho capito chi è. Se questo qua è convinto, siamo sull'imminenza di una roba tipo Kenshiro. E lui, dopo l'esplosione delle bombe nucleari, cercherà Parenzo. Non l'ho mai fatto intervenire in questa
4: Eros, che cos'è che succederà? Che cos'è che succederà, Eros? Non ho capito.
2: Allora, secondo il piano Alchemy, fatto dagli inglesi, dall'amico Boris Johnson, quello spigliato là inglese, hanno fatto il piano Alchemy. Provocheranno la Russia ci bombarderà,
4: sì.
2: Tenteranno di dividere la Russia in 5 stati.
4: E dunque?
2: Perché la Russia è strapiena di oro, petrolio, gas a 11 fusi orari e solo 150 milioni di abitanti.
4: E dunque?
2: Devono conquistare la Russia. La Russia ci bombarderà. Hanno già detto che bombarderanno Arino di Dolo.
4: Che
2: è vicino a casa di
6: Parigi. C'è l'autogrilla. C'è l'autogrilla ad Arino di Dolo. Bombarda con l'autogrilla.
2: Alberto, te l'ho anche girato.
5: Si eliminano a vicenda gli idioti. Guarda adesso.
2: Fidelino Moscio. Te l'ho già anche girato il video.
6: Qual è il valore strategico dell'autogrill di Arino di Dolo?
2: Che Medvedev ha detto che bombarderanno i siti che fanno i droni che hanno bombardato la scuola. Quindi questi bombarderanno in qualche maniera l'Italia e applicheranno l'articolo 5 e lì si darà il disastro.
4: Vabbè, questo è
2: tu ridi.
4: Le previsioni.
2: Io non rido mia tanto, non rido tanto.
4: E non ridere, per carità di Dio, non ridere. Ciao Eros, ciao.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: iSense Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
10: GR24 di mezzanotte.
11: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis, Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio, in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato

0: momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e di appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. È l'Italia di oggi, frutto del lavoro e dell'impegno di tante persone. Sono i tanti volti della Repubblica.
1: In piazza del Quirinale anche il ministro dell'economia Giorgetti, che ha commentato l'apertura di Bruxelles alla richiesta italiana di flessibilità di bilancio nelle spese per l'energia. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto, ma sulla questione facciamo il punto in questo servizio.
2: Bruxelles è orientata a concedere a Roma la possibilità di estendere anche all'energia la clausola di salvaguardia del patto di stabilità prevista per la difesa, che prevede una deroga annua dell'1,5% del PIL. La flessibilità per gli investimenti sull'energia, fatti per fronteggiare la crisi innescata dalla guerra in Iran, consentirebbe così all'Italia di non conteggiare nel deficit di bilancio spese fino a un massimo dello 0,3% l'anno del PIL per il triennio 2026-2028, un margine di flessibilità da circa 6,8 miliardi annui da conteggiare nell'ambito della deroga prevista per la difesa. La flessibilità di bilancio potrà essere usata per le spese legate agli investimenti sulla decarbonizzazione e l'efficientamento energetico, ma non per il taglio delle accise deciso dal governo. Bruxelles intanto fa sapere che non è prevista una risposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni per chiedere una deroga al patto di stabilità anche sull'energia. La risposta dovrebbe arrivare nelle prossime ore con il pacchetto di primavera del semestre europeo, che fornisce agli Stati membri raccomandazioni su politiche socio-economiche di bilancio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il caro energia si lega alla crisi medio orientale. I negoziati USA-Iran vanno avanti con difficoltà, pesano gli attacchi israeliani in Libano, attacchi che ieri nel sud del Libano hanno causato la morte di 5 persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Intanto gli Stati Uniti hanno ieri lanciato un missile contro una nave che tentava di dirigersi verso un porto iraniano in violazione del blocco americano, mettendo fuori uso l'imbarcazione.
3: La fiducia di riaprire lo stretto di Hormuz e arrivare a un accordo con Teheran entro la prossima settimana, sbandierata dal presidente degli Stati Uniti Trump in un'intervista ad ABC News, cozza contro le azioni belliche israeliane in Libano. I droni israeliani sono tornati a colpire a distanza di poche ore dalla promessa fatta dal primo ministro Netanyahu a Trump di sospendere gli attacchi nel paese. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha continuato a lanciare decine di proiettili e droni contro i soldati israeliani nel Libano meridionale. Ostilità che rischiano di far saltare i colloqui di pace, visto che l'Iran ha posto tra le condizioni per una tregua con gli Stati Uniti la fine della guerra su tutti i fronti, Libano compreso, questione che sta creando profondi screzi nell'asse Washington-Tel Aviv, tensioni che sarebbero emerse nel corso di una telefonata nella quale, secondo quanto riporta Axios, Trump avrebbe insultato Netanyahu dandogli del pazzo. Sul fronte iraniano intanto non c'è ancora una risposta. Secondo diverse fonti, le discussioni sul testo definitivo proposte da Washington sono ancora in corso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Ucraina evacuazioni obbligatorie dall'area di Kharkiv in previsione di nuovi attacchi nemici dopo gli ultimi massicci bombardamenti russi che hanno provocato almeno 22 morti e 130 feriti. Zelensky invoca l'aiuto occidentale esortando l'Europa a dotarsi di un proprio sistema antimissile balistico.
4: Data la situazione di sicurezza e i sistematici attacchi nemici, le autorità ucraine ampliano la zona di evacuazione obbligatoria nelle regioni di Kharkiv. 7.000 le persone trasferite da diversi villaggi dell'oblast che si trova nel nord-est del paese, al confine con la Russia. Kiev accusa Mosca di aver usato la notte scorsa, durante uno dei più massicci attacchi aerei degli ultimi mesi, munizioni a grappolo per uccidere più civili possibile. Colpite Kiev, dove è crollato un palazzo di 9 piani, Dnipro, attaccata anche nel pomeriggio col ferimento di 2 bambini, e altre zone dell'Ucraina, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy, Mosca ha lanciato in una sola notte, denuncia Kiev, oltre 650 droni e 73 missili di diverso tipo, inclusi vettori balistici da crociera e antinave. Distruzione, fuoco e persone sotto le macerie. Mosca nega attacchi contro i civili, affermando di aver colpito con armi di precisione aziende produttrici di droni. Il Cremlino fa sapere che la guerra potrebbe terminare immediatamente se Zelensky ordinasse il ritiro delle proprie truppe dai territori invasi nel 2022 e che Mosca considera ormai suoi. Il presidente ucraino è tornato a invocare l'aiuto occidentale e in particolare l'assistenza degli Stati Uniti per i sistemi Patriot, definita assolutamente necessaria. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca: ci sarebbe una lite condominiale all'origine di un omicidio.

0: Ieri sera alla periferia di Roma ha fermato il presunto autore, un 18enne di origini colombiane, che avrebbe ucciso un vicino a coltellate. Già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Ho visto l'orrore, sono vivo per miracolo, parla l'unico sopravvissuto della strage di braccianti compiuta da Mendolara.
1: C'è un superstite della strage avvenuta da Mendolara in un distributore di carburanti sulla statale 106 Ionica in provincia di Cosenza, costata la vita a 4 braccianti agricoli bruciati vivi all'interno di un'auto. Si tratta di un cittadino afghano che viveva con le vittime a Villa Piana e che è riuscito a salvarsi rompendo un finestrino, riportando ustioni alle braccia. Secondo quanto ha raccontato, all'origine del massacro ci sarebbe stata una richiesta di denaro per il trasporto, rifiutata dai braccianti. Poi i due soggetti, di nazionalità pakistana, avrebbero cosparso di benzina l'abitacolo e dato fuoco con un accendino. Nel video, inoltre, i due indagati vengono immortalati mentre dall'esterno tengono bloccate le portiere dell'auto prima di darsi alla fuga. Il superstite ha denunciato un sistema di sfruttamento e intimidazioni, sostenendo che lui e gli altri lavoratori venivano minacciati con coltelli, pistole, costretti a lavorare senza ricevere alcun compenso, parlando anche di mafia del Pakistan. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto il fermo dei due pakistani con l'accusa di omicidio volontario plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cosenza.
0: La pagina sportiva, tennis, azzurri protagonisti a Parigi. Oggi Flavio Cobolli, per centrare la semifinale, dovrà superare il canadese Joao Alassime, numero 5 del ranking. In serata il derby tra i due Matteo Berrettini e Arnaldi, il che significa che in semifinale ci sarà almeno un italiano. In semifinale ci saranno sicuramente invece Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono già qualificati nel doppio. Così a tutti i convocati su Radio 24 l'ex tennista e oggi commentatore Diego Narciso.
2: Due su tre per me erano abbastanza favoriti, chiaramente erano Matteo e Cobolli, perché Matteo ha un gioco che per uno fa fatica veramente a mettere in piedi una difesa con lui, e Flavio, che sicuramente è il giocatore in questo momento che anche con un piccolo passaggio vuoto ha vinto una partita abbastanza decisiva. Invece Matteo ha fatto un miracolo, ragazzi, ha fatto una cosa parte meravigliosa, perché 4-1 doppio break al terzo, 5-3-8, insomma solo lui ogni tanto insieme anche altri ragazzi riesce a credere fino alla fine.
0: Calcio stasera, l'amichevole dell'Italia contro il Lussemburgo. Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano, ha detto il CT Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21, che ha il compito di traghettare la nazionale maggiore. In attesa che il futuro presidente federale indichi il nuovo allenatore, è apparso emozionato. La cosa che mi interessa è che i ragazzi abbiano l'orgoglio di sentirsi la maglia addosso, ha aggiunto Baldini. E finisce qui questa edizione di GR 24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Paolo Corleoni. A tutti buon ascolto di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La Zanzara.
1: Musica, musica. Allora, nei giorni scorsi, il qui presente Simone Carabella, che saluto, buonasera, buonasera.
2: Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti, buonasera
1: eccoci
2: a tutti.
1: Qui, eccoci.
3: Ciao,
1: qui,
3: caro,
1: è, andato,
3: ah,
1: è, andato, è andato a fare una visitina, una puntata
2: no?
1: in un parco romano dove c'erano degli islamici.
4: A fare il Pungibol come al solito,
2: ma chi c'è dall'altra parte?
4: Le prende sempre,
2: chi è dall'altra
4: le prende
2: parte,
4: sempre
2: Giuseppe?
4: Carabella.
2: Chi è dall'altra parte?
4: Carabella, ti tirano quattro sberle e le prendi
2: cinque. Chi è voce idiota che sento?
4: Persino da Castellino, da Castellino hai preso una
2: idiota. Che sento dall'altra
4: parte. Ti sei
2: parte.
4: Fatto menare da
2: chi è,
4: Castellino.
2: Chi è questo, Giuseppe?
4: Chi è, Giuseppe?
2: Chi è Giuseppe?
1: Vabbè,
2: chi è questo
1: si chiama Alberto Gottardo, è un giornalista.
2: Ah.
1: Però aspetta,
2: ah, okay,
1: un
2: giornalista,
1: allora, pensiamo
2: un po' dove siamo arrivati.
1: Sentiamo,
3: lo conosceva.
1: Sentiamo,
2: amico di Fanpage, sicuro.
1: Sentiamo che no, non credo. Ah. Sentiamo quello che è successo. Vai, vai regia, mandatemi in onda gli audio.
5: In Italia quello che accade è se l'italiano fa la macellazione illegale paga che la legge.
6: Okay.
5: Tu da fuori mi vuoi imporre una festa, non me la imponi.
6: Ma nessuno ha fatto niente di illegale.
5: Perché chi ha detto che è illegale?
6: Tu l'hai detto adesso.
5: Questa è arroganza, non è integrazione, capito?
7: Invece è il sindaco. Il panino con la porchetta non è arroganza.
5: Perché è arroganza? Io a Roma non posso mangiare un panino
6: per
5: con la porchetta.
6: Per me va bene, io dico che
5: può
6: per
5: essere,
6: me va bene.
5: Non rispetto cosa, qui siamo a Roma.
6: Noi adesso, a discapito di tutto quello che si è detto sui musulmani, perché molti pensano che noi toccando la porchetta potremo andare in fiamme, non è così. Andremo adesso a prendere della porchetta. È un parco pubblico, può mangiare il panino con la porchetta. E può mangiarlo, domani se viene qui lo porto con me in moschea, può mangiarlo anche in moschea il panino con la porchetta. Con me, andiamo mano nella mano e andiamo in moschea a mangiare il panino con la porchetta.
1: Allora, la sostanza è questa, tu sei
3: che
1: andato a mangiare
3: di merda.
1: Sei andato a mangiare il panino con la porchetta davanti agli islamici per cercare di provocare
2: in casa mia,
1: modo.
2: No, non devo provocare nessuno.
1: Beh,
2: sì, no, forza, è un dai. Segnale, non è una provocazione,
1: capito,
2: Giuseppe, è diverso.
1: Ma scusa, fermatemi,
8: ma scusami, questi, è una cazzata, è come andare
2: Sabono
8: a casa
2: Parezzo,
8: di Gottardo con Schiller.
2: Parezzo, tu stai
8: scusami,
2: buono perché dovresti stare dalla parte mia, no?
8: Ma io sto dalla parte dei deboli, è come andare a casa di Gottardo con
2: Schiller.
1: Mi sembra una cosa. Però ti hanno detto,
2: dimmi.
1: Tu puoi mangiare
2: no,
1: il panino
2: no, no,
1: con la
2: l'hanno detto
1: qua.
2: Di facciata davanti alle telecamere. Poi si va a vedere il video. Ho capito, ma se tu
8: comunque
2: mi dici a parte scusate, ma lo capite che il presupposto vostro è inverso dal mio? Ma allora a Roma mi devono dire a me che posso mangiare un panino con
8: una
2: la porchetta, ma stiamo fuori.
8: Stupida.
2: Io a Roma il panino con la porchetta lo mangio dove voglio e quando voglio.
1: Ma ci mancherebbe
2: altro.
1: Ma sei andato tu là da loro?
2: Ma non sono andato, sono andato a Roma io, Giuseppe, sono loro che hanno fatto la festa del sacrificio con la quale festa si sgozza. Si sgozza
8: no,
2: un animale a Roma. A Roma facciamo
8: no,
2: la festa dei Noanti. A Parenzo, se tu vai a festeggiare la festa di Abramo, festeggia la festa di Abramo. Che me frega a me? Festeggia quello
8: loro.
2: Che ti pare,
8: ma
2: te e tutti i tuoi amici, addirittura i tuoi amici islamici. Ma lo festeggiassero a casa loro?
1: Ma non possono fare le feste?
2: Possono fare le feste che vogliono, naturalmente autorizzate. Non possono imporre la loro cultura a casa nostra. Giuseppe,
1: il fatto che un panino in un parco e imporre la cultura.
2: Il panino con la porchetta ha scatenato tutto sto casino a livello nazionale. È perché loro in realtà vogliono impadronirsi dei nostri spazi. Giuseppe, ma se fuori le moschee loro ci
1: ma perché
2: dicono.
1: Perché vogliono impadronirsi
2: perché
1: dei nostri
2: ce lo
1: spazi?
2: Dicono,
1: ma stavano lì tranquilli a fare la
2: Giuseppe,
1: festa. Se tu che sei
2: casa Giuseppe, loro, stanno quelli tranquilli che fanno la festa e stanno quelli che schiacciano le persone sui marciapiedi d'Europa. Perché
8: ma
2: lì
8: senso,
2: dentro
8: ma,
2: si insediano anche queste persone.
8: Dire.
2: Chi va a pregare oggi nelle moschee si radicalizza, rappresenta un problema importante per tutto l'Occidente.
1: Ma che c'entra con
2: c'entra?
1: Quelli?
2: Ma tu chiafa? Ma a Roma c'è mai stata la festa islamica, Giuseppe? Ma stava scherzando.
1: Ma perché tu sei
2: c'entra?
1: Così preoccupato da queste feste islamiche? Perché
2: no, io sono preoccupato perché stanno prendendo spazio nel tessuto sociale della nostra Italia e questo non possiamo permettergli. E a me chiedono la chiusura nazionale per il Ramadan e la carne all'al dentro le scuole e il crocifisso dentro le scuole
1: sì,
2: e gli operai.
1: Quando tu sei andato a portare il panino con la porchetta, quelli ti hanno detto ma tu puoi mangiarlo dove ti pare
2: no,
1: e lo portiamo pure in moschea.
2: Questo, ascolta, quando la giornalista a parte in moschea ci andasse lui non ci voglio andare, ci sono entrato da solo. Quando la giornalista di Rete 4 ricordi quale programma, mi ha detto
1: carta
2: loro
1: bianca,
2: ti
1: sì.
2: Hanno integrato, cioè loro mi hanno integrato a me a Villa Cordiani, ma stiamo fuori di testa, siamo noi che diamo loro il permesso di fare una festa
8: danno,
2: a Villa Cordiani. ancora da, eppure sarei il nometto intelligente, allora sì, cioè, a me mi sembra intelligente, fanno, così ti comporti da cretino.
8: Ma che fastidio ti danno?
2: Il fastidio non è la festa, perché la festa la fanno gli ebrei, la festa la fanno il capodanno cinese, la fa chiunque rispetta Roma. Loro non rispettano Roma,
1: perché
2: mai
1: non rispettano Roma?
2: Ma perché? Perché belli gente che stanno oggi a Roma, i Maranza di Roma, sono tutti i Maranza che vanno a pregare a moschea e che il giorno non rispettano le regole a Roma e creano un sacco di casini. Non possiamo non ammettere il fatto che la maggior parte di quelli che sta a Roma fa casino e commette crimini, poi va a pregare a moschea e non ce ne andiamo per il culo.
1: Adesso che poi che ci sia, ma chi l'ha detto? Ma che sei un sociologo?
2: In tutta Roma accade, Giuseppe, ha vinto il Paris Saint Germain, adesso a Parigi ha vinto il Paris Saint Germain la Coppa dei Campioni, il 90% dei componenti della curva del Paris Saint Germain ormai è islamico, hanno messo a perdere fuoco Francia, Parigi, ecco, Roma sta fine non la fa, lo dico chiaramente, io orgogliosamente oggi
1: bene.
2: Voglio, ma chi mi ha accolto bene?
1: Ma
2: hanno tentato di prendermi in giro dall'inizio alla fine, chi mi ha accolto bene? Ma mi hanno minacciato, ma me lo nominato Giuseppe, ma quale mi ha accolto? C'è il video.
1: A me sembra che questo qua ti ha detto, se vuoi puoi mangiare
2: ma
1: la porchetta dove ti pare.
2: Ma lui l'ha detto davanti alle telecamere,
8: credo,
2: però intanto diceva in Italia macellati le
8: porchetta.
2: Ma tu stai fuori di Cavoccia, Parenzo, è ovvio che se incazzano se vado col panino con la porchetta a Villa Cordiani. Ma dai, Parenzo, ho fatto a magnacchi islamici, amici tu a panino con la porchetta te, va.
1: No, invece in privato che ti hanno detto, in privato
2: ma ti faccio le migliaia di messaggi che mi sono arrivati oggi, le faccio vedere tutti, minacce di morte da proprio tantissime a me, alla famiglia.
1: Ma di chi? Di islamici?
2: Ma
1: di gente,
2: i nomi sono islamici, naturalmente, i nomi sono musulmani, sono persone che vengono da quelle parti, ma c'ho migliaia di messaggi.
1: Ho capito,
2: in due
1: però,
2: giorni
1: tu,
2: e in quel momento lì uno mi ha detto io ti ammasso le botte, è tutto ripreso, e tu da qua esci vivo.
1: Ma sei tu che sei andato lì, altrimenti
2: non posso andare Villa Cordiani,
1: ma sì che puoi andare, ma quelli stavano facendo una
2: allora,
1: festa del sacrificio,
2: e io non posso mangiare un panino a Villa Cordiani, quello fanno la festa del sacrificio, la festa della quale sgozzano un capretto, ma stava scherzando,
1: andrebbe proibita questa roba qua. Cioè,
2: ma a Roma un'usanza musulmana, ma perché, Giuseppe? Cioè, dobbiamo istituire da oggi in poi ogni anno a Roma la festa del sacrificio islamico. A Roma c'è la festa dei noantri, a Roma si canta il Baramici, Lando Fiorini, abbiamo le nostre. A Roma si mangia il filetto del baccalà di Arema a testaccio, capito? A Roma non si sgozza i capretti,
8: ma scusa, se uno fa la propria festa,
2: non giochiamo,
1: i capretti si sgozzano
2: in tutta Italia, non in pubblico, e facciamo giocare i bambini col sangue del capretto appena sgozzato.
1: Ma questa è l'usanza islamica. Quando l'hanno fatto?
2: Guarda, Giuseppe, oggi con, i social abbiamo accesso.
1: Nei parchi hanno sgozzato.
2: Oggi con i social abbiamo accesso a tutto quello che accade nel mondo. Non ce l'abbiamo nascondere, è facilissimo. Certo, a Roma non
8: grande
2: simpatia. E allora lo facessero a casa loro, tranquillamente. Se lo fanno a casa loro, io il panino con la porchetta lo voglio mangiare.
8: Feste, ma che c'entra?
2: A Parenzu, stai difendendo quelli che te vogliono sterminare, ma sta buono.
8: Allora, io difendo il diritto
2: contro Carabella, vai contro quelli che vogliono sterminare te.
8: No, caro, io
2: sei
8: difendo poverino. Il diritto alla libertà.
2: Io difendo
8: di
2: il diritto invece di Roma, resta Roma. Roma non sarà mai islamica.
8: Ma Roma,
2: mettetevelo in testa. Roma allora, non sarà mai islamica.
1: Allora,
2: mai.
1: Direttore editoriale, che pensa di Carabella, di
2: allora,
1: questa cosa che ha fatto?
2: Ma fallo parlare per forza. Penso.
1: No, poveraccio, che c'è da poveraccio?
2: Poveraccio. Ma c'è la voce, poraccio. Quanto ti è rimasto? Una settimanella.
0: Vai,
2: vuoi, vuoi.
0: Grande Carabella me lo consente. Se posso fare una chiosa a questo coglione.
2: Ah, ma è lui,
0: coglione,
2: vedi che faccia, ciao, coraggio. Te capisco, amico mio, te capisco.
1: Lascialo parlare.
2: No, te capisco, allora, te lascio parlare perché te capisco, te comprendo, vai.
0: Siccome Carabella sei sempre in cerca di qualcuno che ti meni, la prossima volta vai dai vegani, perché i musulmani si sono dimostrati molto tolleranti. Vai dai vegani che ti menano di più di Castellino.
2: Ma magari a te piace andare ai musulmani,
1: non citare cose che non conosciamo, Alberto Castellino, eccetera. Come giudichi questo ride
2: con sti baffetti, ma calma,
1: questo ride che ha fatto, questo ride
2: bruttarello forte sto ragazzo
0: è un poveretto in cerca di visibilità e non l'ha avuta perché i musulmani sono più intelligenti di lui, che
2: oggi,
0: non ci voleva
2: oggi
0: tanto.
2: Tutti i musulmani d'Italia parlano dei mesi, se facevano i cazzi loro non mi davano manco visibilità, penso.
1: Allora, fermo un attimo, fermo. Clizia De Rossi, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Stasera sei circondato, Carabella.
2: Oggi
1: sei circondato.
3: Sì, però non si sta zittando un attimo.
2: Sono abituato.
3: quindi silenzio perché tu hai parlato finora.
2: Perché se vinco
3: silenzio
2: loro,
3: perché hai parlato finora.
2: Ma tu stai difendendo quelli che te...
3: Silenzio, allora, e fai
2: idiota,
3: parlare gli altri.
2: Idiota,
3: per educazione,
2: loro
3: fai parlare gli
2: uccidere.
3: Altri.
2: Tu difendi chi ti vuole uccidere.
3: Italiano.
2: Ma poi
3: silenzio.
2: A te se piace la carne
3: devo
2: di porco, allora no.
3: Devo
2: ma
3: rispondere.
2: Carne di porco c'avete in comune, ma che vergogna.
3: No, io sono vegetariano, idiota, quindi non la mangio la carne di porco.
2: La carne di porco di Parenzo.
3: Parenzo. Giuseppe, vabbè, posso parlare?
2: Sì, sì, grazie. Sì, puoi parlare.
3: Allora, innanzitutto queste persone avevano tutti i permessi per fare questa festa nel parco. Dopodiché sono contenta, avevano le autorizzazioni.
2: E chi ha detto
3: sono
2: di no?
3: contenta che da destra a sinistra si siano tutti dissociati da questo Ebeti.
2: Ma io non c'è
3: che è andato lì, silenzio, è andato
2: silenzio,
3: lì
2: tumore,
3: a
2: scema,
3: fare propaganda
2: scema,
3: perché è un povero morto di fame e di fama.
2: Quelli devono
3: non
2: ammazzare.
3: Ha silenzio,
2: devono
3: sto parlando. Non ha un caro David,
2: dico,
3: non ha un talento, non ha un lavoro, non sa più che fare. E continua a fare devi stare zitto, coatto, ignorante, analfabeta, silenzio. Questa persona è andata a una festa pacifica dove c'erano dei bambini piccoli, dei bambini piccoli che si sono anche impauriti, perché questo analfabeta è andato a gridare: voi siete quelli che mettono sotto la gente con le macchine. Hai capito? Si è dissociata pure la destra da questo idiota, ok? Loro gli hanno dato: devi stare zitto, deficiente, stai zitto, sei un cazzo di analfabeta, coatto, burino, romano, del cazzo, fascio di merda di Casa Pound, silenzio. Questo signore è andato lì, gli hanno dato anche una grande lezione. Giuseppe, quando parlo io mi interrompi continuamente. Posso parlare un attimo?
2: No, non parli più,
3: posso parlare? Sì, vabbè,
2: ma
3: allora
2: meglio zitto, state vicenti a me, ma io
3: devi
2: stare
3: zitto,
2: una
3: sei
2: mezzo,
3: una persona senza arte né parte.
2: Valenzo,
3: questi signori,
2: prego,
3: caro David, gli hanno dato una grande lezione di vita,
2: esatto,
3: e di civiltà,
2: esatto.
3: Lo hanno accolto con sorrisi e anche con un po' di commiserazione, diciamocelo, gli ridevano in faccia perché è un povero deficiente del genere, che cosa gli vuoi dire ovviamente. E lo hanno invitato addirittura, vabbè, ad andare in moschea con loro
2: per te,
3: perché l'hanno visto, hanno detto: ma questo che cosa gli vuoi dire,
2: certo,
3: a un deficiente del genere che è andato, sperava che lo, io speravo
2: io
3: che lo linciassero, io ci speravo, ma loro sono stati molto più intelligenti di tutti noi. Io speravo che partisse un destro in diretta e invece sono state delle grandi persone che lo hanno accolto con sorriso e con abbracci, gli hanno insegnato la civiltà.
1: Fermi tutti, fermi tutti. Allora, sempre in collegamento da Padova, il direttore editoriale di Radio Veneto 24, Alberto Cottardo, che ha assistito a questo scontro tra titani. Naturalmente io andrei a Maurizio da Napoli. Maurizio da Napoli, vai Maurizio, dimmi. Dimmi Maurizio.
9: Ciao Cruciano, buonasera.
1: Dimmi che c'è, che è successo? Che è successo?
9: Che è successo? Questo è sempre lo stesso, sto Parenzo. Ma come dobbiamo fare?
1: Cioè, in che senso, scusa?
9: È sempre lo stesso, cioè vuole avere sempre ragione. Ma mi allaccio il fatto di prima del concerto e di quello del signore di Bari di ieri, no?
1: Allora?
9: Che sono sempre loro. Maurizio è antiseministe, capito? No? Loro comandano io.
1: Anti?
9: Antiseminista, no?
8: Antiseminista?
1: Anti?
8: Non ho capito.
1: Non ho capito.
8: Cosa?
9: Che sono...
8: Non sa niente.
9: Che io non ce l'ho contro gli ebrei, ce l'ho contro le parole. Contro
1: chi?
8: Contro chi?
9: Contro...
8: Si ricorda neanche
9: contro
8: più.
9: Contro apparenze, ma sembra tutto il contrario.
0: Fai cadere,
9: capito,
0: la linea.
9: No?
0: Fai cadere la linea. È l'unica maniera per salvarti. È l'unica maniera per salvarti. Metti giù.
9: No.
1: Antiseminista.
9: Allora, fammi sentire. Non può bloccare una volta. Aspetta,
1: ma Maurizio, Maurizio, spiegami una cosa. Allora, scusami, per carità, tu che mestiere fai,
8: cioè,
1: Maurizio? Che mestiere fai tu?
9: No, il fatto del concerto è come il fatto di ieri quel signore di Bari.
1: Ma
9: no.
1: chi è che fa? Scusami, Maurizio, il concerto di chi è innanzitutto? Quale concerto?
9: Ma non mi ricordo, il concerto che hai parlato prima, che hanno tolto dall'Italia.
1: Hanno tolto dall'Italia.
8: Opinioni su, lei ha opinioni su cose che non sa.
1: Lui dice: siete sempre voi.
9: No, io le so, perché non è che sono giunto con me, capito?
8: No, questa trasmissione,
9: come te, perché tu manco giornalista può fare, già te l'ho detto l'altra volta, capito?
1: Scusa,
9: no,
1: Maurizio, che
8: lei
1: che
8: non sa neanche di che cosa sta a Israele.
9: Io a Israele lo posso fare, tu a Israele può fare manco arrivare a mezza perché tu non sai fare niente. La russa te lo disse, certo che tu sei una ladrina, io schifo alla russa.
1: No, la russa
9: non
1: mai detto questo.
9: Ma hai detto tu l'hai sempre. Ha detto tu sei uno stronzo l'altra volta.
8: Ma quando l'ha detto Ignazio? Ignazio, la russa mai è una cosa simile.
9: Io schifo qua sede alla russa. Hai detto che tu non si può, ma non può giurare. Ma come ti devo dire, ma perché non cambi mestiere?
1: Scusami, Maurizio,
9: ci sia grande confusione.
1: Scusami, come si chiama?
9: Con chi c'è?
1: Scusami, Maurizio. Come si chiama, allora, il primo ministro israeliano?
9: Gli ebrei. Stanno facendo venire la terza guerra mondiale. Lo
1: la terza o la seconda? Stanno facendo
8: sono state due però, mondiale. Non
9: lo
8: tre.
9: Sai perché? No, lo disse anche Pertini. Verrà la terza guerra
8: Pertini.
9: Mondiale. E che stanno...
8: Pertini,
9: allora,
8: cosa
9: questi
8: disse Pertini?
9: So. Ma, che verrà la terza guerra mondiale. Perché Israele è occupata la Palestina. Stronzo, hai capito? Non è inutile che fai un scemo, che ti dica la verità.
1: Scusami, Maurizio.
9: Non prendere per culo.
1: Maurizio, come si chiama il primo ministro israeliano? Come si chiama?
9: Non però non ti sento tanto bene.
1: Il primo ministro.
9: Non lo fa parlare, stronzo, che non si sente niente.
1: Il primo ministro israeliano, primo come ministro. Si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
8: No, il capo del
9: Benjamin.
8: Governo.
9: Benjamin.
1: Di cognome.
8: Di cognome cristiano.
1: Come?
9: Netanyahu.
8: Netanyahu. Interessante questo. Netanyahu.
9: Ma lo stronzo no.
8: Dottor
9: io ci dico la verità.
8: Detto
9: allora,
8: Bibi
9: questo
8: Netanyahu.
9: Stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una lotta. Questa è una grande lotta.
8: Sì,
9: una capisce no?
1: Ciao, Maurizio.
9: Ciao.
1: Allora, abbiamo sempre qui la signora Clizia De Rossi, che prima di entrare in realtà... Era dell'idea che noi dovessimo essere banditi da dove? Non ho capito.
3: Sì, sì, no, è giustissima la polemica del comune di Trento.
1: Giustissima.
3: Sì, sì, io ho sentito anche il sindaco. Sì. Un mio amico, ovviamente. Ci sarà anche il prossimo anno lui.
1: Non lo so.
3: Ci sarà. Certo, non è finito il mandato.
1: L'amministrazione comunale di Trento non mi interessa
3: io
1: nulla.
3: Io spero che ci diano un bel DASP urbano.
1: Ma perché dovrebbe
3: solo per noi, non a tutta Radio 24, perché c'è gente bravissima, dei professionisti.
1: Un DASP per la Zanzara.
3: Me compresa, perché poi sono caduta nel torpiloquio in scene orrende anche io, con quei dementi che mi metti contro, perché chiaramente poi uno deve scendere a livello di chi ha davanti, per cui
1: la transfascista che vuoi il DASPO per la Zanzara a Trento,
3: assolutamente sì, vietato
1: semplicemente perché
3: l'ingresso.
1: C'è stata la canzoncina Everybody Viva il Duce.
3: È stato uno spettacolo orrendo. Tu fai apologia di fascismo continuamente, l'hai fatta anche in quell'occasione mettendo quella canzone, non dissociandoti da quelle teste di cazzo in piazza che hanno alzato il braccio.
1: Ma io non mi devo dissociare da nulla, io manco l'ho vista.
3: Per cui
1: cose.
3: Credo che sia una
1: un
3: giustissima
1: DASPO. Cioè,
3: un DASPO urbano.
1: Un
3: sì,
1: DASPO
3: sì.
1: urbano, cioè la Zanzara dovrebbe avere un DASPO
3: almeno
1: urbano.
3: Per 5 anni, io vediamo se impari la lezione.
1: Io non darei idee al sindaco di Trento.
3: No, sarebbe giustissimo, ma anche a Tamburini, Sì, no, sì.
1: Come Tamburini.
3: Che non si è dissociato ancora da quello che è successo. Sì. Dopo vado su a parlare con lui. Detto ciò, però, volevo spezzare anche una lancia per la Zanzara, perché io ho sentito un mio amico, diciamo, dell'intelligenza di sinistra fare
8: amico
3: un
8: amichetto.
3: Discorso sul
8: amico
3: nostro amichetto. Programma che non mi è piaciuto granché. Sto parlando Zero Calcare, no?
1: Ma
3: che
1: zero
3: ci ha attaccati in quella specie.
1: Ci ha attaccato noi.
3: No, voglio dire, con tutto il bene del mondo, io ricordo a lui, noi siamo stati anche ospiti insieme a un evento, lo conosco, però magari ascolti il programma, perché dovrebbe sapere che ci sono anche persone per bene che parlano di cultura e di civiltà, e soprattutto si occupi delle paghe dei suoi collaboratori, dato che è venuto fuori che hanno preso 6 euro lordi per fare quel lavoro lì.
1: Hai sentito il fascio trans qua, il fascio trans che vuole il DASPO,
0: volevo dare un'informazione. Mi risulta che il DASPO lo decide il questore e non il sindaco, per fortuna, e si dà solo per motivi di ordine pubblico. Beh, non è una piccola differenza,
3: è una piccola differenza. Il DASPO, comunque, il divieto su fai poco il precisino, ti risulta poco che sei delle forze dell'ordine.
8: Sembra un attore di serie B delle serie turche. Avete mai visto le serie turche voi?
3: Kayaman.
8: Andate su Netflix. Esatto. No, magari. Vabbè, allora piacerebbe. Delle serie turche sono questi sdentati con un dente.
0: È ossessionato. Manca, è veramente ossessionato.
8: Baffo, sì. Tutti grassi. No, che sudano anche. Che sudano. Con questo baffo.
0: D'estate
8: turco.
0: Può capitare che uno suda. Ma...
1: Vabbè, che volevi dire? No, io adesso, che volevi dire a Crizia? Lascia perdere. Che volevi dire a Crizia?
0: No, ma. In generale non si sputa sul piatto dove si mangia, perché c'eri anche tu lì,
3: cioè, infatti,
0: a Trento.
3: Ho detto anch'io,
0: quindi...
3: ho detto, mi sono messa nel mezzo, infatti.
0: Ma no, ti ho visto dissociarti, esatto, rimbrottare
3: Cruciani.
0: L'ho appena
3: fatto.
0: Ma che sti cazzi,
3: no, io lì per lì non c'ero quando è stato fatto la
0: canzoncina. Eri dietro le quinte che ballavi. Con l'amore lato. Dai,
3: coglione,
0: ti ho vista.
3: Smetti di bere che c'avevi il fiasco in mano quando t'ho incontrato.
0: Non c'è un veneto che beve meno di me.
3: Non diciamo cazzate, io non ho mai ballato e vibrati viva il duce.
0: Ma eri lì che facevi i balletti dietro le quinte.
3: Ti hai bevuto troppo sotto quel sole, anche ora sei tutto rosso, avvinazzato.
0: Acqua.
1: Jonathan da Prato, fermi tutti. Jonathan, che c'è? Dimmi.
10: Giuseppe, ecco, che posso chiedere una cosa al parruccone in studio? Sì. Al compagno Clizio, il compagno modello.
0: Jonathan c'era? Jonathan, hai visto Clizio che ballava Everybody Viva il Duce?
10: Era un po' minoroso, tanto così.
3: Neanche l'ho salutato io, Jonathan da Prato, per cui guarda. Neanche ti ho salutato.
10: Mi fai parlare, visto che ti garbano tanto gli islamici, ma perché non vieni giù in un paese islamico, ti porto io, ti lascio la sera verso le 9 in un bar, discorso. Per vedere come ti mettono al centro delle attenzioni.
3: Guarda, io li vedo tutti i giorni gli islamici, perché insegno italiano ai migranti, sono molto più educati, rispettosi e colti di te, analfabeta.
10: Operazione laggiù, imbecille.
3: Sì, vabbè, dai, poi che c'hai da dire?
1: Questo
3: che c'hai da dire, idiota?
10: Questi sono venuti qui, hai visto quanti che hanno fatto a Parigi? Noi siamo solo indietro.
3: Che hanno fatto a Parigi?
10: Imbecille!
3: No, io sai chi ho visto invece?
10: Imbecille!
3: Ho visto quei quattro disgraziati che hanno appena ammazzato giù nei campi in Calabria perché chiedevano un contratto regolare. Quelli li hai visti, idiota? Che lavoravano anche per te? O quelli schiavizzati qui nel consolato americano a Milano, pagati 2 euro l'ora?
1: Fermi tutti! Ciao Clizia, fermi tutti!
3: Ciao a tutti!

0: Oh Crucio, ma tu che dici sempre di non rispondere a questi qua che ti mandano le letterine, sì, le mail, le certo, ma vaffanculo, va. Mi portassero in tribunale questi qua che io segno tutto sul ghiaccio, non mi frega un cazzo. Mi mandassero quello che vogliono, io dico quello che voglio fino alla morte. Dai Crucio, non mollare, cazzo.
1: Ciao Crucio, sono Alberto, il tassista di Lugano. Senti, dimmi. Volevo parlarti solo della, sì, del tatuaggio sulla, sull'uccello. Sì. Cazzo, sai che c'è un mio amico, sì, che l'ha fatto proprio sul grande quando era in galera a Opera.
2: Galera,
1: ha
2: Opera
1: fatto una mosca che quando l'uccello lì era eretto, diventava eretto, diventava un moscone. Io l'ho visto, era impressionante. Dai, ciao ciao.
2: Beh, sarebbe interessante, caro David, avere, come dire, la prova provata di questa opera d'arte, diciamo, la prova. Io non ci credo, io non ci credo che il galeotto a Opera si sia fatto tatuare sul glande una mosca, come suggerisce il tassista di Lugano. Il tassista di Lugano.
3: La cosa non mi scandalizzerebbe.
2: Io credo di poter dire che un signore a Verona non si farebbe mai un tatuaggio sul pene, no? Un tatuaggio sull'uccello. Vero Maurizio Ruggero? Vero Maurizio Ruggero?
4: In testa. È vero Giuseppe Cruciani, ma non è soltanto vero che non se lo farebbe sul membro virile, ma non se lo farebbe da nessuna parte, perché c'è un divieto biblico e il tuo amico circonciso dovrebbe saperlo.
2: Divieto biblico, sì,
4: è
2: biblico.
4: Ignorante,
2: sì,
4: ignorante come una zappa. C'è un divieto biblico di farsi tatuaggi. L'avete
2: saputo biblico,
4: da qualche parte
3: nella Bibbia,
4: cosa?
3: Nella, anche gli orecchini, gli orecchini se li mettevano gli schiavi, diciamo, nella Bibbia. Ma
2: dunque, secondo te andrebbe punito chi si tatua? Non ho capito.
3: No, io non lo credo in alcun modo.
2: Secondo Ruggero, dico, non ho capito. Secondo te la Bibbia suggerisce, c'è scritto nero su bianco, che uno non si può tatuare?
4: Certo, se è una condanna biblica, questo non vuol dire che naturalmente debba esserci per forza di cose una condanna anche di natura penale, però voglio dire, c'è scritto qua, no?
2: C'è allora, scritto.
4: Levitico 19:4, lo dico
2: ma nessuno le segue queste cose, le segui solo tu queste cose qua.
4: Seguiranno le porcherie vostre.
2: Ma non lo so, sì, la gente segue molto di più le porcherie nostre
4: state su un lurido carro di sodomiti e ve ne andate tutti belli tranquilli e cantando all'inferno e ve li portate dietro. E ha il coraggio di impugnare la Sacra Scrittura, che dice, ascolta una volta tanto, Levitico sì, che non vuol dire altre cose, vuol dire Levitico al capitolo 19, versetto 4, non rivolgetevi agli idoli, e questo vale per Prevost principalmente, vabbè,
2: allora?
4: Non fatevi divinità di metallo fuso, io sono il Signore Dio vostro, e il 28 dice, non vi farete incisioni sul corpo per un defunto, ne vi farete segni di tatuaggio.
2: Ma uno può seguire una roba di migliaia di anni fa.
4: Ma lo vedi quanto sei tonto? Cioè, la morale naturale.
2: La morale naturale.
4: Però seculorum. Te l'ho detto anche in latino cantato.
2: Com'è che si dice? Come si segue?
4: Te l'ho detta. La morale naturale vale. Claricanto per omnia secula seculorum, rispondi amen. È così che devo rispondere. Animali, voi siete degli animali, non lo so.
3: Grazie
4: io
3: a Tibi, lo conosco benissimo.
2: Tu non puoi farlo perché sei di un'altra parrocchia.
4: Non lo so.
2: Scusami Ruggero, noi stiamo parlando. Io voglio sottolineare, scusami David. Stiamo parlando con un signore che sostiene di non essersi mai masturbato perché dice che l'atto sessuale può essere consumato solamente all'interno del matrimonio.
4: Io annuncio a Giuseppe Cruciani e alla banda di pervertiti che lo segue.
2: Attenzione.
4: No? Sì. Che la linea tradizionale perenne della Chiesa è quella che si possa avere relazioni sessuali soltanto con persona con cui si è sposati.
2: Ma ho capito, ma
4: se
2: questa...
4: voi altri fate vita da porci, non è che siamo obbligati anche noi a fare la vostra vita da porci.
2: Ma è una roba che non segue più nessuno.
4: O dobbiamo essere obbligati a essere porci come voi?
2: Viva
4: le bestie come voi! Benissimo!
2: Musica. Io voglio chiedere a Ruggero però una cosa. Tu oggi festeggi il 2 giugno oppure no? no, non credo che tu festeggi il 2 giugno, Ruggero, no?
3: Grande festa.
2: Giusto? Ruggero?
5: Dunque, allora, voi sapete che le date dei festeggiamenti della Repubblica Democratica Antifascista, no? Ecco, comincia, sono in ordine di schifo.
2: No,
5: cioè,
2: vabbè,
5: praticamente
2: non si può dire.
5: Certo, no.
3: Si comincia con le grandi feste.
5: Ma me le fate dire queste grandi feste? Falle
3: no,
5: dire
3: oggi
5: feste.
3: Si oggi si ricorda la vittoria della Repubblica sulla monarchia attraverso un referendum. Prima volta in cui votano le donne, prima volta in cui votarono le donne
5: della Repubblica Democratica Antifascista. Cominciano col 17 di marzo, che è il tricolore. Schifo di festa, va bene?
2: Vabbè,
5: unità,
2: schifo,
5: ma unità, nazionale, unità nazionale e tricolore, tricolore. Primo in ordine di schifo. Poi arriva
2: ma
5: il 25 aprile dei partigiani.
3: Poi
5: arriva il 25 aprile dei partigiani con tutte le efferatezze e gli assassini che si porta dietro.
3: Ma
5: poi arriva il primo maggio dell'internazionale socialista. Che meraviglia.
2: Ma no. Poi
5: arriva il 2 giugno che è l'anniversario della morte di Calibardo, che Dio lo maledica, che è quello che c'ha fatto disastri al sud.
2: Chi è?
5: Calibardo, lo chiamavano
2: Calibardo.
5: Così, i contadini del sud non sapevano chi chiamasse, quanto sei ignorante Parenzo, i contadini del sud lo chiamavano viva Calibardo, non sapendo che cosa gli veniva addosso, infatti gli è venuto addosso. Quindi il 2 giugno è la festa dello statuto infame,
2: ed è
5: anche la nascita di Calibardo, e in più anche questa porcheria della Repubblica Democratica. Infine,
2: ma tu non credi nella democrazia? Tu non credi nella democrazia? Questo è il punto. Non credi?
5: Ma davvero? Ma non me lo hai accorto?
2: Tu preferisci la bandiera russa a quella tricolore? La bandiera russa a quella tricolore?
5: Beh, a parte che la bandiera russa, specialmente quella zarista, è onoratissima.
2: È meglio di quella tricolore.
5: Beh, tutti
3: perché
5: i tricolori
3: devi
5: fanno
3: sapere,
5: schifo, che sia quello,
3: devi
5: sia quello francese,
3: che questo povero
5: che
3: stronzo,
5: è arrivato il carico di
3: chiama Calibardo,
5: è arrivato un battimento carico di Giudì
3: Garibaldi. Tu devi sapere che io sono pronipote di un garibaldino Cesare Parenzo.
2: Mi sei rotto il cazzo. Musica. Allora, ragazzi, schifoso. Abbiamo qui in studio però oggi dei signori, soprattutto uno. Presento il primo. Si chiama Pierangelo Platini. Buonasera,
6: ascoltatori.
2: Pierangelo Platini, che non è Platini, giusto?
6: Platini è mio cugino.
2: Cioè, sei cugino di Platini,
6: sì.
2: L'ex giocatore della Juve, cugino
6: esatto.
2: Di terzo, quarto grado.
6: E quando vado in Francia mi chiamano Platini e in Italia quando viene lui.
2: Allora, lui è stato campione del mondo, ha dedicato diciamo una parte della sua vita alle moto.
3: Ma
2: stato
3: non è un merito essere il nipote di o il cos.
2: Ma,
3: cos'è
2: infatti,
3: il nipote?
2: Non ha detto che è il nipote, quello è una cosa diciamo naturale. Cioè, la vita,
3: sì,
2: diciamo.
3: Non è un merito. Anch'io sono il pronipote di Cesare Parenzo, che è stato senatore del regno e grande.
2: Vabbè, quello, ma nessuno ha detto che è un merito. Io sto dicendo, lo
3: figurati
2: sto presentando.
3: Cesare Parenzo viene citato anche da Carducci.
2: Ma chi se ne frega?
3: Scrisse una poesia. Ecco, non per questo io sono più illustre o meno illustre. Cioè, ho avuto la fortuna di nascere
2: tu sei stato
3: in una famiglia risorgimentale,
2: benissimo.
3: Antifascista.
2: Come team manager sei stato, per esempio, campione del mondo di varie cose, no?
6: Un anno, una volta di motocross e 7 volte di superbike.
2: Però in realtà tu, da un certo momento in poi, hai cominciato a dedicare diciamo, la tua attività, hai dedicato la tua attività al mondo della trasgressione. Hai creato questo garage che è un club scambista enorme, 1400 metri quadrati, giusto o no?
6: Sì, diciamo che le mie due passioni erano le moto
2: e la figa. Questa
6: è
2: la realtà dei fatti. Stai calma, Briganti. Schifo di cosa? Non c'è nessuno schifo. Briganti, nessuna. Allora, stai tranquilla. Fai descrivere. Intanto,
6: mi dispiace per lei.
2: Che deve fare?
7: Mi dispiace per lei.
2: Ma perché ti devi dispiacere? Se uno
7: perché
2: come
7: un uomo della sua età che viene qui a
2: 65
7: dire
2: anni, per 40 anni ha passato.
7: Ma questa parola? Io non lo so.
6: Io per 40 anni. Ho vissuto questo mondo sempre con tutte le mie compagne.
2: Diciamo, scambista da 40 anni, per 40
7: bellissimo
2: anni.
7: Curriculum.
2: E anche oggi?
6: Oggi un po' meno perché avendo un locale per etica non gioco, però se mi capita in privato,
7: etica.
6: Perché no?
7: etica.
2: Sì, perché quelli
7: cioè
2: che
7: lei lo alimenta, gioco. Però poi dice per etica. No, non no, gioco perché, con no, le donne.
6: Perché non è bello che un proprietario di un locale si mischi con i soci allora, che vengono a divertirsi.
2: Innanzitutto, diciamo che sabato e domenica, il 6 e il 7, questo signore qui ha organizzato quella che io potrei chiamare sostanzialmente una mega orgia.
7: Oh,
6: insieme agli amici di Ken White che organizzano gang da sempre, esatto. Abbiamo messo insieme questa cosa che non è mai.
2: Parteciperanno anche Rocco Siffredi, parteciperanno. No, ma la cosa incredibile è che dura praticamente dalle 10 di mattina di sabato fino alla mezzanotte di domenica. Dunque, esatto. Ci sarà una specie di maratona
6: del sesso.
2: Una specie
6: la di gusto
2: maratona
6: del sesso.
2: Esatto, le coppie
7: uguale, peccato essere impegnata, Cruciani. Mi dispiace, beh, peccato essere impegnata.
6: Comunque è invitata.
7: Sono molto impegnata H24, proprio il 6 e il 7.
2: Io non ho capito una cosa: perché c'è una parte dell'Italia moralista che contesta queste cose? Cioè, aspetta, le persone. Persone pagano per andare lì.
6: Allora io rispetto tutti e quindi ovviamente rispetto anche la signora volentieri. Però noi non facciamo niente di male, non vendo droga, non faccio niente di anormale, non ho mai fatto male a nessuno, ho vissuto una vita tranquilla e le persone che vengono da me si conoscono tranquillamente, chiacchierano, possono cenare, possono farsi la spa normalmente oppure possono gentilmente chiedere se vogliono interagire tra di loro e se lo
2: lei
6: fanno.
2: Lei chiama interagire
6: ben
2: quello che poi concretamente lo significa
7: scavismo.
2: Fondamentalmente no, aspetta, fondamentalmente significa scusa, trombare. Io... trombare o non trombare? Toccarsi quello
6: esatto,
2: che uno vuole, cioè
6: quello che vuole.
2: Parenzo, qual è il tuo
6: mai
2: la tua
6: obbligo? Mai ma obbligo.
2: Figuriamoci,
7: è violenza
2: intanto,
7: l'obbligo.
2: Si tratta di una delle situazioni, più libere che esistano. Cioè, le persone scelgono di stare in un posto e scelgono di fare quello che vogliono. C'è un rispetto dell'altro che è incredibile, molto più grande il rispetto che c'è in queste situazioni piuttosto che in una discoteca o in un locale qualsiasi. Ma questo è abbastanza evidente.
3: Io sono totalmente libido, perdonami, a sentire questa storia mi viene veramente da vomitare.
2: Perché?
3: Nel senso che in California, a Palo Alto, nacque in un garage, non un posto per scambisti, come tu ben ricorderai, ma le grandi tech della Silicon Valley nacquero in un garage. Ecco,
2: vabbè,
3: se questo
2: c'entra?
3: Signore, anziché
2: ha chiamato
3: far nascere
2: il suo locale
3: in un garage,
6: ma io vi dico anche perché ho chiamato il mio locale garage, perché avevo l'attività con le moto. E lì nella stessa sede avevo fatto
3: una donna non è una moto una donna non è una moto
6: ma assolutamente mai nessuno ha voluto confrontare. Io ho detto che avevo due passioni.
2: Esatto, ma guarda che posso dirti una cosa, David, in questi luoghi qua c'è un rispetto per la donna che è nettamente superiore a quello che si vede in qualsiasi altro contesto sociale in Italia.
6: Io dico spesso ai soci che arrivano per la prima volta, che si vogliono avventurare eccetera, e io dico tranquillo che è più facile che toccano il culo in discoteca che non dentro un club privé.
2: Assolutamente, fermi tutti, fra poco torniamo. È vero, tu non ci credi, ma è così. Fermi tutti che ti devo presentare altre due persone. Fermi.
8: A proposito dei cessi asiatici con lo spruzzino, la cosa veramente top è, io abito a Singapore, è puntarselo direttamente a potenza massima verso il buco del culo, fare tipo effetto clistere, così che la polizia arrivi proprio dentro per qualche centimetro, poi quando spegni senti tutta l'acqua che ti esce dal culo e è una pulizia profondissima, bellissima, puoi andare avanti nella tua giornata decuplicando la tua energia.
9: Allora, caro Cruciani, il doccino è ottimo dopo aver cagato, ma è molto meglio il bidet. Perché?
2: Perché?
9: Se hai cagato tanto e c'è il culo bello merdoso, quando spruzzi con lo spruzzino, rischi che dei pezzettini di merda potrebbero andarti sulla schiena.
2: Quello è
9: quando
2: bello.
9: Ti vai a mettere la maglietta ti smerdi tutto. Invece con il bidet passi con la mano e è ottimo. Quindi nelle aziende io preferisco il bidet al doccino.
2: Lo so ragazzi, però il doccino è più contemporaneo, non è che uno poi deve fare una pulizia perfetta, diciamo, no? Il doccino è quello che si può, che dovrebbe qui l'azienda mettere qui nei bagni
3: orrore.
2: Qui. Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito, che te ne frega a te se mettono il doccino qua per pulirsi il culo? Non ho capito.
3: Ma uno deve imparare a pulirsi a casa propria, adesso non è che può chiedere il doccino.
2: Allora, abbiamo qui alla mia sinistra, ripeto, Pierangelo Platini, che è il creatore del garage, un locale che si trova a Vaprio d'Agogna in provincia di Novara e che ospiterà una mega orgia, io lo chiamo così, una mega festa tra coppie scambiste, coppie libertine, una specie di ben godi della libertà, lo chiamo io, della libertà di espressione, anche della libertà di fare quello che uno vuole. Accanto a lui due signori, 50 anni più o meno ciascuno, lui un po' più grande, di 2-3 anni più grande di lei, che sono una coppia, stanno insieme da 4-5 anni. Anna, buonasera, buonasera. E Matteo, buonasera.
10: Buonasera.
2: Mascherati, ecco.
7: Il Anna, cornuto.
2: Anna, calma, stai tranquilla. Allora, Anna, mi devi dire, voi frequentate ovviamente questo locale, frequentate anche vari locali scambisti, sì. Siete una coppia scambista da 5 anni, sì. Perché siete mascherati? Adesso spiego l'apparenza, spiegalo pure a lei, perché siete mascherati? Immagino per problemi di privacy, perché questo mondo non accetta tranquillamente che le persone possano essere scambiste.
3: Faccio solo, scusate, solo una prima obiezione. Io sono stato per un periodo invitato al Rotary Club.
2: Sì.
3: Andavo alle loro riunioni.
2: Non è il garage il Rotary.
3: Però
2: non è il
3: andavo garage. Alle riunioni del Rotary anche, sì, a Padova, all'Interact, sì, quando era quello dei giovani, eccetera. Sì. Mai mi sono sognato di mascherarmi, ad esempio. Sì. O quando uscivo di casa c'erano i miei genitori. No, te lo spiego con calma, senza regali. C'erano a cena magari i miei genitori, sì, con amici dei
2: ma
3: miei genitori.
2: Ma la colpa è vostra. Avevo 14, 15 anni. La colpa è vostra.
3: Figli,
2: tua,
3: i genitori
2: e di questa signora
3: dei miei amici,
2: qua, ferma.
3: I miei genitori dicevano: ah, dove vai stasera? C'erano, sì, anche amici, sì, dei miei genitori. Dico: no, guarda, vado a una riunione al Rotary. Ah, bene, bravo, buona serata, David. Tutto abbastanza normale, credo.
2: Cioè, tu dici,
3: no?
2: Non ti dovevi mettere la maschera per andare. Dici,
3: non
2: come
3: mi
2: mai?
3: Dovevo, se fossi uscito con una maschera, e non è carnevale, sì, e non per andare al carnevale di Venezia, sì, e o di Rio, sì, i miei genitori avrebbero detto: scusami, oggi è il 5 di gennaio, perché ti metti una maschera? Sai, vado a fare un mucchio in un garage. Ecco, come mai vado a fare un mucchio con quattro donne e altre quattro uomini in un mucchio? Alcune di queste si faranno incatenare, altre si faranno frustrare, qualcuna si farà sodomizzare, altri si faranno mettere dei diti al buco del culo. Ci vediamo più tardi. Non è mai andata così una conversazione con i miei genitori, con i miei parenti, con
2: Anna, spiegami, falla parlare
3: figli.
2: Però Davide,
3: come mai? Ma io la faccio parlare fino a quando volete, ma questa è la realtà.
2: Sì,
3: fate voi. Vabbè. Scusate.
11: Allora, noi ci mascheriamo qua, non ci mascheriamo naturalmente quando andiamo da Pierre, che siamo ottimi amici, sì, ma ci mascheriamo qua perché la gente non ci accetta per quello che facciamo. Quindi non vogliamo, abbiamo una vita fuori, lavoriamo, abbiamo famiglia che non sa questa nostra, come dite voi, perdizione, ma per
2: Io non lo dico per niente, cioè, questa vostra, diciamo,
7: perversione.
2: Come si
7: chiama?
2: Sì, vabbè, ma perversione in senso positivo.
11: Ma, certo, E quindi in questo momento pensiamo bene di tutelare la nostra famiglia.
2: Sì, certo, assolutamente. Tu hai dei figli?
11: Sì, tre.
2: Hai tre figli, ecco, ovviamente sono piccoli, immagino, no? Sì. Non li hai avuti con lui?
11: No.
2: Allora, sono piccoli nel senso che non sono maggiorenni, immagino.
11: No.
2: Ecco, ma hai paura dunque che magari vengano a sapere, certo, questa cosa e che possano avere dei problemi?
11: Certo.
2: Allora, il problema è vostro, cioè se la società
7: vuol dire
2: accettasse...
7: che è consapevole che è una cosa che non va fatta, perché
11: no,
7: se fosse
11: non è che
7: una
11: non
7: cosa
11: va fatta.
7: Che va fatta, perché uno non la può dire anche a un figlio minorenne? Per nasconderle minorenni, lei è il signor cornuto, perché quel Davide c'è uno con delle corna.
2: È una maschera.
7: Ha delle corna, lei è il signor cornuto.
6: Ma chi ha stabilito?
7: Per nasconderla dei figli minorenni vuol dire che sapete che non va bene.
6: Ma chi ha stabilito che lei ha ragione? Chi ha stabilito questo?
7: Io non ho detto che io ho ragione.
6: Non sono obbligati.
7: Ho detto che la signora ci ha appena comunicato che si vergogna di dirlo al mondo.
10: Non ci vergogniamo di questo.
2: Però devi stare prima. Fai rispondere Anna su questa roba.
11: Io non mi vergogno, anzi.
7: Perché non ha il coraggio
11: delle
7: sue
11: idee? Perché sono minorenni.
7: Ma col mondo? Perché non ha il coraggio delle sue idee? Perché lei, signor cornuto, non si leva le corna?
2: No, però scusami, allora, ragazzi, il problema è solo uno: se il mondo accettasse tranquillamente,
7: è colpa degli altri.
2: Sì, certo,
7: capito,
2: che è colpa degli altri, assolutamente.
10: Sono bigotti. Allora, è un popolo, siamo in Italia. Ci sono i bigotti che però tradiscono la moglie e il marito, cioè poi li vedi e bere l'aperitivo insieme.
7: E noi invece
10: frequentiamo le feste private, i privé, i locali, quello dell'amico Pierre e anche altri posti, dove andiamo a divertirci. Noi abbiamo delle amicizie, vere amicizie, conosciute in questo locale, li vediamo anche fuori dal locale, è nata una vera amicizia e non facciamo niente di male. Non ci droghiamo, dunque, non facciamo violenza.
12: Il problema delle maschere, ma lo ripetiamo più volte, è dettato dal fatto che ci sono persone come la Briganti, come Parenzo, e come Parenzo. Mi fai finire per favore, fammi finire. Cioè, dal fatto che voi pensate che queste robe qui non si debbano fare, perché tu pensi che locali come quelli di Pierre vanno chiusi.
7: Esatto, io mi chiedo com'è possibile che nel 2026 si consenta che ci sia un locale a pagamento che raccoglie che scambisti.
6: Non c'è niente a pagamento, attenzione.
7: Beh, no, lei parla di soci.
6: È un contributo per quello che offriamo.
7: Io lo trovo illegale, questa attività è illegale.
6: È legalissima.
7: Non è come andare, non sminuiamo sempre, perché o si rispetta l'intelligenza degli altri oppure non parliamo. Già devo parlare con due persone mascherate.
12: No, però scusa, ma Annalisa, però ti devi calmare. Questa attività qua non è illegale.
7: No, per me dovrebbe essere legale.
6: Non lo decide lei, lo decide la legge cosa è legale.
7: Infatti siamo in una società priva di valori, perché se in questa località, magari la ripetiamo così la evitiamo, siamo una società allo sbando.
12: Quante coppie ci saranno più o meno?
6: Noi abbiamo una capienza assicurata di 300 persone continuate, per cui
12: dunque spesso ci sono venute anche 300 persone
7: pervertite.
12: Ma pervertite in senso positivo,
7: sulla
6: ce ne sono meno sicuramente alla domenica in chiesa.
7: Ma non tocchi la chiesa, non tocchi la chiesa,
6: No, non io non tocco niente, penso che
7: non tocchi la chiesa.
12: Non era male, però. Non era male.
7: Lasciamo stare la chiesa.
12: Voglio sentire da Anna una cosa, diciamo la vostra, diciamo, situazione preferita. Voi state insieme da qualche anno, qual è la vostra situazione preferita? Ce ne sono tante, naturalmente. Cioè, vivete tutto in coppia o anche separatamente?
11: No, tutto in coppia.
12: Tutto in coppia.
11: Lui è sempre al mio fianco, anche se per dire gioco come gioco solo io, perché per noi è giocare, non
7: lo
11: è amore.
7: Ma
11: lo tradisco, e lì di fianco a me mi guarda se c'è qualche
3: sostegno.
11: Mi dà sostegno. Esserci qualcuno di sgarbato, che lui
3: di sgarbato.
12: Sì, certo, ma assolutamente così.
10: Ma viceversa, capita anche a me.
11: Io non sono lì alla mercé di tutti.
12: Alla mercé.
3: È incredibile.
12: No, ma è così, ragazzi, non è incredibile, certo. La realtà, devi stare ferma, perché quando tu parli quando io ti interpello. Allora, lei ha detto una cosa fondamentale, cioè alla lei non è alla mercé di tutti, cioè magari vuole essere alla mercé di tutti da un certo punto di vista.
11: Ti piace la situazione,
12: gang bang, certo. Con quanti uomini insieme sei stata, diciamo, nel massimo, diciamo?
11: Massimo una decina.
12: Una decina, tutti insieme.
3: Un'assemblea, è un'assemblea d'istituto,
7: ognuno
11: fa quello. Non è violenza, perché se io sono consapevole di quello che faccio non è violenza.
12: Allora, ovviamente di fronte a uno contro 10, adesso faccio un esempio, lui controlla che tutto
10: assolutamente
12: avvenga, che avvenga,
10: diciamo,
12: in maniera
10: che,
12: qual è il controllo, che tipo di controllo fai, che cosa vuoi,
10: allora,
12: che non accada?
10: Sappiamo i gusti, io so i suoi gusti, e quindi cerchiamo di capire le persone che possano dare bene per giocare, e poi ci sono delle regole.
12: Tu per esempio mi hai detto ci sono delle regole di comportamento che sono molto più stringenti rispetto a situazioni, diciamo, che avvengono nel privato.
3: Nel senso
12: che tu non puoi fare quello che ti pare, non è che perché c'è lei in un letto tu puoi
3: buttarti repubblicana,
10: assolutamente no, assolutamente, cioè se vogliono giocare ci può essere, ma devono iniziare a...
12: Per esempio la tua regola principale qual è? Me la dicevi prima, è un po' anche curiosa, cioè
10: Si devono spogliare.
12: Non devono restare
10: assolutamente.
12: Non devono restare vestiti, diciamo.
10: Anna deve essere toccata solo se l'uomo è nudo.
3: Una regola intelligente.
12: Cioè, se vedi uno con i calzini.
10: No, è una nostra regola.
3: Chi l'ha scritta?
10: L'abbiamo scritta insieme, l'ho scritta io.
3: Chi l'ha scritta? De Nicola.
10: Io non voglio che venga toccata
3: da quel paese.
12: Ma qual è il problema?
3: Adesso sta qui a dire, per favore, fammi capire. Stiamo discutendo con uno che ha scritto una carta dei valori in cui dice che la moglie può essere toccata e poi ovviamente, come dire, posseduta solo
13: solo se uno è totalmente nudo. Ha scritto una carta dei valori.
11: La nostra carta,
13: ragazzi.
2: La loro carta
13: dei valori è una cosa da pazzi. Siete
10: le nostre regole.
13: Ma perché?
2: Ma sono delle regole. Ma tu avrai le tue regole, fai entrare in casa chi vuoi.
3: Ma cos'è questa? L'assemblea costituente delle orge? Che cos'è questa? Un'assemblea costituente delle orge? Ma di che cosa parlate? Ma siete pazzi? E tu che dici che anche è normale? Ma non è normale.
2: Per me è normalissimo.
10: Una brutta idea.
3: Qual è l'altra regola? Qual è l'altra norma? Qual è l'altra? Cioè, Grundnorm.
2: Per esempio, come possono essere. Fai avvicinare chiunque alla tua compagna? Oppure, cioè, che ne so, che se c'è uno è particolarmente grasso.
10: No. Allora, non mi piacciono le persone troppo sud'età. Né troppo giovani e comunque no obesi,
2: cioè,
10: assolutamente
2: guardo anche lei guarda,
11: diciamo che è lui che decide con chi posso giocare, perché nel momento che sono circondata magari posso anche perdere
2: un po' di lume della
11: un po', e poi comunque non è che so amo molto le luci.
2: Non riesci molto a distinguere, okay, distinguere. Allora, volevo un giudizio severo e finale di Maurizio Ruggero. Hai sentito, Ruggero? Questa è la vita, questa è la realtà. Non è la tua, questa è la realtà. L'Italia funziona così. In Italia funzionano queste cose qua. In Italia avvengono queste cose. Queste mega orge al garage, come ci saranno sabato e domenica. Questo succederà.
5: Allora,
2: mettiti l'anima in pace. Mettiti l'anima in pace.
5: Questo è il teatro dei mostri che voi esibite.
2: Ma non è la realtà. Quali mostri? Sono persone in carne e ossa.
5: Ma che persone in carne e ossa? Chiamate questi soggetti orgiastici, giusto per dare l'ennesima picconata al povero ordine morale che già è sfasciato dalla Repubblica Democratica. A proposito, già fa schifo la Costituzione della Repubblica Italiana, ci mancava anche la Costituzione degli orgiastici. Vabbè, comunque, sono le meraviglie del tempo del liberalismo.
2: Io preferisco la libertà di Anna e Matteo e anche di Pier, la libertà di fare quello che vogliono al vostro moralismo.
5: Ma no, sanno che è una porcheria, se tu sai come loro che è una porcheria,
2: perché ci sei tu,
5: e però
2: perché,
5: sostieni il
2: perché
5: male,
2: ci sono persone, si
5: maschera, siccome c'è uno che è porco e dice all'altro, ma perché mi giudichi perché
2: giù
5: sono
2: attimo,
5: porco?
2: Giù un attimo, Ruggero, voi vi sentite due porci come dice lui, Ruggero? No,
10: per niente, siamo persone normalissime che si divertono con altre coppie, con singoli e singole.
2: Benissimo, fermi tutti, grazie Pier, grazie, mi raccomando, riempiamo sto garage, italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
2: lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Nella celebrazione degli 80 anni della Repubblica, il richiamo di Mattarella alla Costituzione come casa comune. Bruxelles verso la concessione all'Italia di una flessibilità di bilancio per nuovi investimenti in energia. Fermati due pakistani per l'omicidio dei braccianti arsi vivi in Calabria. Tennis, Magica Italia a Parigi anche senza Sinner, Cobolli e il derby azzurro per continuare a sognare. Calcio, in campo la nazionale di Baldini nella amichevole con il Lussemburgo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. In apertura agli 80 anni della Repubblica, accolto con un caloroso applauso il presidente Mattarella, che ha fatto il suo ingresso in piazza del Quirinale per lo spettacolo che ha chiuso ieri sera le celebrazioni del 2 giugno. Governo presente quasi al completo, assente il vice premier leghista Salvini. In platea anche esponenti dei partiti di opposizione, tra cui la leader Dem Schlein e il pentastellato Conte. Per Mattarella il 2 giugno diede avvia un percorso che culminò nella Costituzione casa comune, che garantisce i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. E queste le parole del capo dello Stato ieri sera.
2: Non celebriamo soltanto una data, una ricorrenza memorabile. Ricordiamo un percorso che ha legato tante generazioni e tanti territori, che ha visto e vissuto momenti salienti, che ha visto momenti difficili e ha visto momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà.